0: Qui con Garry Scalvento, sempre su Radio Firenze Viola, in attesa poi di lasciare il posto a Dimitri Conti, il suo uno contro tutti, vi terrà compagnia dalle 19 alle 20 e poi, visto che non ne avrete avuto abbastanza di me oggi, alle 20 tornerò io con In Giro
1: Bene,
0: per il Mondo.
1: Tanto per fare un po' di...
0: Sì, si entra un po' nel vivo del mondo dei Viola Club, cerchiamo di capire anche come vivono i tifosi un'estate così, così complessa. Prima di tornare ai tanti vostri messaggi a cui ancora dobbiamo rispondere, soprattutto Sauro, io chiedo a Stefano Carlesi se ci fa riascoltare la bella intervista che ha realizzato oggi il nostro Lorenzo Marucci a Piero Pelù, e così poi eventualmente mi dici anche tu, Sauro, se sei d'accordo o meno.
2: Aspettiamo una grande stagione, se noi che si fa?
3: Se no problema.
2: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
3: Però la Fiorentina,
2: il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
3: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
2: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
3: Fiorentino.
2: In fiorentino sì. Si è fatto ca.
3: Il prossimo anno...
2: Se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare quest'anno.
3: Quella è una vittoria veramente inattesa.
2: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
3: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
2: Non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
3: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura dei Champions.
2: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi, poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però...
3: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
2: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi, a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
3: Ora però potrebbe arrivare grosso al Sassuolo.
2: No, non lo conosco. Il Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è di gobbismo nell'aria, però
3: però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però
2: anche
3: ci si fida di lui, però perché ha grande competenza, esperienza.
2: Speriamo,
3: ci vuole,
2: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
3: Ci vorrà un po' di tempo.
2: La finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi. Ci si viene, ma finitela.
3: Senti, l'ultimissima.
2: Ma come mai, ragazzi? A Firenze si deve soffrire.
3: Firenze è così. Ken, lo terresti o no?
2: Se c'ha voglia di giocare, sì.
3: E quello è il punto.
2: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no, tattene a casa, va a suonare con qualche altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
3: Attaccamento alla maglia,
2: un minimo, almeno per una stagione, almeno 8 mesi regalatecelo.
4: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Battistuta, quella
2: mamma mia, ragazzi, sì.
4: Quella sì.
2: Il trap.
4: La Champions.
2: Però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna. No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
3: Sì.
2: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
3: Sì. Dopo 43 anni campionato.
2: Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
3: Ci sono piaciuti in particolare Braschi, per esempio, abbiamo già visto esordire.
2: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, di essere così compatti, bella roba, dai.
3: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e essere protagonisti in prima squadra.
2: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
4: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè, qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre

0: Il prossimo scudetto.
1: Quindi sarà dura.
0: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
2: Comunque sei preparato, Molto.
0: Ma insomma. Con la primavera un po' tosto sì, non te l'aspettai, Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
2: Bene, grazie. Ciao.
3: E l'abbiamo sentito, un verace Piero Pelù ai microfoni di Lorenzo Marucci, con intrusione anche di Niccolò Ceccarini. Questo gobbismo nell'aria ti preoccupa, Sauro?
4: No, anche perché, come dico sempre, io vorrei qualche giocatore gobbo, perché sono di qualità. Bene, tutti quelli che sono venuti qui a Firenze hanno fatto tutti bene, un motivo ci sarà. E quelli fortissimi nostri sono andati lassù.
3: Hanno sempre fatto
4: e hanno balbettato, fatica. Via, mettiamo così.
3: In questi ultimi minuti, Sauro, io se sei d'accordo ascolterei, grazie anche a Stefano Carlesi, intanto tre messaggi audio che ci hanno inviato, giusto, così sempre. Poi tu rispondi.
5: Buonasera, Marco da Prato, Chinatown sempre di più. Un saluto a Chiara e a Sauro. Volevo fare due domande, una seria o un po' meno. Quella seria, vorrei domandare a Sauro, l'attaccante come gli è stato, il tuo giudizio su Braschi, che tu ne pensi di Braschi? A me non è che mi esalta tanto, lo vedo di molto fuori dai giochi, non, vabbè, dimmi il tuo parere. Quella meno seria, vorrei dire ai bomber viola che tutti i giorni manda messaggi, li dassi pace, se vanno in America vanno a fare che un vanno, se vanno non lo mandano ancora via. Faccini che voglia, bomba e viola, datti pace, Marco.
6: No, ma io a sentire dei tifosi che poi parlano toscano un po', che dicono che non. Questa società è una società che ha battuto tutti i record di spesa, perché 92 milioni di euro in una campagna acquisti non si è mai visto nella storia, in 100 anni di storia della Fiorentina. Che siano stati spesi male da Pradè, questo è un altro discorso.
7: Certo, se con 10 anni di carriera alle spalle,
3: questo è Cristiano,
7: e
3: Birbone,
7: 50 anni ormai quasi all'anagrafe, consideriamo grosso un giovane allenatore, capisco anche perché a Firenze si considerino giovani prospetti calciatori di 25 e 26 anni. Cristiano,
3: allora, sai rispondere a Cristiano anche nell'accezione che poi diamo al termine.
4: Cristiano ha ragione, però cioè, ora si dice giovane grosso perché non è mai stato un grandissime squadre, tolti il Lione, che può essere considerato una grande squadra, che oramai però è in decadenza, va bene, però per il resto è vero, lo consideriamo giovane, più che altro per giovane per la Serie A, mettiamolo così. Poi non è un ragazzo sicuramente, c'ha ragione, infatti gli do ragione, che io sento dire 25-26 anni, il giovane, io sempre, povero sottile, sempre un pochino, però dicevo sempre il giovane, 26 anni, cioè via 20, ma a 22 mi dissero l'esperto a me, perché a 5 anni mi vedevano su Ampi, insomma, che insomma 26 anni giovane, c'ha ragione, secondo me ha pienamente ragione.
3: E l'esperto Sauro, a Marco da Prato, che ti chiede un tuo giudizio su Braschi, che non lo entusiasma del
4: Braschi,
3: tutto.
4: Allora, Braschi non mi entusiasma neanche a me, ma non perché poi è difficile giudicarlo, no? Perché vedendo quelle tre partite, cioè quelle tre apparizioni per la squadra, non vuol dire niente, insomma, sarebbe sbagliato dare un giudizio. Però non è proprio un centravanti, diciamo, di sfondamento, mettiamolo così, è uno che viene più a giocare, è un centravanti un po' anomalo, però si trova i suoi spazi. È un buon giocatore, tecnicamente sicuramente non è male, vediamo, però secondo me avrà bisogno di fare un po' di farsi un po' le ossa, via.
3: Perché tante volte si cade proprio nell'errore di pensare che quello che fanno vedere in primavera o nelle poche occasioni in cui vengono aggregati basti a giustificare anche magari un percorso che non aiuta la squadra e non aiuta nemmeno il ragazzo, perché poi
4: secondo me ha avuto, probabilmente ha bisogno ancora di crescere, via, mettiamola così. Però diamogli tempo, ma è giusto che sia.
3: E sei d'accordo con chi dice che è sbagliato anche parlare di budget, imputando a questa società comunque di crederci fino a un certo punto, quando poi abbiamo alle spalle uno dei mercati più onerosi,
4: sì,
3: indipendentemente da.
4: Ma aveva incassato 56.
3: Perché questo, a volte si fanno male i calcoli.
4: Questo lo dice,
3: c'è
4: nessuno,
3: stato più volte ripetuto quel 92 milioni, però nessuno ha fatto riferimento anche a quelle che sono sono state le entrate.
4: Il costo effettivo è stato di 35 milioni.
3: Poi giustamente anche l'ascoltatore sottolineava il problema è come sono stati spesi. Se noi guardiamo negli ultimi 6-7 anni giocatori compresi tra i 13 e i 17 milioni comprati dalla Fiorentina, secondo me ci rendiamo anche conto perché oggi il problema ci sembri così
4: abbiamo avuto
3: da
4: due plusvalesse, sì? Due plusvalesse vere che sono quelle di Ken e di Fagioli sicuramente, però per il resto abbiamo toppato molto.
3: Simone da Scandicci al 348 751 3933, io cederei Gudmundsson, già date troppe chance, le ha fallite tutte. Pongracic perché è troppo falloso e molte volte non ragiona, anzi quasi sempre mai in partita. E poi aggiunge Ken, uno così con poco cervello non ci deve essere in uno spogliatoio, via subito. Quindi la sua scelta dei tre direi che è comunque una scelta sicuramente netta. Ci scrivono poi anche Bob 67, io non mi capacito sulla scelta di accordare il doppio dello stipendio a Moise Kean, cosa che poi avrebbe spaccato anche lo spogliatoio. Bastava al finale di campionato dello scorso anno per capire che non era affidabile, non era scadenza di contratto, non c'era la fila per acquistarlo. Mi chiedo perché gli è stato concesso tutto questo? La clausola bastava quella dello scorso anno, non c'era motivo di alzarla. Chi ce lo compra ora Kean? Solo in Arabia forse, ma stavolta che lui ci vada per davvero. Ed è un po' quello che poi hai detto anche tu, Sauro.
4: Io ho detto l'anno scorso a me questa cosa mi manda le pazze. Allora io mi metto a fare il direttore, benissimo, Ken deve aspettare il 15 di luglio perché può darsi che possa andare via la clausola, non lo chiede nessuno, viene da me e mi dice voglio il doppio, per cosa gli dio? Non ti vuole nessuno, cioè la verità è questa. E infatti non ho capito questo raddoppio dell'ingaggio. Poi un premio glielo dovevi dare, per l'annata non ci mancherebbe altro, però io tranquillamente io facevo guadagnare anche 6 milioni, però mi raggiungeva certi risultati, i 20 gol dell'anno prima, i cose. Allora la squadra che otteneva una posizione importante, vedrà di fisioterapia ne faceva meno.
3: Sì.
4: Capito? E probabilmente le ultime due partite facendo tutto per giocarle. Almeno io penso così.
3: Poi sì, molti tornano anche proprio a queste fasi finali, sia nella stagione precedente a questa, sia nell'ultima, nelle quali forse sono emersi anche un po' i limiti.
4: Nessuno si dimentichi dell'ultimo dell'anno, doveva fare per forza un contratto a New York.
3: E soprattutto in una stagione in cui poi abbiamo ascoltato Robin Gosens nel suo podcast far riferimento anche a un momento delicato quando c'era ancora Stefano Pioli sulla panchina al funerale della nonna, un permesso che non si capisce fino in fondo se sia stato accordato o meno. Sicuramente sottolinea come poi ci siano stati grossi problemi,
4: tanta confusione, via,
3: interni.
4: Non si può altro che migliorare.
3: Ah, da quel punto di vista assolutamente sì. Altri due per favore, Stefano Carlesi, di messaggi audio.
8: E va a mandare via l'amico di Sauro, ragazzi, lei è un casinista, è lì. E poi come giocatore vediamo, ma è un casinista.
9: Allora io sono, penso, uno dei più felici veramente di grosso, la scelta secondo me è vincente e ha l'appoggio del direttore sportivo ed è una scelta sua, quindi è una grande operazione secondo me, però è definirlo giovane no, perché grosso c'ha 50 anni ragazzi, 50 anni
3: è giovanissimo,
9: prima un allenatore 50 anni era esperto, era nel clou della sua, cioè solo in Italia un allenatore di 50 anni è considerato giovane, perché io mi ricordo ora forse Ancelotti cosa faceva a 50 anni, Ancelotti aveva vinto non so quanta roba, mi pare se non sbaglio.
4: Sì è vero, no ma questo è di giovane ora.
3: Avevi già risposto anche al messaggio di Cristiano, io invece il messaggio del primo ascoltatore non ho capito chi è il tuo amico, quello che crea casino.
4: Mandragora?
3: Però Mandragora che crea casino all'interno dello spogliatoio, faccio fatica a vedere. Magari è Gudmundsson e lo diceva con un velo di... Se ci sta ancora ascoltando ha 3-4 minuti, perché poi appunto dobbiamo lasciare spazio a Dimitri nel caso ce lo fa sapere. Da cedere Ken, Gudmundsson e Dodò, quindi c'è anche chi è d'accordo con te. Poi ci invitano a fare due conti perché dice la Gazzetta qualche tempo fa intitola flop di 90 milioni. Allora io proprio nell'ottica di non fare disinformazione, che è una cosa di cui poi non mi perdonerei mai, sto cercando gli appunti della puntata, una delle tante in cui abbiamo ospitato proprio con Giacomo Galassi, con Stefano Pri, Fabrizio durante Garrisca al Vento, Salvatore Napolitano, che è bravissimo anche a entrare nel merito dei vari mercati. E quindi volevo proprio cercare di capire un attimo anche di cosa si stesse parlando, perché tu giustamente, Sauro, sottolineavi come si cada un po' nell'errore di utilizzare questi 92 milioni sbandierati anche dai dirigenti nella conferenza di fine mercato come dato esaustivo di tutti quelli che sono stati i movimenti in entrata e in uscita del mercato estivo. In realtà, ad esempio, proprio per quanto riguarda anche i vari esercizi di bilancio, ci sono stati dei giocatori che la Fiorentina ha ceduto e per i quali poi i soldi nelle tasche del club sono arrivati sostanzialmente negli esercizi successivi. Sì, quindi io, se non erro, come giustamente dicevi tu, i 92 milioni è fuorviante come dato.
10: Poi che ci sia stato acquisti per 92 milioni,
3: nessuno nega che abbiano valutato piccoli 27 milioni. Zom, noi parlavamo di Zom in pausa, ci siamo dimenticati di citarlo. Non Viti, un giocatore che poi non ha avuto l'Amptey, cioè comunque l'ultimo mercato purtroppo dimostra
10: 8 milioni, 10 milioni.
3: E secondo me, in maniera inequivocabile, l'ultimo mercato dimostra come non bastino le buone intenzioni e non bastino nemmeno le risorse che si decide di mettere in mano.
10: Secondo me il grande vantaggio di quest'anno è che la rosa non importa che sia molto ampia, io metterei qualche giovane dentro, sinceramente, perché fai solo Coppa Italia e campionato, insomma non hai coppe, non hai niente. Secondo me 16-18 giocatori che si possono alternare, poi il resto andrei molto su giovani per fargli un po' sentire un po' l'aria della prima squadra.
3: E se invece dovessi dirmi un giocatore della rosa attuale che a tuo avviso è imprescindibile, che la Fiorentina dovrà provare a trattenere a tutti i costi?
10: Ma
3: perché tanti dicono si valuterà un pochino anche il club dalla capacità di trattenere.
10: Poi io sull'imprescindibile io sarei un tetto perché, nonostante lo critichi, è bene se chiaro.
3: Per dire, Fagioli?
10: Lo critico. Sì, un altro giocatore. Secondo me stiamo attenti, un'annata un po' sopravvalutata, secondo il mio punto di vista.
3: E le parole di Paratici, cioè, che poi ha parlato di lui come di giocatore da Barcellona, in un certo senso hanno comunque scaldato un po' la piazza, che non hanno capito se l'intento fosse fare un complimento al ragazzo, premiarlo anche per l'insistenza nel ricoprire un ruolo che magari
10: per me nessun dei due. Secondo me è stata, poteva risparmiarsela, dai, secondo me
3: è un qualcosa che ha fatto arrabbiare. Noi eravamo in diretta insieme a RTV 38, ho detto io voglio sentirmi dire che è un giocatore da Fiorentina, perché se no continuo a sentirmi un gradino sotto agli altri.
10: Barcellona, ragazzi, lasciamo fare.
3: Come detto, e ve lo ricordo proprio perché tra poco lasciamo poi lo spazio in studio a Dimitri Conti al suo Uno Contro Tutti, domani Radio Firenze Viola non vi lascia da soli, ovviamente martedì 2 giugno un palinsesto un po' rivisitato, ci saranno dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 con Luca Calamai, chiuderà le dirette Calcio Più On Air dalle 19 alle 20, quindi mi raccomando anche questo segnatevelo. Gli ultimissimi messaggi, dovremmo anche essere riusciti a evadere quasi tutti, ma se i soldi non ci sono, Paratici, cosa è venuto a fare?
10: È venuto a prendere lui qualche soldo, che mi aveva messo male.
3: Ha finiti lui sostanzialmente.
10: No, ma più che altro se per Paratici è un rilanciarsi nel mercato, dai, su Italia.
3: C'è anche chi ti chiede se possiamo, dopo questi anni di gestione commisso, rivalutare un po' la gestione della valle, anche nell'ottica di come dicevi tu, quando poi si crea anche un po' di distacco temporale, si sceglie cosa ricordare magari.
10: Noi ci si ricorda gli ultimi anni, no? Che però erano quelli proprio della divisione netta,
3: della dismissione totale, che si respirava a pieni polmoni.
10: La società e i tifosi, dice, proprio una divisione netta.
3: Io mi ricordo la gara di ritorno col Siviglia, quello fu un punto molto doloroso.
10: Ma era un Siviglia che non era mica...
3: No, ma al di là di tutto, comunque una squadra anche più che dignitosa, ma si percepiva nell'aria che il giochino si era rotto.
10: Era già partito poi.
3: Con quel rigore di Ilicic che non si è capito, sbagliato.
10: Poi siamo stati un anno e mezzo della Valle, guardaci le spalle, me lo ricordo, della curva, giustamente c'era un disaccordo. Che io gli ultimi due anni non li giudicherei neanche della Valle. Sinceramente, quelli prima
4: su 15, perché stavo 17 anni, stare 17 anni presidente a Firenze non è facile, va bene? Io poi ero un po' pro della Valle, dico la verità, anche perché l'ho avuti, ho avuto tutte e due le società, e secondo me della Valle erano probabilmente con più esperienza di tante cose, insomma c'era Corvino, c'era questa gente qui, poi c'era stato anche i vari Fradè con Masià, insomma
3: sì.
4: È andato dove? Europa League, Champions League,
3: la Conference non c'era,
4: la Conference non c'era,
3: e anche la quota salvezza era un po' diversa da quella degli ultimi
4: un anno,
3: ci
4: hanno anche rubato un Champions League,
3: sì, con quei rigori nel girone di ritorno,
4: non ci dimentichiamo mai, ecco.
3: Anche perché qui a Firenze, ci scrive Luciano da Empoli col suo messaggio, poi chiudiamo queste due ore insieme, che cosa può attrarre un giocatore importante? Non fai le coppe, non hai un allenatore importante che si sieda sulla tua panchina, e se non c'è nemmeno una società ambiziosa, cosa gli metti sul piatto nel momento in cui vai a trattare con loro? Parati ci dovrà occuparsi anche di questo, di ridisegnare anche un po' l'immagine della Fiorentina.
4: Ci sarà anche lo stadio.
3: Oh porca miseria,
4: ci vero? Ci sarà Viola Park. Però si fa l'allenamento lì, non si fa altro, se è chiaro. Insomma, abbiamo delle difficoltà oggettive, però bisogna stare tranquilli perché insomma la Fiorentina è sempre la Fiorentina.
3: Assolutamente sì, e magari già lunedì prossimo, Sauro, quando ti ritroveremo, avremo comunque notizie certe da commentare e analizzare insieme. Io ti ringrazio per queste due ore.
4: Grazie
3: di oggi,
4: a te,
3: ovviamente
4: ciao,
3: ritroverai Giacomo lunedì,
4: certo.
3: Ma tanto nei miei pensieri ci sei sempre. Ringraziamo, salutiamo anche Stefano Carlesi di Radal Vetro, e come detto, tra pochissimo Dimitri Conti e il suo Uno contro tutti. Ciao.
11: Radio Firenze Viola
12: scandisce il... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
13: Chi si compra?
14: Visto che viene l'allenatore del Sassuolo.
13: Vai, gol del Sassuolo 95.
15: Il pareggio del Sassuolo.
16: Oh, Tommy, ciao, come va?
17: Ciao, chi si compra?
18: Ciao, baby!
19: Ciao, da Niccolò Ceccarini.
13: Ciao, ragazzi!
19: Ciao!
15: Ciao, come stai?
20: Ciao, ragazzi, ben ritrovati.
13: Ciao, Alberto!
21: E Pietro Lazzerini, che fastidio! Francesco Benvenuti, che fastidio! E chi si compra Flash, che fastidio!
13: Chi si compra, non si sa.
16: Ciao, bello! Sai, ha preso Bologna un allenatore, eh? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. E sti cazzi?
22: Allora, ragazzi, se io penso, siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato. Poi ci sarà quanti mesi di mercato, giugno, luglio, agosto, 3 mesi in prestiti con bonus a determinate condizioni, riscatti, controriscatti, che lo viene, parametro zero, eccetera.
13: Cioè, ce lo siamo posto questo problema oppure no? Oppure siamo convinti? Perché io comincio a perdere un po' l'ottimismo. C'era una sorta di prestito a rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco.
23: Con Francesco ora basta davvero, anche con Juventus, anche con questo latino basta, parlare italiano è scherzo.
24: Che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia.
13: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buon giugno, buon lunedì, buona settimana, buon ponte, altri che buon da dare, li abbiamo?
25: Buon inizio di settimana.
13: Buon Stefanino Cherubini.
25: Buon Stefanino Cherubini, basta, anche perché giugno è il mese più bello del mondo.
13: Che fastidio, perché scusami?
25: No, solo perché sono nato io a giugno.
13: Mamma mia.
25: Momento di egocentrismo.
13: Oh, qual è il giorno?
25: 13.
13: Oh Gesù.
25: Sabato, mi raccomando, grande festa a casa di Stefano Cherubini, no, che ha offerto la location.
13: Quindi gemelli?
25: Sì.
13: No, ecco perché c'è questa personalità un po' strana, un po' double face.
25: Ma guarda, però devo dire che con orgoglio, cioè sono, non sono un grande appassionato di oroscopo, però rispetto al mio segno, guarda, mi ci riconosco tanto.
13: Questo è quello che dicono quelli che dicono non sono affezionato di oroscopo, ma
25: è vero, però diciamo a mia disculpa posso dire di non mettermi mai a leggere di nessun
13: anche
25: tipo,
13: anche perché fortunatamente sono spariti.
25: Sì, sono spariti, anche se qualcosa sui social è rimasto.
13: Sì, ho capito, non è tra i boomer.
25: Sì, diciamo che mi interessa solo mantenere questo fatto, che ormai porto dietro da 20 anni, per cui appunto il Gemelli ha un po' queste tante personalità, quindi bisogna in un certo modo anche così accettare,
13: diventare la leggenda,
25: sì, e quindi accettare anche che sia un po' complesso, ecco, star dietro a un Gemelli, e io, quindi io porto avanti questa favella.
13: Ti dico che tante volte quando da ragazzo ti dicevano ma te che segno sei, faceva indovina, e la gente ci indovinava sempre, evidentemente ci riscontrava,
25: cosa c'è di...
13: la mia personalità era riscontrabile in quello che è il mio segno, che ovviamente non svelerò perché ci sono tanti che lo sanno, ma tanti altri non lo sanno, e vediamo se lo azzeccano.
25: Facciamo anche un sondaggio su Firenze Viola.
13: Sondaggio su Firenze Viola, sul sito, di che direi, segno è Pietro Lazzarini. Ovviamente ti ripeto, ormai 4 anni di diretta, il mio compleanno lo sa anche Cherubini, ma che è arrivato negli ultimi 6 mesi.
25: Prestito secco, tra l'altro.
13: Prestito secco con diritto di riscatto. Te lo sai di che segno sono? Vedi?
25: Dai, lanciati.
13: No, ci devi pensare, ragionarci e mi dici che segno sono. Vediamo se ci azzecchi.
25: Vota il sondaggio.
13: Vota
25: anche
13: il sondaggio
25: tu.
13: Su Firenze Viola, 3.000 votanti, quindi fa anche statistiche, viva. Vabbè, pensa a te come dobbiamo iniziare le trasmissioni questa settimana, in attesa, l'attesa dell'ultimo mese. L'attesa dell'attesa è essa stessa l'attesa. Nel frattempo c'è stata tutte le finali europee, finalmente abbiamo tutto il quadro delle vincitrici internazionali, non c'è stata la tripletta inglese, che poteva essere, perché dopo le vittorie dell'Aston Villa e del Crystal Palace l'Arsenal ci ha provato anche discretamente, nel senso che ha fatto la sua partita facendo un gol lonzo e poi sapendosi difendere discretamente. Il Paris Saint Germain, prima di poi andare a pareggiare con rigore, non è che avesse fatto grandi tiri in porta, Una finale molto distante dalla partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, se mi permette, dottor Champions. Una partita abbastanza noiosa per quanto mi riguarda.
25: Concordo, però anche l'ennesima dimostrazione di quanto fiato e quanto inchiostro e quanti polpastrelli e quante tastiere siano state sprecate dopo quel famoso 5-4, che sembrava essere l'inizio di una nuova era, o l'inizio di un'era in cui ogni settimana avremo tutti assistito a un 5-4 dopo l'altro.
13: Si è partita di calcetto tutte le settimane.
25: Poi in realtà mi sembra che giustamente e meravigliosamente quel 5-4 sia rimasto l'eccezione alla regola, perché abbiamo visto l'Arsenal con l'Atletico Madrid fare, proprio basandosi anche solo sui risultati, da quel 5-4 in poi c'è stato un 1-1, un 1-0, un 1-1 e la finale che è finita 1-1. Quindi voglio dire, cioè, il calcio dimostra che a livello di punteggi non può avvicinarsi né al rugby né tantomeno al basket, ma uno può godersi il 5-4 come godersi l'1-1, lo 0-0, il 2-1,
13: ribadendo che
25: fare
13: è stata
25: filosofia tutte le volte.
13: È stata una partita tirata, perché quando poi c'è da vincere un torneo tutte le squadre non è che aprono gli spazi all'avversario, tendono a cercare di difendersi prima di tutto, e quindi non è stata spettacolare, molto intensa, per carità, questo non c'è dubbio. Questa minchiata colossale di giocarla alle 18 poi ce la spiegheranno nel dettaglio, senza dover andare a pescare chissà che cosa, perché mi sembra di aver sentito anche qualcuno diceva, sai, per l'ordine pubblico, e hanno fatto sono stati campioni.
25: Senti, da quello che ho capito era per facilitare, diciamo, anche la fruizione,
13: certo,
25: asiatica,
13: ma vadano a
25: quindi
13: fare.
25: Aiutare, diciamo, a livello di fuso orario,
13: sì,
25: anche,
13: ma è 40 anni e la finale di Champions si gioca a quell'ora, e in Asia si saranno abituati a vedere la finale di Champions alle 2 di notte, no?
25: Sì, e oltretutto mi viene anche da dire che se dobbiamo stare dietro tutte le volte o a un mercato diverso o comunque agli altri mercati, allora, trovare un orario che vada bene a tutti, perché per esempio a Los Angeles con 9 ore di fuso orario la partita è iniziata alle 9 di mattina, quindi
13: che
25: voglio dire,
13: fruibilissima.
25: Bene, però magari
13: si fa colazione,
25: magari allora la volta dopo uno può farla ancora più tardi, a mezzanotte europea, così almeno negli Stati Uniti uno è proprio nel pieno del pomeriggio,
13: oh,
25: o a notte fonda,
13: facciamo
25: italiana,
13: alle 2,
25: così almeno notte fonda italiana, a quel punto si va a prendere magari un quasi prime time sulla costa est, e a quel punto a New York, a Boston, vola tutto con ascolti
13: stratosferici. Ma questo per dire quanto siamo ormai, come si può dire, veramente con i paraocchi per il business, e che il calcio ormai non conta più nulla. La Champions è la partita dell'anno per quanto riguarda l'Europa, ma si giocherà quando ci interessa a noi, ma a me, io vado via di cervello. Vogliamo vederla in Giappone e s'alzeranno la notte per vederla, come ci è capitato a noi, magari chi gli appassionati di NBA, come può essere Francesco, che se gli capita di dover vedere una grande partita di NBA si deve svegliare alle 2 di notte, e quindi e sti cazzi.
25: Poi soprattutto, cioè un conto è per esempio l'NBA avendo centinaia e centinaia di partite, qualcosa mette anche per gli altri mercati, quindi mette delle partite per
13: la finale.
25: No, le finali, per esempio, ora ci sarà San Antonio, New York, nessuna partita sarà un orario da un punto di vista europeo umano, quindi l'una di notte, le due di notte, le tre di notte. Poi in questo caso magari siamo anche tra virgolette più fortunati, perché sono due squadre, New York e San Antonio in Texas, che hanno un fuso orario migliore rispetto a Los Angeles.
13: Comunque fanno i cazzi loro.
25: Però sicuramente non ti mettono una partita come succede a volte giocando lì da loro alle 12 statunitense, quindi magari alle 21 o 21 e 30 europee. No, non sarà questo il caso, quindi per tutti gli appassionati c'è da mettere la sveglia.
13: Poi l'ordine pubblico a Budapest mi risulta non essere stato niente di particolare.
25: Assolutamente.
13: Mentre a Parigi praticamente hanno messo per il secondo anno di fila, sembra un po' la notte del giudizio, come quel film, sì, no? Sì. Che in America una notte l'anno
25: è
13: si
25: tutto
13: può permettere,
25: lecito.
13: Tutto lecito. Ecco, lì tutti erano già preparati, bandoni chiusi, cioè sembrava in confronto il G8 a Genova, sembrava una passeggiata di salute. Ma ormai la deriva del calcio si interseca con la deriva del sociale, fondamentalmente, quindi si fa giocare alle 18 perché bisogna prendere quattrini da tutto il mondo. In Francia esplode, che poi esplode da una parte la rabbia, dall'altra parte l'imbecillità di una quantità di persone enorme, con una distruzione pressoché totale del centro di Parigi. Ho visto una macchina distrutta pezzo per pezzo, sì, e lasciata sotto la Tour Eiffel, cioè una roba che se te la raccontavano qualche anno fa ti dicevi non è possibile, invece è tutto possibile. No, questo per dire, stiamo un po' andando a spizzi e bocconi intorno al mondo del calcio, perché poi per quanto riguarda la cronaca della Fiorentina, che adesso vi narrerò, siamo un po' fermi a quello che è successo prima del weekend. Dopo tutto c'era anche chi vociferava lecitamente il fatto che il weekend lungo del 2 giugno potesse coinvolgere anche il calcio, che è una cosa per me straordinaria, no? Cioè noi giustamente informatori facciamo questo lavoro e ci capita di lavorare, domani la Radio Firenze Viola ci sarà con orario un po' particolare, nel senso che andremo dalle 15 alle 20, quindi comunque 5 ore di diretta anche il 2 di giugno. No, noi che facciamo un lavoro di informazione lavoriamo, loro che devono costruire una squadra, un allenatore eccetera, sai, c'è il weekend lungo, aspetta un attimo, niente, ci prendiamo qualche ora, c'è il mare, c'è una bella giornata, che è una cosa insomma abbastanza assurda. Comunque il punto è che la Fiorentina sta aspettando che Grosso trovi l'accordo per lasciare il Sassuolo. Contestualmente, diciamo, non voglio smentire notizie altrui, però abbiamo fatto un po' di verifiche stamattina anche con Lorenzo Marucci per quanto riguarda questa voce che fosse lo staff di Grosso a bloccare un po' la trattativa con la Fiorentina. Non ci risulta, nel senso che non è lo staff di Grosso il motivo per cui siamo appesi a un'attesa come quella di tante settimane a questa parte. La Fiorentina ha scelto Grosso, tutto il mondo del calcio sa che prenderà Grosso, stanno portando avanti questi dettagli, forse bloccati davvero per il weekend lungo del 2 giugno, io mi auguro di no, ma inizio a tendere a credere a questa cosa. Nel frattempo il Sassuolo sta cercando il suo allenatore, non sta stringendo intorno a nessuno, quindi fondamentalmente hanno anche questa problematica. E la Fiorentina, la cosa secondo me che completa l'assurdità di questo quadro, è che ancora al dottor Paolo Vanoli non ha detto niente, cioè gli ha detto sì, dai, aspettiamo qualche altro giorno, qualche altra ora, poi si starà a vedere. E qui, da una parte, non voglio fare polemica, voglio leggere da un punto di vista della mia interpretazione dei rapporti umani che ci sono nel calcio, cioè nel calcio ma nella vita fondamentalmente. È assurdo che ancora nessuno gli abbia detto guarda Ciccio, si sta solo aspettando che si liberi, quindi vai a cercarti un'altra squadra, comunque grazie mille per tutto quello che hai fatto, ma fondamentalmente non sarai tu il prossimo allenatore. Penso che fosse lecito fare una comunicazione di questo tipo e non c'è ancora stata. D'altro canto io faccio una tiratina d'orecchie anche a Paolo Vanoli e al suo staff, diciamo al suo entourage, perché fondamentalmente c'è anche una questione d'orgoglio, e siccome lo reputo un professionista molto orgoglioso per quello che fa, e anche giustamente, perché con la Fiorentina per esempio ha portato in fondo quello che era l'obiettivo stagionale anche in mezzo a difficoltà non preventivabili, come per esempio la scomparsa del presidente, giusto per citarne una. E allora per questo orgoglio, io fossi stato lui, gli avrei già detto ragazzi grazie, però tutto il mondo sa che state per prendere Grosso, state aspettando solo lui, allora queste sono non le mie dimissioni, è un messaggio social, un messaggio sul sito ufficiale, quello che vuole, utilizzi lui il mezzo, dice va bene, è stata una bellissima avventura, però la Fiorentina non mi vuole più, quindi si va avanti. Cioè a un certo punto uno si deve prendere anche non la responsabilità ma la dignità in mano e dire guarda, guarda, è talmente ridicola quello che state portando avanti che io non ci sto più. E invece siamo ancora qui a tenere vanoli in freezer. Come no? Quel pezzo di carne che ti rimane dalla grigliata e dici no, cavolo, questo non lo cuocio, lo metto in freezer, lo userò alla prossima grigliata, e poi te ne scordi puntualmente. E sembra così, lui è stato lì, lasciato, e intanto la Fiorentina cucina questo grosso in attesa appunto che si sblocchino le situazioni. Io avrei preferito un epilogo diverso sia per Vanoli che un benvenuto diverso per Pergrosso. Mi sembra che si stia vivendo tutto un po' così alla giornata. Ripeto, io ho parlato in queste ore con tanti addetti ai lavori, non ce n'è uno che mi abbia detto che la Fiorentina prenderà, terrà Vanoli, non ce n'è uno che non mi abbia detto hanno già fatto Grosso, non ce n'è uno che mi abbia detto è da settimane che hanno Grosso in mano, fra virgolette, e quindi possono farlo firmare da un momento all'altro. Quindi io chiedo semplicemente, deve essere perché c'è la festa del 2 giugno e quindi bisogna andare oltre il 3 giugno, arriviamo a un fondo. Si sperava che finisse tutto il momento in cui la Fiorentina si fosse salvata, e siamo ancora qui dopo diverse settimane a parlare delle stesse cose,
25: a aspettare che poi venga anche, se vogliamo, calendarizzata quella serie canonica di appuntamenti che dovrebbero prevedere prima, o magari a questo punto si unisce il tutto, la conferenza stampa dei dirigenti come sunto dell'anno concluso, la presentazione del nuovo allenatore, poi questo tanto atteso e chiacchierato viaggio in America come se si fosse appunto nell'era di Cristoforo Colombo, tutto questo, diciamo, con ormai il campionato concluso da più di una settimana, è lì sempre in attesa che qualcuno trasformi le parole in fatti. Invece, per trasformare i segni zodiacali in pensieri, c'è Marzio che dice: gemelli, segno pericoloso. Ora, detta così, però, Marzio, in che senso segno pericoloso?
13: Sei un
25: fammi
13: pericolosissimo.
25: Capire. Sono un pericolo pubblico, un pericolo per l'ordine pubblico. Andrea da Milano dice che, rispetto al mio compleanno, che è il 13 giugno, sua figlia compie gli anni il 14 giugno. Quindi, complimenti, Andrea, perché comunque avere una figlia segno gemelli è un pregio. E poi aggiunge: viva Kiwi, questo a prescindere. Salutiamo la mia canina che ci ascolta sempre, ovviamente. Ora manderà anche lei un messaggio.
13: Con le cuffie,
25: certo. Andrea dice: Pietro, siamo molto simili caratterialmente, per quel poco ti posso conoscere, quindi direi leone come me. Mentre Aldo, senza spoilerare niente, dice: sei nato a dicembre e non dico il giorno.
13: Io?
25: Così dice Aldo.
13: Aldo, sei fuori strada.
25: Poi c'è il grande Costa, il nostro Costantino, che dice: è un leoncino, reagisce sempre, non puoi sbagliare. Ma anche qui spoilereremo poi più avanti.
13: Sì,
25: tutto,
13: sì, no, ora lasciamo tutto.
25: Anche perché siamo passati appunto da leone a dicembre.
13: Bello, Aldo, dicembre, bello.
25: Dicembre che cos'è? Che su questo
13: Sagittario. Può darsi?
25: Ora, diteci anche che cos'è dicembre.
13: No,
25: se fino al 21 è qualcosa, dopo il 21 è qualcosa.
13: Poi c'è Capricorno, se non sbaglio.
25: Forse Capricorno, perché Ariete
13: prima
25: siamo
13: Sagittario e poi Capricorno.
25: E poi Pesci.
13: Pesci febbraio, anno, mia sorella. Matteo, e mia figlia, ah già, perché mi dimentico sempre che mia figlia, contrariamente a tutto il resto della famiglia, è pesce anche lei.
25: E poi ne riparleremo, ovviamente,
13: nello speciale.
25: Nello speciale Oroscopo e Mercato.
13: Niccolò Ceccarini Fox.
25: È stata una partita terribile, dice Matteo, sempre per le partite da 5 a 4, dice lui. Quindi il riferimento era alla finale di Champions, che non gli è piaciuta. Tutte le squadre per vincere un trofeo tendono a difendersi, tranne che italiano a Praga. Questo è Lorenzo da Amsterdam, che torna un po' indietro nel tempo.
13: Però Lorenzo, ti posso dire che secondo me non è neanche vero quello che dici. Cioè, è vero che la Fiorentina prende gol in un contropiede, ma lo prende per una serie di minchiate di calciatori in campo, eh. Cioè Igor che fa quella pappardella su Bowen.
25: Io guarda, proporrei, di fronte a queste verità, presunte verità storiche, ogni tanto un po' di, non lo so, di fare, capisco ora, quando uno perde una finale non è che abbia tutta questa voglia di rivederla, però forse a distanza di un po' di anni almeno rivedere quel gol secondo me restituirebbe anche un po' di giustizia, non alla bruttezza di prendere un gol così, ma anche a incolpare italiano per un gol, ecco, come quello che ha preso la Fiorentina in quel momento. Io ci vedo più errori di chi era in campo,
13: dei singoli,
25: che italiano che in quel momento della partita dice sul rinvio del proprio portiere state altissimi, ecco. Però mi sa che, insomma, Lorenzo non ha superato questo dal punto di vista dell'allenatore.
13: Tra l'altro ti fermo un attimo,
25: fermami,
13: perché c'è stato Ora ovviamente voglio scatenare anche il dibattito dei nostri ascoltatori, 348-7513-933, non le abbiamo detto i numeri finora, scatenate anche con gli audio, non è che perché è lunedì di ponte dove solo scrivere, allenate anche la voce, 055-77-1171, Stefano è lì pronto assolutamente a cogliere tutti i vostri messaggi audio. E non solo, detto ciò, ho visto in queste ore una cosa straordinaria, mm-hmm, che nasce ovviamente dai social, cioè ormai le cose straordinarie nascono dai social, no?
25: Solo dai,
13: cioè,
25: social.
13: Che cose straordinarie spesso e volentieri fa rima con puttanate, però non, diciamo, non lo si può dire, allora facciamo finta di non dirlo. Ma che c'è stato una serie di tifosi, di frequentatori dei social, anche di influencer, come si può fare? Non saprei come definirli, queste pagine di influenza che spesso fanno rima con la febbre più che
25: the
13: con
25: content creator.
13: Content creator legati al mondo della Fiorentina, che si sono scatenati sul sogno del ritorno d'Italiano.
25: Eh sì, lo sai, ieri anche in una così irrilevante domenica di fine maggio, un paio di domande su Italiano sono spuntate da nulla.
13: Tutto nasce da giovedì scorso, quando il collega Niccolò Santi mi fa presente che ovviamente nella chat di redazione del giornale per cui scrive c'è chi ha alzato la mano, e hanno detto: ah, c'è una storia incredibile da raccontare, tanti tifosi, i social impazziti su Italiano. Io andavo a cercare e non trovavo effettivamente niente, quasi niente. Poi effettivamente da venerdì in poi, come funghi, perché poi ovviamente il telefono ti ascolta e quindi ti indirizza, no, verso effettivamente questo tema, e ho trovato 4-5 pagine con questo sogniamo il ritorno italiano, come sarebbe, e ho detto si viaggia nel multiverso, ma non perché Italiano non abbia le capacità, le qualità, le possibilità per allenare di nuovo una squadra come la Fiorentina, anzi, ma c'è ancora gente che appunto gli imputa il gol di Bowen nella finale contro il West Ham, e noi si deve ascoltare i social che da un momento all'altro, siccome gli è andato in tasca il Napoli, presumibilmente potrebbe andargli in tasca anche il Milan, quindi rischia anche di dover fare un anno fermo, c'è questo rischio, dobbiamo dircelo chiaramente,
25: dobbiamo
13: dire il rischio
25: chiaramente,
13: c'è,
25: certo.
13: Ora era il nome buono per la Fiorentina. Io perdo la testa.
25: Poi guarda, ne parlavo ieri anche qui da Radio Firenze Viola con l'ottima Ilaria Masini. È un po' curioso che comunque si vada, quando ci sono questi periodi di cuscinetto, di attesa, che a Firenze vanno molto di moda.
13: Beh, sì.
25: O di cuscinetto e di attesa, o comunque di caos totale, perché potrei citare anche quello che successe quando la Fiorentina scelse Gattuso, e quindi in quelle 2-3 settimane successive ci sia sempre questa tendenza mai a guardare troppo in avanti, ma più che altro a guardare dove si è stati bene, perché poi per qualcuno magari si è stati anche malissimo, e quindi si va a rivedere. Poi a volte il destino è anche beffardo, perché in questo momento sono svincolati sia l'ultimo allenatore che il penultimo prima di Vanoli e compagni.
13: Se vogliamo anche Iachini.
25: Se vogliamo anche Iachini,
13: Prandelli.
25: Anche Prandelli.
13: Solo Montella.
25: Solo Montella, purtroppo anche Gattuso, ecco, non è più in questo momento opzionabile, essendo ormai in pectore allenatore della Lazio. Però voglio dire, per quanto io abbia molto stimato Italiano, più per i 2 anni a Bologna sinceramente che per i 3 anni alla Fiorentina, cioè mi è piaciuta più la versione 24-26 che 21-24, cioè, mi domando perché tra tutti i nomi che sono stati fatti, e peraltro a volte mi viene anche da dire per tutti i nomi che la stessa Fiorentina a volte ha sondato, perché se ci pensi che abbia alzato il telefono, guardato la disponibilità, comunque, allora, Mourinho nuovo allenatore del Real Madrid, Iraola ormai nuovo allenatore del Liverpool, Maresca nuovo allenatore del City, oppure l'ambiente vuole il precedente allenatore, il terzo ultimo allenatore, ma una scelta normale, io non dico straordinaria, normale, ce la facciamo a prenderla? Una scelta che va bene, magari non scalderà il cuore, però neanche che sia legata al passato, legata a un allenatore che tra un po' va a allenare i Moonstars di Space Jam. Ce la facciamo in questa
13: belli
25: piazza oppure
13: Moonstar.
25: No?
13: Che cose, che giocata hai tirato
25: no,
13: fuori?
25: No, perché ogni tanto lo uso come così. Non esiste squadra più forte prima che poi Michael Jordan vada a motivare Bugs Bunny e tutti gli altri.
13: Però se ci pensi è proprio quello
25: non
13: che
25: c'è la via di mezzo.
13: Ora. Cioè Grosso è già stato messo sulla graticola da una bella percentuale di tifosi perché sì, non scalda. pot, si diceva la fine della scorsa settimana.
25: Un po' come un fornello di una cucina.
13: Si partiva con
25: che non si accende.
13: È giovane. E lì l'abbiamo smontata la cosa, perché insomma c'ha quasi 50 anni. Quindi beato lui se si sente giustamente giovane a 50 anni. Poi è giovane rispetto a un uomo di 80, questo certo, non c'è dubbio. Certo. Però nel mondo del calcio, ormai 50 anni un allenatore non si può più considerare giovane, visto che in Bundesliga allenano quelli che hanno 30 anni. Che Farioli, campione del campionato portoghese, ne ha 34?
25: Sì, è un 88, quindi ne ha ora
13: 38.
25: Però ha 11 anni meno di Grosso, per esempio.
13: E soprattutto allena da almeno 7-8 anni
25: da solo, assolutamente.
13: Quindi, ecco, questo era solo per fare un esempio. Però Grosso ora incontra, diciamo, la disistima di una bella fetta della piazza di Firenze, e francamente non è che non me ne capacito. Tutti avremmo voluto la scelta straordinaria, ma anche quando io sento dire la scelta di Paratici, cioè se per scegliere Grosso non ci voleva Paratici, a me mi viene in magone, perché vuol dire proprio non essere ancora entrati nell'idea calcistica della questione. Cioè qui non si parla mai di calcio. Se si risponde di calcio, la scelta di Grosso ha 100.000 volte senso. Poi mi può piacere o non piacere, e io sapete benissimo che non sono un tifoso della Grossentina, cioè a me Grosso non è che mi faccia impazzire, mentre Francesco ha una stima un pochino più profonda da un punto di vista calcistico di Grosso, io non le ho tutta questa stima, ma non sono nemmeno uno che getta, diciamo, il bambino con l'acqua sporca perché non sono innamorato del calcio di Grosso, e non sono un disfattista. Invece ora pare che Paratici sia un problema perché ha fatto una scelta normale. Invece ci si aspettava, c'era chi si aspettava Conte, Klopp, Guardiola, Maresca, Farioli, cioè tutte cose che noi vi si continuava a dire. Ragazzi, il giorno in cui Paratici riesce a fare una cosa del genere con la faccia che ha oggi la Fiorentina, ci si sperticherà dagli applausi. Ma se noi dobbiamo fare cronaca giornalistica e dobbiamo aprirvi anche un po' gli occhi, queste cose non sono fattibili. E guarda, io prima di entrare in diretta, farei un esperimento sociale. Un esperimento sociale che è un mix tra giornalismo e tifo. E domani esco su Firenze Viola, ovviamente con una notizia finta, e dico: la Fiorentina sta trattando Griezmann. Lo scrivo perché è attratto da Firenze, certo. L'ha chiamato De Gea, tutte le sequela di cazzate che si legge sovente dall'estero.
25: Tutte però, anche, insomma, anche presumibili.
13: Presumibili,
25: trovi
13: certo.
25: Il gancio della squadra attuale, della rosa attuale, giocatore magari verso la fase un po'
13: calante,
25: sì,
13: no?
25: Crepuscolare della carriera, che ha voglia di un nuovo campionato, nuova sfida.
13: Io, fortunatamente, forse anche perché ho del credito dentro a questa piazza, immagino che verrebbe cavalcata questa cosa, ma sarebbe talmente assurdo che nessuno mi chiamasse per dirmi: Pietro, ma che cavolo ti sei bevuto prima di dire una cosa del genere? Perché nessuno mi chiamerebbe per questo. Cioè qui siamo in una piazza dove qualsiasi cosa diventa notizia, anche una provocazione diventa notizia, perché ripeto, Costantino Nicoletti, che è una persona istrionica, io e lui ci si scontra 100.000 volte al giorno, abbiamo caratteri molto diversi, idee totalmente diverse, anche nel modo di intraprendere questa professione, l'opinionismo, eccetera, ma ha provocato, perché lui provoca dicendo: la Fiorentina deve prendere Guardiola, e dice: vi spiego anche come potrebbe farlo, quindi va oltre la provocazione. E dietro di lui, invece di dire come sarebbe bello che tutto questo potesse essere possibile, ma sappiamo che ci stai provocando, sappiamo che stai provocando la Fiorentina, no, c'è stato un momento dove una bella fetta sarebbe troppo grosso, però una fettina di tifosi della Fiorentina, perché non Guardiola? Dai ragazzi, e questo ti fa capire in che stato siamo, uno stadio siamo in un momento onirico, cioè di incubi misti a sogni, misti un po' come in quel film di Robin Williams, che al di là dei sogni, no, che si intersega nel sogno, vive,
25: e
13: cavalca.
25: Guarda, su questo secondo me è un po' anche colpevole, tra virgolette, anche un po' lo stesso Paratici, perché se secondo me all'inizio, forse perché doveva ancora conoscere un po' Firenze, forse perché
13: è andato lungo, dici?
25: Beh, insomma, ora voglio dire, al di là del valore di Grosso, su cui ognuno è chiaramente legittimato a pensarla come vuole, a maggior ragione se il primo nome che io ho in mente è Iraola, il secondo è Mourinho, il terzo è Maresca, il quarto è Grosso, io non faccio un favore a Grosso, perché Grosso può valere 3 dopo aver preso o cercato o pensato a questi allenatori, Grosso vale uno, ovviamente, cioè, anche proprio come fattore psicologico. Come, con tutto il rispetto, ora noi in regia abbiamo Stefano Cherubini, che vale ovviamente 1 miliardo. Se passasse di lì Steven Spielberg, che dice: io dopo aver fatto il regista cinematografico voglio fare il regista radiofonico, e poi se ne va e ci lascia con Stefano Cherubini, il valore straordinario di Stefano Cherubini che crescerà a dismisura, magari dove dopo Spielberg, insomma, perde un po'. Ma come per noi, ovviamente, se qui, da qui passasse Flavio Tranquillo, Federico Buffa, e poi a rimanere da solo fosse il sottoscritto, magari il valore di partenza poi crollerebbe ancora di più. Quindi non, cioè, capisco l'ambizione, però bisogna anche essere un po' credibili anche con quello che poi si propone. Insomma, non è una Fiorentina che tipo proporre in questo momento di fare la Champions, e allora posso anche capire l'idea di partire con nomi belli strong. Ecco, questo non toglie che Grosso non sia un nome che non scalda, che non, come si dice in gergo, porti le persone a fare la corsa all'abbonamento. Benissimo, è anche vero che mi viene da dire, allo stesso modo, difficile attirare un allenatore dopo essere arrivato 15esimo, dopo non aver fatto l'Europa League per quasi 10 anni ormai, la Champions insomma per 16 anni. Ecco, se uno va a recuperare com'era il calcio quando la Fiorentina faceva per l'ultima volta Europa League, si rende conto che è cambiato il mondo. Sono cambiate, cioè sono cambiati i format delle competizioni per nazionali, per club, sono stati creati nuovi tornei che prima non esistevano. Cioè, quando la Fiorentina ha fatto l'ultima volta l'Europa League, la Conference non era neanche un'idea dell'UEFA. Adesso ormai invece siamo arrivati alla 5ª edizione della Conference. Per questo dico, insomma, partire con le marce troppo alte poi può anche rendere il tutto ancora più fastidioso, forse deleterio, di quello che già dovrebbe essere dopo una stagione del genere. Davide scrive: senza Champions chi volete che venga, il problema non è l'allenatore che scelgono ma i giocatori che comprano. Questo è Lore dal Vasariano. 7 anni di incompetenza, svendite, ridimensionamento, via è commisso da Firenze, perché se i giocatori li sceglie il DS, il DS lo sceglie la proprietà, e quindi sono complici di questo disastro.
13: Però al di là del commento a margine, cioè la parte successiva all'inizio di questo messaggio, è quello che si sta dicendo da settimane, io, Francesco, Fabio, che poi in panchina ci puoi mettere anche Stefano Cherubini, oggi vola, sì, l'abbiamo nominato 100.000 volte,
25: è il nostro riferimento
13: personale, ma è di altissimo livello. Ma se te hai una squadra forte puoi scegliere chiunque, se te hai una squadra normale puoi scegliere chiunque uguale, nel senso che certo forse incide di più un allenatore su una squadra normale di quanto non incida un allenatore in una squadra molto forte, mi viene da dire, cioè a meno che non faccia danni fa più, come si può dire, migliora spesso e volentieri la rosa un allenatore che è bravo nel valorizzare i propri giocatori e quindi più allenatore di altri, perché se si pensa per esempio all'esperienza di Zidane nel Real Madrid, non c'aveva da allenare molto Zidane, no? Aveva da fare delle scelte, per carità,
25: aveva
13: da gestire un gruppo, certamente. Chivu all'Inter è stato bravissimo, ha resettato determinate cose e ha sfruttato le qualità di una rosa che era già la più forte del campionato. Benissimo, la Fiorentina ha bisogno di un restyling profondo della rosa. E allora, se a Grosso, a Vanoli, a Pinco Pallino, a Cherubini, a Benvenuti, a Lazzarini gli dai una rosa come quella degli ultimi anni, possono fare un percorso di un certo tipo. Se dentro a quest'idea di rosa del futuro Paratici ci riesce a mettere davvero del suo e rompe col recente passato, comprando giocatori che non sono conosciuti o giovani o in divenire o potenziali fenomeni che ancora non si sono verificati fino in fondo, e quindi veramente stramba rispetto a il solito menù degustazione che per 6 anni abbiamo dovuto bere, fra virgolette, mangiare a Firenze, allora forse c'è una speranza. Altrimenti, ragazzi, tanto i giocatori forti fanno degli allenatori forti e i giocatori normali rischiano di trasformare gli allenatori o in normali o in scarsi. Quindi principalmente noi dovremo stare molto attenti ed accompagnare la costruzione di questa Fiorentina soprattutto nella scelta dei calciatori, perché l'allenatore è importante,
25: molto importante, e lo diciamo sempre, non è questo, no, oggi non ci rimangiamo quello che si è detto, ma un conto è se gli dai Griezmann e un conto è se gli dai Volpato, con tutto il rispetto per Volpato, tra l'altro convocato dall'Australia per il mondiale.
0: Volpato si farà il mondiale, ecco, e tra l'altro, cioè, mi ha fatto, non che ci sia una correlazione, però mi ha fatto ridere, appena è uscito il nome di Volpato per la Fiorentina, Volpato ha deciso di accettare la corte dell'Australia per andarsene qualche settimana, no, non per non venire alla Fiorentina ovviamente, però magari con la vetrina del mondiale poi sarà ancora più,
25: perdonami,
0: così.
25: Vogliamo spendere 30 secondi su Volpato? Cioè, se te sei un volpatiano?
0: No, non sono un volpatiano, beh, io sono un lorentiano, e mi viene anche da dire che dobbiamo dirci chiaramente questo rischio, cioè se la Fiorentina, al di là della provenienza di Grosso, punta su una riserva del Sassuolo, perché a me il Sassuolo piace, è una squadra profonda, però io se proprio dovessi andare a prendere da qualcuno dal Sassuolo, vado a prendere il difensore centrale titolare Izes, vado a prendere il centrocampista titolare Koné, l'esterno titolare Lorienté, non vado a prendere un 2003 che ha fatto la riserva, tra l'altro riserva di Berardi, perché lui giocava a destra rientrando sul sinistro, quindi non mi esalta, ecco,
25: no, mi sembra un giocatore molto normale, con tutto il rispetto per Volpato e per chi l'ha cercato, però
0: buoni margini di miglioramento, mi si dice sempre, sì, no, può crescere, ragazzi, deve trovare continuità nell'ultima scelta, ancora dei margini,
25: sì, però questo è per spiegare una scelta che non condividi, cioè devi trovare il, come si dice, il pelo nell'uovo per dire vabbè, allora prendiamoci Volpato, ma con tutto il rispetto per Volpato e per quello che ha fatto, farà e potrà fare a Firenze o altrove o al mondiale con l'Australia, io trovo che sia un giocatore molto normale, cioè se la prima scelta per la ripartenza è Volpato, certo non mi aspetto, e l'ho detto tante volte, un mercato di campioni, ricordatevelo questo, non mi aspetto un mercato che ci farà dire ah che bellezza, no, che sogno, sogno Champions, per fortuna forse quest'estate ce lo risparmiamo il sogno Champions, però diciamo, mi aspetto delle scelte diverse.
0: Beh,
25: allora, un po' di rottura rispetto al passato, al recente passato.
0: Io capisco che anche lì, sempre per rimanere un po' nelle frasi fatte, stereotipate e quant'altro, se prendi l'allenatore del Sassuolo e ti porti dietro un giocatore del Sassuolo, in gergo potresti dire per Volpato, ma per chiunque altro del Sassuolo, garantisce Grosso. Bene, nessun dubbio su questo ovviamente. La cosa che mi viene da dire è che però allora, cioè, bene, garantisce Grosso e siamo tutti contenti. Ma magari dal Sassuolo se ne potrebbe prendere anche qualcuno più forte. Io sinceramente, ora, l'Orienté, che ha una valutazione un po' diversa rispetto a Volpato, avendo anche rinnovato da poco il contratto, però secondo me un giocatore da prendere è quello. È uno come Koné, che purtroppo però farà i mondiali anche lui, è già in rampa di lancio, quindi costa tanti soldi e la Fiorentina quei soldi non ce li ha. Non è un nome che mi fa impazzire sinceramente, però va un po' a ricalcare quella sensazione che ti lascia sempre la Fiorentina di oggi, cioè una squadra che comunque, per quanto Paratici possa essere un grande dirigente, ha un margine di manovra molto molto molto molto molto molto ridotto.
25: Enrico, buongiorno.
0: Buondì.
1: Buongiorno a voi ragazzi. Io volevo fare un attimo, non il polemico, ma un pochino quello del dubbio, cioè.
0: Vai, ti piace.
1: I nomi di Volpato.
0: Eccoci.
1: I nomi di El Shaarawy. I nomi come questi, altri sonati. Ma che cazzo la tirai fuori? Sono venuti fuori, scusate il termine.
0: Sì.
1: Sono venuti fuori sui giornali. Ma pensavano che vendessero di più mettendo questi nomi qui. Ora io dico, noi abbiamo un grande acquisto di Pradè che si chiama Piccoli, si piglia un Volpato, si fa la coppia, si mette a giocare coppia in coppia Volpato Piccoli e ci sarà la migliore coppia di attacco del campionato italiano. Ora io dico, non mi sembra che, va bene, è il momento, come tutte le estati si sparla, però come possono essere presi sul serio queste cose? Io mi domando solamente questo, si perde un sacco, perdono, non voi che rispondete, perdono un sacco di tempo su queste cose. Poi fatemi capire una cosa,
0: sono
1: quelle notizie che vengono e poi scompaiono subito, ora non mi ricordo, se penso che sia proprio Paratici, che è amico di un certo Santa Maria, il famoso procuratore portoghese.
2: Sì, Mendes.
1: Mendes, bravo, sì.
25: Sì, quello che, con cui ha fatto l'operazione Ronaldo ai tempi della Juve.
1: Esatto, e fu presentato da Mascia fu portato da Mascia quando c'era ancora Mascia alla Fiorentina. Poi ci fu un rifiuto di questo procuratore da parte, non so se di Barone o della presidenza, comunque della società, perché troppo alte erano le sue richieste di intermediazione. Diciamo che questo qui in Italia non ci sa neanche vedere chi sia Mendes, dall'automobilismo al tennis, alla pallacanestro, al football americano, tutto c'ha un'agenzia.
2: Sì, la Gestitufe,
1: tutto il mondo. Allora io dico, se Paratici, io penso, ecco, per intenderci, Paratici abbia già fatto tutta la campagna acquisti. Questo è il mio parere.
2: Okay.
1: E queste voci lì non credo neanche vengano messe in giro da, ripeto, tipo il Sharau, ha lasciato parte Volpava, tipo il Sharau. Non credo vengano messe a giro dalla società per sviare. Penso proprio che siano delle cose che non si capisce. Io penso che la campagna acquisti della Fiorentina sia già stata fatta. E sono d'accordo con voi quando dite che non sarà una campagna d'acquisti da Champions, perché non è possibile.
2: No, però, quantomeno non sarà una campagna d'acquisti che, per i nomi che verranno acquistati, farà gridare alla piazza la corsa Champions. Bravo, questo è il discorso.
1: Però l'unica cosa certa è venuta fuori, è che non sarà una squadra esclusivamente italiana.
2: No. Certo.
1: Questo l'ha detto Chiarettondo.
2: Sì,
1: è stato detto
2: Chiarettondo. Lo è nemmeno ora, comunque. Cioè, sì, lo è in gran parte.
1: Certo, sì. Però voglio dire, non è che

0: della Valle, deve essere quella dell'Ajax, deve essere quella del Tottenham. Cioè, ragazzi giovani che vengano, ragazzi bravi giovani che vengano inseriti, e a un certo punto la società si finanzia in quella maniera.
1: Grazie. Bene, Enrico, ti rispondiamo, perché sennò diventano troppi argomenti e poi magari ce ne perdiamo anche qualcuno per strada.
2: No, io per esempio il discorso legato ai nomi che circolano a fine maggio. È chiaro che ognuno ha l'intelligenza per capire che ci sono nomi che vengono da fonti che sono magari quelle del procuratore, quelle di dirigenti di altre squadre, che comunque non sono dirette, però spesso ci aiutano, delle volte ci fanno, come dire, prendere strade sbagliate. Però il giornalismo di calciomercato, e questo lo dico ormai da tanti anni, per fortuna prima di tutto non è una scienza, secondo di poi è il, e lo dico mettendomi all'interno, perché io faccio calciomercato da tanti anni, una trasmissione insieme a Francesco e Fabio, si chiama Chi si compra, quindi mi metto pienamente all'interno di questo contesto. Il giornalismo di calciomercato è il giornalismo più leggero che esista. Non esiste un giornalismo più leggero di quello del calciomercato, perché anche quello musicale, quello teatrale, quello cinematografico, secondo me è più pesante, fra virgolette, di quanto non pesi il giornalismo di calciomercato. Quindi se si parte da questo presupposto e si fa la tara con l'intelligenza di ogni persona che legge o valuta le notizie che ascolta o che appunto legge sui giornali, dovete sapere, dovete imparare nel tempo anche a fidarvi di una fonte piuttosto che un'altra, fidarvi di un giornalista piuttosto che un altro, credibilità di uno piuttosto che un altro, stima nei confronti di uno piuttosto che un altro. E questo vuol dire che El Shaarawy, perché prendo l'esempio fatto da Enrico, non è un nome buttato a caso nel mondo della Fiorentina, è un nome che circola perché El Shaarawy deve trovare una nuova casa, avrà sicuramente mille contatti già in essere, compresa probabilmente la Fiorentina, esce questa voce dall'interno del contatto e la Gazzetta lo scrive. E non c'è niente di male. E probabilmente El Shaarawy non arriverà alla Fiorentina.
1: Come altri... magari Kostic, per certo, esempio. Che è un altro nome fatto sempre, certo, in quell'ottica. Giocatore in scadenza, d'esperienza e via
2: discorrendo. Ragazzi, su un mercato dove escono 300 nomi, che 300 nomi magari c'è una... diciamo il 10% sono cazzate perché le fonti non sono corrette. Ma gli altri non vuol dire che siano cavolate tutti. Probabilmente sono primi approcci, sondaggi, telefonate, poi ci sono la parte successiva, quella della trattativa vera e propria, che è molto scremata rispetto ai 300 nomi. Però fidatevi, non è tutto campato per aria come in tanti pensate che il calciomercato sia. Il calciomercato fa parte, è un giornalismo molto complesso, ti devi fidare delle fonti, ti devi fidare spesso anche di persone che non conosci nemmeno dal vivo, è complicato. Certo, è giusto quando vengono scritte cavolate su cavolate che un utente possa riferirsi a quella cavolata dicendo sei scarso, è giusto, però questo sta nella vostra valutazione delle vostre fonti, delle vostre radio, dei vostri quotidiani, dei vostri siti e basta. Scusami, no. È una digressione secondo me importante, che se no...
1: Altrettanto importante però è un messaggio che mi darà filo da torcere, no, nella seconda ora, ovviamente off topic totalmente. Simone 4 approfitta, dice, del fisiologico deserto di notizie dei primi di giugno, in questo caso più per colpa della Fiorentina va detto, perché se questa fosse Radio Milano Rossonera, ma anche Radio Bologna Rossoblu, ci sarebbero molti più argomenti per merito o demerito delle rispettive società. Comunque, ecco, ci sarebbero molti più argomenti
2: freschi
1: sul fuoco. Ecco, qui invece, come si dice, calma piatta e altre frasi fatte. Mi aggancio al discorso NBA, dice, e ti chiedo: chi sono i Victor Wembanyama e i Jalen Brunson dell'appena conclusa Serie A? Sono le due stelle degli Spurs e dei Knicks che si affronteranno nelle Finals NBA. Quindi ci devo pensare, che è una domanda molto complessa, ma nella seconda ora ti risponderò.
2: Io sono contento. Hai preso una, sì, bella gatta da pelare.
1: È complessa, perché poi Wembanyama è 2,20 m, ma con
2: lui dice te devi paragonare i campioni dell'NBA nella Serie A calcistica, serie,
1: cioè, che è il momento peggiore possibile, perché parliamo di un alieno nulla, che è Wembanyama, e quindi io dovrei pensare a un giocatore in Serie A alieno rispetto a tutti gli altri.
2: Te lo dico già io,
1: vai,
2: Nico Paz.
1: Può essere, anch'io avevo pensato a qualcuno del Como, sinceramente.
2: No, io non però... a tanti, però è l'unico che, secondo me, in una Serie A poverissima, poverissima di campioni, ha quel talento che vedi straordinario.
1: Sì.
2: Cioè che lo vedi sopra gli altri. Poi non so che carriera farà, sapete la mia simpatia

0: per il coma è quella, però tornerà al Real Madrid probabilmente, l'hanno già detto in tutte le lingue,
1: prima
0: andrà
1: o poi
0: al mondiale, andrà al mondiale,
1: sì.
0: E ti dico che è l'unico giocatore che quest'anno, nella povertà della Serie A, che è a 360 gradi, mi ha dato l'idea di essere fuori contesto.
1: Sì, è l'unico, diciamo, che ti dà l'idea di diciamo di poter appartenere a una Serie A diversa rispetto a quella di oggi.
0: Non fuori contesto attuale.
1: Sì. Mentre su, guarda, Jalen Brunson non lo so, perché è un giocatore nell'NBA molto anche contestato. Quindi ti faccio un altro esempio, Simone 4, giocatore che ammiro tantissimo nei Knicks, che è Josh Hart, che è una sorta di giocatore che sa fare tutto, soprattutto uomo spogliatoio, ma molto bravo anche nelle due, nei due lati del campo.
0: E chi è?
1: Mi piace paragonarlo a Manu Koné della Roma, per cui prevedo un mondiale clamoroso, e magari potrebbe anche essere, che so, il grande sacrificato della Roma sul mercato. Jalen Brunson magari te lo dico nella seconda ora, o nello speciale a partire alle 24 di domani, quando chiaramente poi seguiremo con i nostri inviati gara 1 delle finals nei prossimi giorni, con Niccolò Ceccarini spedito in Texas.
0: Bello sarebbe.
1: Probabilmente per un biglietto di sola andata.
0: Parlerebbe francese.
2: Questa è una grande esclusiva.
1: Sì, Nick, una grande esclusiva. Parlerebbe francese, ma soprattutto tutto da dimostrare, ecco, la sua capacità di sopravvivere in Texas.
0: Tra l'altro, da oggi inizia un format, diciamo, non chiamarlo nuovo sarebbe forse esagerato, però siccome noi abbiamo tutta l'intenzione, per quanto riguarda Radio Firenze Viola, di seguire il mercato come abbiamo sempre fatto, cioè con un occhio molto di riguardo e con grande interesse, perché poi anche a Firenze, con tutto il rispetto per le altre emittenti, c'era un po' questo vuoto, cioè il mercato veniva vissuto come una, quasi come un fastidio fra virgolette. Invece noi lo cavalchiamo, è un qualcosa che, grazie soprattutto alle personalità che abbiamo dentro a questo sito e questa radio, possiamo permettercelo. Quindi dalle 16 alle 17 un format che è un po' Nick e Nick, stavamo pensando che questo poteva essere il nome, no? Nick End, con la E che è quella disegnata, insomma, che è l'end in inglese,
1: tipo rock and roll.
0: Esatto,
1: invece rock Nick and Nick.
0: No, però rock and roll c'è una N. Lì invece è proprio Nick and Nick, con la E disegnata, con Niccolò Santi nella conduzione di quello spazio che poi fondamentalmente è quello che durante l'anno avete imparato a conoscere, cioè di solito dal martedì al giovedì c'è sempre stato Niccolò insieme a Alessandro Di Nardo. Da ora ci sarà Niccolò con a Di Nardo per il primo periodo, poi anche a Di Nardo abbiamo piani gloriosi anche per Di Nardo, sappiatelo.
1: Piani notturni,
0: piani serali, diciamo, aperitivali, e con protagonista Niccolò Ceccarini, che sarà insieme a Niccolò il protagonista di quell'ora, tutta dedicata al mercato, con le vostre domande, le notizie, gli approfondimenti. Quindi dalle 16 alle 17, dal lunedì al venerdì, nasce, diciamo, per l'estate questo format Nick e Nick, legato assolutamente al mercato, come sarà legata la parte successiva dedicata sempre al mercato in serale, cioè post 19 con Alessandro Di Nardo, ma questa a partire da luglio. Ci prendiamo ancora un mese per tutti i nostri format già in essere, che sono ancora tanti.
1: Guarda, mi è venuto in mente un altro nome da associare
0: Niccolò
1: a Wembanyama, no? Perché ovviamente, cioè, quindi,
0: Calamai?
1: Beh, potrebbe essere una bella suggestione, in effetti.
0: O Loreto.
1: No, Loreto è quello sicuramente più vicino al basket, anche per motivi familiari, diciamo, perché comunque
0: sì, solo per motivi familiari,
1: sì.
0: Che per il resto è alto 1,70 m.
1: Lo so, però
0: non ho preso mai una palla a mano da basket.
1: Per interposta persona, per il piccolo Loreto, alla fine, magari in una seconda fase della sua carriera giornalistica, Tommaso Loreto potrebbe occuparsi di basket.
0: Posso dirti che non credo.
1: Non succederà mai, però ecco, pensando
0: mai a grandi
1: assolutamente,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Sul basket.
1: Infatti, per questo vedi, c'è terreno fertile per una grande rubrica.
0: Fabio Ferri.
1: Voglio dire, quindi studiamola, a partire sempre dalle 24. Il problema è tenere svegli magari certi personaggi a partire dalle 24.
0: Certo, ecco. Soprattutto Loreto.
1: Ecco, e però per come si è approcciato alla Serie A, cioè per questi sei mesi, diciamo che il livello di imprevedibilità, sconcerto che ha creato negli avversari, penso che il buon Malen possa essere anche un po', diciamo, associato allo stesso shock con cui l'NBA ha accolto Wemby.
0: A Malen io dedico una canzone di Caparezza.
1: Che potrebbe essere Io vengo dalla luna?
0: No. Il secondo album è sempre più difficile.
1: C'è dubbio.
0: E starò a vedere il prossimo anno, perché quest'anno oggettivamente toccava palla e faceva gol. Cioè, sembrava un po' il Ken dell'anno precedente, no? O il Tony dei 31 gol con la Fiorentina, 31, 33, non mi ricordo nemmeno quanti. Sopra 30 gol con la Fiorentina. Ecco, io sono dell'idea che il secondo anno è sempre più difficile anche in terra romanesca. Poi, chiaramente, Gasperini ha fatto quello che doveva fare, stando lì sempre col fiato sul collo alle squadre che poi hanno deficitato nella fase finale del campionato e quindi conquistando questa clamorosa, per quanto mi riguarda, qualifica, diciamo, alla prossima Champions League. Su Malen mi tengo questo dubbio, che una volta che si siederà sui ritmi italiani non so se sarà capace di confermarsi come questi primi sei mesi.
1: Sicuramente
0: il rischio è sempre quello, cioè certo. Salah, che arrivò per quei sei mesi straordinaria a Fiorentina, poi è andata alla Roma, appena ha sentito profumo di, come si può dire, di calo, è andato in Inghilterra. Non so se mi spiego, perché l'Italia questo tipo di calciatori li fagocita e li disputa un po' più scarsi, quindi non sono totalmente convinto che possa essere un grande exploit anche per il prossimo
1: intanto
0: anno.
1: Vediamo anche lui, lo vedremo al mondiale con i Paesi Bassi.
0: Ma il, come si chiama, Wembanyama?
1: Wembanyama
0: di Radio Firenze Viola, chi è? Lo facciamo dire agli ascoltatori.
1: Sì, sì. Wembanyama, ovviamente dovete considerare che è appunto un alieno che arriva in un contesto nuovo e domina, però con caratteristiche fisiche e tecniche mai viste prima. Cioè nell'NBA non si era mai visto uno con quella struttura fisica, con quell'altezza, capace però di fare quello che fa sul parquet il francese. E lo seguiremo ovviamente anche con il nostro Stefano Cherubini, direttamente dalla Francia, alla ricerca delle origini di Victor Wembanyama. Luca scrive: sta già esplodendo la bolla Matucci, il sempre valido rimedio surreale dei commisso boys per buttare in cacciare il mercato prevedibilmente modesto. Per me è un giovane da attenzionare anche per le dinamiche di mercato del ruolo, è Nicolò Trapani.
0: Comunque un grande ascoltatore di questa trasmissione,
1: sì,
0: un grande artista,
1: sì,
0: non farò il nome, ha detto: dedica a Malen, Malen necessario.
1: Molto bene.
0: Che è una canzone di Fedez e Marco Masini.
1: Sì, di Sanremo.
0: Di Sanremo, quindi ti puoi immaginare chi gliel'abbia dedicata.
1: Però, ecco, devo dire che Malen, peraltro,
0: lo salutiamo,
1: ha un cognome che ben si presta a molti giochi di parole.
0: Infiniti.
1: Quindi voglio dire, cioè, soprattutto a Roma, dove c'è grande fantasia poi per i titoli, dovesse andare male di Malen in peggio, insomma, c'è margine di manovra infinita. Sentiamo due WhatsApp audio. Steven Junior, vai.
2: Buongiorno. Allora, peccato che la mia fonte non sia stata così attendibile, anche se me l'aspettavo, quindi alla fine Sarri andrà all'Atalanta e alla Fiorentina un'altra volta non verrà. E vabbè, ma questi però sono pensieri molto personali, perché poi alla fine io faccio parte di un carro su cui molte persone non sono volute mai salire. Per quanto riguarda invece il rapporto umano, la Fiorentina non penso che abbia cambiato il suo modo grandi, perché da pare che Paratici la situazione di Vanoli la sta gestendo malissimo, no, male, malissimo proprio. Comunque vabbè, anche questi non è che sono tanti affari miei. Arrivederci e grazie, buona giornata a tutti.
3: Buongiorno, grande Pietro e grandissimo Lobembe.
1: Eccoci qua.
3: Sono quasi d'accordo con te, Francesco, su Muremovic, difensore centrale del Sassuolo, quello è da prendere, anche perché
1: io volevo
3: secondo me è la difesa che bisogna cambiare. Sì, guardate, ormai le squadre hanno tutti forti centrali che fanno l'azione, difendano, ma guardate, il Conte volle Buongiorno, poi quello di Bologna, cioè l'Inter c'ha quel Bismarck, è una potenza avanti e indietro, noi bisogna cambiare tutta la difesa.
1: Bissek.
3: Mentre poi su Lorente forse all'estero se ne è tantissimi di Lorente, secondo me. Ma è la difesa va cambiata. Bravissimi, forza Viola.
1: Però possiamo dire che almeno ad oggi c'è l'intenzione ovviamente di rifare un po' anche la difesa. Mi sembra almeno ad oggi, primo giugno 2026, più sulle corsie.
0: Allora ti dico
1: che così
0: questa.
1: Tanto nel mezzo.
0: Ti dico questa. sulle corsie sicuramente, sulle corsie, perché a destra rischiano di saltare due terzini, ecco, su due,
1: di là comunque non hai Parisi,
0: non
1: per
0: c'è
1: un
0: Parisi.
1: Po'.
0: Quello che ho capito, perché anche il mercato e le voci di mercato ti insegnano nel tempo a capire che cosa un club cerca o non cerca, la Fiorentina sta cercando oggi un difensore centrale che abbia, diciamo, buone qualità anche di duttilità, Mancino.
1: Per cui è uscito il nome di Vieri.
0: Non solo,
1: Vireno,
0: ma non è solo
1: bla,
0: lui,
1: bla, bla.
0: Ne sono usciti tre o quattro, tutti in fila. Quando escono voci così, diciamo, a poca distanza con lo stesso ruolo e le stesse caratteristiche, quindi Mancino, centrale che può fare il terzino, duttilità tattica e giovane età, significa che è un profilo che la Fiorentina sta cercando. Quindi, questo per insegnarvi anche a capire quando una voce di mercato ha del valore oppure non ce l'ha, il fatto che in 20 giorni dall'inizio delle prime voci di mercato siano già usciti 3 o 4 nomi di difensori centrali di piede Mancino e possono giocare anche terzini, significa che la Fiorentina sta cercando quel ruolo. Ce la farà a prendere Vieri del Gremio? Costa 20 milioni. Io non so se ce la fa, mi sembra difficile, fondamentalmente.
1: Cioè, la Fiorentina si è mossa quando il giocatore era già apprezzato da tanti altri club, quindi forse andava preso, se proprio proprio, un anno prima.
0: Però torna, no? Perché la Fiorentina non ha un altro centrale,
1: no.
0: Mancino, perché avrà bisogno di qualcuno che riesca a fare anche forse il vice titolare a sinistra.
1: Diciamo, nei miei sogni, al di là degli esterni, poi ovviamente uno deve anche fare un po' a patti con i propri sogni. A me piacerebbe, giusto usare questo tempo verbale, un'estate in cui la Fiorentina prende almeno due centrali difensivi. So che questo dovrebbe però poi tradursi in un, detto che Rugani non verrà riscattato, dei tre che tu hai, considerando che se scegli Grosso giocherai a 4, quindi avrai due centrali, non hai bisogno di 5 centrali, quindi vuol dire che per prenderne due ne devi vendere almeno uno. E non mi sembra, ecco, così strutturata la Fiorentina per poter dire prendo due centrali titolari e ne vendo uno dei tre che ora.
0: Sì, sì, è vero.
1: L'ultimo che leggo
0: poi
1: è
0: la pausa.
1: Andrea che ci dice di essere nato il 25 luglio, quindi Leone.
0: Però ce lo dice per se stesso.
1: Lo dice per se stesso.
0: Il contest è che segno è Lazzarini, infatti, tra quelli che purtroppo non conosco il mio compleanno.
1: Aldo intanto dice ho sbagliato, è vero, era un altro Lazzarini, chissà chi, chissà
0: ce
1: quale
0: ne
1: altro
0: anche
1: Lazzarini.
0: Nel giornalismo ci sono altri Lazzarini e non sono miei parenti, tra l'altro.
1: Poi Grosso ai Grosseto, dice Max da Campi, quindi per fare grandi giochi di parole, viva. Io sarei già contento, per esempio l'ho già letto da un po' di parte, Grosso che allena piccoli, quindi apriti.
0: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, c'è già margine.
0: C'è già margine per buttarsi direttamente di testa,
1: sì,
0: in Arno.
1: E Alberto Daghen che dice prossimo anno con Paratici non sarà autogestione ma una squadra dal livello primi 8 posti con Grosso senza. Beh, quindi Alberto, però primi 8 posti, cioè
0: c'è una bella differenza tra ottavo e terzo,
1: ecco, quindi insomma, primi 8 posti la Fiorentina l'ha anche fatto con Italiano e Palladino e abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto,
0: quindi con questo messaggio ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco con la seconda ora di Chi si compra.

0: Bacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, seconda ora insieme. Chi si compra? Primo giugno riparte come sempre la nostra estate di mercato. Ancora c'è un mese esatto all'inizio delle trattative, ma di fatto sono già diversi giorni che si parla di calciomercato. Per esempio The Sky ci sta proponendo da quando siamo in diretta la faccia di Rafa Leao, sì, semplicemente sì, perché in questi giorni ha detto basta, me lascio il Milan perché voglio fare altre esperienze. E anche lui è un altro e sono curioso di capire fuori dall'Italia cosa farà, perché fuori dall'Italia non lo tratteranno come l'hanno trattato al Milan, cioè coi guantini, secondo me, delle volte, perché anche lui è un altro e ha degli atteggiamenti delle volte fastidiosi. In Inghilterra non glieli perdonano, ecco, cioè, quindi se va in Inghilterra come pare o si mette a giocare a calcio per davvero oppure va a fare qualcos'altro.
3: Poi a un certo punto insomma l'anagrafe non è più dalla sua, perché comunque 27 anni iniziano a essere gli anni in teoria dove uno dovrebbe essere
2: nelle esplosione.
3: Sì, e comunque dove dovresti già avere contezza totale di quello che è la caratteristica principale, pregio e difetti. Qui invece sei sempre un po' quasi a ripartire da capo, anche da un punto di vista tattico. Non cioè aveva dato un po' l'illusione nei primi sei mesi di stagione di essersi reinventato in questo ruolo un po' che costretto ai fatti, visto che il Milan non aveva un attaccante degno di questo nome. Io in Inghilterra faccio un po' fatica a immaginarmelo.
2: Anch'io, però,
3: cioè lo vedrei meglio in Spagna. Il problema è che poi bisogna anche avere mercato, ovviamente, per andare a giocare in certe squadre e rispondere alle richieste del Milan. Però anche per lui ci sarà il mondiale.
2: Però allora vediamo. Il Real Madrid non mi risulta essere sulle sue tracce e non aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo.
3: Idem il Barcellona.
2: Barcellona siamo pari e patta. L'Atletico? Ma non mi sembra squadra da Rafa Leao, quindi basta, finito. In Spagna sono quelle che si possono permettere un giocatore di questo tipo, quindi andrà in Inghilterra per me e farà, non credo che
3: sia
2: difficile.
3: Dipende anche se lui ha voglia, perché ci sono magari anche per gli allenatori, i giocatori, a volte essere in Premier è più importante che quasi essere nelle coppe europee, cioè comunque la porta della Premier.
2: Sì, però non vai in una squadra che non c'ha le coppe, dai.
3: A meno che il Newcastle della situazione, che ha soldi a più non posso, reduce da un anno in Champions, da un campionato un po' più faticoso, magari potrebbe aver voglia di investire e spendere su un gioco, tra l'altro magari vendendo anche Tonali, potrebbe aver voglia di puntare su un giocatore alla Leao che magari accetta di farsi un anno in Premier con l'idea di tornare poi in Europa. Però più di tanto anche lì non penso che le big d'Inghilterra insomma facciano la fila per questo Leao, ecco. Però c'è sempre il mondiale, bisogna
2: stare. Mondiale
3: insidioso nel bene e nel male, perché magari basta veramente fare quattro partite di un buon livello per cambiare la percezione che dai di te a livello europeo.
2: Viceversa, se sei molto atteso e fai un mondiale sottotono, rischi di allontanare anche i pochi che fino a oggi magari ti avevano
3: avvicinato. La Juve, per esempio, che ha quel gran bel giocatore che è Jonathan David, che però quest'anno ha reso nulla. Spera, visto che mi sembra che si sia arrivati un po' alla conclusione, alla fine del percorso iniziato un anno fa, la Juve spera ovviamente che Jonathan David col Canada possa fare una super annata, perché lo deve vendere, perché non mi sembra che sia proprio nei piani di Spalletti. Quindi la mia gioia per vederlo in Italia sostanzialmente, cioè, è iniziata con la teoria ma nella pratica non ha mai...
2: Quindi un grande mondiale di Pongracic...
3: E così torna in Bundesliga, va allo Stoccarda, fa un suo anno in Champions e la Fiorentina compra Izzes dal Sassuolo. E a quel punto mi toccherà dire: ragazzi, è un bel giocatore, non è che pensi come arriva dal Sassuolo, eh. Vedi, l'estate è già
2: schedulata,
3: tutto
2: sì,
3: a posto. Fino a metà agosto, quando poi tornerà la Serie A, siamo già in carrozza.
2: Allora, noi però ampliamo la nostra discussione, come spesso ci capita di fare. Lo ringraziamo per essere con noi, col direttore Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei come sempre di accettarlo. Siamo in un momento un po' d'impasse qui da queste parti, una lunga narrazione su quello che sarà il destino soprattutto della panchina, perché poi di fatto in Serie A soprattutto si parte da quello oggettivamente per poi cercare di capire come verrà costruita la squadra. Sono ore di attesa ulteriore sulla querel Vanoli out, Grosso in. Intanto direi che una valutazione si può fare sulle tempistiche di questa scelta e anche su quello che comporta il cambio in panchina tra il carattere e le qualità di Vanoli e il carattere e le qualità di Grosso.
4: Sì, senza ombra di dubbio, come ci dicemmo quando arrivò Vanoli a inizio stagione, diciamo, siamo a poco più, la riflessione era che era arrivato un allenatore di grande carattere, un allenatore che aveva tutte le capacità per ribaltare una situazione complicatissima, e questo è quanto è avvenuto, senza ombra di dubbio. Sicuramente fra Vanoli e Grosso sono due allenatori diversi per principi, per modo di pensare, per approccio alla squadra, entrambi direi molto validi comunque a prescindere, e sicuramente le tempistiche. Allora, io credo che a Firenze sia accaduto la stagione appena terminata vale 10 stagioni, no? Nel senso, è accaduto un sacco di cose, e quindi sia gli addetti ai lavori che gli sportivi che i tifosi oggi si aspettano di avere subito qualcosa di importante, però siamo a maggio ancora, anzi oggi è il primo di giugno, le tempistiche ci sono. Grosso si sta liberando da quello che sono del Sassuolo, credo che l'impasse sia legato alla costruzione dello stadio. Non so se avete notizie diverse da lì.
3: Sì, sì, ma cioè, anche questo.
2: A noi risulta soprattutto che ci sia un momento di attesa legato alla discussione della buona uscita dal Sassuolo, e nel frattempo anche la Fiorentina che guarda con attenzione a quello che succede a Sassuolo, e che magari parla anche col Sassuolo di quelli che potrebbero essere, diciamo, gli indennizzi. Cioè, quindi, ne so, gli lascio un Zola, oppure gli prendo un giocatore e glielo pago un milione in più di quella che è la sua valutazione. Insomma, discorsi molto legati anche al mercato spicciolo, se così lo vogliamo chiamare. Però tutta Italia sa che Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, quindi il dubbio tra l'altro che ci viene è anche come sta vivendo queste ore Vanoli, che viene lasciato un po' in ghiacciaia e che tutto sommato per ora, ad ora, è ancora allenatore della Fiorentina senza che sia stata esercitata l'opzione per il prossimo anno e con scadenza il 30 giugno.
4: Allora, sicuramente io leggevo da qualche parte questi giorni Vanoli piano B. Vanoli comunque non sarà mai un piano B per la Fiorentina, perché in una stagione estremamente complicata, che poteva diventare sportivamente drammatica, ha rimesso la squadra in carreggiata. È un allenatore solido, bravo, un allenatore che sicuramente, nel caso in cui si chiuderà l'affare Grosso, come mi sembra che possa accadere, non a brevissimo ma abbastanza breve, troverà un'altra soluzione. Io credo che la deadline sia comunque prima dell'8 giugno, prima della partenza di Fabio Paratici di Ferrari per gli Stati Uniti.
3: Direttore, ci sono alcuni esempi, soprattutto nella Serie A recente, dove comunque c'è stato un vuoto di potere. Basta vedere quante squadre sono riuscite a vincere lo scudetto negli ultimi 5 anni. Abbiamo il Milan, il Napoli, l'Inter, quante squadre si sono inserite nella corsa Champions o nella qualificazione alla Champions. Il Como, l'ultimo esempio, in 2 anni dalla Serie B è arrivata alla qualificazione Champions. Tutto questo per chiederle se, dal suo punto di vista, dopo una stagione come quella che ha vissuto la Fiorentina, quindi senza riuscire neanche nella quarta occasione a vincere la Conference, chiusa al 15° posto in campionato, e con una rivoluzione da un punto di vista sia di allenatori che di dirigenza, dal suo punto di vista la prossima stagione sarà inevitabilmente una stagione cuscinetto, o anche per le capacità di Paratici potrebbero già esserci margini anche per bruciare un po' le tappe in questo percorso di risalita per riportare la Fiorentina in una posizione diversa di classifica?
4: Allora, io credo che non sia corretto, anche se auspicabile, pensare a un ribaltone tale che nel prossimo anno la Fiorentina possa arrivare nelle prime 5-6, perché è giusto che i passi vengano fatti con attenzione dopo una stagione francamente molto complicata. Però Fabio Paratici ha le capacità, senza dubbio, per costruire un gruppo solido e vincente, naturalmente con il budget e con i mezzi della Fiorentina. Quindi da un punto di vista non dobbiamo aspettarci tanto come aspettative, però da un altro punto di vista potrebbe accadere questo.
2: Ecco, ma secondo lei, direttore, quanto cambierà il modus operandi della Fiorentina, che è passata da 6 anni di Pradè, che ha un modo di lavorare ben preciso, lo ha fatto spesso e volentieri prima con Barone, poi da solo, ma portando avanti un'idea, diciamo, di poco scouting e molto ricerca di giocatori del nostro campionato, tanti italiani? Paratici è uno che lavora in modo diverso, cioè che la nazionalità non gliene frega nulla, gli frega del talento, gli interessa anche la ricerca di calciatori talentuosi fuori dai confini del nostro paese. Lei si aspetta che fin da questo primo vero mercato, perché è vero che le mani le ha messe anche sul mercato di gennaio, pur non essendo ancora il direttore sportivo della Fiorentina, ma da giugno, quindi da ora, ci aspettiamo che Paratici intervenga in modo diretto sul mercato. Cambierà molto secondo lei?
4: Senza ombra di dubbio l'analisi che avete fatto voi è corretta. Paratici ha uno stile diverso da Pradè, sicuramente ha uno stile in positivo e virgolettato più aggressivo, nel senso che lavora tanto sullo scouting, va a cercare anche calciatori diciamo non ancora arrivati ma di grande prospettiva, rischia, perché è vero che ha vinto tanto la Juve, però ricordiamoci la Sampdoria, perché Fabio Paratici prima della Juve fece un percorso importante alla Sampdoria e ci fu una rivoluzione in un club così piccolo dal punto di vista della scelta dei calciatori. La Fiorentina è un club comunque appetibile, anche se ha avuto una stagione diciamo non facile, quindi secondo me lui lavorerà tantissimo cercando profili giovani di prospettiva, poco conosciuti, che abbinando a qualche giocatore di grande esperienza per diciamo creare lo zoccolo duro per le prossime stagioni. A mio avviso ci sarà un approccio completamente diverso.
3: Direttore, pensando a come si stanno un po' anche delineando le varie panchine in Serie A, le chiedo se visto che poi insomma per una Fiorentina chiamata ovviamente ad un certo tipo di recupero di posizioni un po' più consone, ci deve anche essere necessariamente qualcuna delle prime 7-8 che a un certo punto lasci il passo, ecco, alla Fiorentina stessa. Per cui mi interessa un suo giudizio su l'Atalanta targata Giuntoli e poi Sarri che sta prendendo forma, perché qui dopo l'anno, questo davvero cuscinetto post Gasperini con due allievi di Gasperini come Juric e Palladino, qui c'è da rifare sostanzialmente proprio la filosofia anche della squadra stessa, perché l'Atalanta tornerà a giocare a 4 per la prima volta credo da 15 anni a questa parte, insomma tante rivoluzioni all'interno di un solo anno. Quindi che idea si è fatto di questo binomio che sta nascendo a Bergamo?
4: Ma secondo me l'Atalanta ha cambiato proprio strategia, da essere un club, passatemi la parola, allenatore centrico.
3: Sì.
4: Diventa un'altra volta il club dove la direzione sportiva assume un ruolo importante insieme alla figura di Luca Percassi, che è una figura straordinariamente importante e professionale per l'Atalanta, e quindi cambia proprio strategia. Oggi Giuntoli, se sceglie di andare all'Atalanta, vuol dire che ha delle garanzie sia di operatività sul mercato, e anche tanto ormai è un club diciamo di prima fascia in Italia, sia anche nella scelta della, come è avvenuto l'allenatore, che scegliendo Sarri ha scelto un allenatore che conosce molto bene, con un'identità ben precisa, come state dicendo voi, con un'identità tattica ben precisa anche. E l'Atalanta potrebbe, dopo l'anno cuscinetto, potrebbe essere una stagione che riparte. Poi, come sappiamo tutti, ci sarà come ogni anno qualche squadra che aveva aspettative che magari resta un pelo indietro, e qualche squadra invece che non ci aspettiamo, che entra nel novero delle squadre diciamo da in area Coppa Europea, senza stare poi a valutare cosa Champions, cosa Conference, cosa Europa League. E quindi immagino che la Fiorentina possa quest'anno rifarci un pensierino a quella fascia di merito, diciamo così.
2: Ecco, direttore, prima di salutarla le volevo fare anche una domanda su quello che verrà proprio ai piani alti di queste classifiche della classifica di Serie A, ritornando un attimo sul tema Como, che è un tema molto dibattuto, perché di fatto il prossimo anno avrà lo scalino forse più grande da compiere rispetto a quelli che ha scalato negli ultimi anni, sono stati tantissimi, perché in 7 anni è passata dalla D alla Serie A, addirittura alla Champions. Però ecco, spesso si dice che la Champions è un altro sport. Secondo lei come approccerà questo Como a una competizione che ti mette anche un po' a rischio, cioè ti espone al rischio fra virgolette di fare la figura de comprimaria e non da protagonista? Ce la faranno, dopo che hanno fatto tutti questi passaggi, a costruire una squadra o a confermare una squadra tale da poter dire la propria anche nel primo anno di Champions, che non vuol dire chiaramente vincerla, ma vuol dire non passare diciamo solo da una squadra che poi non la farà più, ecco.
4: Io credo, allora, sicuramente il Como ha un tecnico di altissimo profilo che ha vissuto solo più a pelle con diverse maglie queste esperienze, quindi non avrà grosse difficoltà diciamo a capire dove si trova. Quindi un direttore ludi che è ideale per quel tipo di club, perché è una persona molto preparato, ma sostanzialmente anche molto attento a quello che succede. Io credo che non la difficoltà, per carità, la riflessione che va fatta su come questa, quando hai due competizioni così importanti come la Serie A e la Champions League, è importante anche avere rose profonde che ti permettano di cambiare, come avete detto voi, di non andare, e l'ha detto anche Fabregas, a Madrid o a Barcellona e prendere 6 gol perché ci si fa male. Loro hanno solamente le capacità per farlo.
3: Non c'è dubbio. Direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio Firenze Viola. Alla prossima e in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Ciao direttore.
3: Grazie davvero al direttore Giovanni Dolci. 11:22, c'è Stefano Cherubini in regia.
2: È forte.
3: Numero uno per distacco.
2: Che merenda ha fatto oggi?
3: Lo sai, non l'ho visto, distrattamente, colpevolmente.
2: Però qualcosa ha mangiato. Sì, sì, sì. Magia, chissà.
3: Il sorrisino di chi magari ha, non so, ingurgitato in 0,4 secondi, non più i muffin, che sappiamo ormai c'è stato questo tradimento.
2: Allora c'avevo i grissini la settimana scorsa, duri come io, avevo una roba, perché grissini per ovviamente diversamente mangiatori, aveva queste dita di coccio, tipo io dovevo dargli un morso, si è rotto 3 denti.
3: E infatti, diciamo, c'è ovviamente,
2: è sdentato,
3: punto, c'è un abbonamento non ad una piattaforma ma dal dentista, un appuntamento al mese,
2: ottimo,
3: e dentiera, insomma, nel giro di pochi anni a questo punto
2: siamo,
3: siamo già in quella fascia. Ovviamente ne parleremo, speciale odontoiatria tutte le notti a partire dalle 3:30.
2: Bello.
3: Allora Aldo, un altro Aldo, attenzione, visto che su WhatsApp vi abbiamo chiesto da Giannattasio in poi, la domanda è: 3 giocatori da cedere, chi e perché? E io potrei anche rispondere nessuno, per
2: certo,
3: esempio,
2: cioè, o tutti,
3: cioè, o tutti ovviamente, quindi 3 è un numero preso come riferimento. Infatti Aldo scrive: perché soltanto 3? Io farei anche di più, ecco,
2: no,
3: giustissima,
2: però,
3: risposta, però
2: certo,
3: dire.
2: Aldo, però lui intendeva dire
3: i primi 3,
2: i primi 3 che vorresti vedere ceduti da parte della Fiorentina.
3: Che Paratici abbia contattato Conte, Iraola, Maresca non l'ha inventato Duccio dalle Sieci, ma vostri colleghi che avranno le loro fonti, e non erano provocazioni. Ciocco da Quinto. Ma infatti, allora aspetta, andiamo un attimo per ordine, cioccolataio, perché sta...
2: Conte, perdonami, io non l'ho mai sentito accostare ufficialmente alla Fiorentina.
3: Allora, che la Fiorentina abbia sondato, cercato di capire la situazione su alcuni allenatori come Maresca, non se l'ha inventato né Duccio dalle Sieci, né Joshua dal Quebec, né Stefano Cherubini. Che la Fiorentina abbia valutato a un certo punto cosa stava succedendo al Bournemouth di Raola non l'ha inventato Duccio dalle Sieci. Quindi la Fiorentina ha delle responsabilità in questo. Poi certo sono state fatte anche da dei nostri colleghi delle provocazioni su altri nomi, ma non credere che, caro cioccolataiaccio mio, che la Fiorentina sia partita cercando l'allenatore del Grassina in finale di playoff nazionali,
2: grande Cellini,
3: o della Fortis Juventus o della Rontese
2: Sant'Egidiese,
3: ecco. Sì, perché ha eliminato la SPAL
2: Arset Labor.
3: Arset Labor, sì. Quindi ecco, questo non per, diciamo, stroncare il tuo messaggio, cioccolataio nostro, però ecco, tema è: se la Fiorentina è partita da un certo tipo di profilo, che poi ripeto, quel profilo ora magari allena Manchester City e Liverpool, il nome di Grosso, che già di per sé non scalda, rende il tutto ancor più, insomma, così, nel regno dell'accontentarsi, ecco. Questo è il tema. Lorenzo aggiunge: chiedete all'NFL di cambiare l'orario del Super Bowl, perché in Italia non si possono fare le 5 del mattino per vederlo. Vedi che ti rispondo, il calcio è ridicolo. Poi Cristiano da Sarajevo ieri ha guardato la partita della Spalmas, dice: un grande Amatucci che è a tutti gli effetti anche un gran recuperatore di palloni, tra l'altro la Spalmas che ha vinto in casa del Deportivo La Coruña,
2: e in finale
3: ci saranno i playoff con Almeria, Malaga e non mi ricordo la quarta, e ovviamente la seguiremo con i nostri inviati
2: Già, prima
3: alla Spalmas.
2: Enrico al telefono aveva parlato anche di Amatucci.
3: Sì, ora ci siamo,
2: Allora,
3: questo l'ho detto anche a Fabio quando qualche giorno fa eravamo io e lui, ho detto: la puntata più facile del mondo, quando non sappiamo di cosa parlare, è su Amatucci. Se noi entriamo alle 10:01 e citiamo Amatucci, arrivano miliardi di messaggi, 18 telefonate.
2: E di gente non l'ha mai visto giocare.
3: E che peraltro si dimentica che anche la Fiorentina stessa praticamente non l'ha mai visto giocare, visto che da quando è ragazzo a un certo punto ha detto: va bene, mandiamoti in prestito, prima la Ternana, poi di lì, poi di là.
2: Poi, nel computo di un centrocampo dove probabilmente ci sarà da trovare un vice fagioli, sempre fagioli resti. Amatucci, dopo il percorso che ha fatto in giro per l'Italia e per l'Europa da giocatore che ha conquistato nelle sue varie esperienze anche i propri tifosi, no? Si è dimostrato giocatore utile, titolare, eccetera. Si può immaginarci Amatucci a venire a fare il sesto centrocampista della Fiorentina? Perché no? Non c'è motivo per dire di no. Quello che è assurdo è che delle volte si piglia delle fittonate che si trasforma un giocatore che ha fatto un'ottima stagione nella Serie B spagnola in un fenomeno che tu non puoi non avere. Cioè, ci vorrebbe equilibrio tra queste due cose. Si può dire che Amatucci può far parte della rosa della Fiorentina come tra i sei centrocampisti? Sì, si può dire. Dire che Amatucci non, cioè che il calcio si ferma se non Amatucci non torna a Firenze, non si può dire. Ci vuole equilibrio, ci vuole una giusta lettura delle qualità dei calciatori, anche perché se no anche la pressione che viene messa su Amatucci rischia di essere una pressione senza senso.
3: Cioè, io comunque apprezzo chi come Cristiano La Sarajevo si mette a guardarsi Deportivo La Coruña, Las Palmas il 31 maggio per dire poi la sua su Amatucci.
2: Però almeno lo fa con cognizione di causa.
3: Assolutamente. Viola Luke dice: un'operazione di mercato così, vendere Dodò a 15 e comprare Palestra a 30, sarebbe un'operazione da paratici o da un DS che viene da Marte? Allora, più che altro Viola Luke bisogna andare dall'Atalanta e convincerla a vendere Palestra a 30. Cioè, tu sei veramente sicuro che Dodò in scadenza tra un anno possa essere venduto a 15 e un giocatore in un paese in cui praticamente la metà della Serie A gioca 3-5-2 e quindi è un giocatore perfetto per metà Serie A e per tutta la Serie A di vertice del 2005 possa essere venduto solo a 30 milioni? Vedere per credere, ecco, mi viene da dire. E comunque anche vendere Dodò a 15 non sarà così semplice. Poi vediamo se la Fiorentina ce la farà, ma mi sembra tanti soldi, ecco, 15 milioni per un 98 in scadenza che non farà il mondiale, però vediamo. Simone dice: Acerbi per la difesa, Volpato per l'attacco e allenatore grosso, spero di svegliarmi da questo incubo. A me fanno schiantare dal ridere, scrive Alessio, quelli che sanno come funziona, cioè dobbiamo puntare sui giovani forti e possibilmente fatti in casa, e grazie al cavolo, perché invece da altre parti devono puntare su giocatori vecchi, cari e presi sempre dagli altri. E poi sempre i soliti esempi con le solite cantere milionarie, forse perché l'amico di prima, credo Enrico, mi ricordo, forse aveva citato l'Ajax.
2: Sì. Che è una società che lavora in questo modo da sempre.
3: Ecco, sì, diciamo che ci sono tipo 60 anni di ritardo, ecco, per fare il modello Ajax. Poi Sergio da Bologna, non so per cosa, perché era un messaggio vecchio, dice: Rowe del Bologna. Dice anche Rowe del Bologna per la Fiorentina, però non credo. Pagato abbastanza e sicuramente vale molto di più. Poi i ceduti, i cedibili di Mario sono Moisolone, ovviamente, 18 luglio, ragazzi, ricordatevelo. Ken, Gudmundsson e Dodò, tutti e tre, perché hanno dimostrato con i fatti che della Fiorentina e della fiorentinità non gliene importa
2: della
3: nulla.
2: Fiorentinità, ragazzi.
3: Perché invece comprando, che so, non so neanche il nome fare, Tizio Caio dal Crystal Palace, arriva e subito si fa un selfie in Piazza della Signoria, no, o entra agli Uffizi.
2: Guarda,
3: eh?
2: Faccio una domanda da fiorentino che sente tantissimo la responsabilità di essere fiorentino e avere un microfono davanti. Ma De Gea, che giocatore, no? Che ha fatto una carriera più importante di quella che è stata la sua carriera biennale nella Fiorentina, che potrebbe essere più lunga, potrebbe terminare quest'estate, ma insomma, comunque, De Gea, a parte qualche post dove ha mischiato un giusto sentimento anche di gratitudine verso una città che probabilmente lui si aspettava così, e così è stata nei suoi confronti, mischiandolo, dicevo, con un po' di paraculaggine, dov'è che ha dimostrato attaccamento alla fiorentinità? Cioè, la fiorentinità è un qualcosa che nasce, diciamo, tendenzialmente perché ci sei nato dentro Firenze. Cioè, la fiorentinità è la cultura del fiorentino di Firenze, che poi magari può andare anche a Timbuktu, però è fiorentino nel mondo perché a Firenze ha avuto, gli è stata trasmessa un qualcosa di, culturalmente parlando, da fiorentino. Poi si può discutere se Borja Valero, dopo 10 anni, 15 anni che è a Firenze, ora abbia della fiorentinità abbia acquisito della fiorentinità, che Sting da 50 anni sulle colline del Chianti si senta un po' chiantigiano, discutiamone, ma la fiorentinità è una cosa molto dei fiorentini. Per quale motivo Ken non l'ha dimostrato e De Gea sì?
3: Ma poi voglio dire, Ken,
2: io parlo della fiorentinità, certo, e non dell'attaccamento alla maglia, che sono due cose diverse.
3: Tra l'altro mi sembra che Ken
2: è una parola usata
3: anche
2: male.
3: Cioè, anche l'anno scorso comunque Ken, che comunque segnava, cioè era appassionato di musica, faceva musica, vicino al mondo della moda. Non mi sembra che l'anno scorso però abbia mai palesato tutta questa fiorentinità.
2: Cioè, ma secondo voi Malen va a mangiare a Trastevere la carbonara col tovagliolo a me molte sette magno e quindi dimostra attaccamento alla romanità, al romanismo, come lo chiamano da quelle parti? Beh, via, so, ragazzi, se no davvero. Allora, parliamo di attaccamento al proprio lavoro, alla propria professionalità, che è quello che conta di più ora. Cioè, se un giocatore è professionale o non è professionale, se è più attaccato al gruppo o meno attaccato al gruppo, perché sono queste le cose che funzionano. A Ken gli si può rivolgere delle critiche per attaccamento al suo gruppo? Può darsi. Gli si può muovere delle critiche di atteggiamento? Sicuramente. Le parole vanno pesate. La fiorentinità con il calcio, anche a Firenze, non conta nulla, perché nemmeno Ranieri può esprimere la fiorentinità essendo di La Spezia.
3: Sì, ma infatti sinceramente non riesco a capire, magari l'ascoltatore ci spiegherà meglio. Poi nel calcio di oggi chi esprime così attaccamento alla città, non solo in Serie A, dico in generale, che cosa deve fare? Cioè, letteralmente, cosa deve fare? Deve postare tutti i giorni una foto di se stesso con i figli, la famiglia, la fidanzata a giro per Torino, Milano, Napoli, Madrid, Manchester.
2: A me di queste cose non me ne frega nulla. Mi frega di avere giocatori forti. Poi, se ho giocatori forti e vogliono vivere in una bolla di vetro fuori dal contesto fiorentino, magari non mi resta simpatico. Però, se poi dopo vinco la Champions, a me della fiorentinità di Griezmann non me ne frega nulla. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, noi si va sempre a cercare qualcosa perché non abbiamo più l'ambizione di avere giocatori che ti possono portare al risultato. Qui ci sta l'ambizione di avere giocatori che sentono l'attaccamento alla maglia. Ragazzi, vi dico una cosa molto, molto brutta forse da ascoltare, ma Gabriel Omar Batistuta, giocatore che ha fatto la storia con questa maglia e che tutti ricordiamo come il più grande attaccante contemporaneo anche della Serie A, cioè nella top 3 dei campi, per quanto mi riguarda come numero 9 più forte, ma ognuno fa le sue classifiche. Cioè, intanto quando fa le dichiarazioni su Firenze dice: ma il primo periodo non vedevo l'ora di scappare via perché non è che mi sarei trovato tanto bene. E poi anche a Firenze, pur avendo avuto attaccamento via via negli anni, anche per bisogno, a personalità, a personaggi della città, cioè questa, la fiorentinità è un'altra cosa. E si sta parlando di una delle bandiere della storia recente della Fiorentina. Quindi chiederla a Ken la fiorentinità e fa sorridere, scusate se lo dico in modo netto.
3: Alberto scrive: Fagioli davanti alla difesa rimarrà sempre un punto debole, chi viene come allenatore dovrà fare valutazioni importanti. Ale da Firenze dice, a proposito dei tanti nomi, perché per esempio questo è il momento in cui qualcuno è rispuntato anche con il buon Berardi, a maggior ragione visto che ora arriva l'allenatore del Sassuolo, dice e cita anche: siamo al momento di Senesi, la voce consueta ormai annuale,
2: già andato
3: sul difensore,
2: è già preso a parametro zero il Tottenham.
3: Però voglio dire, magari il Tottenham dopo, che so, 4 mesi, se arriva al mercato di gennaio,
2: vabbè, però arriviamoci,
3: però magari Ale si porta avanti, ecco. Diciamo che se su Senesi siamo ormai appunto impossibilitati a divertirci in questo senso, magari qualcuno di voi citerà altri nomi oltre chiaramente Berardi. Maurizio cita Obert in una difesa a 4, è più adatto a fare il terzino che il centrale, secondo me Maurizio si può ambire a qualcosa di meglio. Andreone dice Pietrone secondo me è un leone, e poi tra poco spoileriamo,
2: certo.
3: Leao in Premier a fare che andrà a finire in una Turchia qualsiasi. Questo è Marco dalla Svizzera, la Turchia lo sta cercando ma lui non mi sembra abbia molta voglia di andarci. Due WhatsApp audio, Stefanino, 11:36, vai vai vai.
5: Ma io non ho dubbi, Wembanyama di Radio Firenze Viola per me è il Benfica che domina a son di statistiche e dati.
2: Lo sapevo.
6: Ma io, per me ragazzi, con grosso la Fiorentina andrà di molto bene, ma per il semplice motivo che c'ha un grande dirigente dietro e che l'ha voluto e lo conosce e che gli farà mettere a disposizione una squadra comunque per fare le cose per bene, ecco. Sono parecchi, si ricrederanno, voglio dire questo.
2: Vabbè, è un pensiero legittimo. Tra l'altro, se quando si parlava di Palladino, ti ricorderai che c'erano una grande quantità di tifosi e diceva facile fare bene al Monza quando alle spalle c'hai Galliani.
3: Sì.
2: No? Quindi nel solco di questo pensiero un po' limitato, immaginiamo che avere alle spalle un dirigente che con fiducia ti affida un compito, sicuramente si lavora meglio.
3: Sì, il rischio poi è che appunto uno estremizzi e ribalti il concetto e che quindi chiunque con alle spalle Paratici,
2: fenomeno,
3: ecco, possa diventare il nuovo Ancelotti. Quindi,
2: ma magari,
3: magari. Il direttore Ceccarini è il Wemby di Radio Firenze Viola, dominatore indiscusso del calciomercato. Questo è Andrea.
2: Gli farebbe piacere saperlo.
3: Più che altro, secondo me, prenderebbe questa notizia non sapendo chi è Wembanyama, certo, per poi dire qualcos'altro, cioè cambiare argomento.
2: Ah,
3: dire
2: gol.
3: Gol, esatto. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino.
7: Ciao ragazzi, io posso essere uno che vi spiega bene il ritorno di Italiano, perché io ero contento quando è andato via e ora sarei contentissimo se ritorna. Perché? Lo spiego.
3: Vai.
7: Perché lui la fase difensiva era a zero la Fiorentina, invece il Bologna l'ha veramente affinata, cioè io ho visto delle partite e ora ci siamo. Ogni tanto si sbarellava un po', ma insomma ha cambiato completamente la fase difensiva e ora per conto mio è veramente un grande allenatore, quindi lo rifiglierei. Ciao Alessandro.
2: Beh, vabbè, tanto è una redenzione sulla via di Damasco, è benissimo.
3: Certo, certo.
2: Però io vorrei porre l'accento su una questione di Italiano, perché che Italiano non sapesse difendere o che non avesse nessun tipo di capacità nell'allenare la fase difensiva, io non sono d'accordo. Sono dell'idea che a Firenze abbia sbagliato nel momento in cui ha chiesto ai suoi dirigenti determinati valori difensivi e non gli è stato concesso quel tipo di valori, di arroccarsi in una posizione che è quella della difesa molto alta e del campo lasciato alle proprie spalle come sfida all'avversario per dominare il gioco. Mi spiego: se Italiano va dalla Fiorentina e dice io gioco così alla fine del primo anno, no? Dove gli era già stato venduto Vlahovic, per capire, quindi ho bisogno di due difensori molto rapidi nella lettura della palla aperta e nel ripiegamento difensivo, me li prendete? Sì, certo. E poi magari, non mi ricordo ora quali sono stati gli acquisti nel dettaglio, gli prendo un giocatore che quelle caratteristiche non sa nemmeno dove tornare di casa. È chiaro che lui abbia sbagliato magari a non essere malleabile nella sua scelta della fase difensiva, cosa che ha fatto meglio poi a Bologna. Però il problema, il peccato originale resta quello che tu hai giocato le finali di Conference con Kwame titolare. Cioè, con tutto il rispetto,
3: e quel
2: per
3: famoso
2: Kwame,
3: screenshot che gira sempre di Kwame pronto a calciare a tu per tu col portiere nella finale di Conference, che poi calcia a 12 metri al lato
2: questo,
3: della porta.
2: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fanno grande anche gli allenatori. Evidentemente al Bologna, dove ha Lukumi, dove ha l'anno scorso aveva Beukema, cioè,
3: voglio dire, quest'anno hanno preso Eggen dalla Serie B inglese, ha fatto una gran prima parte di stagione.
2: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fa aumenta il valore del lavoro degli allenatori. Quindi cerchiamo di leggere poi gli anni di tutti gli allenatori nel modo giusto. Ci ha fatto arrabbiare tante volte, sicuramente, però che sia sempre solo colpa dell'allenatore, e a Firenze funziona così,
3: sempre.
2: È colpa di Iachini, è colpa di Montella, è colpa di Pandelli, è colpa di Italiano, è colpa di Gattuso, è colpa di Palladino, è colpa di Pioli, è colpa di Vanoli. Certo che hanno delle grandi responsabilità. Pioli per me è quello che di quelli citati ha più responsabilità di tutti, pensate voi come la penso. Però tutte le volte dove fare il tira e piccione con l'allenatore, anche meno.
3: Invece chi non fa il tiro al piccione con l'allenatore ma con altri elementi fuori dal campo è Gianlu, che i primi tre da cambiare dice sono Ferrari, Goretti e Pengue. Molto bene. Cristiano da Sarajevo aggiunge: nessuno dice che Amatucci sia un fenomeno, ma è vero, ovunque è stato è sempre stato apprezzato per impegno e affidabilità. Lo ritengo un giocatore serio, nella rosa della Fiorentina potrebbe starci benissimo.
2: Questo è un pensiero che condivido.
3: Io spero solo, e l'ho detto anche ieri forse allo stesso Cristiano, spero solo non si arrivi a inizio ritiro dicendo la Fiorentina valuta Amatucci nel ritiro, perché un giocatore che è professionista da 3 anni, che la Fiorentina conosce dal 2019
2: e che non ha più 19 anni,
3: che, esatto, non ha bisogno di essere valutato in ritiro, o è dentro o è fuori la rosa, stop. Cioè non ci si può mettere, come si fa da anni con i vari Bianco, come si è fatto l'anno scorso con Sottil, con Tommaso Bonan, eccetera eccetera, dire li valuto durante il ritiro. No way, direbbero.
2: È una scelta tra l'altro assolutamente plausibile. Cioè la Fiorentina, che magari l'ha seguito anche nel corso di quest'anno alla Spalmas, decide che nella rosa dei suoi centrocampisti Amatucci ci può stare.
3: Esatto. Bene. Poi dovesse andare male non giocherà mai.
2: E
3: non
2: poi
3: che
2: a gennaio
3: si valuta...
2: faranno altre valutazioni,
3: esatto.
2: Ma...
3: però non che ci si mette lì, allora la prima amichevole contro i dilettanti della Guinea, vediamo, ha fatto 7 assist, sei grande, sei
2: vero,
3: forte.
2: Guarda, stai facendo una fotografia clamorosa di quello che purtroppo tante volte si è dovuto assistere a Firenze.
3: Sarebbe interessante ripercorrere anche le amichevoli dell'ultima estate.
2: Io ti voglio dire Sabiri.
3: Certo. Cioè, ma l'anno scorso, quando la Fiorentina aveva già lo zoccolo duro confermato, siamo grandi, siamo forti, io ricordo ogni tanto, cioè Sottil che fa un dribbling e Sottil contro magari appunto la squadra di Radio Japan Gol, dribbling di Sottil, sì Sottil è pronta alla riconferma, quest'anno è il suo anno, si vede, allora chiamiamo lo scopritore di Sottil, sì numero uno, sta crescendo,
2: cioè,
3: la
2: c'è
3: sua
2: bisogno,
3: stagione,
2: hai ragione, c'è bisogno della valutazione nella fase di ritiro per conoscere Sottil, per conoscere Amatucci, per conoscere
3: non
2: Fortini
3: più.
2: Non c'è.
3: Più,
2: quindi lì bisogna avere le idee chiare, perché poi dopo è chiaro che possa nascere meglio o peggio il feeling con l'allenatore e con il resto della squadra, ma il fatto stesso è che l'anno scorso c'era per esempio Sabiri, ogni tanto tornava a galla come un tronco, diciamo così, nel mare, e si diceva, non io, nemmeno Francesco, anche qualcuno dei nostri colleghi francamente, che poteva essere la sorpresa centrocampista aggiunto, ma di che cosa? C'era qualcuno anche tra voi ascoltatori, come gioca Sabiri, ma Sabiri altri 10. Ragazzi, è sparito Sabiri, desaparecido, non sanno nemmeno dov'è, da mesi. Ma di che cosa si sta parlando? E noi ci si può parlare degli allenatori, di Grosso, di Vanoli? Cioè questa piazza ha dato del credito al ritorno da titolare di un giocatore come Sabiri. Allora riprendiamo Infantino. Magari è maturato in questi mesi dove non ha giocato una partita in giro per il mondo. Cioè, quello che voglio dire, se noi si deve sempre bisogna sempre trovare il sangue delle rape che ha questa rosa tra i 40, tra giocatori in rosa e prestiti, e vuol dire siamo veramente tutti male. Beltran, ci vorrà la valutazione del ritiro per decidere se uno c'ha da farci qualche cosa o no? Cioè, Beltran, giocatore fatto e finito, ha giocato un'altra stagione in Liga, non nel campionato dei Pulcini che non si può seguire, la Liga si segue in televisione omodamente, quindi quando torna per il ritiro dovrà essere già presa una decisione su Beltran. Su Richardson c'è bisogno di una decisione da prendere in base al ritiro, forse più di Beltran, ma siamo sempre lì, Cioè, queste decisioni devono essere già state prese, poi il mercato ti detta un'altra situazione. Quando Ranieri rimase alla Fiorentina perché di mercato non ne aveva, era fuori rosa e poi clamorosamente è tornato dentro, e tutta la resilienza e tutte le minchiate che ci siamo detti, però è diventata addirittura capitano, è stato dettato dal fatto che il mercato non lo voleva in quel momento un giocatore come Ranieri al costi che pretendeva la Fiorentina. Quindi se Beltran la Fiorentina lo vuole vendere a 12 e nessuno lo vuole, a un certo punto la Fiorentina può anche pensare vabbè, me lo tengo, anche se inizialmente avevo pensato di cederlo. Ma che ci sia un'idea oggi su questi calciatori è necessario, è normale, spero che sia così.
3: 27 presenze e un gol in Liga con il Valencia.
2: Molto bene,
3: 2 gol in Coppa del Rey in 3 presenze, però bisognerebbe anche specificare contro una formazione non di Liga. Fine della stagione di Beltran. Ovviamente, così come valeva per Ken ai tempi della Juve, anche su Beltran non valgono solo i numeri, però certamente anche per il peso che aveva questa stagione, ecco, non benissimo. Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, cose che non mi piacciono, la sua rubrica, quelli che mentre parli con un collega entrano a gamba tesa nella conversazione, giusto, il terzo incomodo tremendo, concordo, quelli che bucano la precedenza e poi si fermano sull'incrocio, concordo anche su questo, chiedere all'intelligenza artificiale chi comprare e farsi prendere per il culo anche da una macchina. Ecco, questa potrebbe essere la seconda fase del calciomercato. Dopo l'algoritmo si va direttamente a chiedere a Gemini o a ChatGPT: consigliami un terzino per la Fiorentina. Delle proprietà americane non entrate in questi anni nel campionato italiano, l'unica nella quale si parla di famiglia è il Viola Park, dalle altre parti vincono e il Venezia già punta a qualcosa di diverso. Questo è Gabriele. Amico, non si firma. Io tifo Fiorentina, non Firenze. Non sono fiorentino di nascita e non so nemmeno cosa sia la fiorentinità.
8: Esatto, ma è perfettamente d'accordo. Cioè, la fiorentinità è l'essere fiorentino, che può essere purtroppo una bandiera della Fiorentina. Della fiorentinità potrebbe essere un gobbo fradicio. Cioè, un tifoso della Juventus potrebbe incarnare perfettamente la fiorentinità.
3: Assolutamente.
8: Perché la fiorentinità è la cultura fiorentina. Quindi l'essere fiorentino, che certamente, diciamo, tendenzialmente accostiamo anche all'essere tifoso della Fiorentina, ma non per forza vanno insieme. Sono due cose diverse. Per quello prima mi sono un po' adirato su quel messaggio, perché un conto è dire l'attaccamento, ripeto, alla maglia, alla professione, allo spogliatoio, all'allenatore, e quindi si parla di calcio. Ma la cultura della città in cui si gioca, tanto può essere plurima, diversa nel 2026, poi, ragazzi. Certo che c'è una componente culturale che a chi è nato come me in centro smuove qualcosa dentro. Mi ci riconosco più o meno. Però rimane lì, è una questione di cultura. Ripeto, un gobbo fradicio può essere un grande fiorentino.
3: Voglio dire, Prandelli, nato a Orzinuovi, ex giocatore di Cremonese, Atalanta e soprattutto Juventus, nato come allenatore all'Atalanta, si può dire che poi ha scoperto e abbracciato la fiorentinità, pur non avendo nessun elemento fino al 2005 per essere fiorentino.
8: Ma e la fiorentinità non misura l'essere tifoso della Fiorentina?
3: Assolutamente.
8: Cioè, uno che nasce,
3: soprattutto per un professionista, poi voglio dire,
8: ma anche nel tifo, uno

0: momento delle reunion, delle boy band, anche delle pop
1: diceva
0: band,
1: fa per quello?
0: Dai Blue ai Backstreet Boys, quindi
1: tra l'altro anche i coreani c'è, cioè qualcuno c'ha il suo taglio,
0: quindi
1: eh?
0: Voglio dire, allora, se la tua, tuo desiderio, Stefanino, nella seconda parte della vita è quello di unirti a una boy band,
1: da
0: la
1: buon
0: strada,
1: musicista,
0: partiamo dai capelli, e quindi la strada è tracciata. Ci stai guardando con giustamente gli occhi sconvolti, ma ci sta. Andiamo con due WhatsApp audio.
2: Bembe, noi stanotte cominceremo a saccheggiare l'Alamo e riporteremo l'anello sotto la Statua della Libertà. Ma a parte questo,
0: ottimo,
2: il lavoro di Paratici quest'estate è una cosa impossibile, come un po' la, la stoppata, se ti ricordi, di Nate Robinson che fece con Yao Ming, eh? Impossibile, però chi lo sa. Grande Bembe.
3: Bembe, Bembe,
0: sì.
3: Quest'anno ci si riempie di esterni, tutti piccolini da 1,62 m. Schegge impazzite, tutti i giocatori della Norvegia, dell'Islanda, della Finlandia, della Svezia, tutti piccini e corrono.
1: Ma perché piccini? Tra l'altro, gli scandinavi, cioè, non sono tra i popoli più, più piccoli quelli che hai citato, dei norvegesi, islandesi. Forse gli islandesi non sono dei, dei enormi, ma svedesi, norvegesi,
0: ma è lì,
1: danesi.
0: È lì, capito, c'è il valore di Paratici, cioè andare a trovare quelli del nord
1: danese.
0: Esatto, quelli del nord Europa bassi,
1: cioè i piccoli norvegesi.
0: I piccoli, tutti esterni, chiaramente. Cioè, il prossimo anno con una sola competizione devono esserci 12 esterni.
1: Piede invertito,
0: qualcuno che non ha tecnica, ma comunque corre veloce. Mi piace, con Matt stiamo studiando qualcosa di clamoroso per portare la Fiorentina probabilmente a un nuovo fallimento.
1: Sì,
0: però, però ci divertiamo.
1: Cioè, 10 esterni più alto 1,65.
0: Ci divertiamo, eh. Partiamo dalle indicazioni di Matt, e ora magari domani spunterà qualche ascoltatore a dire: sì, sì, io conosco Sgrordarson del Molde.
1: Sgrordarson.
0: Bella idea, bello, per la Fiorentina.
1: Sì.
0: Enrico da Bilbao, ottimo, dice: Sabiri, olio su tela. E aggiunge: Di Livio rimase a Firenze in C2, e poi lo trattarono di melma.
1: Ma anche lì non c'entrava niente la fiorentinità.
0: No, infatti. Stefano da Scandiano mi piace, perché prima dice: Ken è stata una delusione quest'anno, ha dimostrato menefreghismo e mancanza di rispetto verso la nostra maglia. Basta con questi balletti privi di significato, la maglia va onorata, non ridicolizzata. Quindi sta arrivando, cito X, il vecchio Twitter, sta arrivando la polizia dell'esultanza. Perché Stefano dice: balletti privi di significato, cioè Ken non può festeggiare con la Griddi, quindi la polizia dell'esultanza. E poi aggiunge: un gobbo non può essere fiorentino, vien via, posa il fiasco. Quindi, cioè, Prandelli è un gobbo, avendo giocato nella Juventus e avendo anche vinto qualcosina con la Juventus, è un gobbo a vita. Quindi no, immagino che Stefano nei suoi anni alla Fiorentina lo abbia sempre osteggiato, per non parlare di Mutu, per non parlare appunto di Di Livio, per non parlare
1: Torricelli.
0: Vabbè,
1: ma ce ne sono.
0: Per non parlare l'anno scorso di Ken, insomma, per non parlare i Paratici quest'anno, mamma mia,
1: ah, già,
0: addirittura
1: già,
0: un dirigente della Juventus. Quindi va bene. Allora, Stefano Lascandiano esce dalla lista dei tifosi della Fiorentina, perché non può tifare una squadra che, come funziona il calcio, ha avuto e ha tanti ex Juventus, come ha tanti ex Torino, Milan, Inter. Vabbè, comunque la polizia delle esultanze, mi fa molto piacere che sia arrivata anche a Radio Firenze Viola. Per essere un grande DS, Paratici mi deve portare giocatori sconosciuti ma forti, altrimenti sei uno dei tanti.
1: Bene,
0: questo è il mio parere.
1: E lo vedremo.
0: Se si parte con Mandragora, addio spogliatoio. Paolo.
1: Vabbè.
0: Quindi ora abbiamo deciso che
1: Mandragora è...
0: spacca spogliatoio.
1: Rovina famiglie.
0: Più di Ken a questo punto, allora. Perché
1: molto
0: Ken...
1: più di Ken.
0: Alessandro dal Valdarno, Benve, vorrei sapere la tua su Grosso. Non ho potuto sentirti da quando sembra lui il prescelto. Se dovessi scegliere un giocatore del Sassuolo, vorrei Koné. Molto bene. Un annetto di Casimiro nel mezzo mi stuzzicherebbe parecchio. Ma di Casimiro. Casimiro, sì, è in uscita dal Manchester United, farà il mondiale. I più esperti del settore lo davano però in direzione Inter Miami, quindi a prendere
1: un po' di soldi fine stagione, ecco, per fine carriera.
0: Però diciamo che Grosso ama comunque avere davanti alla difesa giocatori di grande QI. Quest'anno si è fatto prendere Matic, non credo sia il caso di andare a prendere uno come Matic, che è un classe 88, anche se a me non dispiacerebbe, ma si può anche trovare qualcosa di meglio e di più giovane. Casemiro non credo sia fattibile, perché prende Basta, i soldi, ragazzi, che prende tutto l'attacco della Fiorentina.
1: Ha costato la Casemira Fiorentina, posso smettere questa trasmissione oggi, mi dispiace.
0: Poi c'è un amico

0: dice: ma perdete ancora tempo dietro a chi parla di fiorentinità? Questa gente vive ancora nel calcio degli anni 70. Non rispondete più a queste persone, per favore. Roberto, noi rispondiamo a tutti. Oh. Questo è il punto di partenza. E poi su tutto il resto, diciamo, possiamo dissentire da, ecco, da certi punti di vista, esatto, un po' insomma
1: anacronistici.
0: Sì. Sfatiamo, scrive Yuri, questo mito che Dodò non ha rinnovato perché non ci tiene. Dodò non ha rinnovato perché gli sono state fatte delle proposte ridicole. Gente molto più scarsa di lui prendeva molto di più. Questo è il punto di vista di Yuri.
1: Nelle trattative si può arrivare. Guarda, io non colpevolizzo Dodò che non vuole rinnovare, e non colpevolizzo anche l'idea che la Fiorentina possa non volere rinnovare. Cioè, nel calcio si può arrivare anche ogni tanto a una separazione senza far volare gli stracci. Non ci si trova più d'accordo. Dodò vuole 3 milioni, la Fiorentina lo valuta 2. Basta, non ci si trova d'accordo, si va avanti. Ma non c'è per forza l'attaccamento alla città, alla maglia, a Firenze, ai Biancone, a Ponte Vecchio. Cioè, sono professionisti, fanno il loro mestiere. Ci può dare noia un comportamento, sicuramente. Ma se si parla di una trattativa di rinnovo, se non si trovano d'accordo, ragazzi, uno deve fare anche, se ne deve fare anche una ragione. Purtroppo noi non ce ne facciamo più una ragione, perché spesso quando partono giocatori forti di questa rosa, chi arriva è peggio. Ed è per quello che abbiamo questo moto di negativismo verso anche chi se ne va via, che viene sempre additato regolarmente come un traditore. Ma per fortuna non sono tutti traditori, perché poi se ce ne fosse anche uno.
0: Ken, Good e Dodò, i primi da vendere, e poi un'altra decina di fenomeni da baraccone, dice il Merovingio Viola.
1: Straordinario.
0: Cessioni.
1: Allora,
0: possiamo chiudere, direi.
1: Siamo un po' in fondo.
0: Siamo lunghi?
1: No, sì, insomma, siamo sì. Il tempo per salutare.
0: Sì, va bene, allora salutiamo, dai. No,
1: allora, intanto, chi non sapeva che sono nato ad agosto,
0: vai,
1: non
0: è
1: poteva
0: il momento
1: saperlo,
0: di spoilerare.
1: Quindi sono leone, quindi però, se loro l'hanno scritto senza saperlo, ci hanno azzeccato, a parte cioè, Aldo che mi aveva mischiato con un altro fiorentino, un altro Lazzarini che era nato a dicembre, assolutamente proprio il mese più lontano per me di nascita. Non ci
0: mentre
1: non
0: ricordiamo c'è. Luca Lazzarini è nato a marzo, così per aggiungere un dettaglio che ora cambia le sorti.
1: Però
0: anche
1: basta, perché già me lo mischio, già questo rinnovo per me è una tragedia, perché continueranno a chiamarmi Lazzarini.
0: Però è la grande bomba di mercato del fine 25-26 della Fiorentina,
1: che
0: il rinnovo del terzo portiere
1: fine 2028. Benissimo, allora adesso c'è Viola Amore Mio con come sempre Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Per quanto mi riguarda, mi riascolterete in, purtroppo per voi, in Palla al Centro con Luca Calamai. Vi ho detto delle 16:17 con Nick e Nick, ora vedremo se il nome sarà questo o un altro, ma ancora non abbiamo deciso fino in fondo.
0: Io voto grazie di essere passato,
1: grazie,
0: però
1: essere
0: non
1: passato
0: è un
1: po' lungo, per...
0: oppure e invece sì, che
1: e
0: però
1: invece sì,
0: è...
1: ok,
0: prestito secco,
1: ora vediamo, prestito secco potrebbe essere. Comunque detto questo, grazie ovviamente a Francesco Benvenuti, che ritroveremo quando? Giovedì.
0: Ci ritroviamo venerdì con il Grande Tridente.
1: Il Grande Tridente, trittico delle meraviglie. Domani invece dalle 15 alle 20, 5 ore per stare insieme con Radio Firenze Viola, e dalle 15 ci sarò io, quindi ci riascolteremo anche domani se volete farci compagnia nel giorno di festa. Detto questo, cuffie e microfoni a Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Ciao, ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Le 16:04, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi al microfono, inizia una fortunatissima trasmissione, un nuovo format interamente dedicato al calciomercato. Questa è Nick e Nick con Alessandro Di Nardo per questa settimana, ma soprattutto Niccolò Ceccarini.
4: Nero verdi, nero verdi, siamo forti,
5: Nick,
4: che onore.
5: C'era bisogno nell'etere delle trasmissioni sportive di un'ora in più di calciomercato.
4: Sì,
5: giusto?
4: ci voleva ed era importante.
5: Sì, ne parliamo poco
4: ed era necessario. Nero verdi, nero verdi,
5: incubo,
4: siamo forti, siamo grandi.
5: Sarà difficile ammaestrare.
4: Si dà anche l'allenatore, è incredibile. Dovete
3: sempre, verdi,
4: A voi della Fiorentina. Noi del Sassuolo invece pensiamo.
5: Chi prendiamo?
4: Noi del Sassuolo dovremmo prendere invece uno tra Aquilani e Abate. Lo sai che ho la sensazione che l'Aquila Reale abbia dei vantaggi sul Monastero?
5: Bello, bello. Perché?
4: Perché così mi dà questa sensazione che potrebbero. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
5: No, anche il Torino su Aquilani.
4: Sì, E anche su Abate.
5: È tutto vero.
4: Sì, sì, è tutto vero. Vabbè, è tutto vero, è tutto vero, è tutto vero.
3: Ma ci puoi dire anche i numeri per interagire?
5: Assolutamente.
3: Eh?
5: Allora, siamo sul canale.
4: Abbiamo anche il cellulare di Stefano Cherubini,
5: siamo,
4: che naturalmente ha bisogno di compagnia.
5: Dalla modalità DAB, sì, sarà difficilissimo non parlarsi sopra.
4: Golla. Certo.
5: Siamo ovviamente anche sul canale YouTube. Ale. Siamo soprattutto fruibili anche tramite messaggistica.
4: Fruibili ex obiettivo della Latina.
5: 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà.
4: No, non
5: quello...
4: chiamateci in diretta perché noi ci sa bisogno di riposare.
3: Io non ho capito niente, quindi se volete scriverci bene.
5: 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà il nostro James Clark Ross, Goal. Ovvero Stefano Cherubini, perché sì. Oggi il
4: c'è
5: primo
4: la
5: giugno del 1831 questo esploratore britannico
4: ci picchia, bravo,
5: scoprì, individuò il polo nord magnetico, durante una spedizione guidata dallo zio John
4: Ross. Colpo di culo, possiamo dire?
5: Raggiunse e localizzò il polo nord magnetico a Capo Adelaide, sulla penisola di Butia, nel Canada settentrionale. Tra l'altro da lì abbiamo...
4: hanno fatto alcune finali di scienza.
5: Abbiamo Ludovico Mauro in diretta. C'erano 3.000 persone. Da Capo Adelaide,
4: Sì.
5: Ce l'abbiamo Ludovico Mauro.
3: Io non so di cosa stiamo parlando da 5 minuti
5: allora,
3: a questa
5: secondo
3: parte.
5: Secondo me hanno fatto bene, hanno
4: siamo
5: mettere,
4: forti, vabbè. Siamo grandi.
3: Guarda che random, batte random.
5: Lui riesce a bilanciare un po' sta cosa, però secondo me io e te e Nick Santi facciamo un bel casino anche per gli ascoltatori.
3: Sì, anche se il random maggiore penso l'abbia toccato Piero Pelù quest'oggi.
4: Giro di notte sugli animali persi.
5: Ci dici come hai scovato Piero Pelù?
4: Allora, io veramente vi devo raccontare delle perle, perché poi voi volete fare la radio, no? E la radio si fa in questo modo, non come viene fatta prima anche di noi, però comunque quello che è importante, ribadire certi concetti. No, devo dire, la radio si fa con, naturalmente, sì, dammi la 2, dammi la 3, dammi la 7, dammi la 15. La 15 non ci si arriva.
3: No, sono più tante.
4: Tra l'altro poi stasera c'è cartello numero 8, Tenerani che dice cartello numero 8, la roba da chiodi, sì, a zona mista.
5: Puoi finire un discorso, per favore.
4: È dura perché ora mi chiama Carnevale.
5: Siamo all'incontro tra Niccolò Ceccherini e Piero Pelù.
4: Sì, allora io stavo, vi racconto come funziona. Allora, funziona che io con grande fatica stavo arrivando qua, la fatica enorme, immensa, non ce la facevo proprio. No, Nick, devi resistere, ce la puoi fare arrivare in questa radio, ce la puoi fare a fare questa storia di trasmissione.
3: Sì.
4: E c'era una vocina che mi diceva: no, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, no, Dio, ce la devo fare, non ce la posso fare. Alla fine ce l'ho fatta con grande fatica. Quindi, quando sono arrivato in via Carnesecchi,
3: che
4: ero spossato, distrutto, disintegrato, sono andato al bar.
5: Atalanta.
4: Carnesecchi?
5: Sì. Può cambiare squadra?
4: No, resterà all'Atalanta. Okay. Noi si vendono anche i pali delle porte.
3: Vabbè, comunque, seguendo una linea,
4: arrivando qui in via Panciati, che a un certo punto, preso dallo sconforto, dalla disidratazione, quello che era, eccetera, vado a prendere un caffè. Non ce la fa a prendere in redazione, vado su.
5: Come lo prendi il caffè?
4: Ridicolo, come sono io. No, allora, a un certo punto, un'immagine.
5: C'è un'immagine.
4: Pierone nostro. E l'ho visto che era lì a mangiare al ristorante qui sotto, e quindi ho attivato Lorenzo Marucci e insieme...
5: Ma qual è il tempo di risposta di Lorenzo Marucci?
4: No, io sono salito su e gli ho detto: Lore, io sono bollito, ma ancora qualcuno riconosco, e giù sotto qui c'è Piero Pelù.
5: E quindi,
4: per cui
5: il siamo andati a fare
4: l'intervista. Lui non voleva parlare, poi alla fine insomma l'abbiamo convinto, è stato gentilissimo. E quindi, a parte le battute e gli scherzi, io sono sempre a fare il coglione, però lo ringrazio davvero Piero, perché è stato gentilissimo e quindi ci ha dedicato 3-4 minuti, e proprio per questo motivo, insomma, forse ha capito i casi umani che aveva davanti. Okay. Nel Lorenzo Marucci,
5: mi dici la tua canzone preferita di Piero Pelù?
4: Giro
5: delittiva.
4: Di notte, che non so però quale sia il titolo.
5: Giro di notte. Io mi ricordo un vecchio CD che ascoltava mio babbo con una canzone che si chiamava Mascherina. Secondo me erano ancora Litfiba, magari qualcuno
3: ci
5: aiuta.
3: E quindi si è portato a casa anche l'intervista a Piero Pelù.
4: Sì, assolutamente sì.
3: Salutiamo i nostri ascoltatori.
4: Siamo forti.
3: Guarda che sono tanti, siamo, ci fanno i complimenti.
5: Sono troppi.
3: E poi siamo anche su YouTube. Le vostre domande
4: questo
3: a Niccolò Ceccherini,
4: Intanto, ma si riesce a monetizzare su YouTube oppure
5: sì,
4: no?
5: Sì, ma senti le tasche già un po' più piene di spiccioli.
4: A proposito, vi siete messi d'accordo te e lui per il cambio, eccetera? Perché
3: senso?
4: Lui chiedeva 15 più bonus, cioè 15 euro più eventuali bonus facilmente.
5: Io ho una contropartita, arriva Pessina al
4: Ginevra
5: posto
4: Negazione?
5: Mio. Ginevra
4: Negazione? No,
5: Ginevra
4: Negazione. Non c'entra niente, andiamo avanti.
5: Arriva Pessina, ex capitano ormai del Monza, al posto mio, e io vado al Monza.
4: Tra l'altro Pessina è anche il portiere del Bologna, che è stato premiato a Niccolò Galli, tanta roba.
3: Allora, un paio di cose. Intanto è finita la trasmissione passione fiorentina on air. Per chi ce lo stesse chiedendo, ci chiedono dov'è Rossella, che era chiaramente la co-conduttrice di Flavio.
4: La sua fidanzata?
3: Però è finita la trasmissione da oggi, ci siamo noi tutti i giorni, dalle 16 alle 17.
5: Anche meglio.
4: No, non è meglio. No,
3: ma sul calcio mercato?
4: No, ma dai.
3: Tira più il calcio mercato.
4: Fate i bravi, dai.
3: No, che passione fiorentina, ah, c'era la
4: trasmissione. Possiamo dire che è stato un tuo ex obiettivo, Rossella, oppure non si può dire neanche questo?
3: Ma no, ma perché tutto
4: Radio Mercato circolava questa voce che ci fosse una trattativa in corso fra te e Rossella.
3: Non è vero.
4: Non è vero, smentisci.
3: È esclusiva,
4: no, ma non c'è esclusiva.
3: Allora siamo gli ascoltatori.
4: Allora per Giulia?
3: Che è Giulia?
4: Non lo so, un nome a caso.
3: No, non c'è nessuno. Ci scrivono El Diablo, la canzone preferita.
5: Il Diablo.
4: Granoche. Era Granoche e anche Chiappucci, Claudione nostro Chiappucci, quando Granoche faceva il Giro d'Italia nel Tour de France. Era con Luis La Serpa all'epoca, ma insomma, poi il Tour l'ha vinto Indurain, due Indurain e uno La Serpe.
5: Facciamo i complimenti alla squadra di basket del piccolo Loreto, che ha vinto un bel torneo.
3: Bene, molto bene.
5: Qui la foto dovrebbe essere. Ora faccio una figura. Te lo sai, Nick, che sei un grande esperto? Che squadra è questa? No,
4: no, non lo so. Io però voglio fare complimenti al Grazia. Siamo in finale.
3: Però mi piace questa cosa. Facciamo i complimenti e non sappiamo nemmeno la squadra di basket.
5: No, facciamo i complimenti a Loreto Junior.
4: La colpa è sua. Perché la colpa è sua. Perché lui dice le cose e poi non le documenta.
3: Cioè, è perché già se GPT non glielo dice.
4: Cioè, vuol dire, siamo al nulla. We are the nothing.
3: Senti, a proposito di nothing, parliamo di cose serie.
4: No.
3: È vero, ci chiede Simone, che può saltare grosso?
4: Ma io devo dire, grosso, insomma, essendo così alto, può saltare anche un metro e mezzo, un metro e quaranta, non lo so.
5: Tutta l'estate così.
4: L'ho visto abbastanza bene. L'ho visto bene, secondo me, Fabio, ma io non lo so, non credo che possa saltare grosso, anche perché per quale motivo dovrebbe saltare grosso? Cioè,
3: parlano dei problemi per lo staff, possibile?
4: Ah sì, sì, immagino che problemi grossi devono essere. Si è buttato via 90 milioni l'ultimo mercato, per cui insomma, spendere anche 500.000 euro magari o 400.000 euro per lo staff di cosa, credo sia, un problema enorme.
3: A parte gli scherzi, non ti risultano
4: Sono, dirò l'unica cosa, che ore sono? Le 16:12, ecco, sì. L'unica cosa seria che dico in questa trasmissione è ora, perché poi saranno
3: poi
4: solo
3: basta.
4: Cazzate 16:12 mercoledì la rescissione contrattuale di o meglio la risoluzione contrattuale, scegliete voi, di Fabio Grosso con il Sassuolo. Questo è il giorno,
3: cioè ci siamo, è già fatto, no? È
5: mercoledì.
4: oggi è lunedì,
3: sì.
4: Lo so.
3: Ti hai detto?
4: Mercoledì.
3: Ah, scusami, mi ero perso sul dettaglio. Quindi, entro due giorni la Fiorentina potrà trattare concretamente con l'arrivo di Grosso, perché sostanzialmente aspetta che si liberi praticamente.
4: Ma senti, noi abbiamo fissato in sede al Mapei, io, Carnevali e Palmieri, abbiamo fissato l'appuntamento per fare questa cosa mercoledì. Se poi ci danno buca, non lo so.
3: Chi meglio di te da dirigente?
4: Esatto, noi siamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
3: Ecco, vabbè, poi ci scrive Simone 4. Ciao ragazzi, Giro di notte sarebbe il titolo della canzone.
4: Giro di notte. Te? Grande Piero.
5: Ma te sai solo questa frase?
4: Per forza. Se poi ne sapevo due, andava a Sanremo.
5: Per otte. No.
4: Tra l'altro, ora gira voce, ci sia anche Laura Pausini qui sotto. Sì, bisogna andare a chiamare.
5: Lo staff di Grosso.
4: No, non c'entra no.
5: Pausini, no.
4: O Annalisa, c'è la voce anche di Annalisa che potrebbe entrare per le serate, diciamo, notturne.
5: Io
4: della,
5: sento la sofferenza di Niccolò Santi da qui. Guarda.
4: Non mollare,
3: devo fare la traduzione tra i messaggi e voi, no? Che non c'è niente che abbia attinenza con la trasmissione. Ma è questo, bello, Gabriele.
4: Questa è una trasmissione. Andiamo avanti.
3: Aspetta, prima Yuri che dice: ne aveva veramente bisogno di questa trasmissione, e invece sì. Poi
4: io no, assolutamente, però se c'è questa necessità non si fa tutto.
5: Un periodo di crisi, secondo me, anche nazionale e europea, internazionale, secondo me l'Europa può ripartire da questa trasmissione.
4: Sì, oddio,
5: no?
4: Di Grulli ce n'era, devo dire che di Grulli ce n'era già abbastanza, sì, aggiungere anche il nostro contributo naturalmente aiuterà il mondo.
5: Facciamo un bel servizio per l'umanità.
3: Se poi tra poco ti lascio anche messaggi da YouTube, prima direi un messaggio vocale.
4: Perché mandano anche messaggi su YouTube.
3: Sì, l'altro, sì.
4: Senti, ma poi con lo scooter di Nardo me l'avete risolta?
3: Oh no, queste sono cose
4: private. Com'è finita?
3: Sono cose... Ah, vai con un vocale, dai.
6: Dai ragazzi, ma come fate a non riconoscere il Diablo? Basta cambiare
3: No, dai.
4: No, un cambiare radio.
3: Per così poco?
4: No, cambia radio, ma ascolta, voglio dire, non lo so, qualcos'altro.
5: Il Diablo, magari.
4: Tipo?
3: Come?
4: I pacchi o l'eredità?
3: E invece sì.
4: Ciao, sono Niccolò Santi, e se vuoi seguire questa radio puoi tranquillamente mixare insieme a noi.
3: Per favore, vai su YouTube.
5: È lunga. Sono su YouTube.
4: Vai su YouTube.
5: Ci chiedono dov'è la Rossella, ma l'abbiamo
3: ancora.
5: Ne abbiamo già parlato.
4: Trattativa comunque non c'è mai stata, smentiamo.
5: Samantha.
3: Ovvio.
5: Sì.
4: Chi è Samantha?
5: Allora De Gea lo vogliono mandare via e alla Juve?
3: Questo è interessante.
4: No, alla Juve non credo, perché non lo so. Però se loro trovassero un'offerta, perché
5: da
4: mi fa fare essere serio anche?
5: Da quanto?
4: Da quanto non lo so, vediamo, lui c'ha un contratto, ma non credo che possa
5: 2028.
4: Sì, vabbè, però non credo che possa valere più di 6-7 sì, milioni sì. in questo momento, però al di là di questo, se loro non lui vuole restare, perché comunque perché loro magari sono intenzionati a capire se c'è un'offerta. Una cosa che vorrei dire è che non mi piace per niente, l'ho detta, lo ridirò anche stasera e lo ridirò adesso, che proprio di questa società proprio non mi piace per niente, è che il trattamento su Robin Gosens, che è una roba che non sta né in cielo né
5: però,
4: in terra,
5: cioè?
4: Dai. No, aspetta.
5: Io guarda, sono
4: aspetta, vabbè, aspetta, no, perché vabbè. Robin cioè, sì, ci bravo, sta volentieri, oh, è sì. un uomo spogliatoio, eccetera. Siccome noi non abbiamo, mi sembra, sulla fascia sinistra Paolo Maldini in
5: alternativa, ma nemmeno Nuno Mendes.
4: E mi sembra che Parisi debba in qualche maniera rientrare non prima di novembre. Io prima di cercare di vendere Gosens penserei anche però, a altre cose. Però evidentemente
5: Nick, guarda, ti dico sì. la mia, io ho visto.
4: Stiamo diventando un po' seri, eh? Tra no, po' la ripetizione. Però vedi, siamo forti,
5: Nick,
4: siamo
5: io so
4: grandi.
5: Che tu dai un gran rilievo anche al ruolo nello sì. spogliatoio di Robin Gosens. Ma io ho visto proprio, ti uso una parola in inglese così ti mando KO, un downgrade atletico in Robin Gosens verticale.
3: Però allora verticale. In tutti gli altri.
4: Però ma posso lui, dirti cioè, questo, che lui ha sofferto tant'è che sì. potrei svelare un retroscena, ma non lo svelo perché sennò faccio una persona qui in radio che a volte parla anche per conto mio, non dovrebbe farlo, diciamo, però non diciamo nome e okay. cognome, ma tanto lui l'ha capito. E quello che volevo dire è che Robin ha sofferto tantissimo, tantissimo la mancata preparazione fisica fatta pesante,
5: sì,
4: perché lui ha bisogno, esatto, sì, assolutamente. Sì.
5: Però beh, allora guarda, Jack, guarda, ti posso fare una considerazione poi torniamo
4: cioè, però Gosens è vero, però guarda, Gosens ha bisogno proprio veramente
5: esatto.
4: di mettere benzina
5: però,
4: nel motore.
5: Tu che comunque sì. quanti calcimercati, calciomercati o calcimercati?
4: Calcio in culo tanti
5: vabbè.
4: Mercati non lo
3: fai
4: so
3: fai sta domanda
5: tu che insomma hai seguito e segui il calcio da ormai eoni di anni okay?
4: Sì ormai siamo dai sì. tempi eravamo io e Pantaleo alle scuole
5: Armando Picchi con,
4: sì assolutamente
5: Giuseppe Meazza e tutto il resto eri già
4: sì,
5: bordo campista
4: io sono campione
5: all'epoca.
4: Del mondo del 34
5: assolutamente
4: lo diciamo, detto,
5: però
4: insomma,
5: ecco
3: non ce la faccio.
5: A me sembra che quando un giocatore ecco ma come faccio a fare una cosa
4: no è perché sai comunque Di Nardo sei questa tua serietà mi impreziosisce vai, ecco.
5: momento serietà vai. Quando giocatore che sì. fa dell'atletismo dell'esplosività come sì. Robin Gosens era un treno sì. a Bergamo con l'Atalanta era probabilmente uno dei migliori laterali sì. esterni laterali esterni doppia non serve a
4: è un rafforzativo
5: laterali sinistri volevo
4: sì,
5: dire
4: sì però laterale esterno secondo me è un rafforzativo
5: bene,
4: del
5: insomma,
4: concetto
5: uno dei
4: te
5: migliori
4: lo passo.
5: Laterali per un paio di anni a livello europeo
4: sì.
5: quando perdi un centesimo due centesimi di esplosività di progressione di corsa all'indietro secondo me diventi un giocatore normalissimo cioè Gosens non è che spicca tecnicamente spicca a livello comportamentale e a livello insomma di leadership dello spogliatoio però io ad esempio primo minuto di Fiorentina-Atalanta ok? Eravamo
4: sì.
5: allo stadio Bellanova lo punta e
4: amico del Dello Bellanova
5: lo salta
4: sì.
5: lo salta
4: sì
5: come se fossero due giocatori di due categorie diverse. Ora Bellanova è uno che in velocità va via
4: sì.
5: quasi tutti. Però il Gosens
4: mi va spiegato
5: migliore...
4: a Bellanova che c'è una riga bianca in
5: sì,
4: fondo
5: poi,
4: che
5: Bellanova
4: è stato, finì perché il campo non va
5: ha
4: avanti altri due chilometri.
5: Basta,
4: sì.
5: poi è stato sostituito sì, all'intervallo. Però ecco, mi sembra ci sia proprio dico un'altra parola in inglese così tarrabbi, un mismatch atletico in quel ruolo per lui che ora non è sostenibile
4: mismatch
5: in Serie A.
4: Tra l'altro io c'è sono... stato nel mismatch c'è stata anche una richiesta di doppio passaporto.
5: Però,
4: lo
5: ecco,
4: volevano tesserare insieme
5: me...
4: a Volpato in Australia, mismatch.
5: Guarda, ti arrivo a dire che secondo me può evolvere il ruolo di Gosens se vuol rimanere in questi cioè io lo vedrei bene come
4: potrebbe fare anche il centrale di sinistra
5: è sì. braccetto esatto
4: sì, sì. ma lui lo fa bene
5: più,
4: perché
5: non ha più
4: sì.
5: la gamba
4: sì,
5: non,
4: sì.
5: non ce l'ha lui si reggeva su
4: però
5: quello.
4: Vediamo hai ragione però vediamo un attimo dopo una preparazione fatta bene se questo è perché poi comunque c'è anche il mercato di gennaio uno non è obbligato
3: sì ma poi considera che ha fatto un'annata diametralmente opposta dall'anno scorso che non è che sono passati 10 anni
5: però,
3: qualche metro in mezzo sono passati
5: una consunzione a livello di giocatori cioè che da magari nel giro di 3 mesi c'è padre tempo che ti presenta il conto
4: sì.
5: subito nel senso te mi è capitato no magari il giorno prima sei in formissima poi senti tutto il peso dell'età
4: padre tempo
5: nel giorno dopo
4: citazione di Lele
5: quanti
4: nostro?
5: Chilometri fai
4: con padre tempo
5: no da solo
4: da solo
5: a correre.
4: Ma potrei fare anche 20 quando mi girano i coglioni anche 25
5: e
4: chilometri
5: oggi quanti ne fai
4: oggi non lo so però sono abbastanza incazzato
3: vai
4: sì,
3: vai con un messaggio vocale bene, così rasserniamo cecca
7: ciao Rossella ciao Flavio
3: no, no, no.
7: Robin Gosens non ha mai recuperato poverino e per forza c'era tutte le volte voleva fare le terapie era sempre occupato da Ken ne faceva doppie triple come facevano poteva andare a Sassuolo
3: Capito Rossella? Sassuolo?
5: Ce lo vedi bene, sei distratto Niccolò Ceccarini.
4: No, guarda, perché mi sta dicendo, ha scritto, l'ho letto, baloncesto campione.
5: Me l'ha
4: è solo un'illusione.
5: Abbiamo detto anche prima.
4: E io volevo dire, il baloncesto campione è solo un'illusione.
5: Baloncesto, secondo me.
4: Io lo voglio, pronunciare alla brasileira. Alla
3: poi.
5: Faccio una domanda, guarda, da YouTube.
3: Ecco, sì. Va
5: bene, per Nick. Fortini rinnoverà e Dodò quanto può valere?
4: Allora, Dodò secondo me vale un decino.
3: Ma lui rinnova? Perché da Napoli, insomma, imperversa questa voce, i rumors.
4: Io credo che lui sia indirizzato a Roma, se poi dopo decidono di cambiare cammino facendo la destinazione, però io credo che la tendenza sia di un Dodò verso la Roma. Io almeno so questa informazione qua, ma è da un pezzo che ci stanno lavorando e quindi vedremo. Però secondo me è un decino, e per Fortini va via perché non rinnova. Poi non credo rientri nel progetto tattico della Fiorentina, perché dove se vogliono fare il 4-3-3 può darsi all'estero, sai?
3: Perché lo vuole da Gasperi. No, anche lui.
4: Sì, però può darsi che col suo procuratore.
5: Lui è un grande fan della Premier.
4: Io credo che l'Inghilterra possa essere la sua destinazione. Sì. Sì, potrebbe essere la sua destinazione.
5: Beh, interessante.
4: Chi lo
3: Quindi
4: sa?
3: Insomma, non ci sono indicazioni positive né su Dodò né su Fortini, perché in realtà da diversi mesi la società faceva passare il concetto che il rinnovo era vicino, c'era, come dire, serenità. Parlo di Dodò,
4: Sì, io parlo di questa società, infatti.
5: Eccoci.
4: Quindi andiamo avanti.
5: Okay. Guarda,
3: poca serenità.
5: Io poi, quando volete, allora mi sono preparato. Siccome è probabilmente la puntata che inaugura la stagione di calciomercato di Radio Firenze Viola.
4: Addirittura, perché prima di che si parlava? No, per capirsi, così almeno per sapere, non vorrei essere fuori contesto.
5: Non mi fare dire niente, per favore, Niccolò.
4: Poi ci ha fatto l'altro, dice: ciao Rossella, ciao Flavio.
5: Sì, ciao Rossella, ciao
4: a tutti.
3: No, Dido ci scrive: Rossella sta RFV, cioè Radio Firenze Viola, come il PSG alla Champions. Quindi è roba sua, cioè Radio Firenze Viola è roba sua.
5: È bicampione anche.
3: Certo.
5: Vabbè.
4: Seguirà il mondiale?
5: Guarda, mi sono preparato una lista di nomi. Te mi devi dire a oggi, quindi al questa primo giugno, che non è l'inizio del calciomercato, ma diciamo l'inizio del calciomercato.
3: Quest'anno inizia il 29, giusto?
5: Formale, ecco.
3: No, questo è serio.
4: Il 29 giugno, sì.
5: A oggi, pensando però a fine agosto, a inizio settembre, le possibilità che rimangano questi giocatori o questi personaggi nelle rispettive realtà, okay?
4: Quindi questo è una sorta di domandone.
5: Questo è un message in a bottle, messaggio nella bottiglia. Vai. Da poi riaprire a fine agosto, inizio
4: quanto
5: settembre.
4: Quanto ho di tempo per ogni risposta?
5: Sì o no? Sì.
3: Capito, c'è un message in a bottle.
5: Puoi commentare, ma anche no.
4: Sono pronto. Allora.
5: Voice can. Sì o no?
4: No, aspetta.
3: Subito,
4: ferma
3: così,
4: tutto,
3: bomba.
4: Ferma tutto.
5: Ce l'hai
4: ferma
5: quella
4: tutto.
5: Di Paperissima.
4: Ricominciamo. No, perché non ero preparato. Non ero preparato.
5: Secondo me
4: fa due o tre respironi.
5: Vai. Ripetiamo che Niccolò Ceccarini risponderà.
4: Vai, sono pronto.
5: Risponderà sì o no.
4: Ok, sono pronto.
5: All'ipotesi che questo suddetto calciatore a settembre vesta ancora la stessa maglia.
4: Vai.
5: Moise Kean.
4: Voglio la sigla.
5: Moise Kean.
4: Dammi la tre, Vai.
3: È sempre lo stesso.
5: Moise Kean.
4: Non ce l'abbiamo.
5: Moise Kean.
4: Chi?
5: Moise Kean.
4: Ah, ok. Aspetta,
3: Ci
4: vestirà
3: siamo?
4: O non vestirà la maglia della Fiorentina? È una domanda difficile.
5: No, però non
4: c'è un aiuto nel caso? No, non si può.
5: Allora, hai un editto la serpe, ok? Puoi usare l'editto la serpe per saltare la domanda.
4: La chiamata
5: okay?
4: A casa
5: due,
4: la posso fare? C'ho due jolly da poter
5: rifare. Due.
4: Rialza la base perché mi devo riconcentrare.
5: Moise Kean.
3: Ma povera, giusto anche prendere una telefonata.
5: Sì o no?
4: Moise Kean.
5: Sì o no?
4: Moise Kean, dici quello che l'anno scorso ha fatto bene.
5: Sì, no, non si può fare sto
3: facciamo quest'anno. Ci rispondi dopo la pubblicità che è tra 10 minuti. Perché,
5: dai, Moise Kean sì o no?
4: Ce lo vedremo ancora in maglia viola?
5: Ce ne sono tantissimi, quindi è impossibile.
4: Come tantissimi? Lo siamo solo,
3: scusate, ma come fa a sbilanciarsi così?
5: Ma così è una previsione.
4: Vado.
5: Dai.
4: No, non vestirà la maglia della Fiorentina.
5: Dodò
4: no.
5: Okay.
4: Sì, però se va via la base non mi piace.
3: Certo, se si va avanti così, sforiamo, andiamo a gare
5: Beltran.
3: Scalvento.
5: Beltran.
4: Chi?
5: Lucas Beltran, che rientra dal prestito.
4: Gioca ancora in proprietà della Fiorentina.
5: Sì.
4: Beltran.
8: Non ce la faccio.
4: Beltran no.
5: Ok. Barak.
4: No.
5: Andiamo anche su altre chiamate. Anguissa al Napoli.
4: Bello Anguissa. Anguissa. Non si può dire.
5: No, puoi fare l'editto la serpe.
4: Che sarebbe?
5: Che puoi astenerti, però ne hai due.
3: No, hai un'altra risposta possibile. Chissà.
5: Anguissa.
4: Anguissa, chissà.
5: Dai.
4: Vabbè, Anguissa.
3: Ghiacciata,
4: Va via.
5: Mamma Lobotka?
4: Mia. Allora, aspetta, però. Facciamo così: Lobotka via, Anguissa resta.
5: Ok. Leao.
4: Via.
5: Comuzzo.
4: Resta.
5: Nicco Santi.
4: Arsenal.
5: Mandragora.
4: Fiorentina.
5: Moreno. Mattias, non il rapper.
4: Infatti chiedevo.
3: Ma quanto dura questo?
4: Fuori. Cioè non va.
5: Ester Esposito con Kylian Mbappé. Cioè l'attuale relazione.
4: La relazione
5: se
4: tra loro due.
5: Continua fino a settembre.
4: Lui l'ho visto motivato, però secondo me deve stare in marcatura.
5: Ok,
4: perché se no c'è un rischio che possa saltare tutto. Sì, assolutamente.
5: Modric al Milan.
4: Luca?
5: Sì.
4: Modric no, va via.
5: Ok. Silvio Baldini come CT della nazionale italiana.
3: No, va via.
5: Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi.
3: Lui resta.
4: Non fa, però scusa, non fa Sanremo.
3: Vabbè.
5: A settembre farà Affari Tuoi.
4: Quindi dici
3: Affari Suoi, scusa.
4: Allora resta. Se lo sapete voi, perché lo chiedete a me.
5: Fagioli?
4: Arsenal anche lui. No, Fagioli occhio, dipende dai 30 milioni di euro se arrivano. Posso risponderti così?
5: Stefano Cherubini?
4: È un problema. Okay. Stefano Cherubini è un problema per questa radio, sì, e anche per il Parma.
3: Bene, grazie Alessandro per la tua rubrica.
4: Sì, è stata bellissima, è stata
3: abbiamo
4: forte.
3: In linea con noi
5: tutti
3: Luca.
4: Ciao Luca.
3: Modric.
4: Ciao
3: Luca. No, non Modric.
4: Ciao Luca. Lasci ciao, il Milan? Luca. Perché?
8: Non ho capito, scusa.
4: Perché lasci il Milan?
3: Abbi pazienza, Luca.
8: Perché mi hanno detto che tu non mi vuoi più, allora va via.
4: No, quello è Ibrahimovic in realtà. Io francamente ti terrei volentieri. Ti avrei preso anche alla Fiorentina, ma Pradè non mi ha dato la possibilità.
8: Immagino, costicchi un po'.
3: L'anno
4: sì,
3: scorso.
8: No, ragazzi, grazie, complimenti a Cecchi e anche agli altri ragazzi, perché fate veramente una gran compagnia. Avevo una domanda per tutti e tre.
4: Sì.
8: Se vi faccio questi nomi, Gosens, Fagioli e Mandragora, i punti fermi da cui ripartire, sono eccessivo?
5: No, io levo Gosens, assolutamente.
4: Però io credo che Gosens cercheranno di venderlo a tutti i costi, anche se Robin farà il possibile per rimanere alla Fiorentina. Quindi non la vedo un'estate molto semplice. Però Fagioli e Mandragora, io sono più per Fagioli che per Mandragora, sinceramente. Sì. Nel senso che come riferimento mi piacerebbe più Fagioli. Però Mandragora comunque è un giocatore molto legato alla Fiorentina. Non sono tre nomi sbagliati. Secondo me potrebbero anche essere tre nomi giusti, ma secondo me due di questi tre rischiano di andare via.
3: Grazie Luca.
4: Ciao Luca. Un abbraccio.
3: Ti posso dire una cosa?
5: Te l'ha chiesto anche a te.
3: Secondo me Gosens partirà, però il riferimento qui è Niccolò Ceccarini.
4: No, cominciamo a dare...
3: No, però questa domanda te la faccio. Sì. Cioè... Si vendono anche le maniglie delle porte a certe cifre.
4: Non c'è ombra di dubbio.
3: Quindi nessuno è intoccabile.
4: Nessuno è intoccabile, cioè fanno finta che qualcuno sia intoccabile, ma in realtà poi di fronte alle offerte non è nessuno intoccabile. Ma questo fa parte. Però questo non è solo la Fiorentina, questo riguarda un po' tutto il mondo del calcio, la Serie A. Cioè, io voglio vedere, ti faccio un esempio: se dovessero arrivare 180 milioni per Lautaro Martinez all'Inter, che fanno? È chiaro che di fronte a un'offerta del genere uno dice: porca miseria, 180 milioni. Ora dico 180 milioni per dire 150, 120, e uno ci può pensare, perché comunque.
5: Non può valerli,
4: non li può valere, però
3: a maggior ragione lo danno per certe cifre.
4: Esatto.
5: No, però anche io penso anche 80 milioni se all'Inter arrivano 80
4: milioni.
5: No, forse per
4: 80 milioni no.
5: Vabbè.
3: È più probabile che arrivino 30 milioni per Fagioli o 62 per Ken?
4: Forse la prima, sì. Secondo me per 30 milioni per Fagioli possono arrivare. Mentre per Ken la vedo abbastanza difficile. Ken dal 1 al 15 luglio io sarei curiosissimo di vedere, faremo le solite 164.808 telefonate e chiederemo le solite cose, ci diranno ancora no, aspettiamo, vediamo, c'è da capire. Poi si passerà il 15 luglio e probabilmente se non è arrivata un'offerta Ken sarà ancora sul mercato e lo sarà probabilmente fino a quando naturalmente non arriverà un'offerta, perché non so quanto si potrà proseguire questa avventura tra Ken e la Fiorentina, perché la vedo abbastanza complicata, ragazzi, francamente questa ora mi sto intristendo,
3: mi piace,
4: ho bisogno di dire un paio di cazzate.
5: No, ti faccio tornare a fare il tuo lavoro.
4: Sì, cioè le cazzate.
5: No, Robin Gosens in questo momento sul mercato quanto vale?
4: Quanto può valere? 5, 6,
3: esagerare. Lui ha il contratto fino al 2028, giusto?
4: Sì, 5 milioni può essere la richiesta, però non credo che potrebbero arrivare anche 2-3 milioni.
5: E che mercato può avere? Perché si è parlato di gennaio, gli ho fatto anche la domanda in conferenza stampa del Nottingham Forest. Io credo, non per tornare sempre sullo stesso tasto, che se qualcuno in Premier ha acceso la TV da gennaio a ora, non ci va più su Gosens. Quindi mi sembra già troppo in là la Premier League per lui.
3: E prima che risponda Cecca, Luca da Castelli Romani ti dice: la non preparazione dei Pioli l'ha devastato. Di Nardo parla di Gosens come se avesse 38 anni, ma in realtà ne ha 31.
5: Ma c'è un livello. Ma a parte l'età e la vecchiaia è relativa.
4: Un fenomeno.
5: È relativa. Cioè, secondo me, soprattutto per quel ruolo, devi andare a vedere. Cioè, io ho questa teoria che gli esterni di Gasperini si consumano prima.
4: Sì.
5: O Atebor, che fine ha
4: cambiategli le pile.
5: E Castagne, che fine ha fatto.
3: Un ottimo risposto, ha trollato.
5: Cioè,
3: insomma, che mercato può avere così?
5: Un picco incredibile per qualche anno e poi sparisce.
4: Non lo so. Io, guarda, lui non pensa minimamente di lasciare la Fiorentina. E loro hanno questo atteggiamento che non l'hanno nemmeno. Cioè, a me quello che dispiace è che, come con Vanoli, c'è un comportamento che non è lineare e non non va bene, non va bene, non è da grande società questo comportamento, è un comportamento che delinea ancora un retaggio per certi versi del passato, cioè qui bisogna essere un po' più chiari con
3: qualcuno
4: le persone.
3: Qualcuno oggi dice che si fa così il mercato.
4: Sì, però siccome c'è della gente, non siamo tutti uguali nella vita, e quindi ci sono persone e persone, io credo che il rispetto sia fondamentale e il rispetto a certi giocatori debba essere riconosciuto. Per esempio Gosens, con tutte le sue difficoltà che può aver avuto quest'anno, è stato in tribuna, è stato in panchina, è stato rotto in panchina, ha incitato la squadra fino al 96esimo, è andato ovunque sempre al fianco di questa squadra. C'è qualcuno che non si è nemmeno tra un po' interessato al risultato finale, e secondo me non è, cioè, per chi si comporta così non è necessario avere rispetto. Io a un certo momento dico, oh, t'ho venduta al Tottenham. Ah, ma a me non me l'hai detto. Perché invece il tuo comportamento durante tutto l'anno è stato un comportamento che ti meritavi che io ti dessi le attenzioni? Assolutamente no. Sì. Quindi voglio dire, però ci sono persone e persone, quindi chiaramente bisogna dare... Che è successo, Kerub?
3: No, c'è la pausa. No,
4: ho capito, Kerub, stavo facendo un discorso di senso compiuto. Ma soggetto, esatto, verbo, complemento, oggetto, faccio una volta del genere. Nero verdi, siamo
3: ma
4: forti,
3: senti, ma ti va di
4: siamo grandi.
3: No. E poi andiamo in pausa.
4: Andiamo in pausa comunque.
3: Ok, andiamo in pubblicità.
4: Gol.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Ancora insieme su Radio Firenze Viola, seconda mezz'ora di Nick e Nick con la gentile partecipazione di Niccolò Ceccarini. Niccolò Sante che vi parla.
4: Lui è Alessandro,
3: Di Nardo.
4: Sì, sì. E beh, siamo pronti, o Medusa?
5: Sì, volentieri.
4: Gol.
5: Oppure Aldo Giovanni e Giacomo.
4: Palo,
5: oppure
4: rete,
5: qui, qua.
4: Boom,
5: oppure,
4: bam,
5: non so, un altro trio. Messi, Suarez, Neymar,
3: Trio Lescano.
5: Sì, sì. Poi
4: ricchi e poveri, no, erano
5: ricchi
4: 4.
5: Poveri, no.
4: Forse erano 4 ricchi e poveri.
5: Poi,
4: no,
5: non so quali possono essere.
3: Anche Pooh erano 4, giusto?
5: Pooh erano 4, i moschettieri erano 3, però poi sono
3: quindi,
5: andati.
3: Perché erano, cioè, si sono anche 4. Riuniti.
4: Sì, ma si sono sciolti, no?
3: C'era stata la reunion. Vabbè, comunque. Parlando di cose serie.
4: Senti, ma ti piacerebbe fare un duetto con Sal Da Vinci?
3: Perché?
4: Saremo io e te insieme. Sa Nick e Nick.
3: Sì,
4: uniti da una vita.
5: Io sogno che questa trasmissione finisca con Nick e Neck un giorno, con anche ospite.
4: Che tra l'altro abbiamo scoperto ufficiale, dopo avergli dato di simpatia interista, invece Neck è simpatizzante milanista.
5: E il lino del Sassuolo? L'ha fatto per convenienza.
4: Perché è nato lì. È nato a Sassuolo.
3: Infatti il cuore dice Sassuolo.
4: È un nero verde vero lui.
5: È milanista lui.
4: Simpatizzante Milan. Infatti Sassuolo Milan ci è rimasto male.
5: Eh sì, perché abbiamo fatto lo scherzetto.
4: Noi del Sassuolo sì, eh.
5: Grandi.
3: Maurizio dice: parliamo di cose serie, Cicca. Sì. Che tempo hai sulla maratona?
4: No, maratona non l'ho mai fatta, ragazzi. La maratona non l'ho mai fatta. Voglio fare un giorno la mezza maratona, naturalmente con però questo tipo di organizzazione. Allora, Luis Laserpe sulla Moto 1.
5: Sì.
4: Moto 2 Giacomo Guerrini.
5: Sì.
3: Perché?
4: Così. Posso chiedere a Moto 1 Luis Laserpe e
5: poi?
4: Moto, ecco. E poi
3: sto sudando.
4: Poi vorrei al rifornimento di Nardo.
5: Va bene.
4: Perché mi mette di morale buono,
5: che
4: questa espressione
5: porto?
4: Sempre
5: che
4: uguale,
5: porto?
4: No?
5: Che ti porto?
4: No, un panino.
5: Le pipas.
4: No, costa 90 centesimi anche. No, cioè, siamo in fase di contenimento spese. No, esatto, no. E vorrei fare la mezza maratona, sì, con questo però con questa
5: perché
4: staffetta.
5: Te corri di solito quanti chilometri più o meno?
4: Ora, di solito no, dipende dalle giornate, dipende. Sì, va bene, una media di 10 km.
3: Che giornata?
4: Ah,
3: bello, guarda Luca, dice Sabiri che fine ha fatto? E soprattutto parte o rimane? Sabiri ha il contratto in scadenza fra un mese, no?
4: Sì.
3: Quindi va via, cioè non penso che lo trattengano.
4: Questo un po' dispiace, perché comunque una presenza, no, è una presenza che comunque sia si è fatta sentire nel Viola Park, in certi momenti non l'aveva nemmeno visto e quindi certo. Uno poi sa, perché finché è lì sotto contratto non sa dov'è, no? Cioè poi magari dal 30 giugno.
3: Ora, ma lui dov'è, guarda, che l'aveva visto?
5: Guarda,
3: l'ho ritrovato,
5: secondo me era
3: abbia
5: forte.
3: Sì.
5: Quello che so è che si è dedicato ai profumi, Sabiri. Cioè ha una ditta di profumi.
3: Sì, parallelamente al calcio, perché lui è stato pagato per
4: non avendo, esatto, non avendo, diciamo, grossi impegni calcistici.
5: Profumi fatti nell'ultimo anno 3, presenze fatte a 1. Quindi
3: una?
5: Profumi in
4: però
5: Serie A.
4: Si può dare anche la statistica che ha guadagnato più a fare i profumi che a giocare a calcio?
5: Non lo so.
4: Ma forse è tempo dedicato in proporzione.
5: Non lo so, non lo so. Guarda, ti faccio vedere l'Instagram di Sabiri che si sta allenando. Però
4: ora?
5: Come... No, non in questo
4: ora
5: momento.
4: Ora piove, come fa allenarsi?
5: Ma magari a Francoforte non piove. Però se vedi, vedi.
3: Perché a Francoforte?
5: Non lo so, c'ha queste boccettine.
4: Eintracht?
5: O De Sabiri, Jadid Eleven, lo prenderesti?
4: Ma io se me lo dessi in omaggio una boccetta.
5: Jadid Eleven, Beautiful Sense.
4: Ma è lui?
5: Sì, beh, lui sponsorizza, non so, credo partecipi anche poi sostanzialmente.
4: Ma perché scusa dovrebbe fare questa cosa?
5: Perché fa i profumi, sapevi?
4: Happy Verdi quando era il suo compleanno?
5: Il suo compleanno era esattamente il 28 novembre.
4: E gli ha fatto anche gli auguri la Fiorentina.
5: Certo, chi se lo scorda, sapevi?
4: Tra l'altro,
3: a parte il fatto,
5: auguri campione. No,
4: chi l'ha scritto questo?
5: Giulio, non so se all'ascolto, è un grande scrittore.
4: Auguri campione.
5: Auguri campione.
3: Vabbè. Allora, siamo pieni di messaggi anche su YouTube, che è roba tua tra
5: forse,
3: poco.
5: Sì.
3: A Igor scrive: Santi, ripeti, e anche in dub per ascoltarci.
4: Ciao, bene. Sono Nicolò Santi, anche io vi parlo.
3: Siccome il tema Gosens oggi scalda tantissimo, Patrick dice: buon pomeriggio, riguardo Gosens, anche l'anno prima di venire a Firenze non fece una buona stagione, per cui lo terrei e valuterei poi a gennaio.
4: Quello che aveva detto il Cenca, tra l'altro.
3: Ma lui l'ha detto, no? A precisa domanda di Alessandro in conferenza stampa, dice: ma io voglio rimanere il prossimo anno e giocarmi le mie carte.
5: Cioè, un altro in mano ora
3: le carte,
5: che carte c'ha? Due picche,
4: secondo voi ve lo tengo a dire a voi, cioè. ora voi vorrete che in una transizione di mercato io vi dovrei dire dove va Gosens se va via la Fiorentina.
5: No,
4: ma ascoltate le altre
5: proprio
4: trasmissioni, scusate, cioè, il mercato è nelle altre trasmissioni, mica qui.
5: Va bene, Nick, ti leggo un paio di domande su YouTube.
4: Facciamo pubblicità,
3: capirai.
4: Samantha Fox,
5: è successo uno di quei momenti in cui parlo da solo. Samantha,
4: Samantha
5: ci dice: Samantha è una ragazza,
3: ma che quella è la mamma del tavolo in cui si parla da soli.
4: Pensavo fosse la tua amica.
5: Io terrei Gosens per l'atteggiamento. A me questo messaggio fa morire.
4: Brava Samantha, siamo tutti con te. Di Nardo ti chiederà anche il numero a fine trasmissione.
5: No, non fare
4: perché
5: così,
4: non lo fai,
5: dai.
4: Sei libero.
5: Igor ci dice: Santi, ripeti anche in dub.
3: L'ho fatto.
5: Lo devo andare via per forza Gosens se lui vuole rimanere?
4: Invece allora, per forza non si fa neanche l'aceto, però è evidente che a un certo punto
5: salutiamo.
4: Non c'è anche mio zio. No, dicevo che è evidente, ragazzi, che poi se alla fine ti mettono un po' alle strette, perché spesso e volentieri funziona così nelle società, che quando vuoi vendere un giocatore, il giocatore inizialmente punta un po' i piedi, poi se gli dicono alla fine che non metterà mai piede in campo, è normale che quel giocatore, magari gli ultimi giorni di mercato, andrà via. Non credo che sarebbe il caso arrivare a una soluzione del genere con Robin Gosens, ecco, secondo me non sarebbe il caso, ecco, non è il caso.
3: Senti, proprio perché sei te, ti faccio ascoltare un messaggio vocale, così puoi rispondere, va bene?
4: Va bene.
9: Anche grande presenza in studio di Nick, che
4: quindi nulla.
9: Carriera, pensava di fare il caporalartista e si sogna andare a Zeri, invece l'estate si sono diverso,
4: sì.
9: E l'hanno finito per disperazione a fare il calcio mercato.
4: Davvero.
9: Una zecca, ma uno,
4: sì.
9: Se su 100 nomi 99 sono sempre sbagliati, però è simpatico, il grande Nick, conosco da tempo della radio di Prato, quindi gli perdono tutto, però tu una zecchi uno Nick,
4: lo so. Anche detto sei proprio simile a Lotito, però tra l'altro uguale, cioè, la voce sembra Lotito, parla come Lotito.
3: No, non è
4: vero
3: che non è zecca una, ma
4: parla un po' come allotito, però no, ma io sono contento perché a Prato è tanta roba,
5: sì.
4: Prato tra l'altro sta facendo un buon lavoro con Gianluca Berti.
5: Ieri abbiamo provato a chiamare e non ha risposto,
4: perché,
5: ci posso dire
4: perché dovresti passare
3: a lavorare.
5: E che vuol dire? Posso chiamare Gianluca Berti la prossima volta?
4: Ora tu hai l'autorizzazione e ti risponderà.
3: Comunque anche io stavo parlando da solo, è divertente sta cosa.
4: Sì.
3: Ognuno dice il suo.
4: Però io volevo dire all'amico di prima, giustamente, che questa non è una trasmissione di mercato. Quindi a maggior ragione dovrebbe sentire tutte le altre trasmissioni in cui si parla di mercato.
3: Il mercato è, non lo so.
4: Io vi consiglio Niccolò Santi, perché Niccolò Santi è uno bravo che le prende notizie di mercato. Di Nardo, uno che scrive dei grandi pezzi e quindi gol.
5: E Niccolò Ceccarini?
4: È ridicolo,
5: no,
4: come ha detto l'ascoltatore.
5: È un maestro.
3: Ma allora, Ivano,
4: e se era un maestro mi consideravano qui dentro.
3: Ivano il Lastrigiano. Ci scrive Ivano il Lastrigiano.
4: Io che ha fatto Ivano?
3: Io credevo di essere su Radio Firenze Viola, invece mi ritrovo collegato sulla Jalappas.
5: Vabbè, comunque è un grandissimo format quello della Jalappas.
3: Sì. Poi Michele dice: io direi più qui qua qua, perché te hai detto qui pro quo?
5: No,
4: io avevo detto bim bum bam. con Paolo Bonolis.
3: Mm. Vabbè, poi il Cecca si vede che è venuto via di corsa dalla sua pizzeria a Grassina.
4: Che è quello che vorrei fare da grande.
3: Il pizzaiolo?
4: No, vorrei consegnare le pizze.
3: Consegnare le pizze?
4: Consegnare le pizze, sì.
3: Consegnare.
4: Consegnare le pizze. Okay. Perché, perché insegnare le pizze non mi riesco.
3: No,
4: consegnare. Cioè, a me piacerebbe consegnare le pizze dalle 19.30 alle 21.30. Okay. Quando c'è la trasmissione qui, Made in Viola, che mi darebbe forza e
5: perché
4: compagnia.
5: Perché te l'ascolteresti?
4: Sì, okay, per forza. Sì, certo, per forza. Ma come fanno ad ascoltarla?
3: Poi Luca ci scrive: Castagne gioca nel Fulham in Premier. Questa stagione ha 30 presenze, così per dire. Prima di liberarsi di
4: Castagne,
3: Gosens.
4: Tra l'altro, l'aveva segnalato anche Gosens. Gli aveva detto alla Fiorentina: prendete Castagne. E naturalmente, come quando noi diamo qualsiasi cosa di consiglio alla Fiorentina, fanno esattamente il contrario, ma giustamente, ecco.
3: Sì, cioè, come mai non hanno preso secondo te? Ci sarà un motivo, costa troppo.
4: Castagne? No, l'anno scorso c'era un problema, forse non si sentivano sicuri sulle condizioni fisiche, non ho capito bene.
3: Guarda, giustamente
5: strano,
3: hanno preso Lempi.
5: Guarda strano.
4: Esatto, quindi sono stati...
3: Lempi comunque era integro, no? Quindi
4: però,
3: si sapeva.
4: Ragazzi, di fronte alla bravura bisogna
5: avevo
4: fermarsi.
5: Avevo visto una statistica su quanto ha guadagnato al minuto giocato Lempi, molto interessante, roba da vedere, trovo.
3: Vabbè, poi ci scrive Francesco da Venezia: grande cerca per le Olimpiadi di Grassina nel 2030, ci siamo. Spero nel 2030, perché ci sia anche una bella Fiorentina. Tra 4 anni, eh?
4: Tra 4 anni si potrebbe essere tutti morti, come si fa a sapere?
3: Beh, anche
4: speriamo
3: per 4 giorni.
4: No. Sì, appunto, quindi del domani non c'è certezza. Chi è?
5: Allora, io onde evitare di parlarci sopra e parlare con me stesso, alzo la mano tra un po', ok? Lamptey, pezzo a firma di un ragazzo che conosci molto bene.
4: Il ragazzo gioca bene, il ragazzo scrive bene.
5: Ha guadagnato, anzi è costato, 340.000 euro al minuto.
4: Ah, capito.
5: Rispetto a quanto ha giocato, calcolo molto semplice: ha giocato 25 minuti.
3: Però Brassabiri, Lempi, la Fiorentina ha fatto
4: cioè, tanta roba.
5: 6 milioni di euro per il cartellino.
4: Oh,
5: il
4: manca solo di un 17
5: anno,
4: minuti alla 1,25.
5: Costato la bellezza di 340.000 euro ogni minuto.
4: Siamo forti e siamo grandi. Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
3: Secondo me, scrive Marco, fanno un grave errore a dare via De Gea. Però chi l'ha detto che lo danno via?
4: No. Però è evidente che loro si stanno pensando ad andare via De Gea, perché è evidente che questa società non mi piace. Non mi piace come si comporta con certi giocatori, non mi piace proprio, ecco, non trovo delle cose giuste in questa fase del mercato. Poi magari mi sbaglio, però per esempio De Gea, lo stesso Gosens, cioè mi sembra di vedere un po' troppa leggerezza nei confronti di giocatori che invece non è così semplice andare poi a ritrovarli, e per questo non mi piacciono in questo momento, non mi piacciono come si stanno muovendo, ecco.
3: Ma banale e scontata come domanda, ma secondo te il tifoso perché deve avere fiducia in Paratici? Dopo comunque stagioni un po' tribolate, via dalla Juventus, poi al Tottenham agli ultimi posti.
4: Allora, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente molto bravo, molto competente, vede i giocatori, ha un senso, diciamo così, molto chiaro di capire anche la prospettiva di un calciatore, e su questo nessuno glielo potrà mai negare, perché Fabio Paratici è veramente un numero uno, ma non perché lo dico io, perché non ha valore, come dice giustamente l'ascoltatore, non prendendone mezza, a maggior ragione non è che se io dico una cosa, diciamo, può essere un complimento, ma può essere semplicemente un'ulteriore situazione da approfondire, perché tutti quanti gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. E quindi perché aver fiducia in Fabio Paratici? Perché è una persona competente di calcio. Poi il discorso del rafforzamento della Fiorentina dipende solo ed esclusivamente da quello che potranno fare concessione con il budget che gli darà la società. Io francamente ti ripeto, in questo momento vedo l'idea di vendere inizialmente piuttosto che l'idea di comprare. Dodò parecchio avviato, Fortini stanno cercando una sistemazione, il mandare in giro, il fatto che De Gea e anche Gosens possono andare via, il fatto che comunque sia su Ken stanno tergiversando, ma è evidente che stanno cercando un'offerta, cioè sono tutti segnali che portano secondo me prima a cercare di recuperare e poi eventualmente avviene. Poi io non so francamente anche questo viaggio che verrà fatto negli States quanto possa essere propedeutico, perché
5: lo stiamo romanzando da
4: sì
5: da
4: secondo me giornalisticamente gli stiamo dando un'importanza che non ha.
5: Nick, ma tu mi insegni che in
4: io
5: mancanza
4: non
5: di
4: nessuno.
5: Altro
4: no, ma non anche... da te, non da nessuno, ma insomma, anche in questa radio spesso e volentieri si sta parlando di questo viaggio come se fosse
5: sarà una serie
4: se fosse il giro del mondo in 65-70 giorni, ma non è questo.
5: Pilar Fogliati,
4: perché
5: Pilar Fogliati
3: Giuseppe Commisso sarà Raul Bova.
4: Sì, però esatto, per dire, no, che comunque qualcosa già sanno, quindi non è che se, cioè, perché lo sembra che loro due partano, no, con questo aereo, no, questo viaggio in cui devono andare a sentire, a farsi spiegare il destino dell'umanità e della Fiorentina. No, si faranno spiegare probabilmente determinate cose, faranno una conoscenza e poi è chiaro che c'è un amministratore delegato che dirà: ci sono i soldi, non ci sono i soldi. È tutto molto semplice, cioè, non è questo. Farà così, perché comunque sia il presidente in questo momento non mi sembra che abbia quella passione tale da poter dire: ma no, ci faccio un extra budget io perché mi piace, no, tutto quanto, eccetera. Non è questo.
5: Non so se la competenza, ma mi sembra non abbia nemmeno la percezione, il polso della situazione, di quello che succede a Firenze. Al di là di questo, guarda, alzo la manina e ti faccio una domanda da esperto sempre di mercato.
4: Chi te?
5: Hai parlato?
3: Occhio, perché gli dai l'assist.
5: Hai parlato di Stati Uniti, no? Tu sai benissimo che tra 10 giorni inizia il mondiale.
4: Non ne guardo. Beh, benissimo, andiamo avanti. Poi
5: 11 giugno, 19 luglio.
4: Sì,
5: partita iniziale, partita finale. Più di un mese.
4: Ci saremo?
5: Ci saremo assolutamente. Andrà con grandi speciali.
4: Che naturalmente
5: che
4: già
5: sto
4: esperto,
5: già cucinando.
4: Sì.
5: Detto questo,
4: sì,
5: come funziona il mercato durante i mondiali? Cioè, è vero che gli affari si tendono a fare prima e dopo e poco durante, cioè se ci fosse una curva degli affari fatti, è vero che si appiattisce nel mese dei mondiali. Penso ad esempio a Bernardo Silva, che l'ha più o meno detto: io voglio scegliere la mia squadra prima del mondiale, e quindi probabilmente
4: come Marco Tonelli vorrebbe andare a fare la regia a Mediaset, ma non lo prende
5: prima del mondiale.
3: No, ci mano mette però il condizionatore qui. No,
4: quindi, tra l'altro, pollice verso l'alto di Marco Tonelli, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio della trasmissione delle 17. Non ti rispondo, non ti rispondo, perché io comunque sia non seguo
3: il
4: mondiale.
3: Domande semplici,
4: devi fare delle domande un po' meno articolate, perché se le fai così complicate, io ho una certa età, non è che posso stare qui a ragionare.
5: È vero,
4: a pensare,
5: che il mercato è vero,
4: allora,
5: che il mondiale
4: il mondiale non c'entra nulla,
5: condiziona e rallenta il mercato,
4: il giusto, perché comunque sia chi deve fare le cose, le operazioni le fa entro il 30 di giugno, anche perché ora c'è il problema della questione dei bilanci. Chi non deve fare certe operazioni naturalmente aspetta, perché intanto il mercato, che ci siano gli astronauti che vanno sulla Luna, che ci siano i marziani che attaccano Vega, che ci sia Goldrake, che ci sia Shingo Tamai, tutta questa gente qui, non cambia la sua sostanza, perché il mercato italiano è un mercato triste.
5: Povero.
4: Cioè è un mercato triste anche nella sua movimentazione, perché si parte un po' forte all'inizio, poi si sta un mese fermi, che non è il mese del mondiale, ma è il mese probabilmente, diciamo, da metà luglio fino a metà agosto, si rimane nel limbo dello stagno, runner, no? Occhi, quella roba lì, e poi si riparte dal 15 agosto, in cui quelli che devono fare le operazioni le fanno tristemente negli ultimi tre giorni.
5: Disegnami un grafico temporale delle trattative, quindi pochissime.
4: No, secondo me ora da qui al 30 giugno ci sarà un buon movimento.
5: Poi si abbassa,
4: poi progressivamente si abbassa.
3: Con l'inizio di validità della clausola di Cannes.
4: Quando cominceranno le ferie di Dinardo, si potrà stare sereni, cioè da metà luglio, quando andrà a Roncegno.
5: Metà agosto.
4: No, non vai a Roncegno.
5: Vado in Kenya.
4: Scusi, va?
5: Davvero?
3: Va a cercare
4: tutte le vaccinazioni?
5: Le dovrò fare.
4: Questo non è un bel gesto.
5: Non sono obbligatorio.
4: Dovresti andare senza vaccinazione per far vedere che il tuo fisico risponde alla grande. Vabbè, comunque sia, da metà luglio a metà agosto ci sarà una fase di stanca, e poi da metà agosto ricomincerà pian pianino fino ad arrivare all'ultima settimana di delirio.
5: Quando finisce il mercato?
4: Il mercato finisce il primo di settembre,
3: alle ore 20, che ci vanno ad andare a cena, per fortuna, meno quello.
4: Ci sarà Calaimo come sempre.
3: Come sempre.
4: Che è una presenza indispensabile in questo calciomercato.
3: Andiamo con un messaggio vocale, sentiamo.
4: Vai.
10: Oce carini.
4: Oh, ecco.
10: Vergognati. Hai abbandonato il tombolato e il Cittadella per buttarti sui nervi verdi del Sassuolo.
4: Che si
10: poi
4: deve
10: mio
4: fare?
10: Mio grande amico Alessandro, dico, hai difeso fino alla fine Dodò.
5: Certo.
10: Caiote con una sgassata.
4: Che doveva fare?
10: E ora ti butti sui poro Gosens,
5: no,
10: che io con Dodò non ci può manca già a briscola, con Gose e Zoppo ci può anche alla guerra.
5: Benissimo.
10: Comunque sei bravissimi, Alex, sei meglio
3: come con Quame.
5: Grazie. Giovanni, giusto?
3: Sì, Giovanni da Scandicci.
5: Fondo sempre da Scandicci, sicuramente. No, vabbè, io continuo a dire che se davvero, come dice Niccolò Ceccarini, il prezzo di Dodò è intorno a decina di milioni di euro, 10-12, secondo me è un affare per il valore del giocatore.
4: È un affare per chi lo compra.
5: Certo.
4: Ragazzi, d'altra parte, qui la situazione è questa. Cioè, ci sono
5: a quel livello.
4: Prima Piero Pelù diceva una cosa. Tra l'altro, questa intervista a Piero Pelù non so se la manderanno mai. Perché comunque.
3: Ecco,
4: però Piero Pelù ha detto una cosa, come spesso dice anche Marco Masini, no? Cioè, serve gente come vai a, se hai voglia di suonare devi trovare gente motivata, perché sennò, se trovi gente svogliata non viene mai nulla bene nel lavoro di una persona. Allora io dico una cosa: siccome Dodò mi sembra che abbia finito il suo percorso a Firenze, che costi costasse per la Fiorentina o potesse costare per la Fiorentina molto di più, purtroppo non si può, ormai tanto l'avventura è finita e dobbiamo portare a casa quello che si può portare a casa, perché poi ci sono dei giocatori che secondo me non possono restare in questa Fiorentina, perché poi portano un messaggio negativo anche a quelli che vengono. Io vi vorrei sottolineare, non so, ora purtroppo mi tocca essere serio in questo discorso, perché questo mi dà un fastidio enorme. No, mi posso fare. Allora, io vi porto l'esempio di Brescianini e Fabian. L'impatto di Brescianini e Fabian le prime due partite, dalla terza partita in poi. Erano gli stessi?
3: E in che senso?
5: Ti posso dire una cosa?
4: Io posso dirti una cosa: questa squadra è riuscita a rendere soporiferi anche quelli che arrivavano con un minimo di voglia, quindi va cambiata questa squadra, vanno cambiati alcuni
5: singoli.
4: Si
5: sono adeguati un po' allo spirito.
4: Si sono adeguati a questo.
3: Non hanno fatto.
5: No, sono d'accordo con te. Forse più Bresciani. Fabian l'ho visto con un impatto simile disastroso dall'inizio.
3: Ecco, su Fabian, su Brescianini sono d'accordo.
4: Cioè, Bresciani si è un po' spento, per dire. Poi Fabian, ma io guarda, non sto. Allora, per me sono due bravi giocatori, sia Brescianini che Fabian, però entrare in questa squadra oggi avrebbe messo tristezza anche a quelli, cioè vuol dire a quelli che fanno programmi comici, anche sì, a quelli che fanno Zelig, si intristerebbero anche loro, si sarebbero intristiti anche loro, perché quando entra questo sentimento in uno spogliatoio non lo levi, è la negatività che questa squadra trasmetteva. Infatti questo è lo straordinario lavoro che ha fatto Paolo Vanoli, e un giorno quando lui potrà tranquillamente raccontare e fare un'intervista, e glielo ho anche detto, dovrai raccontarla questa storia, raccontare che cos'era questo spogliatoio.
3: Nella sua indole,
4: no,
3: è una brava persona,
4: perché, sì, appunto, però non è che deve dire Di Nardo è un fenomeno, Nico è ridicolo,
3: no, rispetto a qualcun altro che ci ha sputato un po' addosso,
4: però
3: di
4: ti devo dire che secondo me questa è una storia da raccontare, perché questo è sicuramente stato uno spogliatoio difficilissimo da gestire, quindi ecco perché io credo che sia fondamentale rinunciare oggi anche a qualche giocatore perdendoci dei soldi, perché dobbiamo ripartire da gente che abbia un minimo di valore, un minimo, non
5: tabula rasa.
4: No, tabula rasa no, perché non li puoi vendere tu. E infatti il fatto che non sarà rivoluzione totale arriva da un'altra indicazione: che non tengono Vanoli, ma prendono grosso. Perché? Perché se dovevano tenere Vanoli dovevano cambiarli tutti, e invece cosa hanno scelto? Hanno scelto di prendere un altro allenatore perché non li possono cambiare tutti.
5: Infatti
4: questa è la spiegazione, ragazzi.
5: È oggettiva l'impossibilità, no, di non poter cambiare tutti.
3: Quindi praticamente no. Grosso viene a fare un po', è
5: aspetta,
3: brutto da dire,
5: la
3: però
5: serietà,
3: un po' la marionetta.
5: Vedo il ghignetto, dai,
3: no,
5: che devi dire?
3: Sembra che venga a fare un po' la marionetta.
4: No,
3: cioè,
4: no.
3: Perché?
4: Allora,
3: ma non che l'hai detto te, nel senso che
4: Grosso viene soprattutto perché
3: parecchio maleabile, direbbe qualcuno.
4: Grosso viene perché c'è una grande stima di rapporti con Fabio Paratici, perché comunque sia lui si fida di Paratici, Paratici si fida di Grosso, e noi dobbiamo fidarci di questo tandem, perché se no non possiamo. Poi io francamente tutte le volte che vedo questa società, la cosa che mi rende un pochino fiducioso è il settore giovanile, che è veramente ben organizzato, e questo mi riempie di gioia, perché poi alla fine la base del settore giovanile, però prima squadra dobbiamo ancora recuperare tanto terreno, perché purtroppo siamo indietro, e anche Fabio Paratici non ve lo dirà mai, ma se ne è accorto di quanto siamo indietro. Anni luce.
3: Vabbè, come ha detto Piero Pelù, meno male ci sono questi ragazzi, no? Che ci hanno fatto.
4: Noi ne verdi?
3: No, noi abbiamo finito, comunque.
4: Ma finita, è andata
5: sì, davvero? No, vabbè, davvero.
4: Posso chiudere?
3: Però dobbiamo.
4: Verdi,
3: aspetta, no, perché c'è un messaggio dopo vocale che va mandato.
4: Vai,
3: per cui
4: sentiamo chi è.
11: Madonna, come l'avete stasera?
4: Chi è?
11: Si vede, non c'è una sega da parlare.
4: Beccati.
3: Questo descrive il nostro format, questo in realtà. Questa è la nostra sigla.
4: Questa era solo la prima trasmissione, ci dobbiamo un attimo aggiustare nelle prossime.
3: No, questa è la piazza nella sigla. Questa.
5: Magari riusciamo a non parlarci sopra.
4: Sono Nicola Santi, vi aiuto sempre a fare le sigle in questa radio. No, era semplicemente perché sentivo uno spot.
3: Abbiamo finito.
4: Posso chiudere con Nero Verdi, siamo grandi, siamo forti.
5: Chiudi con Nero Verdi.
4: Ci starebbe la base, che vorrei chiudere con la base.
3: Soltanto per dire che questa trasmissione andrà in onda tutta l'estate, tutti i giorni dalle 16 alle 17.
5: Mamma mia, che brutto spot. Puntata Nick zero peggiore non ci può essere. No, sai che no, i programmi vero, spesso fanno la puntata zero e spesso ci sarà, passano.
4: Comunque, mercoledì prossimo ci sarà Salà in studio.
5: Bene, bene.
3: Ci sarà Salà.
4: Ci sarà Salà in studio la settimana dopo. Julian Alvarez.
5: Beppe Salà o Momo Salà?
4: No, Beppe Salà non ha lasciato traccia. Però comunque sia, Momo Salà mercoledì. Tra una settimana Julian Alvarez. E poi dobbiamo andare avanti. Cioè, l'ospite più atteso è Luis La Serpe. Ma
5: lo sapevo.
4: Tra due settimane, cioè, per contattarlo ci è voluto un po' di tempo.
3: Dovete... Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento
4: Nero
3: tecnico.
4: Verdi, siamo forti e siamo grandi. Forza Magico Sassuolo.
3: Con Cecca ci sentiamo domani. Ciao, la ragazzi. Linea va a Gariscalvento. Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori. Ciao.
5: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, iniziamo il nostro pomeriggio su Radio Firenze Viola, come sempre con Palla al Centro, anche il primo giugno, quindi apriamo un nuovo mese che di fatto si apre come si è concluso il mese di maggio, quindi con l'attesa per quanto riguarda la panchina, con una Fiorentina ancora in ballo per quanto riguarda il proprio allenatore, quindi a cascata tutto quello che sarà dopo il calciomercato e la nascita di una nuova squadra, dopo quello che è stata una delle peggiori stagioni della storia stessa della Fiorentina. Ne parleremo come sempre.

0: volte col Barcellona, due volte il Bayern Monaco e ti spianano, no? Ma la finale comunque c'era un'aspettativa straordinaria e vabbè, e ha partorito una partita da campionato italiano, si può dire, tutti dietro, barricati.
1: Sì, grande solidità, più che altro magari c'è più ritmo, più potenza atletica, però poi tecnicamente non è stata una finale.
0: Mai ti rimporto.
1: Quando è uscito Kvaratskhelia in quel modo, con quella testa un pochino, le orecchie abbassate, dava proprio la sensazione di essere una finale dove neanche l'estro di uno dei migliori calciatori del mondo poteva è riuscito a incidere.
0: Bene, allora, abbiamo allenatore?
1: Allora, siccome passano le ore e c'è sempre questa no, salta tutto, no, è lo staff, no, manca quello. A me quello che risulta, francamente, così per iniziare parlando di mercato, ovviamente di mercato allenatori, è che manchi semplicemente via libera del Sassuolo, che tu dirai, semplicemente, non è così semplice. No, non è così semplice, però in realtà io penso che la Fiorentina abbia già fatto tutto con l'allenatore. La questione di staff non mi risulta essere un problema, mi risulta che abbiano già trovato l'accordo sia con Grosso che con i suoi collaboratori. A orchestrare il tutto c'è un agente che è passato da dare alla Fiorentina Palladino, che è Riso, che seguiva appunto Palladino, certo. Ma dopo Palladino ha portato altri calciatori, Briscianini per esempio, quindi su cui c'è un rapporto solido e di collaborazione. Quindi io non vedo motivo per essere preoccupato del ritardo dell'annuncio di Grosso, se non che ci sono dei passaggi ufficiali come quello della interruzione del rapporto col Sassuolo. Poi
0: mi permetti di dire che insomma io aspettavo un livello migliore, più alto nella gestione di questo, cioè
1: alla gestione comunicativa, dici,
0: ma anche operativa. Cioè, se il Sassuolo è una società amica,
1: amica di tutti,
0: che cosa stiamo aspettando? Se gli dai dei soldi, dai dei soldi, ma insomma è roba da così. E poi c'è un'altra cosa, e questo proprio mi ha irritato, l'ho detto stamani, lo ripeto ora, mi ha irritato profondamente e mi sta irritando profondamente il comportamento della Fiorentina con Vanoli. Allora, io lo sto dicendo da settimane, Vanoli per me è stato formidabile, gli ho dato 9 nella pagella, sono stato uno dei più generosi per esempio nella trasmissione di Zona Mista, ma glielo ridarei. Mi sono detto meriterebbe un grande applauso nell'ultima partita e sono felice gli è stato fatto. Ho detto fin dal primo momento che per me non era l'allenatore per l'anno prossimo quello giusto nella mia testa, ma cioè io devo arrivare a leggere assai lo tengono lì perché aspettano di avere l'ok di Grosso. No, così non va bene. Cioè, ci deve essere il rispetto che ha avuto dai giornalisti e dai tifosi, lo deve avere anche dalla società. Allora, a parte fossi Vanoli, avrei mandato a quel paese ormai da giorni. Ma cosa aspetta la Fiorentina? A salutarlo, a ringraziarlo? Scadeva al 30 l'opzione, il 30 a mezzanotte si scrive un bel comunicato, ma grande, bello, ricco, ringraziando, ma lo tieni perché lo tieni in panchina congelato finché non hai Grosso, e se non arrivi Grosso e gli dici oh vieni, scongelati, vieni con noi, ma che roba è? Ma che rispetto è? Ma si tratta così un uomo che ti ha salvato, e un uomo del valore di Vanoli si presta a sta qui a fare il pupazzetto in attesa che si mettano d'accordo sul prestito di un giocatore invece su una trattativa? Non lo so, questa la trovo,
1: no, è una sfaccettatura curiosa, sicuramente
0: tutto molto imbarazzante, devo dire la verità, perché
1: a me incuriosisce. Allora, detto che quello che dici sul comportamento della Fiorentina mi trovo d'accordo, nel senso che probabilmente poteva essere fatto di tutto tranne il fatto di lasciarlo in congelatore tutte le volte, no? altre 48 ore, come se fosse un pezzo di carne lasciato lì a aspettare di essere grigliato. Mi sembra una cosa abbastanza sbagliata, perché ci sono anche i rapporti umani.
0: Bravo.
1: C'è anche la riconoscenza, non deve essere tradotta nella conferma per forza, no? Ma la riconoscenza si può anche trasmettere in tanti altri modi, e quindi sono d'accordo. Però mi incuriosisce anche il comportamento di Vanoli e del suo entourage, perché francamente io davanti a una cosa del genere, dopo quello che ha detto anche Vanoli a fine stagione, quando dopo la Juve ha detto mi auguro ovviamente che questo risultato non sia il motivo per cui pensare alla mia conferma, aveva ragione, no? Ha ragione da vendere. Allora forse anche Vanoli, giustamente, da un momento all'altro, se io fossi orgoglioso, come trovo che lui sia giustamente orgoglioso per quello che ha fatto, saluterei la curva. Anche non mi permettono di farlo con un comunicato ufficiale sul sito, non lo fa nessuno, lo faccio sui miei social come fanno tutti, saluto e ringrazio
0: e saluto tutti. Tra l'altro c'è anche una storia curiosa, che in questo momento ci sono i quattro ex allenatori della Fiorentina sono tutti disoccupati. Perché? Italiano è disoccupato, palla di disoccupato.

0: Pioli disoccupato e Vanoli disoccupato. Panchine di livello in Serie A è rimasto il Milan, ma non mi pare orientato su nessuno di tutti e quattro. Giustamente c'è grande attenzione su Aquilani, che potrebbe essere l'allenatore
1: del Sassuolo.
0: Giustamente. E fammi dire che il Bologna, che ha meno soldi di noi, molto meno soldi di noi, perché il Bologna lo dice, parlavo l'altro giorno con un collega bravissimo, amico nostro, Sartori deve recuperare 20 milioni dal mercato, cioè non solo non hanno soldi, recupera 20 milioni, lo dicono, però ha avuto l'idea, il coraggio di andare a prendere Tedesco, un allenatore che poteva essere diverso, no, per certi aspetti. Via italiano, il giorno dopo Tedesco. Cos'è? Napoli parlano due persone, il giorno dopo allenatore. La Juventus, l'altra società che è nel caos è il Milan, e si vede che è una società nel caos. Allora, ma se te volevi grosso lo vuoi da due mesi, perché t'hanno detto tutti no, ma che gli dai forza a grosso, se te finisce il campionato ringrazi Vanoli e dici io voglio questo, ho scelto questo e fidatemi me, questo è buono. E chi si sta a aspettare? Che il Sassuolo ci faccia l'elemosina? Che ci so, non lo so, io vorrei un salto di qualità anche nel modo di porsi, di comportarsi, vorrei da grande squadra, vorrei una Fiorentina che anche in questo dimostra grande squadra. Poi cambia nulla se l'allenatore ce l'hai il 4 di giugno invece che il 31 maggio, nulla, non cambia niente. Però vorrei che tutto fosse più da Fiorentina, da grande Fiorentina, da livello alto. Allora, 348 7513933 per messaggi audio e scritti.
1: Stanno già arrivando tanti.
0: Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio. Per loro 3925727775. Fatemi ringraziare. Di solito lo faccio alla fine, stavolta lo faccio all'inizio. Pietro Lazzarini, che come sempre quando ci sono emergenze viene ad accompagnarmi a fare insieme una trasmissione, ma oggi sarà protagonista al 100% perché il mercato è al 100%, oggi l'interesse di tutti. Se avete domande da rivolgere a me o a Pietro, 055 77 11 171. Quindi sull'allenatore siamo fermi, i giocatori non se ne parla nemmeno.
1: Beh, sai, fino a che non hai un allenatore certo in panchina è anche difficile costruire una squadra che sia in linea con quello che chiede l'allenatore. L'unica cosa che ti posso dire, e di questo ne sono certo, è la Fiorentina ha già iniziato a sondare il terreno per dei difensori centrali duttili di piede mancino. Questo perché? Perché la Fiorentina ha solo Ranieri in quel ruolo, perché ha il problema Parisi, che è un problema che fino a ottobre-novembre non può essere risolto, e quindi al di là di chi verrà in panchina, uno dei giocatori del ruolo che hanno chiesto anche agli agenti di andare a cercare e quindi di presentare, no, le proposte, ora è il periodo dove gli agenti chiamano ogni tre minuti, guarda c'è questo, quest'altro, è un difensore centrale di piede mancino e possa giocare all'occorrenza anche terzino. Questa è la linea,
0: ecco,
1: la prima
0: dopodiché,
1: linea guida.
0: E poi andiamo a salutare il primo ospite, un caro amico. È chiaro, Pietro, che dalle prime indicazioni viene l'idea di una Fiorentina profondamente rinnovata, perché se metti in discussione De Gea, vuoi vendere Dodò, vuoi vendere Gosens, cerchi un difensore centrale, hai bisogno di 5-6 esterni d'attacco, non sai cosa vuoi fare con Ken, ma può andar via, almeno un centrocampista di una certa struttura lo devi prendere.
1: Ma il volto della Fiorentina cambierà
0: radicalmente.
1: Stiamo parlando
0: di
1: 4-5, se non 6 titolari che potrebbero cambiare,
0: che sono tanti. Allora, saluto e ringrazio Claudio Piccinetti. Ciao Claudio.
2: Sì, buongiorno Luca, buongiorno.
0: Allora, mi fa particolarmente piacere, caro Pietro, avere con noi Claudio in apertura. Perché? Perché ieri si è conclusa un'altra edizione straordinaria, vorrei dire storica, del Memorial Ballerini. Quindi Claudio, prima di andarti a chiedere tante cose sulla Fiorentina, insomma, penso che il mondo dell'impruneta tavernuzze e la soddisfazione di te che ci lavori mesi a questo torneo sia importante, no?
2: Ma detto da me, sono di parte, quindi Luca, ma sono una persona talmente umile che ti devo dire che quest'anno abbiamo concluso la 15ª edizione del torneo Renato Ballerini con dei valori, con dei numeri straordinari, perché 122 squadre, più di 1000 bambini, bambine, ragazzi inclusivi, un calcio per tutti, è stato veramente un successo. Ma no, però sai, facciamo le cose all'impruneta tavernuzza e con umiltà. Poi la premiazione di ieri di certi valori, il ricordo di Pino Brizzi, di Massimo Mattolini e del nostro amico Celeste P, è stata talmente toccante, con i riconoscimenti della Fondazione Tommasino Bacciotto. E poi lasciami dire, un grande giornalista, un grande amico, un tifoso viola come Massimo Sandrelli, che ha preso la medaglia d'onore Artemio Franchi, e poi quel soggetto straordinario di Boranga, Lamberto Boranga, che è stato premiato col premio Artemio Franchi. Insomma, è stato, al di là della festa dei bambini,
0: è un momento straordinario, un momento straordinario.
2: Certo,
0: ve lo ridico, queste sono le grandi storie e che poi fanno benissimo al calcio, perché Pietro è babbo, io sono nonno, lui è andato a vedere suo figlio in un torneo di rugby in quella patria del rugby che è Treviso, Tommaso Loreto ha portato suo figlio a un torneo di basket. Quando questi momenti vissuti da babbo, e l'ho vissuto dai miei figli, sono bellissimi, perché è un momento di incontro, un momento in cui vivi lo sport vero, nella sua essenza vera, che è bellissima. È questa, tra l'altro, fatemi dire, nel momento di raccontare belle storie, lo faccio io subentrando al posto di Niccolò Ceccarini, ma sta facendo qualcosa di straordinario il Grassina. Abbiamo raccontato la promozione della Rondinella, gli 80 anni della Rondinella nella promozione in Serie D. Il Grassina è arrivato all'ultima tappa che potrebbe portarlo alla promozione in Serie D. Stiamo parlando anche lì di passione, di cuore, di visto delle foto bellissime, se ne stanno facendo le finali nazionali.
1: Sant'Egidiese, domenica 7 in casa e domenica 14 fuori.
0: Bellissime, sono storie bellissime. Claudio, che ne pensi di Grosso?
2: Ma ti devo dire, è un profilo che a me piace, no? Fermo restando che avrei voluto dare un anno in più a Panoli, che è venuto in una situazione un pochino complicata, c'è uscito alla grande, sebbene non ci abbia accontentato sul piano del gioco, sebbene che la Fiorentina non abbia avuto quell'entità che tutti noi vogliamo, no? Di una squadra moderna che abbia, voglio dire, dei giocatori duttili sul piano tecnico, sul piano tattico, sul piano fisico e sul piano agonistico. Mi sarebbe piaciuto dire, ecco, facci vedere cosa sai fare dall'inizio dell'anno, no? Ma questo sembrerebbe che non sia possibile. Il profilo di Grosso apre, voglio dire, un percorso nuovo, no?
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: Se mi permetti, Luca, ti vorrei dire questo. A me è piaciuto quello che hai detto del Grassina, il mondo dei poveri, il mondo dei dilettanti, sì. È quello che dovrebbe interessare un pochino di più a certi personaggi.
0: No, soprattutto c'è una nuova federazione. Speriamo che la nuova federazione capisca che il calcio ormai passa di lì. Sempre passato di lì. Ora più che mai
2: deve passare dal mondo dei poveri, dal mondo dei genitori che vengono a spendere dei soldi per vedere bambini, mandare avanti il mondo dei dilettanti, le società dei dilettanti che hanno bisogno di introiti, naturalmente, quindi dobbiamo fare biglietteria, per fare qualcosa, per far sì che nel futuro prossimo ci sia qualche talento, qualche bambino che ha giocato dei 1000 che abbiamo visto, che è stato un successo sul piano, voglio dire, dell'eclettismo, della fantasia, del gioco.
0: Esatto, con un controllo, guarda, io ti devo dire, con un controllo, ma io do i soldi, li do a loro, li do a chi può produrre talento. Claudio,
2: Grosso
0: mi piace, io ti invito a fare un giochino invece, lo faccio anche con Pietro. Sai che qui la sensazione è che tanti possono andare via i giocatori della Fiorentina. Vi chiedo se secondo voi è giusto non mandarli via. De Gea lo tiene o non lo tiene, Claudio?
2: Ma senti, ti devo dire la verità, come ha detto Pietro prima, più rinnovamento c'è, perché quello che non è stato fatto quest'anno non è stato fatto perché non ci giriamo intorno, c'era lo spogliatoio che non andava d'accordo, no? Esatto. E allora più rinnovi e meglio è. Al di là di questo, non mi è piaciuta la frase che avete detto, nel senso buono, naturalmente i procuratori devono fare procuratori, devono proporre, ma io direttore sportivo devo avere le conoscenze,
0: certo, ma questo diciamo che Paratici ci tranquillizza su questo.
2: Gea,
0: che fai, Pietro? Lo tieni o via?
1: Io lo tengo.
0: Lo tieni. Dodò, Claudio, via o lo tieni?
2: No, deve cambiare aria, perché se voglio costruire una squadra con un'entità ci vuole gente disciplinata e non indisciplinata che fa i cavoli suoi, va a giro per il campo, al di là che sia un ottimo giocatore, ma però per avere una squadra che abbia degli equilibri, una razionalità, tutto non va bene.
0: Poi si sente già la maglia alla Roma, lo tieni o non lo tieni?
1: Ha detto che purtroppo ha un contratto in scadenza e quindi la Fiorentina non potrà usufruire così tanto della sua cessione, però quello che ha detto Claudio per me è sacrosanto, detto che è uno dei più forti
0: in quel ruolo lì. Gosens, Claudio, che fai?
2: Per me è arrivata a capolinea, quindi col cuore si fa una squadra, col cervello se ne deve fare un'altra.
0: Non ce l'ho.
1: No, Gosens lo terrei, ma perché quello che è la sensazione che ha Claudio è giusta, quello che abbiamo visto quest'anno non è stato il Gosens della sua carriera, però credo che lui abbia patito più di tanti altri, anche perché ha un motore, una cilindrata elevata, quella che è stata una preparazione praticamente nulla, quindi io credo che Gosens non sia vecchio e non sia nemmeno diciamo all'ultimo giro di posta. Io penso che Gosens abbia dentro di sé ancora tanta forza da poter mostrare, certo va preparato in un altro modo, non come l'estate scorsa.
0: Altro giocatore un po' divisivo, Claudio, Mandragora, che comunque, ragazzi, è sempre discusso, sempre, però poi alla fine va a guardare i numeri e lui la sua parte più o meno la fa. Che si fa con Mandragora?
2: Ma Mandragora va tenuto sicuramente, però deve fare qualcosa di più, perché quest'anno ha fatto un po' il birbante, non mi è piaciuto, a me l'ho sempre difeso, perché è un giocatore che ho sempre detto per costruire una casa ci vuole l'ingegnere, l'architetto, il geometra, il muratore e il manovale. Lui è il manovale, però faccia sempre il manovale, certe volte non ha fatto neanche il manovale e questo non va bene.
1: Pietro? Io penso che il suo ruolo debba essere valutato molto bene dalla società, perché quello che è successo quest'anno, diceva bene Claudio, a me non mi è tornato tantissimo. Cioè ho avuto l'impressione, lui e Ranieri, che siano stati caricati, non so da chi, di responsabilità che vanno oltre anche la loro qualità tecnica, ma anche, se vogliamo, la loro qualità di temperamento. Cioè a un certo punto sono diventati come gli intoccabili, quando tecnicamente non possono essere gli intoccabili, una squadra che lotta per ambizioni migliori di quelle di quest'anno. Quindi la valutazione spetta tutta alla Fiorentina, sia per lui che per Ranieri. Sono due giocatori che nella loro quotidianità fanno bene, però se mentalmente hanno perso quella lucida umiltà che li aveva resi un valore aggiunto per la Fiorentina, allora ciao, arrivederci.
0: Claudio, Fagioli confermato play, guarda, Grosso cerca il play, oppure riportato nel ruolo di mezzala?
2: Senti, sai benissimo come cosa penso di Fagioli, no? Fagioli, voglio dire, Grosso aveva Matic, giocatore di struttura, giocatore di tempistica, giocatore con un sinistro, ma noi lì davanti abbiamo bisogno di un giocatore, chiamalo come ti pare, regista, play, che abbia un pochino più struttura, che abbia gioco aereo, che abbia contratto, quelle capacità agonistiche che servono per proteggere i due centrali difensivi di dietro. È un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma quando i ritmi si alzano Fagioli scompare un attimino. Non disconosco che sia un giocatore che tecnicamente ce ne sono pochi in giro, ma quel ruolo lì potrebbe anche cambiarlo e andare a fare la mezzala con un sostegno di dietro che lo protegge,
0: che è il suo percorso iniziale. Pietro?
1: Sì, io, a me non è dispiaciuto nel ruolo, però è vero che alla Fiorentina mancano centimetri, più che centimetri manca dinamismo, perché poi Durre è alto, Bescianini è alto, Fabian è alto, quindi non mancano centimetri, mi sbaglio, manca dinamismo, manca tempismo come diceva Claudio, mancano interventi in tackle, mancano colpi di testa, e lì il problema è che costa questo tipo di giocatori, costano tanto, e soprattutto la Fiorentina ha un centrocampo dove 9, hai riscattato Fabiano e Brescianini, hai di proprietà Fagioli, Ndur, Mandragora, cioè hai un centrocampo anche che già
0: Fazzini,
1: così Fazzini è un altro centrocampista sì, che
0: particolare,
1: che tipo di giocatore è, ma tanti giocatori in un settore di campo che quest'anno ha fallito, perché cioè, ha fallito. Cioè, a parte non la crescita di Ndur eccetera, quindi sì, sono d'accordo.
0: Gli ultimi due, Claudio Ken.
2: Che se gli passa il male la tibia e va meno a fare le giratine, lo tengo sicuro, parto da che ci mancherebbe altro, però gli deve passare il male alla tibia e i momenti che lui spesso e volentieri deve andare a fare le sue girate. Da Ken si deve ripartire, ma si viene regolata, deve rispettare le regole, la disciplina che ci devono essere in uno spogliatoio, in un gioco collettivo come quello del gioco del calcio.
0: Pietro?
1: Tutto dipende da che cosa c'è sul mercato per quanto riguarda l'attaccante, perché se la Fiorentina riesce ad avvicinare attaccanti di un certo livello nonostante non abbia le coppe, per me si può anche cambiare. E io parlo sempre anche di giocatori che vengono da una stagione difficile. Santiago Jiménez, 0 gol, lo prenderei ieri. Dovbyk, tutti i problemi alla Roma, lo prenderei ieri. Però la Fiorentina dovrebbe convincere questi giocatori ad arrivare, quindi se riesce a fare la doppia operazione, cedo Ken per prendere uno di questo livello, lo cedo. Altrimenti, se lui, come mi risulta, non ha la fila fuori dalla porta, perché tra la tibia e le giratine, come diceva Claudio, e tutto quello che gira intorno anche al suo personaggio, se vogliamo, sì, che a livello di Premier è un po' screditato dal periodo che ha fatto già in Premier, allora resti qui, ma con una testa diversa, perché sennò è un casino.
0: Claudio, chiuderei con Gudmundsson.
2: Ma mi fai la domanda più difficile del mondo.
0: Te l'ho tenuta per ultima. No, ma guarda, l'ho tenuta per ultima a tutti e due, perché su Gudmundsson anche Pietro era, lo ricordo, combattivo e convinto della difesa di quello che poteva essere Gudmundsson. Ecco perché ve l'ho lasciata per ultima. Vai Claudio.
2: Senti, ti dico la verità, non mi ha convinto, ma ci sono innamorato a livello tecnico. Perché un giocatore, parto da lì, me lo dai a me e lo sistemo io, mi chiudo in uno spogliatoio, dico una battuta, mi è piaciuto tutto quello che ha detto Pietro, perché è un grande conoscitore del gioco del calcio, ti dai una regolata, se no ti faccio venire le pezze al sedere da stare in panchina o in tribuna.
0: Pietro?
1: È una grande delusione, perché io come Claudio sono innamorato di Gudmundsson, perché io divido i giocatori che tocca la palla senza far sentire il calcio e quelli che invece sono i mestieranti che quando calciano si sente il tiro. Gudmundsson quando calcia non senti che parte il tiro, perché ha un modo di toccare la palla che non ce l'hanno in pochi adesso in giro. Però il problema è che con noi l'ultimo anno, soprattutto gli ultimi 6 mesi se vogliamo, la palla l'ha toccata poco, ha fatto tante giratine per il campo, e questa cosa bisogna anche lì capire, la società deve chiudervi in uno stanzino e dirgli: ma te a Firenze ci sei venuto per fare una giratina o ci sei venuto perché voi pensavi che fosse un qualcosa che ti potesse dare una prolungata carriera di successo? Perché io so che lui ha molto mercato nonostante tutto, perché in tanti credono,
0: perché fanno il ragionamento che fate voi, cioè ci vedono,
1: in tanti credono che sia Firenze il problema per Gudmundsson.
0: Dimmi Claudio.
2: Se non speri con tutte le delusioni che ci ha dato, no? Perché quando gioca danza, no? Se non speri in uno che ha l'atteggiamento tecnico, la destrezza, la fantasia, l'eclettismo, e non aspetti un giocatore come lui, ti ho detto, lo devi mettere uno spogliatoio e dici: ascoltami, le carte le do io, che cosa hai intenzione di fare? Se no cambi. Firenze è una bella città, se sei venuto solo per mangiare la bistecca non va bene.
0: Sì. Questo è un grande guardate,
1: sai,
0: che
1: poi c'è anche il limite tattico, perché come gioca Grosso gioca tendenzialmente, vorrebbero giocare col 4-3. C'è da dire che mi insegnano chi calcio lo conosce, quindi Claudio meglio di me, chi gioca 4-3 può giocare anche 4-2-3-1,
0: sì.
1: Quindi tendenzialmente un ruolo, se ho l'intenzione di farlo giocare, se credo fortemente che possa cambiare quella che è l'inerzia triste degli ultimi mesi, allora il posto glielo trovo. Altrimenti però, se c'è un'idea di ripartire con le ali che vanno forte dentro, che saltano l'uomo in velocità, che giocano a piede invertito, Gudmundsson non ti serve a niente.
0: E ti danno anche protezione un po' qualche volta. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, Claudio, la prossima sfida del Memorial Ballerini del 2027.
2: Sì, settembre iniziamo a mandare gli inviti. Anzi, mi dai l'occasione, Luca, per ringraziare tutte quelle società che hanno partecipato, dalla Flora all'Africo, alla Sales, cioè tutte quelle che hanno aiutato questo torneo a far sì che sia diventato un evento per far divertire veramente in queste quattro giornate il mondo dei giovani, cioè il mondo dei bambini. Le ringrazio sentitamente da parte, cioè mi dai l'occasione, Radio Firenze Viola, di ringraziare tutte queste, la Colligiana, la Faellese, tutte quelle società, ora qualcuna me la dimentico, 122 società, però grazie da parte dell'Impresa Tavannuzzi, un grazie sentito per aver portato questo evento davvero in alto nella città di Firenze.
0: Grazie Claudio, grazie davvero. Grazie,
2: ciao Pietro.
1: Ciao Claudio,
2: allora, ciao.
0: 348-7513-933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-727775. Se volete telefonarci, mai come in questo momento, il vostro confronto è graditissimo, quindi 055-7711-171. Caro Pietro, ci prendiamo la prima pausa e poi torniamo a parlare di Firenze.
1: Tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro, sono Patrick. Sì. In linea di massima sono un po' d'accordo con voi su queste, sulla situazione, Parati, Civanoli, ma fondamentalmente nessuno di noi sa nel loro privato che cosa si sono detti. Per cui magari una situazione che nel loro nel privato hanno accettato da entrambe le parti. Non vedo poi il problema, la voglia di volersi sapere, comunicare, andare a cercare per forza un errore, una mancanza, di esplicare al tifoso cosa stanno facendo. Ripeto, magari loro quelle stanno facendo privatamente è in linea con quello che sta succedendo. Buona giornata.
6: Ragazzi, buongiorno. Una domanda, ma c'è qualche speranza che non venga Grosso?
7: No, sono Guido. Calamai, non calzano gli esempi di Bologna e del Napoli, perché Bologna e Napoli hanno un management consolidato che ha anni che opera, invece noi abbiamo un Paratici che è entrato ora, deve capire come funziona questa società, che è comunque anomala nella sua formazione, perché ha un direttore generale, cioè Ferrari, che non sa fare il suo ruolo, perché non l'ha mai rivestito questo ruolo, e non ha l'esperienza soprattutto in questo ruolo. Quindi bisogna dare più tempo che le altre società a Paratici e quindi alla Fiorentina. Vedremo l'anno prossimo probabilmente la velocità vera che può avere una decisione di Paratici. Ciao.
8: Calamai, cambiamo, se abbiamo via. Ma un allenatore come Vanoli gli ha fatto benissimo, si ringrazia. La Fiorentina gli sta un suo trampolino, può andare dove gli pare. Quando se gli ha un'offerta migliore per la Fiorentina, lui firma. Avrebbe firmato anche una settimana fa, 10 giorni fa, senza nessun problema. Si vede, se un ha di meglio della Fiorentina, può anche dire sì, se vi chiama il più grosso lo avete il diritto, volete me fra un po', benissimo, io ci so. Se l'alternativa la deve essere andare anche a Kazakistan o da un'altra parte,
9: diciamo,
8: cioè...
9: che secondo me andrà a finire che Grosso sarà il nostro allenatore, perché Paratici ha bisogno di mettere dentro uno dei suoi. Detto questo, lancerei veramente un sondaggio a questo punto per sentire cosa ne pensa il popolo di Viola di Galloppa allenatore. Cioè, ci dobbiamo investire, ci dobbiamo credere. Quindi, se siete d'accordo, Galloppa allenatore della Fiorentina. Ciao a tutti, Gianlucone Viola.
0: Galloppa.
1: Intanto torniamo a dire.
0: Va via.
1: Galloppa,
0: comunque,
1: andrà in B.
0: Gli allenatori li stiamo preparando, Aquilani, Galloppa.
1: Sì.
0: Allora, se salutiamo e ringraziamo l'amico Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe.
10: Ciao Pietro, ciao Luca.
1: Ciao.
10: Ma io dico, ci vogliamo fare dei mali no tifosi, e che si pensa del nuovo allenatore. Parati, c'è scelto Grosso, viva Grosso, vediamo.
0: Certo. Io l'ho scritto perché...
10: Hai detto un Sassuolo non è Firenze, bisogna vedere se regge la pressione. Anch'io ho i miei dubbi. Però se l'ha scelto lui, lasciamo lavorare a Parati, ce ne abbiamo adesso. E stanno cominciando a fare un po' di evoluzione. E io addirittura ti dico la verità, il fatto che De Gea o l'altro tedesco e forse
0: Gosens.
10: Io ragazzi già in difesa piglierei gente di esperienza, io ad esempio uno come Acerbi anche un anno lo piglio, ma io piglierei quello di Nizza, Dante, ma le vede, cioè, ragazzi ci vuole personalità in questa squadra, manca la personalità, ci vuole gente alla passerella, queste gente secondo me tipo passerella, cioè, che ti guida la difesa, perché noi il tallone d'Achille è la difesa.
0: Certo.
10: Da diversi anni, e non è solo il centro d'attacco.
0: Io direi che noi abbiamo bisogno di qualche attaccante esterno, Giuseppe. Sicuramente dobbiamo pigliare quattro.
10: Ma quindi, per me, guarda, io per lei, Crystal Palace, io per lei, sia che quell'altro spagnolo che era fortissimo, che giocava sulla destra, ti dico che le piglierei. Anche perché Crystal Palace fa una bella rivoluzione per via della società. Bisogna attaccare, e Palace si riconosce. Però esempio l'attaccante, io avrei preso se Ken va via, quello dello Strasburgo, purtroppo si è fatto male, e se avevo ti crociato, Panichelli che era veramente forte. E d'altronde ragazzi,
0: anche il mondiale questo ragazzo.
10: C'è un giapponese gioca in Olanda che è forte, ora non mi ricordo più.
0: Questo ce l'ha suggerito Malui, giapponese, no, Michele Fratini, uno di questi
10: bravo, cioè, questo dei gremio, che guarda, io vedo il campionato brasiliano a volte, e in effetti questo difetto è forte.
0: Allora, prima di salutarci, però dacci un francese, perché te sei padrone del mercato francese. Ma c'è un esterno d'attacco francese buono?
10: Ma c'è questo di Lille che hanno detto, non è male, anche se non è che abbia giocato un granché. C'era dei Nantes, non mi ricordo i nomi ragazzi, perché ce n'è. Ma guarda, campionato francese, non si dice la Liga, le scadenti, c'è dei buoni giocatori. E bisogna vedere la Fiorentina se ha sondato, se ha mandato
0: noi, noi marchiamo tutti.
10: Guardate, il Paris Saint Germain, tu mi dirà, ha mandato via tutti i galli nel pollaio. Ti fa un esempio, Luca e Pietro. Ha preso anche i giovani. Dice, ma c'è un presidente con soldi, ce l'ha anche la Fiorentina, va bene? Ma questa del Qatar, vabbè. Ma hanno investito sui giovani. Sui giovani, cioè anche Dembélé è un giovane, ma ce n'è tanti, anche la Francia, secondo me, una delle equipe più forti ai mondiali. E hanno tutti giocatori giovani in Francia, ma sai il problema? Che loro le mettono i giovani, noi no. Noi abbiamo uno come siamo a Croci, che è fortissimo.
0: Vabbè, però ragazzi,
10: bisogna avere coraggio.
0: Ma è 2010, è 2011, non so.
10: Beh, Luca, ma se comincia a dire deve farsi le ossa, quando li metti a 30 anni, bisogna vedere se sono bravi, vanno fatti giocare, ragazzi, come fanno adesso.
0: Grazie.
10: Ecco perché l'Italia va male.
0: Grazie Giuseppe, grazie, ci fa molto piacere le tue riflessioni. Che ne dici, Pietro?
1: Ma io sul fatto di andare a prendere giocatori un po' in là con gli anni, io non sono troppo d'accordo, nel senso che poi è chiaro che ci debbano essere delle guide, ma il carattere ce lo puoi avere anche a 20 anni. Te quanto calcio hai visto nella tua vita? Quei giocatori forti a 20 anni hanno già carattere, possono già guidare una squadra, quindi non è per forza l'anagrafica che fa la differenza. Io penso che la Fiorentina debba rivoluzionare il modo di fare mercato, avere un'idea che sia un canovaccio per una costruzione di una squadra che possa essere fatta crescere da grosso in un modo coerente, gente di talento, gente che abbia fame di vestire questa maglia, che non si sentano di passaggio, che poi saranno magari di passaggio, però gente, faccio un esempio, Milenkovic si sapeva tutti che prima o poi sarebbe andato via. Però lui si è legato profondamente a questa maglia da ragazzino, ed era una guida, era un leader a livello anche di temperamento. Con la Fiorentina deve ritrovare questo tipo di calciatori. Arrivano giovani che Firenze la vivono come una grande occasione, come una maglia dove per legarsi 4-5 anni, e questo la Fiorentina è da tanto e non riesce a fare.
0: Lo so, è da tanto. Caro Alberto Polverosi, buongiorno.
11: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Alberto. Senti Alberto.
11: Ma ho sentito Pietro, ma francamente la linea, e mi sembra quella che stanno facendo loro, mi sembra quella che tu stia dicendo te, con semmai il discorso va spostato dalla quantità alla qualità.
0: Beh, non c'è
11: allora,
0: dubbio.
11: Allora è chiaro. Però a me sembra che la linea della Fiorentina sia questa, cioè cercare. Da un paio d'anni almeno a questa parte non da subito, ma cercare di creare un'identità di squadra, di gruppo più che di squadra, perché se l'Under 21, la Primavera, vince lo scudetto con tutti, con un sacco di toscani, un sacco di fiorentini, con soli tre stranieri, se la prima squadra riesce a mettere in campo anche 9 italiani, ma a me sembra una cosa, ma, come dire, da appoggiare, sembra già che sia così, ecco. Poi è chiaro,
0: poi però ci sono due aspetti, Alberto. Il primo è che poi non li devi vendere, no? Perché Caiode poi l'ha venduto, e perché sì, questo è il primo aspetto. E il secondo
1: è la qualità, ragazzi.
0: E il secondo, come ti dicono tanti, poi li devi far giocare, perché ora c'è Comuzzo in nazionale, Endur in nazionale. Ora
11: la Fiorentina, Luca, mi pare che stiano giocando. Te guarda tutte le altre 19 squadre della Serie A, guardale tutte, forse il Cagliari, cioè sì. Non c'è una squadra che fa giocare giovani italiani come la Fiorentina.
1: Io però, Alberto, questo è il mio personale punto di vista, è assolutamente personale. A me che la Fiorentina giochi con 11 italiani mi interessa se gli 11 italiani sono forti, perché nel calcio contemporaneo anche il discorso
11: fermo, io ho detto, parlando del tuo discorso,
1: sì che c'è, che la ricerca c'è stata, gente che dici,
11: gente che onori la maglia, che senta la cosa della maglia, e certo,
1: però hanno fallito nella ricerca di questi calciatori, hanno fallito, perché se te arrivi,
11: allora
1: ti
11: sto dicendo, ma la linea non è la linea cambia, ho detto, il discorso è diverso, è un discorso che rientra in quello, dalla quantità devi cercare la qualità, cioè è questo, che è ovvio che questo è il compito più difficile, ma come linea, come impostazione, io, per me la Fiorentina c'è sotto il profilo di Serie A. Sotto il profilo, dico io, sarebbe fino a, cioè quello che penso io è un po' diverso da questo. A me della storia dei giovani che devono giocare interessa relativamente. Se fosse la Fiorentina di una squadra qualunque, mi interessa i giovani che io tiri fuori un giovane in grado di giocare a livelli della Serie A e magari anche oltre. Questo mi interessa. Ma se non metti, come dire, una base, certo, tu questo alla punta dell'iceberg, e non ci arrivi, cioè devi avere o grande naso o grande fortuna, cioè peschi il giovane italiano o straniero che vuoi, Vlahovic, che è forte, e allora va bene. Ma io parlavo per il discorso che facevo.
0: No, è chiaro. Però ti chiedo, a tuo parere, per quello che è il tuo parere, Comuzzo, la domanda è: fa, si tiene, si va via? Ha fatto un anno disastroso, però tutto sommato, se parli con Silvio Baldini, lui lo considera un progetto importantissimo. Con Dur l'ultimo Vanoli gli ha dato grande fiducia, grande, e lui ha risposto anche, ma ti devo dire che ci sono tanti dubbi ancora che Dur possa essere un giocatore che paramotiamo a livello di una squadra che può arrivare tra le prime 5, 6, 7, esagerato, ma sono non oltre. Ecco, che ne pensi di questi due ragazzi? Hanno secondo te questi valori?
11: Io penso, allora, in sé per sé Ndur sicuramente sì, per me.
0: Sì.
11: Comuzzo è davvero, Comuzzo comunque ha 20 anni, 21, e gli alti e bassi, se soprattutto non mi sembra un leader, mi sembra uno che avverta molto l'emozione, la sensazione della squadra,
0: anche
11: la
0: squadra
11: sta bene, sì. Lui è in sicurezza, se la squadra come quest'anno sta male, lui perde tutte le sicurezze, quindi è da Comuzzo è ancora da valutare. Ma il problema non è tanto se tenerlo o no, divento noioso. Il problema è, facciamo un esempio, al posto di Comuzzo viene Gilardi, ok?
0: Sì.
11: Fai uno scambio alla pari con la Roma, ci rimetti, ci guadagni, non lo so, ma resti comunque in quella linea lì. Viene il terzino sinistro che ora del Milan, Bartesaghi, che dovrebbe giocare o comunque partire dalla panchina, insomma entrare in campo in Lussemburgo. E dipende sempre da chi arriva. Certo, se al posto di Comuzzo arriva uno di 30 anni, 32, 33, che non è di livello, allora no, allora devo tenere Comuzzo. Se arriva un altro giovane di 23, 24 anni, 22 di prospettiva, o comunque già sicuro delle sue qualità, allora posso scendere Comuzzo.
0: Certo, ovviamente poi il ragionamento
11: mi pare,
0: è molto...
11: Sai, su, la Fiorentina c'ha quanti giovani e quanti italiani, sicché è chiaro che qualcuno andrà via. Su questo mi sembra inevitabile, mi sembra proprio... cioè, come fanno a... non penso possano tenerli tutti.
0: No, e poi c'è sempre l'aspetto di quale, dove vuoi mettere l'asticella, no? Perché questo è un altro aspetto determinante.
11: Il primo punto è quello.
0: Stabilita l'asticella, devi prendere dei giocatori che siano adeguati a quel tipo di livello.
1: Sì, ma tanto la parola d'ordine è competenza. Cioè, se te lavori con competenza sul mercato e dopo anni dove l'hai alternata troppo spesso a grandi fallimenti di mercato, senza dire scarsi o meno scarsi, ma fallimenti perché hai preso calciatori per ruoli che non erano i loro, hai speso soldi per calciatori che non si sono verificati poi all'altezza della situazione. Se te tutti i soldi che sono stati spesi negli ultimi 6 anni tu l'avessi spesi il 60% con competenza, prendendo giocatori di un certo tipo, anche sconosciuti, ma che poi potevano fare le fortune degli allenatori che si sono succeduti, a questo punto saresti
11: Pietro,
1: incomodo.
11: Pietro, io capisco il tuo discorso, ma che del tuo discorso, il discorso riguarda la Fiorentina, secondo me riguarda almeno l'80% delle squadre di Serie A, almeno il Milan che ha fatto, la Roma che ha fatto prima di trovare Emmanuel, la Juve che ha fatto, la Juve ha speso 37 milioni per Openda, il problema è che quello che dici te è vero, ma non è, purtroppo non è legato solo alla Fiorentina, c'è un'incompetenza di base, che dico purtroppo, perché se fosse la Fiorentina, sai, il calcio italiano, una squadra si può anche ammettere, si può anche pensare che possa sbagliare gli uomini di mercato e di conseguenza le scelte di mercato, ma è così da tutte le parti, tranne una squadra, che è quella più avanti di tutte, 1/2, perché ci mettiamo, possiamo mettere anche la Fiorentina, che è l'Inter. L'Inter fa colcia a sé e lo farà ancora per anni, come l'aveva fatto la Juventus ai tempi di Conte e di Allegri, che c'era tutta una struttura ben...
0: però c'era quello dell'Inter prima, poi tu sei
11: esatto, il manico conduttore è sempre era quello. Sempre il presidente dell'Inter, quindi è chiaro che tutti devi fare riferimento alla Fiorentina, per forza si chiama Radio Firenze Viola, però è così per tutti, purtroppo. Guarda che è successo al Milan, cioè al Milan è successo qualcosa di assurdo, di strategie uguali al campionato dilettantistico, cioè non c'è, in Italia il primo problema è la competenza dei dirigenti, il primo problema è questo. Adesso vediamo che cosa può succedere, che Paratici arriva con un'altra fama, no? Con la fama di un grande direttore sportivo. L'altro giorno sentivo Sabatini alla radio, diceva: se c'è da prendere un giocatore lo rincorre anche in capo al mondo. Bene, ma questa è l'operatività, la strategia, cioè come si costruisce una squadra.
0: Anche perché Alberto,
11: la prima volta,
0: Alberto, ti faccio la riflessione che faceva prima Pietro, te la consiglio proprio nel tuo ragionamento, no? Noi abbiamo una convinzione che Paratici ha preso 5-6 no sull'allenatore, ma almeno
11: non ho capito.
0: Noi abbiamo la convinzione che Paratici abbia preso 5-6 no sull'allenatore, va bene? E stiamo bassi. Lui ora rischia di avere lo stesso problema che con i giocatori.
11: Cioè, guarda, ti posso fare una parete?
0: Che lui è stato in un posto, piaceva Kulusevski. Ora sarà ancora, dovrà essere ancora più bravo in questo senso.
11: Che posso fare una parentesi su Vanoli?
0: Certo.
11: Un secondo.
0: Anzi, poi te l'avrei chiesto, che vai.
11: No, perché a me francamente mi è piaciuto tanto come è stato trattato.
0: Ecco, io l'ho appena detto, sicché
11: io sono sincero, non mi è piaciuto per niente, anche perché sta passando come uno che ha fatto qualcosa di normale. Lui il 30 maggio mi pare giusto questo che era,
0: sì,
11: perché sì. 30 maggio è scaduto l'opzione, siamo al primo giugno. Ma tu hai sentito qualcuno della Fiorentina e gli ha detto grazie? Perché grazie gli va detto, eh?
1: No, ma perché loro continuano a dire che fine al 30 giugno è il loro allenatore e quindi è tutto aperto.
11: È
1: ancora
11: maggio.
1: Più. Sì, il 30 maggio c'era un'opzione che scadeva per rinnovare il contratto unilateralmente da parte della Fiorentina. No, io ti stavo spiegando il motivo per cui loro si nascondono, fra virgolette, dietro a questo discorso. Che al 30 giugno, fino al 30 giugno, lui è comunque il loro allenatore.
11: Cioè, oggi l'allenatore della Fiorentina per tutto il mondo è grosso.
1: Sì.
11: Giusto, ecco. Io a me non sembra sia una cosa fatta bene, non mi sembra che sia un, anche perché fino a poco prima della vigilia della scadenza dell'opzione, lui continuava a parlare come se avesse possibilità di restare alla Fiorentina, no? Perché diceva se resto voglio una Fiorentina ambiziosa, eccetera, eccetera. Quando mi sembra che già tutti dicevano che la Fiorentina aveva preso grosso.
0: Sì.
11: A me francamente non torna, ecco, non mi torna. E io credo che gli unici che hanno capito davvero cosa ha fatto Pannoli, a parte tanti di noi, sia ben chiaro, sono stati i tifosi. Perché se ma anche lì deve capire una società, non dico per tenerlo, però perché poi tu fai le tue scelte liberamente, ma se finisce la stagione, una stagione assurda, la gente insulta i giocatori e applaude solo l'allenatore, ma tu vuoi dire una cosa?
0: No, ma è...
11: a me sembra quasi, come dire, inevitabile. E invece lui e Pannoli, penso che spero per lui, visto il campionato che ha fatto, che abbia una buona sistemazione. Ma la Fiorentina, però io, a me questo non piace, io se lo so sincero, non mi convince, non mi ritorna, ecco, diciamo.
0: Io stamani proprio ho toccato questo tema parlando di mancanza di rispetto, cioè lo tieni lì perché ancora non è firmato grosso, cioè, ma come tieni in panchina uno che ti ha fatto un miracolo? Lo ringrazi, lo saluti.
11: Secondo me devono fare una festa per
0: una festa, sì.
11: Loro vanno al Parco Viola e dicono: no, ragazzi, ho chiamato i giornalisti, tifosi, le voglie. Oggi la festa per Paolo Pannoli. E così si saluta degnamente, poi vediamo. Io, cioè, Grosso ha fatto un buon campionato.
0: Ecco, ci spieghi la differenza calcistica tra il calcio di Pannoli e quello di Grosso.
11: Io, allora, la differenza calcistica è quest'anno, e non si può valutare quella di Pannoli, chiaramente, perché la squadra non è la sua e l'ha trovata nelle condizioni in cui l'ha trovata, per cui. E non, io dico, la cosa che mi chiedo è un po' diversa. Qual è la differenza tra la carriera di Grosso e la carriera di Pannoli? Cioè, dov'è che Grosso ha dimostrato di essere molto, ma molto più bravo di Pannoli? E io, francamente, ha portato due volte le squadre dalla Serie B alla Serie A. Pannoli ne ha prese una che era in fondo al Venezia. E l'ha portato su in alto, l'anno successivo l'ha portato in Serie A, è andato a Torino, ha fatto un campionato che ormai Torino fa quello da una vita, era andato in Russia, aveva vinto la Coppa di Russia, ha lavorato con Conte, ha lavorato con i giovani. Ma io francamente, dice, ma fa un calcio che ruba l'occhio, non lo so, Venezia giocava bene, ma insomma, ma Grosso deve essere verificato a questo livello. Cioè, Grosso, anche se ha più esperienza rispetto a quella che aveva Italiano quando è venuto a Firenze, e più esperienza di quella che aveva Pallavino, sicuramente, però a questo livello va verificato. Cioè, Pannoli, cioè, quando la squadra faceva schifo, e ha fatto schifo, intendiamoci, e si è preso gli insulti da lì in parterre. Lui è uno che ha già dentro la conoscenza dell'ambiente di Firenze, della squadra. Cioè, Pannoli sa se c'è qualcuno che si è tirato indietro. Pannoli
0: certo,
11: sa.
0: certo.
11: E Grosso no. Grosso deve fidarsi di quello che dirà Paralci, di quello che dirà Paralci. Cioè mi sembra, per l'amore di Cielo, io non voglio ormai.
0: No, ma la scelta di Alberto, il buon senso ti fa pensare, ha scelto Paralci e ha scelto il suo, chiamiamolo così. Questo è quello che ti fa pensare la logica.
11: Vabbè, no, ma infatti ho detto, la scelta devono essere liberi, però mi devono, no? A me non mi devono di nulla, alla gente deve essere convinta che oggi a priori, poi è chiaro che poi c'è il campo, che è una scelta che va sicuramente a migliorare quella di Vanoli. Io ho qualche dubbio, ma non sulla qualità di Grosso, sulla non qualità di Vanoli, cioè ho dei dubbi sulla incapacità di restare, di guidare Fiorentina il prossimo anno. Io credo che secondo me sarebbe stato ben in grado di farlo dopo quello che ho fatto vedere quest'anno.
0: No, ma io guarda, perché che può valere, e parlo del mio parere, io ho sempre detto che se il ballottaggio è tra Grosso e Vanoli, tengo Vanoli, esatto. Perché se non altro parto con dei piccoli vantaggi.
1: Certo. Se non altro. Io sono in disaccordo, però.
0: Certo,
1: per diversi. No, Alberto, per carità, lo sai.
11: Meno male, perché se no ci si diverte.
1: No, secondo me, allora, i vantaggi che ha Vanoli ti possono ritorcere anche contro. Per esempio, il fatto che al primo pareggio la piazza viene giù, perché la piazza
11: invece,
1: non lo vuole Vanoli.
11: Invece, secondo te, Grosso, pareggio di Grosso.
1: Hai ragione, però credo che il fatto che nasca un progetto nuovo ti dia, diciamo, anche agli occhi della piazza un minimo di credito in più, per quanto mi riguarda, conoscendo questa piazza molto strana. Oltre a questo, io penso che la scelta sia dovuta al fatto che quando Paratici va a scegliere Grosso, lo sceglie perché certamente ha provato a fare dei sondaggi di livello più alto. Abbiamo raccontato Glasner, Iraola, quelle che sono. Iraola va a allenare Liverpool, non la Dispoli, quindi ha provato a fare dei colpi che non gli sono riusciti perché oggettivamente avevano un mercato diverso, però lo fa perché c'è una fiducia reciproca, una stima reciproca che può portare del valore nelle costruzioni delle squadre, perché intendiamoci, nel corso anche degli ultimi anni la Fiorentina ha funzionato meglio quando la stima e la fiducia reciproca funzionavano davvero, e io cito Montella, Pradè, Masià, perché quello è stato l'unico vero progetto che era nato con una grande unità di intenti, una grande unità anche di idea calcistica. Io ho l'impressione che su Vanoli non ci sia tutto questo rispetto, e lo dimostrano i fatti, e non c'hanno rispetto di Vanoli, scusate.
11: Esatto, su questo non c'è dubbio, ma io te ne cito un altro di che ha fatto molto meglio di Montella Pradè, ed è l'esatto contrario, è Corvino Prandelli. Corvino Prandelli non si prendevano nemmeno lontanamente.
0: Niente, proprio.
11: Quando Corvino aveva ceduto mutuo alla Roma per prendere Ashwin, è successo l'ira di Dio. Quella Fiorentina lì, che era più forte probabilmente di quella di Montella, probabilmente, quella Fiorentina lì è arrivata tutti gli anni in Champions League. Tutti gli anni, e non andavano.
1: Sì.
11: Ma non andavano d'accordo, non tanto per le scelte, non solo per le scelte calcistiche, non andavano d'accordo culturalmente.
0: Sì, due mondi diversi.
1: Però ragazzi, tra Prandelli e Vanoli c'è una differenza abissale. Ma anche tra Montella e Prandelli per me c'è differenza umana e calcistica.
11: Se no tu vai da un'altra parte. Tu mi hai fatto l'esempio che ci vuole sintonia, meglio avere sintonia tra
1: meglio, non per forza.
11: E io ti ho portato l'esempio opposto. Secondo me non è sempre così, perché più c'è discussione in certi momenti, a meno che non ci sia accapigliamenti. Te ne porto un altro recente, ma fra Sartori e Gasperini, e c'era accordo.
0: Mamma mia,
11: è successo all'Atalanta? Ha vinto l'Europa League.
1: Ma infatti non è un dogma, Alberto. Cioè, non è che tutte...
11: Esatto, non è un dogma.
1: Non è un dogma, certamente.
11: È così. Più c'è, secondo me. Più c'è discussione, se è una discussione che costruisce qualcosa, no?
1: Sì, io, ma nella scelta c'è stima. Nella scelta c'è stima. Se per Paratici non c'è stima, ma no.
11: Ti assicuro non ce n'era. Fra Gasperini e Sartori, ti assicuro non ce n'era.
1: Nemmeno calcistica. E allora come l'hanno scelta a fare?
11: Fra Gasperini e Sartori. Ma fra Gasperini e Sartori era la guerra tutti i giorni. Mi hai preso questo, ma perché io ti avevo detto prendimi quest'altro? Mi hai preso quest'altro, ma perché io ti avevo detto di prendermi questo? Era quella così. Quindi cioè, non è, non è una base, e tu parlavi giustamente, parte un progetto nuovo con la stima, eccetera. Ma anche con Vanoni sarebbe partito un progetto nuovo,
0: perché, sì, perché con Vanoni, questo, sì, con questo squadra... retropensiero della gente, perché comunque ogni sondaggio,
1: ma certo, dava, ma soprattutto di una mancanza di una mancanza di, ma lasciamo perdere la stima, ma di fiducia, di come si può dire, di feeling calcistico proprio tra la dirigenza e Vanoni.
0: Per tenere Vanoni prima ancora di salvarsi, Paratici avrebbe dovuto dire: per me l'allenatore, lui resta, gli rinnovi il contratto, perché certo, per me allora la gente avrebbe detto: cavolo, hai visto Paratici?
11: È chiaro, Luca, è così, ma è chiaro che doveva essere così, se vuol dire Vanoni.
0: Portata a spasso,
11: questo mi sembra, mi sembra inevitabile. Ma il punto è diciamo, si torna sempre lì, cioè costruisci con un allenatore, un altro allenatore da capo, ricominci tutto da capo, che e dice: ma dopo la stagione va bene così, meglio ricostruire tutto da capo. Sì, ma e i giocatori che ci sono quest'anno erano gli stessi più o meno, tranne
0: dei 65 punti.
11: Dei 65 punti e del sesto posto. Cioè. Quindi è un mercato, io non vorrei, nessun direttore sportivo, ma è un mercato complicatissimo per la Fiorentina. Per questo Vanoni poteva essere un punto, come dire, di una garanzia in più, secondo me. Però è chiaro, la scelta è,
0: no, no, ora è tutto Paratici.
11: Mi hanno preso un allenatore,
0: no, ma ha preso tutto Paratici, e te immagini Grosso e possa dire a Paratici: no, voglio Polverosi invece del Lazzarini. Piglierà quello che gli danno. Grazie Pietro.
11: Ciao.
0: Grazie Alberto. No, guardavo Pietro. Ciao, grazie. Chiedo scusa soprattutto ai registi di Lady Radio, siamo andati un po' lungo, ma il dibattito secondo me ne valeva totalmente la pena. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: Allora, Grosso è un ottimo profilo, e se stavo preferito a Vanoni, evidentemente la frase famosa, no? Se devo prendere Grosso mi tengo Vanoni, che tutti dicono perché sono tutte pecore, non vale un Kaiser, siamo d'accordo. Paratici penso sia il primo a smentirla questa frase qui. Secondo me con Grosso e Paratici l'anno prossimo tu sei da Europa League, senza esagerare.
13: Salve, come ogni anno ci fosse un giornalista, un opinionista, un addetto ai lavori qualsiasi che ti dica: no, a me l'allenatore non mi piace, a me, io avrei voluto quello. Qualsiasi allenatore che venga è un profilo che mi piace, è un profilo che mi piace.
14: Buon pomeriggio, ho detto anche oggi a Pietro: bisogna la rifondazione della difesa, e 3-4 anni sono i soliti, vanno cambiati tutti. Bisogna inserire dei giocatori forti in difesa, il difensore centrale moderno, imposta, fa gioco, difende, e purtroppo è il giocatore principale nel calcio moderno. Quindi via tutta la difesa. Io Gose lo terrei perché ha un profilo europeo, è un giocatore che forse ha rallentato il passo, ma lui può fare anche il centrale e poi è bravissimo nello spogliatoio.
15: Ma non è che per caso il vostro messia Paratici è un po' troppo sopravvalutato? Non è che per caso è un direttore sportivo normale? Non è che per caso le cose migliori lui le ha fatte con Marotta? Infatti si è visto dopo, quando non c'è stato Marotta, i disastri che ha fatto. Ma detto questo, voi avete un bruttissimo difetto, ce l'ho anch'io, ma voi l'avete molto più marcata. La dovete smettere, e dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi alle persone che arrivano, che siano direttori sportivi, calciatori, allenatori. Dobbiamo smettere di stendere i tappeti rossi. Prima devono dimostrare e poi dopo gli si fa gli elogi. ma fino a quel momento deve essere 0-0.
16: Buongiorno, ma anch'io sono sempre stato un estimatore di Gudmundsson come Luca, però ragazzi, questo giocatore trotterella per il campo, non verticalizza mai, scende a prendere la palla nella nostra tre quarti e la ridà indietro. Cioè, un giocatore così è praticamente inutile.
1: Torniamo in diretta, questa è Palla al Centro, anche con gli amici di Lady Radio. Ovviamente tutti i vostri messaggi li passiamo facendo sentire la vostra voce. Io sono in disaccordo su un paio di cose. Vai. Per esempio, no, quella su Grosso dice tutti gli allenatori che vengono gli stendete, gli fate gli elogi. Io per esempio, da quando hanno scelto Grosso, dico Grosso non sarebbe la mia scelta ideale. A me l'idea di calcio, anche di Grosso, non mi fa impazzire, la trovo anche molto semplice, qualche volta addirittura un po' scolastica. Quindi non è che io sia sprizzo di gioia perché hanno preso Grosso, ma cioè, quando poi si fa questa valutazione poi si dice la speranza di chiunque lavori o tifi con la Fiorentina è che queste cose funzionino, cioè quindi bisogna evitare di dire sempre bravi a tutti prima di sapere se sono bravi davvero, ma bisogna anche evitare di fare del disfattismo spicciolo, perché anche quest'ultimo messaggio è disfattista, cioè dice bisogna stendere i ponti rossi, qualcuno magari forse esagera anche, io sì. Quando è arrivato Paratici ho detto bisognerà che lo dimostri sul campo che sa gestire una squadra che non è la Juve e che non è il Tottenham, lo dicevi prima.

0: niente. Se io non devo credere a Paratici, il mio messaggio è devo dar via questa proprietà, perché è l'unico, è l'ultima speranza di questa proprietà, è l'ultima speranza di fare calcio, di farlo a certi
1: poi
0: livelli.
1: Certo che lo valuteremo sul campo, come verrà valutato grosso.
0: Io ho anche detto
1: che
0: non mi è piaciuta nemmeno la gestione dell'allenatore, perché Paratici, e poi salutiamo e ringraziamo il prossimo ospite che entrerà nel dibattito, anzi lo saluto lui subito. Ciao Malù, grande Malù impasincato, ciao Malù.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao Malù.
0: No, io perché sono un po' perplesso sull'atteggiamento del, per come viene portato grosso alla guida della Fiorentina, perché oggi comanda Paratici, oggi ha potere, ma Paratici, lo ripeto per la millesima volta, ha bisogno che Firenze lo accompagni, e quindi lui, se era convinto di grosso, doveva dire grosso, grosso, grazie Vanoli, grosso, perché se lo battezzi in una certa maniera gli dai più forza. Oggi la sensazione è che ancora c'è qualcuno, addirittura sai Pietro, volevo fare l'idea di qualcuno dice torni italiano, cioè addirittura c'è fantasia, no, tutto questo, addirittura c'è forse l'opzione all'ultimo momento si libera uno bravo e lui lo va a prendere, allora che grosso è quello che resta? E invece dovevi essere forte, dritto, chiaro, coraggioso nel dire grosso, perché gli davi quella forza e grosso non ha, cioè grosso oggi viene qua, non ha forza, perché che ha fatto grosso per meritarsi la forza? Però ce l'aveva la forza Pioli, ha fatto una catastrofe, per cui dobbiamo sperare che grosso cresca con il sostegno di un grande direttore, mettendoci anche la sua personalità, Malù, perché ecco il dubbio che sia tutto schiacciato su Paratici, anche l'allenatore un po' c'è.
2: No, io penso che spesso diciamo sempre che bisogna puntare sui giovani, sia calciatori, dirigenti, allenatori. Grosso ha fatto due buone annate importanti, portato prima la Sassuolo a vincere il campionato giocando un buon calcio dalla B alla A, e poi non tutti erano convinti che il Sassuolo quest'anno sarebbe salvato in largo anticipo e giocando quasi sempre a viso aperto tutte le partite, dimostrando anche di saper fare un buon calcio. Certo, la pressione che c'ha il Sassuolo, il modo in cui puoi lavorare tutta la settimana non è quello che ti aspetta a Firenze, però questi giovani allenatori dobbiamo farli fare il salto di qualità, dunque dimostrano che se si dà l'opportunità riescono a far bene. Italiano è stato il capostipite di questo, ha fatto bene un po' come il percorso di Grosso, ha fatto bene lo Spezia portando addirittura lo Spezia nella Serie A storica, poi si è salvato e poi diciamo che col lavoro si è meritato la Fiorentina, ma Firenze ha dimostrato di essere da Fiorentina, anche se è arrivato diciamo non con il peso e con la forza che a Firenze si aspetta di avere l'allenatore, però l'anno scorso si è andato sull'usato sicuro e l'usato sicuro lo sta dimostrando anche in altre squadre, vedi Juve e Milan, non è che l'usato sicuro per forza ti dà i risultati che tu ti aspetti, dunque se il direttore Paratici crede in Grosso, fa bene, uno lo deve proteggere perché è una scelta sua, dunque è giusto che ci sia questa simbiosi. E dal momento che è tenuto finito il ciclo di Vanoli, io ho sempre detto che un'opportunità per farli incominciare la stagione l'avrei data, però poi con dinamica che uno deve essere lì per capire quello che succede, quello che uno trasmette all'alto. Ha fatto la scelta di Grosso ed è giusto che vada avanti per questa scelta.
0: Sì, poi ripeto, a me resta incomprensibile, ma ormai sono arreso, anzi non lo voglio nemmeno dire più, perché non si sia preso Sarri, cioè oggi ci fosse stato Sarri nessuno di noi si poneva il problema di che cosa era giusto e non giusto prendere, qui siamo veramente nelle storie senza senso. Malù, ti chiedo di riaccompagnarci nella lettura dei nomi dei giocatori che sono usciti nell'interesse della Fiorentina. Ripartirei da quello di qualche giorno fa, l'olandese Minians della Z Alkmaar, che mi pare sia una mezzala d'attacco.
2: Sono nomi che sto leggendo anch'io, io questi giorni sto cercando di capire esattamente quelli che sono i giocatori attenzionati da Goretti e da Fabio. Il giocatore non lo conosco benissimo, dunque mi piace parlare sempre chiaro quando non conosco bene il giocatore,

0: è sul loro taccuino, però ripeto, adesso vedremo tanti nomi che usciranno e bisogna poi capire realisticamente quelli che poi Fabio porterà a casa. Io penso che in questo momento nomi possiamo farne quanti ne vogliamo, ma tutto parte anche dall'allenatore, nel senso che come deciderà di giocare grosso in maniera offensiva, poi da lì si andrà a completare, diciamo, i roster dei giocatori. È giusto che escano i nomi, però io per il momento li prendo anche col beneficio dell'inventario.
1: Un nome che però comunque insomma ha riscosso attenzione e entusiasmo è quello del difensore brasiliano centrale Vieri
2: del Grêmio.
1: Del Grêmio, qui si parla di 20 milioni, boh, non lo so.
0: Lui è un giocatore che sta facendo bene, forte fisicamente, di personalità. I brasiliani poi sappiamo che riescono in qualche modo sempre a inserirsi abbastanza bene nel nostro mondo, dunque 20 milioni è un budget importante per la Fiorentina, e di conseguenza secondo me quando si va su giocatori di quella cifra lì è perché in qualche modo si pensa che si possa ottenere dalle cessioni soldi importanti, cioè 20 milioni comunque è una cifra, non da poco per prendere un giocatore dal Brasile.
1: Direi di no, anche per la Fiorentina in questo momento. Poi si è parlato tanto di Volpato del Sassuolo.
0: E quando arriva un allenatore di una squadra, i nomi dei giocatori che ha avuto, gioco forza, riecheggiano, no? Dunque sono situazioni che io dico sempre: la Fiorentina non è il Sassuolo, come con tutto il rispetto abbiamo visto anche le fatiche avuto Piccoli, perché è arrivato comunque diciamo con tante aspettative, e io come ho detto do sempre la seconda opportunità, però ci si aspettava molto di più dopo quello che ha fatto a Cagliari. Però Cagliari non è Firenze, certo. La stessa cosa dico di Volpato, un giocatore che ha delle qualità, però la piazza di Firenze, che arriva da una situazione non bella, vuole tutto subito, non vuole situazioni di giocatori che forse per quel passaggio, per quel salto lì, magari non li sentiamo ancora pronti. Dunque, però poi peserà molto la volontà dell'allenatore, perché
1: sì,
0: se l'allenatore l'ha avuto, dice io voglio Volpato, si prende la sua responsabilità.
1: Lo so, però allora, penso deciderà anche Paratici.
2: Me lo auguro, che poi di Volpato bisogna aprire un capitolo a parte. C'è Stefano che vuole farti un po' di domande su alcuni giocatori, che sono curioso anch'io di sapere se li conosci, se li hai seguiti, se hai mai visto questi ragazzi. Uno è Tawanda Mashanise, che è di origine dello Zimbabwe, che gioca nel Motherwell. Poi c'è Jirienki, che gioca nel Norgella, nel Ghanese. E poi vabbè, questo è un giocatore che si conosce molto di più, che è Franculino Ju del Midtjylland, e lui chiede se sarebbero profili adatti per la Fiorentina.
0: Franculino sì, tutti e tre giocatori citati è quello più pronto, è quello a Fiorentina, perché Fabio andrà a fare delle scommesse, però va a fare scommesse su giocatori che comunque hanno già fatto qualcosa, che comunque la Wanda è un giocatore che a me piace, forte, giocatore dello Zimbabwe, una punta mobile che sa comunque in qualche modo muoversi in tutto il fronte dell'attacco, però non ha quel pizzico di malizia, anche se non è proprio uguale come giocatore Franculino, che può giocare più sugli esterni. Questo che secondo me è un po' la differenza, perché Tawanda è più punta centrale, invece Franculino è più esterno, che può giocare da falso 9, ma invece come esterno bravo nell'uno contro uno, e secondo me è grosso, gli esterni li usa molto, vedi Laurenté, di Berardi, cioè nel senso che sono giocatori su cui lui quella morfologia, quella tipologia di giocatori che puntano l'uno contro uno, lui li vuole, e dunque per questo che direi più Franculino in questo momento in vantaggio rispetto ad altri due giocatori.
1: Senti, Pietro Lazzarini prima diceva Gudmundsson c'ha un mercato internazionale di buon livello, importante, te ci aveva accennato a anche all'ipotesi della Premier, c'è qualche squadra che secondo te potrebbe essere molto calda su Gudmundsson, e che faresti con Gudmundsson naturalmente?
0: Ma io, come ho detto, sapete la mia filosofia di lavoro: uno, primo anno va bene, secondo anno devi dimostrarmi, qui siamo già al terzo, e quel Gudmundsson che ci aspettavamo, quello visto scintillante al Genoa, lo si è visto a intermittenza. Dunque, se arriva un'opportunità e una cifra comunque dignitosa che può arrivare da...
1: Quale può essere secondo te il valore di mercato di Gudmundsson in questo momento in Europa, perché in Italia non credo ci siano società che possano andare ad aggredirlo.
0: Ma, sappiamo che il mercato inglese è molto generoso, diciamo la verità, e per fortuna è un mercato che però un giocatore nazionale islandese, dunque si parla comunque di un giocatore che va sui 29 anni, dunque nel pieno della maturità. Io penso che la Fiorentina lo venda a 15 milioni, fa
1: quella la cifra. La cifra diceva Pietro.
2: Tanto è quella, 15-18 con i bonus, sì, magari, sono la cifra che mi aspetto.
0: Il range è un po' quello, sì, assolutamente.
2: Fede ti chiede se terresti Valentini, che la Sverona non riscatterà, e al posto magari di uno dei giocatori che hai già in rosa.
0: A me piace il giocatore, deve avere la possibilità di poter dimostrare il suo valore, però a me piace, un giocatore che data l'opportunità ha qualcosa, ecco, io assolutamente, dunque lo terrei.
1: Senti, si era parlato del Paris, seconda squadra di Parigi per Ken, ma non pare che ci sia un interesse in questa direzione. Alla fine che mercato può avere Ken? In Italia io faccio fatica a trovare qualche società che possa mettere 40-45 milioni, e su che basi? Perché poi la riflessione che dovrà fare Paratici anche è: se lo devo svendere me lo tengo, no? Anche se ricordo che in ogni caso Fiorentina farebbe comunque un'ottima plusvalenza, è costato 18 milioni, credo ne abbia già ammortizzato la metà più o meno, quindi già se lo vendi a 30 milioni puoi fare una plusvalenza di 20 milioni, ma sarebbe alla metà della cifra fissata per lo svincolo.
0: E qui il mercato delle punte è sempre un mercato importante e particolare, dunque le punte bisogna, chi ce le ha deve tenere sempre sul pezzo, perché sempre...
1: Guarda, ti racconto una cosa. Pantaleo Corvino, me l'hai fatto scattare te questo ricordo con questo tuo riferimento da grande uomo di calcio, grande dirigente di calcio. Pantaleo mi diceva: io gli attaccanti me li tengo anche gli ultimi 48 ore di mercato, perché alla fine li vengano tutti a cercare, anche quelli che fanno tutti i fenomeni prima, poi alla fine vengono a cercare attaccanti, no? Faccio per il ragionamento, dicevi te che gli attaccanti hanno un mercato nel mercato, no?
0: Non mercato a sé, perché è il ruolo più, alla fine della fiera è il ruolo più importante, e di conseguenza tu quando è l'attaccante bravo, Ken quando sta bene è un ottimo attaccante di livello internazionale, e di conseguenza non lo devi svendere. Poi bisogna capire il progetto, magari noi stiamo qui a parlare che parte, poi magari Fabio che lo conosce bene, ricordiamoci che...
1: No, secondo me, guarda, se loro gli portano una cifra vera con la V maiuscola, vera, Ken va via. Ma deve essere una cifra vera. Ecco.
0: Però per dire, no? Se c'è un dirigente che lo conosce non bene, benissimo, è proprio Fabio, perché lo conosce da quando è un bambino. Di conseguenza cioè, si conoscono bene, ognuno conosce i pregi e i difetti dell'altro, nel senso che se si vuole continuare insieme, non sarà tutto questo trambusto che noi vediamo dall'esterno. Magari basta un cenno, uno sguardo, un occhiolino e proseguono. Cioè, molte volte su certi giocatori è più quello che si racconta intorno che poi la reale situazione che poi i protagonisti vivono quando sono in mezzo a questa trattativa. Per quello che io dico, può anche restare, e bisogna capire il progetto secondo me è di una Fiorentina che deve tornare a fare la Fiorentina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello che, non lo dirà, lo dico io, vorrà Fabio alla Fiorentina è di una squadra che lotta per il quarto posto.
1: Quarto posto?
0: Sì, sì, questo deve essere, diciamo, il...
1: Ma guarda, mi apre il cuore, Malù, perché...
0: No, no, il livello, no, quello deve essere il livello che lui...
2: D'ambizione.
0: Poi, l'ambizione, poi se torna a fare la conference, se torna a fare quello che negli ultimi anni ha sempre fatto. Se va in Europa League, cioè, però per dire, una squadra che punta a qualcosa di importante deve avere quella visione lì, se no sei sempre a fare 0-0 e non va bene.
2: Certo. Allora, Cristiano ti chiede se riporteresti Amatucci alla Fiorentina, che sta facendo discretamente alla Spalmas in insomma Serie B spagnola.
1: Sono arrivati ai playoff, credo, per la promozione.
0: Sì. Allora, io è un giocatore che avrei tenuto perché mi è sempre piaciuto, avrei fatto crescere in casa. Quando sono queste cose a Marcord bisogna solo capire anche la volontà del giocatore, perché spesso i ragazzi quando vanno all'estero e vedono che gli danno più opportunità rispetto a casa tua, questa voglia di tornare non è che c'è, eh. E dunque bisogna capire anche i matrimoni si fanno in due, dunque io dico la Fiorentina oggi è campione d'Italia a primavera e questo di un'annata non positiva per la prima squadra è un bel risultato, perché se non erro mancava da 43 anni, no? Lo scudetto dopo le varie finali persi, e di conseguenza tu puoi già attingere, e sicuramente Fabio attingerà nella squadra campione d'Italia, e almeno io mi aspetto che 3-4 questi giocatori siano in pianta stabile in prima squadra e che magari poi veramente diventino lo zoccolo duro di una Fiorentina in costruzione. Se no, siamo sempre qui a parlare del discorso dei nostri giovani, ma poi concretamente, usciti nell'età della primavera, che a volte escono anche tardivamente a mio avviso, e cominciamo a dire, ma cosa facciamo? E prestiti, e qua, e di là? No, se lo è bravo me lo tengo.
1: Sono tanti ventenni. Prima di salutarti ti chiedo, la Fiorentina dovrà per forza di cose andare a pescare sulle corsie esterne in attacco e in difesa, però mi soffermerei sull'attacco. C'è qualche profilo, te hai qualche nome ogni tanto di quelli, dice date un'occhiata a questo, di un attaccante esterno da Fiorentina e da prezzo umano, ecco, chiaramente.
0: Voilà, la Fiorentina so che come tutte le squadre farà molta attenzione anche a quello che succederà nei mondiali per quanto riguarda anche le squadre di cosiddetta tra virgolette seconda fascia, ma tra virgolette che squadre dove tu puoi andare a pescare dei giocatori qualità prezzo a cifre importanti. Ogni tanto è giusto anche che faccio il nazionalista, no? Perché non parlo mai dei giocatori della mia nazionale di cui ho fatto per 5 anni il direttore sportivo, un giocatore che è esploso magari tardi ma che ha tutte le qualità per andare in una squadra in questa Fiorentina, non dico la Fiorentina di qualche tempo fa, ma potrebbe essere qualità prezzo il giocatore giusto. Cipenga si chiama.
1: Come?
0: Cipenga.
1: Cipenga.
0: Brian Cipenga, che praticamente sta lottando col Castellón in Liga 2 in Spagna per portare la squadra nella Liga, e però è un giocatore rapido, veloce, quei giocatori che nel calcio moderno oggi ti fanno la differenza, velocissimo, uno contro uno, sono esterni, quelli servono. A volte non serve il nome altisonante, serve il giocatore bravo, come avevo detto di Racunda dalla qualche settimana. Oggi mi piace dare nomi che magari sono nomi che uno dice non li ho mai sentiti.
1: Ora li vado a guardare e li studiamo un po', dai.
0: Che devi andare a fare l'affare qualità prezzo.
1: Certo, grazie. Grazie Malù Impasincato, come sempre un grande piacere averlo con noi.
2: Vuoi sapere un po' di numeri di Cipenga?
1: Cipenga.
2: 30 presenze, 6 gol e 9 assist. Serie B, serie ovviamente.
1: 348-7513-333 messaggi agli iscritti, ci avviamo all'ultima mezz'ora anche con gli ascoltatori di radio. 3925
2: Brian Cipenga,
1: paio un patino. 3925727775 le vostre telefonate allo 055-7711-171 non tanto, torneremo e cercheremo di capire insieme a chi vive la quotidianità del Sassuolo quanto manca secca per poter dire abbiamo il Papa, abbiamo Grosso. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità. Le 17.04, lunedì 1 giugno 2026, come ogni giorno su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garry Scalvento. Oggi sostituisco il padrone di casa che si è preso dei meritatissimi giorni per recuperare un po' le energie, però ritrovo l'uomo del lunedì, Sauro Fattori. Ciao, ciao Sauro, ben trovato. T'ho già messo in difficoltà perché t'ho fatto cambiare la postazione.
5: Sì, sono al posto di Giacomo.
4: Sei al posto di Giacomo perché, come poi abbiamo detto fuori onda, io ho necessità di mantenere contatto visivo con Marco Tonelli in regia, che saluto e ringrazio. Da quella sedia dove tu ti posi io non vedo Marco Tonelli perché purtroppo non posso vantare 1,80 m di altezza, e c'è un sacco di roba qua davanti.
5: Ma poi si nasconde,
4: è timido Marco Tonelli. Sauro, ben trovato intanto, perché è tantissimo che noi non siamo insieme.
5: Vero,
4: io ovviamente vi ascolto. Ricordiamo magari subito i numeri per interagire con noi: 348 751 3933, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71, per intervenire in diretta. Purtroppo sono giorni di attesa intanto per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, e quindi ti chiedo, ma queste tempistiche anche nel comunicare a Vanoli e poi alla piazza quella che sarà la scelta del tecnico, è un qualcosa che appartiene a questo calcio nuovo che tanto facciamo fatica a decifrare, ad accettare, o è un qualcosa che si può mettere in conto al termine di una stagione così complessa come quella che la Fiorentina ha vissuto?
6: Allora, io sono sempre stato uno di quelli che, secondo me, Vanoli, quando è andato a parlare, gli hanno detto le faremo sapere, e lui da lì ha cominciato a, come secondo il mio punto di vista, sapeva già di non rimanere, perché se ti voglia far rimanere te lo diamo subito, insomma, non ti rimandano, anche perché tu sei dentro, volente o nolente, insomma, l'aria tu la senti anche 2 settimane prima, non importa. E secondo il mio punto di vista la Fiorentina cerca un nuovo profilo, sembra sia Grosso, va bene così, insomma. Io ho sempre detto, io le persone le vorrei giudicare dopo. Io su Vanoli ho detto che secondo me più di quello va ringraziato, perché è entrato in una situazione non facile, su questo non
4: e lo stadio l'ha ringraziato poi in occasione dell'ultima partita.
6: Sì, probabilmente se gli avessero detto che non rimaneva ci sarebbe stato un po' più di festa per lui, mettiamo, però insomma va bene così. Ma per me Vanoli aveva già dato il massimo, poi volente o nolente qualche crepa la crea dentro, perché quando è in una situazione del genere con qualcuno riesce a accomodare, con qualcuno ci vado un po' più duro, mettiamolo così. Che secondo me è giusto non confermare Vanoli. Poi chi si prende? Naturalmente la Fiorentina, i profili sono quelli, Grosso, abbiamo avuto Italiano, abbiamo avuto il primo Montella, abbiamo avuto il primo Prandelli, cioè noi siamo
4: c'è anche Pietro da Napoli che dice, però quando ricordate anche tutti quegli allenatori che si possono considerare giovani ed emergenti, il nome di Palladino non viene mai fatto. Gli rispondi te?
6: No, Palladino no, io non l'ho detto perché,
4: ma per l'appunto ce l'aveva scritto qualche secondo fa. Lui ha la sensazione che Firenze sia un po' prevenuta nei confronti di mister Palladino.
6: Io per niente, io sono di quelli, io ho detto secondo me abbiamo perso la grande occasione per cominciare un ciclo, ma proprio perché era giovane, non perché una buona annata. Aveva trovato un feeling con questi giocatori che
4: l'ha confessato lui stesso, sì, anche prima delle partite importanti sulla panchina dell'Atalanta. Comunque ha ricevuto messaggi da parte di giocatori della Fiorentina, sì, e questo testimonia proprio come fosse riuscito a instaurare con alcuni un rapporto speciale.
6: Però il problema è che il problema era con Pradè, che era un rapporto,
4: sì, c'è tornato più volte
6: chiuso, e Pradè in quel momento aveva più forza di lui, come è normale che sia.
4: Tranquillizziamo anche chi magari ci stesse seguendo sul 92, se mi vedono con una penna, con un albero di Natale,
3: Natale,
4: è perché si è scaricata la mia penna e quindi necessariamente l'unica che si abbina all'inchiostro che già ho utilizzato nel resto del quaderno è quella natalizia. Abbiate pazienza, è il primo giugno per tutti. Ma la scelta dell'allenatore, Sauro, in un certo senso indicherà anche quelle che sono le idee della società, soprattutto in termini di tempistiche, per riportare la Fiorentina dove a detta di molti merita di stare, o sono poi i giocatori a fare la differenza? Tu sei stato giocatore e allenatore,
6: io sono sempre di un'idea. Allora, noi prendevamo un giocatore, un allenatore come Grosso, oppure un altro nome simile, perché il nostro target è quello, perché sono gli unici che accettano di firmare e di non sapere che succede. Perché se veramente vanno in America l'8 e lui firma domani, come sembrerebbe, cioè, vuol dire che firma in bianco.
4: Sì.
6: Poi avrà delle promesse, cacetta, però si fida totalmente di Paratici. Parliamoci chiaro, passare da Sassuolo a Fiorentina è un salto importante anche nella carriera di Grosso, perché noi, anche se quest'anno è stata un'annata, a partire dal prossimo siamo una piazza importante, su questo non ci sono dubbi, però ci sono dei rischi. Che dei rischi il Grosso si prenderà, però probabilmente hanno parlato con la grande protezione dei Paratici, in un senso o in un altro.
4: E questo sarà fondamentale. Ti interrompo, Sauro, perché allo 055 77 11 171 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio, ben trovato.
7: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
4: Ciao, dici tutto.
7: Ciao. Ma dunque, io volevo fare una domanda a Sauro, nel senso, ma noi abbiamo accolto Paratici come praticamente un salvatore, che lui sarà il factotum essendo un grande dirigente sportivo. Io però vedo una cosa, siamo al primo giugno, per carità, ancora c'è da iniziare tutto, ma vedo gli stessi difetti di anno scorso. Io mi aspettavo da Paratici un attimino più di professionalità, non di lui, ma della Fiorentina. Vedo che Vanoli è considerato davvero un pupazzo, o stai lì e non ti muovere per fino a che non ti si dice noi, e lui accetta. Vedo, leggo dei giocatori improponibili, tipo Cimitero degli Elefanti, tipo Kostić, El Shaarawy, Acerbi, cosa che se davvero io non credo dovessero venire, invece di Paratici bastava prendere un infermiere dell'RSO per fare la campagna acquisti. Ma insomma, io per adesso non vedo la mano di Paratici, e da un professionista come lui, che ormai sono 6 mesi che è qui, onestamente mi aspettavo un attimo in più di brillantezza. Tra parentesi, ancora non ha fatto la famosa conferenza stampa di fine stagione. No, cioè, noi tutti si aspetta e loro vadono a un presidente assente. Quindi domando a Fattori, dopo questa premessa, ma è normale? Cioè, è normale una società faccia così? Grazie.
4: Ti rispondiamo, Fabio, grazie mille.
6: Allora, io su Paratici lo voglio vedere, io sono di quelli che sono stato molto attento.
4: L'hai detto anche poco fa anche sugli allenatori. Un lato uno ci si può fare un'idea su quella che è l'esperienza pregressa, però è ovvio che il contesto cambi tanto.
6: Io sono attendista su Paratici anche da gennaio, sono attendista, perché se uno dovesse guardare a gennaio, insomma, non è che ha fatto grandi cose, però gli riconoscevo delle difficoltà. Lo voglio vedere adesso. È normale che le difficoltà rimarranno, però tutti ci si affida a Paratici. Io ho sempre detto, Paratici non fa il centravanti.
4: E soprattutto forse è giusto ribadire come Paratici, ma anche altri direttori sportivi del suo livello, non è che non sbaglino, magari sbagliano meno e semplicemente portano avanti un modus operandi diverso rispetto a quello che abbiamo avuto a Firenze negli ultimi anni e che ha portato qualche risultato, ma che poi sostanzialmente non ha messo la Fiorentina nella condizione di crescere. Per i più apprensivi, io sono andata a controllare, anche se ovviamente questa stagione è un unicum, quindi difficilmente può creare anche la possibilità di fare confronti. l'annuncio di Gattuso il 25 maggio, poi vabbè sappiamo tutti com'è finita, Italiano il 30 di giugno, Palladino il 4 giugno, Pioli si era percepito ma poi anche per questioni burocratiche il 12 luglio, quindi ecco, è il 1 di giugno, diciamo che sostanzialmente solo Gattuso era stato annunciato prima, e considerando com'è andata forse magari aspettiamo ancora un paio di giorni.
6: Sì, comunque contratti scadono il 30 di giugno,
4: esatto,
6: che in teoria poi che c'entra, c'è la rescissione, ci sono tante cose, il mercato è già cominciato, però anche su Vanoli
4: e forse è la testimonianza anche delle difficoltà di approcciare questo mercato estivo a partire dalla scelta della panchina, perché comunque si percepisce come anche dei no siano stati ricevuti. Se mi permetti, Sauro, rispondo subito a Mauro che mi strappa una risata, perché al 348 7513933 mi scrive: per Chiara, può essere che ieri pomeriggio fossi a bordo di una piscina dalle mie parti a testare il tuo livello di tolleranza agli schizzi d'acqua dei bambini? Non ero sicuro, non mi sono avvicinato per evitare figuracce, ma ci penso da ieri, ero assolutamente io con mia figlia, tant'è che poi a un certo punto su Twitter in uno sclero ho scritto che determinati figlioli, se li allevassero i lupi di Montemorello, probabilmente sarebbero più in grado di stare insieme, ecco, insieme agli altri. Però sì, Mauro, ero io, la prossima volta vieni a salutarmi così ti rendi conto che non mordo, ma ho questo approccio un po' milanese che solitamente manda anche un messaggio diverso. E per quanto riguarda l'atteggiamento di Vanoli, vabbè, di cui parlava Fabio, ma hai sostanzialmente già risposto nella prima Vanoli domanda che ti ho fatto, ma su Paratici volevo chiederti, anche al netto della tua esperienza, in che modo dovremo valutare il suo operato quest'estate per permettergli comunque di lavorare spalmando su più anni quello che la Fiorentina sostanzialmente le ha chiesto? Perché io ho la percezione che ci siano aspettative impossibili da realizzare in 3 mesi e con tutto quello che lui ha da fare quest'estate. Non vorrei che poi ci bruciassimo anche il primo dirigente di uno status differente rispetto a chi l'ha preceduto, proprio perché in 3 mesi non è in grado di darci tutto e subito.
6: Però io continuo a pensarla in una certa maniera, che
4: e io ti voglio così.
6: Cosa è stato? Allora, Parati c'è stata una grande società. Dico una parola che non è proprio quella, però da gregario. Gregario di
4: sì, sì,
6: vincenti.
4: È la perplessità che poi hanno molti.
6: Qua deve comandare, cambia.
4: E anche budget diversi, perché poi molti fanno riferimento a questo binomio vincente, ma chiamano in causa anche i budget a disposizione, sì, proprio per sottolineare come poi siano mercati completamente diversi rispetto a quelli che può frequentare la Fiorentina
6: una
4: di oggi.
6: Cosa io vedo positiva è il fatto che lui sicuramente ha conoscenze importanti.
4: Sì.
6: E dobbiamo un po' ballare lì.
4: Anche perché a livello di diplomazia c'era la sensazione che forse alcune scelte della Fiorentina degli ultimi anni avessero bruciato un po' di piste, poi magari erano stati in grado di favorirne altre, che quindi non vuol dire che siano state cose sbagliate, ma visti i risultati magari c'è bisogno anche di riaprire dei dialoghi e dei contatti che negli ultimi anni si erano un po'...
6: Sicuramente Paratici ce l'ha queste cose, almeno se non ha queste siamo rovinati, va bene? Però ti dico che infatti io lo voglio aspettare, perché so che non sarà facile. Come, se, come dicevo prima, invece è un mercato che si riesca a svuotare cantine
4: da se stesi, sì, non potevamo non parlare,
6: capito? Si rischia quello, però sinceramente ora c'è da aspettare un po', secondo me ancora è presto, giustamente bisogna parlarne perché ci sono tante illazioni oppure tante cose, che adesso verranno fuori 100 giocatori, l'allenatore verrà chiarito molto presto e questo è importante.
4: Per l'appunto su Firenze Viola, 2 minuti fa c'è un pezzo di Andrea Giannattasio, grosso, via libera Fiorentina, mercoledì la rescissione con il Sassuolo, quindi invito anche tutti gli ascoltatori a andare su Firenze Viola e leggere l'ultimo aggiornamento su il nome più caldo per quanto riguarda la panchina viola dell'anno prossimo.
6: Sì, che poi gira e rigira, c'erano molti allenatori passati da noi nel mercato, bisogna dire la verità. Ora vediamo, io cerco un attimino di mantenere un po' di sobrietà sotto certi aspetti, di stare un po' tranquilli, vediamo, perché le prime mosse determineranno tutto, cioè è naturale. Vendi Ken a 60 milioni, fa per dire.
4: Guarda, infatti ti volevo portare proprio su, sullo stato che è apparso oggi sul profilo WhatsApp di Radio Firenze Viola, e poi l'argomento che tiene banco da stamani. Tre giocatori da cedere nella rosa di quest'anno. Chi e perché? E come ti ho detto prima di entrare in diretta, non a caso, sapendo che l'uomo del lunedì è Sauro Fattori, c'è Albert Gudmundsson nelle storie di Radio Firenze
6: Albert
4: Viola.
6: Albert Gudmundsson è da cedere. Albert Gudmundsson, come ho sempre detto, l'abbiamo riscattato, ci dobbiamo fare un bagno di sangue, secondo il mio punto di vista, meritato, perché secondo me quando sbagli, perché sbagliare un giocatore ci può anche stare, no? Perché nel calcio io lo prendo dal Genoa, bene, però sbagliando dopo l'ho avuto, io lo reputo un errore più
4: un accanimento grave. Che poi non aiuta il giocatore perché si svaluta, non aiuta la Fiorentina perché sostanzialmente occupa uno dei gli 11 posti
6: come
4: in campo.
6: Detto, io l'anno scorso bisognava fare come fa uno e va in casinò. Cioè è inutile, perché il problema di casinò non è bere e ribere, come dicono, no? E noi invece si è voluto ribere per forza. Cioè proprio invece dice si è pagato 8 milioni di pace. E la vita non è obbligatoria, si può sbagliare.
4: Porca miseria.
6: Perché adesso gliene hai dati altri 18, ma poi non so quanti ne ha dati, 20, non mi ricordo. Va bene, quegli 8 lì adesso ne rimetti 15. Cioè, perché è così? E allora io dico, delle volte prendi. Gli errori vanno a me. Cioè, uno deve ammettere l'errore. Cioè, l'errore che poi è l'errore d'ambiente, perché magari Gudmundsson va in un'altra squadra e fa bene, chi lo può dire? Però adesso te lo prendano. Lo prendo per quello che è, perché lui a Firenze ha fatto male, è inutile stare qui a giocare.
4: E i tuoi tre uomini allora chi sono? Perché poi ad esempio ci scrive anche Luca e ti sottopongo la sua riflessione, quindi uno è Gudmundsson.
6: Uno è appena arrivato e come si farà a ridarlo via vorrei vedere. Fabian, voglio vedere come si fa.
4: Quindi non sei convinto.
6: Ma se non si sceglie un 4-3-3 come sembra faccio anche,
4: perché,
6: eh?
4: Esatto.
6: Lui non ha ruolo, non è mia colpa di Fabian, cioè io ho sempre detto
4: sì, la funzionalità dei giocatori non è tanto il valore, è quello che tante volte ci ha portato a chiedere che senso avesse inserirli in una rosa che aveva bisogno di poter variare anche il suo assetto tattico.
6: O ti metti a giocare 4-2-3-1 e lo metti a suo agio, io dico sempre i giocatori vanno presi per quello che. Allora Fabian l'hanno fatto giocare sempre da centrocampista, no? Non lo è, cioè è inutile,
4: l'abbiamo visto anche contro di noi.
6: Non si vuole inventare il calcio, cioè allora con italiano lui aveva il diciamo lo schema tattico più ideale, perché era 4-2-3-1, lo manda via, che lo faceva Giovanni il suo ruolo, poi lo manda via, dice ce l'hanno venduto a 15 milioni, siamo gli unici del mondo che hanno fatto obbligo di riscatto,
4: triplicandogli l'ingaggio,
6: cioè, oltretutto
4: che non vuol dire che poi il giocatore non li possa meritare, ma già con un ingaggio
6: bene
4: triplicato anche il peso specifico all'interno della rosa è differente. Infatti. E quindi viene da pensare che non sia una riserva.
6: Io dico sempre 62 milioni e noi vogliamo, che noi l'anno scorso abbiamo alzato l'ingaggio e alzato il perché ne diciamo
4: sì,
6: da arrivare, cioè,
4: sì,
6: diciamo il valore del cartellino. Allora e gli alzi l'ingaggio e adesso, cioè, quel cartellino se l'anno scorso 52 più 2 milioni e mezzo all'anno poteva valere 70 milioni, adesso uno lo compra 100 milioni gli vale, cioè e 100 milioni gli vale ora Ken?
4: È stato il problema di tanti calciatori, penso anche solo a Kwame.
6: Poi stamattina ho letto stamattina che gli ultimi due poteva giocare, però hanno preferito non rischiarlo, cioè, ma io lo devo prendere. Cosa prendo? Lo prendo sano, lo prendo
4: sì,
6: forse
4: sì, sicuramente
6: sano.
4: Non aiuta
6: perché
4: anche
6: quando
4: le.
6: Quando mi dicono l'hanno voluto fare già perché se poi si faceva male, allora io compro un giocatore, mi costa 100 milioni, che la Fiorentina non l'ha fatto giocare perché voleva si facesse male, che lo prendo io perché si faccia male con me. Cioè,
4: purtroppo
6: me
4: è stata una gestione un po' discutibile sotto tutti i punti di vista. Il terzo nome te lo chiedo tra pochissimo, perché abbiamo Federico che si è prenotato allo 0557711171. Federico, grazie anche per l'attesa.
3: Nulla, buonasera, tanto fino a mercoledì non ho furia, solo da aspettare la moglie, stavo facendo le faccende di lavoro, se no non si fa nulla, quando siamo in ferie voi donne poi ci mandate a quel paese, che scherzando.
4: Ma certo.
3: detto, siamo però sono da badare figlioli, perché qualcosa da fare c'è.
4: Quindi ferie non sono, Federico.
3: Più o meno, però se meglio è lavorare, insomma, almeno ci si gode i figlioli, ascolto un po' anche voi. E niente, volevo dare due cose. Allora, una, io faccio parte un po' della curva, no?
4: Sì.
3: E non so se ne avete mai parlato, volevo invitarvi, se qualcuno voleva venire, c'è questa bella festa, non so se ne avete parlato ancora, che sabato 6
4: il 5 e il 6
3: c'è la festa, sì, e spero ci sia più gente possibile, perché è una bella festa, facciamo tutti gli anni per ridonare tutti i tifosi, per fare un saluto anche tra di noi, insomma, chi vuole venire benvenuto. E poi sono d'accordo con Fattori, l'ospite giusto.
4: Sì, sì, è Sauro Fattori, assolutamente. Sì.
3: Diamo fiducia al grosso, io mi auguro che faccia il cammino di Montella. Mi ricordo a Montella, non so, mi rimando che non si era tanto fiduciosi, almeno io mi ricordo dell'anno lì, che non eravamo molto fiduciosi di Montella, poi ci ha portato dove ci ha portato.
4: Io e ci siamo anche divertiti.
3: Ero sempre ottimista, anche con Pioli, poi purtroppo è andata come è andata. E speriamo in questo summit in America ci faccia sapere un po' di cose, perché noi fiorentini siamo troppo io non so come far arrivare alla prima di campionato, alla prima di Coppa Italia, già non so cosa fare il giovedì l'anno prossimo senza coppe, quindi pensate a voi come vogliamo bene alla squadra. E vi ascolto, buon ponte a tutti, quello che avete fatto, insomma, domani buona festa, vi ascolto.
4: Grazie Federico, un abbraccio ovviamente anche alla moglie e ai figlioli, ovviamente sì, lo ricordiamo, il 5 e il 6 giugno, festa della Curva Fiesole, sui canali ufficiali trovate anche il programma delle giornate. Può essere un Montella, un primo Montella grosso? O c'è bisogno anche di tutto il resto? Perché comunque no. L'allenatore da solo non può avviare un ciclo.
6: Io mi auguro che prenda qualche buon giocatore. E io vedo che, insomma, sembra in mercato sia Sassuolo, è naturale che un po' ci si leghi lì. Poi altre, cioè, secondo il mio punto di vista, non è salire. Io la vedo così. Che qui vorrebbero cambiare 15 giocatori, no? Voi pensate di trovarne 15, può per dire, o 10 meglio di quelli che abbiamo noi? Io sono convinto di no. E io sono convinto che quest'anno ci dovremo anche tenere qualcuno che rientra. Perché lei...
4: Sperando di poterlo magari rivalutare. Ma proprio facendo un atto di fede, come giustamente diceva Federico, abbiamo addosso le storie.
6: Ci vuole un atto di fede. Poi, te l'ho detto prima, parte un mercato, gira, parte Henfo, per dire, io ti avete, spero di no, però...
4: Ora mi devi fare il terzo nome.
6: Io non è che sono contro Ken, io sono contro Ken per i suoi comportamenti. Sì. E questo va un po' a ledere lo spogliatoio, che lo vogliate o no, un po' alla lunga, cioè lui dovrebbe essere un esempio, signore mio aiutatemi, cioè capito, e questo è un problema. Allora delle volte, e questa è una grossa critica anche alla società dell'anno scorso, perché sapevano già com'era. Allora,
4: lo stesso Daniele Pradè nella conferenza di fine stagione fece qualche battutina e allusione al fatto che il giocatore non sentisse la sveglia, avesse anche l'abitudine a presentarsi tardi agli allenamenti, ragazzi, quando poi è tra i capocannonieri del campionato, e magari lo giustifichi, il problema è che poi paghi il prezzo più alto l'anno successivo, però, perché
6: sì,
4: crea anche un contraccolpo interno.
6: Infatti l'anno scorso dice ce lo porteranno via, ci aveva chiesto una squadra araba e
4: sì,
6: basta. Cioè, perché ricordati, le voci girano e giocatori buoni, è vero, però poi il comportamento, cioè se fa bene lui e mi fa male altri 3 o 4, ci rimetto, perché da solo non vince nessuno da solo. T'ho detto, Paladino era stato bravo a gestire probabilmente, però era anche un'annata d'oro in tutti i sensi, perché era anche probabilmente anche più facile gestire. Quest'anno insomma sono venuti fuori un po' i risultati di quello che è. E io infatti Ken, per dire, lo darei via per questo motivo, non a livello qualità non voglio entrare
4: perché c'è chi dice è talmente difficile sostituirlo, se noi consideriamo che nel netto delle due stagioni, ovviamente non solo ed esclusivamente della prima in maglia viola o dell'ultima in maglia viola, che dobbiamo farci andare bene anche quelli che sono gli aspetti di difficile gestione.
6: Però ragazzi, se si ragiona così
4: non si farà mai il salto di qualità,
6: non
4: si
6: farà mai il salto. Poi uno spera, dice speriamo un paratici, ricordati che lui è così e l'hai abituato così, te lo tieni così, cioè, e poi il problema è che adesso dallo via quanti soldi ti danno? Poi in proporzione, e allora diventa un problema anche economico, cioè che ti toccherà tenere, probabilmente lo terremo, perché se l'hai fatto già le ultime due partite c'è anche quel motivo lì per non dargli mercato. Però bisogna sapere gestire certe situazioni e non sarà facile secondo me. Perché? Perché lui ha dei comportamenti che sono inguardabili, dai, su, inguardabili sotto tutti gli aspetti.
4: Ha deluso tanti.
6: Ma ha deluso molto lì, cioè dire la verità. Poi nel calcio con i gol si possono fare, non fare, ci si può far male, ci mancherebbe altro. Però non.
4: Forse l'unica partita in cui ci ha fatto arrabbiare anche in campo, quella Reggio Emilia contro il Sassuolo, dopo l'episodio del rigore che ha smesso di giocare. Per il resto gli imputi poco, perché comunque anche quando si è visto, magari non al 100%, comunque il suo l'ha fatto.
6: Che a qualità nessuno lo mette in dubbio, però ricordati che lui ha sciupato molto degli altri, che poi alla lunga è stato un po' un virus.
4: Visto che siamo quasi arrivati alla prima pausa di queste due ore insieme, ti faccio rispondere a Roberto da Bagno a Ripoli, che al 348-7513-933 ci scrive: io domenica ho incontrato al Mugello Federico Chiesa, sono un suo ammiratore, parlo del calciatore che se è in uscita dal Liverpool io lo riporterei alla Fiorentina. Tu, Sauro, lo riprenderesti?
6: Ma per me è un giocatore di un'altra categoria, cioè io l'ho sempre detto che qui noi si è avuto il coraggio di dire bravo quello, bravo quell'altro, cioè e critica Chiesa, lo sai perché? Perché quando ce l'hai non sai il valore, cioè, secondo me è un valore, il problema è che ha un ingaggio altissimo, lui ha fatto proprio una questione di mercato, un mercato importante, e ora lì può un po' rimanere perché sennò vuol dire non giocare mai. Però penso sia un giocatore da squadra come noi, proprio anche per il livello di ingaggio,
4: soprattutto considerando anche il grande lavoro che in estate dovrà essere fatto. È cambiato il regista nel frattempo, non so se te ne sei accorto.
6: Sì, vabbè,
4: Marco
6: esatto,
4: Tonelli l'abbiamo salutato, Stefano Carlesi lo accogliamo e gli chiediamo
6: si nasconde meno Stefano, visto sta molto più
4: di mandarci questa prima pausa di Garrisca al Vento. Noi torniamo tra pochissimo.
8: Radio Firenze Viola
9: è la radio. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Firenze Viola.
4: Di nuovo in diretta con Garrisca al Vento, sempre Chiara Bevilacqua, sempre Sauro Fattori, sempre le piume verdi della mia penna natalizia che probabilmente tra poco avremo anche nel naso, Sauro, e ovviamente tutti i vostri messaggi al 348-7513-933 055-77-111-71 per fare come Fabio e Federico che invece ci hanno chiamato in diretta. Ne approfitto proprio perché è stato Federico prima a chiamarci, a parlarci anche un po' del ponte, di quello che sono portati a fare tutti coloro che devono gestire la la chiusura delle scuole, magari qualche giorno di vacanza. Radio Firenze Viola domani non si ferma, ovviamente una programmazione speciale, dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 Luca Calamai, 19-20 chiuderà le dirette Calcio Più On Air, quindi Radio Firenze Viola non vi lascia soli nemmeno domani. Un po' di messaggi se vuoi, Sauro, intanto per rispondere alle domande per te da parte degli ascoltatori. Aldo da Piombino: il prossimo campionato la sorpresa in positivo si chiama Piccoli.
6: Sì, bisogna vedere se la società punterà su di lui.
4: Perché c'è chi dice che giudicare un calciatore come Piccoli all'interno di una stagione complessa come questa, dove abbiamo visto far grosse difficoltà, trovare difficoltà addirittura a De Gea, ai vari Gosens che sicuramente fa anche un po' i conti con l'età che aumenta, non possiamo negarlo, sì. Ecco, potrebbe essere ingeneroso nei confronti di un giocatore come Piccoli. C'è chi dice, considerando anche
6: bisogna
4: quanto
6: vedere,
4: abbiamo investito,
6: te l'ho detto, bisogna vedere, cioè, queste sono scelte societarie che la società, secondo il mio punto di vista, l'unica cosa che deve fare è non ascoltare fuori
4: e difendere società. Anche quelle che sono le scelte
6: la società deve fare, e poi dopo alla fine, come si dice a maggio, si monterà le pecore. Perché? Perché se non fai così, perché a noi fiorentini, io mi ci metto per primo, ci piace programmare. Però si vorrebbe programmare già alla fine, cioè noi si vorrebbe fare come l'Atalanta, ma essere già l'Atalanta di ora, invece l'Atalanta lotta per salvarsi per 2 o 3 anni, poi dopo poi è diventata quella che era, però noi abbiamo la pazienza o no? Perché tanto noi fiorentini siamo
4: poi così. Dopo una stagione come questa forse è anche difficile, cioè devi presentarla bene, sì, la pazienza che poi è necessaria per accompagnare un progetto che sia credibile. Ci ha chiamato anche Luca allo 055 771 1171. Buonasera Luca, ben trovato.
10: Ciao Chiara, ciao Sauro, avevo 2 domande per voi.
4: Ah, ma sei Luca tu, ciao Luca, un saluto anche alle tue bimbe.
10: Grazie, loro stanno bene, sono al mare, penso un po', sono io che lavoro. Tornando sulla Fiorentina, sentivo Sauro prima parlare di Ken, e visto che questo è recidivo negli atteggiamenti, diciamo, non proprio professionistici, magari prenderò dei nomi, ma io preferirei puntare su un ragazzo giovane che abbia veramente fame e voglia anche di dimostrare il suo valore in Serie A, piuttosto che su uno che quest'anno non ha dato modo, diciamo, di avere a cuore al 100% la Fiorentina. Sì. E la seconda è questa, faccio veloce, con la sciagura di allenatore che abbiamo avuto all'inizio della scorsa stagione, che ha fatto 1000 proclami e ne avesse azzeccata una, ha fatto una preparazione roba da reparto di geriatria, e se non sbaglio questo è costato un po' anche a Gosens. Io quest'anno preferisco ripartire con un nome diverso, cioè come Grosso, senza tanti frontoli, ma tutto quello che di guadagnato verrà dal lavoro lo prendo molto meglio rispetto all'anno scorso. Grazie e complimenti.
4: Grazie Luca, ti rispondiamo. Sei d'accordo sul fatto che magari rispetto a un Ken ci fosse la possibilità di cederlo proprio per riempire un po' anche le tasche del club, l'idea di puntare su un giovane che quantomeno abbia il mordente e possa, perché purtroppo con l'attaccante fai male.
6: Il problema è che prendere un giovane non è semplice.
4: E noi poi abbiamo visto l'anno scorso le parate di De Gea, i gol di Moise Kean, record di punti per la Fiorentina. Infatti, eppure problemi in alcune zone di campo c'erano anche l'anno scorso.
6: Ma il male della Fiorentina l'anno scorso, all'inizio, male De Gea, male Kean. E ti trovi, perché d'altra parte sono due ruoli determinanti. Poi De Gea ha finito bene,
4: sì,
6: sinceramente, mentre De Ken ha finito in fisioterapia, insomma, vediamo, cioè io non vorrei essere, perché sono decisioni non facili, sinceramente, anche perché ho paura che Ken se lo vogliano prendere a un prezzo e questo crea problemi, perché dare via Ken, non so, per dire a 30 milioni o fai. Io dico sempre, io spero che la Fiorentina faccia un mercato prendendo, diciamo, quelle non giocano grandi squadre. Allora magari se la grande squadra, fu per dire in Milan, ti chiede Ken e te tu puoi prendere, ciao Nicolò,
4: salutiamo Nicolò Ceccarini,
6: e te tu puoi prendere magari 3 giocatori che tu valuti 20 20 20, sembra sì, 60 sì. Anche se poi non sono, va bene, ma va bene uguale, va bene, che però ti possano
4: Infatti molti dicono che poi una delle chiavi di lettura anche dell'ottima stagione precedente all'ultima risiede proprio nella scelta di giocatori che comunque arrivavano da contesti superiori rispetto a quelli della Fiorentina e anche essendo seconde linee avevano comunque un qualcosa in più. Io sono sempre più convinto che Ken sia venuto da noi solo per rilanciarsi, ci scrive Yuri. Dopo la stagione scorsa chissà cosa si aspettasse, invece non lo ha cercato nessuno, allora ha iniziato a fregarsene. Già dalla scorsa estate si vedeva bene. Purtroppo se in 10 anni di carriera fai 2 mezze stagioni bene e il resto male, non è un caso. Il ragazzo è bravo ma non si applica, la famosa frase che poi veniva detta quando consegnavano le pagelle a scuola.
6: No, ma sull'applicare io. È perché lui ha dei vizi di base, dei comportamenti che...
4: Dà la sensazione in un certo senso di voler vivere di rendita anche per quelle che sono le sue doti.
6: Ma più quello, lui proprio ha questi comportamenti che secondo il mio punto di vista non sa gestire a livello mediatico, via, mettiamola così, perché si potrebbero sempre gestire ugualmente. È che lui
4: accadono ovunque, questo è giusto ribadirlo, perché poi a volte ci dicono siete anche prevenuti nei confronti della Fiorentina, queste cose succedono un po' dappertutto, però vengono gestite. Abbiamo visto anche giocatori importantissimi allontanati da squadre proprio nell'intento anche di proteggere quello che era il bene collettivo, magari con il tecnico di turno, col direttore sportivo, che poi hanno portato a scelte difficili, ma sempre ed esclusivamente sempre nel bene del club.
6: Io ho sempre detto, un allenatore, io parlo di allenatore, è troppo facile prendersela con i giovani. L'esempio lo dà se te la prendi con quello vero, che prendersela con i giovani non serve a niente, cioè non incide, capito? Invece se io prendo delle cose, mi prendo per dire con Ken, anche gli altri dicono, se la prende con Ken se la prende anche con me, se me la prendo con Muzzo cambia poco nella gestione dello spogliatoio, sì. Capito? E questo secondo il mio punto di vista è uno delle cose che sono mancate. Io non mi dispiace perché Ken sicuramente era un acquisto fatto bene, sì. Che aveva fatto molto bene e che io, sapete, detto è un buonissimo giocatore, bene, sì, chiari, cioè non è che io ora dico il Ken è scarso. Il problema è che adesso te lo prendono per poco, magari te lo prende una società che lo sa gestire in maniera molto netta, perché poi ci vuole un po', sì. Di... Invece qui secondo me non si è mai messo le cose in chiaro, e se non le metti in chiaro.
4: Poi nel vuoto che c'è stato anche a livello dirigenziale nei mesi nei quali poi abbiamo visto, sì. Le scelte relative al futuro di Stefano Pioli, la scelta di Daniele Pradè, tutto è stato amplificato.
6: A me quello mi preoccupa è che certe cose che hanno fatto anche alla fine. Cioè parlano di paratici, no?
4: Sì.
6: Cioè lui non c'è con Crystal Palace, lui non c'è in casa con...
4: Addirittura non c'era allo stadio, non ha seguito la squadra, tutta una serie di episodi.
6: Mi vengono a dire che a fare fisioterapia, cioè è voler prendere in giro la gente, dai su.
4: Abbiamo anche Stefano che ci ha chiamato allo 0557711171, ciao Stefano, ben trovato.
11: Buon pomeriggio a te Chiara e a Sauro. Allora, io non è che voglio essere, però vorrei andare dritto al punto, perché si parla degli allenatori, si parla del calcio mercato, ma io vi domando, ma fra il nostro presidente e il nostro direttore generale, ma chi è che parla di calcio? Cioè, perché le decisioni, noi si dice, ma tanto ora c'è Paratici. Sì, ma Paratici si deve relazionare con loro per fargli prendere delle decisioni, dall'alto. E il problema rimane lo stesso. Se te non crei una società competente, metti caso, ti faccio un esempio, arriveranno, si inizia il campionato, poi Paratici andrà a vedere le partite, andrà a vedere qualcosa. Ecco, chi ci rimane di calcio? Ragazzi, e bisogna essere realisti più di sé. Qui si continua a costruire il palazzo senza una parte di fondamenta. Bisogna dirlo, ma non è che si fa qualcosa di male. Si dice la realtà per il bene della Fiorentina a chi gli può veramente bene. Bisogna avere il coraggio. E Sauro, che non hai più niente da perdere, nel senso buono, perché tanto ormai ha detto che per te è finita, ma gente come voi devono far capire che è difficile fare un qualcosa di valido se non ci sono i dirigenti.
4: più che altro, Stefano, quello di cui parli è anche quello a cui fanno riferimento i tanti che si interrogano sull'effettiva carta bianca che avrà Paratici, perché da un lato puoi scegliere un uomo con un certo curriculum e con una certa esperienza.
7: La carta bianca che può avere Paratici conta per un 33%, poi c'è il 33% che vale il presidente e il 33% che è il direttore generale, che dovrebbe sapere l'amministratore delegato, chiamatelo come vi fa, di solito sono 11, nella Fiorentina sono due ruoli differenti, ma secondo me si fa la fine, cioè, guardate le grandi squadre, il Milan che non aveva una grande dirigenza ha toppato, l'Inter che ha una grande dirigenza e è piena di debiti da anni sta facendo bene, perché nonostante non abbia soldi per comprare liquidità, però i giocatori giusti li prende, li sostituisce e va avanti. E il Como non ne parliamo, perché sta venendo su. L'Atalanta da 10 anni che ha strutturato con un presidente dalla mattina alla sera è competente di calcio, lui è rimasto, sono arrivati gli americani, hanno comprato più del 50%, ma la società continua a andare bene. Il Bologna, nonostante tutto, che è composto da un trio con un presidente che dall'America si è trasferito a Bologna per dare più
4: sì, quando poi hanno scelto di inserire all'interno della società persone che comunque col calcio ci vivono Torino, anche a grandi livelli.
7: Torino, il presidente Cairo, quant'è che sta facendo? Lo vedi che contano le figure?
4: Sì, Stefano, siamo d'accordo. Infatti poi sostanzialmente tutti, nel momento in cui abbiamo appreso la scelta della Fiorentina di andare su un profilo come Paratici, ci siamo chiesti se ci sia stata anche la consapevolezza di dover fare magari un passo indietro per farsi insegnare anche da lui e magari sostituirlo un domani. Vai pure Stefano, che poi ti rispondiamo. Finisci pure, scusa.
7: No, una battuta su chi entra e che la parte. Quando vedi quella scelta

0: Bigia, volano Ryanair e solo con il bagaglio a mano. Ovviamente scherzo, ma non troppo.
1: Ascolta, io ascolto molto le persone quando parlano, cerco di interpretarle. Allora, quando Paratici mi dice che la prima cosa da fare è la riorganizzazione, è come la spending review, cioè costa zero, cioè vuol dire che non hai perché. La riorganizzazione non toglie il fatto di prendere i giocatori, cioè insomma non so se rende, sono due situazioni diverse. E invece quando parli solo di riorganizzazione, perché? Perché parli di costi zero. Che riorganizzare.
0: E proprio nell'ottica
1: zero.
0: Delle aspettative vuoi usare anche il linguaggio forse della schiettezza, consapevole di quello che hanno passato i tifosi della Fiorentina non solo nell'ultima stagione, ma anche magari nelle precedenti, quando c'era la sensazione di voler fare un passo che poi nei fatti non si è stati in grado di compiere.
1: I fiorentini, ma Fiorentini devi essere sempre molto sincero e coerente. Però il mondo d'oggi è molto complicato, perché dimenticano velocemente tutti quanti, anche Fiorentina adesso, siamo tutti uguali. E questo crea dei problemi, perché noi dobbiamo programmare. Programmeremo? Io ho qualche dubbio. Perché Fiorentina, il fiorentino, poi tratta di tifoso ha visto alla fin fine e poi prende quello che c'è, perché poi si ragiona. Ma poi
0: guarda, ce lo scrive anche Federico Bollito, ottimista Viola, che mi sa che è ottimista, però dobbiamo toglierlo momentaneamente dal nome con cui l'abbiamo salvato in rubrica. Dai, ma che budget, Chiara? Conoscono già il budget e quindi per lui poi i motivi alla base di questo incontro che si terrà nei prossimi giorni negli Stati Uniti sono altri.
1: Secondo me vanno a parlare di programma, non di altro. Poi il direttore generale, secondo me, non importa se è un intenditore. Io basta un metà bocca.
0: Cioè, basta che abbia l'umiltà di capire fino a che punto può arrivare il suo lavoro e da quale punto invece inizia il lavoro di chi magari ha più esperienza, perché poi l'esperienza bisogna farsela.
1: Bisogna dire che secondo me ora il direttore generale lo farebbe Paratici e Goretti magari fa quello che fa, magari operazioni minori. Cioè, che poi sono quelle più importanti alla fine, perché qui noi tanto faremo quasi tutte operazioni minori, perché anche i giocatori rientrano. Io sono curioso, io ho detto non vorrei essere il primo di luglio perché il 30 giugno scade.
0: Quando gli c'è suonano, da cambiare le serrature al centro sportivo.
1: Quando gli suonano e vede tutta la fila, lui dice ma chi sarà questi mesi? Cioè, capito? E te l'ho detto, secondo me qualcuno rimarrà anche perché con l'allenatore nuovo.
0: Questa la giustifichi anche una scelta di questo tipo, sì, proprio nell'ottica di non andare incontro a un bagno di sangue, puoi provare a rivalutare qualcuno che negli ultimi anni non si era rivelato funzionale. Sempre a proposito di budget e viaggio in America, ci scrive anche Bomber Viola, Paratici e Ferrari andranno in USA perché si dice che, a parte Paratici che deve conoscere personalmente la famiglia commisso, devono sapere che budget avranno per fare mercato. Se passerà la linea di Mark Stefan il budget, come faceva il ragioniere Cognigni con i della Valle, sarà ridotto drasticamente il monte ingaggi e con quelli con ingaggi più alti, vedi De Gea, Kane e altri, invece si andrà incontro a una cessione, ma così si rischierà di perdere i pezzi migliori e di fare un altro campionato deludente. Mi mancava il terzo nome, Sauro, Bomber Viola me l'ha ricordato. Gudmundsson, Fabiano, il terzo che cederesti anche?
1: C'è uno che ha mercato, un altro che ha mercato, io sono deciso tra...
0: Possiamo farne quattro,
1: Dodò e Pongracic.
0: Li mettiamo tutti e due, dai. Perché
1: sono due che possono darci, che sono rimpiazzabili, e però hanno un po', ti possono portare un po' di liquidi.
0: Dodò non ha mai nascosto di essere anche magari intrigato dalla possibilità di andare, allora, di andare altrove in un certo senso.
1: Sì, no, ma poi sai, qui, poi dopo qualche anno è normale, sì. Anche i giocatori vengono un po' a noia, e tutte le cose. Probabilmente dopo li guardiamo solo i difetti, e per esempio non glieli guardiamo più, come ho sempre detto. Va bene. Però dare via Pogracic, dare via Dodò, se poi Gosens sembra ambi, cioè, vuol dire rifare tutta la difesa, e non è semplice.
0: Non è assolutamente semplice.
1: Però anche Comuzzo fa per dire, cosa si fa con Comuzzo? Lo tiene ancora qui a...
0: È indicativo come sia finita la sua stagione quest'anno e l'anno prima. L'anno prima con Palladino, quando poi ci siamo trovati anche a dover difendere la suggestione di una cessione dietro a cifre che oggi sembrano spropositate, l'ha chiuso comunque con un gol. Quest'anno non solo ha fallito praticamente ogni volta in cui è entrato in campo, tanti ascoltatori hanno ancora davanti agli occhi le immagini dello sguardo di

0: Marco Muzzo, quando era in campo, in determinati momenti veniva inquadrato e faceva trasparire proprio la paura e lo smarrimento di un giocatore che in questo momento non ha più fiducia in se stesso, e ha chiuso nell'ultima partita, forse nel modo peggiore in cui potesse chiuderla questa stagione.
1: Ti dico che
0: la testimonianza di come le annate storte purtroppo ci siano e siano coerenti fino al fischio finale dell'ultima giornata.
1: Secondo me o gli dai fiducia o lo devi cedere, e a cederlo poi è pericoloso,
0: Io saluto e ringrazio anche Giulio da Sesto, che rispondendo al messaggio di Mauro di prima scrive: confermo, Chiara non morde. Aggiunge però: Vanoli sarà rispettato da tutti, per lui meglio non essere rimasto a Firenze, sarebbe stato messo in discussione alle prime incertezze. Io ringrazio Vanoli per il lavoro fatto, a dicembre eravamo sul baratro, 8 punti sulla terzultima, ha fatto un capolavoro secondo me. Secondo e questo sempre nell'ottica io sono più vicina al tuo partito, che non vuol dire togliere meriti a Vanoli,
1: no.
0: Comunque il suo l'ha fatto, e probabilmente senza di lui avremmo raccontato un girone di ritorno diverso e probabilmente anche un finale di stagione differente. Però non si può fingere che la Fiorentina avesse una rosa completamente diversa da tutte quelle che abitualmente approcciano il campionato con l'obiettivo di salvarsi. E bastava che uno o due giocatori ritrovassero un minimo di condizione fisica e mentale per poter comunque recuperare anche quel tipo di
1: divario. Ci sono stati scontri, abbiamo sofferto molto quando eravamo in difficoltà, ma quando poi un attimino hai visto, ci sei andato a Cremona, gli hai dato 4 gol, poi è vero, hai faticato in casa con il Pisa, hai faticato per dire anche lui, però anche lo stesso Lecce, cioè, noi dai eravamo troppo più forti, via su, se no era, cioè non potevamo vincere con la Juve, il Lecce, il Pisa, il Cremonese, questo non succede, no. Insomma, il concetto è questo.
0: Il grande lavoro di Paratici sarà quello di risolvere molte grane, tipo quella di Moise Kean, ma soprattutto vendere una quantità enorme di giocatori inutili. Questo è il messaggio e un po' la speranza forse anche di Bruno da Viterbo. Buon pomeriggio Chiara e Sauro. Parlando di errori, anche Marotta al primo anno con la Juventus sbagliò alla grande prendendo del Neri, poi abbiamo visto chi è Marotta, e quindi in un certo senso invita proprio anche alla cautela quando si deve sentire.
1: Marotta facevi prima a Cagliano la Sampdoria,
0: Sì.
1: Cioè, Marotta sarebbe fatto il primo. Io ho detto, io ho questo dubbio, che però spero, cioè sicuramente verrò smentito, non ci mancherebbe altro, non è che metto un dubbio questa cosa. Però io Paratici prima di giudicarlo aspetto.
0: Gabriele il cinefilo ha un dubbio, mi chiede se quello seduto accanto a me in studio è Bruce Willis o Sauro Fattori.
1: Ah, grazie per Bruce Willis. Non quello di ora, poverino, perché visto non sta bene.
0: Però il nostro è Sauro, l'originale, meglio anche del Bruce Willis. Buonasera, ti scrive Max, la gente. Io sono d'accordo con te, Sauro, su Paratici, che è sempre stato un gregario. Però lui fece il mercato l'anno che Sarri disse la famosa frase: questa squadra è inallenabile. E quell'anno Marotta andò all'Inter perché non era d'accordo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, per non parlare poi della squalifica. E quindi anche lui sostanzialmente decide di adottare un atteggiamento prudente e attendista nei confronti del nuovo.
1: Ma è la cosa migliore da fare, io dico la verità, io la considero la cosa migliore, perché aspettiamo, vediamo il lavoro.
0: Aspettiamo, siamo a Firenze.
1: Sì. Dai, però io mi vedi, sono molto agitato, invece ora cerco di...
0: E forse è il posto, abbiamo scoperto che cosa ti rende un pochino
1: che mi
0: dopo magari
1: cane.
0: In pausa vediamo,
1: no,
0: di...
1: No, ma perché cerco di... perché mi rendo conto che ancora di chiaro non c'è niente, sì. Che anche giudicare le cose non chiare non mi sembra...
0: E soprattutto, ripetiamo, dopo un'annata complessa come questa fai anche male a dover maneggiare la fiducia e l'umore di una piazza che in quest'estate ha per forza bisogno di ricaricare un po' le energie e la speranza.
1: Noi il programma di questa società lo vedremo, se dice confermo Kean, confermo tutti i certi
0: Fagioli.
1: Giocatori e mando via altri, allora lì tu capisci le intenzioni. Se però venda anche, allora tu capisci di tutto un altro mercato, cioè non sarà semplice, e probabilmente le loro idee le capiremo solo quando saranno cose fatte, per come la vedo io è così.
0: Oltretutto sappiamo che lo stesso mercato, a prescindere da quello che dovrà fare Paratici quest'anno alla Fiorentina, si compone di varie fasi, e quindi a volte finché non lo chiudi il mercato non hai idea di come ricomporre il puzzle nella sua interezza. Ci sono delle operazioni che hanno un senso se fatte in un determinato modo, operazioni
1: che quest'anno la squadra araba la accetta.
0: anche col suo stile di vita, perché questo è un qualcosa che devo dire alimenta un po' il dibattito. C'è chi dice, considerando anche i contratti molto stretti, molto particolari che hanno tutti quei giocatori che scelgono di approdare nel campionato più ricco del mondo, ma anche quello più complesso dal punto di vista poi della vita extracampo, un calciatore come Ken difficilmente riesce a modularsi. Dice di sì, per quegli ingaggi si fa questo e altro, poi si rinuncia anche a un
1: poi non ha più i mondiali, non c'è più, capito, no. Non ci sono, e poi si è accorto anche Reteghi, nonostante sia andato là, fu per dire
0: sì
1: e voleva fare il titolare, che probabilmente sta cosa qui un po' lo, e fare, sarebbe, e se, e sono gli unici secondo me potrebbero pagarti la clausola, diciamo, di che per noi sarebbe respirare, cioè la Fiorentina potrebbe avere a disposizione dei soldi per riuscire a fare qualcosa di buono. Poi vogliamo investire in un giovane per sperare che i giovani, per sperare che costano tanto, li vedano anche gli altri, li vediamo soltanto noi,
0: e per arrivare prima degli altri devi comunque
1: un'idea potenziare,
0: potrebbe
1: essere cercare di rivalutare i piccoli, anche se ora a dirlo qualcuno dirà ma di che si parla.
0: Guarda, l'intruso Viola, anch'io sono del partito piccoli e anche convinto, a condizione che in estate faccia un master su come stoppare la palla.
1: Proprio quello lì.
0: Ci mandano anche una foto, Chris da Campi, il 1° luglio Paratici a fare l'appello al Viola Park, e si vede il direttore sportivo della Fiorentina con circa 700 persone vestite di viola, giustamente facevi riferimento ai tanti rientri dai prestiti,
1: che saranno tanti veramente, mamma mia. E poi no, tutta gente non ha grande mercato,
0: no,
1: cioè il problema è quello lì, che magari dai via per risparmiare, per fare lo spending review, cioè per risparmiare l'ingaggio, e boh, speriamo. D'altra parte Paratici è pagato per questo, insomma, che riuscirà, starà già lavorando sotto questo aspetto, e Grosso sarà lì a aspettare che succede, farà tipo l'allenatore dell'Udinese, tipo invece Guidolin, che tutti gli anni si presentava al ritiro, aveva dei giocatori che non conosceva e ci lavorava, che io poi sono sempre del partito che le squadre le fanno. Io sono stufo di sentir dire che, sai, io gioco 4-3-3, sai, io gioco 4-2-3-1, io gioco 5-3-2, come tu vuoi, l'allenatore, allora devo comprarti i giocatori. Allora, sono allenatori strapagati, ora non dico di Grosso, che c'è dei pro a livello alto, strapagati, cioè io ti devo comprare i giocatori per, io ti do dei giocatori da allenare e te li alleni al meglio, perché se sei bravo, come dicono, e come ne parla l'ingaggio, c'è un vero problema di dove giocare, cioè si parla di giocatori in movimento, bene, fammeli muovere bene, invece siamo,
0: valorizzi ormai anche il lavoro della dirigenza,
1: cioè un tempo le squadre un tempo cioè te le prendeva a pacchetto, cioè a pacchetto chiuso, questo, e te fammeli giocare, te sei bravo o sei bravo, fammelo giocare. Poi la società si prendeva le sue responsabilità per l'errore che poteva aver fatto, e l'allenatore lavorava per far diventare, diciamo, questa rosa meglio possibile. Invece ora si fa alla rovescia, vengo io, allora se io ho, per di stupidaggine, va bene, ma io ho Haaland e Lewandowski, uno dei due gioca perché io ho già 4-3, ma di cosa stiamo ragionando? Cioè, capito?
0: Considerando anche al di là delle eccezioni quanto poco tempo passino alcuni allenatori sulle panchine, infatti, l'idea di strutturare tutto in funzione di chi magari è di passaggio.
1: Se te guardi la polemica di De Bruyne,
0: sì,
1: con Conte, perché quando se prendi certi giocatori, perché tu puoi volergli imporre di fare certe cose, capito? Cioè, te tu devi. A me piacciono allenatori come Allegri o Ancelotti, perché si adattano ai giocatori che hanno. A me piace questa cosa. Cioè, io ho sempre detto che l'allenatore deve far giocare i migliori e deve riuscire a farli, diciamo, coagulare insieme. Invece spesso adesso, infatti io sono un po' stufo di sentire dire Napoli di Conte, la Juventus di Spalletti, un tempo era la Juve di Platini, il Napoli di Maradona.
0: Sì, fa capire in un certo senso
1: come Fiorentina d'Antonioni, Fopedio di Batistuto, di chi
0: sì,
1: vuoi.
0: Sì, è un aspetto invece su cui torniamo spesso. Perché
1: io questa cosa qui la odio.
0: Racconta anche come poi è cambiato l'approccio alle analisi. Siamo già arrivati alle 18, è tempo di prenderci la prima pausa. Noi concludiamo questa prima ora col messaggio di Lippi con due Y. Sentire i commenti vostri e dei tifosi mi sembra di capire che sapete già tutto. Paratici no. Senza budget, giocatori di seconda o terza scelta, un altro anno di cacca a sentire voi. Io ti invito ad ascoltarci meglio nella seconda ora, Lippi, perché abbiamo detto esattamente il contrario, proprio per non affossare un umore che è già particolarmente sottoterra. È giusto lavorare con estrema cautela quando si tratta di costruire le aspettative dell'estate, sottolineare come Paratici avrà davanti dei mesi complessi, un lavoro particolarmente arduo, non è certo essere disfattisti, ma quantomeno delineare un quadro realistico all'interno del quale poi sviluppare le analisi. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
4: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
11: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
14: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
15: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
16: tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
17: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo insieme, pronti per questa seconda ora di Garrisca al Vento, sempre con Sauro Fattori, l'uomo del lunedì di Garrisca al Vento, con i piumini che lo fanno anche starnutire. Vero. Quando siamo in pausa. Sempre anche il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le note audio, lo 055-7711171 per intervenire in diretta. Chiediamo gentilmente a Stefano Carlesi se ci fa ascoltare due messaggi audio, così poi mentre noi rispondiamo può preparare il collegamento con il nostro ospite. Grazie Stefano.
20: Marco da Catania, ciao a tutti, un abbraccio a Chiara che è sempre una persona gradevolissima e garbatissima, ovviamente un abbraccio anche a Sauro. Volevo farvi una domanda, ma che interesse potrebbe avere Mediacom a continuare a legare il proprio marchio, il proprio nome ad una società che vivacchia, una società che ha un progetto mediocre, che non alza mai l'asticella? Io credo che o arrivi il momento della svolta oppure sarebbe meglio passare la mano, perché continuare a parlare di grosso, di Volpato, di giocatori che sicuramente non faranno alzare il livello di questa squadra, secondo me, dopo una stagione del genere è deleterio. Un abbraccio a tutti.
21: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, scusate, ma non avendo le coppe, non avendo il fair play finanziario da rispettare, cioè, questa società non può spendere ugualmente, deve sempre stare lì a guardare i conti, cioè, ma dove si vuole andare, ragazzi? Se neanche quest'anno si spende, allora è finita, cioè proprio questi devono solo vendere, non spendere, vendere alla società.
0: Abbiamo ascoltato le riflessioni dei nostri ascoltatori, non so Sauro se vuoi rispondere magari a Marco da Catania, che intanto ringrazio, su Mediacom e la sponsorizzazione.
1: Allora, sulla sponsorizzazione è difficile capire perché non lo faranno, perché poi hanno detto che metteranno quei soldi ugualmente.
0: Sì, poi comunque quando abbiamo coinvolto anche Salvatore Napolitano, soprattutto il giovedì, quando in studio oltre a Giacomo Galassi c'è Stefano Prizio, ci ha spiegato che da un lato ci sono anche dei vantaggi fiscali per le aziende nella sponsorizzazione, dal momento che comunque entrambe facevano capo a Rocco Commisso. Lui fece proprio un esempio dei pantaloni per rendere forse più immediato anche a chi non mastica temi economici, che non vuol dire che non ci siano meriti dietro alla scelta di Mediacom di sponsorizzare, oltretutto con una cifra così importante, la Fiorentina, ma che sostanzialmente è come se uscissero da una tasca ed entrassero nell'altra, sì, quindi poi va valutata a 360 gradi.
1: Mi sembra, siccome c'è questo centenario, vogliamo dedicare molto al centenario.
0: Infatti siamo proprio in attesa di capire bene anche come raccontarvela questa cosa, perché abbiamo detto l'importanza quando si crea il terreno fertile per le dietrologie è proprio quella di camminare con estrema attenzione. Marco da Cantù, ecco, che ti dice senza coppe,
1: io capisco tutto, perché è un tifoso, si sente, ci tiene da morire, no? Ma anche avere dei buoni budget però potrei spendere magari un po' di più, sì, per il fair play. Però che giocatore vai a prendere, chi viene? Perché noi siamo, noi tifosi della Fiorentina siamo sempre convinti che la nostra sia la squadra più ambita, sì, del mondo, ma non è
0: e
1: così.
0: E poi giustamente guardando un po' quello che è successo quest'anno è inevitabile sottolineare come al di là delle scelte di mercato che poi compongono il bilancio quando si tratta di entrate e uscite, ma non esclusivamente quelle, ci siano stati comunque dei cali, delle perdite.
1: Io sono d'accordo e l'ho detto anch'io.
0: Il risultato sportivo, i diritti TV, sono tantissime le situazioni che cambiano per la Fiorentina quest'anno e che la portano a inizio mercato a dover fare i conti comunque con una situazione non semplice.
1: Se noi si
0: non
1: parla
0: semplice
1: di Volpato, questo e quest'altro. Io sono convinto che grande differenza non la faranno e su questo gli do pienamente ragione.
0: Coinvolgiamo nelle nostre riflessioni di fine stagione anche un neo babbo bis come Stefano Rossi. Ciao Stefano, buonasera, ben trovato e grazie per la disponibilità.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Intanto congratulazioni, un po' di più alla mamma, però un po' anche
2: tutti
0: a te.
2: Alla mamma, io sono un contorno.
0: Come sono questi primi giorni più affollati?
2: Se dico terribili,
0: più che altro sei schietto, perché tante volte sì, si racconta una verità un po' falsata.
2: L'ha detta tutta, c'è già il grande di 3 anni che è acceleratissimo, il secondo che domani fa una settimana che non ne vuole sapere di dormire, insomma. Bene, molto molto bene direi.
0: Sì, il contesto ideale per parlare di Fiorentina dopo la stagione 25-26 direi.
2: Confusionare altrettanto direi.
0: Ma tu sei un po' ottimista Stefano, parto subito con la domanda da $1 miliardi perché considerando anche il tenore dei tanti messaggi che sono arrivati nella prima ora quando appunto in studio c'eravamo io e Sauro, la sensazione che si debba fare anche un grande lavoro di ripristino della fiducia.
2: Questo sì, questo necessariamente, perché questo campionato in particolare ha messo un po' a dura prova la pazienza, la passione, no, perché quella non passa, per carità, però l'annata è stata veramente pesante, è stato un continuo trascinarsi, quindi è evidente che serva qualcosa anche proprio in termini emotivi per dare un po' una scossa all'ambiente. Certo è che il profilo dell'allenatore, per quanto interessante, ha fatto gavetta un po' la storia di Grosso da calciatore e da allenatore. È chiaro che non accende gli entusiasmi, questo è inevitabile. Avresti dovuto portare un'altra tipologia di tecnico, ammesso che sia lui la scelta poi veramente della Fiorentina fino in fondo, che non ci siano intoppi, però evidentemente anche nella strategia della dirigenza c'è un'idea diversa, magari attraverso il gioco, magari attraverso qualche acquisto mirato di giocatori, perché insomma è chiaro, Grosso, giovane, interessante, però non è che prendi l'allenatore e riempi lo stadio per la presentazione, ecco, non è quel tipo di operazione lì.
0: Sì, ad esempio guardavo Fede da Scandicci, ci dice Grosso gioca col 4-3-3, a me piace, io credo che Paratici l'abbia preso sostanzialmente per quello. Tu pensi che possa magari, al di là dell'opinione soggettiva che uno si crea su quello che è lo storico da allenatore di Grosso, possa essere comunque l'uomo giusto considerando il momento che vive la Fiorentina quest'estate, che quindi tutto vada contestualizzato quando ci si trova ad analizzare le scelte?
2: Beh, sicuramente con un tecnico giovane, anche un dirigente come Paratici, che ha un certo peso specifico, un curriculum di una certa portata, può dare anche un'impronta un po' più forte. È chiaro che se vai a metterti in casa, faccio un esempio, Sarri, che ha un profilo un po' diverso, che ha delle idee un po' più rigide, un po' più ortodosse, un po' più consolidate nel corso degli anni, magari sai già in partenza che forse qualche momento così diciamo di conflitto, comunque di confronto, può avvenire. Con gli allenatori giovani solitamente anche la dirigenza ha una possibilità maggiore, non dico di tenere il controllo, però di essere molto presente in questo senso. L'idea mi intriga, mi fa piacere, mi sembra un personaggio positivo, Grosso, ecco, al di là di tutto quanto è comunque un giocatore che è arrivato tardi alla ribalta, che è letteralmente andato sul tetto del mondo da allenatore, comunque non è stato mai schizzinoso, nonostante questo, appunto, questa sua nomea si è subito rituffato, è ripartito dal basso. Ecco, questo mi piace perché fa capire che l'atteggiamento di uno lavoratore, di uno che non ha paura delle difficoltà, quindi questo assolutamente ci vuole, ecco, è capitato.
0: Sì, e c'è chi sottolinea che proprio questo modo di intendere anche la filosofia del lavoro sia quello che poi abbia convinto anche Paratici, che già ha avuto a che fare con lui alle giovanili della Juventus, proprio nel portare avanti un percorso che possa poi nel tempo aiutare la Fiorentina a ritornare dove le compete. Stefano, noi abbiamo aperto la trasmissione in un certo senso imboccati anche dallo stato WhatsApp di Radio Firenze Viola, che stamattina ha dato il buongiorno a tutti gli ascoltatori con la domanda delle domande: tre giocatori da cedere, chi e perché? E ti dico che Saura ha fatto il nome di Gudmundsson, Fabian, e poi abbiamo un'indecisione tra Dodò e Pongracic. Tu eventualmente che nomi ci faresti?
2: I primi due, quelli di Sauro, sono d'accordo, in particolar modo per Gudmundsson, se si riesce a tenere un profilo economico in un'operazione che in qualche modo regga e che stia in piedi, arrivederci e grazie. Poteva essere una storia decisamente migliore, per un motivo o per un'altra non lo è stata, e vorrei evitare fare un altro anno con le scorie del passato il giocatore da recuperare, quindi sì. Lascerei tranquillamente andare Fabian, sono altrettanto d'accordo. E poi più, guarda, prendo un po' quei nomi lì, ma ci metto Dodò, perché comunque mi sembra di rivivere un po' storie equivoche che abbiamo avuto già in passato, di giocatori che sembrano voler a tutti i costi, poi però appena si apre una possibilità, dopo tante dichiarazioni, tanti discorsi, sono comunque pronti ad affacciarsi alla finestra, che per carità è legittimo, però insomma non si va a sventolare amore e fedeltà alla piazza. Oltretutto un giocatore per carità interessante, però la Fiorentina se non riesce a rinnovare il contratto, sì, da un punto di vista economico fa un bagno di sangue, quindi se Dodò non ha, come sembra, non abbia alcuna intenzione di rinnovare, è bene che possa andare altrove e portare quelli, i soldi che può portare, e buona fortuna a lui. Detto che poi giocatori secondo me determinanti, per carità, sei anche un terzino, per dirlo alla vecchia maniera, un terzino destro forte, tanto si meglio trovano. Però servono altri ruoli dove veramente tu hai giocatori determinanti, decisivi, e che ti facciano fare un salto di qualità.
0: Arriva una domanda per entrambi, ve la manda Bruno da Viterbo: ma Moise Kean potrebbe essere adatto al gioco di Grosso, qualora Grosso fosse l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo? Sauro?
1: Grosso deve far già bene Moise Kean, cioè io la vedo così.
0: Ce l'hai spiegato anche un po' prima, cioè, sostanzialmente qual è il tuo approccio a queste nuove richieste anche degli allenatori. Tu Stefano, su Kean pensi che la Fiorentina abbia necessità di ripartire con lui, e che possa essere il giocatore ideale per Grosso qualora davvero sedesse sulla panchina viola l'anno prossimo? O sei tra i delusi?
2: Molto, molto, onestamente sì. Cioè io per valori assoluti è chiaro che ti dico vorrei fargli firmare un contratto a vita, perché è un giocatore che oggi ha la Fiorentina, che trovarlo di un livello così, potenzialmente di un livello così elevato, non è facile, anche a fronte di spese elevate. Però l'atteggiamento non mi è piaciuto, non mi sono piaciute tante cose, troppi misteri, troppe fughe, infortuni che non si è mai capito, c'è la nazionale con il mondiale all'orizzonte.
0: Sì, abbiamo diviso un po' con Sauro nella prima ora le responsabilità tra il giocatore e la società in termini di gestione di un giocatore problematico, perché poi c'è chi tende invece ad addossarle esclusivamente alla società o al giocatore in base a quello che poi è anche il suo gusto.
2: Sì, io devo dire, se c'è da essere anche severi nei confronti della società, io non mi faccio problemi a farlo, però in questa circostanza mi sembra che puoi provare a parare colpi in tutti i modi, ma quando dall'altra parte trovi uno che guarda un po' semplicemente al suo percorso, diventa anche difficile anche avere una strategia comune su come uscire pubblicamente nelle cose, e se l'altra parte non ti sta a sentire, ha voglia te a preparare una strategia, il comunicato, il messaggio che fai filtrare, tutto ciò che insomma le città esiste, no, nel mondo della comunicazione. Quindi mi sembra che abbia un po' voltato le spalle Kean prematuramente alla Fiorentina, e la Fiorentina non lo meritava. Per carità, lui in particolare nella sua prima annata ha fatto cose straordinarie, tanti gol, siamo tutti contentissimi. Mi è sembrato, detto male, ma che la seconda annata lui abbia utilizzato un po' la Fiorentina semplicemente per la sua consacrazione definitiva come trampolino verso il mondiale, e poi magari per qualcosa di più. Però ecco, svanito il sogno mondiale, svanito anche Kean, non si sa più cosa è successo. Chiaramente non sarà più venduto a 60 milioni, ma io credo che lui non abbia proprio più la testa per ripartire a Firenze. Quindi tecnicamente mi dispiace, perché ripeto, il giocatore in campo mi piace tantissimo, però non ci sono proprio le condizioni per andare avanti insieme, proprio da un profilo psicologico.
0: Un'ultimissima domanda, Stefano, prima di salutarti e ringraziarti di nuovo, te la faccio su Paratici. Tu in un certo senso hai già accennato al nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ma la sensazione che poi sia stato accolto anche con l'idea che lui da solo possa bastare a risolvere tutti i problemi emersi non solo quest'anno ma nelle annate precedenti. E quindi ti chiedo, a tuo avviso può bastare Paratici, o come ad esempio ci ha detto un ascoltatore che ci ha chiamato nel corso della prima ora, è importante anche che la società capisca quanto siano imprescindibili le competenze nel momento in cui si ricoprono determinati ruoli interni a un club di Serie A?
2: Lui dal punto di vista calcistico è un po' solo all'interno della società ad avere le competenze, questo lo dice la storia, chiaramente è lui che ha un curriculum eccellente. Io credo che però si debba anche fare una sorta di esercizio di accettazione, nel senso che il patron della Fiorentina non c'è più, Rocco Commisso non c'è più, ed era una figura a volte divisiva, a volte molto irruenta, ma comunque era la voce del padrone, era veramente colui che comandava. Per quanto lui oggi abbia lasciato alla moglie, al figlio il comando della società, è chiaro che manca, no, quell'aspetto anche di leadership che lui aveva in un modo o in un altro, ripeto, a volte con anche qualche eccesso, ma comunque con una presenza che era molto molto forte. Oggi questo aspetto non c'è. Io mi aspetto che nel corso anche dei prossimi mesi Paratici debba parare tanti colpi, perché la proprietà attuale sarà lontana, non sarà presente, e soprattutto anche se sarà presente non avrà quella stessa impronta. Quindi credo che anche lo stesso Paratici sia chiamato a fare qualcosa di diverso rispetto al passato, perché se alla Juventus la gerarchia era molto chiara, era tutto molto limpido, e oggi c'è una Fiorentina che invece ha una sorta di vuoto di potere al comando, al suo vertice. Quindi anche per lui, oltre dover rifondare la squadra, oltre dover vendere tutti gli esuberi e tutti quei giocatori che hanno deluso da un punto di vista sportivo, ci sarà anche quest'altro aspetto. Quindi credo che si trovi davanti a lui davvero dei mesi molto faticosi.
0: Ti risentiremo, Stefano, in estate, vedremo, speriamo anche magari di commentare un avanzamento dei lavori dei dirigenti della Fiorentina che ci consenta di disegnare anche un quadro un pochino più definito. Ti lasciamo ai tuoi cuccioli, ancora congratulazioni, un abbraccio,
2: grazie
0: alla
2: mille,
0: mamma, e
2: ciao, a voi. Ciao.
0: Buona estate.
2: A presto, grazie a voi.
0: Ci scrive ad esempio Andrea al 348-7513-933 sulla questione dei prestiti che abbiamo toccato anche nel corso della prima ora. Hai una zanzara enorme, l'ho presa, incredibilmente l'ho presa. A luglio, quando si ritroveranno tutti al Viola Park, saranno tantissimi sulle maglie, metteranno i codici a barre, non i numeri, ci scrive. E c'è anche chi invece è convinto, un ascoltatore che abbiamo salvato come mai dire mai, ci sono circa 20 giocatori da vendere con una media di 3-4 milioni a giocatore, no. Dico media, si trovano i soldi per una campagna acquisti sufficiente.
1: Allora, io spero che i 20 giocatori a 3-4 milioni te con quella zanzara.
0: Sì, tanto tra poco si va in pausa e portiamo fuori la zanzara.
1: Allora, 3-4 milioni e chi c'è?
0: Lui sottolinea di media, proprio perché la sensazione è che su qualcuno tu debba fare magari delle scelte al ribasso per necessità. Però anch'io faccio fatica a immaginare. Porca miseria, è andata via davvero.
1: Vabbè,
0: faccio fatica a immaginare una Fiorentina in grado di coprire i costi del mercato attraverso le cessioni, soprattutto se si parte prendendo in esame i rientri dei prestiti. L'abbiamo detto prima, saranno difficilissimi da gestire.
1: I giocatori più importanti che rientreranno.
0: C'è chi ci dice Favasuli, che infatti però è stato riscattato. Vittorio Viola: l'unico giocatore rivalutato dell'affollato elenco di giocatori Viola è stato Favasuli, il Catanzaro l'ha riscattato prima, non ne azzecchiamo una. Vittorio da Siena.
1: Sì, poi il resto dei giocatori, la lista io l'ho vista,
0: sì.
1: È una lista da svuotantine, dai, su, via, siamo sinceri, ora non è per... cioè, allora, cioè, i nomi più importanti sono Sotil,
0: sì.
1: 4 milioni, quando? Dove
0: se poi la smettesse di fare quelle dichiarazioni.
1: Lasciamo perdere, vabbè. Poi, altro nome importante?
0: C'è Beltran, c'è Nzola.
1: Zola.
0: Ci possiamo sbizzarrire.
1: Sì, 3-4 milioni, te pensa, pagato 25, siamo accontentati di 3-4 milioni. Ora speriamo nell'Argentina, se ce lo piglia anche d'uno, arriva qualche d'uno là, non so chi. Perché anche Beltran, in Zola, c'è il rischio di rivederli qui, non è che
0: proprio
1: sento, lascio, avuto,
0: cavalcando l'onda di quello che dicevi tu, l'idea che un nuovo allenatore possa comunque vederli sotto una luce differente e quantomeno provare ad arrivare.
1: Ken, a quel punto lì punta su Piccoli,
0: Ah, ok, pensavo su Nzola, per quello mi hai visto però
1: Nzola diventa uno che magari può stare dietro come Bertrand, cioè dice, cioè, prendiamo un giovane, il giovane ha bisogno di giocare, allora è difficile, e i giovani, quelli buoni, costano 70, costano più di quanto prenderesti per Ken. Che ti dico la verità, è un mercato complicato, e più che un mercato complicato ci sarà da spiegare bene ai tifosi
0: le scelte e più che altro la direzione, e perché dovranno, poi come hai detto tu, Firenze ha bisogno loro della lingua della verità, perché poi ha dimostrato nel corso della storia della Fiorentina di
1: che
0: saperla difendere, starle al fianco a prescindere dai risultati e da tutto. L'importante è ritrovarsi anche dal punto di vista dell'identità e dell'orgoglio. Un altro paio di messaggi di testo e poi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme. Ci scrive anche David dal gruppo Baraonda Fiorentina: i miei vivi complimenti all'ascoltatore, nello specifico era Stefano 69, che ha chiamato e ha sottolineato che serve strutturare la dirigenza con gente di calcio. Diciamo via Ferrari senza paura. Questa è la dura presa di posizione di David, a cui auguriamo comunque un pronto recupero. Ha avuto una settimana bianca sfortunatissima David, io spero che possa essersi già ripreso. Salutiamo anche Leonora, che ti dice che sono io che ti faccio rilassare, Sauro, per quello nella prima ora hai detto che eri un pochino più tranquillo rispetto al solito. Bravo, non è il posto, è probabilmente la mia presenza. Bene, la ringrazio, l'abbraccio, è stata carinissima stamani, mi ha mandato anche un messaggio di buongiorno Eleonora, è veramente amorosa. Tanta, sì, Roma. Mi sento tanto tanto fortunata. Ma il Sharawi potrebbe essere un'opportunità, Francesco?
1: Non si va sull'opportunità.
0: Noi non vogliamo le opportunità, noi vogliamo i calciatori, no, da Peretola. Io da quando l'ho detto a Peretola.
1: Sharawi non so quanti anni ha, 32?
0: Attenzione su sti discorsi, ora te lo controllo subito. Però dici non è il profilo. Giustamente qualcuno faceva riferimento a dei
1: esterno,
0: nomi che stanno uscendo, che però non.
1: Io dico, cioè, se devo prendo
0: di. È del 92, di ottobre, 33 anni, 34. Ne fa 34 all'inizio della prossima stagione.
1: Ragazzi, gli anni passano, per tutti. E io dico che si può trovare qualcosa di 25-26 anni magari come esubero.
0: E la soluzione ce la propone anche Bomber Viola. Con tutti quelli che rientrano dai prestiti, invece di fare l'under 23, noi facciamo la over 23 e quindi abbiamo la seconda squadra. Direi che è il modo migliore per arrivare all'ultima
1: fase.
0: Poi
1: vediamo
0: pausa.
1: Se farà l'under 23 la Fiorentina, sarebbe un'idea che aveva già da tanti anni e poi non ha mai. E secondo me l'under 23 potrebbe essere importante, perché ti fa crescere dei giocatori e ti fa capire se questo giovane può stare su o no.
0: Non tanto per bruciare le tappe, ma proprio per avere anche un supporto in questa fase di ricrescita, che
1: anche
0: noi.
1: Perché quando giocano 16 non è come giocano primavera.
0: No, cambia. E questo ce lo dicevano anche i diretti protagonisti. Mi hai fatto un assist incredibile a proposito della primavera, quasi una settimana di distanza dalla vittoria dello scudetto di categoria. Il tecnico Daniele Galloppa ha commentato su Instagram quella che è stata l'impresa dei ragazzi. Lo scorso anno siamo salpati a luglio, abbiamo attraccato a Itaca e siamo arrivati vicini a scrivere un pezzo di storia. Quest'anno è stato un film nuovo, fatto di episodi. La primavera è una cosa seria, la Fiorentina è una cosa seria. L'avete scritta voi la storia e ve lo siete meritati. Grazie staff, grazie ragazzi, grazie di tutto. Con tante foto che raccontano la bellissima serata vissuta giovedì al Viola Park, che i nostri ascoltatori con Andrea Giannattasio, Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo hanno potuto vivere in prima persona. Ultimissima pausa, Sauro, di questo Garrisca al Vento. Noi torniamo subito dopo la pubblicità.

0: e di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme qui con Garry Scalvento, sempre su Radio Firenze Viola, in attesa poi di lasciare il posto a Dimitri Conti, il suo uno contro tutti, vi terrà compagnia dalle 19 alle 20. E poi, visto che non ne avrete avuto abbastanza di me oggi, alle 20 tornerò io con In Giro
3: Bene,
2: per il Mondo.
3: Tanto per fare un po' di...
2: Sì, si entra un po' nel vivo del mondo dei Viola Club, cerchiamo di capire anche come vivono i tifosi un'estate così, così complessa. Prima di tornare ai tanti vostri messaggi a cui ancora dobbiamo rispondere, soprattutto Sauro, io chiedo a Stefano Carlesi se ci fa riascoltare la bella intervista che ha realizzato oggi il nostro Lorenzo Marucci a Piero Pelù, e così poi eventualmente mi dici anche tu, Sauro, se sei d'accordo o meno.
4: Aspettiamo una grande stagione, se noi che si fa?
5: Se no problema.
4: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
5: Però la Fiorentina,
4: il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
5: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
4: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
5: Fiorentino.
4: In fiorentino, sì. Si è fatto ca.
5: Il prossimo anno,
4: se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare quest'anno.
5: Quella è una vittoria veramente in attesa.
4: Quella veramente ci ha fatto un regalo pazzesco, dai.
5: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
4: Non ho idea, io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
5: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura di Champions.
4: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi, poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però...
5: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
4: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi, a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
5: Ora però potrebbe arrivare grosso dal Sassuolo.
4: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è di gobbismo nell'aria, però
5: però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però
4: anche
5: ci si fida di lui,
4: però
5: perché ha grande competenza, esperienza.
4: Speriamo,
5: ci vuole,
4: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
5: Ci vorrà un po' di tempo.
4: La finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi. Ci si viene, ma finitela.
5: Senti, l'ultimissima.
4: Ma come mai, ragazzi?
5: A Firenze
4: si deve soffrire.
5: Firenze
4: sempre
5: è
4: così.
5: Ken, lo terresti o no?
4: Se c'ha voglia di giocare, sì.
5: È quello il punto.
4: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no, statene a casa, va a suonare con qualche altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
5: Attaccamento alla maglia,
4: un minimo, almeno per una stagione, almeno 8 mesi regalatecelo.
6: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo, quella
4: mamma mia, ragazzi, sì.
6: Quella sì.
4: Il trap.
6: La Champions.
4: Però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna. No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
5: Sì.
4: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
5: Sì. Dopo 43 anni campionato.
4: Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
5: Ci sono piaciuti in particolare
4: molto.
5: Braschi, per esempio, abbiamo già visto esordire.
4: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti. Bella roba, dai.
5: Sarebbe certo. Bello vedere tanti giovani poi arrivare e molto essere bene. Protagonisti in prima squadra.
4: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
6: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
4: Il prossimo scudetto.
6: Quindi sarà dura.
4: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
5: Comunque sei preparato, molto.
4: Ma insomma, con la primavera un po' tosto sì, non te l'aspettai, Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
5: Bene, grazie. Ciao.
2: E l'abbiamo sentito, un verace Piero Pelù ai microfoni di Lorenzo Marucci, con intrusione anche di Niccolò Ceccarini. Questo gobbismo nell'aria ti preoccupa, Sauro?
3: No, anche perché, come dico sempre, io vorrei qualche giocatore gobbo, perché sono di qualità. Bene, tutti quelli che sono venuti qui a Firenze hanno fatto tutti bene, un motivo ci sarà. E quelli fortissimi nostri sono andati lassù.
2: Hanno sempre fatto
3: e hanno balbettato, fatica. Via, mettiamo così.
2: In questi ultimi minuti, Sauro, io se sei d'accordo ascolterei, grazie anche a Stefano Carlesi, intanto tre messaggi audio giusto, che ci hanno inviato, giusto, così sempre. Poi tu rispondi.
7: Buonasera, Marco da Prato, Chinatown sempre di più. Un saluto a Chiara e a Sauro. Volevo fare due domande, una seria o un po' meno. Quella seria vorrei domandare a Sauro, da attaccante come gli è stato, il tuo giudizio su Braschi, che tu ne pensi di Braschi? A me non è che mi esalta tanto, lo vedo di molto fuori dai giochi, non, vabbè, dimmi il tuo parere. Quella meno seria vorrei dire ai bomber viola che tutti i giorni manda messaggi, li dassi pace, se vanno in America vanno a fare che un vanno, se vanno non lo mandano ancora via. Facci che voglia, bomba e viola, datti pace, Marco.
8: No, ma io lì ho sentito dei tifosi che poi parlano toscano un poco, che dicono che non questa società è una società che ha battuto tutti i record di spesa, perché 92 milioni di euro in una campagna acquisti non si è mai visto nella storia, in 100 anni di storia della Fiorentina. Che siano stati spesi male da Pradè, questo è un altro discorso.
9: Certo, se con 10 anni di carriera alle spalle,
2: questo è Cristiano,
9: e
2: Birbone,
9: 50 anni ormai quasi all'anagrafe, consideriamo grosso un giovane allenatore, capisco anche perché a Firenze si considerino giovani prospetti calciatori di 25 e 26 anni. Cristiano,
2: allora, sai rispondere a Cristiano anche nell'accezione che poi diamo al termine.
3: Cristiano ha ragione, però cioè, ora si dice giovane grosso perché non è mai stato un grandissime squadre, tolti il Lione, che può essere considerato una grande squadra, che oramai però è in decadenza, va bene? Però per il resto è vero, lo consideriamo giovane, più che altro per giovane per la Serie A, mettiamolo così. Poi non è un ragazzo sicuramente, e c'ha ragione. Infatti gli do ragione, che io sento dire 25-26 anni, il giovane. Io sempre, povero sottile, ho sempre un pochino, però dicevo sempre, giovane, 26 anni, cioè via 20, ma a 22 mi dissero l'esperto a me, perché a 5 anni mi vedevano su Ampi, insomma, sì, che insomma, 26 anni giovane c'ha ragione, secondo me, ha pienamente ragione.
2: E l'esperto andiamo. Sauro, a Marco da Prato, che ti chiede un tuo giudizio su Braschi, che non lo entusiasma del
3: Braschi,
2: tutto.
3: Allora, Braschi non mi entusiasma neanche a me, ma non perché poi è difficile giudicarlo, no? Perché vedendo quelle tre partite, cioè quelle tre apparizioni per la squadra, non vuol dire niente, insomma, sarebbe sbagliato per dare un giudizio. Però non è proprio un centravanti, diciamo, di sfondamento, mettiamolo così, è uno che viene più a giocare, è un centravanti un po' anomalo, che però si trova i suoi spazi. È un buon giocatore, tecnicamente sicuramente non è male, vediamo, però secondo me avrà bisogno di fare un po' di farsi un po' le ossa, via.
2: Perché tante volte si cade proprio nell'errore di pensare che quello che fanno vedere in primavera o nelle poche occasioni in cui vengono aggregati basti a giustificare anche magari un percorso che non aiuta la squadra e non aiuta nemmeno il ragazzo, perché poi
3: secondo me ha avuto probabilmente ha bisogno ancora di crescere, via, mettiamola così. E però diamogli tempo, ma è giusto che sia.
2: E sei d'accordo con chi dice che è sbagliato anche parlare di budget imputando a questa società comunque di crederci fino a un certo punto, quando poi abbiamo alle spalle uno dei mercati più onerosi,
3: sì,
2: indipendentemente da...
3: Sì, aveva incassato 56.
2: Perché questo, a volte si fanno questo, male i calcoli.
3: Questo lo dice
2: c'è
3: nessuno,
2: stato più volte ripetuto quel 92 milioni, però nessuno
3: però
2: ha fatto riferimento
3: tasca,
2: anche
3: nessuno,
2: a quelle che sono state le entrate.
3: Il costo effettivo è stato di 35 milioni.
2: Dai. E poi giustamente anche l'ascoltatore sottolineava il problema è come sono stati spesi. Se noi guardiamo negli ultimi 6-7 anni, giocatori compresi tra i 13 e i 17 milioni comprati dalla Fiorentina, secondo me ci rendiamo anche conto perché oggi il problema ci sembri così
3: abbiamo
2: esteso
3: avuto
2: da
3: due
2: affrontare.
3: Plusvalesse, sì? Due plusvalesse vere che sono quelle di Ken e di Fagioli, sicuramente, però per il resto abbiamo toppato molto.
2: Simone da Scandicci al 348 7513 933, io cederei Gudmundsson, già date troppe chance, le ha fallite tutte. Pongracic perché è troppo falloso e molte volte non ragiona, anzi quasi sempre mai in partita. E poi aggiunge Ken, uno così con poco cervello non ci deve essere in uno spogliatoio, via subito. Quindi la sua scelta dei tre direi che è comunque una scelta sicuramente netta. Ci scrivono poi anche Bob 67, io non mi capacito sulla scelta di accordare il doppio dello stipendio a Moise Kean, cosa che poi avrebbe spaccato anche lo spogliatoio. Bastava al finale di campionato dello scorso anno per capire che non era affidabile, non era scadenza di contratto, non c'era la fila per acquistarlo. Mi chiedo perché gli è stato concesso tutto questo. La clausola bastava quella dello scorso anno, non c'era motivo di alzarla. Chi ce lo compra ora Kean? Solo in Arabia forse, ma stavolta che lui ci vada per davvero. Ed è un po' quello che poi hai detto anche tu, Sauro.
3: Io ho detto l'anno scorso a me questa cosa mi manda le pazze. Allora io mi metto a fare il direttore, benissimo, Ken deve aspettare il 15 di luglio perché può darsi che possa andare via la clausola, non lo chiede nessuno, viene da me e mi dice voglio il doppio, per cosa gli dio? Non ti vuole nessuno, cioè la verità è questa. E infatti non ho capito questo raddoppio dell'ingaggio. Poi un premio glielo dovevi dare, per l'annata non ci mancherebbe altro, però io tranquillamente io facevo guadagnare anche 6 milioni, però mi raggiungeva certi risultati, i 20 gol dell'anno prima, i cose. Allora la squadra che otteneva una posizione importante vedrà di fisioterapia ne faceva meno,
2: sì.
3: Capito? E probabilmente le ultime due partite facendo tutto per giocare. Almeno io penso così. Poi
2: sì, molti tornano anche proprio a queste fasi finali, sia nella stagione precedente a questa, sia nell'ultima, nelle quali forse sono emersi anche un po' i limiti.
3: Nessuno si dimentichi dell'ultimo dell'anno, che doveva fare per forza un contratto a New York.
2: E soprattutto in una stagione in cui poi abbiamo ascoltato Robin Gosens nel suo podcast far riferimento anche a un momento delicato quando c'era ancora Stefano Pioli sulla panchina al funerale della nonna, un permesso che non si capisce fino in fondo se sia stato accordato o meno. Sicuramente sottolinea come poi ci siano stati grossi problemi,
3: tanta confusione, via,
2: interni.
3: Non si può altro che migliorare.
2: Ah, da quel punto di vista assolutamente sì. Altri due per favore, Stefano Carlesi, di messaggi audio.
10: E va a mandare via l'amico di Sauro, ragazzi, lui è un casinista, è lui. E poi come giocatore vediamo, ma è un casinista.
11: Allora io sono, penso, uno dei più felici veramente di grosso, la scelta secondo me è vincente. E all'appoggio del direttore sportivo, ed è una scelta sua, quindi è una grande operazione secondo me. Però ecco, definirlo giovane no, perché grosso c'ha 50 anni, ragazzi, 50 anni.
2: È giovanissimo.
11: Prima un allenatore di 50 anni era esperto, era nel clou della sua, cioè solo in Italia un allenatore di 50 anni è considerato giovane, perché io mi ricordo ora, forse Ancelotti, cosa faceva a 50 anni? Ancelotti aveva vinto non so quanta roba, mi pare, se non sbaglio.
3: Sì, è vero. No, ma questo è di giovane ora.
2: Avevi già risposto anche al messaggio di Cristiano. Io invece il messaggio del primo ascoltatore non ho capito chi è il tuo amico, quello che crea casino.
3: Andragora?
2: Però Mandragora che crea casino all'interno dello spogliatoio, faccio fatica a vedere. Magari è Gudmundsson e lo diceva con un velo di... Se ci sta ancora ascoltando ha 3-4 minuti, perché poi appunto dobbiamo lasciare spazio a Dimitri nel caso ce lo fa sapere. Da cedere Ken Gudmundsson e Dodò, quindi c'è anche chi è d'accordo con te. Poi ci invitano a fare due conti, perché dice la Gazzetta qualche tempo fa intitola flop di 90 milioni. Allora io, proprio nell'ottica di non fare disinformazione, che è una cosa di cui poi non mi perdonerei mai, sto cercando gli appunti della puntata, una delle tante in cui abbiamo ospitato proprio con Giacomo Galassi, con Stefano Prizio, durante Garrisca al Vento, Salvatore Napolitano, che è bravissimo anche a entrare nel merito dei vari mercati. E quindi volevo proprio cercare di capire un attimo anche di cosa si stesse parlando, perché tu giustamente, Sauro, sottolineavi come si cada un po' nell'errore di utilizzare questi 92 milioni sbandierati anche dai dirigenti nella conferenza di fine mercato come dato esaustivo di tutti quelli che sono stati i movimenti in entrata e in uscita del mercato estivo. In realtà, ad esempio, proprio per quanto riguarda anche i vari esercizi di bilancio, ci sono stati dei giocatori che la Fiorentina ha ceduto e per i quali poi i soldi nelle tasche del club sono arrivati sostanzialmente negli esercizi successivi. Sì, quindi io, se non erro, come giustamente dicevi tu, i 92 milioni è fuorviante come dato.
12: Poi che ci sia stato acquisti per 92 milioni,
2: nessuno nega
12: dubbi,
2: che abbiano valutato piccoli 27 milioni. Zom, noi parlavamo di Zom in pausa, ci siamo dimenticati di citarlo. Non Viti, un giocatore che poi non ha avuto Lamptey, cioè comunque l'ultimo Lamptey mercato 10
12: milioni,
2: purtroppo dimostra
12: 8 milioni, 10 milioni.
2: E secondo me, in maniera inequivocabile, l'ultimo mercato dimostra come non bastino le buone intenzioni e non bastino nemmeno le risorse che si decide di mettere in mano.
12: Secondo me il grande vantaggio di quest'anno è che la rosa non importa che sia molto ampia, io metterei qualche giovane dentro, sinceramente, perché fai solo Coppa Italia e campionato, insomma non hai coppe, non hai niente. Secondo me 16-18 giocatori che si possono alternare, poi il resto andrei molto su giovani per fargli un po' sentire un po' l'aria della prima squadra.
2: E se invece dovessi dirmi un giocatore della rosa attuale che a tuo avviso è imprescindibile, che la Fiorentina dovrà provare a trattenere a tutti i costi?
12: Ma
2: perché tanti dicono si valuterà un pochino anche il club dalla capacità di trattenere.
12: Poi io sono imprescindibile, io sarei un tetto perché nonostante lo critichi, è bene se chiaro.
2: Per dire, Fagioli?
12: Lo critico. Sì, un altro giocatore, secondo me stiamo attenti.

0: sabato. Ci saranno dalle 15 alle 17 Pietro Lazzarini, 17-19 con Luca Calamai, chiuderà le dirette Calcio Più On Air dalle 19 alle 20. Quindi mi raccomando, anche questo segnatevelo. Gli ultimissimi messaggi, dovremmo anche essere riusciti a evaderli quasi tutti. Ma se i soldi non ci sono, Paratici, cosa è venuto a fare?
1: E non apprendi lui qualche soldo, non mi ha messo male.
0: Gli ha finiti lui sostanzialmente.
1: No, ma più che altro se per Paratici è un rilanciarsi nel mercato, dai, su italiano.
0: C'è anche
1: dai.
0: Chi ti chiede se possiamo, dopo questi anni di gestione commisso, rivalutare un po' la gestione della valle, anche nell'ottica di come dicevi tu, quando poi si crea anche un po' di distacco temporale, si sceglie cosa ricordare magari.
1: Noi ci si ricorda gli ultimi anni, no? Che però erano quelli proprio della divisione netta.
0: Sì, della dismissione, insomma, totale, che si respirava a pieni polmoni.
1: La società e i tifosi dice proprio una divisione netta.
0: Io mi ricordo la gara di ritorno col Siviglia, quello fu un punto molto doloroso.
1: Ma era un Siviglia che non era mica...
0: No, ma al di là di tutto, comunque una squadra anche più che dignitosa, ma si percepiva nell'aria che il giochino si era rotto.
1: Era già partito un po'.
0: Con quel rigore di Ilicic che non si è capito,
1: sì,
0: sbagliato.
1: Poi siamo stati un anno e mezzo della Valle, guardaci le spalle, e me lo ricordo, della curva, giustamente c'era un disaccordo. Che io gli ultimi due anni non li giudicherei neanche della Valle. Sinceramente quelli prima. Su 15, perché stavo 17 anni presidente a Firenze, non è facile, va bene? Io poi ero un po' pro della Valle, dico la verità, anche perché ho avuto tutte e due le società, e secondo me della Valle erano probabilmente con più esperienza di tante cose, insomma c'era Corvino, c'era questa gente qui, poi c'era stato anche i vari Fradè con Masià, insomma
0: sì.
1: È andate dove Europa League, Champions League,
0: la Conference non c'era. E anche la quota salvezza era un po' diversa da quella degli ultimi.
1: Un anno
0: ci
1: hanno anche rubato un Champions League,
0: sì. Con quei rigori nel girone di ritorno.
1: Non ci dimentichiamo mai, ecco.
0: Anche perché qui a Firenze, ci scrive Luciano da Empoli col suo messaggio, poi chiudiamo queste due ore insieme. Che cosa può attrarre un giocatore importante? Non fai le coppe, non hai un allenatore importante che si sieda sulla tua panchina, e se non c'è nemmeno una società ambiziosa, cosa gli metti sul piatto nel momento in cui vai a trattare con loro? Paratici dovrà occuparsi anche di questo, di ridisegnare anche, ragazzi, un po' l'immagine della Fiorentina.
1: Ci serve anche lo stadio.
0: Oh, porca miseria,
1: ci serve, Viola Park. Però si fa l'allenamento lì, non si fa altro, per essere chiari. Insomma, abbiamo delle difficoltà oggettive, però bisogna stare tranquilli, perché insomma la Fiorentina è sempre la Fiorentina.
0: Assolutamente sì, e magari già lunedì prossimo, Sauro, quando ti ritroveremo, avremo comunque notizie certe da commentare, analizzare insieme. Io ti ringrazio per queste due ore.
1: Grazie
0: di oggi, ovviamente.
1: Ciao,
0: ritroverai Giacomo lunedì,
1: certo.
0: Ma tanto nei miei pensieri ci sei sempre. Ringraziamo, salutiamo anche Stefano Carlesi di Radal Vetro, e come detto tra pochissimo Dimitri Conti e il suo Uno Contro Tutti. Ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete

0: schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Luca, io sono veramente in sintonia con Piccinetti. Anche per me Good è stata una grossa delusione, però io proprio questo giocatore lo amo veramente, perché mi piace quando tocca la palla, c'ha un modo di fare, un modo di portarla avanti che veramente se ne vede pochi. Quindi io sarei veramente per provarci un altro anno, fare come dice Piccinetti, lo metterei in una stanza e gli chiederei: ma quando è che te vuoi crescere e vuoi crescere a Firenze? Proverei a sentire. Ciao a tutti.
1: Sì, lo capisco anch'io che nel momento in cui venga annunciato Grosso è lui l'allenatore e tutti zitti, però se dovessero dire è lui che abbiamo sempre cercato, è lui la prima scelta, qualche giornalista che aveva fonti differenti, che hanno dichiarato nei scorsi giorni che è stato sondato altri allenatori, hanno tutti rifiutato, dovrebbero alzare la mano e dire: a me non mi risulta così, perché questo è essere seri e fare giornalismo, e un altro conto è prendere tutto oro colato quello che dice la società, passando anche informazioni non corrette per il pubblico che ascolta. Voglio dire, un po' di replica ci deve essere.
2: Ciao ragazzi, no, quello che vi voglio dire, idea mia, perché non andate a guardare il curriculum di De Zerbi e poi mi dite per quale motivo una squadra deve prendere De Zerbi? La deve prendere per come gioca, perché per il curriculum non penso uno debba andare a prendere De Zerbi. Vi invito ad andare a guardare, con questo io De Zerbi andrei a piedi alla spalla in Inghilterra, però non state a guardare il curriculum e cosa hanno fatto, perché devono trovare il posto giusto con la società che gli sta dietro e i giocatori giusti. Quindi Vanoli, Grosso, chi viene deve trovare il posto giusto con i giocatori giusti e la società che gli sostiene sempre. È quel discorso.
3: Capisco questa teoria di Pietro: se riparte Vanoli è un pareggio per tutto. A parte, cioè, basta essere chiari sia la professionalità, i dirigenti, i rendisti di fronte al rinnovamento tecnico dei giocatori. Dateci anche un mese, due, a ottobre la squadra prenderà la somalca, ma è chiaro così. Ma dove Firenze dopo un pareggio è pronta a vincere tutto? Forse le radio come voi che devono strizzare l'occhio al circolino magico.
4: Buongiorno, per me non è il problema che curriculum ha Grosso, che curriculum ha Vanoli, che differenza c'è nella loro storia e nel loro modo di fare calcio. Secondo me è stato scelto di prendere Grosso semplicemente perché Paratici ha molta stima di questo allenatore e pensa di trovarsi bene nelle scelte di mercato e quindi nella visione di una visione univoca nel progetto fiorentino. Quindi non ci starei tanto a fare discorsi dietro cosa c'ha meglio lui di quell'altro. Salve, Lorenzo da Pisa.
5: Bene, bene, questi vostri messaggi anche contro il circolino magico. Ovviamente questo è l'ultimo, non lo so, ce lo spiegherà Fish in separata sede. E questa è ovviamente palla al centro 348 75 3973, se no, se ci volete chiamare 055 77 11 171. Ma abbiamo una sorpresa,
6: sì,
5: così estemporanea, sì, sì, da sì. Niente, d'amblè, abbiamo sguinzagliato Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini, che hanno fatto un incontro casuale quanto piacevole per strada, fondamentalmente, e hanno incrociato un grande rappresentante della nostra città per quanto riguarda la musica, ovvero Piero Pelù, che da tifoso ha rilasciato alcune dichiarazioni che adesso, prima di addentrarci nell'ultimissima spezzone di questa trasmissione dedicato anche alla, diciamo, fonte Sassuolo, ascoltiamo insieme. Quindi Piero Pelù ai microfoni di Ceccarini, Marucci.
7: Aspettiamo una grande stagione. Se noi che si fa?
8: Se no problema.
7: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
8: Però la Fiorentina.
7: Il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
8: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
7: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
8: Fiorentino.
7: In fiorentino si è fatto ca.
8: Il prossimo anno,
7: se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare.
8: Quella è una vittoria veramente inattesa.
7: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
8: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
7: Non ho idea, non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
8: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura di Champions.
7: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi, abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però...
8: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
7: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
8: Ora però potrebbe arrivare Grosso al Sassuolo.
7: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è di gobbismo nell'aria, però
8: però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però ci si fida di lui, però perché ha grande competenza, esperienza.
7: Speriamo,
8: ci vuole,
7: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
8: Ci vorrà poi
7: la finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi. Ci si viene, ma finitela.
8: Senti, l'ultimissima.
7: Ma come mai, ragazzi? A Firenze si deve soffrire.
8: Firenze è così. Ken, lo terresti o no?
7: Se c'ha voglia di giocare, sì.
8: E quello è il punto.
7: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no, tattene a casa, va a suonare con qualcun altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
8: Attaccamento alla maglia,
7: un minimo, almeno per una stagione, eh? Almeno 8 mesi regalatecelo.
6: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo, quella.
7: Mamma mia, ragazzi, sì.
6: Quella sì.
7: Il trap.
6: La Champions.
7: Però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna. No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
8: Sì.
7: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
8: Sì. Dopo 43 anni campionato.
7: Oh, parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
8: Ci sono piaciuti molto, in particolare molto. Braschi, per esempio, abbiamo già visto esordire.
7: Bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti, bella roba, dai.
8: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e molto essere bene. Protagonisti in prima squadra.
7: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
6: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè... Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
7: Il prossimo scudetto.
6: Quindi sarà dura.
7: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
8: Comunque sei preparato, Molto.
7: Ma insomma. Con la primavera un po' tosto sì, non te l'aspettai, Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
8: Bene, grazie. Ciao.
5: E questo era Piero Brusco,
9: che spettacolo. C'è Piero del gobbismo nell'aria.
5: Era carica a pallettoni,
9: Che bellezza.
5: Qual è il legame mentale con la Fiorentina? Il prossimo scudetto. E finisce il risato.
9: Bravi Niccolò Ceccarini, bravo Lorenzo Marucci. Uno spettacolo. Queste ci hanno fatto veramente un bellissimo regalo, perché questa è stata. Guarda, che poi è com'è il principio, che quello è sorridendo. Però le ha dette chiare.
5: Ma ha dette tante. E nette, direi.
9: Nette. E senza preoccuparsi di.
5: Tra l'altro, permettimi di ricordare che il nostro canale YouTube è sempre aggiornato. Esatto. Ci sono anche spesso le live con tutte le dichiarazioni anche di Emiliano Viviano, per dire, queste interviste. Quindi, per chi usa questo social di video, appunto, può assolutamente andare a cliccare sul segui, che ci fa piacere, ci sostiene, e poi restate sempre informati anche su quello che facciamo a livello di video. Però, caro il mio Luca Calamai, siamo arrivati nell'ultima parte e che ci eravamo ripromessi di tornare
9: per cercare di capire quando arriva questo benedetto bomba liberi tutti, cioè quando viene liberato Grosso dal Sassuolo e in che modo, con che termini, se c'è da pagare qualcosa, se facciamo tutto in amicizia, non lo so, lo chiediamo a chi lo frequenta.
5: Lo chiediamo a Nicolò Caruso, che era già stato nostro ospite dei giorni scorsi e che abbiamo ridisturbato e che ringraziamo per questa sua valevole presenza da Radio Gamma. Grazie Nicolò, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, grazie ciao. Ancora per l'invito.
9: Grazie per i ragazzi, calcolando la mia età, mi fa molto piacere, sto scherzando. Allora, la domanda, noi raccontiamo le storie Grosso Fiorentina con i nostri occhi, no? Con quello di Firenze, quindi con una convinzione praticamente assoluta che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, con quello che non riusciamo a percepire è se ci dovrà essere una trattativa fatta dalla Fiorentina con il Sassuolo, oppure come è successo anche con Italiano a Bologna, e poi Italiano è andato lì, si è liberato da solo, poi pensava andare a Napoli, però non ha squadra, cioè se è Grosso che farà tutto oppure se ci sarà qualche altra cosa. Ecco, ci manca, e te ce la puoi raccontare, l'occhio di Sassuolo, cioè com'è la situazione vista da Sassuolo.
10: Allora, da quello che ci risulta per quanto riguarda la giornata di oggi, potrebbe essere la giornata decisiva, scusate la ripetizione, però per arrivare ad una separazione ufficiale, e quindi probabilmente nel pomeriggio ci sarà una nota ufficiale sul sito del club, almeno ci auguriamo, perché così abbiamo perlomeno intuito, quindi potrebbe esserci questo tanto atteso accordo tra Grosso e il Sassuolo per arrivare dunque a una risoluzione consensuale.
9: Esatto, quindi in questo caso, ripeto, non ci sarebbero, noi sappiamo, non so, che il Genoa, che De Rossi per liberarsi a Genoa dovrebbe pagare addirittura 10 milioni chi lo vuole, ecco, si potrebbe arrivare a una, diciamo, una transazione tra le loro parti e poi Sassuolo va dove, poi Grosso va dove vuole, ecco, questo potrebbe essere il principio. Ti risulta che ci potrebbe essere il coinvolgimento di qualche giocatore del Sassuolo che potrebbe accompagnare Grosso a Firenze?
10: Per quanto riguarda i giocatori non sappiamo nulla in merito al momento, sappiamo sicuramente che Volpato è un giocatore che interessa alla Fiorentina, è un calciatore che potrebbe seguire Grosso, ovviamente il Sassuolo sapete tutti che è una bottega cara, quindi non regala nulla a nessuno, bisognerà poi fare un'offerta che risulti proporzionata poi al valore del calciatore. Certo. E quindi sicuramente potrebbe essere un giocatore papabile per la Fiorentina. Devo però anche sottolineare che questo tentennamento per quanto riguarda Grosso, come dicevo anche a voi, insomma, privatamente, l'entourage dell'allenatore non sarebbe poi così convinto al 100% di andare a Firenze, quindi questo sembra essere poi il motivo del rallentamento su questa trattativa.
5: Ecco, io volevo chiederti di Nzola, perché è vero che è un tema che su Grosso conta poco, su quello che potrebbe essere il futuro di Grosso in panchina della Fiorentina, però Nzola alla fine dei conti a Sassuolo non si è trovato malissimo, cioè come punta di riserva quello che mi è sembrato di capire è che Carnevali lo stimi abbastanza, quindi per cifre abbastanza relative,
9: forse
5: cioè
9: fa 2,5, no?
5: Forse tre, sì. Insomma, comunque veramente una cifra bassa per un attaccante comunque che potenzialmente può fare anche il titolare nel momento del bisogno. Mi pare di capire che il Sassuolo sia abbastanza interessato all'idea di confermarlo, che ne pensi?
10: Sì, si è parlato tanto come possibile indennizzo proprio in Balanzolà, il riscatto dovrebbe essere fissato su circa 3,5 milioni di euro, poco più poco meno, ecco, siamo comunque lì come cifra, e quindi attendiamo anche di capire se possa comunque rientrare in questa operazione indennizzo che porti poi finalmente, ovviamente per voi, Fabio Grosso alla Fiorentina.
9: Ecco, a Sassuolo si era parlato di allenatori giovani anche, comunque in un percorso che darebbe continuità.
5: Tipo Aquilani.
9: Aquilani, ma non solo lui, si era parlato anche di altri. Quale può essere l'opzione? Abate?
10: Sì, per quanto riguarda Aquilani è il primo nella lista del DS Palmieri, è molto stimato l'ex giocatore della Roma che ha fatto un ottimo campionato con il Catanzaro, ha sfiorato poi l'approdo in Serie A, però c'è, insomma, c'è stata anche un'ultima notizia molto interessante che riguarda il sogno del ritorno di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo, un tecnico che conosce molto bene l'ambiente emiliano, che ha fatto benissimo nel suo passato proprio sulla panchina del Sassuolo, e quindi rimane un'opzione comunque molto valida per la nuova era dei neroverdi.
9: Sì, sì, tra l'altro si è tolto di dosso anche la maledizione dell'allenatore che retrocede sempre, per cui questo può avere un senso. Un paio di domande prima di ringraziarti. Il grosso che gruppo di lavoro ha con sé? Quante figure accompagnano la sua stagione calcistica di collaboratori?
10: Allora, per quanto riguarda i collaboratori, noi non abbiamo capito molto bene i nomi precisi che lui voglia portarsi con sé, anche perché qualcuno è legato al club, non sono tutti collegati.
9: Ah, ecco, non sono, perché di solito c'è
5: tipo Bizzarri, ricorderai Bizzarri, sì, il portiere Bizzarri, sì. Albano Bizzarri è l'allenatore dei portieri del Sassuolo,
9: quindi che resta, ha scelto a prescindere
5: il Sassuolo, ma che poi Grosso ha inglobato nel suo staff. Quindi una delle, diciamo, chiacchiere che si fanno intorno alla costruzione dello staff del prossimo anno è legata anche all'allenatore dei portieri. La Fiorentina ne ha già due, sì, tra l'altro molto ben visti da De Gea. Quindi la sensazione è che Grosso magari possa fare a meno dell'allenatore che però nella passata stagione è stato parte integrante del suo staff. Scusami Nicolò, prego.
10: Sì, sì, no, infatti proprio qui la confusione legata allo staff, perché qualcuno potrebbe proseguire appunto la carriera a Firenze, qualcuno no, qui devono trovare una soluzione, una quadra, la Fiorentina e il Sassuolo, quindi qui entrano in azione i due club. Non dipende secondo me molto da Grosso, perché sicuramente può dire la sua, può dire anche chi preferirebbe avere, ma poi bisognerà capire se il Sassuolo davvero vorrà lasciarli liberi e quindi insomma anche questo ci sarà da capire molto di più nelle prossime ore. Spero comunque che si possa trovare una soluzione, anche perché il Sassuolo, come dicevo prima, deve andare avanti e quindi è già alla caccia di un altro allenatore.
9: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa invece ti chiedo, proprio te che ci hai lavorato insieme, di raccontarci un po' il grosso allenatore, servirebbe in una sintesi, che cosa ti ha colpito. Mi dicono una persona un po' chiusa, gli aspetti un pochino anche più umani di questo allenatore.
10: Ma per me è una persona davvero speciale, una persona che abbiamo conosciuto in questo biennio, che si è rivelata fantastica, soprattutto sotto il profilo umano. Ci è dispiaciuto tantissimo appunto apprendere poi la notizia della separazione, della voglia di cambiare aria, e posso dire che è un allenatore comunque chiuso, come avete detto voi, ma è preparato e dal punto di vista umano davvero eccezionale, quindi una persona incredibile, fantastica, che arriva a Firenze con tanta voglia di fare bene e ovviamente cercherà di portare la Fiorentina in Europa. Ricordiamo che il progetto che ha poi convinto Fabio Grosso ad accettare la proposta di Paratici, proprio questa, cioè riportare entro 3 anni la Fiorentina.
9: Sì, noi speriamo sinceramente anche un pochino prima. Al volo, lui ha lavorato molto sul 4-3-3, mi dicono però che lui potrebbe essere aperto anche a un'idea di un 4-2-3-1. I tifosi della Fiorentina, almeno in partenza, che progetto tattico si troveranno secondo te?
10: Ma io credo che ripartirà dal 4-3-3 e poi ovviamente in base all'organico che ci sarà a Firenze riuscirà comunque a coinvolgere tutta la rosa, perché quello poi è stato il segreto, sì, del Sassuolo targato Grosso: ha coinvolto sempre tutti, anche i giovani, ha valorizzato tantissimi giocatori, ha comunque fatto esprimere su livelli costanti, finalmente, lo dico finalmente perché era un po' che i tifosi del Sassuolo si aspettavano un Lorientè con...
9: Esatto. Esatto, lui quello è stato proprio un suo fiore all'occhiello, già tenerlo c'era stato, insomma, su di lui ha fatto un lavoro veramente particolare, ecco, questo lo possiamo dire.
10: un lavoro enorme, soprattutto dal punto di vista mentale, perché il calciatore, come ben sapete, sono 2 anni che vorrebbe andare via, sì. E insomma, anche alla luce del prolungamento del contratto, io credo che poi sia propedeutico ad una possibile cessione quest'estate. Staremo a vedere anche lì. Potrebbe essere anche lui ovviamente un giocatore che possa rientrare in orbita Firenze, anche lui però a un costo comunque elevato.
9: Esatto, grazie davvero, grande piacere.
5: Ciao Nicolò.
10: Grazie a voi, buon proseguimento.
5: Nicolò Caruso di Radio Gamma.
9: Io ti devo dire, Pietro, che lui ci ha lavorato e mi pare ci ha raccontato in termini entusiastici Grosso, no? In tutti i suoi aspetti, quindi è un altro elemento che ci portiamo a vantaggio, perché chi ci ha lavorato lo ha imparato a viverlo, no? Anche un po' nella quotidianità, e quindi per quello si può vivere oggi un allenatore.
5: Sai, io ti dico questo, che a parte a Sassuolo comunque hanno lavorato con tanti allenatori di grande importanza, quindi hanno un palato fine per essere una piazza, sì, comunque molto piccola, dove si lavora bene, ed è sempre quello il dubbio, no? Chi esce da Sassuolo porta con sé il dubbio che a Sassuolo si lavora nella bambagia, perché c'è una società che ti protegge, un direttore generale che sa fare bene il suo lavoro, non c'è contestazione, non c'è, e se c'è sono 3 gatti, quindi è una situazione dove si vive bene. Io continuo a pensare che chiaramente la scelta di Grosso non porta entusiasmo con sé, ma è normale questo, la Fiorentina lo sa, non può fare, lo sa anche Grosso. Io credo non abbia mai avuto ripensamenti sull'idea di aver detto sì alla Fiorentina da aprile,
9: sì.
5: Però chiaramente delle riflessioni l'avrà fatta anche lui, anche legate a questa idea che arrivare a Firenze ora è una sfida intrigante ma anche pericolosa, nel senso che uno ci può rimanere insomma invischiato in una stagione altrettanto non positiva. Però noi quello che dobbiamo avere fiducia è proprio in questa storia di un connubio tecnico che nasce nuovo, che porterà un nuovo modo di giocare. Tanti anni la Fiorentina non giocava il 4-3-3, che per me tra l'altro è uno dei moduli più moderni, più contemporanei, più offensivi, più equilibrati anche, che ti puoi esporre in un momento come questo del calcio. Ci sarà grande mercato, quindi ci sarà anche, sarà divertente grazie anche a noi magari, certo, seguire il mercato, certo, visto che abbiamo votato questa stagione estiva proprio al calciomercato. Già da oggi inizia Nick e Nick, no? La trasmissione, sì, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, proprio a seguire, quindi poco dopo la fine di Palla al Centro dalle 4, già da oggi ci sarà questa nuova trasmissione.
9: E ricordiamo che noi ci saremo anche domani pomeriggio
5: dalle 15 alle 20, alle 20, quindi dalle 15 alle 17 ci sono io, dalle 17 alle 19 c'è Luca, poi concludiamo grazie al lavoro dei ragazzi di Calcio Più, che hanno voluto fortemente esserci anche nel giorno di festa per raccontare queste ultime battute del calcio dilettantista, quindi gli vogliamo bene, le abbracciamo per questo, quindi 5 ore anche domani, ma insomma tutto votato al mercato, al racconto di che Fiorentina verrà, ovviamente con l'attualità ci siamo e ci saremo sempre per chi vuole farci compagnia, esatto, sulla Firenze
9: anche domani. Ringraziamo tutto il mondo di Lady Radio, continua la programmazione con musica, attualità, politica, e dalle 18 naturalmente ancora Fiorentina. Grazie Pietro,
5: grazie a te sempre. Luca,
9: grazie alla regia fantastica. Domani noi ci siamo dalle 15,
5: ci sentiamo alle 15 con me e poi alle 17 con Luca.
9: Palla al Centro ritornerà poi mercoledì nell'orario canonico delle ore 14.
5: Ciao
9: ciao. Radio Firenze
11: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
12: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
13: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
15: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Il massacro dei gastrici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E buonasera, buonasera Dimitri Conti, uno contro tutti, inizia la versione post season di uno contro tutti sul mercato, come volete, continuiamo naturalmente questo appuntamento del lunedì 19:20, analizzeremo tanti temi, come sempre c'è spazio per opinioni forti, scontri, dibattito, siamo qui per questo, per accendere un po' di animi. Ora che il triste cammino della Fiorentina 2025-2026 tra Serie A e Conference League, ma mettiamoci anche la Coppa Italia, è ufficialmente alle spalle. Guardiamo avanti, ma guarderemo anche indietro. E a proposito, uno contro tutti è un po' quella trasmissione che vuole voi al centro dell'arena, perché se no uno contro tutti non esiste, diventa uno contro di sé, uno contro nessuno, uno contro pochi. Quindi voglio tutti voi che accorriate a farmi compagnia, perché come vedete oggi sono da solo. Tommaso Loreto si gode qualche ora di riposo, d'altronde tutto l'anno che ammaestra questa bestiaccia che parla al vostro orecchio, per cui insomma un po' di riposo se lo merita. Dovrebbe mancare anche lunedì prossimo, è un bel po' di riposo per il nostro direttore, fortunato lui che può farlo. 348-7513-933, vi voglio numerosi, ma per cosa, direte voi? Voglio i vostri voti. Abbiamo fatto in queste settimane, noi qui a uno contro tutti abbiamo iniziato anche con un certo anticipo, perché i voti di fatto li abbiamo dati nel momento in cui è stata conseguita la salvezza dopo il Genoa. Abbiamo fatto discutere, abbiamo pubblicato su Instagram, qualcuno si è arrabbiato, qualcuno è venuto insomma anche con i forconi sotto casa nostra per chiedere chiarimenti su certi giudizi, quindi abbiamo fatto una puntata ad hoc in cui vi abbiamo ulteriormente spiegato tutti i vari voti, vi abbiamo rifatto rivedere tutto, quindi i nostri voti ormai insomma l'avete ampiamente sentiti. Per chi vuole scorre un po' indietro sulla pagina Instagram di Firenze Viola, Radio Firenze Viola, abbiamo coperto con Tommaso Loreto dai portieri a tutti i ruoli del campo, siamo andati anche gli allenatori e i dirigenti. Adesso tocca a voi, perché la stagione è finita ufficialmente, è finita anche per voi ed è tempo di guardarsi indietro. Quindi i vostri voti alla Fiorentina, ai suoi protagonisti, scegliete voi dove volete guardare, potete scrivermi anche il voto di un solo giocatore e datemi anche un breve commento, insomma diciamo a tutto ciò che volete che sia oggetto di attenzione in questa ora. Di temi da approfondire comunque ne abbiamo tanti. Un voto lo potete dare anche a tutto ciò che riguarda questa trasmissione e il racconto della Fiorentina, quindi potete dare un voto al sottoscritto, mi raccomando, siccome qui chi vi parla è una persona che non si sente mai definitivamente a posto, non sente mai di aver fatto un buon lavoro. Se avete critiche, datemele, vi scongiuro, a parte perché è il sale di questa trasmissione. Quindi mi raccomando, anche e soprattutto se volete darmi un bello zero, dice, perché Dimitri Conti ci raccontava di Palladino, di questo e ha sbagliato tutto, vi aspetto. Vi voglio ficcanti, non da 0-0, sapete, qui non si gioca mai per lo 0-0, quindi se volete oggi è bonifica, avete un'ora per infamarmi, però mi infamate con classe, amici all'ascolto, perché sennò insomma se arrivate ad insultarmi non c'è neanche tanto gusto. Abbiamo però anche Luciana Magistrato, che è on the road, perché la Luciana è una delle nostre cacciatrici di notizie, di interviste sul luogo. Oggi è a Perugia, dove si sta svolgendo il Memorial Gaucci, e lì ha intervistato per noi un ex giocatore che molti ricorderanno in Serie A, Perugia appunto, ma anche Sampdoria, l'ex terzino Mirko Pieri. E tanto sentiamo cosa ci ha raccontato. Voi mandateci, mandatemi i vostri voti, domande, giudizi. 0 a Dimitri Conti, 5 a Tommaso Loreto, quello che volete, vi aspetto. Intanto sentiamo Mirko Pieri.
1: Allora, con Mirko Pieri qui al Memorial Gaucci, che cosa ha rappresentato innanzitutto il Perugia e Gaucci per te?
5: Allora, essendo stata, perché venendo da Dilettanti, la prima squadra dove mi sono approdato a livello professionistico in Serie A, sia il Perugia che Gaucci, io quando, ti racconto un aneddoto, quando sono arrivato non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, invece sia la città che il presidente mi hanno fatto subito sentire a casa e facendomi sentire una persona importante. Questo vuol dire tanto, sia come persona, come ambiente, e sono contento di essere stato invitato, perché per me è un onore.
1: Senti, spaziando, che campionato di Serie A hai visto quest'anno? Tu sei un ex udinese, insomma, Rugnai ci ha fatto molto bene, no?
5: Allora, essendo juventino, sono sincero, l'ho visto abbastanza male.
1: Poi ti chiedo anche della Juve.
5: Però niente, campionato non possiamo fare nemmeno tanti paragoni, perché il calcio nel tempo, sono passati tanti anni, è cambiato tantissimo. E dispiace, ci sono sicuramente italiani meno giocatori forti di una volta, questo è un dispiacere, quello sì.
1: Senti, come hai visto, tu sei toscano, come hai visto la Fiorentina? Te l'aspettavi dovesse lottare fino in fondo per la salvezza?
5: No, assolutamente no, da come era partita, dalle aspettative che c'erano a livello societario, come allenatore, non credevamo, ma non io, ma tutti pensavamo che non facesse questo tipo di campionato. È andata bene, che poi alla fine è riuscita a salvarsi, e questo cioè, è stata fortuna, un po' bravura, ma comunque il suo campionato è stato molto sotto le aspettative.
1: Senti, dovrebbe diventare grosso l'allenatore della Fiorentina, nonostante il buon campionato che ha fatto poi Vanoli, la bella rimonta che ha fatto Vanoli. Ecco, secondo te è un buon profilo da cui ripartire insieme a Paratici?
5: Secondo me sì, se dovesse, non so se è ufficiale, ma se dovesse andare lui, comunque vuol dire che hanno investito su un allenatore emergente bravo, che ha già dimostrato anche quest'anno di saper cosa vuole dalla squadra e campo. Io, se andasse lì, io sono contento.
1: Senti, è Ken una delusione? Tu che faresti se fossi l'allenatore e dovessi dare un consiglio alla società di tenerlo e provare a farlo riscattare dopo quest'anno deludente, oppure lasciarlo andare?
5: Chi non ha capito?
1: Moise Ken.
5: Non lo so sinceramente. Quest'anno ovviamente è andato con l'andamento un po' della squadra, confronto l'anno prima che ha fatto un campionato devastante, quest'anno naturalmente non è stato aiutato anche dalla squadra naturalmente a fare bene. Comunque io naturalmente, ora l'allenatore che arriva è un giocatore secondo me da Fiorentina da tenere.
1: Senti, la Juventus è stata una delusione?
5: Per me sì, perché una squadra come la Juve non è andata in Champions League, per noi tifosi è una delusione. È una delusione visto i soldi spesi, visto l'allenatore, gli allenatori che si sono passati, di conseguenza purtroppo è una delusione. Speriamo che le cose l'anno prossimo vadano meglio.
1: L'ultima su Allegri, che andrà al Napoli, e ecco, lo vedi bene? Ha fatto bene, o secondo te il Napoli doveva ripartire da un italiano che magari è più brillante?
5: Allegri sicuramente ha sbagliato la parte finale del campionato quest'anno, perché poi è partito bene col suo modo di giocare, che ormai come mister si conosce bene. È un allenatore efficace, quello sì. Io secondo me con le proposte giuste, se gli fanno fare la squadra a lui, se gli prendo anche il giocatore che vuole, secondo me può fare bene anche a Napoli.
4: E anche su Massimiliano Allegri si sono concentrati sul suo imminente approdo al Napoli, al posto di Vincenzo Italiano. Succede che De Laurentiis preferisca Allegri a Italiano. Io su questo, anche alle persone che mi hanno chiesto un'opinione in questi giorni, ho detto: beh, comunque mettetevi nei panni di De Laurentiis. Napoli è una società in cui, se sbagli la stagione, cosa che va detto a onor del vero a Italiano è capitato rarissimamente, praticamente mai nella carriera da tecnico, quantomeno non ha mai fallito platealmente un obiettivo. Poi va anche detto che di vittorie effettive ha conseguito soltanto la Coppa Italia col Bologna. Dicevo, mettetevi anche un po' nei panni di De Laurentiis, voglio dire, comunque a Napoli sbagliare le stagioni non è così semplice poi anche da dover sopportare. C'è chi, ricordiamo, chiesto al 3487513933, se volete mi chiamate allo 055 77 11171, e c'è Stefano Carlesi, che mi ero scordato fin qui colpevolmente di introdurre e salutare, che in cabina di regia naturalmente filtra le eventuali vostre telefonate. I vostri voti, ho chiesto i vostri voti alla Fiorentina, ai protagonisti singoli della Fiorentina, potete scegliere voi dove andare, pizzichini ragazzi, fateci quantomeno divertire. Qualche messaggio sta arrivando, ora inizio anche a leggere e a rispondervi, ma voglio anche non vi fermiate, insomma, nell'attesa, e anche alla trasmissione, perché è il primo anno di Uno Contro Tutti, la prima stagione si è, diciamo, conclusa, siamo nel post season, nei playoff, play out, a seconda che secondo voi siamo stati da zona scudetto, da retrocessione, e quindi anche al sottoscritto, a Tommaso Loreto, alle sue ferie, alle continue alzate di voce, alle continue discussioni che speriamo in questo anno, insomma, siano state fonte anche di riflessioni ulteriori. Sicuramente credo sia stata fonte di riflessioni ulteriori, prima un attimo rispondo a Lorenzo che ci chiede: ma fate parlare i Gobbi, basta, ma in che senso, Lorenzo? No, perché io ho detto forse mi sono perso qualcosa, sono andato anche a riaprirmi al volo la carriera di Mirko Fieri, e nella Juventus non ci ha mica mai giocato, leggo squadre di club: Grosseto, Perugia, Udinese, Samp, Livorno, Camaiore, poi da allenatore Grosseto allievi, nello staff del Modena, allenatore del Capezzano, del Camaiore, del Grosseto Primavera, della Virtus Maremma e del Rio Torto. Rio Torto, posto meraviglioso per andare al mare, insomma, non so se sia proprio un coacervo di juventinità. Sicuramente però è stato un momento di riflessione ulteriore ed aggiuntiva a quello che ha detto ieri sera il servizio molto lungo, molto approfondito di Report, perché è stata citata nel discorso anche la Fiorentina. Sì, Lorenzo, va bene, però insomma dai, Mirko Fieri ci può parlare di tanto altro, dice sì, l'ha detto lui, è vero, ma ora il cuore del profilo dell'intervista realizzata, ricordiamo, da Luciana Magistrato in quel di Perugia, non era insomma un ragionamento in chiave Juventus. Comunque hai ragione Lorenzo, per carità, è che insomma non guardiamo sempre il dito, questo è il mio invito, guardiamo anche alla luna. Tra l'altro era atteso anche Fabio Grosso tra gli ospiti del Memorial Luciano Gaucci. Fabio Grosso che a Perugia, insomma, con Gaucci ci ha giocato, Fabio Grosso che però non è presente, quindi insomma ci abbiamo provato, poi magari spunta adesso, e la Luciana, che è una fenomena su questo tipo di lavoro, lo prende al volo per i capelli, fortunato lui che li ha anche lunghi, lo chiappa, lo porta lì e si fa dire che viene alla Fiorentina. Comunque in realtà poi un po' il quadro della situazione lo abbiamo già dato in queste ore, in questi giorni, lo ridaremo, coinvolgeremo nella seconda parte della trasmissione di nuovo Niccolò Ceccarini, riferimento assoluto per questa emittente come voce del calcio mercato e direttore di tutto Mercato Web, quindi insomma siamo prontissimi anche a darvi l'aggiornamento su Fabio Grosso. Voglio i vostri voti, ora vi dico due cosine su quello che ha detto Report ieri sera. Diamo un paio di integrazioni, nulla di straordinario, però magari estendiamo il quadro. Abbiamo però anche un messaggio audio e allora mandiamolo, dai.
6: Ma quale infamità, ma quali insulti, grande Dimitri, sei un grande, ce ne vorrebbero 10.000 come te, 10.000, soprattutto la fascia oraria dalle 9 alle 10, e chi vuole capire ha capito. Comunque, sei un grande Dimitri, non mollare mai,
4: grande.
6: Forza Viola, forza Viola!
4: E mi ha pure risparmiato dal tabula rasa, perché proprio Emiliano è uno di noi. Grande Emiliano, un abbraccio. Però io, guarda, sono sicuro, perché ieri c'era Vlad che mi ha detto: Dimitri, sei insopportabile, non mi ricordo, insomma, l'ho fatto arrabbiare il buon Vlad. Non era ieri, era sabato, pardon, sabato pomeriggio, ho fatto arrabbiare Vlad. Quindi, Vlad, se mi stai ascoltando, ti scongiuro, qui è il posto per darmi un voto zero e scrivermi con civiltà, con educazione, centrando naturalmente, come penso che insomma sia prerogativa di tutti noi, perché da questa emittente non sentirai mai insulti. Potrai sentire critiche feroci, e io quelle le voglio, Se non vi piace Uno Contro Tutti, non vi piace il sottoscritto, siete all'ascolto, scrivetemelo. Oggi è il giorno del Bomba Libera Tutti, quindi ve l'ho detto io, vi autorizzo, venite, arrivate e mangiateci. Poi Bruno giustamente dice: un minuto di silenzio per la chiusura di un luogo mitico per tutti noi ragazzi della zona del Campo di Marte, il forno del Pugi. Effettivamente sì, è notizia che ha fatto molto discutere a Firenze in questi giorni, il messaggio del proprietario di un forno, insomma tutti i fiorentini o chi ha avuto modo di frequentare Firenze, il suo tessuto sociale cittadino degli ultimi anni, conosceranno. Poi magari insomma potevano anche non essere clienti o non averci mai mangiato, ma dubito che nessuno abbia mai sentito questo nome. Ed è purtroppo, mi viene da dire, anche integro il messaggio di Bruno, che chiude con un forza viola e lì siamo tutti d'accordo, è purtroppo anche lo specchio dei tempi, lo specchio del progresso. Sapete amici, è da due secoli almeno che l'umanità si interroga sul progresso. Non abbiamo iniziato noi sul quanto positivo sia il progresso, su quanto effettivamente nel nome del progresso si debbano perseguire certe cose del capitale. Potremmo fare due ore di sociologia, però non è questo il contesto. Io mi limito, come farò adesso per le informazioni che ha dato ieri sera Report nel suo servizio, a proposito di Fiorentina, naturalmente parleremo soltanto di quello. Mi limito soltanto a ricordare un episodio di questi giorni, a proposito degli affitti brevi. Sapete, no, che a Firenze c'è stata una stretta da parte del comune, della giunta, sugli affitti brevi. Benissimo, una grande compagnia che possedeva affitti brevi in una zona nella prossimità del centro cittadino ha vinto al TAR, e quindi insomma la stretta sugli affitti brevi in pratica sarà per tutti gli altri e basta. Ecco, questo è un po' lo specchio dei nostri tempi. Ora non voglio fare politica, non sono qui per questo, sia mai me ne stacco, però questo è lo specchio dei tempi. E purtroppo anche le attività che tutti noi, che hanno accompagnato una parte significativa della nostra vita, l'artigianalità, la stiamo perdendo, ma da tanto tempo, non è che me ne sono accorto io stamattina, quindi sono un rivoluzionario. Arrivano un po' dei vostri messaggi, e quindi prima dell'integrazioncina che vi ho promesso, la sto rimandando perché è un argomento comunque importante e anche delicato, che necessita delle parole giuste per essere analizzato nel modo idoneo, come devo dire un'ora di servizio di Report a mio giudizio ha fatto. Certo, mi direte, sai, non hanno rivelato cose che non fossero già conosciute da una buona parte di chi racconta questo ambiente. Vero, ma io sono anche dell'opinione che certe cose bisogna che qualcuno, comunque possono essere scontate, banali, si possono già in buona parte sapere, ma qualcuno le deve dire. Altrimenti ce ne dimentichiamo, facciamo che sì, lo sappiamo tutti, ma poi non lo sa realmente nessuno. Per cui c'è anche bisogno di questo aspetto, certo, sempre verificando le fonti, verificando di non mettere in certe congetture chi non c'entra. Infatti questo non sarà oggetto della nostra discussione, ve lo dico subito. C'è chi dice: ma Loreto, ma che fa? Quando c'è parla male del traffico e gli ci vuole due ore da fare Gavinana Novoli, ragiona sempre di Rui Costa e dei Pink Floyd, dice si può fare un golpe e cambiare Tommaso Loreto? No ragazzi, non si può, fosse altro che le il mio direttore questo programma c'è anche grazie al suo volere, per cui insomma dico no, no, non mi chiedete di fare un colpo di stato, che Tommaso Loreto è un elemento essenziale per il sottoscritto, senza non se può fa. Poi dice Alessandro dal Valdarno: io volevo invece, Dimitri, sapere la tua su Grosso, perché non sono riuscito a sentirla, ok? Io mi fido di Paratici, nonostante possa sembrare la normalità, avere un allenatore in simbiosi col DS mi lascia ben sperare. Di Grosso ne parlano tutti bene tranne noi tifosi, e visto com'è andata con Pioli c'è da sperare. Alessandro, io ti dico che effettivamente questa premessa, che in realtà poi è la postfazione del tuo messaggio, la condivido, perché ho l'impressione che soprattutto negli ultimi anni gli allenatori arrivati a furor di popolo, poi il popolo l'abbiamo finito per tradire in un senso o nell'altro. Posso fare qualche esempio, Pioli l'hai fatto tu, ma io ricordo anche Gattuso, il grande entusiasmo per Gattuso che durò come il famoso gatto sull'Aurelia, probabilmente meno, perché se lasci un gatto sull'Aurelia probabilmente dura di più di quanto Gattuso sia durato da non allenatore della Fiorentina, di commisso. Ricorderete tutti, a proposito, no, di macro temi del calcio, di Ravanare nel torbido c'erano tante voci, si parlava di Mendes, poi lo stesso Rocco Commisso tempo dopo tornò sull'argomento per mettere un ulteriore punto, insomma ci fu tanto non detto in quella storia. C'è del non detto anche rispetto a quello che ha detto, perdonatemi il gioco di parole, ieri sera Report. E poi ti rispondo, Alessandro dal Valdarno, su Grosso non mi sono dimenticato di te, però ti chiedo qualche minuto di pazienza, perché poi il tema Grosso, il grosso tema, come vi pare a voi, un gioco di parole fantasiosissimo, sarà oggetto della seconda parte di trasmissione, in cui abbiamo appunto Niccolò Ceccarini, quindi diamo ulteriormente il punto della situazione, magari chiederò anche a lui una opinione fuori dalle notizie su Fabio Grosso. Quindi Alessandro aspetta qualche minuto, arriva anche la nostra opinione su Fabio Grosso, però intanto parto dicendo e la postfazione io la condivido in pieno, quindi se seguiamo la traccia un po' d'ottimismo è bene conservarlo. Allora, ieri sera la Fiorentina è stata sì oggetto del dibattito di questo servizio sul calcio italiano, in realtà, ecco, perché è stato un lungo percorso, excursus, cominciato dal mancato mondiale degli azzurri e poi sfociato in un discorso sui procuratori. Ecco, la Fiorentina è stata citata nel discorso volte, io me le sono segnate, poi magari non mi sono perso, ero distratto, qualche ulteriore citazione, ma non mi sembra. E quindi ricordiamo quali sono gli aspetti evidenziati per quanto concerne, appunto, abbiamo detto, la Fiorentina. Allora, intanto le società del Delaware, no? Tra quelle società che fanno confluire i loro capitali in cosiddetti paradisi fiscali, tra i quali è iscritto anche lo Stato americano del Delaware, è stata segnalata appunto anche la Fiorentina, e qui devo dirvi era tutto ampiamente già noto, insomma, quindi non ho neanche nulla da integrarci a questa notizia che è stata data. Hanno fatto altri nomi di altre società, la Fiorentina di fatto che i suoi capitali, una parte dei suoi capitali confluissero in aziende poi locate in Delaware, era ampiamente noto, quindi io su questo sinceramente non integro, perché non ho niente da integrare, non ho niente in mano su questo. Poi una seconda citazione della Fiorentina in questo servizio riguarda, e qua si entra già più nell'aspetto dei procuratori singoli, riguarda l'inserimento nell'agenzia dei fratelli Giuffrida, tra gli altri del figlio di Fabio Paratici, il nostro attuale direttore sportivo, che fa le giovanili della Roma. Ecco, io in merito a questo non ho commenti nel merito da darvi, non spetta a me giudicare se sia giusto, lecito, quanto effettivamente possa esserci il conflitto di interesse. Non spetta a me, spetta eventualmente a chi dovesse indagare, avesse segnalazioni esterne per cui potrebbero aprirsi le indagini. Questo non spetta a noi, non abbiamo evidentemente elementi per giudicare o meno conflitti di interessi o situazioni al limite. Ci limitiamo, anche qui perdonatemi il gioco di parole, a ricordare che i trasferimenti alla Fiorentina di due calciatori molto importanti nell'attuale rosa sono stati curati appunto da quella suddetta agenzia, e i giocatori in questione sono anche chiacchierati per questo mercato estivo. Quindi vediamo un po', i giocatori in questione sono David De Gea e Albert Gudmundsson. Quindi insomma, su questo possiamo tenere un pochino d'occhio le situazioni di questi calciatori, come verranno gestite nel prossimo calciomercato estivo. Ecco, questo è un elemento in più, quindi fanno parte di quell'universo lì De Gea e Gudmundsson. Terza ed ultima citazione che ho sentito nel servizio di Report a tema Fiorentina: in realtà la Fiorentina la prende un po' di riflesso, perché la parte in cui la trasmissione d'inchiesta della RAI verifica chiamiamolo il circolo di Abdil Ghaffar, per tutti noi Fali Ramadani, agente qui a Firenze conosciamo molto bene, all'interno di operazioni fatte con il ex direttore Viola, attuale a Lecce, Pantaleo Corvino. Ecco, io su questo, per quanto riguarda la Fiorentina, mi limito a ricordarvi una cosa: un articolo del New York Times di 8 anni fa, erano passati pochissimi mesi rispetto al passaggio di proprietà dai Della Valle a Commisso, che evidenziava come fosse emerso un documento che legava la vecchia dirigenza all'agente Ramadani. C'era nel documento prevista la cessione di 5 calciatori top di quella Fiorentina, parliamo del 2018 naturalmente, pena il pagamento di una, chiamiamola, sanzione economica da parte del club. Ecco, quel tema sollevato dal New York Times non è stato mai smentito da nessuno, e per quanto mi è stato possibile raccogliere, non è stato smentito, perché è vero, quel documento è emerso in due diligence da parte di quei soggetti che hanno curato i contratti dei passaggi di proprietà, ed è stato segnalato come elemento critico a Rocco Commisso e tutto appunto il suo contorno di legali. Poi fu scelto comunque di perseguire quella strada, ma quel documento è emerso fin dal minuto zero della Fiorentina di Commisso. Questo senza ulteriori implicazioni, solamente un elemento di cronaca che ci tenevo a ricordarvi. Adesso ci fermeremo un secondo.

0: Rec, un sacco di cose, ora parliamo di grosso, eh.
1: Uno
2: contro tutti!
3: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
4: New message. Radio è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Contro tutti!
3: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
0: E rientriamo, 19:36, primo giugno 2026, tanti sei in questa seconda parte di trasmissione Uno contro tutti del primo giugno, il sottoscritto Dimitri Conti che vi parla, senza Tommaso Loreto, con Stefano Carlesi di là dal vetro a curare la parte tecnica e con i vostri messaggi che stanno arrivando naturalmente al 348 75 13 933. Sì, mi sono incartato a non guardare. 0557711171 invece il numero per le vostre chiamate, considerazioni al telefono fisso. Però dobbiamo approfondire un po' di temi, questioni, situazioni, tra le quali direte un dettagliuccio: chi è il nuovo allenatore della Fiorentina? Vabbè, Fabio Grosso sarà lui, direi che la strada è tracciata ormai dalla settimana scorsa, vi stiamo dando aggiornamento giorno giorno. Adesso andremo con Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, a approfondire ulteriormente la situazione, ma da quello che ha già detto nel suo collegamento pomeridiano e quello che insomma poi potete trovare su firenzeviola.it, tuttomercatoweb.com, tutte le emanazioni della famiglia TCNC, per cui insomma le notizie su Grosso ve le abbiamo date e sono le seguenti. Mercoledì 3 giugno dovrebbe essere il giorno giusto, sapete, no? C'è stato il ponte, qualcuno è andato al mare, fa caldo, le paperelle, avrebbe detto un vecchio taglio di qualche anno fa, insomma c'è il ponte, il domani la festa della Repubblica, voglio dire, chi è che non va in piazza a festeggiare la festa della Repubblica? Quelli del Sassuolo, Fabio Grosso festeggia la Repubblica italiana, per cui non è possibile che risolva domani, domani è festa nazionale, voglio dire, quindi non si risolvono contratti di Marte, di Venere, come erano detto, di Venere e di Marte, ma anche di feste della Repubblica non si risolvono, non si risolvono i contratti. Il 3, mercoledì, dovrebbe essere il giorno invece giusto per arrivare ai saluti con il Sassuolo e poi insomma ci sarà modo di firmare sul nuovo contratto con la Fiorentina. Poi c'è anche la missione americana di Paratici e Ferrari, a quel punto pronta a partire. Noi però che di missioni pronte a partire ce ne intendiamo, e come, abbiamo una specie di astronauta del calciomercato, qualcosa di più che un semplice esperto, un pioniere, un non lo so come posso introdurti meglio. Niccolò Ceccarini,
1: verdi.
0: Siamo un nero verde? Morti. Abbiamo un nero verde. Beh.
1: Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Allora, mi hanno accusato di portare solo Gobbi in trasmissione.

0: Simeone ora ha porto solo nero-verdi.
1: Ma, io lo sai benissimo che, voglio dire, credo che dovreste ringraziarci, almeno voglio dire voi della Fiorentina, perché siamo riusciti a fare questa operazione che non era così semplice, perché portare Grosso a Firenze ci è voluto tutto il lavoro anche da parte nostra, la nostra disponibilità in quanto Sassuolo di voler venire anche incontro alle esigenze dell'allenatore. In effetti mercoledì, se non più tardi giovedì, ci sarà l'annuncio ufficiale della risoluzione consensuale del nostro mister Fabio Grosso, che diventerà il vostro mister.
0: Il vostro, il nostro, non ci ho più capito niente. Mercoledì!
1: Noi della dirigenza siamo questo, sì, mercoledì.
0: Mercoledì, save the date, direbbero gli americani, è quello il giorno?
1: Sì, per quanto riguarda la risoluzione,
0: certo.
1: Sì, di Grosso sì, e poi sarà lui l'allenatore della Fiorentina, ormai non ci sono dubbi, ecco, voglio dire. Ora sarei curioso di vedere se domani arrivano altre 48 ore di attesa.
0: No, sarebbe una roba straordinaria, sì. Che...
1: Sì, sembra essere un po' quando sei alla stazione, aspetti il treno ogni 15 minuti, sì, aumenta il ritardo.
0: Ti immagini se il treno ti fa ritardi a botte di 48 ore, però?
1: Sì,
0: disastro, no, un disastro, no, ci certo. Stai 3 settimane in stazione.
1: Voglio dire che tutto questo è molto, per certi versi, divertente, perché prendere tutto questo tempo quando poi naturalmente le decisioni sono, secondo me, già state portate avanti. Ecco, francamente, l'abbiamo già detto altre volte, no Dimitri? Poi va bene tutto, comunque gli allenatori sono abituati a queste situazioni, però francamente il comportamento di attesa nei confronti di Paolo Vanoni,
0: sì,
1: da piccolissima società, da
0: l'abbiamo sottolineato società. Tante volte sul tema ti sento anche particolarmente battagliero, perché me l'hai detto anche sabato, collegamento durante Firenze in campo,
1: perché Vanoni ha rispettato questa società, Vanoni l'ha rispettata e ha rispettato quello che gli era stato chiesto e merita rispetto.
0: Sì, direi, insomma, tenerlo appeso, forse poi il non detto, perché nella prima parte della trasmissione abbiamo fatto una leggerissima integrazione rispetto a quelle informazioni che ha dato ieri sera Report, no? Che toccassero la Fiorentina, semplicemente, e abbiamo detto, mi ripeto un'altra volta, abbiamo detto del non detto, e in questo caso penso, no, che il non detto per Vanoli, insomma, sia un po' stato rumoroso, no? Cioè, quello che ti chiedo è, secondo te Vanoli in questi giorni, io ormai credo abbia realizzato, c'è stato un momento preciso secondo te in cui ha realizzato? Perché io invece ho l'impressione, e ti dico anche che ho ricevuto conferme su questa impressione,
1: sì,
0: che l'abbia saputo dalla stampa di Grosso e della mancata conferma, la stessa stampa che in parte, non tutti, noi no, ma qualcuno sì, diceva che poteva rimanere Vanoli. Quindi, voglio dire, te che ne
1: no,
0: pensi?
1: No, ma c'è
0: Mica?
1: Stato, secondo me, un momento nel quale probabilmente Vanoli, io ti parlo, secondo me, in tanti fanno riferimento alla vittoria contro la Juventus, e non è quello il momento, perché non è, e secondo me era prima della partita anche contro la Roma.
0: Si riferiscono alla Juve, Nick, perché Vanoli ha detto, no, certe parole. Cioè, secondo te prima già aveva capito Vanoli del suo,
1: allora, io credo, no,
0: destino?
1: Che avevi fatto era un'altra cosa. Tu mi avevi detto quando è che Vanoli, secondo te, ha avuto,
0: sì,
1: la percezione,
0: esatto,
1: di
0: esatto,
1: poter rimanere? Secondo
0: no,
1: te...
0: no, no, di ah, cioè, no, il contrario. Forse non mi sono spiegato bene io. Quando è che, secondo te, se l'ho capito, penso di sì, ha capito che la Fiorentina non voleva più andare avanti.
1: Ma allora, di solito io penso, allora, la partita con la Juventus sicuramente rimane uno spartiacque importante per quanto riguarda il discorso della tifoseria, che credo, no, sarà contenta, ed è stata contenta, perché non solo vinci 2-0 in casa della Juventus, mm-hmm, ma non fai sì che la Juventus vada addirittura a Champions League,
0: sì,
1: quindi questo è stato naturalmente, diciamo, l'apoteosi. Però io penso che lui fosse consapevole che la partita, per esempio, contro la Roma gli avesse dato una bella botta, perché comunque ti ricordi, no, la partita,
0: no,
1: con la Roma,
0: no,
1: aveva permesso praticamente alla Fiorentina, a prescindere dal risultato dell'Olimpico, di essere salva, in virtù che, se non ricordo male, la Cremonese aveva perso in casa all'ultimo minuto contro la Lazio,
0: sì,
1: relegando a quel punto lì le speranze della Cremonese di raggiungere la Fiorentina al Lumicino, perché non c'era ancora la
0: forse ha pareggiato
1: matematica
0: la Cremonese, o ha perso, non mi ricordo,
1: no, perse in casa con la Lazio,
0: gol di Noslin, sì, okay.
1: 1-2,
0: ah, 1-2, sì, hai ragione,
1: quindi,
0: mi sembrava 1-1,
1: però ecco, io credo che, insomma, già dai primi di maggio era abbastanza evidente che la Fiorentina si sarebbe salvata, e quindi già da quel, ecco, in quel momento lì secondo me Vanoli ha avuto anche la sensazione di potersela giocare, e io credo che lui abbia capito di non potersela giocare o di potersela giocare poco nel momento in cui è stato preso tempo, perché gli incontri ci sono già stati al Viola Park, ma non si è mai andati a fondo della questione.
0: No, ma poi la Fiorentina aveva un'opzione, Nick, no? Che è scaduta ieri l'altro. E io credo anche qui il non detto parla certe volte, il non fatto però, uguale.
1: Però questa è una cosa che, voglio dire, nel calcio ci può stare, voglio dire, arriva il direttore nuovo, si vuole portare un allenatore nuovo, ma lo sa anche Vanoli questa cosa, è il fatto di tenerti in piedi per non dirti una cosa che magari tu già sai che non mi piace.
0: No, è la modalità, la modalità siamo d'accordo, no, ma siamo d'accordissimo.
1: Però questa è una modalità troppo spesso usata da questa società, e mi dispiace che questa modalità la usi
0: Segua anche con Paratici, chiarissimo.
1: Non mi piace questo modo di fare,
0: chiarissimo.
1: Ti ribadisco, ecco, ci sono anche le persone oltre che gli allenatori.
0: Questo è veramente non giusto, di più. Poi uno può lavorare bene, male, ma l'aspetto umano, tante volte ci si dimentica dell'aspetto umano. Ma non siamo più nel 1800, non siamo più a fare le guerre mondiali. L'aspetto umano conta, signori, che lo capiate o non lo capiate, E non ce l'ho con gli amici ascoltatori.
1: Però comunque, tornando invece al discorso dell'allenatore, ecco, io credo che...
0: No, ti volevo chiedere una cosa sull'allenatore, perché Alessandro dal Valdarno mi ha detto, quindi comincio io, perché mi ha scritto a me, però io coinvolgo anche te perché sono molto interessato. Dice: io volevo sapere la tua su Grosso, perché non sono riuscito ancora a sentirti e quindi ti chiedo un'opinione. E lui sottolinea comunque un aspetto che io ho realizzato, e infatti prima, mentre leggevo il messaggio e lo invitavo a rimanere collegato perché avremmo risposto in questo frangente, ho detto subito: sono d'accordissimo. Troppo spesso quando arriva un allenatore a furor di popolo poi tradisce tutti, mentre quelli che arrivano quasi alla zitta, direbbero, no, degli amici che ci ascoltano, e delle volte sono i più quelli che poi sul campo ti danno Pioli come è stato accolto un'estate fa trionfalmente, Palladino come fu accolto l'anno prima, Italiano che venne per sostituire Gattuso, quanti credevano che potesse comunque portare la Fiorentina a fare quelle finali, poi si sono perse, io non gli ho mai fatto sconti, ma quanti lo pensavano nel momento dell'assunzione. Mentre ci sottolinea, e qui mi leggo anche un altro messaggio che è quello di Bruno, dice anche il ritorno di Prandelli, adorato da tutti, anche dal sottoscritto, non è stato così indimenticabile, e quindi questo è un aspetto che io metto in risalto e condivido, e ti dico la mia, Alessandro. Grosso non è un nome evidentemente che mi scalda, io come sempre, ma come a novembre ricorderete i deliri, chiamate Giuntoli e ditegli di riempire di soldi Mancini, io sono un sognatore, I'm a dreamer, cantava qualcuno di molto più famoso di me, e io sono come lui, quindi io sono sempre per rilanciare un pelo più in alto l'asticella dell'ambizione. Certo è che mi lascia tranquillo quello che hai evidenziato tu, caro Alessandro, cioè quando arriva qualcuno che non è proprio portato in trionfo, molte volte, e non solo per la Fiorentina, anche per altre realtà, è capitato in diverse situazioni. Quello, guarda, è quasi una garanzia. Sull'aspetto tecnico-tattico io non sono esaltato dal 4-3-3 di ripartenza e di blocco medio. Però lasciamolo lavorare.
1: No, volevo solamente dire che, come non mi piace il comportamento nei confronti di Vanoli, allo stesso tempo, con obiettività, dico: se Paratici è quello che deve dirigere il calcio a Firenze in questo momento nella Fiorentina, ed è un dirigente che tutti quanti noi sappiamo essere bravo nel fare il suo lavoro, è chiaro che se la scelta è quella di Fabio Grosso, la scelta di Fabio Grosso va sostenuta, perché se no non siamo coerenti con quello che diciamo. Quindi può piacere o non piacere, ce lo dimostreranno i risultati, se sarà giusto o meno, ecco, tenere questo allenatore, se questo allenatore sarà quello giusto per poterci riavvicinare a posizioni di classifica migliori, oppure voglio dire, Paratici è bravo, Galliani è sempre stato un grandissimo dirigente, gli errori li fanno tutti,
0: assolutamente,
1: non è che ce n'è uno che può fare, diciamo, sempre tutto bene, però se lui è quello che ci deve dare una strada, e la strada, perché lui si fida di Grosso e Grosso si fida di Paratici, e si parte bene, ragazzi, al di là di quello che uno può pensare, però questa è la base, l'ABC del calcio.
0: No, ma assolutamente,
1: e allenatore in sintonia perfetta, sono garanzia.
0: Ma ribadiamolo, la nostra, perché mi ci metto anch'io a fianco a te, ci ho scritto anche un articolo su tutto Mercato Web qualche giorno fa, la nostra contestazione è sulle modalità, sulla forma, che conta anche la forma, non c'è niente da fare, conta anche la forma. Adesso ti faccio poi altre domande, però noi abbiamo chiesto, io ho chiesto inizio di trasmissione al 348 7513 933, dice di dare i vostri, e con vostri intendo gli amici ascoltatori, i vostri voti, quindi i vostri voti alla Fiorentina, ai singoli protagonisti o anche ai protagonisti di Radio Firenze Viola, di Uno Contro Tutti, e ho un po' di risposte, quindi siccome è anche un po' il tema d'ingresso, voglio premiare chi ha risposto. Per esempio abbiamo Marco il Pecora, che è un grande fan, perché dice: siete tutti bravissimi, vi confesso che per simpatia il numero uno è senza dubbio il Costa, però mi piacciono molto anche Gian Attasio e il Bembe, però tutti bravissimi. Quindi Marco il Pecora ci ha dato un po' di feedback, un voto vero e proprio non l'ha dato, ma direi che comunque possiamo immaginarcelo alto. Poi c'è chi dice, come il Bomber Viola, che mi aveva scritto una cosa su Palladino, non gliel'ho letta, e allora dice il Bomber Viola: ti volevo dare un voto altamente positivo, ma dato che non mi leggi i messaggi, giudizio sospeso. Va bene così, Bomber Viola. Il discorso è che Palladino era stato cercato dal Barça, dal City o dallo United perché ha una proposta più soddisfacente, andrà ad allenare il Santa Maria Capua Vetere. Ora che l'ho letto mi prendo il voto alto, però Bomber Viola, poi c'è chi invece i voti li dà a comparto dirigenziale, o meglio non so se sono dei voti, risponde a una, al post social in cui abbiamo chiesto tre colpevoli tra virgolette, e vengono identificati in Giuseppe Commisso, Ferrari e Goretti. Questo è Francesco da Montreal. Poi Stefano Tibacchetta dice: ma il direttore quanto chiacchiera stasera?
1: D'altra parte però devo dire la verità, nell'ora in cui dovrei parlare di mercato ho fatto lo scemo,
0: e tu vieni da me a fare il mercato, e va bene,
1: esatto,
0: va bene.
1: Vabbè, io l'ho fatta apposta, perché ho detto: se Dimitri ha bisogno e sparo tutte le cartucce,
0: bravo,
1: dalle 4 alle 5, dopo la gente non la sente,
0: bravo, direttore.
1: Lo scemo prima e adesso faccio quello un po' meno scemo,
0: Sai come cantavano in curva, ti vogliamo così. Poi
1: lo sai, no, la perla di oggi, no, l'intervista a Piero Pelù,
0: no, spettacolare, l'ho vista prima mentre sono arrivato, mi stavo,
1: ma lo sai com'è andata?
0: Certo, riraccontiamo, dai, perché Piero Pelù ci siamo inciampati sopra praticamente,
1: era a mangiare sotto la redazione. Allora io ho una certa età e comincio a essere bollito, mi sembrava proprio lui.
0: No, vabbè, se qui non si riconosce Piero Pelù, non si è degni di partecipare a questa mensa.
1: Capito,
0: ve lo dico.
1: Hai ragione, però io siccome conosco i miei limiti, ho detto, probabilmente forse comincio a vedere per
0: dici sono abbagliato.
1: Allora,
0: sì.
1: Non vorrei aver avuto un'allucinazione.
0: Sì,
1: allora ho detto: aspetta un attimo, sono entrato al bar, sono riuscito dal bar, ho riguardato, eppure era lui. Anche non convinto, non sicuro, tu lo sai.
0: Hai chiesto il check del VAR al bar.
1: A Lorenzo Marucci, che conosce praticamente anche i bisnonni, voglio dire, di Dodò e compagnia cantante, se poteva andare a controllare che la mia non fosse un'allucinazione. È tornato su Lorenzo Marucci con uno sguardo
0: era raggiante, è vero?
1: Andiamo, prendiamo la telecamera e concludiamo.
0: Scatto felino dell'accoppiata Marucci Ceccarini, e poi hanno confezionato anche un'intervista video, voglio dire, no?
1: A Lorenzo, perché nonostante, diciamo, che io sia stato quello che ha imbeccato la situazione, però io mi sarei fermato un pelino prima, perché lo vedevo abbastanza restio.
0: Poi,
1: nel suo prezzo alla fine l'ha fatto
0: Lorenzo, non molla nulla, Lorenzo non molla nulla. Aldo dice: Riotorto è buona solo per i carciofi, viene a Piombino in mare, che gli rispondiamo?
1: Che no, io prima... a Rio Torto devo dirti la verità.
0: Ma c'è anche un bel mare a Rio Torto, non scherziamo.
1: C'è una sagra d'estate, c'è una bella sagra dove si mangia bene anche la carne. E poi il mare è bellino a Rio Torto.
0: No, infatti io no, Ada, non voglio aprire conflitti sulla costiera a pochi chilometri di distanza, però... Io le volte che sono stato al mare a Rio Torto, comunque forse più dalla parte della Sterpaia, non so se ancora Rio Torto, però il mare a me è sempre piaciuto molto.
1: Sì, vabbè, quello è tutto parco della Sterpaia.
0: Comincia il summer tour, no? Quindi cominciamo poi, anche un po' a parlare di spiagge, voglio dire.
1: Sì,
0: dai,
1: poi c'è anche, voglio dire, la spiaggia del Mortelliccio, Mortelliccio 1, Mortelliccio 2, cioè c'è un
0: capito,
1: po'. Insomma, tutto bellino lì, mi sembra. Il mare è anche discreto, c'è una discreta pineta. Poi Rio Torto è un paesino che non è proprio sul mare, no?
0: No, esatto, sì, è leggermente, sì, vabbè, non molto,
1: Si tratta di fare chilometri, ecco.
0: Va bene, amici di Rio Torto, se insomma volete darci ulteriori info,
1: ospitare io e Dimitri ci viene.
0: Esatto, e magari a questo punto si provano anche questi carciofi, poi si va anche a Piombino d'Aldo, però, se no si arrabbia, c'ha ragione. Max dice: Dimitri, il detto è di Venere e di Marte non ci si sposa e non si impara un'arte. Aggiunge Max: non si danno nemmeno le dimissioni. Guarda, italiano è rimasto appeso. È rimasto appeso, Vincenzo. Cosa potrebbe aprirsi ora per lui? Milan?
1: Io non lo so, il Milan sarebbe una conseguenza logica del fatto che comunque è sempre stato un po' un allenatore che piaceva anche l'anno scorso per me italiano è stato più vicino al Milan che a altre squadre.
0: Poi sì, credo anch'io. Così.
1: E poi dopo alla fine hanno scelto Allegri, arrivederci, grazie. Però devo dirti che non penso, allora lui voleva andare via e quindi la cosa della risoluzione l'avrebbe fatta a prescindere.
0: Sì, però
1: non
0: pensava di andare al Napoli, dai.
1: Sì,
0: no?
1: Ecco, però non voglio farlo ingenuo in questo, per me qualcos'altro ha in mano di sicuro.
0: Può essere, vedremo, insomma, nel caso racconteremo con la dovuta precisione. Giovanni dice: sarò controcorrente, prenderò le infamate, ma per me devono prendere aiuto, no, non ho capito, credo che lui dica bisogna prendere Sarri, con lui si fa bingo, però voglio vedere anche Grosso perché mi intriga. Quindi,
1: ma Sarri nel giro di 10
0: no, Sarri all'Atalanta,
1: sì,
0: ragazzi,
1: fa un biennale con opzione sul terzo,
0: già promesso. A proposito di opzioni, ma su Grosso alla fine ci sarà Grosso Fiorentina? Si è parlato di 2 anni, qualcuno diceva, anche a me mi avevano detto, guarda, dovrebbero inserire l'opzione, poi però l'opzione è un po' sparita in questi ultimi giorni, c'è o non
1: ma,
0: c'è?
1: Ma sai, quella può essere, se l'opzione è libera, credo sia fattibile, perché 2 anni di contratto con un'opzione libera come quella che ha avuto Vanoli la potrebbero anche mettere. Non penso, ora sai, lì dipende il fatto stesso che per esempio non ci sia stata una clausola rescissoria nel contratto di Grosso, mi fa pensare che eventualmente un'opzione, io parlo col Sassuolo, un'opzione con la Fiorentina non abbia delle grosse problematiche, ecco, perché non ci vedo questa grossa difficoltà, però staremo a vedere, magari fanno 2 anni con opzione, tanto credo che comunque...
0: Io sapevo 2+1, però poi non l'ho più letta questa opzione negli ultimi giorni, mi è sparita.
1: Io penso sia un biennale
0: 2+
1: con l'opzione che comunque può essere alla Vanoli, cioè nel senso senza un vincolo legato a un piazzamento a qualcosa. Poi come vedi caro Dimitri, i contratti
0: sì, non valgono più nulla, in certi settori niente, non valgono assolutamente più nulla,
1: non valgono più nulla, per cui te puoi avere anche 100 anni di contratto e stare 12 mesi in un club,
0: sì, e poi mandi tutto all'aria.
1: E questo permettimi di fare una piccola provocazione, vale anche per i direttori.
0: Assolutamente verissimo. Stefano dice, parafrasando l'alluvione di Marasco, canzone indimenticabile, fiorentinissima: o fiorentini ci avete sperato, prendete la squadra che Rocco vi ha dato. Simpatico, devo dire. Poi l'ultimo, il Bomber mi dà 7-. Mamma mia, Bomber, ti sei sprecato.
1: C'ha la media già alta.
0: Ti sei sprecato, Bomber Viola. T'ho pure letto la perculazio a Palladino. Vabbè, la prossima volta ti censuro. E poi in conclusione c'è chi ti chiede: ma che c'hai anche il tatuaggio sul petto del Sassuolo?
1: No, c'ho la maglia però di Berardi sotto il comodino.
0: È regalata da Berardi e firmata da Berardi e tutti gli amici.
1: Assolutamente sì, e c'ho anche, voglio dire, il guanciale, ho scritto nero verdi, siamo forti.
0: Ma il guanciale si parla del salume, giusto?
1: No, del guanciale.
0: Ah, il guanciale per dormire, ho capito.
1: Parte la musichina, nero verdi, siamo grandi,
0: vabbè,
1: siamo forti.
0: Facciamo una cosa, visto che siamo forti e visto che ora torna Chiara Bevilacqua che ci porta in giro per il mondo, io ti ringrazio e ti saluto, caro Nick.
1: Ciao Dimitrone, stammi bene, ciao, da Sassuolo è tutto.
0: Si chiude così il collegamento in nero verde e insieme al collegamento in nero verde, vi abbiamo dato un po' di info in più su Fabio Grosso, si chiude anche questa puntata di Uno Contro Tutti. Saluti dal sottoscritto Dimitri Conti, arriva Chiara Bevilacqua con In Giro per il Mondo, per oggi è tutto, col sottoscritto appuntamento a mercoledì all'interno di Viola Amore Mio, la programmazione continua stasera, domani e para sempre, e che dire, a lunedì prossimo, a prestissimo, ciao!
2: Uno contro tutti!
3: Lei non può parlare di Dio con Dio!
4: Una passione? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola!
2: Radio Firenze Viola!
5: Le 16:04, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi al microfono, inizia una fortunatissima trasmissione, un nuovo format interamente dedicato al calciomercato. Questa è Nick & Nick con Alessandro Di Nardo per questa settimana, ma soprattutto Niccolò Ceccarini.
6: Nero verdi, siamo forti,
7: Nick, che onore. C'era bisogno nell'etere delle trasmissioni sportive di un'ora in più di calciomercato.
6: Sì,
7: giusto?
6: ci voleva ed era importante.
7: Ne parliamo poco.
6: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
7: Ci
6: dà anche l'allenatore, è incredibile. A voi della Fiorentina. Noi del Sassuolo invece pensiamo. Noi del Sassuolo dovremmo prendere invece uno tra Aquilani e Abate. Lo sai che ho la sensazione che l'Aquila Reale abbia dei vantaggi sul Monastero?
7: Bello. Perché?
6: Perché così mi dà questa sensazione che potrebbero. Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
7: No, anche il Torino su Aquilani.
6: Sì. È anche su Abate.
7: È tutto vero.
6: Sì, è tutto vero. È tutto vero.
5: Senti, ma ci puoi dire anche i numeri per interagire?
7: Assolutamente. Allora, siamo sul canale.
6: Diamo anche il cellulare di Stefano Cherubini,
7: siamo,
6: che naturalmente ha bisogno di compagnia.
7: Dalla modalità DAB sarà difficilissimo non parlarsi sopra.
6: Certo.
7: Siamo ovviamente anche sul canale YouTube. Siamo soprattutto fruibili anche tramite messaggistica.
6: Fruibili, ex obiettivo della Latina.
7: 348-75-93933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71, per chiamarci
6: però
7: in diretta vi risponderà.
6: No, non
7: quello...
6: chiamateci in diretta perché noi ci sa bisogno di riposare.
5: Io non ho capito niente. Se volete scriverci bene,
7: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà il nostro James Clark Ross, ovvero Stefano Cherubini, perché oggi il primo giugno del 1831 questo esploratore britannico scoprì, individuò il polo nord magnetico durante una spedizione guidata dallo zio John Ross.
6: Colpo di culo, possiamo dire?
7: Raggiunse e localizzò il polo nord magnetico a Capo Adelaide, sulla penisola di Butia, nel Canada settentrionale. Tra l'altro da lì abbiamo
6: hanno fatto alcuna finale di Champions.
7: Abbiamo Ludovico Mauro in diretta. C'era 3000 persone da Capo Adelaide, ce l'abbiamo Ludovico Mauro.
5: Non so di cosa stiamo parlando da
6: nemmeno
5: 5
6: io.
5: Minuti
7: allora,
5: a questa
7: secondo
5: parte.
7: Secondo me hanno fatto bene, hanno
6: siamo mettere, forti, vabbè. Siamo grandi.
5: Guarda che batte random.
7: Lui riesce a bilanciare un po' sta cosa, però secondo me io e te e Nick Santi facciamo un bel casino anche per gli ascoltatori.
5: Sì, anche se il random maggiore penso l'abbia toccato Piero Pelù quest'oggi.
6: Giro di notte sono gli animali persi.
7: Ci dici come hai scovato Piero Pelù?
6: Allora io veramente vi devo raccontare delle perché poi voi volete fare la radio, no? E la radio si fa in questo modo, non come viene fatta prima anche di noi, però comunque quello che è importante ribadire certi concetti. No, devo dire, la radio si fa con naturalmente, dammi la 2, dammi la 3, dammi la 7, dammi la 15. La 15 non ci si arriva.
5: No, e sono tante.
6: Tra l'altro poi stasera c'è cartello numero 8, Tenerani che dice cartello numero 8, roba da chiodi, sì, a zona
7: puoi
6: mista.
7: Puoi finire, no, stavo... il discorso, per favore.
6: È dura perché ora mi chiama Carnevale.
7: Siamo all'incontro tra Niccolò Ceccherini e Piero Pelù.
6: Sì, allora io stavo, allora vi racconto come funziona. Allora, funziona che io con grande fatica stavo arrivando qua, la fatica enorme, immensa, non ce la facevo proprio. No, Nick, devi resistere, ce la puoi fare arrivare in questa radio, ce la puoi fare a fare questa storia di trasmissione.
5: Sì.
6: E c'era una vocina che mi diceva: no, non ce la puoi fare, non ce la puoi fare, no, Dio, ce la devo fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare, ce la devo fare, non ce la posso fare. Alla fine ce l'ho fatta con grande fatica. Quindi, quando sono arrivato in via Carnesecchi,
5: sì,
6: che ero spossato, distrutto, disintegrato, sono andato al bar.
7: Atalanta.
6: Carnesecchi?
7: Sì.
6: Sì,
7: può cambiare squadra?
6: No, resterà all'Atalanta. Okay. Noi si vendono anche i pali delle porte.
5: Vabbè, comunque, seguendo una linea,
6: arrivando qui in via Panciati, che a un certo punto, preso dallo sconforto, dalla disidratazione, tutto quello che era, eccetera, vado a prendere un caffè. Non ce la fa a prendere in redazione, vado
7: su. Come lo prendi il caffè?
6: Ridicolo come sono io. No, allora, a un certo punto, un'immagine.
7: C'è un'immagine.
6: Pierone nostro. E l'ho visto che era lì a mangiare al ristorante qui sotto. E quindi ho attivato Lorenzo Marucci e insieme.
7: Ma qual è il tempo di risposta di Lorenzo Marucci?
6: No, io sono salito su e gli ho detto: Lore, io sono bollito, ma ancora qualcuno riconosco. E giù sotto qui c'è Piero Pelù.
7: E quindi per cui il grande giornalismo investigativo.
6: Siamo andati a fare l'intervista. Lui non voleva. Lui non voleva parlare. Poi alla fine, insomma, l'abbiamo convinto. È stato gentilissimo. E quindi, a parte le battute e gli scherzi, io sono sempre a fare il coglione. Però lo ringrazio davvero, Piero, perché è stato gentilissimo. E quindi ci ha dedicato 3-4 minuti. E proprio per questo motivo, insomma, forse ha capito i casi umani che aveva davanti. Okay. Né Lorenzo Marucci.
7: Mi dici la tua
6: fatto
7: canzone preferita di Piero Pelù? O
6: Giro di notte. Non so però quale sia il titolo.
7: Giro di notte. Io mi ricordo un vecchio CD che ascoltava mio babbo con una canzone che si chiamava Mascherina. Secondo me erano ancora Elite FIBA. Magari qualcuno
5: ci
7: aiuta.
5: E quindi si è portato a casa anche l'intervista a Piero Pelù.
6: Sì, assolutamente sì.
5: Salutiamo però i nostri ascoltatori.
6: Siamo forti.
5: Guarda che
6: sono
5: tanti, siamo ci fanno i complimenti.
7: Sono troppi.
5: E poi siamo anche su YouTube. Le vostre domande
6: questo
5: a Niccolò Ceccherini.
6: Intanto, ma si riesce a monetizzare su YouTube oppure
7: sì,
6: no?
7: Sì, ma senti le tasche già un po' più piene di spiccioli.
6: A proposito, vi siete messi d'accordo te e lui per il cambio, eccetera? Perché
5: senso?
6: Lui chiedeva 15 più bonus, cioè 15 euro più eventuali bonus facilmente.
7: Io ho una contropartita, arriva Pessina al
6: Ginevra
7: posto
6: Negazione?
7: Mio. Ginevra
6: Negazione? No,
7: Ginevra Negazione.
6: Non c'entra niente, andiamo avanti.
7: Arriva
6: Ginevra
7: Pessina,
6: Negazione,
7: ex capitano ormai del Monza, al posto mio, e io vado al Monza.
6: Tanto Pessina è anche il portiere del Bologna che è stato premiato a Niccolò Galli, tanta roba.
5: Allora, un paio di cose. Intanto è finita la trasmissione Passione Fiorentina On Air, per chi ce lo stesse chiedendo, ci chiedono dov'è Rossella, che era chiaramente la co-conduttrice di Flavio,
6: la sua fidanzata.
5: Però è finita la trasmissione da oggi, ci siamo noi tutti i giorni dalle 16
7: che
5: alle 17.
7: Anche meglio,
6: no, non è meglio.
5: Sul calcio mercato, tira più il calcio mercato. No, che Passione Fiorentina, c'era la trasmissione.
6: Ma possiamo dire che è stato un tuo ex obiettivo, Rossella, oppure non si può dire neanche questo?
5: No, perché
6: no, Radio Mercato circolava questa voce che ci fosse una trattativa in corso fra te e Rossella.
5: Non è vero.
6: Smentisci?
5: È esclusiva,
6: no,
5: ma non c'è esclusiva. Allora passiamo agli ascoltatori.
6: Allora per Giulia?
5: Chi è Giulia?
6: Non lo so, un nome a caso.
5: No, non c'è nessuno. Ci scrivono Il Diablo, la canzone preferita.
7: Il Diablo.
6: Granoce. Granoce e anche Chiappucci, Claudione nostro Chiappucci, quando faceva il Giro d'Italia e il Tour de France. Era con Luis La Serpa all'epoca, ma insomma, poi il Tour l'ha vinto Indurain, due Indurain e uno La Serpe.
7: Facciamo i complimenti alla squadra di basket del piccolo Loreto, che ha vinto un bel torneo.
5: Bene, molto bene.
7: Qui la foto dovrebbe essere... Ora faccio una figura... Te lo sai, Nick, che sei un grande esperto? Che squadra è questa? No,
6: no, non lo so. Io però voglio fare complimenti al Grazia. Siamo in finale.
5: Però mi piace questa cosa. Facciamo i complimenti e non sappiamo nemmeno la squadra di basket.
7: No, facciamo i complimenti a Loreto Junior.
6: La colpa è sua. Perché la colpa è sua. Perché lui dice le cose e poi non le documenta.
5: Cioè, è perché già se GPT non glielo dice.
6: Cioè, vuol dire, siamo al nulla. We are the nothing.
5: Senti, a proposito di nothing, parliamo di cose serie.
6: No.
5: È vero, ci chiede Simone, che può saltare grosso?
6: Ma io devo dire grosso, insomma, essendo così alto può saltare anche un metro e mezzo, un metro e 40, non lo so.
7: Tutta l'estate così.
6: Visto abbastanza bene.
5: Sì.
6: L'ho visto bene, secondo me, Fabio, ma io non lo so, non credo che possa saltare grosso, anche perché per quale motivo dovrebbe saltare grosso? Cioè,
5: parlano dei problemi per lo staff, possibile?
6: Ah sì, sì, immagino che problemi grossi devono essere. Si è buttato via 90 milioni l'ultimo mercato, per cui insomma spendere anche 500.000 euro magari o 400.000 euro per lo staff ricoso, credo sia, no, credo sia un problema enorme.
5: A parte gli scherzi, non ti risultano, no, allora, i limiti io, da questo punto
6: ora,
5: di vista.
6: Allora, sono, dirò l'unica cosa, che ore sono? Le 16:12. Ecco, sì. L'unica cosa seria che dico in questa trasmissione è ora, perché poi saranno poi solo basta. Cazzate. 16:12 mercoledì la rescissione contrattuale di, o meglio, la risoluzione contrattuale, scegliete voi, di Fabio Grosso con il Sassuolo. Questo è il giorno.
5: Cioè, ci siamo, è già fatto, no? È
7: mercoledì.
5: Oggi.
6: Oggi è lunedì.
5: No, sì.
6: Lo so.
5: Che ti hai detto?
6: Mercoledì.
5: Ah, scusami, mi ero perso sul dettaglio. Quindi. Sì. Entro 3, due giorni la Fiorentina potrà trattare concretamente con l'arrivo di Grosso, perché sostanzialmente
7: chiuderà, penso,
5: aspetta che
7: ore.
5: Si liberi praticamente.
6: Ma senti, noi abbiamo fissato il sede al Mapei, io, Carnevali e Palmieri abbiamo fissato l'appuntamento per fare questa cosa mercoledì. Se poi ci danno buca, non lo so.
5: Chi meglio di te da dirigente?
6: Esatto, noi Zazzolo. Siamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
5: Ecco, vabbè, poi ci scrive Simone 4. Ciao ragazzi, Giro di notte sarebbe il titolo della canzone.
6: Ah, Giro di notte.
5: Laura
6: Giro di notte. Grande Piero.
7: Ma te sai solo questa frase?
6: Per forza. Se ne sapevo due, andava a Sanremo.
7: No.
6: Tra l'altro, ora gira voce, ci sia anche Laura Pausini qui sotto. Sì, bisogna andare a chiamarla.
7: Nello staff di Grosso.
6: No, non c'entra no.
7: Pausini. No.
6: No, o Annalisa, c'è la voce anche di Annalisa che potrebbe entrare per le serate, diciamo, notturne.
7: Io
6: del,
7: sento la sofferenza di Niccolò Santi da qui. Guarda.
5: Non mollare, Nico, non mollare. Se devo fare la traduzione tra i messaggi e voi, no? Che non c'è niente che abbia attinenza con la trasmissione. Ma è questo, bello, Gabriele.
6: Questa è una trasmissione. Andiamo avanti.
5: Aspetta, prima Yuri che dice: avevamo veramente bisogno di questa trasmissione, e invece sì. Poi
6: io no, assolutamente, però se c'è questa necessità, no, non insomma, si fa tutto.
7: Un periodo di crisi, secondo me, anche nazionale e europea, internazionale, secondo me l'Europa può ripartire da questa trasmissione.
6: Sì, oddio,
7: no?
6: Di Grulli ce n'era, devo dire che di Grulli ce n'era già abbastanza, sì, aggiungere anche il nostro contributo naturalmente aiuterà il mondo.
7: Facciamo un bel servizio per l'umanità.
5: Se poi tra poco ti lascio anche messaggi da YouTube, prima direi un messaggio vocale.
6: Perché mandano anche messaggi su YouTube?
5: Sì, l'altro, sì.
6: Senti, ma poi con lo scooter di Nardo me l'avete risolto?
5: Si, racconta, queste sono cose
6: come è finita?
5: Sono cose, vai con un vocale, dai.
8: Dai ragazzi, ma come fate a non riconoscere il diablo? Basta cambiare
5: No, dai.
6: No, un cambiare per così, radio.
5: Per così poco.
6: No, cambia radio, ma ascolta, voglio dire, non lo so, qualcos'altro.
7: Il diablo, magari.
6: Tipo?
5: Come?
6: I pacchi o l'eredità?
5: E invece sì. No.
6: Ciao, sono Niccolò Santi, e se vuoi seguire questa radio puoi tranquillamente mixare insieme a noi.
5: Per favore, vai su YouTube.
7: È lunga. Sono su YouTube.
6: Vai su YouTube.
7: Ci chiedono dov'è la Rossella, ma l'abbiamo
5: ancora.
7: Già, ne abbiamo già parlato.
6: La trattativa comunque non c'è mai stata, smentiamo.
7: Sì.
6: Chi è Samantha?
7: Allora De Gea lo vogliono mandare via e alla Juve?
5: Questo
7: chiede?
5: È interessante.
6: No, alla Juve non credo, perché non lo so. Però se loro trovassero un'offerta, perché
7: da
6: li
7: quanto?
6: Fa fare essere serio anche?
7: Da quanto?
6: Da quanto non lo so, vediamo, lui c'ha un contratto, ma non credo che possa
7: 2028.
6: Sì, vabbè, però non credo che possa valere più di 6-7 milioni in questo momento. Però al di là di questo, se loro non lui vuole restare, perché comunque, perché loro magari sono intenzionati a capire se c'è un'offerta. Lo diamo. Una cosa che vorrei dire è che non mi piace per niente, l'ho detta, lo ridirò anche stasera e lo ridirò adesso, che proprio di questa società proprio non mi piace per niente, è che il trattamento su Robin Gosens, che è una roba che non sta né in cielo né
7: però,
6: in terra,
7: cioè?
6: Dai. No, aspetta.
7: Io guarda, sono
6: aspetta. Vabbè, aspetta, no, perché Robin cioè, sì, ci sta volentieri, è un uomo spogliatoio, eccetera. Siccome noi non abbiamo, mi sembra, sulla fascia sinistra Paolo Maldini in
7: alternativa, ma nemmeno Nuno Mendes,
6: e mi sembra che Parisi debba in qualche maniera rientrare non prima di novembre. Io prima di cercare di vendere Gosens penserei anche
7: però,
6: a altre cose, però evidentemente
7: Nick, guarda, ti dico la mia, io ho visto,
6: stiamo diventando un po' seri, tra no, polari, però siamo forti,
7: Nick,
6: siamo
7: so
6: grandi,
7: che tu dai un gran rilievo anche al ruolo nello spogliatoio di Robin Gosens. Ma io ho visto proprio, ti uso una parola in inglese così ti mando KO, un downgrade atletico in Robin Gosens verticale.
6: Però allora
5: verticale. In tutti gli altri.
6: Però ma posso lui, dirti cioè, questo, che lui ha sofferto, tant'è che potrei svelare un retroscena, ma non lo svelo perché sennò faccio una persona qui in radio che a volte parla anche per conto mio, non dovrebbe farlo,
7: non diciamo
6: però non diciamo nome e cognome, ma tanto lui l'ha capito. E quello che volevo dire è che Robin ha sofferto tantissimo la mancata preparazione fisica fatta pesante,
7: l'ha detto
6: perché
7: lui
6: ha bisogno, esatto, sì, assolutamente.
7: Però ti posso fare una considerazione, poi torniamo,
6: cioè, però Gosens è vero, però guarda, Gosens ha bisogno proprio veramente di mettere benzina
7: però,
6: nel motore.
7: Tu che comunque quanti calcimercati, calciomercati o calcimercati?
6: Calcio in culo tanto. Mercati non lo so.
5: Fai sta domanda.
7: Tu che insomma hai seguito e segui il calcio da ormai eoni di anni, okay?
6: Sì, ormai siamo dai tempi, eravamo io e Pantaleo alle scuole.
7: Armando Picchi,
6: sì, assolutamente.
7: Giuseppe Meazza e tutto il resto, eri già bordo campista.
6: Io sono campione del mondo del 34,
7: assolutamente.
6: Lo
7: ha detto. Però, ecco, non ce la faccio. A me sembra che quando un giocatore, ecco, come faccio a fare una cosa?
6: No, è perché sai, comunque di Nardo, sei questa tua serietà mi impreziosisce. Vai,
7: momento,
6: ecco.
7: Momento serietà. Vai. Quando un giocatore che fa dell'atletismo, dell'esplosività, come Robin Gosens, era un treno a Bergamo con l'Atalanta, era probabilmente uno dei migliori laterali esterni. Laterali esterni, doppia. Non serve a
6: nulla. È un rafforzativo, eh?
7: Laterali sinistri, volevo dire.
6: Sì, però laterale esterno, secondo me, è un rafforzativo del concetto.
7: Uno dei migliori
6: passo.
7: Laterali per un paio di anni a livello europeo. Quando perdi un centesimo, due centesimi di esplosività, di progressione, di corsa all'indietro, secondo me diventi un giocatore normalissimo. Cioè Gosens non è che spicca tecnicamente, spicca a livello comportamentale e a livello insomma di leadership dello spogliatoio. Però io ad esempio, primo minuto di Fiorentina-Atalanta, ok? Eravamo allo stadio, Bellanova lo punta e
6: amico del Dello Bellanova,
7: lo salta, lo salta. Sì. Come se fossero due giocatori di due categorie diverse. Ora Bellanova è uno che in velocità va via quasi tutti. Però il Gosens
6: gli va spiegato
7: migliore...
6: a Bellanova che c'è una riga bianca in fondo,
7: poi,
6: che naturalmente serve finire perché il campo non va avanti altri
7: quella
6: due
7: cosa
6: chilometri.
7: E basta, poi è stato sostituito all'intervallo. Però ecco, mi sembra ci sia proprio, dico un'altra parola in inglese così tarrabbi, un mismatch atletico in quel ruolo per lui che ora non è sostenibile.
6: Mismatch
7: in Serie A.
6: Tra l'altro nel mismatch c'è stata anche una richiesta di doppio passaporto.
7: Però,
6: lo volevano tesserare insieme a Volpato in Australia. Mismatch.
7: Guarda, ti arrivo a dire che secondo me può evolvere il ruolo di Gosens se vuol rimanere in questi cioè io lo vedrei bene come
6: potrebbe fare anche il centrale di sinistra.
7: Beh, braccetto, esatto.
6: Ma lui lo fa bene
7: più,
6: perché
7: non ha più la gamba, non ce l'ha. Lui si reggeva su
6: però
7: quello.
6: Vediamo, hai ragione, però vediamo un attimo dopo una preparazione fatta bene se questo è, perché poi comunque c'è anche il mercato di gennaio, uno non è obbligato.
5: Sì, ma poi considera che ha fatto un'annata diametralmente opposta dall'anno scorso, che non è che sono passati 10 anni.
7: Però,
5: mesi sono passati.
7: Una consunzione a livello di giocatori, cioè che da magari nel giro di 3 mesi c'è padre tempo che ti presenta il conto subito, nel senso te m'è capitato, no? Magari il giorno prima sei informissimo, poi senti tutto il peso dell'età.
6: Padre tempo
7: del giorno dopo.
6: Citazione di Lele
7: Quanti
6: Nostro?
7: Chilometri fai?
6: Con padre tempo?
7: No, da solo,
6: da solo
7: a correre.
6: Ma potrei fare anche 20, quando mi girano i coglioni anche 25
7: quindi
6: chilometri.
7: Oggi quanti ne fai?
6: Oggi non lo so, però sono abbastanza incazzato.
5: Vai,
6: sì,
5: vai con un messaggio vocale, così rasserenamo cieca.
9: Ciao Rossella, ciao Flavio.
5: No.
9: Robin Gosens non ha mai recuperato, poverino. E per forza c'era tutte le volte che voleva fare le terapie, era sempre occupato da Ken, ne faceva doppie, triple, come facevano? Poteva andare a Sassuolo.
5: Capito Rossella? Sassuolo?
7: Ce lo vedi bene, sei distratto Niccolò Ceccarini.
6: No,
7: guarda.
6: Perché mi sta dicendo, ha scritto Loreto, baloncesto campione.
7: Me l'ha
6: è solo un'illusione.
7: Abbiamo detto anche prima.
6: E io volevo dire: il baloncesto campione è solo un'illusione.
7: Baloncesto, secondo me.
6: Io lo voglio pronunciare alla brasileira. Alla
7: poi. Ti faccio una domanda, guarda da YouTube.
5: Ecco,
7: va bene, per Nick. Fortini rinnoverà e Dodò quanto può valere?
6: Allora, Dodò, secondo me, vale un decino.
5: Ma lui rinnova? Perché da Napoli, insomma, imperversa questa voce, i rumors.
6: Io credo che lui sia indirizzato a Roma. Se poi dopo decidono di cambiare cammino facendo la destinazione, però io credo che la tendenza sia di un Dodò verso la Roma. Io almeno so questa informazione qua, ma è da un pezzo che ci stanno lavorando. E quindi vedremo. Però secondo me è un decino. E per Fortini va via perché non rinnova. Poi non credo rientri nel progetto tattico della Fiorentina. Perché
7: dove
6: se vogliono fare il 4-3-3, può darsi all'estero, sai?
5: Perché lo voleva Gasperi. Perini, no? Anche lui.
6: Sì, però può darsi che col suo procuratore.
7: Lui è un grande fan della Premier.
6: Io credo che l'Inghilterra possa essere la sua destinazione. Sì. Potrebbe essere la sua destinazione.
7: Interessante.
6: Chi lo
5: Quindi
6: sa?
5: Insomma non ci sono indicazioni positive né su Dodò né su Fortini, perché in realtà da diversi mesi la società faceva passare il concetto che il rinnovo era vicino, c'era come dire serenità. Parlo di Dodò,
6: Sì, io parlo di questa società, infatti.
7: Eccoci.
6: Quindi andiamo avanti.
5: Okay.
7: Guarda,
5: poca serenità.
7: Io poi, quando volete, allora mi sono preparato. Siccome è probabilmente la puntata che inaugura la stagione di calciomercato di Radio Firenze Viola.
6: Addirittura, perché prima di che si parlava? No, poi capissi, così almeno per sapere, non vorrei essere fuori contesto.
7: Non
6: ecco.
7: Mi fare dire niente, per favore, Niccolò.
6: Poi ci ha fatto l'altro, dice, ciao Rossella, ciao Flavio.
7: Sì, ciao Rossella, ciao
6: a tutti.
5: No, Dido ci scrive, Rossella sta RFV, cioè Radio Firenze Viola, come il PSG alla Champions. Quindi quindi è roba sua, cioè Radio Firenze Viola è roba sua.
7: È bicampione anche.
5: Certo.
7: Vabbè.
6: Seguirà il mondiale?
7: Guarda, mi sono preparato una lista di nomi. Te mi devi dire a oggi, quindi al questo primo giugno, che non è l'inizio del calciomercato, ma diciamo l'inizio del calciomercato.
5: Quest'anno inizia il 29, giusto?
7: Formale, ecco.
5: No, questo è serio.
6: Il 29 giugno, sì.
7: A oggi. Pensando però a fine agosto, inizio settembre, le possibilità che rimangano questi giocatori o questi personaggi nelle rispettive realtà, okay?
6: Quindi questo è una sorta di domandone.
7: Questo è un message in a bottle, messaggio nella bottiglia. Vai. Da poi riaprire a fine agosto, inizio
6: quanto
7: settembre.
6: Quanto ho di tempo per ogni risposta?
7: Sì o no? Sì.
5: Capito, c'è un message in a bottle.
7: Puoi argomentare, ma anche no.
6: Sono pronto. Allora.
7: Moise Ken. Sì, no.
6: No, aspetta.
5: Subito,
6: ferma
5: così,
6: tutto,
5: bomba.
6: Ferma tutto.
7: Ce l'hai
6: ferma
7: quella
6: tutto.
7: Di Paperissima.
6: Ricominciamo. No, perché non ero preparato. Non ero preparato.
7: Secondo me.
6: Fa due o tre respironi.
7: Vai. Ripetiamo che Niccolò Ceccarini risponderà.
6: Vai, sono pronto.
7: Risponderà
6: vai.
7: Sì o no.
6: Ok, sono pronto.
7: All'ipotesi che questo suddetto calciatore a settembre vesta ancora la stessa maglia.
6: Vai.
7: Moise
6: Ken. Voglio la sigla.
7: Moise Ken.
6: Dammi la 3,
5: Vai. È sempre lo stesso.
7: Moise Ken.
6: Chi?
7: Moise Ken.
6: Ah, ok. Aspetta,
5: Ci
6: vestirà
5: siamo?
6: O non vestirà la maglia della Fiorentina? È una domanda difficile.
7: No, però non
6: c'è un essere. Aiuto nel
7: no,
6: caso.
7: No, non si allora, può. Hai un editto la serpe, ok? Puoi usare l'editto la serpe per saltare la domanda.
6: La
7: okay?
6: chiamata
7: ne
6: a casa
7: due,
6: la posso fare? C'ho due jolly da poter
7: rifare. Due.
6: Rialza la base perché mi devo riconcentrare.
7: Moise
5: Ken. Ma povera, giusto anche prendere
7: Moise
5: una
7: Ken.
5: Telefonata.
7: Sì o no?
6: Moise Ken.
7: Sì o no?
6: Moise Ken dice quello che l'anno scorso
7: sì,
6: ha fatto
7: sì,
6: bene.
7: Io, no, non si può fare sto
5: facciamo quest'anno. Ci rispondi dopo la pubblicità che è tra 10 minuti. Perché,
7: dai, sì. Moise Ken sì o no?
6: Ce lo vedremo ancora in maglia
7: sì.
6: Viola?
7: Ce ne sono tantissime, quindi è impossibile.
6: Come tantissime? Non siamo solo.
5: Scusate, ma come fa a sbilanciarsi così?
7: Ma così è una previsione.
6: Vado.
7: Dai.
6: No, non vestirà la maglia della Fiorentina.
7: Dodò
6: no.
7: Okay.
6: Sì, però se va via la base non mi piace.
5: Certo, se si va avanti così sforiamo, andiamo a gare
7: Beltran.
5: Scalvelli.
7: Beltran.
6: Chi?
7: Lucas Beltran, che rientra dal prestito.
6: Ancora nella sì, ancora ancora della Fiorentina.
7: Sì.
6: Beltran.
10: Non ce la faccio.
6: Beltran no.
7: Ok. Barak.
6: No.
7: Andiamo anche su altre chiamate. Anghissà al Napoli.
6: Bello Anghissà. Anghissà. Nio si può dire,
7: no, puoi usare l'editto la serpe.
6: Che sarebbe?
7: Che puoi astenerti, però ne hai due.
5: No, hai un'altra risposta possibile. Chissà.
6: Anghissà.
7: Dai.
6: Vabbè, Anghissà.
5: Ho ghiacciato,
6: Va via.
7: Lobotka?
6: Allora, aspetta, però. Facciamo così: Lobotka via, Anghissà resta.
7: Ok. Leao.
6: Via.
7: Comuzzo.
6: Resta.
7: Nicco Santi.
6: Arsenal.
7: Mandragora.
6: Fiorentina.
7: Moreno. Mattias, non il rapper.
6: Infatti chiedevo.
5: Ma quanto dura sto
6: fuori? Cioè non va.
7: Ester Esposito con Kylian Mbappé, cioè l'attuale relazione.
6: La relazione
7: se
6: tra loro due.
7: Continua fino a settembre.
6: E lui l'ho visto motivato. Però secondo me deve stare in marcatura.
7: Ok.
6: Perché se no c'è un rischio che possa saltare tutto. Sì, assolutamente.
7: Modric al Milan.
6: Luca?
7: Sì.
6: Modric no, va via.
7: Ok. Silvio Baldini come CT della nazionale italiana.
6: No,
5: va via.
7: Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi.
5: Lui resta.
6: Non fa, però scusa, non fa Sanremo.
5: Vabbè.
7: A settembre farà Affari Tuoi.
6: Quindi dici fa
5: Affari Suoi, scusa.
6: Allora resta. Se lo sapete voi, perché me lo chiedete a me.
7: Fagioli?
6: Arsenal anche lui.
7: Da.
6: No, Fagioli dipende dai 30 milioni di euro se arrivano. Posso risponderti così?
7: Stefano Cherubini?
6: È un problema.
7: Okay.
6: Stefano Cherubini è un problema per questa radio e sì, anche per il Parma.
5: Bene, grazie Alessandro per la tua rubrica.
6: Sì, è stata bellissima. È stata
5: abbiamo
6: forte.
5: In linea con noi
7: tutti
5: Luca. Ciao Luca.
6: Modric.
7: Ciao Luca.
5: No, non Modric.
6: Ciao Luca. Lasci il Milan? Luca. Perché?
11: Non ho capito, scusa.
6: Perché lasci il Milan?
5: Abbi pazienza, Luca.
11: Perché mi hanno detto che tu non mi vuoi più, allora va via.
6: No, quello è Ibrahimovic in realtà. Io francamente ti terrei volentieri. Ti avrei preso anche alla Fiorentina, ma Pradeno mi ha dato la possibilità.
11: Immagino, costicchi un po'.
5: L'anno
6: sì.
5: scorso.
11: No, ragazzi, intanto complimenti a Cecchi e anche agli altri ragazzi perché fate veramente una gran compagnia. Avevo una domanda per tutti e tre.
6: Sì.
11: Se vi faccio questi nomi, Gosens, Fagioli e Mandragora, i punti fermi da cui ripartire, sono eccessivo?
7: No, io levo Gosens, assolutamente.
6: Però io credo che Gosens cercheranno di venderlo a tutti i costi, anche se Robin farà il possibile per rimanere alla Fiorentina. Quindi non la vedo un'estate molto semplice. Però Fagioli e Mandragora Io sono più per Fasoli che per Mandragora, sinceramente, sì. Nel senso che come riferimento mi piacerebbe più Fasoli, però Mandragora comunque è un giocatore molto legato alla Fiorentina. Non sono tre nomi sbagliati, secondo me potrebbero anche essere tre nomi giusti, ma secondo me due di questi tre rischiano di andare via.
5: Grazie Luca.
6: Ciao Luca, un abbraccio.
5: Ti posso dire una cosa?
7: Te l'ha chiesto anche a te.
5: Secondo me Gosens partirà, però il riferimento qui è Niccolò Ceccarini.
6: No, cominciamo a dare.
5: No, però questa domanda te la faccio. Sì. Cioè, si vendono anche le maniglie delle porte a certe cifre.
6: Non c'è ombra di dubbio.
5: Quindi nessuno è intoccabile.
6: Nessuno è intoccabile, cioè fanno finta che qualcuno sia intoccabile, ma in realtà poi di fronte alle offerte non è nessuno intoccabile. Ma questo fa parte. Però questo non è solo la Fiorentina, questo riguarda un po' tutto il mondo del calcio, la Serie A. Cioè, io voglio vedere, ti faccio un esempio: se dovessero arrivare 180 milioni per Lautaro Martinez all'Inter,
7: lo vendi.
6: Che fanno? È chiaro che di fronte a un'offerta del genere uno dice: porca miseria, 180 milioni. Ora dico 180 milioni per dire 150, 120, e uno ci può pensare, perché comunque.
7: Non può valerli,
6: non li può valere, però
5: a maggior ragione lo danno per certe cifre.
6: Esatto.
7: No, però anche io penso anche 80 milioni se all'Inter arrivano 80 milioni.
6: No, forse
7: per
6: 80
7: Lautaro
6: milioni no.
7: Ma come? Vabbè.
5: È più probabile che arrivino 30 milioni per Fagioli o 62 per Ken?
6: Forse la prima, sì. Secondo me per 30 milioni per Fagioli possono arrivare, mentre per Ken la vedo abbastanza difficile. Ken dal 1 al 15 luglio io sarei curiosissimo di vedere, faremo le solite 164.808 telefonate,
5: certo.
6: E chiederemo le solite cose, ci diranno ancora no, aspettiamo, vediamo, c'è da capire. Poi si passerà il 15 luglio e probabilmente, se non è arrivata un'offerta, Ken sarà ancora sul mercato e lo sarà probabilmente fino a quando naturalmente non arriverà un offerta, perché non so quanto si potrà proseguire questa avventura tra Ken e la Fiorentina, perché la vedo abbastanza complicata, ragazzi, francamente questa. Ora mi sto intristendo,
5: mi piace,
6: ho
5: così.
6: Bisogno di dire un paio di cazzate.
7: No, ti faccio tornare a fare il tuo lavoro.
6: Sì, cioè le cazzate.
7: No, Robin Gosens in questo momento sul mercato quanto vale?
6: Quanto può valere? 5, 6,
5: lui
6: esagerare.
5: È contratto fino al 2028,
6: sì.
5: Giusto?
6: Sì, 5 milioni può essere la richiesta, però non credo che potrebbero arrivare anche 2-3 milioni.
7: E che mercato può avere? Perché si è parlato di gennaio, gli ho fatto anche la domanda in conferenza stampa del Nottingham Forest. Io credo, non per tornare sempre sullo stesso tasto, che se qualcuno in Premier ha acceso la TV da gennaio a ora, non ci va più su Gosens. Quindi mi sembra già troppo in là la Premier League per lui.
5: E prima dove che risponda andare? Cecca, Luca da Castelli Romani ti dice: la non preparazione dei Pioli l'ha devastato. Di Nardo parla di Gosens come se avesse 38 anni, ma in realtà ne ha 31.
7: Ma c'è un livello. Ma a parte l'età e la vecchiaia è relativa.
5: Un fenomeno.
7: È relativa. Cioè, secondo me, soprattutto per quel ruolo, devi andare a vedere. Cioè, io ho questa teoria che gli esterni di Gasperini si consumano prima.
6: Sì.
7: O a Tepor, che fine ha
6: cambiategli le pile.
7: E Castagne, che fine ha fatto.
5: Un'ottima risposta, trollato.
7: Cioè,
5: insomma, che mercato può avere Gosens?
7: Un picco incredibile per qualche anno e poi sparisce.
6: Non lo so. Io, guarda, lui non pensa minimamente di lasciare la Fiorentina. E loro hanno questo atteggiamento che non l'hanno nemmeno di. Cioè, a me quello che dispiace è che, come con Vanoli, c'è un comportamento che non è lineare. E non va bene, non è da grande società questo comportamento, è un comportamento che delinea ancora un retaggio per certi versi del passato. Cioè, qui bisogna essere un po' più chiari con
5: qualcuno
6: le persone.
5: Oggi dice che si fa così il mercato,
6: sì, però siccome c'è della gente, non siamo tutti uguali nella vita, e quindi ci sono persone e persone, io credo che il rispetto sia fondamentale e il rispetto a certi giocatori debba essere riconosciuto. Per esempio Gosens, con tutte le sue difficoltà che può aver avuto quest'anno, è stato in tribuna, è stato in panchina, è stato rotto in panchina, ha incitato la squadra fino al 96esimo, è andato ovunque sempre al fianco di questa squadra. C'è qualcuno che non si è nemmeno tra un po' interessato al risultato finale, e secondo me non è, cioè, per chi si comporta così non è necessario avere rispetto. Io a un certo momento dico: oh, t'ho venduta al Tottenham. Ah, ma a me non me l'hai detto. Perché invece il tuo comportamento durante tutto l'anno è stato un comportamento che ti meritavi che io ti dessi le attenzioni? Assolutamente no.
5: Sì.
6: Quindi voglio dire, però ci sono persone e persone, quindi chiaramente bisogna dare. Che è successo, Kerub?
5: No, c'è la pausa.
6: No,
5: c'è la
6: capito, pausa. Ho capito, Kerub. Stavo facendo un discorso di senso compiuto.
5: Ma
6: soggetto,
5: esatto,
6: verbo, complemento, oggetto. Faccio una volta del genere. Nero, verdi, siamo
5: ma
6: forti.
5: Ma senti, ma ti va di finire
6: siamo
5: il concetto?
6: Grandi.
5: E poi andiamo in pausa.
6: Andiamo in pausa comunque.
5: Ok, andiamo in pubblicità.
6: Gol.
2: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, seconda mezz'ora di Nick e Nick con la gentile partecipazione di Niccolò Ceccarini. Niccolò Sante che vi parla.
6: Lui è Alessandro, Di Nardo. Sì, sì. E beh, siamo pronti. Trio Medusa?
7: Sì, volentieri.
6: Gol?
7: Oppure Aldo Giovanni e Giacomo.
6: Palo,
7: oppure
6: rete,
7: qui, qua,
6: bim,
7: qua.
6: Boom,
7: oppure,
6: bam.
7: Non so, un altro trio? Messi su Trio
6: Lescano. Trio Lescano.
7: Sì, sì, poi
6: ricchi e poveri, no, erano
7: ricchi
6: 4.
7: Poveri, no.
6: Forse erano 4 ricchi e poveri.
7: Poi,
6: no,
7: non so quali possono
5: anche
7: essere.
5: Anche Pu erano 4, giusto?
7: Pu erano 4, i moschettieri erano 3, però
5: vivi,
7: poi sono andati.
5: Perché erano, cioè, si sono anche 4. Riuniti.
6: Sì, ma si sono sciolti, no?
5: C'era stata la reunion. Vabbè, comunque. Parlando di cose serie.
6: Senti, ma ti piacerebbe fare un duetto con Sal Da Vinci?
5: Perché?
6: Saremo io e te insieme. Sa Nick e Nick.
5: Sì,
6: uniti da una vita.
7: Bisogna che questa trasmissione finisca con Nick, Nick e Neck. Buongiorno, con anche ospite.
6: Che tra l'altro abbiamo scoperto ufficiale dopo avergli dato di simpatia interista. Invece Neck è simpatizzante milanista.
7: E l'inno del Sassuolo? L'ha fatto per convenienza.
6: No, perché è nato lì. È nato a Sassuolo.
5: Infatti, il cuore dice Sassuolo.
6: È un nero verde, vero lui.
7: È milanista lui.
6: Simpatizzante Milan. Infatti, Sassuolo Milan c'è rimasto male.
7: Eh sì, perché abbiamo fatto lo scherzetto.
6: Noi del Sassuolo, sì.
7: Grandi.
5: Maurizio dice: parliamo di cose serie, Cicca. Sì. Che tempo hai sulla maratona?
6: No, maratona non l'ho mai fatta, ragazzi. La maratona non l'ho mai fatta. Voglio fare un giorno la mezza maratona, naturalmente con però questo tipo di organizzazione. Allora, Luis La Serpe sulla Moto 1.
7: Sì.
6: Moto 2 Giacomo Guerrini.
7: Sì.
5: Ma perché?
6: Così. Posso chiedere a Moto 1 Luis La Serpe? Ecco. E poi
5: sto sudando.
6: Poi vorrei al rifornimento di Nardo.
7: Va bene.
6: Perché mi mette di morale buono con questa espressione sempre uguale,
7: porto?
6: No?
7: Che ti porto?
6: No, un panino.
7: Le pipas.
6: No, costa 90 centesimi anche. No, cioè, siamo in fase di contenimento spese. No, esatto. No, e vorrei fare la mezza maratona. Sì, con questo, però con questa staffetta.
7: Perché te corri di solito quanti chilometri più o meno?
6: Ora, di solito no, dipende dalle giornate, dipende. Sì, vabbè, una media di 10 km.
5: Che giornata?
6: Che giornata?
5: Ah, bello, guarda Luca, dice Sabiri che fine ha fatto? E soprattutto parte o rimane? Sabiri ha il contratto in scadenza fra un mese, no?
6: Sì.
5: Quindi va via, cioè non penso che lo trattengano.
6: Questo un po' dispiace, perché comunque una presenza, no, è una presenza che comunque sia si è fatta sentire nel Viola Park, in certi momenti non l'aveva nemmeno visto e quindi certo. Uno poi sa, perché finché è lì sotto contratto non sa dov'è, no? Ci poi magari dal 30 giugno.
5: Ora, ma lui dov'è che l'aveva visto?
7: Guarda,
5: avvistato
7: l'ho ritrovato. Quello che so è che si è dedicato ai profumi, Sabiri. Cioè ha una ditta di profumi.
5: Sì, parallelamente al calcio, perché lui è stato pagato per
6: non avendo, esatto, non avendo diciamo grossi impegni calcistici.
7: Profumi fatti nell'ultimo anno 3, presenze fatte 1. Quindi
6: una?
7: Profumi in Serie A.
6: Si può dare anche la statistica che ha guadagnato più a fare i profumi che a giocare a calcio?
7: Non lo so.
6: Ma no, forse è tempo dedicato in proporzione.
7: Non lo so, non lo so. Guarda, ti faccio vedere l'Instagram di Sabiri che si sta allenando. Però
6: ora?
7: Come non in questo
6: ora
7: momento.
6: Ora piove,
7: no,
6: come fa
7: allenarsi? Ma magari a Francoforte non piove. Però se vedi.
0: Perché a Francoforte?
7: Non lo so, c'è queste boccettine.
6: Eintracht?
7: Ode Sabiri, Jadid Eleven, lo prenderesti?
6: Ma io se me lo desse in omaggio una boccetta.
7: Jadid Eleven, Beautiful Sense.
6: Ma è lui?
7: Sì, lui sponsorizza, non so, credo partecipi anche poi sostanzialmente.
6: Ma perché scusate dovrebbe fare questa cosa?
7: Perché fai profumi, Sabiri.
6: Happy Verdi quando era il suo compleanno?
7: Il suo compleanno era esattamente il 28 novembre.
6: E gli ha fatto anche gli auguri la Fiorentina.
7: Certo, chi se lo scorda, Sabiri.
6: Tra l'altro,
0: a parte il fatto, dimmi.
7: Auguri campione. No,
6: chi l'ha scritto questo?
7: Giulio, non so se all'ascolto, è un grande.
6: Auguri campione.
0: Vabbè. Allora, siamo pieni di messaggi anche su YouTube, che è roba tua tra poco.
7: Sì.
0: A Igor Santi ripeti e anche in dub per ascoltarci.
6: Ciao, bene. Sono Nicolò Santi, anch'io vi parlo.
0: Siccome il tema Gosens oggi scalda tantissimo, Patrick dice buon pomeriggio. Riguardo Gosens, anche l'anno prima di venire a Firenze non fece una buona stagione, per cui lo terrei e valuterei poi a gennaio.
6: Quello che aveva detto il Cenca, tra l'altro.
0: Ma lui l'ha detto, no? A precisa domanda di Alessandro in conferenza stampa, dice: ma io voglio rimanere il prossimo anno e giocarmi le mie carte.
7: Cioè, un altro c'ha in mano ora?
0: Le carte.
7: Che carte c'ha? Due picche.
6: Secondo voi ve lo tengo a dire.

0: Libero,
1: Igor ci dice Santi, ripeti anche in dub.
2: L'ho fatto.
1: Ma lo devo andare via per forza, Gosens, se lui vuole rimanere?
0: Invece allora, sì. Per forza non si fa neanche l'aceto, però non è evidente che a un certo punto sì, anche
1: salutiamo.
0: Non c'è anche mio zio. Insomma. No, dicevo che è evidente, ragazzi, che poi se alla fine ti mettono un po' alle strette, perché spesso e volentieri funziona così nelle società, che quando vuoi vendere un giocatore, il giocatore inizialmente punta un po' i piedi, poi se gli dicono alla fine che non metterà mai piede in campo, è normale che quel giocatore, magari gli ultimi giorni di mercato, andrà via. Non credo che sarebbe il caso arrivare a una soluzione del genere con Robin Gosens, ecco, secondo me non sarebbe il caso, ecco, non è il caso.
3: Senti, proprio perché sei te, ti faccio ascoltare un messaggio vocale, così puoi rispondere, va bene?
0: Va bene, va bene.
4: No, oggi perché... grande presenza in studio di Nick, che in inizio carriera pensava di fare il caporalartista e si sogna andare a zero, io invece l'estate si sono diverso, sì. E l'hanno finito per disperazione a fare il calcio mercato,
0: davvero
4: una zecca, ma uno
0: sì.
4: Su 100 nomi 99 sono sempre sbagliati, però è simpatico, grande Nick, conosco da tempo la radio di Prato, quindi gli perdono tutto, però tu una zecca, uno Nick,
0: lo so. Anche tu sei simile a Lotito, però tra l'altro uguale, c'ha la voce, sembra Lotito, parla come Lotito,
3: no, non è
0: più
3: che altro, non è vero che non è zecca una, ma scusa.
0: Parla un po' come Allutito.
1: Ma
0: però no, ma io sono contento perché a Prato è tanta roba.
1: Sì.
0: Prato, tra l'altro, sta facendo un buon lavoro con Gianluca Berti.
1: Ah, ieri abbiamo provato a chiamare e non ha risposto.
0: Perché,
1: ci posso dire
0: perché dovresti passare prima da me?
1: E che vuol dire? Va bene, posso chiamare Gianluca Berti la prossima volta?
0: Ora tu hai l'autorizzazione e ti risponderà.
3: Comunque anche io stavo parlando da solo, è divertente sta cosa.
0: Sì, sì.
3: Ognuno dice il suo.
0: Però io volevo dire all'amico di prima, giustamente, che questa non è una trasmissione di mercato. Quindi a maggior ragione dovrebbe sentire tutte le altre trasmissioni in cui si parla di mercato.
3: Il mercato è, non lo so.
0: Io vi consiglio Niccolò Santi, perché Niccolò Santi è uno bravo, che le prende notizie di mercato. Di Nardo, uno che scrive dei grandi pezzi e quindi gol.
1: Niccolò Ceccarini?
0: È ridicolo,
1: no,
0: come ha detto l'ascoltatore.
1: È un maestro.
3: Ma allora, Ivano,
0: Ivano, se era un maestro mi consideravano qui dentro.
3: Ivano il Lastrigiano. Ci scrive Ivano il Lastrigiano.
0: Ivano?
3: Io credevo di essere su Radio Firenze Viola, invece mi ritrovo collegato sulla Jalappas.
1: Vabbè. Comunque è un grandissimo format.
3: Sì. Poi Michele dice: io direi più qui quo qua. Perché ti hai detto qui pro quo?
1: No, che
0: no, io avevo detto bim boom bam. Con Paolo Bonolis.
3: Vabbè, poi il Cecca si vede che è venuto via di corsa dalla sua pizzeria a Grassina.
0: Che è quello che vorrei fare da grande.
3: Il pizzaiolo?
0: No, vorrei consegnare le pizze.
1: Consegnare le pizze?
0: Consegnare le pizze, sia
1: consegnare
0: le pizze. Perché insegnare le pizze non mi riesco.
3: No,
0: cioè, a me piacerebbe consegnare le pizze dalle 19.30 alle 21.30.
1: Okay.
0: Quando c'è la trasmissione qui, Made in Viola, che mi darebbe forza e
1: perché
0: compagnia.
1: Perché te l'ascolteresti?
0: Sì,
1: okay,
0: per forza.
1: Sì, certo,
0: per forza. Ma come fanno ad ascoltarlo?
3: Poi Luca ci scrive: Castagne gioca nel Fulham in Premier e questa stagione ha 30 presenze, così per dire, prima di liberarsi di
0: Castagne tra l'altro l'aveva segnalato anche Gosens, gli aveva detto alla Fiorentina: prendete Castagne, e naturalmente come quando noi diamo qualsiasi cosa di consiglio alla Fiorentina, fanno esattamente il contrario, ma giustamente, ecco.
3: Sì, cioè come mai non l'hanno preso secondo te? Ci sarà un motivo, costa troppo.
0: Castagna? No, l'anno scorso c'era un problema, forse non si sentivano sicuri sulle condizioni fisiche, non ho capito bene.
1: Guarda,
3: giustamente
1: strano,
3: hanno preso l'Empty.
1: Guarda strano.
0: Esatto, quindi sono stati...
3: L'Empty comunque era integro, no? Quindi
0: però,
3: si sapeva.
0: Ragazzi, di fronte alla bravura bisogna fermarsi.
1: Avevo visto una statistica
0: su
1: quanto ha guadagnato al minuto giocato l'Empty, molto interessante, la vedete troppo.
3: Vabbè, poi ci scrive Francesco da Venezia: grande cerca per le Olimpiadi di Grassina nel 2030, ci siamo. Spero nel 2030, perché ci sia anche una bella Fiorentina. Tra 4 anni, eh?
0: Tra 4 anni si potrebbero essere tutti morti, come si fa a sapere?
3: Anche per 4 giorni.
0: No, sì, appunto, quindi del domani non v'è certezza. Chi è?
1: Allora, io onde evitare di parlarci sopra e parlare con me stesso, alzo la mano tra un po', ok? Lamptey, pezzo a firma di un ragazzo che conosci molto bene.
0: Il ragazzo gioca bene, il ragazzo scrive bene.
1: Ha guadagnato, anzi è costato, 340.000 euro al minuto.
0: Ah, capito.
1: Rispetto a quanto ha giocato, calcolo molto semplice: ha giocato 25 minuti.
3: Però per stabilire l'Empty, la Fiorentina ha fatto
0: cioè, tanta roba.
1: 6 milioni di euro per il cartellino.
0: Oh,
1: il
0: manca solo di un 17
1: anno,
0: minuti alla 1,25.
1: Costato la bellezza di 340.000 euro ogni minuto.
0: Siamo forti e siamo grandi. Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
3: Secondo me, scrive Marco, fanno un grave errore a dare via De Gea. Però chi l'ha detto che lo danno via?
0: No. Però è evidente che loro si stanno pensando ad andare via De Gea, perché è evidente che cioè questa società non mi piace. Non mi piace come si comporta con certi giocatori, non mi piace proprio, ecco, non trovo delle cose giuste.

0: in questa fase del mercato. Poi magari mi sbaglio, però per esempio De Gea, lo stesso Gosens, cioè, mi sembra di vedere un po' troppa leggerezza nei confronti di giocatori che invece non è così semplice andare poi a ritrovarli, e per questo non mi piacciono in questo momento, non mi piacciono come si stanno muovendo, ecco.
1: Ma banale e scontata come domanda, ma secondo te il tifoso perché deve avere fiducia in Paratici? Dopo comunque stagioni un po' tribolate, via dalla Juventus, poi al Tottenham agli ultimi posti.
0: Allora, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente molto bravo, molto competente, vede i giocatori, ha un senso, diciamo così, molto chiaro di capire anche la prospettiva di un calciatore, e su questo nessuno glielo potrà mai negare, perché Fabio Paratici è veramente un numero uno, ma non perché lo dico io, perché non ha valore, come diceva giustamente l'ascoltatore, non prendendone mezza, a maggior ragione non è che se io dico una cosa, diciamo, può essere un complimento, ma può essere semplicemente un'ulteriore situazione da approfondire, perché tutti quanti gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. E quindi perché aver fiducia in Fabio Paratici? Perché è una persona competente di calcio. Poi il discorso del rafforzamento della Fiorentina dipende solo ed esclusivamente da quello che potranno fare concessione con il budget che gli darà la società. Io francamente ti ripeto, in questo momento vedo l'idea di vendere inizialmente piuttosto che l'idea di comprare. Dodò parecchio avviato, Fortini stanno cercando una sistemazione, il mandare in giro, il fatto che De Gea e anche Gosens possono andare via, il fatto che comunque sia su Ken stanno tergiversando, ma è evidente che stanno cercando un'offerta, cioè sono tutti segnali che portano secondo me prima a cercare di recuperare e poi eventualmente avvenne. Poi io non so francamente anche questo viaggio che verrà fatto negli States quanto possa essere propedeutico, perché
2: lo stiamo romanzando da
0: secondo me giornalisticamente gli stiamo dando un'importanza che non ha.
2: Nick, ma tu mi insegni che in
0: io
2: mancanza
0: non
2: di
0: nessuno.
2: Altro
0: no, ma non anche... da te, non da no, nessuno, ma insomma, anche in questa radio spesso e volentieri si sta parlando di questo viaggio come se fosse
2: sarà una serie
0: sì. se fosse il giro del mondo in 65-70 giorni, ma non è questo.
2: Perché
1: Giuseppe Commisso sarà Raul Bova.
0: Sì, però esatto. Per dire, no, che comunque qualcosa già sanno, quindi non è che se, cioè, perché lo sembra che loro due partano, no, con questo aereo, no, questo viaggio in cui devono andare a sentire, a farsi spiegare il destino dell'umanità e della Fiorentina. No, si faranno spiegare probabilmente determinate cose, faranno una conoscenza, e poi è chiaro che c'è un amministratore delegato che dirà: ci sono i soldi, non ci sono i soldi. È tutto molto semplice, cioè, non è questo. Farà così, perché comunque sia il presidente in questo momento non mi sembra che abbia quella passione tale da poter dire: ma no, ci faccio un extra budget io perché mi piace, no, tutto quanto, eccetera. Non è questo.
2: Non so se la competenza, ma mi sembra non abbia nemmeno la percezione, il polso della situazione, di quello che succede a Firenze. Al di là di questo, guarda, alzo la manina e ti faccio una domanda da esperto sempre di mercato.
0: Chi te?
2: Hai parlato?
1: Occhio,
2: te.
1: Perché gli dai l'assist.
2: Hai parlato di Stati Uniti, no? Tu sai benissimo che tra 10 giorni inizia il mondiale.
0: Non le guardo. Beh, benissimo. Andiamo avanti. Poi?
2: 11 giugno, 19 luglio.
0: Sì,
2: partita iniziale, partita finale. Più di un mese.
0: Ci saremo?
2: Ci saremo assolutamente. Con grandi speciali.
0: Che naturalmente
2: che
0: già
2: sto
0: esperto,
2: già cucinando.
0: Sì.
2: Detto questo,
0: sì?
2: Come funziona il mercato durante i mondiali? Cioè, è vero che gli affari si tendono a fare prima e dopo e poco durante, cioè se ci fosse una curva degli affari fatti, è vero che si appiattisce nel mese dei mondiali. Penso ad esempio a Bernardo Silva, che l'ha più o meno detto: io voglio scegliere la mia squadra prima del mondiale, e quindi cioè, probabilmente
0: come Marco Tonelli vorrebbe andare a fare la regia a Mediaset, ma non lo prende
2: prima del mondiale.
1: No, ma non mette però il condizionatore qui. No,
0: quindi, tra l'altro, pollice verso l'alto di Marco Tonelli, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio della trasmissione delle 17. Non ti rispondo, perché io comunque sia non seguo il mondiale.
1: Domande semplici.
0: Devi fare delle domande un po' meno articolate, perché se le fai così complicate, io ho una certa età, non è che posso stare qui a ragionare.
2: È vero che il mondiale
0: non c'entra
2: condiziona
0: nulla.
2: Condiziona e rallenta il mercato.
0: Il giusto, perché comunque sia chi deve fare le cose, le operazioni le fa entro il 30 di giugno, anche perché ora c'è il problema della questione dei bilanci. Chi non deve fare certe operazioni naturalmente aspetta, perché intanto il mercato, che ci siano gli astronauti che vanno sulla Luna, che ci siano i marziani che attaccano Vega, che ci sia Goldrake, che ci sia Shingo Tamai, tutti questa gente qui, non cambia la sua sostanza, perché il mercato italiano è un mercato triste,
2: povero,
0: cioè è un mercato triste anche nella sua movimentazione, perché si parte un po' forte all'inizio, poi si sta un mese fermi, che non è il mese del mondiale, ma è il mese probabilmente, diciamo, da metà luglio fino a metà agosto si rimane nel limbo, sì, dello stagno, rane, ranocchi, quella roba lì,
1: e poi si
0: riparte, esatto, e poi si riparte dal 15 agosto, in cui quelli che devono fare le operazioni le fanno tristemente negli ultimi tre giorni.
2: Disegnami un grafico temporale delle trattative, quindi pochissimo.
0: No, secondo me ora da qui al 30 giugno ci sarà un buon movimento.
2: Poi si abbassa.
0: Poi progressivamente si abbassa.
1: Con l'inizio di validità della clausola di Cannes.
0: Quando cominceranno le ferie di Dinardo si potrà stare sereni, cioè da metà luglio, quando andrà a Roncegno.
2: Metà agosto.
0: No, non vai a Roncegno.
2: Vado in Kenya.
0: Scusi, va?
2: Davvero?
1: Va a cercare talenti.
0: Hai fatto
1: le
0: vaccinazioni?
2: Le dovrò fare.
0: Questo non è un bel gesto.
2: Non sono obbligatorio.
0: Dovresti andare senza vaccino per far vedere che il tuo fisico risponde alla grande. Vabbè, comunque sia, da metà luglio a metà agosto ci sarà una fase di stanca, e poi da metà agosto ricomincerà pian pianino fino ad arrivare all'ultima settimana di delirio.
2: Quando finisce il mercato?
0: Il mercato finisce il primo di settembre.
1: Alle ore 20 riuscivano ad andare a cena, per fortuna, meno
0: sì,
1: quello.
0: Sì. Ci sarà Calaimo come sempre.
1: Come
0: no?
1: sempre.
0: Che è una presenza indispensabile in questo calciomercato.
1: Andiamo con un messaggio vocale.
0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
3: Oh, carini.
0: Ecco.
3: Vergognati. Hai abbandonato il tombolato e il Cittadella per buttarti sui nervi verdi del Sassuolo.
0: Che si
3: poi
0: deve fare?
3: Mio grande amico Alessandro, dico, hai difeso fino alla fine Dodò,
2: certo.
3: Che Coyote con una sgassata
0: che doveva fare?
3: E ora ti butti sui poro Gosens,
2: no.
3: Che io con Dodò non ci vuole manca già a briscola, con Gose e Zoppo ci vuole anche alla guerra. Comunque sei bravissimi, Alex sei meglio,
1: come con Quame,
2: grazie Giovanni, giusto?
1: Sì, Giovanni da Scandicci,
2: fondo sempre da Scandicci sicuramente. No, vabbè, io continuo a dire che se davvero, come dice Niccolò Ceccarini, il prezzo di Dodò è intorno a decina di milioni di euro, 10-12, secondo me è un affare per il valore del giocatore.
0: È un affare per chi lo compra.
2: Certo.
0: Ragazzi, d'altra parte, qui la situazione è questa. Cioè, ci sono
2: a quel livello.
0: Prima Piero Pelù diceva una cosa. Tra l'altro, questa intervista a Piero Pelù non so se la manderanno mai. Perché
2: certo,
0: comunque.
2: Sì.
1: Ecco, magari esca al vento.
0: Però Piero Pelù ha detto una cosa, come spesso dice anche Marco Masini, no? Cioè, serve gente. Come vai a, se hai voglia di suonare devi trovare gente motivata, perché se trovi gente svogliata non viene mai nulla bene nel lavoro di una persona. Allora io dico una cosa, siccome Dodò mi sembra che abbia finito il suo percorso a Firenze, che costasse per la Fiorentina o potesse costare per la Fiorentina molto di più, purtroppo non si può, ormai tanto l'avventura è finita e dobbiamo portare a casa quello che si può portare a casa, perché poi ci sono dei giocatori che secondo me non possono restare in questa Fiorentina, perché poi portano un messaggio negativo anche a quelli che vengono. Io vi vorrei sottolineare, non so, ora purtroppo mi tocca essere serio in questo discorso, perché questo mi dà un fastidio enorme. No, mi posso fare. Allora, io vi porto l'esempio di Brescianini e Fabian. L'impatto di Brescianini e Fabian le prime due partite, dalla terza partita in poi. Erano gli stessi?
1: E in che senso?
2: Ti posso dire una cosa?
0: Io posso dirti una cosa. Questa squadra è riuscita a rendere soporiferi anche quelli che arrivavano con un minimo di voglia. Quindi va cambiata questa squadra. Vanno cambiati alcuni
2: singoli.
0: Si
2: sono adeguati un po' allo spirito.
0: Si sono adeguati
1: a questo.
0: Non hanno fatto.
2: No, sono d'accordo con te. Forse più Bresciani. Fabian l'ho visto con un impatto simil disastroso dall'inizio.
1: Ecco, su Fabian, su Brescianini sono d'accordo.
0: Cioè, Brescianini si è un po' spento per dirti. Poi Fabian. Ma io guarda, non sto. Allora, per me sono due bravi giocatori, sia Brescianini che Fabian. Però entrare in questa squadra oggi avrebbe messo tristezza anche a quelli, vuol dire a quelli che fanno programmi comici,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: A quelli che fanno Zelig si intristerebbero anche loro, si sarebbero intristiti anche loro, perché quando entra questo sentimento in uno spogliatoio non lo levi, è la negatività che questa squadra trasmetteva, infatti
1: per me
0: questo è lo straordinario lavoro che ha fatto Paolo Vanoli. Un giorno, quando lui potrà tranquillamente raccontare e fare un'intervista, e gliel'ho anche detto, dovrai raccontarla questa storia, raccontare che cos'era questo
1: per
0: spogliatoio.
1: Per me non è nella sua indole,
0: no,
1: perché è una brava persona.
0: Perché, sì, appunto, però non è che deve dire Di Nardo è un fenomeno, Nico è ridicolo.
1: No, rispetto a qualcun altro che ci ha ascoltato un po' addosso.
0: Però
1: di
0: ti devo dire che secondo me questa è una storia da raccontare, perché questo è sicuramente stato uno spogliatoio difficilissimo da gestire. Quindi ecco perché io credo che sia fondamentale rinunciare oggi anche a qualche giocatore perdendoci dei soldi, perché dobbiamo ripartire da gente che abbia un minimo di valore, un minimo, non
2: tabula
0: tante.
2: Rasa.
0: No, tabula rasa no, perché non li puoi vendere tu. E infatti il fatto che non sarà rivoluzione totale arriva da un'altra indicazione, che non tengono Vanoli, ma prendono Grosso. Perché? Perché se dovevano tenere Vanoli dovevano cambiarli tutti. E invece cosa hanno scelto? Hanno scelto di prendere un altro allenatore perché non li possono cambiare tutti.
2: Infatti.
0: Questa è la spiegazione, ragazzi.
2: È oggettiva l'impossibilità, no? Di non poter cambiare tutti.
1: Quindi praticamente no. Grosso viene a fare un po'. È
2: aspetta,
1: brutto da dire, però.
2: Serietà,
1: un po' la marionetta.
2: Vedo il ghignetto, dai,
1: no,
2: che devi dire.
1: Sembra che venga a fare un po' la marionetta. Cioè,
0: no.
1: Perché? Allora, ma non che l'hai detto te, nel senso che.
0: Grosso viene soprattutto perché
1: parecchio maleabile, direbbe qualcuno.
0: Grosso viene perché c'è una grande stima di rapporti con Fabio Paratici, perché comunque sia lui si fida di Paratici, Paratici si fida di Grosso, e noi dobbiamo fidarci di questo tandem, perché se no non possiamo. Poi io francamente tutte le volte che vedo questa società, la cosa che mi rende un pochino fiducioso è il settore giovanile, che è veramente ben organizzato, e questo mi riempie di gioia, perché poi alla fine la base del settore giovanile, però prima squadra dobbiamo ancora recuperare tanto terreno, perché purtroppo siamo indietro e anche Fabio Paratici non ve lo dirà mai, ma se ne è accorto di quanto siamo indietro. Anni luce.
1: Vabbè, come ha detto Piero Pelù, meno male ci sono questi ragazzi, no? Che ci hanno fatto.
0: Noi ne lo vedi?
1: Vabbè, noi abbiamo finito, comunque.
0: Ma finita, è andata a volare.
2: Sì, davvero,
0: no, vabbè,
2: davvero.
0: Posso chiudere?
1: Però dobbiamo.
0: Verdi,
1: aspetta, no, perché c'è un messaggio dopo vocale che va mandato.
0: Vai,
1: per cui.
0: Sentiamo chi è.
4: Madonna, come l'avete stasera?
0: Chi è?
4: Si vede, non c'è una sega da parlare.
2: Beccati.
1: Questo descrive il nostro format, questo in realtà. Questa è la nostra sigla.
0: Questa era solo la prima trasmissione, ci dobbiamo un attimo aggiustare nelle prossime.
1: No, questa è la piazza nella sigla. Questa.
2: Magari riusciamo a non parlarci sopra.
0: Sono Nicola Santi, vi aiuto sempre a fare le sigle in questa radio. No, era semplicemente perché sentivo uno spot.
1: Abbiamo finito.
0: Posso chiudere con Nero Verdi, siamo grandi, siamo forti.
2: Con Nero Verdi.
0: Ci starebbe la base, perché vorrei chiudere con la base.
1: Soltanto per dire che questa trasmissione andrà in onda tutta l'estate, tutti i giorni dalle 16 alle 17.
2: Mamma mia, che brutto spot, puntata Nick zero peggiore Nick. Non ci può essere,
0: no,
2: sai che
0: no,
2: i programmi
0: vero,
2: spesso
0: dai.
2: Fanno la puntata zero e spesso
0: ci
2: passano
0: sarà, comunque mercoledì prossimo
2: zero.
0: Ci sarà Salà in studio,
2: bene
1: ci sarà Salà,
0: ci sarà Salà in studio la settimana dopo. Julian Alvarez,
2: Salà, Beppe Salà o Momo Salà?
0: No, Beppe Salà non ha lasciato traccia, però comunque sia Momo Salà mercoledì, tra una settimana Julian Alvarez e poi dobbiamo andare avanti. C'è l'ospite più atteso, Luis La Serpe, ma
2: lo sapevo.
0: Tra due settimane, cioè, per contattarlo ci è voluto un po' di tempo.
1: Grazie Stefano Cherubini al coordinamento
0: Nero
1: tecnico.
0: Verdi, siamo forti e siamo grandi, forza Magico Sassuolo.
1: Con Cecca ci sentiamo domani.
0: Ciao,
1: la linea va a Riesca al Vento, Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Chi si compra?
8: Visto che viene l'allenatore del Sassuolo.
7: Vai, gol del Sassuolo 95.
9: Il pareggio del Sassuolo.
10: Oh, Tommy, ciao, come va?
11: Ciao, chi si compra?
12: Ciao, baby!
13: Ciao, da Nicolò Ceccarini.
0: Ciao, ragazzi!
14: Ciao. Ciao, Nick, come stai?
15: Ciao, ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao, Alberto!
16: E Pietro Lazzerini, che fastidio! Francesco Benvenuti, che fastidio! E chi si compra Flash, che fastidio!
0: Chi si compra, non si sa.
10: Ciao, bello! Sai, ha preso Bologna un allenatore, eh? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. E sti cazzi!
17: Allora, ragazzi, se io penso che siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato, poi ci sarà quanti mesi di mercato giugno, luglio, agosto, 3 mesi in prestiti con bonus a determinate condizioni, riscatti, controriscatti, che lo viene, parametro zero, eccetera.
0: Cioè, ce lo siamo posto questo problema oppure no, oppure siamo convinti? Perché io comincio a perdere un po' l'ottimismo. C'era una sorta di prestito a rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco.
9: Oh Francesco, ora basta davvero, anche con Uber Italia, anche con questo latino, basta parlare italiano, è scherzo.
11: Che poi comunque computer è una parola latina che viene da computo, calcolo, quindi si può usare con una certa tranquillità anche in Italia.
7: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buon giugno, buon lunedì, buona settimana, buon ponte, altri che buon da dare, li abbiamo?
12: Buon inizio di settimana.
7: Buon Stefanino Cherubini.
12: Buon Stefanino Cherubini, basta, anche perché giugno è il mese più bello del mondo.
7: Che fastidio, perché scusami?
12: No, solo perché sono nato io a giugno.
7: Ah, ma
12: momento di egocentrismo.
7: Oh, Gesù. Qual è il giorno?
12: 13.
7: Oh Gesù.
12: Sabato, mi raccomando, grande festa a casa di Stefano Cherubini, no, che ha offerto la location.
7: Quindi gemelli? Sì. No, ecco perché c'è questa personalità un po' strana, un po' double face.
12: Ma guarda, però devo dire che con orgoglio, cioè sono, non sono un grande appassionato di oroscopo, però rispetto al mio segno mi ci riconosco tanto.
7: Questo è quello che dicono quelli che dicono non sono affezionato di oroscopo, ma
12: è vero, però diciamo a mia disculpa posso dire di non mettermi mai a leggere di nessun tipo,
7: anche perché fortunatamente sono spariti.
12: Sì, sono spariti, anche se qualcosa sui social è rimasto.
7: Sì, ho capito, ne tra i boomer.
12: Sì, diciamo che mi interessa solo mantenere questo fatto che ormai porto dietro da 20 anni, per cui appunto il Gemelli ha un po' queste tante personalità, quindi bisogna in un certo modo anche così accettare,
7: diventare la leggenda.
12: Sì, e quindi accettare anche che sia un po' complesso, ecco, stare dietro a un Gemelli. E quindi io porto avanti questa favella.
7: Ti dico che tante volte quando da ragazzo ti dicevano ma te che segno sei, faceva indovina, e la gente ci indovinava sempre, evidentemente ci riscontrava
12: qualcosa, c'è di
7: la mia personalità era riscontrabile in quello che è il mio segno, che ovviamente non svelerò perché ci sono tanti che lo sanno ma tanti altri non lo sanno, e vediamo se lo azzeccano.
12: Facciamo anche un sondaggio su Firenze Viola.
7: Sondaggio su Firenze Viola, sul di sito, che direi, segno è Pietro Lazzarini. Ovviamente ti ripeto, ormai 4 anni di diretta, il mio compleanno lo sa anche Cherubini, ma che è arrivato agli ultimi 6 mesi.
12: Prestito secco, tra
7: prestito
12: l'altro,
7: secco con diritto di riscatto. Te lo sai di che segno sono? Vedi?
12: Dai, lanciati.
7: No, ci devi pensare, ragionarci e mi dici che segno sono. Vediamo se ci azzecchi.
12: Vota il sondaggio.
7: Vota
12: anche
7: il sondaggio
12: tu.
7: Su Firenze Viola, 3.000 votanti, quindi fa anche statistiche, viva. Vabbè, pensa a te come dobbiamo iniziare le trasmissioni questa settimana, in attesa, l'attesa dell'ultimo mese. L'attesa dell'attesa è essa stessa l'attesa. Nel frattempo c'è stata tutte le finali di europee, finalmente abbiamo tutto il quadro delle vincitrici internazionali, non c'è stata la tripletta inglese, che poteva essere, perché dopo le vittorie della Aston Villa e del Crystal Palace l'Arsenal ci ha provato anche discretamente, nel senso che ha fatto la sua partita facendo un gol lonzo e poi sapendosi difendere discretamente. Il Paris Saint Germain, prima di poi andare a pareggiare con rigore, non è che avesse fatto grandi tiri in porta, Una finale molto distante dalla partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, se mi permette, dottor Champions. Una partita abbastanza noiosa per quanto mi riguarda.
12: Concordo, però anche l'ennesima dimostrazione di quanto fiato e quanto inchiostro e quanti polpastrelli e quante tastiere siano state sprecate dopo quel famoso 5-4, che sembrava essere l'inizio di una nuova era o l'inizio di un'era in cui ogni settimana avremo tutti assistito a un 5-4 dopo l'altro.
7: Si partirà il calcetto tutte le settimane.
12: Poi in realtà mi sembra che giustamente e meravigliosamente quel 5-4 sia rimasto l'eccezione alla regola, perché abbiamo visto l'Arsenal con l'Atletico Madrid fare, proprio basandosi anche solo sui risultati, da quel 5-4 in poi c'è stato un 1-1, un 1-0, un 1-1 e la finale che è finita 1-1. Quindi voglio dire, cioè, il calcio dimostra che a livello di punteggi non può avvicinarsi né al rugby né tantomeno al basket. Ma uno può godersi il 5-4 come godersi l'1-1, lo 0-0, il 2-1.
7: Ribadendo che
12: fare filosofia tutte le volte.
7: È stata una partita tirata, perché quando poi c'è da vincere un torneo, tutte le squadre non è che aprono gli spazi all'avversario, tendono a cercare di difendersi prima di tutto, e quindi non è stata spettacolare, molto intensa, per carità, questo non c'è dubbio. Questa minchiata colossale di giocarla alle 18, poi ce la spiegheranno nel dettaglio, senza dover andare a pescare chissà che cosa, perché mi sembra di aver sentito anche qualcuno diceva, sai, per l'ordine pubblico, hanno fatto una sono stati campioni.
12: Senti, da quello che ho capito era per facilitare, diciamo, anche la fruizione,
7: certo,
12: asiatica.
7: Ma vadano a
12: quindi
7: fare.
12: Aiutare, diciamo, a livello di fuso orario.
7: Sì,
12: anche
7: ma è 40 anni e la finale di Champions si gioca a quell'ora, e in Asia si saranno abituati a vedere poi la finale di Champions alle 2 di notte, no?
12: Sì, e oltretutto mi viene anche da dire che se dobbiamo star dietro tutte le volte o a un mercato diverso, o comunque agli altri mercati, allora, trovare un orario che vada bene a tutti, perché per esempio a Los Angeles con 9 ore di fuso orario la partita è iniziata alle 9 di mattina, quindi
7: che
12: voglio dire
7: fruibilissima.
12: Bene, però magari
7: si fa colazione,
12: magari allora la volta dopo uno può farla ancora più tardi, a mezzanotte europea, così almeno negli Stati Uniti uno è proprio nel pieno del pomeriggio,
7: oh,
12: o a notte fonda
7: facciamo
12: italiana.
7: Alle 2,
12: così almeno notte fonda italiana, a quel punto si va a prendere magari un quasi prime time sulla costa est, e a quel punto a New York, a Boston, vola tutto con ascolti
7: stratosferici. Ma questo per dire quanto siamo ormai, come si può dire, veramente con i paraocchi per il business, e che il calcio ormai non conta più nulla. La Champions è la partita dell'anno per quanto riguarda l'Europa, ma si giocherà quando ci interessa a noi. Ma a me, io vado via di cervello, vogliono vederla in Giappone e salzeranno la notte per vederla, come ci è capitato a noi magari, gli appassionati di NBA, come può essere Francesco, che se gli capita di dover vedere una grande partita di NBA si deve svegliare alle 2 di notte, e quindi e sti cazzi.
12: Poi soprattutto cioè un conto è per esempio l'NBA avendo centinaia e centinaia di partite, qualcosa mette anche per gli altri mercati, quindi mette delle partite per
7: la finale.
12: No, le finali per esempio ora ci sarà San Antonio New York, nessuna partita sarà un orario da un punto di vista europeo umano, quindi l'una di notte, le due di notte, le tre di notte. Poi in questo caso magari siamo anche tra virgolette più fortunati, perché sono due squadre, New York e San Antonio in Texas, che hanno un fuso orario migliore rispetto a Los Angeles.
7: Comunque fanno i cazzi loro.
12: Però sicuramente non ti mettono una partita come succede a volte giocando lì da loro alle 12 statunitense, quindi magari alle 21 o 21 e 30 europee. No, non sarà questo il caso, quindi per tutti gli appassionati c'è da mettere la sveglia.
7: Poi l'ordine pubblico a Budapest mi risulta non essere stato niente di particolare.
12: Assolutamente.
7: Mentre a Parigi praticamente hanno messo per il secondo anno di fila, sembra un po' la notte del giudizio, come quel film,
12: sì,
7: no?
12: Sì.
7: Che in America una notte l'anno
12: è
7: si
12: tutto
7: può
12: permettere lecito.
7: Tutto lecito, ecco, lì tutti erano già preparati, bandoni chiusi, cioè sembrava, in confronto il G8 a Genova sembrava una passeggiata di salute, ma ormai la deriva del calcio si interseca con la deriva del sociale fondamentalmente, quindi si fa giocare alle 18 perché bisogna prendere quattrini da tutto il mondo. In Francia esplode, che poi esplode da una parte la rabbia, dall'altra parte l'imbecillità di una quantità di persone enorme, con una distruzione pressoché totale del centro di Parigi. Ho visto una macchina distrutta pezzo per pezzo, sì, e lasciata sotto la Tour Eiffel, cioè una roba che se te la raccontavano qualche anno fa se ti dicevi non è possibile, invece è tutto possibile. No, questo per dire, stiamo un po' andando a spizzi e bocconi intorno al mondo del calcio, perché poi per quanto riguarda la cronaca della Fiorentina, che adesso vi narrerò, siamo un po' fermi a quello che è successo prima del weekend. Dopotutto c'era anche chi vociferava lecitamente il fatto che il weekend lungo del 2 giugno potesse coinvolgere anche il calcio, che è una cosa per me straordinaria, no? Cioè noi giustamente informatori facciamo questo lavoro e ci capita di lavorare, domani la Radio Firenze Viola ci sarà con orario un po' particolare, nel senso che andremo dalle 15 alle 20, quindi comunque 5 ore di diretta anche il 2 di giugno. No, noi che facciamo un lavoro di formazione, lavoriamo, loro che devono costruire una squadra, un allenatore eccetera, sai, c'è il weekend lungo, aspetta un attimo, niente, ci prendiamo qualche ora, c'è il mare, c'è una bella giornata, che è una cosa insomma abbastanza assurda. Comunque il punto è che la Fiorentina sta aspettando che Grosso trovi l'accordo per lasciare il Sassuolo, contestualmente Diciamo, non voglio smentire le notizie altrui, però abbiamo fatto un po' di verifiche stamattina anche con Lorenzo Marucci per quanto riguarda questa voce che fosse il lo staff di Grosso a bloccare un po' la trattativa con la Fiorentina. Non ci risulta. Non ci risulta, nel senso che non è lo staff di Grosso il motivo per cui siamo appesi a un'attesa come quella di tante settimane a questa parte. La Fiorentina ha scelto Grosso, tutto il mondo del calcio sa che prenderà Grosso, stanno portando avanti questi dettagli, forse bloccati davvero per il weekend lungo del 2 giugno. Io mi auguro di no, ma inizio a tendere a credere a questa cosa. Nel frattempo il Sassuolo sta cercando il suo allenatore, non sta stringendo intorno a nessuno, quindi fondamentalmente hanno anche questa problematica. E la Fiorentina, la cosa secondo me che completa l'assurdità di questo quadro, è che ancora al dottor Paolo Vanoli non ha detto niente, cioè gli ha detto sì dai, aspettiamo qualche altro giorno, qualche altra ora, poi si starà a vedere. E qui, da una parte, non voglio fare polemica, voglio leggere da un punto di vista della mia interpretazione dei rapporti umani che ci sono nel calcio, cioè nel calcio ma nella vita fondamentalmente. È assurdo che ancora nessuno gli abbia detto guarda Ciccio, si sta solo aspettando che si liberi, quindi vai a cercarti un'altra squadra, comunque grazie mille per tutto quello che hai fatto, ma fondamentalmente non sarai tu il prossimo allenatore. Penso che fosse lecito fare una comunicazione di questo tipo e non c'è ancora stata. D'altro canto, io faccio una tiratina d'orecchie anche a Paolo Vanoli e al suo staff, diciamo al suo entourage, perché fondamentalmente c'è anche una questione d'orgoglio. E siccome lo reputo un professionista molto orgoglioso per quello che fa, e anche giustamente, perché con la Fiorentina per esempio ha portato in fondo quello che era l'obiettivo stagionale, anche in mezzo a difficoltà non preventivabili, come per esempio la scomparsa del presidente, giusto per citarne una. E allora, per questo orgoglio, io fossi stato lui e gli avrei già detto ragazzi grazie, però tutto il mondo sa che state per prendere Grosso, state aspettando solo lui, allora queste sono non le mie dimissioni, è un messaggio social, un messaggio sul sito ufficiale, quello che vuole, utilizzi lui il mezzo, dice va bene, è stata una bellissima avventura, però la Fiorentina non mi vuole più, quindi si va avanti. Cioè, a un certo punto uno si deve prendere anche non la responsabilità ma la dignità in mano e dire guarda, è talmente ridicola quello che state portando avanti che io non ci sto più. E invece siamo ancora qui a tenere Vanoli in freezer, come no, quel pezzo di carne che ti rimane da una grigliata e dici no cavolo, questo non lo cuocio, lo metto in freezer, lo userò alla prossima grigliata, e poi te ne scordi puntualmente. E sembra così, lui è stato lì, lasciato, e intanto la Fiorentina cucina questo Grosso in attesa appunto che si sblocchino le situazioni. Io avrei preferito un epilogo diverso sia per Vanoli che un benvenuto diverso per Grosso. Mi sembra che si stia vivendo tutto un po' così alla giornata. Ripeto, io ho parlato in queste ore con tanti addetti ai lavori, non ce n'è uno che mi abbia detto che la Fiorentina terrà Vanoli, non ce n'è uno che non mi abbia detto hanno già fatto Grosso, non ce n'è uno che mi abbia detto è da settimane che hanno Grosso in mano fra virgolette, quindi possono farlo firmare da un momento all'altro. Quindi io chiedo semplicemente, deve essere perché c'è la festa del 2 giugno e quindi bisogna andare oltre il 3 giugno, arriviamo a un fondo. Si sperava che finisse tutto il momento in cui la Fiorentina si fosse salvata, e siamo ancora qui dopo diverse settimane a parlare delle stesse cose,
12: a aspettare che poi venga anche, se vogliamo, calendarizzata quella serie canonica di appuntamenti che dovrebbero prevedere prima, o magari a questo punto si unisce il tutto, la conferenza stampa dei dirigenti come assunto dell'anno concluso, la presentazione del nuovo allenatore, poi questo tanto atteso e chiacchierato viaggio in America come se si fosse appunto nell'era di Cristoforo Colombo. Tutto questo, diciamo, con ormai il campionato concluso da più di una settimana, è lì sempre in attesa che qualcuno trasformi le parole in fatti. Invece, per trasformare i segni zodiacali in pensieri, c'è Marzio che dice: gemelli, segno pericoloso. Ora, detta così, però Marzio, in che senso segno pericoloso?
7: Sei un
12: fammi capire. Sono un pericolo pubblico, un pericolo per l'ordine pubblico. Andrea da Milano dice che rispetto al mio compleanno, che è il 13 giugno, sua figlia compie gli anni il 14 giugno. Quindi complimenti Andrea, perché comunque avere una figlia segno gemelli è un pregio. E poi aggiunge: viva Kiwi, questo a prescindere. Salutiamo la mia canina che ci ascolta sempre, ovviamente. Ora manderà anche lei un messaggio.
7: Con le cuffie,
12: certo. Andrea dice: Pietro, siamo molto simili caratterialmente, per quel poco ti posso conoscere, quindi direi leone come me. Mentre Aldo, senza spoilerare niente, dice: sei nato a dicembre e non dico il giorno.
7: Io?
12: Così dice Aldo.
7: Aldo, sei fuori strada.
12: Poi c'è il grande Costa, il nostro Costantino, che dice: è un leoncino, ruggisce sempre, non puoi sbagliare. Ma anche qui spoilereremo poi più avanti.
7: Sì, sì, no, ora lasciamo tutto in...
12: Anche perché siamo passati appunto da leone a dicembre.
7: Bello, Aldo, dicembre bello.
12: Dicembre che cos'è? Che su questo
7: Sagittario?
12: Sagittario.
7: Può darsi?
12: Ora diteci anche che cos'è dicembre.
7: No,
12: se fino al 21 è qualcosa, dopo il 21 è qualcosa.
7: Forse Capricorno, se non sbaglio.
12: Forse Capricorno, perché Ariete
7: prima
12: siamo
7: Sagittario e poi Capricorno.
12: E poi Pesci.
7: Pesci febbraio, anno, mia sorella. Matteo... E mia figlia, ah già, perché io mi dimentico sempre che mia figlia, contrariamente a tutto il resto della famiglia, è pesce anche lei.
12: E poi ne riparleremo, è ovviamente
7: lo speciale.
12: Lo speciale oroscopo e mercato.
7: Niccolò Ceccarini Fox.
12: È stata una partita terribile, dice Matteo, sempre per le partite da 5-4, dice lui. Quindi il riferimento era alla finale di Champions che non gli è piaciuta. Tutte le squadre per vincere un trofeo tendono a difendersi tranne che italiano a Praga. Questo è Lorenzo da Amsterdam che torna un po' indietro nel tempo.
7: Però Lorenzo, ti posso dire che secondo me non è neanche vero quello che dici. Cioè è vero che la Fiorentina prende gol in un contropiede, ma lo prende per una serie di minchiate di calciatori in campo, Cioè Igor che fa quella pappardella su Bowen.
12: Io guarda, proporrei, di fronte a queste verità, presunte verità storiche, ogni tanto un po' di, non lo so, di fare, capisco, no, quando uno perde una finale non è che abbia tutta questa voglia di rivederla, però forse a distanza di un po' di anni almeno rivedere quel gol secondo me restituirebbe anche un po' di giustizia, non alla bruttezza di prendere un gol così, ma anche a incolpare italiano per un gol, ecco, come quello che ha preso la Fiorentina in quel momento. Io ci vedo più errori di chi era in campo,
7: dei singoli,
12: che italiano che in quel momento della partita dice sul rinvio del proprio portiere state altissimi, ecco. Però mi sa che insomma Lorenzo non ha superato questo dal punto di vista dell'allenatore.
7: Tra l'altro ti fermo un attimo,
12: fermami.
7: Ovviamente voglio scatenare anche il dibattito dei nostri ascoltatori, 348-75-1393, non li abbiamo detti i numeri finora, scatenate anche con gli audio, non è che perché è lunedì di Ponte dove solo scrivere, allenate anche la voce, 055-77-1171, Stefano è lì pronto assolutamente a cogliere tutti i vostri messaggi audio. E non solo, detto ciò, ho visto in queste ore una cosa straordinaria, mm-hmm, che nasce ovviamente dai social, cioè ormai le cose straordinarie nascono dai social, no?
12: Solo dai,
7: cioè,
12: social.
7: Che cose straordinarie spesso e volentieri fa rima con puttanate, però diciamo non lo si può dire, allora facciamo finta di non dirlo. Ma che c'è stato una serie di tifosi, di frequentatori dei social, anche di non saprei come definirli, queste pagine di influenza che spesso fanno rima con la febbre più che con
12: content creator
7: legati al mondo della Fiorentina, che si sono scatenati sul sogno del ritorno d'italiano.
12: Eh sì, lo sai, ieri anche in una così irrilevante domenica di fine maggio un paio di domande su italiano sono spuntate da nulla.
7: Tutto nasce da giovedì scorso, quando il collega Niccolò Santi mi fa presente che ovviamente nella chat di redazione del giornale per cui scrive c'è chi ha alzato la mano e ha detto: ah, c'è una storia incredibile da raccontare, tanti tifosi, i social impazziti su italiano. Io andavo a cercare e non trovavo effettivamente niente, quasi niente. Poi effettivamente da venerdì in poi, come funghi, perché poi ovviamente il telefono ti ascolta e quindi ti indirizza, no, verso effettivamente questo tema, e ho trovato 4-5 pagine con questo sogniamo il ritorno italiano, come sarebbe il ritorno? E ho detto: si viaggia nel multiverso, ma non perché italiano non abbia le capacità, le qualità, le possibilità per allenare di nuovo una squadra come la Fiorentina, anzi, ma c'è ancora gente che appunto gli imputa il gol di Bowen nella finale contro il West Ham, e noi si deve ascoltare i social che da un momento all'altro, siccome gli è andato in tasca il Napoli, presumibilmente potrebbe andargli in tasca anche il Milan, quindi rischia anche di dover fare un anno fermo, c'è questo rischio, dobbiamo dircelo chiaramente,
12: dobbiamo dircelo chiaramente, certo.
7: Ora era il nome buono per la Fiorentina. Io perdo la testa.
12: Poi guarda, ne parlavo ieri anche qui da Radio Firenze Viola con l'ottima Ilaria Masini. È un po' curioso che comunque si vada, quando ci sono questi periodi di cuscinetto, di attesa, che a Firenze vanno molto di moda,
7: sì,
12: o di cuscinetto e di attesa, o comunque di caos totale, perché potrei citare anche quello che successe quando la Fiorentina scelse Gattuso, e quindi in quelle 2-3 settimane successive ci sia sempre questa tendenza mai a guardare troppo in avanti, ma più che altro a guardare dove si è stati bene, perché poi per qualcuno magari si è stati anche malissimo, e quindi si va a rivedere. Poi a volte il destino è anche beffardo, perché in questo momento sono svincolati sia l'ultimo allenatore che il penultimo prima di Vanoli e compagni.
7: Se vogliamo anche Iachini.
12: Se vogliamo anche Iachini,
7: Prandelli.
12: Solo Montella purtroppo anche Gattuso, ecco, non è più in questo momento opzionabile, essendo ormai in pectore allenatore della Lazio. Però voglio dire, per quanto io abbia molto stimato l'italiano più per i 2 anni a Bologna, sinceramente, che per i 3 anni alla Fiorentina, cioè mi è piaciuta più la versione 24-26 che 21-24, cioè, mi domando perché tra tutti i nomi che sono stati fatti, e peraltro a volte mi viene anche da dire per tutti i nomi che la stessa Fiorentina a volte ha sondato, perché se ci pensi che abbia alzato il telefono, guardato la disponibilità, comunque, allora, Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, Iraola, ormai nuovo allenatore del Liverpool, Maresca, nuovo allenatore del City, oppure l'ambiente vuole il precedente allenatore, il terzo ultimo allenatore, ma una scelta normale, io non dico straordinaria, normale, ce la facciamo a prenderla? Una scelta che va bene, magari non scalderà il cuore, però neanche che sia legata al passato, legata a un allenatore che tra un po' va a allenare i Moonstars di Space Jam. Ce la facciamo in questa
7: belli
12: piazza oppure
7: Moonstar?
12: No?
7: Che cosa, che già fai tirare fuori?
12: No, perché ogni tanto lo uso come così. Non esiste squadra più forte prima che poi Michael Jordan vada a motivare Bugs Bunny e tutti gli altri.
7: Però se ci pensi è proprio quello,
12: non
7: che
12: c'è la via di mezzo
7: ora. Cioè Grosso è già stato messo sulla graticola da una bella percentuale di tifosi perché sì, non scalda, si diceva alla fine della scorsa settimana,
12: un po' come un fornello di una cucina,
7: si partiva con
12: non si accende,
7: è giovane, e lì l'abbiamo smontata la cosa perché insomma c'ha quasi 50 anni, quindi beato lui se si sente giustamente giovane a 50 anni, poi è giovane rispetto a un uomo di 80, questo certo, non c'è dubbio, certo. Però nel mondo del calcio ormai 50 anni un allenatore non si può più considerare giovane, visto che in Bundesliga allenano quelli che hanno 30 anni, che Farioli, campione del campionato portoghese, ne ha 34?
12: Sì, è un 88, quindi ne ha ora
7: 38,
12: però ha 11 anni meno di Grosso, per esempio,
7: e soprattutto allena da almeno 7-8 anni,
12: sì,
7: da solo,
12: sì, assolutamente.
7: Quindi, ecco, questo era solo per fare un esempio, però Grosso ora incontra, diciamo, la disistima di una bella fetta della piazza di Firenze, e francamente non è che non me ne capacito, tutti avremmo voluto la scelta straordinaria, ma anche quando io sento dire la scelta di Paratici, cioè se per scegliere Grosso non ci voleva Paratici, a me mi viene in magone, perché vuol dire proprio non essere ancora entrati nell'idea calcistica della questione. Cioè qui non si parla mai di calcio, se si risponde di calcio la scelta di Grosso ha 100.000 volte senso. Poi mi può piacere o non piacere, e io sapete benissimo che non sono fra virgolette un tifoso della Grossentina, cioè a me Grosso non è che mi faccia impazzire, mentre Francesco ha una stima un pochino più profonda da un punto di vista calcistico di Grosso, io non le ho tutta questa stima, ma non sono nemmeno uno che getta, diciamo, il bambino con l'acqua sporca perché non sono innamorato del calcio di Grosso, e non sono un disfattista. Invece ora pare che Paratici sia un problema perché ha fatto una scelta normale, invece ci si aspettava, c'era chi si aspettava Conte, Klopp, Guardiola,
12: Maresca,
7: Farioli, cioè tutte cose che noi vi si continuava a dire, ragazzi, il giorno in cui Paratici riesce a fare una cosa del genere con la faccia che ha oggi la Fiorentina ci si sperticherà dagli applausi. Ma se noi dobbiamo fare cronaca giornalistica e dobbiamo aprirvi anche un po' gli occhi, queste cose non sono fattibili. E guarda, io prima di entrare in diretta, farei un esperimento sociale che è un mix tra giornalismo e tifo. E domani esco su Firenze Viola, ovviamente con una notizia finta, e dico: la Fiorentina sta trattando Griezmann. Lo scrivo. Scrivo perché è attratto da Firenze, certo, l'ha chiamato De Gea, tutte le sì, sequela sì, di cazzate che si legge sovente dall'estero.
12: Tutte però anche, insomma, anche presumibili, eh.
7: Presumibili,
12: trovi
7: certo
12: il gancio della squadra attuale, della rosa attuale, giocatore magari verso la fase un po'
7: calante,
12: sì,
7: no,
12: crepuscolare della carriera, che ha voglia di un nuovo campionato, beh, nuova sfida.
7: Io fortunatamente, forse anche perché ho del credito dentro a questa piazza, immagino che verrebbe cavalcata questa cosa, ma sarebbe talmente assurdo che nessuno mi chiamasse per dirmi: Pietro, ma che cavolo ti sei bevuto prima di dire una cosa del genere? Perché nessuno mi chiamerebbe per questo. Cioè, qui siamo in una piazza dove qualsiasi cosa diventa notizia, anche una provocazione diventa notizia, perché ripeto, Costantino Nicoletti, che è una persona istrionica, io e lui ci si scontra 100.000 volte al giorno, abbiamo caratteri molto diversi, idee totalmente diverse, anche nel modo di intraprendere questa professione, l'opinionismo, eccetera, ma ha provocato, perché lui provoca dicendo la Fiorentina deve prendere Guardiola, e dice: vi spiego anche come potrebbe farlo, quindi va oltre la provocazione. E dietro di lui, invece di dire come sarebbe bello che tutto questo potesse essere possibile, ma sappiamo che ci stai provocando, sappiamo che stai provocando la Fiorentina, no, c'è stato un momento dove una bella fetta sarebbe troppo grosso, però una fettina di tifosi della Fiorentina: perché non Guardiola? Dai ragazzi, e questo ti fa capire in che stato siamo, uno stadio siamo in un momento onirico, cioè di incubi misti a sogni, misti un po' come in quel film di Robin Williams, che al di là dei sogni, no, che si intersega nel sogno, vive,
12: e
7: cavalca.
12: Guarda, su questo secondo me è un po' anche colpevole, tra virgolette, anche un po' lo stesso Paratici, perché se secondo me all'inizio, forse perché doveva ancora conoscere un po' Firenze, forse
7: è
12: perché
7: è andato lungo, dici?
12: Beh, insomma, ora voglio dire, al di là del valore di Grosso, su cui ognuno è chiaramente legittimato a pensarla come vuole, a maggior ragione se il primo nome che io ho in mente è Iraola, il secondo è Mourinho, il terzo è Maresca, il quarto è Grosso, io non faccio un favore a Grosso, perché Grosso può valere 3. Dopo aver preso o cercato o pensato a questi allenatori, Grosso vale 1, ovviamente. Cioè, anche proprio come fattore psicologico. Come, con tutto il rispetto, ora noi in regia abbiamo Stefano Cherubini, che vale ovviamente 1 miliardo. Se passasse di lì Steven Spielberg, che dice: io dopo aver fatto il regista cinematografico voglio fare il regista radiofonico, e poi se ne va e ci lascia con Stefano Cherubini, il valore straordinario di Stefano Cherubini, che crescerà a dismisura, magari dopo Spielberg, insomma, perde un po'. Ma come per noi, ovviamente, se qui, da qui passasse Flavio Tranquillo, Federico Buffa, e poi a rimanere da solo fosse il sottoscritto, magari il valore di partenza poi crollerebbe ancora di più. Quindi non, cioè, capisco l'ambizione, però bisogna anche essere un po' credibili anche con quello che poi si propone. Insomma, non è una Fiorentina che tipo proporre in questo momento di fare la Champions, e allora posso anche capire l'idea di partire con nomi belli strong, ecco. Questo non toglie che Grosso non sia un nome che non scalda, che non, come si dice in gergo, porti le persone a fare la corsa all'abbonamento. Benissimo, è anche vero che mi viene da dire, allo stesso modo, difficile attirare un allenatore dopo essere arrivato 15esimo, dopo non aver fatto l'Europa League per quasi 10 anni ormai, la Champions insomma per 16 anni, ecco. Se uno va a recuperare com'era il calcio quando la Fiorentina faceva per l'ultima volta Europa League, si rende conto che è cambiato il mondo, sono cambiati i format delle competizioni per nazionali, per club, sono stati creati nuovi tornei che prima non esistevano. Cioè, quando la Fiorentina ha fatto l'ultima volta l'Europa League, la Conference non era neanche un'idea dell'UEFA. Adesso ormai invece siamo arrivati alla 5ª edizione della Conference. Per questo dico, insomma, partire con le marce troppo alte poi può anche rendere il tutto ancora più fastidioso, forse deleterio, di quello che già dovrebbe essere dopo una stagione del genere. Davide scrive: senza Champions chi volete che venga? Il problema non è l'allenatore che scelgono, ma i giocatori che comprano. Questo è Lore dal Vasariano. Sette anni di incompetenza, svendite, ridimensionamento. Via è commisso da Firenze, perché se i giocatori li sceglie il DS lo sceglie la proprietà e quindi sono complici di questo disastro.
7: Però al di là del commento a margine, cioè la parte successiva all'inizio di questo messaggio, è quello che si sta dicendo da settimane. Io, Francesco, Fabio, che poi in panchina ci puoi mettere anche Stefano Cherubini, oggi vola, l'abbiamo nominato 100.000 volte,
12: è il nostro riferimento
7: personale, ma è di altissimo livello. Ma se te hai una squadra forte puoi scegliere chiunque, se te hai una squadra normale puoi scegliere chiunque uguale, nel senso che certo forse incide di più un allenatore su una squadra normale di quanto non incida un allenatore in una squadra molto forte, mi viene da dire, cioè a meno che non faccia danni fa più come si può dire, migliora spesso e volentieri la rosa un allenatore che è bravo nel valorizzare i propri giocatori e quindi più allenatore di altri, perché se si pensa per esempio all'esperienza di Zidane nel Real Madrid, non c'aveva da allenare molto Zidane, no? Aveva da fare delle scelte, per carità, da gestire un gruppo, certamente. Chivo all'Inter è stato bravissimo, ha resettato determinate cose e ha sfruttato le qualità di una rosa che era già la più forte del campionato. Benissimo, la Fiorentina ha bisogno di un restyling profondo della rosa. E allora, se a Grosso, a Vanoli, a Pinco Pallino, a Cherubini, a Benvenuti, a Lazzarini, gli dai una rosa come quella degli ultimi anni, possono fare un percorso di un certo tipo. Se dentro a quest'idea di rosa del futuro Paratici ci riesce a mettere davvero del suo e rompe col recente passato, comprando giocatori che non sono conosciuti o giovani o in divenire o potenziali fenomeni che ancora non si sono verificati fino in fondo, e quindi veramente stramba rispetto a il solito menù degustazione che per 6 anni abbiamo dovuto bere, fra virgolette, mangiare a Firenze, allora forse c'è una speranza. Altrimenti, ragazzi, tanto i giocatori forti fanno degli allenatori forti e i giocatori normali rischiano di trasformare gli allenatori o in normali o in scarsi. Quindi principalmente noi dovremo stare molto attenti ed accompagnare la costruzione di questa Fiorentina soprattutto nella scelta dei calciatori, perché l'allenatore è importante, molto importante, e lo diciamo sempre, non è questo, no, oggi non ci rimangiamo quello che si è detto, ma un conto è se gli dai Griezmann e un conto è se gli dai Volpato, con tutto il rispetto per Volpato, tra l'altro convocato dall'Australia per il mondiale.
12: Volpato si farà il mondiale, ecco, e tra l'altro, cioè, mi ha fatto, non che ci sia una correlazione, però mi ha fatto ridere, appena è uscito il nome di Volpato per la Fiorentina, Volpato ha deciso di accettare la corte dell'Australia per andarsene qualche settimana, no, non per non venire alla Fiorentina ovviamente, però magari con la vetrina del mondiale poi sarà ancora più...
7: Perdonami.
12: Così.
7: Vogliamo spendere 30 secondi su Volpato? Cioè, se te sei un volpatiano...
12: No, non sono un volpatiano, io sono un lorentiano e mi viene anche da dire che dobbiamo dirci chiaramente questo rischio, cioè se la Fiorentina, al di là della provenienza di Grosso, punta su una riserva del Sassuolo, perché a me il Sassuolo piace, è una squadra profonda, però io se proprio dovessi andare a prendere da qualcuno dal Sassuolo, vado a prendere il difensore centrale titolare Izes, vado a prendere il centrocampista titolare Kone, l'esterno titolare Lorienté, non vado a prendere un 2003 che ha fatto la riserva, tra l'altro riserva di Berardi, perché lui giocava a destra rientrando sul sinistro, quindi non mi esalta, ecco.
7: No, mi sembra un giocatore molto normale, con tutto il rispetto per Volpato e per chi l'ha cercato, però...
12: buoni margini di miglioramento, mi si dice sempre, sì, no? Può crescere, ragazzi. Deve trovare continuità nell'ultima scelta, ancora dei margini.
7: Sì, però questo è per spiegare una scelta che non condividi, cioè devi trovare il, come si dice, il pelo nell'uovo per dire vabbè, allora prendiamoci Volpato, ma con tutto il rispetto per Volpato e per quello che ha fatto, farà e potrà fare a Firenze o altrove o al mondiale con l'Australia, io trovo che sia un giocatore molto normale, cioè se la prima scelta per la ripartenza è Volpato, certo non mi aspetto, e l'ho detto tante volte, un mercato di campioni, ricordatevelo questo, non mi aspetto un mercato che ci farà dire ah che bellezza, no, che sogno Champions, per fortuna forse quest'estate ce lo risparmiamo il sogno Champions, però diciamo mi aspetto delle scelte diverse.
12: Beh,
7: allora, un po' di rottura rispetto al passato, al recente passato.
12: Io capisco che anche lì, sempre per rimanere un po' nelle frasi fatte, stereotipate e quant'altro, se prendi l'allenatore del Sassuolo e ti porti dietro un giocatore del Sassuolo, in gergo potresti dire per Volpato, ma per chiunque altro del Sassuolo, garantisce grosso. Bene, nessun dubbio su questo ovviamente. La cosa che mi viene da dire è che però allora, cioè, bene, garantisce grosso e siamo tutti contenti. Magari dal Sassuolo se ne potrebbe prendere anche qualcuno più forte. Io sinceramente, ora, l'Orienté, che ha una valutazione un po' diversa rispetto a Volpato, avendo anche rinnovato da poco il contratto, però secondo me un giocatore da prendere è quello. È uno come Koné, che purtroppo però farà i mondiali anche lui, è già in rampa di lancio, quindi costa tanti soldi e la Fiorentina quei soldi non ce li ha. Non è un nome che mi fa impazzire sinceramente, però va un po' a ricalcare quella sensazione che ti lascia sempre la Fiorentina di oggi, cioè una squadra che comunque, per quanto Paratici possa essere un grande dirigente, ha un margine di manovra molto molto molto molto molto molto ridotto.
7: Enrico, buongiorno.
12: Buondì.
15: Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi. Io volevo fare un attimo, non il polemico, ma un pochino quello del dubbio, cioè.
12: Vai, io ti piace.
15: I nomi di Volpato.
12: Eccoci.
15: I nomi di El Shaarawy. I nomi come questi, altisonanti. Ma che cazzo la tirai fuori? Sono venuti fuori, scusate il termine.
12: Sì.
15: Sono venuti fuori sui giornali, ma pensavano che vendessero di più mettendo questi nomi qui. Ora io dico, noi abbiamo un grande acquisto di Fradetti, si chiama Piccoli, si piglia un Volpato, si fa la coppia, si mette a giocare coppia in coppia Volpato Piccoli e ci sarà la migliore coppia di attacco del campionato italiano. Ora io dico, ma mi sembra che va bene, è il momento, come tutte le estati si sparla, però come possono essere presi sul serio queste cose? Io mi domando solamente questo lì, si perde un sacco, perdono, non voi che rispondete, perdono un sacco di tempo su queste cose. Poi fatemi capire una cosa,
12: sono
15: quelle notizie che vengono e poi scompaiono subito. Ora non mi ricordo, se penso che sia proprio Paratici, che è amico di un certo Santa Maria, il famoso procuratore portoghese.
12: Sì, Mendes.
15: Mendes, bravo. Sì,
12: sì, quello con cui ha fatto l'operazione Ronaldo ai tempi della Juve.
15: Esatto, e fu presentato da Mascia fu portato da Mascia quando c'era ancora Mascia alla Fiorentina. Poi ci fu un rifiuto di questo procuratore da parte, non so se di Barone o della presidenza, comunque della società, perché troppo alte erano le sue richieste di intermediazione. Diciamo che questo qui in Italia non ci sa neanche presente chi sia Mendes, dall'automobilismo al tennis, alla pallacanestro, al football americano, questo c'ha un'agenzia.
7: Sì, la Gestitufe,
15: tutto il mondo. Allora io dico, se Paratici, io penso, ecco, per intenderci, Paratici abbia già fatto tutta la campagna acquisti. Questo è il mio parere.
12: Okay.
15: E di queste voci lì non credo neanche vengano messe in giro da, ripeto, tipo il Shaarawy, ha lasciato parte Volpato, tipo il Shaarawy. Non credo vengano messe a giro dalla società per sviare. Penso proprio che siano delle cose che non si capisce. Io penso che la campagna acquisti della Fiorentina sia già stata fatta. E sono d'accordo con voi quando dite che non sarà una campagna d'acquisti da Champions, perché non è possibile.
7: Però quantomeno non sarà una campagna d'acquisti che, per i nomi che verranno acquistati, farà gridare alla piazza la corsa Champions.
15: Bravo,
7: questo è il discorso.
15: Però l'unica cosa certa è venuta fuori, è che non sarà una squadra esclusivamente italiana.
7: No. Certo.
15: Questo l'ha detto Chiarettondo.
7: Sì,
15: è stato detto
7: Chiarettondo. Non lo è nemmeno ora, comunque. Cioè,
15: sì,
7: lo è in gran parte.
15: Dire,
7: ma
15: certo,
7: ora.
15: Sì, però voglio dire, non è che. Poi sarà una squadra giovane. Ora io dico, ci sarà un nome cazzo, tipo un nome così. Amatucci.
12: Sì.
15: Amatucci può rientrare tranquillamente in società a giocare in prima squadra. ci sono altri giocatori delle, io non penso che ce ne siano tanti di questa primavera e possa venire su, ma per esempio c'è Rubino, ci sono altri giocatori che possono rientrare nel, diciamo, nella rosa della Fiorentina. Certo, faranno sognare, ma questa è la nostra realtà, perché la nostra realtà, se come fu detto addirittura, se non mi sbaglio, ai tempi di Fontello o ai tempi di della Valle, deve essere quella dell'Ajax, deve essere quella del Tottenham, cioè ragazzi giovani che vengano, ragazzi bravi giovani che vengano inseriti, e a un certo punto la società si finanzia in quella maniera.
12: Grazie. Bene, Enrico, ti rispondiamo, perché sennò diventano troppi argomenti e poi magari ce ne perdiamo anche qualcuno per strada.
7: No, io per esempio il discorso legato ai nomi che circolano a fine maggio, è chiaro che ognuno ha l'intelligenza per capire che ci sono nomi che vengono da fonti che sono magari quelle del procuratore, quelle di dirigenti di altre squadre, che comunque non sono dirette, però spesso ci aiutano, delle volte ci fanno, come dire, prendere strade sbagliate. Però il giornalismo di calciomercato, e questo lo dico ormai da tanti anni, per fortuna prima di tutto non è una scienza, secondo di poi è il, e lo dico mettendomi all'interno, perché io faccio calciomercato da tanti anni, una trasmissione insieme a Francesco e Fabio si chiama Chi si compra, quindi mi metto pienamente all'interno di questo contesto. Il giornalismo di calciomercato è il giornalismo più leggero che esista. Non esiste un giornalismo più leggero di quello del calciomercato, perché anche quello musicale, quello teatrale, quello cinematografico, secondo me è più pesante, fra virgolette, di quanto non pesi il giornalismo di calciomercato. Quindi se si parte da questo presupposto e si fa la tara con l'intelligenza di ogni persona che legge o valuta le notizie che ascolta o che appunto legge sui giornali, dovete sapere, dovete imparare nel tempo anche a fidarvi di una fonte piuttosto che un'altra, fidarvi di un giornalista piuttosto che un altro, credibilità di uno piuttosto che un altro, stima nei confronti di uno piuttosto che un altro. E questo vuol dire che El Shaarawy, perché prendo l'esempio fatto da Enrico, non è un nome buttato a caso nel mondo della Fiorentina, è un nome che circola perché El Shaarawy deve trovare una nuova casa, avrà sicuramente mille contatti già in essere, compresa probabilmente la Fiorentina, esce questa voce dall'interno del contatto e la Gazzetta lo scrive. E non c'è niente di male. E probabilmente El Shaarawy non arriverà alla Fiorentina.
12: Come magari Kostic, per certo, esempio. Che è un altro nome fatto sempre, certo, in quell'ottica. Giocatore in scadenza, d'esperienza e via
7: discorrendo. Ragazzi, su un mercato dove escono 300 nomi, che 300 nomi magari c'è una diciamo il 10% sono cazzate perché le fonti non sono corrette. Ma gli altri non vuol dire che siano cavolate tutti. Probabilmente sono primi approcci, sondaggi, telefonate, poi ci sono la parte successiva, quella della trattativa vera e propria, che è molto scremata rispetto ai 300 nomi. Però fidatevi, non è tutto campato per aria come in tanti pensate che il calciomercato sia. Il calciomercato fa parte, è un giornalismo molto complesso, ti devi fidare delle fonti.

0: l'unico che secondo me in una Serie A poverissima, poverissima di campioni, ha quel talento che vedi straordinario.
1: Sì.
0: Cioè che lo vedi sopra gli altri. Poi non so che carriera farà, sapete la mia simpatia per il Como è quella, però tornerà al Real Madrid probabilmente, l'hanno già detto in tutte le lingue,
2: prima
0: andrà
2: o poi
0: al mondiale, andrà
2: sì,
0: al mondiale
2: sì.
0: E ti dico che è l'unico giocatore che quest'anno nella povertà della Serie A, che è a 360 gradi, mi ha dato l'idea di essere fuori contesto.
1: Sì, è l'unico diciamo che ti dà l'idea di diciamo di poter appartenere a una Serie A diversa rispetto a quella di oggi,
0: non fuori contesto attuale.
1: Sì. Mentre su, guarda, Jalen Brunson non lo so perché è un giocatore nell'NBA molto anche contestato. Quindi ti faccio un altro esempio, Simone 4, giocatore che ammiro tantissimo nei Knicks, che è Josh Hart, che è una sorta di giocatore che sa fare tutto, soprattutto uomo spogliatoio, ma molto bravo anche nelle due, nei due lati del campo.
0: E chi è?
1: Mi piace paragonarlo a Manu Koné della Roma, per cui prevedo un mondiale clamoroso e magari potrebbe anche essere, che so, il grande sacrificato della Roma sul mercato. Jalen Brunson magari te lo dico nella seconda ora o nello speciale a partire alle 24 di domani, quando chiaramente poi seguiremo con i nostri inviati gara 1 delle finals nei prossimi giorni con Niccolò Ceccarini spedito in Texas.
0: Bello sarebbe.
1: Probabilmente per un biglietto di sola andata.
0: Parlerebbe francese.
3: Questa è una grande esclusiva.
1: Sì, Nick, una grande esclusiva. Parlerebbe francese, ma soprattutto tutto da dimostrare, ecco, la sua capacità di sopravvivere in Texas.
0: Tra l'altro, da oggi inizia un format, diciamo, non chiamarlo nuovo sarebbe forse esagerato, però siccome noi abbiamo tutta l'intenzione per quanto riguarda Radio Firenze Viola di seguire il mercato come abbiamo sempre fatto, cioè con un occhio molto di riguardo e con grande interesse, perché poi anche a Firenze, con tutto il rispetto per le altre emittenti, c'era un po' questo vuoto, cioè il mercato veniva vissuto come quasi come un fastidio fra virgolette, invece noi lo cavalchiamo, è un qualcosa che grazie soprattutto alle personalità che abbiamo dentro a questo sito e questa radio possiamo permettercelo. Quindi dalle 16 alle 17 un format che è un po' Nick e Nick, stavamo pensando che questo poteva essere il nome, no? Nick End con la E che è quella disegnata, insomma, che è l'end in inglese,
1: tipo rock and roll.
0: Esatto,
1: invece rock Nick and Nick.
0: No, però rock and roll c'è una N. Lì invece è proprio Nick and Nick con la E disegnata, con Niccolò Santi nella conduzione di quello spazio che poi fondamentalmente è quello che durante l'anno avete imparato a conoscere, cioè di solito dal martedì al giovedì c'è sempre stato Niccolò insieme a Alessandro Di Nardo. Da ora ci sarà Niccolò con a Di Nardo per il primo periodo, poi anche a Di Nardo abbiamo piani gloriosi anche per Di Nardo, sappiate,
1: piani notturni,
0: piani serali, diciamo aperitivali, e con protagonista Niccolò Ceccarini, che sarà insieme a Niccolò il protagonista di quell'ora, tutta dedicata al mercato, con le vostre domande, le notizie, gli approfondimenti. Quindi dalle 16 alle 17, dal lunedì al venerdì, nasce, diciamo, per l'estate questo format Nick e Nick, legato assolutamente al mercato, come sarà legata la parte successiva dedicata sempre al mercato in serale, cioè post 19 con Alessandro Di Nardo, ma questa a partire da luglio. Ci prendiamo ancora un mese per tutti i nostri format già in essere, che sono ancora tanti.
1: Guarda, mi è venuto in mente un altro nome da associare
0: Niccolò?
1: A Wembanyama, no? Perché ovviamente, cioè, quindi
0: Calamai?
1: Beh, potrebbe essere una bella suggestione, in effetti.
0: O Loreto.
1: No, Loreto è quello sicuramente più vicino al basket, anche per motivi familiari, diciamo, perché comunque
0: sì, solo per motivi familiari,
1: sì.
0: Che per il resto è alto, 1,70 m.
1: Lo so, però
0: non ho preso mai una palla a mano da basket.
1: Per interposta persona, per il piccolo Loreto, alla fine, magari in una seconda fase della sua carriera giornalistica, Tommaso Loreto potrebbe occuparsi di basket.
0: Posso dirti che non credo.
1: Non succederà mai, però ecco, pensando
0: mai a grandi
1: assolutamente,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Sul basket.
1: Infatti, per questo vedi, c'è terreno fertile per una grande rubrica.
0: Fabio Ferri.
1: Voglio dire, quindi studiamola, a partire sempre dalle 24. Il problema è tenere svegli magari certi personaggi a partire dalle 24.
0: Certo, ecco. Soprattutto Loreto.
1: Ecco. E, però per come si è approcciato alla Serie A, cioè per questi sei mesi, diciamo che il livello di imprevedibilità, sconcerto che ha creato negli avversari, penso che il buon Malen possa essere anche un po', diciamo, associato allo stesso shock con cui l'NBA ha accolto Wemby.
0: A Malen io

0: dedico una canzone di Caparezza.
1: Che potrebbe essere Io vengo dalla luna?
0: No,
1: no.
0: Il secondo album è sempre più difficile.
1: C'è dubbio.
0: E starò a vedere il prossimo anno, perché quest'anno oggettivamente toccava palla e faceva gol. Cioè, sembrava un po' il Ken dell'anno precedente, no? O il Tony dei 31 gol con la Fiorentina, 31, 33, non mi ricordo nemmeno quanti. Sopra 30 gol con la Fiorentina. Ecco, io sono dell'idea che il secondo anno è sempre più difficile, anche in terra romanesca. Poi, chiaramente, Gasperini ha fatto quello che doveva fare, stando lì sempre col fiato sul collo alle squadre che poi hanno deficitato nella fase finale del campionato, e quindi conquistando questa clamorosa, per quanto mi riguarda, qualifica, diciamo, alla prossima Champions League. Su Malen mi tengo questo dubbio, che una volta che si siederà sui ritmi italiani non so se sarà capace di confermarsi come questi primi sei mesi.
1: Sicuramente
0: il rischio è sempre quello, cioè certo. Salah, che arrivò per quei sei mesi straordinaria a Fiorentina, poi è andata alla Roma, appena ha sentito profumo di, come si può dire, di calo, è andato in Inghilterra. Non so se mi spiego, perché l'Italia questo tipo di calciatori li fagocita e li disputa un po' più scarsi, quindi non sono totalmente convinto che possa essere un grande exploit anche per il prossimo
1: intanto
0: anno.
1: Vediamo anche lui, lo vedremo al mondiale con i Paesi Bassi.
0: Ma il, come si chiama, Wembanyama?
1: Wembanyama
0: di Radio Firenze Viola, chi è? Lo facciamo dire agli ascoltatori.
1: Sì, sì. Wembanyama, ovviamente dovete considerare che è appunto un alieno che arriva in un contesto nuovo e domina, però con caratteristiche fisiche e tecniche mai viste prima, cioè nell'NBA non si era mai visto uno con quella struttura fisica, con quell'altezza, capace però di fare quello che fa sul parquet il francese. E lo seguiremo ovviamente anche con il nostro Stefano Cherubini, direttamente dalla Francia, alla ricerca delle origini di Victor Wembanyama. Luca scrive: sta già esplodendo la bolla Matucci, il sempre valido rimedio surreale dei Commisso Boys per buttare in cacciare il mercato prevedibilmente modesto. Per me è un giovane da attenzionare anche per le dinamiche di mercato del ruolo, è Niccolò Trapani.
0: Comunque un grande ascoltatore di questa trasmissione,
1: sì,
0: grande artista,
1: sì,
0: non farò il nome, ha detto: dedica a Malen, Malen necessario.
1: Molto bene.
0: Che è una canzone di Fedez e Marco Masini.
1: Sì, di Sanremo.
0: Di Sanremo, quindi ti puoi immaginare chi gliel'abbia dedicata.
1: Però, ecco, devo dire che Malen, peraltro,
0: lo salutiamo,
1: ha un cognome che ben si presta a molti giochi di parole.
0: Infiniti.
1: Quindi voglio dire, cioè, soprattutto a Roma, dove c'è grande fantasia poi per i titoli, dovesse andare male di Malen in peggio, insomma, c'è margine di manovra infinita. Sentiamo due WhatsApp audio. Steven Junior, vai.
2: Buongiorno. Allora, peccato che la mia fonte non sia stata così attendibile, anche se me l'aspettavo, quindi alla fine Sarri andrà all'Atalanta e alla Fiorentina un'altra volta non verrà. E vabbè, ma questi però sono pensieri molto personali, perché poi alla fine io faccio parte di un carro su cui molte persone non sono volute mai salire. Per quanto riguarda invece il rapporto umano, la Fiorentina non penso che abbia cambiato il suo modo sovrani, perché da pare che Paratici la situazione di Panoli la sta gestendo malissimo, no, male, malissimo proprio. Comunque vabbè, anche questi non è che sono tanti affari miei. Arrivederci e grazie, buona giornata a tutti.
3: Buongiorno, grande Pietro e grandissimo Lo Bembe.
1: Eccoci qua.
3: Sono quasi d'accordo con te, Francesco, su Muremovic, difensore centrale del Sassuolo, quello è da prendere, anche perché
1: io volevo
3: secondo me è la difesa. Bisogna cambiare.
1: Sì,
3: guardate, ormai le squadre hanno tutti forti centrali che fanno l'azione, difendano, ma guardate, il Conte volle Buongiorno, poi quello di Bologna.
1: D'accordo.
3: Cioè l'Inter c'ha quel Bisma che è una potenza, avanti e indietro, noi bisogna cambiare tutta la difesa.
1: Bissek.
3: Mentre poi su Llorente, forse all'estero se ne è tantissimi di Llorente, secondo me. Ma è la difesa va cambiata. Bravissimi, forza Viola.
1: Però possiamo dire che almeno ad oggi c'è l'intenzione ovviamente di rifare un po' anche la difesa. Mi sembra almeno ad oggi, primo giugno 2026, più sulle corsie.
0: Allora ti dico
1: che
0: questa.
1: Così tanto nel mezzo.
0: Ti dico questa. Sulle corsie sicuramente.
1: Sulle corsie,
0: perché a destra rischiano di saltare due terzini, ecco, su due.
1: Di là comunque non hai Parisi.
0: Non
1: per
0: c'è
1: un
0: Parisi.
1: Po'.
0: Quello che ho capito, perché anche il mercato e le voci di mercato ti insegnano nel tempo a capire che cosa un club cerca o non cerca. La Fiorentina sta cercando oggi un difensore centrale che abbia, diciamo, buone qualità anche di duttilità. Mancino.
1: Per cui è uscito il nome di Vieri.
0: Non solo, ma non è solo lui, ne sono usciti tre o quattro tutti in fila. Quando escono voci così, diciamo, a poca distanza con lo stesso ruolo e le stesse caratteristiche, quindi Mancino, centrale che può fare il terzino, duttilità tattica e giovane età, significa che è un profilo che la Fiorentina sta cercando. Quindi, questo per insegnarvi anche a capire quando una voce di mercato ha del valore oppure non ce l'ha, il fatto che in 20 giorni dall'inizio delle prime voci di mercato siano già usciti 3 o 4 nomi di difensori centrali di piede mancino e possono giocare anche terzini, significa che la Fiorentina sta cercando quel ruolo. Ce la farà a prendere Vieri del Gremio? Costa 20 milioni. Io non so se ce la fa, mi sembra difficile, fondamentalmente.
1: Cioè, la Fiorentina si è mossa quando il giocatore era già apprezzato da tanti altri club, quindi forse andava preso, se proprio un anno prima.
0: Però tu torna, no? Perché la Fiorentina non ha un altro centrale,
1: no,
0: Mancino, perché avrà bisogno di qualcuno che riesca a fare anche forse il vice titolare a sinistra.
1: Diciamo, nei miei sogni, al di là degli esterni, poi ovviamente uno deve anche fare un po' a patti con i propri sogni. A me piacerebbe, giusto usare questo tempo verbale, un'estate in cui la Fiorentina prende almeno due centrali difensivi. So che questo dovrebbe però poi tradursi in un, detto che Rugani non verrà riscattato, dei tre che tu hai, considerando che se scegli Grosso giocherai a 4, quindi avrai due centrali, non hai bisogno di 5 centrali, quindi vuol dire che per prenderne due ne devi vendere almeno uno. E non mi sembra, ecco, così strutturata la Fiorentina per poter dire prendo due centrali titolari e ne vendo uno dei tre che ora.
0: Sì, è vero, è vero.
1: L'ultimo che leggo,
0: poi c'è la pausa.
1: La pausa. Andrea che ci dice di essere nato il 25 luglio, quindi Leone.
0: Però ce lo dice per se stesso.
1: Lo dice per se stesso.
0: Il contest è che segno è Lazzarini, infatti, tra quelli che purtroppo non conosco il mio compleanno.
1: Aldo intanto dice ho sbagliato, è vero, era un altro Lazzarini, chissà chi, chissà quale
0: sono.
1: Altro
0: anche
1: Lazzarini.
0: Nel giornalismo ci sono altri Lazzarini e non sono miei parenti, tra l'altro.
1: Poi Grosso ai Grosseto, dice Max da Campi, quindi per fare grandi giochi di parole, viva. Io sarei già contento, per esempio l'ho già letto da un po' di parte, Grosso che allena piccoli, quindi apriti.
0: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, c'è già margine.
0: C'è già margine per buttarsi direttamente di testa,
1: sì,
0: in Arno.
1: E Alberto Daghen che dice prossimo anno con Paratici non sarà autogestione ma una squadra dal livello primi 8 posti con Grosso senza. Beh, quindi Alberto, però primi 8 posti, cioè
0: c'è una bella differenza tra ottavo e terzo.
1: Ecco, quindi insomma, primi 8 posti la Fiorentina ha anche fatto con Italiano e Palladino e abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto.
0: Quindi con questo messaggio ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco con la seconda ora di Chi si compra.

0: scuola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
10: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Eccoci qua, seconda ora insieme. Chi si compra? Primo giugno riparte come sempre la nostra estate di mercato. Ancora c'è un mese esatto all'inizio delle trattative, ma di fatto sono già diversi giorni che si parla di calciomercato. Per esempio The Sky ci sta proponendo da quando siamo in diretta la faccia di Rafa Leao, semplicemente perché in questi giorni ha detto basta, me lascio il Milan perché voglio fare altre esperienze. E anche lui è un altro e sono curioso di capire fuori dall'Italia cosa farà, perché fuori dall'Italia non lo tratteranno come l'hanno trattato al Milan, cioè coi guantini, secondo me, delle volte, perché anche lui è un altro e ha degli atteggiamenti delle volte fastidiosi. In Inghilterra non glieli perdonano, ecco, cioè, quindi se va in Inghilterra come pare o si mette a giocare a calcio per davvero oppure va a fare qualcos'altro.
13: Cioè, poi a un certo punto insomma l'anagrafe non è più dalla sua, perché comunque 27 anni iniziano a essere gli anni in teoria dove uno dovrebbe essere
12: nell'esplosione.
13: Sì, e comunque dove dovresti già avere contezza totale di quello che è la caratteristica principale, pregi e difetti. Qui invece sei sempre un po' quasi a ripartire da capo, anche da un punto di vista tattico. Non... Cioè, aveva dato un po' l'illusione nei primi 6 mesi di stagione di essersi reinventato in questo ruolo, un po' che costretto ai fatti, visto che il Milan non aveva un attaccante degno di questo nome. Io in Inghilterra faccio un po' fatica a immaginarmelo.
12: Anch'io, però,
13: cioè lo vedrei meglio in Spagna. Il problema è che poi bisogna anche avere mercato, ovviamente, per andare a giocare in certe squadre e rispondere alle richieste del Milan. Però anche per lui ci sarà il mondiale.
12: Però allora vediamo. Il Real Madrid non mi risulta essere sulle sue tracce e non aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo.
13: Idem il Barcellona.
12: Barcellona siamo pari e patta. L'Atletico? Ma non mi sembra squadra da Rafa Leao, quindi basta, finita in Spagna. Sono quelle che si possono permettere un giocatore di questo tipo, quindi andrà in Inghilterra per me e farà, non credo che
13: sia difficile. Dipende anche se lui ha voglia perché ci sono magari anche per gli allenatori, i giocatori, a volte essere in Premier è più importante che quasi essere nelle coppe europee, cioè comunque la porta della Premier.
12: Sì, però non vai in una squadra che non
13: no,
12: c'ha le coppe, dai.
13: A meno che il Newcastle della situazione, che ha soldi a più non posso, reduce da un anno in Champions, da un campionato un po' più faticoso, magari potrebbe aver voglia di investire e spendere su un gioco, tra l'altro magari vendendo anche Tonali, potrebbe aver voglia di puntare su un giocatore alla Leao che magari accetta di farsi un anno in Premier con l'idea di tornare poi in Europa. Però più di tanto anche lì non penso che le big d'Inghilterra insomma facciano la fila per questo Leao, ecco. Però c'è sempre il mondiale, bisogna stare,
12: il mondiale
13: è insidioso nel bene e nel male, perché magari basta veramente fare quattro partite di un buon livello per cambiare la percezione che dai di te a livello europeo.
12: Viceversa, se sei molto atteso e fai un mondiale sottotono, rischi di allontanare anche i pochi che fino a oggi magari ti avevano
13: avvicinato. La Juve per esempio, che ha quel gran bel giocatore che è Jonathan David, che però quest'anno ha reso nulla, spera, visto che mi sembra che si sia arrivati un po' alla conclusione, alla fine del percorso iniziato un anno fa, la Juve spera ovviamente che Jonathan David col Canada possa fare una super annata, perché lo deve vendere, perché non mi sembra che sia proprio nei piani di Spalletti. Quindi la mia gioia per vederlo in Italia sostanzialmente, cioè, è iniziata con la teoria ma nella pratica non ha mai...
12: Quindi un grande mondiale di Pongracic.
13: E così torna in Bundesliga, va allo Stoccarda, fa un suo anno in Champions e la Fiorentina compra Izzes dal Sassuolo. E a quel punto ti toccherà dire: ragazzi, è un bel giocatore, non è che siccome arriva dal Sassuolo, eh. Vedi, l'estate è già
12: schedulata,
13: tutto
12: sì,
13: a posto. Fino a metà agosto, quando poi tornerà la Serie A, siamo già in carrozza.
12: Allora, noi però ampliamo la nostra discussione, come spesso ci capita di fare, lo ringraziamo per essere con noi, col direttore Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
12: Grazie a lei come sempre di accettarlo. Beh, siamo in un momento un po' d'impasse, qui da queste parti, una lunga narrazione su quello che sarà il destino soprattutto della panchina, perché poi di fatto in Serie A soprattutto si parte da quello oggettivamente per poi cercare di capire come verrà costruita la squadra. Sono ore di attesa ulteriore sulla querel Vanoli out, Grosso in. Intanto direi che una valutazione si può fare sulle tempistiche di questa scelta e anche su quello che comporta il cambio in panchina tra il carattere e le qualità di Vanoli e il carattere e le qualità di Grosso.
14: Sì, senza ombra di dubbio, come ci dicemmo quando arrivò Vanoli quasi inizio stagione, diciamo, siamo a poco più, la riflessione era che era arrivato un allenatore di grande carattere, un allenatore che aveva tutte le capacità per ribaltare una situazione complicatissima, e questo è quanto è avvenuto, senza ombra di dubbio. Sicuramente fra Vanoli e Grosso sono due allenatori diversi per principi, per modo di pensare, per approccio alla squadra, entrambi direi molto validi comunque a prescindere, e sicuramente le tempistiche. Allora, io credo che a Firenze sia accaduto la stagione appena terminata vale 10 stagioni, no? Nel senso, è accaduto un sacco di cose, e quindi sia gli addetti ai lavori che gli sportivi che i tifosi oggi si aspettano di avere subito qualcosa di importante, però siamo a maggio ancora, anzi oggi è il primo di giugno, le tempistiche ci sono. Grosso si sta liberando da quello che sono del Sassuolo, credo che l'impasse sia legato alla costruzione dello stadio. Non so se avete notizie diverse da lì.
13: Sì, sì, ma c'è anche questo.
12: A diciamo, noi risulta soprattutto che ci sia un momento di attesa legato alla discussione della buona uscita dal Sassuolo, e nel frattempo anche la Fiorentina che guarda con attenzione a quello che succede a Sassuolo e che magari parla anche col Sassuolo di quelli che potrebbero essere, diciamo, gli indennizi, cioè, quindi ne so, gli lascio un Zola oppure gli prendo un giocatore e glielo pago un milione in più di quella che è la sua valutazione. Insomma, discorsi molto legati anche al mercato spicciolo, se così lo vogliamo chiamare. Però tutta Italia sa che Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, quindi il dubbio tra l'altro che ci viene è anche come sta vivendo queste ore Vanoli, che viene lasciato un po' in ghiacciaia e che tutto sommato per ora, ad ora, è ancora allenatore della Fiorentina senza che sia stata esercitata l'opzione per il prossimo anno e con scadenza il 30 giugno.
14: Allora, sicuramente io leggevo da qualche parte questi giorni Vanoli piano B, Vanoli comunque non sarà mai un piano B per la Fiorentina, perché in una stagione estremamente complicata che poteva diventare sportivamente drammatica ha rimesso la squadra in carreggiata. È un allenatore solido, bravo, un allenatore che sicuramente nel caso in cui si chiuderà l'affare grosso, come mi sembra che possa accadere, non a brevissimo ma abbastanza breve, troverà un'altra soluzione. Io credo che la deadline sia comunque prima dell'8 giugno, prima della partenza di Fabio Paratici di Ferrari per gli Stati Uniti.
13: Direttore, ci sono alcuni esempi, soprattutto nella Serie A recente, dove comunque c'è stato un vuoto di potere. Basta vedere quante squadre sono riuscite a vincere lo scudetto negli ultimi 5 anni. Abbiamo il Milan, il Napoli, l'Inter. Quante squadre si sono inserite nella corsa Champions o nella qualificazione alla Champions? Il Como, l'ultimo esempio, in 2 anni dalla Serie B è arrivata alla qualificazione Champions. Tutto questo per chiederle se, dal suo punto di vista, dopo una stagione come quella che ha vissuto la Fiorentina, quindi senza riuscire neanche nella quarta occasione a vincere la Conference, chiusa al 15° posto in campionato e con una rivoluzione da un punto di vista sia di allenatori che di dirigenza, dal suo punto di vista la prossima stagione sarà inevitabilmente una stagione cuscinetto o anche per le capacità di Paratici potrebbero già esserci margini anche per bruciare un po' le tappe in questo percorso di risalita per riportare la Fiorentina in una posizione diversa di classifica?
14: Allora, io credo che non sia corretto, anche se auspicabile, pensare a un ribaltone tale che nel prossimo anno la Fiorentina possa arrivare nelle prime 5-6, perché è giusto che i passi vengano fatti con attenzione dopo una stagione francamente molto complicata. Però Fabio Paratici ha le capacità, senza dubbio, per costruire un gruppo solido e vincente, naturalmente con il budget e con i mezzi della Fiorentina. Quindi da un punto di vista non dobbiamo aspettarci tanto come aspettative, però da un altro punto di vista potrebbe accadere questo.
12: Ecco, ma secondo lei, direttore, quanto cambierà il modus operandi della Fiorentina, che è passata da 6 anni di Pradè, che ha un modo di lavorare ben preciso, lo ha fatto spesso e volentieri prima con Barone, poi da solo, ma portando avanti un'idea, diciamo, di poco scouting e molto ricerca di giocatori del nostro campionato, tanti italiani? Paratici è uno che lavora in modo diverso, cioè che la nazionalità non gliene frega nulla, gli frega del talento, gli interessa anche la ricerca di calciatori talentuosi fuori dai confini del nostro paese. Lei si aspetta che fin da questo primo vero mercato, perché è vero che le mani le ha messe anche sul mercato di gennaio, pur non essendo ancora il direttore sportivo della Fiorentina, ma da giugno, quindi da ora, ci aspettiamo che Paratici intervenga in modo diretto sul mercato. Cambierà molto secondo lei?
14: Senza ombra di dubbio l'analisi che avete fatto voi è corretta. Paratici ha uno stile diverso da Pradè, sicuramente ha uno stile, dico in positivo e virgolettato, più aggressivo, nel senso che lavora tanto sullo scouting, va a cercare anche calciatori, diciamo, non ancora arrivati ma di grande prospettiva. Rischia, perché è vero che ha vinto tanto la Juve, però ricordiamoci la Sampdoria, perché Fabio Paratici prima della Juve fece un percorso importante alla Sampdoria e ci fu una rivoluzione in un club così piccolo dal punto di vista della scelta dei calciatori. La Fiorentina è un club comunque appetibile, anche se ha avuto una stagione, diciamo, non facile. Quindi secondo me lui lavorerà tantissimo cercando profili giovani di prospettiva, poco conosciuti, che abbinando a qualche giocatore di grande esperienza per, diciamo, creare lo zoccolo duro per le prossime stagioni. A mio avviso ci sarà un approccio completamente diverso.
13: Direttore, pensando a come si stanno un po' anche delineando le varie panchine in Serie A, le chiedo se, visto che poi, insomma, per una Fiorentina chiamata ovviamente ad un certo tipo di recupero di posizioni un po' più consone, ci deve anche essere necessariamente qualcuna delle prime 7-8 che a un certo punto lasci il passo, ecco, alla Fiorentina stessa. Per cui mi interessa un suo giudizio su l'Atalanta targata Giuntoli e poi Sarri che sta prendendo forma, perché qui dopo l'anno, questo davvero cuscinetto post Gasperini, con due allievi di Gasperini come Juric e Palladino, qui c'è da rifare sostanzialmente proprio la filosofia anche della squadra stessa, perché l'Atalanta tornerà a giocare a 4 per la prima volta, credo, da 15 anni a questa parte. Insomma, tante rivoluzioni all'interno di un solo anno. Quindi che idea si è fatto di questo binomio che sta nascendo a Bergamo?
14: Ma secondo me l'Atalanta ha cambiato proprio strategia, da essere un club, passatemi la parola, allenatore centrico,
13: sì,
14: diventa un'altra volta il club dove la direzione sportiva assume un ruolo importante insieme alla figura di Luca Percassi, che è una figura straordinariamente importante e professionale per l'Atalanta, e quindi cambia la strategia. Oggi Giuntoli, se sceglie di andare all'Atalanta, vuol dire che ha delle garanzie sia di operatività sul mercato, e anche tanto ormai è un club, diciamo, di prima fascia in Italia, sia anche nella scelta della, come è avvenuto l'allenatore, che scegliendo Sarri ha scelto un allenatore che conosce molto bene, con un'identità ben precisa, come state dicendo voi, con un'identità tattica ben precisa anche. E l'Atalanta potrebbe, dopo l'anno cuscinetto, potrebbe essere una stagione che riparte. Poi, come sappiamo tutti, ci sarà, come ogni anno, qualche squadra che aveva aspettative che magari resta un pelo indietro, e qualche squadra invece che non ci aspettiamo, che entra nel novero delle squadre, diciamo, da in area Coppa Europea, senza stare poi a valutare cosa Champions, cosa Conference, cosa Europa League. E quindi immagino che la Fiorentina possa quest'anno rifarci un pensierino a quella fascia di merito, diciamo così.
12: Ecco, direttore, prima di salutarla le volevo fare anche una domanda su quello che verrà proprio ai piani alti di queste classifiche della classifica di Serie A, ritornando un attimo sul tema Como, che è un tema molto dibattuto, perché di fatto il prossimo anno avrà lo scalino forse più grande da compiere rispetto a quelli che ha scalato negli ultimi anni. Sono stati tantissimi, perché in 7 anni è passata dalla D alla Serie A, addirittura alla Champions. Però ecco, spesso si dice che la Champions è un altro sport. Secondo lei come approccerà questo Como a una competizione che ti mette anche un po' a rischio, cioè ti espone al rischio, fra virgolette, di fare la figura de comprimaria e non da protagonista? Ce la faranno, dopo che hanno fatto tutti questi passaggi, a costruire una squadra o a confermare una squadra tale da poter dire la propria anche nel primo anno di Champions, che non vuol dire chiaramente vincerla, ma vuol dire non passare, diciamo, solo da una squadra che poi non la farà più, ecco.
14: Io credo, allora, sicuramente il Como ha un tecnico di altissimo profilo che ha vissuto sulla propria pelle con diverse maglie queste esperienze, quindi non avrà grosse difficoltà, diciamo, a capire dove si trova. Quindi un direttore lui che è ideale per quel tipo di club, perché è una persona molto preparato, ma sostanzialmente anche molto attento a quello che succede. Io credo che non la difficoltà, per carità, la questione che va fatta su come questa, quando hai due competizioni così importanti come la Serie A e la Champions League, è importante anche avere rose profonde che ti permettono di cambiare, come avete detto voi, di non andare, e l'ha detto anche Fabregas, a Madrid o a Barcellona a prendere 6 gol, perché ci si fa male. Loro hanno solamente le capacità per farlo.
13: Non c'è dubbio. Direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio Firenze Viola. Alla prossima e in bocca al lupo per tutto.
14: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
12: Ciao direttore.
13: Grazie davvero al direttore Giovanni Dolci. 11:22, c'è Stefano Cherubini in regia.
12: È forte?
13: Numero 1 per distacco.
12: Che merenda ha fatto oggi?
13: Lo sai, non l'ho visto, distrattamente, colpevolmente.
12: Però qualcosa ha mangiato, sì, sì, detto, sì. Magia, chissà.
13: Il sorrisino di chi magari ha, non so, ingurgitato in 0,4 secondi, non più i muffin, che sappiamo ormai c'è stato questo tradimento.
12: Allora
13: c'aveva
12: i grissini la settimana, sì, scorsa, duri come io, una roba, perché grissini per ovviamente diversamente mangiatori, aveva queste dita di gocce, tipo io devo dargli un morso, si è rotto 3 denti.
13: E infatti, diciamo, c'è ovviamente,
12: è sdentato,
13: punto, c'è un abbonamento non ad una piattaforma ma dal dentista, un appuntamento al mese,
12: ottimo,
13: e dentiera, insomma, nel giro di pochi anni a questo punto
12: siamo già pronti,
13: siamo già in quella fascia. Ovviamente ne parleremo, speciale odontoiatria tutte le notti a partire dalle 3:30.
12: Bello.
13: Allora Aldo, un altro Aldo, attenzione, visto che su WhatsApp vi abbiamo chiesto da Giannattasio in poi, la domanda è: 3 giocatori da cedere, chi e perché? E io potrei anche rispondere nessuno, per
12: certo,
13: esempio,
12: cioè, o tutti,
13: cioè, o tutti ovviamente, quindi 3 è un numero preso come riferimento. Infatti Aldo scrive: perché soltanto 3? Io farei anche di più, ecco,
12: no,
13: giustissima,
12: però,
13: risposta, però
12: certo,
13: dire.
12: Aldo, però lui intendeva dire
13: i primi 3
12: che vorresti vedere ceduti da parte della Fiorentina.
13: Che Paratici abbia contattato Conte e Raola Maresca non l'ha inventato Duccio dalle Sieci, ma vostri colleghi che avranno le loro fonti, e non erano provocazioni. Ciocco da Quinto. Ma infatti, allora aspetta, diamo un attimo per ordine, cioccolataio, perché sta...
12: Conte, perdonami, io non l'ho mai sentito accostare ufficialmente alla Fiorentina.
13: Allora, che la Fiorentina abbia sondato, cercato di capire la situazione su alcuni allenatori come Maresca, non se l'è inventato né Duccio dalle Sieci, né Joshua dal Quebec, né Stefano Cherubini. Che la Fiorentina abbia valutato a un certo punto cosa stava succedendo al Bournemouth di Raola non l'ha inventato Duccio dalle Sieci. Quindi la Fiorentina ha delle responsabilità in questo. Poi certo sono state fatte anche da dei nostri colleghi delle provocazioni su altri nomi, ma non credere che, caro cioccolataiaccio mio, che la Fiorentina sia partita cercando l'allenatore del Grassina in finale di playoff nazionali,
12: Grande Cellini,
13: o della Fortis Juventus o della Rontese
12: Sant'Egidiese, ecco.
13: Sì, perché ha eliminato la SPAL
12: Arset Labor,
13: sì. Quindi ecco, questo non per, diciamo, stroncare il tuo messaggio, cioccolataio nostro, però ecco, tema è: se la Fiorentina è partita da un certo tipo di profilo, che poi ripeto, quel profilo ora magari allena Manchester City e Liverpool, il nome di grosso che già di per sé non scalda rende il tutto ancor più, insomma, così, nel regno dell'accontentarsi, ecco. Questo è il tema. Lorenzo aggiunge: chiedete all'NFL di cambiare l'orario del Super Bowl perché in Italia non si possono fare le 5 del mattino per vederlo. Vedi che ti rispondo, il calcio è ridicolo. Poi Cristiano da Sarajevo ieri ha guardato la partita della Spalmas, dice: un grande Amatucci che è a tutti gli effetti anche un gran recuperatore di palloni, tra l'altro la Spalmas che ha vinto in casa del Deportivo La Coruña,
12: e
13: quindi
12: finale.
13: Ci saranno i playoff con Almeria, Malaga e non mi ricordo la quarta, e ovviamente la seguiremo con i nostri inviati alla Spalmas.
12: Enrico al telefono aveva parlato anche di Amatucci.
13: Sì, ora ci siamo,
12: Allora.
13: Questo l'ho detto anche a Fabio quando qualche giorno fa eravamo io e lui, ho detto: la puntata più facile del mondo quando non sappiamo di cosa parlare è su Amatucci. Se noi entriamo alle 10:01 e citiamo Amatucci, arrivano miliardi di messaggi, 18 telefonate
12: e di gente non l'ha mai visto giocare,
13: e che peraltro si dimentica che anche la Fiorentina stessa praticamente non l'ha mai visto giocare, visto che da quando è ragazzo a un certo punto ha detto: va bene, mandiamoti in prestito prima la Ternana, poi di lì, poi di là.
12: Poi nel computo di un centrocampo dove probabilmente ci sarà da trovare un vice Fagioli, sempre Fagioli resti, Amatucci, dopo il percorso che ha fatto in giro per l'Italia e per l'Europa da giocatore che ha conquistato nelle sue varie esperienze anche i propri tifosi, no? Si è dimostrato giocatore utile, titolare, eccetera. Si può immaginarci Amatucci a venire a fare il sesto centrocampista della Fiorentina? Perché no? Non c'è motivo per dire di no. Quello che è assurdo è che delle volte si piglia delle fittonate che si trasforma un giocatore che ha fatto un'ottima stagione nella Serie B spagnola in un fenomeno che tu non puoi non avere. Cioè, ci vorrebbe equilibrio tra queste due cose. Si può dire che Amatucci può far parte della rosa della Fiorentina come tra i sei centrocampisti? Sì, si può dire. Dire che Amatucci non, cioè che il calcio si ferma se non Amatucci non torna a Firenze, non si può dire. Ci vuole equilibrio, ci vuole una giusta lettura delle qualità dei calciatori, anche perché se no anche la pressione che viene messa su Amatucci rischia di essere una pressione senza senso.
13: Cioè, io comunque apprezzo chi come Cristiano Sarajevo
12: visto
13: si mette a guardarsi Deportivo La Coruña alla Spalmas il 31 maggio per dire poi la sua su Amatucci,
12: però almeno lo fa con cognizione di causa.
13: Assolutamente. Viola Luke dice: un'operazione di mercato così, vendere Dodò a 15 e comprare Palestra a 30, sarebbe un'operazione da Paratici o da un DS che viene da Marte? Allora, più che altro Viola Luke, bisogna andare dall'Atalanta e convincerla a vendere Palestra a 30. Cioè, tu sei veramente sicuro che Dodò in scadenza tra un anno possa essere venduto a 15 e un giocatore in un paese in cui praticamente la metà della Serie A gioca 3-5-2 e quindi è un giocatore perfetto per metà Serie A e per tutta la Serie A di vertice del 2005 possa essere venduto solo a 30 milioni? Vedere per credere, ecco, mi viene da dire. E comunque anche vendere Dodò a 15 non sarà così semplice. Poi vediamo se la Fiorentina ce la farà, ma mi sembra tanti soldi, ecco, 15 milioni per un 98 in scadenza che non farà il mondiale, però vediamo. Simone dice: Acerbi per la difesa, Volpato per l'attacco e allenatore Grosso. Spero di svegliarmi da questo incubo. A me fanno schiantare dal ridere, scrive Alessio, quelli che sanno come funziona, cioè dobbiamo puntare sui giovani forti e possibilmente fatti in casa, e grazie al cavolo, perché invece da altre parti devono puntare su giocatori vecchi, cari e presi sempre dagli altri. E poi sempre i soliti esempi con le solite cantere milionarie, forse perché l'amico di prima, credo Enrico, mi ricordo, forse aveva citato l'Ajax.
12: Sì, che è una società che lavora in questo modo da sempre.
13: Ecco, sì, diciamo che ci sono tipo 60 anni di ritardo, ecco, per fare il modello Ajax. Poi Sergio da Bologna, non so per cosa, perché era un messaggio vecchio, dice Ro del Bologna. Dice anche Ro del Bologna, per la Fiorentina, però non credo. Pagato abbastanza e sicuramente vale molto di più. Poi i ceduti, i cedibili di Mario sono Moisolone, ovviamente, 18 luglio, ragazzi, ricordatevelo. Ken, Gudmundsson e Dodò, tutti e tre, perché hanno dimostrato con i fatti che della Fiorentina e della fiorentinità non gliene importa
12: della
13: nulla.
12: Fiorentinità, ragazzi.
13: Perché invece comprando, che so, non so neanche il nome fare, Tizio Caio dal Crystal Palace, arriva e subito si fa un selfie in Piazza della Signoria o entra agli Uffizi.
12: Guarda,
13: eh?
12: Faccio una domanda da fiorentino che sente tantissimo la responsabilità di essere fiorentino e avere un microfono davanti. Ma De Gea, che giocatore, no? Che ha fatto una carriera più importante di quella che è stata la sua carriera biennale nella Fiorentina, che potrebbe essere più lunga, potrebbe terminare quest'estate, ma insomma, comunque, De Gea, a parte qualche post dove ha mischiato un giusto sentimento anche di gratitudine verso una città che probabilmente lui si aspettava così, e così è stata nei suoi confronti, mischiandolo, dicevo, con un po' di paraculaggine, dov'è che ha dimostrato attaccamento alla fiorentinità? Cioè, la fiorentinità è un qualcosa che nasce, diciamo, tendenzialmente perché ci sei nato dentro Firenze. Cioè, la fiorentinità è la cultura del fiorentino di Firenze, che poi magari può andare anche a Timbuktu, però è fiorentino nel mondo perché a Firenze ha avuto, gli è stata trasmessa un qualcosa di, culturalmente parlando, da fiorentino. Poi si può discutere se Borca Valero, dopo 15 anni che è a Firenze, ora abbia della fiorentinità, abbia acquisito della fiorentinità, che Sting da 50 anni sulle colline del Chianti si senta un po' chiantigiano, discutiamone, ma la fiorentinità è una cosa molto dei fiorentini. Per quale motivo Ken non l'ha dimostrato e De Gea sì?
13: Ma poi voglio dire, Ken,
12: io parlo della fiorentinità, certo, e non dell'attaccamento alla maglia, che sono due cose diverse.
13: Tra l'altro mi sembra che Ken
12: è una parola usata
13: anche
12: male.
13: Cioè, anche l'anno scorso, comunque Ken, che comunque segnava, cioè era appassionato di musica, faceva musica, vicino al mondo della moda. Non mi sembra che l'anno scorso però abbia mai palesato tutta questa fiorentinità.
12: Cioè, ma secondo voi Malen va a mangiare a Trastevere la carbonara col tovagliolo a Memmotte Sette Magno e quindi dimostra attaccamento alla romanità, al romanismo, come lo chiamano da quelle parti? Dai, via, so, ragazzi, se no davvero. Allora, parliamo di attaccamento al proprio lavoro, alla
13: sì,
12: propria professionalità, che è quello che conta di più ora. Cioè, se un giocatore è professionale o non è professionale, se è più attaccato al gruppo o meno attaccato al gruppo, perché sono queste le cose che funzionano. A Ken gli si può rivolgere le critiche per attaccamento al suo gruppo? Può darsi. Gli si può muovere delle critiche di atteggiamento? Sicuramente. Le parole vanno pesate. La fiorentinità con il calcio, anche a Firenze, non conta nulla, perché nemmeno Ranieri può esprimere la fiorentinità essendo di La Spezia.
13: Sì, ma infatti non riesco a capire, magari l'ascoltatore ci spiegherà meglio. Poi nel calcio di oggi chi esprime così attaccamento alla città, non solo in Serie A, dico in generale, che cosa deve fare? Cioè, letteralmente, cosa deve fare? Deve postare tutti i giorni una foto di se stesso con i figli, la famiglia, la fidanzata a giro per Torino, Milano, Napoli, Madrid, Manchester.
12: A me di queste cose non me ne frega nulla. Mi frega ad avere giocatori forti. Poi se ho giocatori forti e vogliono vivere in una bolla di vetro fuori dal contesto fiorentino, magari non mi resta simpatico. Però se poi dopo vinco la Champions, a me della fiorentinità di Griezmann non me ne frega nulla. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, noi si va sempre a cercare qualcosa perché non abbiamo più l'ambizione di avere giocatori che ti possono portare al risultato. Qui ci sa l'ambizione di avere giocatori che sentono l'attaccamento alla maglia. Ragazzi, vi dico una cosa molto, molto brutta forse da ascoltare, ma Gabriel Omar Batistuta, giocatore che ha fatto la storia con questa maglia e che tutti ricordiamo come il più grande attaccante contemporaneo anche della Serie A, cioè nella top 3 dei campi, dei, per quanto mi riguarda come numero 9 più forte, ma ognuno fa le sue classifiche. Cioè, intanto quando fa le dichiarazioni su Firenze dice ma primo periodo non vedevo l'ora di scappare via perché non è che mi sarei trovato tanto bene. E poi anche a Firenze, pur avendo avuto attaccamento via via negli anni anche per bisogno a personalità, a personaggi della città, cioè questa, la fiorentinità è un'altra cosa. E si sta parlando di una delle bandiere della storia recente della Fiorentina. Quindi chiederla a Ken la fiorentinità e fa sorridere, scusate se ve lo dico in modo netto.
13: Alberto scrive: Fagioli davanti alla difesa rimarrà sempre un punto debole, chi viene come allenatore dovrà fare valutazioni importanti. Ale da Firenze dice a proposito dei tanti nomi, perché per esempio questo è il momento in cui qualcuno è rispuntato anche con il buon Berardi, a maggior ragione visto che ora arriva l'allenatore del Sassuolo, dice e cita anche: siamo al momento di Senesi, la voce consueta ormai annuale sul difensore,
12: è già preso a parametro zero il Tottenham.
13: Però voglio dire, magari il Tottenham dopo che so 4 mesi, se arriva al mercato di gennaio,
12: vabbè, però arriviamoci,
13: però magari Ale si porta avanti, ecco. Diciamo che se su Senesi siamo ormai appunto impossibilitati a divertirci in questo senso, magari qualcuno di voi citerà altri nomi oltre chiaramente Berardi. Maurizio cita Obert in una difesa a 4, è più adatto a fare il terzino che il centrale, secondo me Maurizio si può ambire a qualcosa di meglio. Andreone dice Pietrone secondo me è un leone, e poi tra poco spoileriamo.
12: Certo.
13: Leao in Premier a fare che andrà a finire in una Turchia qualsiasi. Questo è Marco dalla Svizzera. La Turchia lo sta cercando, ma lui non mi sembra abbia molta voglia di andarci. Due WhatsApp audio, Stefanino. 11:36. Vai.
15: Ma io non ho dubbi. Wembanyama di Radio Firenze Viola per me è il Benfica. Che domina. A son di statistiche e dati.
12: Lo sapevo.
16: Ma io per me, ragazzi, con Grosso la Fiorentina andrà di molto bene, ma per il semplice motivo che c'ho un grande dirigente dietro e che l'ha voluto e lo conosce e che gli farà mettere a disposizione una squadra comunque per fare le cose per bene, ecco. Parecchi si ricrederanno, voglio dire questo.
12: Vabbè, è un pensiero legittimo. Tra l'altro, se quando si parlava di Palladino, ti ricorderai che c'erano una grande quantità di tifosi e diceva: facile fare bene al Monza quando alle spalle c'hai Galliani.
13: Sì.
12: No? Quindi ora, nel solco di questo pensiero un po' limitato, immaginiamo che avere alle spalle un dirigente che con fiducia ti affida un compito, sicuramente si lavora meglio.
13: Sì, il rischio poi è che appunto uno estremizzi e ribalti il concetto e che quindi chiunque con alle spalle Paratici,
12: fenomeno,
13: ecco, possa diventare il nuovo Ancelotti. Quindi,
12: ma magari.
13: Il direttore Ceccarini è il Wemby di Radio Firenze Viola, dominatore indiscusso del calciomercato. Questo è Andrea.
12: Gli farebbe piacere saperlo.
13: Più che altro, secondo me, prenderebbe questa notizia non sapendo chi è Wembanyama, certo, per poi dire qualcos'altro, cioè cambiare argomento.
12: A
13: e
12: gol.
13: Dire gol, esatto. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino.
17: Ciao ragazzi, io posso essere uno che vi spiega bene il ritorno d'italiano, perché io ero contento quando è andato via e ora sarei contentissimo se ritorna. Perché? Lo spiego.
13: Vai.
17: Perché lui la fase difensiva era a zero, a zero la Fiorentina, invece il Bologna l'ha veramente affinata, cioè io ho visto delle partite e ora ci siamo. Ogni tanto si sbarellava un po', ma insomma ha cambiato completamente la fase difensiva e ora per conto mio è veramente un grande allenatore, quindi lo rifiglierei. Ciao Alessandro.
12: Beh, intanto è una redenzione sulla via di Damasco, è benissimo. Certo. Però io vorrei porre l'accento su una questione di italiano, perché che italiano non sapesse difendere o che non avesse nessun tipo di capacità nell'allenare la fase difensiva, io non sono d'accordo. Sono dell'idea che a Firenze abbia sbagliato nel momento in cui ha chiesto ai suoi dirigenti determinati valori difensivi e non gli è stato concesso quel tipo di valori, di arroccarsi in una posizione che è quella della difesa molto alta e del campo lasciato alle proprie spalle come sfida all'avversario per dominare il gioco. Mi spiego: se italiano va dalla Fiorentina e dice io gioco così alla fine del primo anno, no? Dove gli era già stato venduto Vlahovic, per capire, quindi ho bisogno di due difensori molto rapidi nella lettura della palla aperta e nel ripiegamento difensivo, me li prendete? Sì, certo. E poi magari, non mi ricordo ora quali sono stati gli acquisti nel dettaglio, gli prendo un giocatore che quelle caratteristiche non sa nemmeno dove tornare di casa. È chiaro che lui abbia sbagliato magari a non essere malleabile nella sua scelta della fase difensiva, cosa che ha fatto meglio poi a Bologna. Però il problema, il peccato originale resta quello che tu hai giocato le finali di Conference con Kwame titolare, cioè con tutto il rispetto,
13: e quel
12: per
13: famoso
12: Kwame.
13: Screenshot che gira sempre di Kwame pronto a calciare a tu per tu col portiere nella finale di Conference, che poi calcia a 12 metri al lato della porta.
12: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fanno grande anche gli allenatori. Evidentemente al Bologna, dove ha Lukumi, dove ha l'anno scorso aveva Beukema, cioè,
13: voglio dire, quest'anno hanno preso Eggen dalla Serie B inglese, ha fatto una gran prima parte di stagione.
12: Cioè, nel senso, il valore dei giocatori fa aumenta il valore del lavoro degli allenatori, quindi cerchiamo di leggere poi gli anni di tutti gli allenatori nel modo giusto. Ci ha fatto arrabbiare tante volte, sicuramente, però che sia sempre solo colpa dell'allenatore, e a Firenze funziona così,
13: sempre.
12: È colpa di Iachini, è colpa di Montella, è colpa di Pandelli, è colpa di Italiano, è colpa di Gattuso, è colpa di Palladino, è colpa di Pioli, è colpa di Vanoli. Certo che hanno delle grandi responsabilità. Pioli per me è quello che di quelli citati ha più responsabilità di tutti, pensate voi come la penso. Però tutte le volte dove fa ritirare il piccione con l'allenatore, anche meno, eh.
13: E invece chi non fa il tiro al piccione con l'allenatore ma con altri elementi fuori dal campo è Gianlu, che i primi tre da cambiare dice sono Ferrari, Goretti e Pengue. Molto bene. Cristiano da Sarajevo aggiunge: nessuno dice che Amatucci sia un fenomeno, ma è vero, ovunque è stato è sempre stato apprezzato per impegno e affidabilità. Lo ritengo un giocatore serio, nella rosa della Fiorentina potrebbe starci benissimo.
12: Questo è il mio pensiero che condivido.
13: Io spero solo, e l'ho detto anche ieri, forse allo stesso Cristiano, spero solo non si arrivi a inizio ritiro dicendo la Fiorentina valuta Amatucci nel ritiro, perché un giocatore che è professionista da 3 anni, che la Fiorentina conosce dal 2019
12: e che non ha più 19 anni,
13: che, esatto, non ha bisogno di essere valutato in ritiro, o è dentro o è fuori la rosa, stop. Cioè non ci si può mettere, come si fa da anni con i vari Bianco, come si è fatto l'anno scorso con Sottil, con Tommaso Bonan, eccetera eccetera, dire li valuto durante il ritiro. No way, direbbero.
12: È una scelta tra l'altro assolutamente plausibile. Cioè la Fiorentina, che magari l'ha seguito anche nel corso di quest'anno alla Spalmas, decide che nella rosa dei suoi centrocampisti Amatucci ci può stare.
13: Esatto.
12: Bene.
13: Poi dovesse andare male non giocherà mai.
12: E
13: non
12: poi
13: che
12: a gennaio
13: si valuta...
12: faranno altre valutazioni,
13: esatto.
12: Ma...
13: però non che ci si mette lì, allora la prima amichevole contro i dilettanti della
12: cava.
13: Guinea, vediamo, ha fatto 7 assist, sei grande, sei
12: vero,
13: forte.
12: Guarda, stai facendo una fotografia clamorosa di quello che purtroppo tante volte c'è dovuto assistere a Firenze.
13: Sarebbe interessante ripercorrere
12: Sabiri,
13: anche le amichevoli delle ultime estate.
12: Io ti voglio dire Sabiri.
13: Certo. Cioè, ma l'anno scorso, quando la Fiorentina aveva già lo zoccolo duro confermato, siamo grandi, siamo forti, io ricordo ogni tanto, cioè Sottil che fa un dribbling e subito, Sottil contro magari appunto la squadra di Radio Japan Gol, Dribbling di Sottile, sì sì, Sottile è pronta alla riconferma, quest'anno è il suo anno, si vede. Allora chiamiamo lo scopritore di Sottile, sì sì, numero uno, sta crescendo, cioè, è la c'è sua
12: bisogno,
13: stagione.
12: Hai ragione, dai. C'è bisogno della valutazione nella fase di ritiro sempre. Per conoscere Sottile, per conoscere Amatucci, no. Per conoscere
13: non
12: Fortini,
13: più. Non c'è, più. Non c'è. Più.
12: Quindi lì bisogna avere le idee chiare, perché poi dopo è chiaro che possa nascere meglio o peggio il film con l'allenatore e con il resto della squadra, ma il fatto stesso che l'anno scorso c'era per esempio Sabiri, ogni tanto tornava a galla come un tronco, diciamo così, nel mare, e si diceva, cioè si diceva, non io, nemmeno Francesco, anche qualcuno dei nostri colleghi francamente, che poteva essere la sorpresa, il centrocampista aggiunto, ma di che cosa? Ma di che cosa? C'era qualcuno anche tra voi ascoltatori, ah, come gioca Sabiri, ma Sabiri altri 10. Ragazzi, è sparito Sabiri, desaparecido, non sanno nemmeno dov'è, da mesi. Ma di che cosa si sta parlando? E noi ci si può parlare degli allenatori, di Grosso, di Vanoli? Cioè questa piazza ha dato del credito al ritorno da titolare di un giocatore come Sabiri. Allora riprendiamo Infantino. Magari è maturato in questi mesi dove non ha giocato una partita in giro per il mondo. Cioè, quello che voglio dire, se noi si deve sempre bisogna sempre trovare il sangue delle rape che ha questa rosa tra i 40, tra giocatori in rosa e prestiti, e vuol dire siamo veramente ridotti male. Beltran, ci vorrà la valutazione del ritiro per decidere se uno c'ha da farci qualche cosa o no? Beltran, giocatore fatto e finito, ha giocato un'altra stagione in Liga, non nel campionato dei Pulcini che non si può seguire, la Liga si segue in televisione omodamente, quindi quando torna per il ritiro dovrà essere già presa una decisione su Beltran. Su Richardson c'è bisogno di una decisione da prendere in base al ritiro, forse più di Beltran, ma siamo sempre lì, eh? Cioè, queste decisioni devono essere già state prese, poi il mercato ti detta un'altra situazione. Quando Ranieri rimase alla Fiorentina perché di mercato non ne aveva, era fuori rosa e poi clamorosamente è tornato dentro, e tutta la resilienza e tutte le minchiate che ci siamo detti, però è diventato addirittura capitano, è stato dettato dal fatto che il mercato non lo voleva in quel momento un giocatore come Ranieri al costi che pretendeva la Fiorentina. Quindi se Beltran la Fiorentina lo vuole vendere a 12 e nessuno lo vuole, a un certo punto la Fiorentina può anche pensare, vabbè, me lo tengo, anche se inizialmente avevo pensato di cederlo. Ma che ci sia un'idea oggi su questi calciatori è necessario, è normale, spero che sia così.
13: 27 presenze e un gol in Liga con il Valencia.
12: Molto bene, eh?
13: Due gol in Coppa del Rey in 3 presenze, però bisognerebbe anche specificare, contro una formazione non di Liga. Fine della stagione di Beltran. Ovviamente, così come valeva per Ken ai tempi della Juve, anche su Beltran non valgono solo i numeri, però certamente anche per il peso che aveva questa stagione, ecco, non benissimo. Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, cose che non mi piacciono, la sua rubrica, quelli che mentre parli con un collega entrano a gamba tesa nella conversazione, giusto, il terzo incomodo tremendo, concordo. Quelli che bucano la precedenza e poi si fermano sull'incrocio, concordo anche su questo. Chiedere all'intelligenza artificiale chi comprare e farsi prendere per il culo anche da una macchina. Ecco, questa potrebbe essere la seconda fase del calciomercato. Dopo l'algoritmo si va direttamente a chiedere a Gemini o a ChatGPT: consigliami un terzino per la Fiorentina. Delle proprietà americane non entrate in questi anni nel campionato italiano, l'unica nella quale si parla di famiglia è il Viola Park, dalle altre parti vincono e il Venezia già punta a qualcosa di diverso. Questo è Gabriele, un amico che non si firma. Io tifo Fiorentina, non Firenze, non sono fiorentino di nascita e non so nemmeno cosa sia la fiorentinità.
12: Esatto, ma è perfettamente d'accordo, cioè la fiorentinità è l'essere fiorentino, che può essere purtroppo una bandiera della Fiorentina potrebbe essere un gobbo fradicio, cioè un tifoso della Juventus potrebbe incarnare perfettamente la fiorentinità.
13: Assolutamente.
12: È perché la fiorentinità è la cultura fiorentina, quindi l'essere fiorentino, che certamente, diciamo, tendenzialmente accostiamo anche all'essere tifoso della Fiorentina, ma non per forza vanno insieme. Sono due cose diverse. Per quello prima mi sono un po' adirato su quel messaggio, perché un conto è dire l'attaccamento, ripeto, alla maglia, alla professione, allo spogliatoio, all'allenatore, e quindi si parla di calcio, ma la cultura della città in cui si gioca tanto può essere plurima, diversa nel 2026 poi, ragazzi. Certo che c'è una componente culturale che a chi è nato come me in centro smuove qualcosa dentro, mi ci riconosco più o meno, però rimane lì, è una questione di cultura. Ripeto, un gobbo fradicio può essere un grande fiorentino.
13: Voglio dire, Prandelli, nato a Orzinuovi, ex giocatore di Cremonese, Atalanta e soprattutto Juventus, nato come allenatore all'Atalanta, si può dire che poi ha scoperto e abbracciato la fiorentinità, pur non avendo nessun elemento fino al 2005 per essere fiorentino.
12: Ma e la fiorentinità non misura l'essere tifoso della Fiorentina,
13: assolutamente,
12: cioè uno che nasce,
13: soprattutto per un professionista, poi voglio dire,
12: ma anche nel tifo, uno che nasce a Rho può essere assolutamente un grandissimo tifoso della Fiorentina nato a Rho e quindi che non ha niente della fiorentinità, niente, zero, nisba.
13: Stefano Cherubini invece è molto fiorentino e anche molto fiorentinità nelle sue vene. Sì, infatti ho inventato.
12: Ecco,
13: però è in grado di offrirci
12: finché non se li taglia.
13: Ma ora se ne parla, c'è
12: all'orizzonte.
13: Sì, però la mattina presto, è allo
12: shampoo.
13: Prima di Gian Nattasio sull'importanza di avere un bel taglio, sull'importanza di
12: moderno,
13: usare il giusto
12: magari
13: shampoo.
12: Che sì, esce fuori dagli anni 90, fine anni 90.
13: Un po' da boy band,
12: certo,
13: si potrebbe dire.
12: Certo, that boy band. Exit Boys, sta tendina.
13: Tanto c'è un grande.
18: E invece sì.
13: E invece sì, ci informa un altro esperto di capelli come Niccolò Santi. E di mercato. Visto che ora c'è il grande momento delle reunion delle boy band, anche delle pop.
12: Dice lo fa per quello?
13: Dai Blue ai Backstreet Boys. Quindi,
12: tra l'altro, anche i coreani c'è qualcuno che ha il suo taglio.
13: Quindi,
12: eh?
13: Voglio dire, allora, se il tuo desiderio, Stefanino, nella seconda parte della vita è quello di unirti a una boy band,
12: da
13: la
12: buon
13: strada,
12: musicista,
13: partiamo dai capelli e quindi la strada è tracciata. Ci stai guardando con giustamente gli occhi sconvolti, ma ci sta. Andiamo con due WhatsApp audio.
19: Obembe, noi stanotte cominceremo a saccheggiare l'Alamo e riporteremo l'anello sotto la statua della libertà, ma a parte questo,
13: ottimo,
19: il lavoro di Paratici quest'estate è una cosa impossibile, come un po' la stoppata, se ti ricordi, di Nate Robinson che fece con Yao Ming,
13: bellissima.
19: Impossibile, però chi lo sa, grande Bembe.
20: Bembe,
13: sì.
20: Quest'anno ci si riempie di esterni, tutti piccolini da 1,62 m. Schegge impazzite, tutti i giocatori della Norvegia, dell'Islanda, della Finlandia, della Svezia, tutti piccini che corrono.
12: Ma perché piccini? Tra l'altro, gli scandinavi.

0: Sgrordras.
1: Bella idea per la Fiorentina. Sì. Enrico da Bilbao, ottimo, dice Sabiri olio su tela. E aggiunge Di Livio rimase a Firenze in C2 e poi lo trattarono di melma.
2: Ma anche lì non c'entrava niente la Fiorentinità,
1: no, infatti. Stefano da Scandiano mi piace, perché prima dice Ken è stata una delusione quest'anno, ha dimostrato menefreghismo e mancanza di rispetto verso la nostra maglia. Basta con questi balletti privi di significato, la maglia va onorata, non ridicolizzata. Quindi sta arrivando, cito X, il vecchio Twitter, sta arrivando la polizia dell'esultanza. Perché Stefano dice balletti privi di significato, cioè Ken non può festeggiare con la Griddi, quindi la polizia dell'esultanza. E poi aggiunge un gobbo non può essere fiorentino, vien via, posa il fiasco. Quindi, cioè, Prandelli è un gobbo, avendo giocato nella Juventus, avendo anche vinto qualcosina con la Juventus, è un gobbo a vita. Quindi no, immagino che Stefano nei suoi anni alla Fiorentina lo abbia sempre osteggiato, per non parlare di Mutu, per non parlare appunto di Di Livio, per non parlare
2: Torricelli.
1: Vabbè,
2: ma ce ne sono.
1: Per non parlare l'anno scorso di Ken, insomma, per non parlare di Paratici quest'anno, mamma mia, addirittura un dirigente della Juventus. Quindi va bene, allora Stefano da Scandiano esce dalla lista dei tifosi della Fiorentina, perché non può tifare una squadra che, come funziona il calcio, ha avuto e ha tanti ex Juventus, come ha tanti ex Torino, Milan, Inter. Vabbè, comunque la polizia delle esultanze, mi fa molto piacere che sia arrivata anche a Radio Firenze Viola. Per essere un grande DS, Paratici mi deve portare giocatori sconosciuti ma forti, altrimenti sei uno dei tanti.
2: Bene,
1: questo è il mio parere.
2: E lo vedremo.
1: Se si parte con Mandragora, addio spogliatoio. Paolo.
2: Vabbè.
1: Quindi ora abbiamo deciso che
2: Mandragora è
1: spacca spogliatoio,
2: rovina famiglie.
1: Più di Ken a questo punto, allora.
2: Molto Ken. Più di Ken.
1: Alessandro dal Valdarno, benve, vorrei sapere la tua su Grosso. Non ho potuto sentirti da quando sembra lui il prescelto. Se dovessi scegliere un giocatore del Sassuolo, vorrei Koné. Molto bene. Un annetto di Casimiro nel mezzo mi stuzzicherebbe parecchio. Ma di Casimiro. Casimiro, sì, è in uscita dal Manchester United, farà il mondiale. I più esperti del settore lo davano però in direzione Inter Miami, quindi a prendere
2: un po' di soldi fine stagione, ecco, per fine carriera.
1: Però diciamo che Grosso ama comunque avere davanti alla difesa giocatori di grande QI. Quest'anno si è fatto prendere Matic, non credo sia il caso di andare a prendere uno come Matic, che è un classe 88, anche se a me non dispiacerebbe, ma si può anche trovare qualcosa di meglio e di più giovane. Casemiro non credo sia fattibile, perché prende
2: i soldi che prende
1: tutto l'attacco della Fiorentina.
2: Ha costato Casemiro la Fiorentina, posso smettere questa trasmissione oggi, mi dispiace.
1: Poi c'è un amico che ci dice, ma perdete ancora tempo dietro a chi parla di fiorentinità? Questa gente vive ancora nel calcio degli anni 70. Non rispondete più a queste persone, per favore. Roberto, noi rispondiamo a tutti.
2: Oh.
1: Questo è il punto di partenza. Poi su tutto il resto, diciamo, possiamo dissentire da, ecco, da certi punti di vista, esatto, un po' insomma
2: anacronistici.
1: Sì. Sfatiamo, scrive Yuri, questo mito che Dodò non ha rinnovato perché non ci tiene. Dodò non ha rinnovato perché gli sono state fatte delle proposte ridicole. Gente molto più scarsa di lui prendeva molto di più. Questo è il punto di vista di Yuri.
2: Nelle trattative si può arrivare. Guarda, io non colpevolizzo Dodò che non vuole rinnovare, e non colpevolizzo anche l'idea che la Fiorentina possa non volere rinnovare. Cioè, nel calcio si può arrivare anche ogni tanto a una separazione senza far volare gli stracci. Non ci si trova più d'accordo. Dodò vuole 3 milioni e la Fiorentina lo valuta 2. Basta, non ci si trova d'accordo, si va avanti. Ma non c'è per forza l'attaccamento alla città, alla maglia, a Firenze, ai Biancone, a Pontevecchio. Cioè, sono professionisti, fanno il loro mestiere. Ci può dare noia a un comportamento, sicuramente. Ma se si parla di una trattativa di rinnovo, se non si trovano d'accordo, ragazzi, uno deve fare anche, se ne deve fare anche una ragione. Purtroppo noi non ce ne facciamo più una ragione, perché spesso quando partono giocatori forti di questa rosa, chi arriva è peggio. Ed è per quello che abbiamo questo moto di negativismo verso anche chi se ne va via, che viene sempre additato regolarmente come un traditore. Ma per fortuna non sono tutti traditori, perché poi se ce ne fosse anche uno.
1: Ken, Good e Dodò i primi da vendere, poi un'altra decina di fenomeni da baraccone, dice il Merovingio Viola.
2: Straordinario.
1: Cessioni.
2: Allora
1: possiamo chiudere, direi.
2: Siamo un po' in fondo.
1: Siamo lunghi?
2: No, sì, Insomma, siamo sì. Il tempo per salutare.
1: Sì, va bene. Allora

0: La salutiamo, dai. No,
1: allora, intanto chi non sapeva che sono nato ad agosto,
0: vai,
1: non
0: è il momento di spoilerarlo,
1: quindi sono Leone, quindi però se loro l'hanno scritto senza saperlo ci hanno azzeccato, a parte cioè, Aldo che mi aveva mischiato con un altro fiorentino, un altro Lazzarini che era nato a dicembre, assolutamente proprio il mese più lontano per me di nascita, non ci
0: credo. Mentre ricordiamo Luca Lazzarini è nato a marzo, così per aggiungere un dettaglio che ora cambia le sorti.
1: Però
0: anche
1: basta, perché già me lo mischio, già questo rinnovo per me è una tragedia, perché continueranno a chiamarmi Lazzarini.
0: Però è la grande bomba di mercato del fine 25-26 della Fiorentina,
1: che bomba.
0: Il rinnovo del terzo portiere
1: fine 2028. Benissimo, allora adesso c'è Viola Moreno mio con come sempre Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Per quanto mi riguarda mi riascolterete in, purtroppo per voi, in Palla al Centro con Luca Calamai. Vi ho detto delle 16:17 con Nick e Nick, ora vedremo se il nome sarà questo o un altro, ma ancora non abbiamo deciso fino in fondo.
0: Io voto grazie di essere passato,
1: grazie,
0: però non
1: passato
0: è un nome
1: lungo, per...
0: oppure e invece sì, che
1: e
0: però
1: invece
0: non
1: sì
0: è.
1: Ok,
0: prestito secco,
1: ora vediamo, prestito secco potrebbe essere. Comunque detto questo, grazie ovviamente a Francesco Benvenuti, che ritroveremo quando? Giovedì.
0: Ci ritroviamo venerdì con il Grande Tridente.
1: Il Grande Tridente, Trittico delle Meraviglie. Domani invece dalle 15 alle 20, 5 ore per stare insieme con Radio Finanza Viola, e dalle 15 ci sarò io, quindi ci riascolteremo anche domani se volete farci accompagnare il giorno di festa. Detto questo, cuffie e microfoni a Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Ciao, ciao. Radio Firenze
2: Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
6: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Si apre dunque una settimana che dovrà portare all'annuncio di Fabio Grosso come allenatore della Fiorentina. Ormai è tutto pronto, mentre continuano a circolare le voci di possibili rinforzi per la Fiorentina, soprattutto per la difesa e per gli esterni d'attacco. Si va da Vieri, il brasiliano Vieri, a Obert, fino a Volpato e Loriente. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti vocali. Aspettiamo le vostre chiamate, aspettiamo che possiate telefonarci allo 055 77 11 171. Saluto nel frattempo Tommaso.
9: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
8: Poi nel secondo blocco della nostra trasmissione, ovvero sia intorno alle 13:30, apriremo anche un focus molto particolare che riguarda la panchina della Fiorentina. Prima però iniziamo con la citazione, che ormai è un classico.
9: un classico anche musicale, no? Ultimamente mi vengono in mente principalmente canzoni, chissà perché, sì. E qui mi è venuto in mente, canticchiando, una canzone che forse tu conosci, sì, che si chiama Questione di Feeling,
8: certo,
9: 1985, sì. Brano di Riccardo Cocciante e di Mina, però sì, scritto da Mogol, quindi insomma nomi importanti, sì, della musica, sì, italiana, sì. Forse come duetto uno dei più, come si dice, no, iconici, questa parola, sì, viene spesso un po' abusata, della musica italiana, un duetto fra due grandissimi cantanti barra, per quanto riguarda Cocciante, anche un cantautore. Questione di Feeling, un feeling che ovviamente secondo me ha spinto, vedremo ora se ci sarà l'ufficialità, Fabio Paratici a scegliere Fabio Grosso come allenatore della prossima Fiorentina. Un feeling che spesso è mancato tra allenatore e direttore sportivo, tra allenatore e società, potremmo anche dire, nella storia recente soprattutto anche della Fiorentina, e spesso è stata anche causa di, no, di, come dire, illusioni che poi si sono concluse in fallimento. Penso per esempio alla vicenda di Paolo Sousa, no, che voleva certi giocatori, era primo in classifica, invece a gennaio gli arrivò Benaluan e Tino Costa, per dirne uno. Ma ci sono stati casi di poco scarso feeling anche in coppie di successo, vedi Prandelli-Corvino, che nella sì. prima fase ci fu molto feeling, ma dopo sì. questo feeling insomma faceva sì, un po' ecco, fatica.
8: Lì però era un feeling che anche se non decollava fino in fondo, poi sul campo i sì. risultati arrivavano lo stesso.
9: Infatti c'è anche l'eccezione, no? A volte le scintille fanno anche fare grandi risultati, sì. però diciamo che fondamentalmente, almeno nel manuale del calcio vero, fatto certo. bene, chiamiamolo certo. così, il feeling fra allenatore e direttore sportivo, soprattutto che il direttore sportivo segua ciò che l'allenatore chiede e viceversa, funziona generalmente. E credo che questo feeling possa riguardare sia il mercato, ma anche poi la gestione del gruppo, l'impiego dei calciatori, la scelta di determinate situazioni. Ho letto oggi per esempio una preparazione probabilmente un po' diversa rispetto al passato, insomma una serie di questioni che riguardano a 360 gradi la Fiorentina del futuro. E quindi credo che uno dei motivi principali sia proprio questo, il feeling che c'è tra i due, che può insomma aver portato a questa scelta e a rinunciare probabilmente, anche se ancora lì in caldo a quanto sì. ho capito, a Paolo Vanoli, che comunque ciò per cui era stato chiamato l'aveva svolto e l'ha svolto bene.
8: Cioè, questione di feeling, questa canzone che conosce anche Stefano in regia, visto che prima
9: il ritornello
8: approvava.
9: È abbastanza, no? Cioè, forse qualche ascoltatore sì. se lo sta certo. un pochino ritornando alla mente di quel ritornello lì. È una bella canzone, sì, secondo sì, me. Sì.
8: Chissà, magari se la ricorda anche Fabio Rossitto, che è in collegamento con noi. Ciao Fabio.
0: Buongiorno, mi ricordo bene, sì.
9: Grande te Fabio, con quale allenatore hai avuto particolare feeling nella tua carriera?
0: Ma se devo mettere uno su tutti, Zaccheroni è stato con cui ho avuto più feeling, perché è combaciata anche probabilmente il mio miglior momento. E poi ne metto un altro perché è stato un maestro, Trapattoni.
8: Certo, Trapattoni che hai avuto alla Fiorentina,
9: a Firenze,
8: sì. dal 98 al 2000. Ecco, sì. a proposito di allenatori, pare tutto pronto per l'arrivo di Fabio Grosso, manca l'annuncio sì. ufficiale, mentre Vanoli è stato tenuto fino a questo momento a bagnomaria. Probabilmente la Fiorentina poteva avere un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Che idea ti sei fatto, al di là dell'amicizia naturalmente che ti lega a Paolo Vanoli?
0: Poi credo che siano dinamiche che conosce bene Paolo, che sa benissimo che probabilmente si erano presi una pausa di riflessione. Chiaramente la società ha scelto un'altra strada. Penso che questo Paolo lo rispetti, ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, perché è arrivato in un momento dove soprattutto a livello mentale c'era un po' tutto da mettere a posto, ma a livello mentale era in grossa difficoltà, una squadra che poteva succedere di tutto. Invece lui è stato bravo, l'ha guidata fino alla salvezza tranquilla. Insomma, adesso hanno scelto di dividersi, insomma, perciò la Fiorentina ha voluto cominciare un nuovo progetto.
8: E secondo te Grosso che cosa porterà alla Fiorentina?
0: Grosso a me dà l'idea di essere un allenatore molto molto preparato, molto bravo, ma ormai parliamo di allenatori di Serie A che sono tutti sono tutti molto preparati.
8: Certo.
0: Mi sembra che giochi un calcio molto molto bello, molto offensivo. Insomma, a Sassuolo ha fatto un grande lavoro, la squadra ha giocato bene, ha sviluppato un grande calcio 4-3-3 solitamente, insomma, perciò è una squadra che ha divertito. Credo che arriverà, sarà anche per lui un lavoro non facile, perché arriverà a una piazza complicata, però se riuscirà a fare quello che ha fatto Sassuolo, credo che insomma diventerà l'idolo dei tifosi.
8: Sì, sì, assolutamente. Per adesso non c'è grande entusiasmo, non riscalda il nome di Grosso a Firenze. Ci si aspettava magari un allenatore che potesse avere un curriculum diverso, potesse essere, non dico un vincente assoluto, ma che comunque potesse proporre un calcio in grado di emozionare. Ecco, evidentemente non si vede questo in Grosso, evidentemente.
0: No, non si vede, perché poi alla fine allenatori che hanno fatto grandi risultati, però se non si dà mai la possibilità a questi, certo. lo chiamo ragazzo, nel senso a questi allenatori emergenti, di far vedere chi sono. Anche un certo Malesani arrivò che non aveva fatto insomma risultati clamorosi, mi sembra, certo. no, prima certo. insomma,
8: aveva fatto un grande lavoro con il Chievo, però in Serie B, ecco, era arrivato,
0: sì, Serie B,
8: non aveva mai allenato in Serie A,
0: bravissimo, però si vedeva che era un grande allenatore. Gli ha dato la possibilità e ha portato un grande gioco a Firenze.
8: Certo, si vedeva che poteva essere un visionario, ecco.
0: Bravo.
8: Magari Grosso queste qualità, queste caratteristiche, almeno dal mio punto di vista, non le ha, però sono felice, sarei felice di sbagliarmi, ci mancherebbe altro.
0: No, secondo me va accompagnato, va sostenuto, c'è Paratici sicuramente vicino, che è un grande dirigente, e va sostenuto, ma Da quello che io ho percepito, anche parlando con un ex direttore, mi diceva, insomma, mi raccontava di un allenatore molto, ma veramente molto bravo. Chiaro che dopo la piazza di Firenze non è facile, questo lo sappiamo. Sì. Però io sono fiducioso, perché se gli si dà un attimo di tranquillità, un attimo, e gli si lascia sviluppare le idee che ha, credo che possa fare bene.
8: Tommaso Borghini.
9: Sai, il discorso che sta facendo Fabio Rossitto è, secondo me, centrato anche sulla scelta che ha fatto proprio Paratici, almeno per come la vedo io. Se noi pensiamo l'anno scorso, tu parlavi di allenatore con curriculum, sì. È arrivato un allenatore, certo, con curriculum, certo, sì. Cioè Stefano Pioli, e tutti eravamo contenti, tutti dicevamo finalmente un allenatore, sì, che ha l'esperienza, conosce la piazza, è perfetto per Firenze. Sappiamo com'è andata. Io credo che Paratici abbia puntato più su un altro aspetto, cioè la fame che può avere un allenatore, wow, che non è giovane ormai perché ha quasi 50 anni, però la fame di emergere, che potrebbe trasmettere anche a una Fiorentina che ha bisogno di questo, no? Ha bisogno di una scossa, di uscire da questa situazione. Non so come la vedi, Fabio, se è così.
0: No, sono d'accordo, anche perché adesso guardo un po' i profili in Bologna di un grande esperto come Sartori, va su un allenatore giovanissimo, no? Tedesco, sì. Credo che ci sia bisogno anche di questa, fra virgolette, freschezza, al di là di 50 anni, freschezza di idee, fame, voglia di far vedere qualcosa di nuovo, cioè chi si appresta poi a, fra virgolette, a poca esperienza, però porta sicuramente tanto entusiasmo e probabilmente anche idee nuove, qualcosa di più innovativo, e credo che questo faccia bene alla società, ma anche agli stessi giocatori che hanno voglia di sperimentare. Io mi ricordo che arrivò Zaccheroni a Udine, aveva allenato a Cosenza, nessuno bene conosceva l'allenatore, però arrivò subito il primo giorno, ci rendemmo conto che era arrivato un allenatore, un visionario, uno che aveva idee, uno che aveva una grande fama, un entusiasmo, e ci portò, ci trascinò da subito, da ritiro, con la convinzione di fare un calcio diverso da quello che avevamo fatto in tutti gli altri anni a Udine. Perciò c'è bisogno anche di qualcuno che porta qualche innovazione.
8: A proposito di freschezza, Fabio, ti giro il messaggio di Andrea da Milano, che dice: io sono contrario al ritiro al Viola Park, perché questa sembra essere l'intenzione della Fiorentina, quella di svolgere il ritiro estivo al Viola Park. Devono tornare in montagna. Che cosa ne pensi tu, che in montagna di ritiri ne hai fatti parecchi?
0: Allora, ci sono due cose. Una è chiaramente al Viola Park non manca niente, lo faceva anche il Milan, sembra a Milanello, perciò sì. Non è che non ti manca niente, è tutto il tuo centro sportivo, non devi spostare nessuna palestra, cose, insomma, no, hai tutto sotto controllo. È chiaro che però la montagna ti porta a creare quel gruppo, quella sensazione di vivere un attimino sintonia.
8: Sì, e non è, ci sono temperature cosa. Diverse, poi naturalmente.
0: Sì, chiaramente temperature diverse, chiaramente, perché è chiaro che se fa caldo si muore. Però penso che sia, io sono un po' nostalgico, a me piace il discorso di andare in montagna 10-15 giorni e vivere il gruppo e stare insieme e cominciare da lì a creare un gruppo importante. Poi chiaro, ripeto, lo puoi fare anche a Viola Park, però per me è sempre meglio la montagna.
8: Sei della vecchia scuola, insomma, sì.
0: Sì, sì.
9: Ma rispetto all'epoca a cui fa riferimento Fabio Rossitto, forse un cambiamento da segnalare c'è anche sulla composizione delle rose, no? Se noi pensiamo, sì, oggi il ritiro arriva prima della metà di luglio, sostanzialmente, sì, e generalmente le rose vengono stravolte in quel periodo dell'anno, addirittura fino a Ferragosto non si ha una definizione completa, sì, di una rosa, e quindi forse anche questo aspetto può passare al secondo piano. Poi quello delle temperature, sentendo qualche esperto, ci hanno raccontato che in realtà la cosa principale sarebbe il riposo, sì, il riposo a temperature, diciamo così, e perché poi ci si può allenare la mattina,
8: sì,
9: presto,
8: appunto, e la sera sul tardi,
9: e la sera sul tardi, chiaro, quando c'è là fa Firenze, però picchia
8: anche alle 7
9: del mattino, però diciamo, ecco, il riposo è fondamentale, la struttura può essere adatta. Beh, quello che manca, e come diceva Fabio, però, anche il fascino della montagna, sì, dell'andare anche con i tifosi,
8: certo,
9: che vanno,
8: certo,
9: no?
8: Certo, per le strade, gli incontri,
9: che
8: la
9: vanno
8: sera
9: a incontrare i giocatori, a parlarci, e a, magari anche a cena ti ritrovi negli stessi posti.
0: Sono d'accordo.
9: Vero, quello è l'aspetto forse più bello che manca.
0: No, sono d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che è cambiato completamente il modo di fare calcio, nel senso che è vero, parti con una squadra e arrivi ad agosto che ne hai un'altra, perciò è vero che è complicato l'allenatore oggi, o fare l'allenatore oggi, perché parti con 40-45 giocatori tra giovani, tra chi rientra da un prestito, poi alla fine devi allenare quasi due squadre, poi ad agosto ti trovi quasi tutti in uscita e tutti in entrata. Non è semplice anche creare un gruppo, creare una condizione, sì, sono cambiate tante cose. Probabilmente hai ragione, però, che avere un centro sportivo così chiaramente ti fa venire la tentazione di stare in casa, perché chiaramente hai tutto a disposizione, questo
8: certo,
0: è vero.
8: Certo. Altri messaggi, c'è Fede da Scandicci che ci chiede: ma è vera la storia del ritardo di Grosso causa al suo staff che la Fiorentina non vuol pagare? No, non è vera, almeno dalle mie verifiche, dalle verifiche che ho fatto questa mattina non c'è un problema staff, anche perché, aggiungo, fosse questo davvero il problema per la Fiorentina, allora si partirebbe davvero male. Insomma, se ci fosse a discutere sullo staff di Grosso, allora ci sarebbero tante domande da farsi, ma non mi risulta che ci sia questo tipo di problema. E poi, per quanto riguarda il ritiro, dice Moena, poteva essere un'occasione per andare con i bambini a vedere gli allenamenti, sono per il ritiro in montagna. Insomma, sì, c'è anche questo aspetto legato ai giovanissimi tifosi della Fiorentina che potrebbero vedere da vicino i loro idoli. E poi ancora ti giro quest'altra domanda di un nostro ascoltatore, Andrea, che dice: onore a Rossitto, leone di Wembley, quando con il catenaccio e l'immenso Giovanni Trapattoni arrivammo tra le migliori 16 d'Europa, che problema hanno i tifosini giochisti e perdenti che amano portare avanti le bandiere del gioco offensivo e della sconfitta?
0: Questa è la domanda per me, è una
8: per me. Sì, la domanda per te, sì. Che problema hanno i tifosini giochisti?
0: In campo, guarda, in campo avevamo Rui Costa, Chiesa, Battistuta, giocavamo minimo con tre punte. Poi è vero che quella sera lì, se parliamo di quella sera, ci fu spesso, tante volte succedeva un assedio, nel senso che l'Arsenal è una squadra fortissima, però chiaramente ripartivamo e facevamo male. Ma che problema c'è? C'è il problema che oggi chiaramente si discute che cos'è meglio, se è meglio vincere o è meglio giocare bene. Credo che alla fine la gente voglia vincere, però ci si voglia anche divertire. Io credo che quegli anni lì, quando hai a disposizione certi tipi di giocatori, comunque al di là del modulo o dell'atteggiamento, ti fanno divertire sempre. E credo che creare quell'entusiasmo sia veramente difficile, perciò non mi sono mai perso dietro a questa cosa qui, che oggi so che va di moda perché si discute sempre su queste cose, ma insomma
8: sì.
0: Che poi cosa vuol dire?
8: Però ecco, discuterai anche di questa cosa con Lele Adani, che è un tuo grande amico.
0: Lele ha un'idea, lui vuole difendere, mi dice sempre, il calcio, perché vede una grande evoluzione. Il calcio è cambiato, è vero, il calcio ha avuto un'evoluzione incredibile. E non è così semplice come sembra, però poi ci sono certe dinamiche che sono sempre uguali, non cambiano mai. E però è vero anche che oggi a fare l'allenatore è diverso da 15-20 anni fa, sono cambiate tante cose, da come si comincia a giocare dietro, come...
8: Abbiamo perso Fabio Rossitto, vediamo di recuperarlo. Stiamo facendo. Ecco, abbiamo recuperato. No, ti avevamo perso per un momento. Stai parlando della costruzione dal basso.
0: Sì, la costruzione dal basso, che poi alla fine vediamo adesso in Inghilterra, dove Guardiola è già avanti altri 10 anni, dove si cerca di giocare subito lungo, si gioca uomo su uomo. Insomma, ci sono state tante evoluzioni. Gasperini ha portato una grande evoluzione in Atalanta. Credo però che alla fine tutti si vogliono divertire, vogliono vedere le squadre che creano entusiasmo, che giocano per vincere, insomma, questo sì.
9: A proposito di costruzione al basso, insomma, di giocatori tecnici, diciamo così, sì. Il centrocampo della Fiorentina dovrebbe, se non ci sono scossoni imprevedibili in questo momento, basarsi su Fagioli, Nicolò Fagioli. Che cosa ne pensi di questo giocatore? Secondo te adesso è pronto per fare uno step, diventare leader in questa Fiorentina?
0: Deve. No, non so se è pronto, ma deve essere pronto, perché è un giocatore che non si può più aspettare. Adesso deve fare un salto di qualità, secondo me lo farà quest'anno. Lo vedo anche centrale in un gioco tipo quello di Grosso. Chiaro che lui adesso deve prendere in mano la situazione e diventare quel giocatore che tutti vediamo, ne ha le possibilità, ne ha le qualità. Deve fare anche lui un grande salto di qualità, perché deve diventare un giocatore importante per la nazionale. È un giocatore forte, secondo me, però deve fare uno step in avanti.
8: E allora, a proposito di singoli, ti chiedo che faresti con Ken, che è il giocatore che nella prima stagione con la maglia della Fiorentina ha stupito tutti, è stato il trascinatore della squadra, ha segnato 25 gol in stagione, quest'anno ha deluso, ci sono stati gli infortuni, però insomma i suoi comportamenti hanno fatto discutere.
0: Ma se posso tenerlo, a me non me ne priverei mai. Poi non so se le dinamiche, se lui è un giocatore che in questo momento vuole andare via o se la società ha altre idee, io non me ne priverei, perché per me è un giocatore forte e che può fare più ruoli, insomma, adesso è, perciò è un giocatore che ha fatto vedere, non quest'anno, l'anno scorso, insomma, di essere un grande bomber, un grande giocatore, un trascinatore. Chiaro che quest'anno è caduto un po' nel baratro, come è caduta un po' la situazione della squadra, perciò si è fatto probabilmente infortuni, si è trascinato anche lui una situazione non bella, però credo che sia un giocatore che ha grande qualità, grande forza, e io non me ne priverei.
8: Tocca alla società e al tecnico capire effettivamente che tipo di motivazioni avrà questo giocatore.
0: Certo.
8: Guardarlo negli occhi e capire cosa vuol fare.
0: Parte tutto da lì, capire il ragazzo quanta voglia ha di rimanere, se ha entusiasmo, e se questo sarà positivo io credo che tornerà ai grossi livelli. Poi bisogna vedere lui cosa sente dentro e quanta voglia ha di far vedere ancora questa piazza quello che vale. Insomma, io questo non lo so perché non lo conosco, però la base è quella, poi il resto secondo me non è un problema.
9: A proposito, ha parlato di nazionale, Fabio, e vedi con curiosità queste prossime due amichevoli della nazionale guidata temporaneamente da Silvio Baldini, che quasi, insomma, un po' in maniera provocatoria ha convocato quasi tutti under 21, tranne Donnarumma, Esposito, e ci saranno anche due viola, tra l'altro Pietro Comuzzo.
8: È certo che conosce molto bene Fabio Rossitto, ecco. E quindi ci deve dire tutto su di lui, come si fa a rilanciarlo, come si fa a rivitalizzarlo.
0: Parli di Comuzzo?
8: Certo, sì, insomma, dopo una stagione deludente.
0: Parto da Comuzzo. È un giocatore che secondo me quest'anno ha pagato il suo problema, il grosso problema fisico che l'ho avuto anch'io, un po' di pubalgia, tutte queste cose che poi non gli hanno mai permesso di allenarsi in una certa maniera, almeno quello che so, ma penso di non sbagliare. È un ragazzo che ha qualità, l'anno prima si parlava di l'anno scorso di 30, 35, 40 milioni di euro, lo volevano tutti, il Napoli. È un giocatore secondo me forte, che deve ritrovare, sicuramente deve star bene, speriamo che abbia risolto questo problema, però è un giocatore che è importante. Riguardo a Baldini, ha dato un grosso segnale, ha voluto dare un grosso segnale al sistema, io lo apprezzo tanto, che sono tanto amico di Silvio ed è un grandissimo allenatore, mi fa piacere che abbia avuto questo regalo, tra virgolette, come lo dice lui, un regalo, perché dopo anni dove è dovuto stare fermo 6-7 anni, un allenatore così bravo, questo fa pensare, no? Sì. È dovuto tornare a gratis ad allenare la Calarese per poi ritornare nel giro. E ha dato un grosso segnale, ha fatto vedere che insomma comunque giocatori che hanno fame, che hanno voglia di farsi vedere, parla di vittoria dell'Under 21, parla di vittoria dell'Europeo, parla di vittoria delle Olimpiadi, è sempre uno che non ha paura di schiare, sempre uno che ci mette la faccia ed è uno che sa come fare per far sì che i giovani possano avere speranza e educazione. È un grande, perciò sono veramente felice per lui. Sono proprio, spero che queste due amichevoli servano per far vedere a tutti che questa è la strada.
8: Silvio Baldini, grande amico anche di Lele Adani, sì. È stato anche il suo vice, sì, al Vicenza, se non ricordo,
0: sì,
8: male.
0: Sì. Sì.
8: E ci sono un po' di messaggi per te, caro Fabio. C'è Stefano 69 che dice, non so se lo conosci, ma un giocatore che ti ricorda tanto nel gioco è Caleb Jirenki, mediano box to box ghanese del Nordjylland, dinamico, rapido, ruba palloni e pronto a ripartire palla al piede. Lo conosci Jirenki?
0: No. Non lo conosco, ma se lo dice lui chiaramente so che questi tipi di giocatori solitamente hanno grande forza, esplosività, insomma sono forti e fa piacere, insomma, queste cose.
8: E invece Fede da Scandicci sostiene che tu possa ricordare un po' Brescianini come giocatore. Brescianini però ha una struttura un po' diversa
9: la tua, sì,
0: a livello. Sì, diversa. Però mi fa piacere che ci sia ancora questo ricordo, insomma, perché poi quella famosa partita ha lasciato un segno, una cosa scolpita nella roccia, proprio è stata una bella, veramente lo dico sempre, un regalo. E vedo che i tifosi si ricordano sempre, una cosa stupenda.
8: Sì. Prima di salutarti c'è un messaggio forse un po' provocatorio da parte di Stefano Taxi, perché Stefano Taxi è un nostro fedele ascoltatore che non ha in Comuzzo uno dei suoi giocatori preferiti. Allora dice Stefano Taxi, senza restare sul vago, Rossitto può dirmi quali qualità ha Comuzzo?
0: Ma ne ha tante qualità Comuzzo, è stato sempre un ragazzo che io ho visto crescere, l'ho sempre visto forte sull'uomo, l'ho sempre visto attento, l'ho sempre visto che ha una grossa personalità, questo che in questo momento, quest'anno, lui è riuscito a far vedere poco di quello che mi è sembrato anche un po' impaurito, gli è successo un po', diciamo, vabbè, l'autogol, però non l'ho visto come al solito, insomma, secondo me è un giocatore che è stato bloccato molto per questa situazione del suo infortunio, di non star mai bene. E poi è chiaro che se a Firenze poi vai un po' in difficoltà, non sono piazze facili dove nessuno ti perdona niente, ma credo che lui abbia la personalità per far vedere invece che può tornare a quel livello che era arrivato, insomma, si fa anche meglio.
8: L'ultima considerazione con Fabio Rossitto.
9: No, l'ultima, dovesse lui scegliere un capitano oggi nella Fiorentina, diciamo, ammettendo che il giocatore rimanga nella Fiorentina, no? Ora è De Gea il capitano, secondo te è un capitano giusto il portiere innanzitutto, e poi sì, se invece vedi nella rosa della Fiorentina un giocatore attualmente che potrebbe rivestire i panni, insomma la fascia più che i panni, ma di capitano?
0: Credo che la fascia sia giusta in questo momento darla a un giocatore di grande esperienza come lui, e perciò la vedo giusta. Poi se restasse Ken, la darei a Ken quasi quasi, perché vorrei dargli quell'importanza,
8: quella responsabilità,
0: responsabilità, e caricarsi la Fiorentina sulle sue spalle. Ecco, questo sarebbe il segnale di dargli la fascia uno così.
8: Potrebbe essere un buon motivo per diciamo così
9: responsabilizzarlo,
8: ridargli anche valore, ecco. Allora dovesse aver perso un po' di motivazioni per la sua avventura alla Fiorentina, potrebbe
0: essere. Sì, perché la fascia comunque ti cambia dentro, secondo me. Perciò probabilmente è un giocatore che se va a mettere quella fascia sul braccio, credo che cambierebbe ancora di più, che avrebbe un'evoluzione ancora più forte. Perciò sì, in questo senso la darei a lui se non ci fosse De Gea in questo momento.
8: Certo. Fabio, ti aspettiamo a Firenze come sempre.
0: Va bene,
8: prima o poi arriverai a Firenze, ci sarai, certo, a Firenze prima o poi. Sì.
0: A piedi ci metto poco, un mese sono lì.
8: Ti aspettiamo. Grazie Fabio.
0: Ciao.
8: Grazie a Fabio Rossitto. Tra poco iniziamo a parlare anche dei vari obiettivi, o comunque insomma dei giocatori che sono accostati alla Fiorentina. 348 75 39 33, ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171, invece il numero per intervenire in diretta. Stefano 69 prima ci faceva una domanda, ci saluta e dice: vi offro un caffè se mi date 4 nomi di ali attaccanti esterni per rinforzare la rosa viola per la prossima stagione, giocatori che non siano già nel campionato italiano. Beh, insomma, per un caffè è troppo poco, ecco, darti 4 nomi, sto scherzando.
9: 4 caffè, così diventiamo come Lino Banfi dopo i caffè vari all'utopia, i caffè, no? Che poi impazzisce completamente, no? Dopo averne dovuti triangugiare diversi. Ma guarda, a me, lo sai un nome, però magari mi prenderanno, non lo so se mi sembra sia anche tra i convocati, Coleoscio, giocatore del italiano, anche se poi non è non so, la doppia nazionalità, adesso non mi ricordo bene, mi sembra sia di proprietà di una società inglese, Baldini ci ha puntato molto.
8: Ora è al Paris FC,
9: ecco,
8: del Barney,
9: in prestito
8: del Barney,
9: del Barney. Potrebbe essere secondo me un giocatore a 21 anni se non mi sbaglio, giovanissimo,
8: del 2004,
9: a me non dispiace affatto, è uno tecnico, salta l'uomo, l'ho seguito un po' nella nazionale del 21 per quello che può contare, potrebbe essere un nome secondo me da inserire nella Fiorentina, non lo vedrei male, ecco, come poi non credo avrebbe un costo impossibile, anche insomma penso che con una decina di milioni tu non lo possa portare. Certo, mi direte è una scommessa, sì, si parla, però sarebbe una scommessa quantomeno giovane. italiano di nazionalità,
8: sì, certo, certo.
9: E secondo me è un giocatore interessante.
8: Potrebbe
9: perché
8: essere.
9: Salta l'uomo, e abbiamo bisogno di giocatori che saltano l'uomo. Poi è chiaro, abbiamo bisogno di giocatori superiori a questo. Questo potrebbe entrare nella rosa, però giocatori che, salta l'uomo, giocatori che saltano l'uomo, io vorrei nella Fiorentina di grosso diversi giocatori, un po' come per la verità nel Sassuolo in piccolo ha avuto grosso ultimamente, perché Lorienté è uno che l'uomo lo salta, Berardi è uno che l'uomo lo salta, ma c'erano anche altri giocatori, lo stesso Volpato, un giocatore che salta l'uomo, giocatori magari superiori a questi, però che abbiano queste caratteristiche per fare una Fiorentina molto diversa da quella che è passata, che possa divertire. E poi oggi nel calcio moderno la superiorità che ti crea chi salta l'uomo è fondamentale.
8: A proposito di grosso, c'è Sergio Dall'Elba che mi dice: non ti sento contento di grosso, ti posso garantire che ti ricrederai e diventerai il primo fan. Ma io, guarda, nel momento in cui grosso verrà ufficializzato dirò viva grosso, ma lo posso dire anche già adesso. Grosso ha certamente svolto un buon lavoro al Sassuolo, un lavoro che gli è stato riconosciuto da tutti, un lavoro apprezzato dagli addetti ai lavori, però non bisogna dimenticare che comunque il Sassuolo come rosa aveva una rosa di qualità, aveva dei giocatori che comunque farebbero comodo a tante altre squadre. Non dimentichiamoci anche che il Sassuolo ha quattro giocatori che andranno ai mondiali,
9: sì,
8: che sono Volpato, Koné, Torsved e Muharemovic, e ne avrebbe potuti avere anche
9: altri. Probabilmente.
8: Quindi
9: sì,
8: questo a testimonianza del fatto che sì, Grosso ha fatto un buon lavoro, però al tempo stesso la rosa era di buon
9: livello. Però
8: buon,
9: allora bello, ti posso rispondere, tanto per fare l'avvocato del diavolo,
8: che
9: ti posso
8: Pioli
9: dire
8: alla Fiorentina,
9: che la Fiorentina arrivata quest'anno,
8: certo,
9: tutti avevamo detto, sbagliando,
8: sì, sì,
9: che comunque il livello della rosa era alto, avevamo, a parte il settimo monte ingaggi, ma quello non vuol dire nulla, perché se i giocatori poi non sono strapagati e non sono di alto livello, poi non conta niente. Però avevamo detto, insomma, avevamo una buona rosa, addirittura in grado di lottare per la Champions League, questo era, no, l'inizio, e poi ci siamo finiti dove siamo finiti. Quindi lo stesso Sassuolo all'inizio, alcuni giocatori di quelli anche che hai citato non erano considerati così forti, no? Io penso particolarmente a Koné, mi piace molto Koné, che
8: è vero,
9: all'inizio
8: però,
9: avevamo...
8: Però guarda che io mi ricordo di aver fatto un'intervista insieme a Niccolò Ceccarini, all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali, e a precisa domanda su quella che poteva essere la grande sorpresa della stagione del Sassuolo, lui indicò proprio Koné, quindi c'era grande fiducia
9: certo,
8: intorno a questo
9: giocatore, ma
8: eravamo convinti che potesse sfondare.
9: Che diciamo poi chi l'ha preso te lo sponsorizzasse, penso...
8: No, ma
9: però,
8: poi, insomma, c'era una convinzione di fondo, una convinzione di fondo.
9: In realtà
8: ecco,
9: può essere anche merito di Grosso, vedremo ora se questi giocatori, perdendo l'allenatore e andando con un altro allenatore, a me parte piacerebbe tra tutti i nomi se riuscisse a portare lui, ma non credo che ce lo daranno perché mi sembra già diventato troppo costoso, no? No, visto oggi, come si era detto l'altro giorno, la sì, scorsa settimana, vedrai come fioccheranno i nomi dei giocatori, praticamente sì, mezza rosa del Sassuolo interessa alla Fiorentina oggi, e almeno insomma quello che si sente e si legge, e può essere anche vero, non lo so questo, io diciamo ne sceglierei un paio, non di più, però detto questo, a volte i giocatori cambiano allenatore e si perdono, no? L'abbiamo visto anche tante volte, per esempio nell'Atalanta con Gasperini, quelli che andavano via dall'Atalanta poi diventavano giocatori piuttosto normali rispetto a quello che sembravano, quindi non lo so se è merito di Grosso di più o merito della società Sassuolo, che certo se li hanno presi loro con quelle possibilità economiche che sono ridotte rispetto a quelle della Fiorentina, anche se non sono, se Sassuolo non può essere considerata una società così povera, no? C'ha una proprietà solida, eccetera, però la Fiorentina potrebbe aspirare a di più, no? E sicuramente ha speso molto di più, spendendo bene gli si può regalare dei giocatori buoni di quel livello, anche a Grosso, forse anche superiori, spero.
8: Invece, tornando al discorso sulla fascia, prima abbiamo sentito Fabio Rossitto che ha lanciato questa idea,
9: sì,
8: dovesse rimanere Ken gli affiderei la fascia di capitano per responsabilizzarlo, per farlo sentire ancora più importante, ancora più al centro della Fiorentina, qualora questo giocatore magari dovesse avere dei dubbi sulla prosecuzione della sua avventura addirittura con la Fiorentina. C'è un nostro ascoltatore che dice: la fascia di capitano la farei girare tra 4-5 senatori che resteranno, a Ken nemmeno un elastico gli darei. E poi ancora Marco 68 dice: a Ken non credo che la fascia di capitano lo possa cambiare, visto quello che è successo con Chiesa. Ti ricordi che anche a Chiesa fu data la fascia di capitano quando ormai era un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina?
9: Soltanto io, a parte rare occasioni quando poi usciva il capitano, era vice o trice capitano, però dall'inizio mi sembra soltanto quando giocò l'ultima partita con, che poi fu criticatissimo anche Iachini, ti ricorderai, per questa scelta che già si sapeva andava via, gli fu data la fascia di capitano. Però diciamo non me lo ricordo come capitano della Fiorentina in quel periodo lì. C'era Pezzella, mi sembra, come capitano, se non sbaglio, durante il periodo di Federico Chiesa. Comunque, al di là di questo, io penso sulla fascia, invece mi permetto di dire al nostro ascoltatore, dice la farei girare. Secondo me io la fascia non la farei girare, la fascia deve essere data sul braccio di 1/2, perché poi nel calcio di oggi è chiaro, i cambi ci sono eccetera, però ecco, ci vuole un leader riconosciuto. Non sono per far girare la fascia, ecco, non mi piace, forse sarò romantico del calcio un po' di una volta, però secondo me la fascia la devono avere 1/2 giocatori.
8: Sì. Chi è davvero che la faceva girare recentemente? Thiago Motta forse?
9: Sì, mi sembra di sì. Thiago Motta facesse girare la fascia alla Juventus, sì, che fu criticato anche per questo.
8: Forse al Bologna, non mi ricordo.
9: Forse al Bologna.
8: Juventus.
9: Sì, poi c'è, per dire, discorso, come quelli fanno girare il portiere, no? Sì. Che cambiano, dice aspetta, una domenica gioca uno, una domenica gioca l'altro. Sì. A parte la Coppa Italia o le, dire una manifestazione la fate, una manifestazione la faccio io. Secondo me anche far girare i portieri, come usa un po' oggi nel calcio moderno, diciamo contemporaneo, secondo me è più controproducente che altro.
8: Andiamo a salutare adesso con piacere Vittorio Pusceddu. Ciao Vittorio.
10: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
9: Buonasera.
10: Buongiorno, ormai siamo ancora di giorno. Dai.
9: Sì, sì, dai, sì, passata la mezzogiorno.
10: Buonasera, buongiorno, dipende da come ci dica.
8: Senti, qui a Firenze si sta per voltare pagina dopo una stagione estremamente deludente. Grosso dovrebbe essere l'allenatore, è un tecnico che ti piace, ti convince per ripartire?
10: Beh, sai, credo che abbia fatto abbastanza bene a Sassuolo, insomma, dove ha allenato ha fatto bene. Il problema è che, come lo scorso anno, la Fiorentina deve riniziare da capo tutto quanto, senza avere una continuità di allenatore, una continuità di dirigente, una continuità, insomma, un po' di tutto l'ambiente. Quindi, sai, queste sono delle incognite che poi possono essere importanti nel campionato, però sai, quali vogliamo dirlo, ha fatto un campionato col Sassuolo eccezionale, quindi credo che sia una scelta giusta, anche se Vanoli non ha demeritato, perché poi alla fine ha portato alla salvezza una Fiorentina che fino al suo arrivo era un po' staccata dalla salvezza, diciamo. Dai.
8: Senti, ci saranno molto probabilmente vari volti nuovi nella rosa della Fiorentina del prossimo anno. Per adesso si parla di mosse che riguarderanno la difesa e gli esterni d'attacco, e in difesa, tra i nomi che stanno circolando, c'è anche quello del cagliaritano Obert, slovacco, classe 2002, e ha un contratto fino al 2030 con i Sardi, un giocatore che può fare il centrale e anche l'esterno sinistro. Però tu che cosa ci puoi dire da grande ex cagliaritano su Obert?
10: Ma guarda, se dovessi dire la mia, non è un giocatore che a me, voglio dire, piace particolarmente, per il semplice motivo che appunto non si riesce a capire quale sia il suo ruolo effettivo, perché secondo me da centrale difensivo è un po' troppo leggerino e non ha le qualità, secondo me, per fare il centrale difensivo. Io lo vedrei bene più sulla fascia sinistra, perché lui credo sia nato sulla fascia sinistra quando giocava nella Primavera del Cagliari e faceva anche molto bene, però sai, poi cambiandogli più volte il ruolo, il giocatore secondo me perde quelle sue caratteristiche e non riesce a capire se è più un terzino o se è più un centrale difensivo. Però tutto sommato non ha demeritato, non ha fatto male, credo che essere accostato già alla Fiorentina possa essere un passo importante per lui, anche se secondo me, ripeto, non è questo gran giocatore, forse lo si cerca per la duttilità, che può giocare appunto esterno, può giocare centrale, però poi bisogna vedere se riesce a far bene da una parte, se riesce a far bene dall'altra, oppure se non fa bene in tutti e due i ruoli. Questo è un'incognita.
8: Sì. Cioè, secondo te la Fiorentina può e deve puntare a qualcosa di meglio rispetto a Obra?
10: Ma secondo me se la Fiorentina, allora bisogna vedere le ambizioni della Fiorentina.
8: Sì, certo.
10: E se la Fiorentina ha delle ambizioni di ritornare nelle posizioni dove di solito nelle ultime stagioni competeva, allora secondo me deve puntare ad altri giocatori. Secondo me, il mio punto di vista. Se invece vuole fare un campionato normale, tranquillo, per una salvezza tranquilla, questo è un altro discorso, ma non credo che sia quello che la piazza di Firenze voglia, soprattutto i tifosi voglia.
8: Certo, quindi, ma neanche Paratici, che insomma è un vincente, non credo che voglia costruire una Fiorentina da salvezza, sarebbe incredibile.
10: L'unica motivazione per cui vedrei Obert alla Fiorentina è perché può essere un giocatore utile che può fare più ruoli, quindi bisogna vedere, potrebbe giocare appunto nella difesa 3, potrebbe giocare nella difesa nel centrocampo a 5, e quindi questo potrebbe giocare esterno sui quattro difensori, quindi questa duttilità potrebbe essere che gli dà la possibilità nel mercato futuro di essere un giocatore che molte squadre possono cercare.
8: Certo.
9: Ecco, per capire, Vittorio, un giocatore però che quando lo sposti sulla fascia è anche un calciatore che spinge, che crossa, oppure un terzino bloccato?
10: No, io guarda, quando giocava nella primavera lo ammiravo perché secondo me era un giocatore che appunto quella fascia lì la faceva molto bene e metteva anche degli ottimi palloni al centro dell'area. Però sai, il campionato primavera è una cosa, e il campionato di Serie A un altro, quindi poi lui adesso nei campionati maggiori, appunto quello di Serie A, quello di Serie B, si è ritagliato un ruolo importante nel Cagliari da centrale difensivo o da esterno sinistro, quindi se questa duttilità, come ho detto prima, potrebbe essere interessante per molte squadre che magari cercano quel tipo di giocatori che in mancanza di giocatori o per infortunio o per squalifica o possono giocare in più ruoli.
8: Eri meglio di Dodò, caro Vittorio Pusceddu, scrive Fede da Scandicci.
10: No,
8: e ricorda anche il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina.
10: Ha voglia di giocare, secondo me è un giocatore che potrebbe far bene in qualsiasi squadra e fa la differenza in qualsiasi squadra. Sì. Però sai, il problema sempre di Dodò è che magari qualche infortunio di troppo, oppure quest'anno anche lui ha sofferto l'andamento di tutta la squadra della Fiorentina. Non ha reso come si doveva, però secondo me Dodò è un giocatore di qualità superiore.
8: Sì, però adesso sei destinato alla Roma anche perché ha un contratto di scadenza nel 2027, cioè il prossimo anno, e quindi la Fiorentina, non avendo trovato la possibilità di prolungarglielo, deve assolutamente cederlo quest'anno per non poi doverlo perdere a parametro zero. Secondo te sarà una perdita comunque pesante o può essere rimpiazzata abbastanza bene?
10: No, secondo me potrebbe essere una perdita abbastanza importante perché, ripeto, è un giocatore che personalmente a me piace, è un giocatore che quella fascia la fa tranquillamente avanti e indietro, fa ambedue le fasi, sia quella d'attacco che quella difensiva, le fa bene, mette dei palloni, qualche gol lo fa, perciò secondo me se dovesse andare via dalla Fiorentina sarebbe un problema anche rimpiazzarlo.
8: Sono tanti i nostri ascoltatori che ricordano il coro che ti avevano riservato i tifosi della Fiorentina. Se qualcuno con un messaggio vocale ce lo vuol cantare, poi lo facciamo sentire. Tommaso Borghini, la tua considerazione.
9: No, visto parliamo di terzini e la Fiorentina, probabilmente c'è il rischio che li cambi anche tutti i terzini, no? Perché sì. Fortini ha la stessa condizione contrattuale di Dodò, certo. E quindi probabilmente scadenza 2027, molto giovane, quindi probabilmente se ne andrà. C'è anche Gosens in bilico. Vorrei sapere da Vittorio cosa pensa di Gosens, che sia 32 anni, quindi un giocatore un po' insomma in là con gli anni, quest'anno problematiche fisiche soprattutto, però insomma c'ha questo carisma. Secondo te, ecco, la Fiorentina, visto che probabilmente Dodò se ne andrà, dovrebbe cercare di trattenerlo oppure si deve rinnovare tutto sulle fasce?
10: Gosens secondo me è un giocatore che dovrebbe rimanere a Firenze, primo per le qualità che ha, secondo per l'esperienza che ha, perché sai, se la Fiorentina punterà su dei ragazzi magari meno esperti o giovani, chiamiamoli così, potrebbe essere uno che con le sue qualità, con la sua esperienza, potrebbe dare una grossa mano a questi giocatori. E poi, ripeto, non è un giocatore che, anche se non gioca tutte le partite, non mi sembra sia un giocatore che potrebbe mettere dei problemi all'allenatore. Quindi io Gosens lo terrei sicuramente in rosa, perché è un giocatore che poi anche quest'anno ha dimostrato che sa fare fa gol, quando gioca fa bene. Quindi secondo me sarebbe una perdita, oltre Dodò sarebbe una perdita importante per la Fiorentina.
8: Senti, nel mercato di gennaio si è parlato a lungo per la Fiorentina di Zappa, potrebbe magari tornare anche d'attualità il nome di questo calciatore, lo vedi da Fiorentina eventualmente?
10: Guarda, Zappa è secondo me lo stesso discorso di Obert, nel senso che è un giocatore duttile, può fare l'esterno, può fare il marcatore, può fare il centrale difensivo, è un giocatore, potrebbe giocare anche a centrocampo volendo. E questi sono i giocatori che in questo momento le squadre cercano, perché con gli infortuni che più spesso adesso succedono, perdono dei giocatori importanti, come è successo quest'anno al Cagliari, e perdendo tanti giocatori per problemi non leggeri, ma per problemi di infortunio seri, dopo Belotti, Drissi, l'altro adesso mi sfugge, la Felici, insomma tutti che sono stati fuori un anno. Quindi si cercano questi giocatori che, in mancanza purtroppo di questi infortuni, devono sostituire, possono sostituire in qualsiasi ruolo. Zappa è un altro di questi giocatori che purtroppo quest'anno a Cagliari ha avuto meno fortuna, ha giocato forse poco perché è stato rimpiazzato da altri giocatori, però sai, ripeto sempre, dipende da quello che la Fiorentina vuole fare. Se la Fiorentina vuole puntare a fare un campionato al vertice, secondo me deve puntare su altri giocatori. Se invece vuol fare un campionato di media classifica, allora potrebbero essere interessanti anche questi giocatori.
8: Certo.
10: Ma non credo che la piazza di Firenze, con le ambizioni che ha la tifoseria e credo anche la società, possa puntare su questi giocatori che secondo me non creano, non fanno,
8: no, non entusiasmano, non entusiasmano,
10: non credo facciano la differenza in qualsiasi squadra. Cioè sono giocatori che ci possono stare, ma che non fanno la differenza.
9: A proposito di chi non ha fatto la differenza quest'anno, mi viene in mente un giocatore venuto dal Cagliari, cioè Piccoli, che però quando è arrivato è stato pagato tantissimo dalla Fiorentina, più di 25 milioni, e sembrava un giocatore insomma in grado di poter dare di più. Ecco, tu che sicuramente l'hai seguito, penso anche quest'anno, che cosa ne pensi? E anche per il futuro, secondo te, che dovrebbe fare la Fiorentina? Perché insomma, un caso, un giocatore pagato così tanto, adesso diventa un problema. Rivenderlo a quella cifra è quasi impossibile.
10: Credo che sicuramente rivendere un giocatore che quest'anno ha avuto un po' di problemi a quella cifra lì, credo che sia quasi impossibile. Io credo che la Fiorentina lo terrà in rosa, sperando che quest'anno tutta la squadra, perché non è questione solo di Piccoli, credo, certo, che anche non abbia ripetuto il campionato dell'anno scorso, insomma della scorsa stagione, quasi tutta la rosa della Fiorentina non ha fatto bene come aveva fatto gli anni passati, e quindi nel marasma generale c'è passato anche Piccoli, che essendo un ragazzo anche abbastanza giovane, non voglio dire con poca esperienza, perché il suo campionato l'ha giocato, però sicuramente non è un veterano della Serie A, qualche problemino l'ha avuto anche lui. Però io credo che magari non come titolare, ma come punto di riferimento, quando per le sostituzioni o per la panchina, potrebbe essere interessante tenere Piccoli, anche perché un lottatore quando entra da sempre il massimo, non si risparmia. Fa reparto a Cagliari, ad esempio, faceva reparto da solo, quindi voglio dire, io lo terrei. Il problema è farlo convivere i due giocatori, Ken con Piccoli, che secondo me un po' le caratteristiche potrebbero essere quasi simili o comunque abbastanza vicine.
8: Ecco, secondo te, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, a pagato anche il prezzo che la Fiorentina, la cifra che la Fiorentina ha sborsato per acquistarlo dal Cagliari, insomma, ha risentito anche di questa condizione. E poi che cosa pensi anche delle sue qualità tecniche, perché insomma ha fatto vedere di avere un po' di limiti questo giocatore.
10: Sì, beh, Piccoli è un giocatore che, ripeto, ha della forza fisica, fa della sua forza, la forza fisica, il colpo di testa, lotta contro su tutti i palloni, fa sponde, però se arrivano dei cross dalle facce potrebbe essere interessante per il suo colpo di testa, però non è questo giocatore che potrebbe realmente poi fare la differenza. Però è un giocatore che io nella rosa della Fiorentina lo vedrei, magari non da titolare, ma per subentrare a determinati giocatori che magari la Fiorentina andrà a prendere, o Ken, o comunque qualche altro giocatore sicuramente di punta lo andrà a prendere, e secondo me potrebbe sostituire questi nel momento che ce ne ha bisogno la Fiorentina. Può contare su un giocatore che sicuramente dal massimo e che non si tira mai indietro. Sotto questo aspetto sì, la responsabilità di sicuramente di averlo pagato 25 milioni e quest'anno di aver reso probabilmente meno delle aspettative che avevano i tifosi e la società potrebbe anche essere un peso, però credo che sia un giocatore che sotto questo aspetto caratterialmente sia forte.
8: Vittorio, grazie, alla prossima, buona giornata.
10: Grazie a voi e buona serata a tutti.
8: Ciao. Grazie a Vittorio Puscetto è stato molto chiaro anche nel giudizio che ha dato a proposito di Obert, uno di quei giocatori che viene accostato ormai da qualche giorno alla Fiorentina. Del resto si torna anche a quel discorso che abbiamo fatto spesso, se la Fiorentina va a cercare giocatori da squadre inferiori o comunque insomma da giocatori abituati a lottare per la salvezza, non è che ci possiamo aspettare un salto di qualità, non è che ci possiamo aspettare una Fiorentina ambiziosa attraverso l'acquisto di questi giocatori. Sì. Giocatori che in qualche caso possono sì stare nella rosa, però poi insomma se si può fare il salto di qualità è chiaro, bisogna guardare altrove.
9: No, questo sicuramente, l'importante poi è non andare poi a spendere cifre come quelle che sono, perché io sono d'accordo con Vittorio Pusceddu sul fatto di Piccoli, che potrebbe anche servire, no, nell'ambito di una rosa della Fiorentina. Hai un ragazzone così, lo metti dentro a partita in corso, in certe partite, però andare a prenderlo per quella cifra lì, insomma, che come hai detto te giustamente, anche secondo me ne ha risentito anche lui, che è spropositata insomma rispetto al suo valore attuale, secondo me è un qualche cosa che insomma non bisogna più cadere in errori del genere. Ecco, io nel Cagliari sinceramente fatico a vedere dei giocatori che potrebbero, no, darci a noi
8: sì,
9: un insomma, cambio di passo,
8: chiaro,
9: sì, in generale. Esposito non mi dispiace, visto l'anno scorso eravamo arrivati vicini, no, molto vicini, probabilmente, ecco, se ora, sai, col senno di poi è più semplice, si sarebbe speso meno con Esposito, calciatore con caratteristiche completamente diverse, sia chiaro, rispetto a quelle di Piccoli, però insomma che tecnicamente ha certamente qualcosa di più e probabilmente poteva far più comodo, non lo so. Però altri grandi giocatori da andare a aggredire.

0: i Mancini, sì, abbiamo Ranieri, e basta, quindi sì, probabilmente anche un'aggiunta potrebbe essere necessaria.
1: Più che un'alternativa, magari si pensa che un giocatore di questo genere possa anche diventare un titolare, non lo so,
0: però sentendo appunto, cioè, i giudizi,
1: è un giocatore che viene valutato in maniera esagerata, molto probabilmente dal gremio.
0: Ah, questo milioni. 20 milioni, no, ma è il brasiliano, intendi? Sì, no? Sì, pensavo Oberti, brasiliano, no, secondo
1: è
0: me.
1: Mancino anche lui.
0: È Mancino, e può diventare anche un titolare di questa squadra, perché insomma, da quello che è vero che Sabatino Durante non l'aveva descritto, no, e quindi questo un po' di dubbi me l'ha fatti venire. E poi avevo sentito e visto altri giudizi in generale, e poteva essere un giocatore comunque molto interessante, certo, a 20 milioni. Mi sembrerebbe proprio un'operazione, insomma, da non avallare, insomma, in questo momento per un difensore centrale,
1: no, un rischio troppo grande,
0: che poi tra l'altro non fa neppure parte del giro della nazionale, almeno per il momento, sì, e quindi sembrerebbe insomma un eccesso, ecco. Bisogna proprio essere sicuri per spendere una cifra del genere su un difensore. La Fiorentina, credo tra l'altro, su un difensore non l'abbia mai spesa una cifra del genere, perché Pongracic è stato uno dei più cari, sì, se non mi sbaglio, a 15 milioni. Io parlo di difensori centrali, poi sì, magari sulla fascia, insomma, abbiamo avuto dei colpi anche importanti. Dodò, uno degli ultimi, sì, penso a Vargas quando si prese a suo tempo, eccetera eccetera. Però difensore centrale da 20 milioni non mi paiono, ecco, in questo momento inseribili nel budget della Fiorentina, che tra l'altro non sappiamo nemmeno a quanto ammonterà, e se,
1: certo,
0: ci sarà.
1: Certo, lo scopriremo nella prossima settimana, quando ci sarà questo viaggio da parte del DG Ferrari e del DS Paratici negli Stati Uniti per confrontarsi sul tema del budget con la proprietà. Tornando invece alle tue citazioni, c'è il bomber Viola che approfitta della presenza in studio per suggerirti un titolo di un film che riguarda un ex nostro allenatore, ovvero il titolo di un vecchio film di un regista come Pietro Germi, Sedotta e abbandonata, mettendola al maschile, ovvero Sedotto e abbandonato, italiano, da De Laurentiis, preferendogli Allegri.
0: Ecco, però potremmo anche traslarlo a Paolo Vanoli?
1: In parte sì.
0: Beh, anche perché un po' Sedotto lo è stato, perché giustamente è stato riempito di complimenti, no? Dalla dirigenza della Fiorentina per quello che lui ha fatto. È stato tenuto un po' lì anche a bagnomaria, si potrebbe dire, sì, forse sì, anche troppo rispetto a quello, no? Che merita, sì, che meritava, no? Perché a volte la chiarezza è qualche cosa più apprezzabile, no? Rispetto al fatto di dire, cioè questo trattamento, come lo vogliamo definire. E quindi un po' Sedotto e abbandonato, secondo me è una citazione bella anche per quanto riguarda Vanoli, perché no?
1: Tra l'altro leggo, visto che abbiamo parlato di accostamenti di giocatori alla Fiorentina nel recente passato, un altro giocatore che è stato accostato, ma più che accostato è stato trattato dalla Fiorentina, Ryan, che è andato nella notte a segno con il Brasile.
0: Ne parlavamo anche di lui con Sabatino Durante,
1: sì,
0: non ricordo male.
1: Quando c'erano le possibilità per la Fiorentina di acquistarlo per una cifra che in quel momento poteva essere ritenuta alta, ma che comunque valeva la pena spendere, adesso
0: scherzi,
1: invece
0: adesso è impossibile. Vabbè, e ce ne sono stati anche altri di giocatori, diciamo, no, che potevano essere presi dalla Fiorentina per cifre e poi dopo non sono stati presi, adesso sono inarrivabili. Comunque sarebbero stati magari poco a Firenze.
1: Sì, è stato molto duro nel suo intervento Sabatino Durante,
0: sì,
1: anche
0: detto,
1: nel momento in cui,
0: certo,
1: ha parlato di Ryan, della miopia di certi dirigenti che si sono fatti troppe domande sul valore e sulla cifra da spendere.
0: E poi sono andati a spenderne di più per i giocatori che abbiamo appena menzionato e che hanno reso molto meno. E evidentemente i bravi dirigenti, no? È questa la chiave. Ho letto anche ho visto anche le dichiarazioni, a proposito parlavamo del CT ad interim Baldini, no?
1: Sì,
0: che ha proprio attaccato i dirigenti italiani,
1: le stofanti
0: li ha definiti. Anche questa, insomma, è curioso. C'è molta, adesso si cerca ovviamente un capro espiatorio dei fallimenti della nazionale, del calcio italiano, eccetera eccetera, però ecco, mi sembra che puntare il dito sui dirigenti possa essere anche quello una cosa giusta, perché mi sembra che poi, vedendo anche le inchieste che adesso nascono, giornalistiche eccetera eccetera, e si sia forse guardato un po' troppo agli interessi e poco invece alla crescita generale, e prendendo quindi giocatori per interessi, appunto, anziché andare poi tutti questi rapporti che ci sono tra i procuratori e i dirigenti, insomma è tutto un qualche cosa probabilmente che andrebbe in qualche modo modificato alla luce di quelli che sono i risultati e delle squadre di club e della nazionale.

0: nazionale italiana, perché evidentemente qualcosa non funziona in questo calcio, perché se no non saremmo fuori da ormai da vent'anni da mondiali, sì. E non saremmo fuori da, insomma, anche a livello di giro europeo,
1: sì.
0: E l'ultima Champions a quando risale? Quella dell'Inter
1: del 2010, sì.
0: Quindi sono 16 anni, sì, che sì, una squadra, sì, italiana non vince. Ci, sì, siamo arrivati vicini, sì, in finale, però tra arrivare in finale e vincere sappiamo quanta differenza. Noi di Firenze, della Fiorentina, sì, lo sappiamo bene,
1: sì, sì,
0: perché,
1: sì,
0: ne abbiamo fatte diverse di finali senza riuscire a vincerle.
1: Ne riparliamo tra poco, adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Continuate a scriverci al 348 753 933, linee aperte per intervenire in diretta 055 77 11 171. A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Che incubo e trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
4: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
5: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
7: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, attenzione che Malisani quando è arrivato alla Fiorentina aveva anche i giocatori buoni, non è che aveva Scarponi, dunque Paratici, vedi di comprare giocatori forti per favore, poi l'allenatore va in secondo piano, forza di Rossi.
10: Tanti tifosi fiorentini sono strani perché incensano Mandragora, che probabilmente non ha mercato e troverebbe posto solo in squadre tipo Sassuolo, tant'è vero l'anno scorso offrirono 3 milioni per Mandragora, e poi vorrebbero scaricare gente come Dodò, come Ken, che se vanno via da Firenze sicuramente giocano in squadre migliori di noi. Però Mandragora, ah Mandragora, che giocatore ragazzi!
11: Questi alcuni messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. La qualità dei giocatori a disposizione di Malesani non si discute, lo abbiamo in parte citata nel collegamento con Fabio Rossitto, Batistuta, Rui Costa, Schwarz, lo stesso Sandro Kojs,
12: sì, grandissimi giocatori, Toldo, poi arrivò nel, anche Edmundo arrivò alla, sì, nella seconda, sì, parte, all'inizio lo tenne un po', diciamo, in naftalina, sì, sì, poi entrò col Napoli, mi sembra, segnò,
11: io mi ricordo una grande partita con il Parma,
12: sì, una grande partita anche con la Lazio, ultima di campionato, mi sembra, sì, si vinse, sì, 4-0,
11: fece, tutti
12: fece un gol di mezzo tacco, Fiorentina stratosferica, e quindi grandissimi giocatori, insomma, non c'è dubbio, non si possono paragonare nemmeno a quelli di oggi, ma in generale la Fiorentina di allora avrebbe stravinto il campionato italiano, perché era un livello completamente diverso.
11: Tra poco continuiamo con i collegamenti, avremo il prossimo ospite. Nel frattempo, a proposito anche del discorso che facevamo in precedenza sui giocatori che sono stati seguiti, trattati dalla Fiorentina e poi la Fiorentina non è riuscita a concretizzare, non è riuscita a fare le mosse giuste per arrivare a definire le varie operazioni per giocatori anche importanti che si sono rivelati poi importanti, ci ricorda Gianmarco Davarese che proprio in tempi recenti, negli anni scorsi, Julian Alvarez è stato vicinissimo alla Fiorentina, sì, e poi è stato lasciato al Manchester City, poi si è ripiegato sul suo omonimo Agustin Alvarez, fortunatamente, ma è arrivato in viola meteora al Sassuolo.
12: Vedi, meno male se era sbagliato Alvarez, forse, però sì, quello è stato un altro grave incertezza. Purtroppo a volte poi il calcio, no, arrivò Beltran più o meno, credo per la stessa cifra con cui poteva arrivare Alvarez, e che c'è tutta la differenza del mondo, no? Sì. A volte poi nascono anche per caso certe situazioni. Mi ricordo quando arrivò Salah a Firenze,
11: nessuno si aspettava che potesse avere quell'impatto,
12: anzi,
11: così devastante.
12: Ci fu un po' di ironia, arriva l'egiziano, insomma, le piramidi, il faraone, il Maradona delle piramidi, no? Altro che, insomma, altro che, era una bel giocatore.
11: Quando
12: di
11: entrò,
12: nulla.
11: Però, guarda, quando entrò nel finale di quella partita, non mi ricordo contro chi, si capì subito che poteva essere un giocatore in grado di lasciare il segno.
12: Andava al doppio degli altri, quindi è proprio il doppio in velocità. Sì. Quando il gol che fece a Torino la Juve in Coppa Italia, è una roba, cioè partì dall'area di rigore nostra, ma in velocità andò via tutti. Incredibile.
11: Massimo Orlando adesso in collegamento con noi. Ciao Massimo.
13: Ciao ragazzi, ciao.
11: Ben
13: ciao
11: ritrovato. Massimo, ben ritrovato. Ciao. Bene, bene, tu?
13: Bene. Siamo un po' nel periodo, sai, che non si sa bene cosa fare. Finito il campionato.
11: Sì.
13: Il mercato
11: ancora deve decollare,
13: deve decollare, insomma, sì. E ho paura che arrivi in casa, insomma, sono un po' così, dai.
11: Però ecco, che sensazioni hai su Grosso? E poi ti chiedo anche, sei davvero convinto che Grosso possa richiedere come primo e unico giocatore del Sassuolo Volpato, che è sì forte, tra l'altro parteciperà ai mondiali con l'Australia, però ecco, se andiamo poi a vedere, ha totalizzato quest'anno 24 presenze con il Sassuolo, non tutte da titolare, perché comunque in vari casi è entrato dalla panchina. Sono andato un po' a vedere il minutaggio, ci sono tante presenze da 20 minuti, da non più di mezz'ora, insomma, sì, ha giocato anche da titolare, però ecco, non era un punto fisso del Sassuolo, mettiamola così. Cosa ne pensi?
13: No. No, è vero che non era un punto fisso, ma perché giocava nella posizione di Berardi, e quando Berardi ha avuto gli infortuni, Grosso lo metteva in campo. Io ho commentato diverse volte il Sassuolo, l'ho sempre visto, è talentuoso questo ragazzo, inutile nasconderlo, sì, sì. C'ha grande sinistro, dribbling, vede bene la porta, è sicuramente un po' discontinuo, e questo è poco ma sicuro, però se Grosso decide di portarselo, visto che comunque la Fiorentina gli esterni offensivi insomma
11: li deve acquistare tutti, sì.
13: Un anno fa si è disfatta di 6 o 7 esterni, adesso li deve ricomprare. Non dico 6 o 7, però bisognerà vedere un po' anche il mercato, l'incontro che avranno in America, no? Certo. Quanto la Fiorentina potrà spendere, cosa potrà fare. Non credo sia un'annata, almeno così a sensazione semplicissima per Paratici, che dovrà essere bravo, no? Con tutti i giocatori che gli rientrano, con quelli che non faranno più parte del progetto Fiorentina, ecco lì fare cassa e poi dopo comprare i giocatori giusti. Però
11: in ogni caso, ecco, Volpato lo approveresti come acquisto?
13: Sì, Volpato sì, perché comunque bisogna scommettere sui ragazzi. Ora lui non è più giovanissimo, no, però è un giocatore di veramente di talento. Se viene a piazza, se gli viene data fiducia, è chiaro che anche su, per dirti, su Gudmundsson tutti eravamo contenti quando è arrivato, e poi dopo le cose sono andate male. E Volpato è un giocatore di talento, molto probabilmente con Grosso a margini di miglioramento. E ti ripeto, l'unica cosa mi sembra, quando, siccome è forte questo ragazzo, quando non riesce ad essere titolare per tutto il campionato, evidentemente è un po' di problemi di continuità, ecco, potrei dire questo. E magari però lavorando con Grosso può darsi che questo, qualora arrivasse a Firenze, potrebbe essere il salto definitivo di un giocatore veramente di talento.
11: Volpato, che è un classe 2003, ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili azzurre e poi ha deciso di scegliere la nazionale australiana e parteciperà ai mondiali appunto con la nazionale australiana. Tommaso Borghini.
12: No, io stavo, prima ne avevamo parlato, no, a proposito di talenti, ora non so se interessa alla Fiorentina o no, ma vorrei sapere se Orlando Massimo, se Massimo lo conosce, sicuramente lo conosce, ma se non gli dispiace. A me non dispiace Luca Coleoscio, giocatore che comunque insomma, anche lui nazionali giovanili ne ha fatti, potrebbe essere interessante per le capacità che ha anche di saltare l'uomo, eccetera. In generale, un talento, un giudizio tuo su questo talento?
13: No, guarda, io anche qua mi rifaccio molto a quello che ho visto personalmente con l'Under 21 e spesso le partite in fase offensiva dipendevano dalle sue giocate. È veramente il giocatore moderno, no? Con lo strappo, con la corsa, e aiuta anche in fase di non possesso, magari arrivasse la Fiorentina. Ecco, per dirti, abbiamo già fatto due nomi, secondo me Coleoscio a piedi invertito a sinistra e Volpato dall'altra parte, restasse Ken, io sarei già felicissimo.
11: Tornando a Volpato, c'è Alberto dal Belgio che dice che gli ritorna in mente Pepi Rossi a proposito di colpi da campione. C'ha un qualcosa secondo te di Pepito Rossi? Non tanto.
13: Ma lui è più esterno, sì, più giocatore che
11: probabilmente come colpi più fantasiosi, ecco, intendo.
13: Sì, Pepito però era una seconda punta, era uno che vedeva la porta come pochi altri. No, dico che Volpato è più moderno perché è più fisico, ha questa corsa molto importante. Pepito però sul breve e sul trovare spazio e gol era unico, almeno, ma non quello che si è visto a Firenze e basta, mi ricordo al Villarreal, insomma, sì, poi sì, gli infortuni sappiamo che hanno condizionato. Però ti ripeto, davvero, la continuità secondo me è l'unica cosa che, perché il ragazzo non lo conosciamo, magari sarebbe anche bello informarsi, no? Che testa ha, se è un ragazzo tranquillo, se si allena, tutte situazioni che sono importanti. Però sul talento, ecco, noi stiamo discutendo oggi del talento, sì, sì. Sul talento è assolutamente... da Fiorentina, e se dall'altra parte ci fosse Coleoscio, che è veramente un giocatore che ormai ha anche una certa esperienza, insomma ha fatto un campionato da protagonista anche nel Paris, con il Paris seconda squadra, e se sono questi i giocatori che potrebbero arrivare alla Fiorentina, insomma, io dico che si inizia bene, poi dopo c'è il mercato, l'estate è lunga.
11: Sì, sì, sono le strade del mercato, poi sono infinite. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che ti chiede, visto che era il tuo ruolo, che cosa pensi di Gustavo Sá, del Famalicão, 30 milioni la sua valutazione, questo giocatore classe 2004, portoghese.
13: Io non lo conosco, però questo, cioè lo conosco io, ma non l'ho visto. Certo. Come dico sempre, ci sono tantissimi tifosi appassionati che conoscono i giocatori molto meglio di addetti ai lavori e anche di direttori sportivi. So che è un buonissimo giocatore, dico che è già una quotazione che mi fa pensare che tu vai in concorrenza con la Spagna, con l'Inghilterra, e 30 milioni solo a Fiorentina dal ritorno del viaggio di Paratici e Ferrari, cosa gli verrà messo in mano dalla proprietà. Io su questo bisogna aspettare, perché se la proprietà dice arrangiatevi con quello che c'è, non sarà facile, perché la società mette invece dei soldi a disposizione e questo cambia un po' tutto, ecco.
11: Certo, si capiscono anche quali sono le ambizioni del
13: esatto.
11: Poi tante domande per te, caro Massimo. C'è il Bomber Viola che ti chiede se hai seguito la finale playoff tra Monza e Catanzaro. Nel Catanzaro c'erano ben tre ex Viola: Iemmello, Petriccione e Favasuri. Favasuri ha fatto un grande campionato del Catanzaro, è stato ceduto per pochi spiccioli la scorsa estate appunto al Catanzaro. Nella rosa della Fiorentina ci poteva stare benissimo, e poi si buttano 10 milioni di euro per mediocri stranieri come Richardson. Che cosa ne pensa, Massimo?
13: No, ha ragione, è il solito problema che non si ha il coraggio di
11: credere in certi giocatori,
13: di credere nei ragazzi. E comunque in ogni caso qui è stato proprio anche un errore secondo me di proprio anche strategia, nel senso che non lo vuoi per il momento, ma mandalo in prestito, sì. È tuo, fa un campionato di Serie B da protagonista. È vero che delle volte si può sbagliare anche le valutazioni di un giocatore, però Fiorentina quanti anni è che ormai tira fuori giocatori molto buoni dal settore giovanile? Tantissimi, sì. Che ne siano arrivati così pochi fa pensare purtroppo che ci sia sempre il solito problema, che è quello che è meglio andare a prendere uno straniero che fa più effetto, costa meno, invece che rischiare con un ragazzo della primavera che magari arriva qualcuno e dice no, non è capace. E questo è un po' il male del calcio italiano, credo.
12: Sì. Allacciandosi a questo, hai seguito, a proposito di calcio giovanile, la primavera che ha vinto lo scudetto, e per alcuni tifosi si sentono dire messaggi appunto: ma perché non portiamo 2-3 giocatori in pianta stabile poi dall'anno prossimo nel ritiro, insomma, per valutarli, vederli, eccetera. Cosa ne pensi in generale di questo discorso e insomma anche del trofeo che è arrivato dopo 43 anni a Firenze, quindi è un qualcosa di storico?
13: No, trofeo stupendo, tutto l'anno grazie. Vero che tanti 2006 la squadra comunque
12: Questa
13: età, sì. Questa età fa un po' la differenza, però nulla toglie a quello che hanno fatto questi ragazzi a galloppa. E certo che 2-3 giocatori devono andare in ritiro con la prima squadra, ma non solo, secondo me 2-3 dovrebbero restare anche in rosa della prima squadra. È qui che manca il coraggio, perché 2006, dunque vuol dire che più o meno 19-20 anni, giusto? 20 anni, sì, sei giovane, ma se sei bravo giochi già anche in Serie A,
11: sì.
13: Non bisogna aver paura, giusto mandarli a giocare in Serie B, giusto, però non tenerli fino al 2006 in primavera, perché sono anni persi per questi ragazzi qui.
11: Si torna al discorso della necessità delle seconde squadre, ecco, a quel punto per mandare a giocare la seconda squadra, bene. E quello che dovrà fare la Fiorentina, insomma, la seconda squadra. Del resto è anche stata un'intenzione da parte di Paratici nel momento in cui si è presentato come DS della Fiorentina, ha parlato di questa necessità. Del resto, insomma, lui poi ha l'esperienza della Juventus, Under 23, che in effetti
12: Ha
11: lanciato parecchi giocatori e poi sono stati anche utili magari per poter essere utilizzati come pedine.
12: Noi oggi abbiamo Fagioli, abbiamo lo stesso Ken, abbiamo giocatori che provengono proprio da quella anche da quell'esperienza lì. Poi.
13: Certo, ma perché privarsi di questi ragazzi che tra l'altro sono tifosi, sono partiti da ragazzini proprio qui con la Fiorentina, dunque danno il cuore, poi dopo la carriera è strana, ci sta che magari uno vada a giocare in una squadra che magari non era neanche così voluto, e da lì gli parte la carriera strepitosa, non si sa mai. Però io, se ho dei ragazzi che ho cresciuto e posso portarmeli in prima squadra, certo, non è che 16, 18, 20 giocatori della primavera sono tutti da Fiorentina, però che almeno un paio siano da valutare in ritiro, io credo che sia il minimo da parte della società.
11: Poi c'è un altro ascoltatore che dice: buongiorno ragazzi, nessuno propone tre soldi, valutazione 13 milioni con 19 gol e 5 assist, come mai, che ne pensate? Questa è la domanda di Goffredo da Roma a proposito di Niccolò tre soldi, che è nato tra l'altro da Emanuele Tre Soldi, figlio dell'ex calciatore Barbara Caffi bergamasca, e poi nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca. Cosa ne pensi?
13: Allora, io mi fido molto, mi piace molto Bergomi quando parla, sempre molto quadrato e bilanciato come opinionista, oltre che molto bravo, e quando il Bruges giocò, se non sbaglio, con l'Atletico Madrid,
11: sì,
13: e lì fece un grosso complimento a Tre Soldi, dicendo che secondo lui era un ottimo giocatore. Io l'ho visto diverse volte, ti devo dire la verità, non mi ha mai impressionato, però un giocatore va seguito dall'allenamento, va seguito in tante cose, non si può vedere solamente due partite e fare una valutazione, però l'impressione è che sia un giocatore buono, ma non... ecco, non lo vedo in prospettiva un campione, però ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
11: Sì, sì, insomma, stiamo parlando del 2004, che sì, esatto. Giovane, ma insomma, non più giovanissimo, ecco, 22enne ormai.
13: Esatto.
11: Tutto il discorso che facevi anche in precedenza, sì, è vero che sta giocando
12: anche Volpato è della stessa età,
11: più o meno. Volpato è nel 2003,
12: ok, quindi ancora più meno giovane, diciamo.
11: Sì. E poi un'ultima considerazione con Massimo Orlando sulla base del messaggio di un altro nostro ascoltatore che ti chiede del ruolo del numero 10, che insomma ormai è scomparso il 10 per come lo intendevamo noi tanti anni fa.
13: Sì, è un po' il calcio che è cambiato, no? Il calcio che ha portato a togliere certe situazioni,
11: ti chiede se tutto questo ha impoverito tecnicamente il calcio a livello di gioco offensivo, ecco.
13: No, quello, cioè, il calcio è diverso rispetto anche ai miei anni, ora è fisico, sbagli un controllo dopo un secondo ti mangiano, è molto fisico, la velocità è fondamentale, certo, vedere il 10 a Firenze, i nostalgici, sì, dicono De Sisti, Baggio, Antonioni, Rui Costa,
11: Massimo Orlando,
13: io per poco, però dico, e poi Gudmundsson, che onestamente sembra che ti faccia un favore a giocare, la gente gli viene un po' di nostalgia, però ecco, diciamo che il numero e la magia del numero 10, che una volta era veramente una cosa meravigliosa, è andata un po' a sparire, perché tu vedi i giocatori col numero 99, 77, e non è il calcio, che è un po' la vita di questi anni che è cambiata, e dunque anche il calcio da questo punto di vista è cambiato.
12: E bisogna purtroppo, a nostro malgrado, anche adattarsi. Però cosa su Massimo la voglio dire, cioè lui era un 10 moderno, cioè nel senso era un po' un precursore dei tempi, perché aveva la tecnica, però aveva anche la corsa, aveva la capacità di aiutare la squadra in tutto, cioè non era il 10 che aspettava il pallone, faceva la giocata, l'imbucata o il dribbling, quindi insomma in qualche modo Massimo sei riuscito anche te, hai fatto insomma da trade union tra la nuova e la vecchia filosofia calcistica.
13: Sì, è vero, essendo un po' timido, magari ho sbagliato anche a lasciarlo la maglia numero 10, nel senso che arrivò Maiellaro, mi ricordo, e ci fu chi prende la 10, io potevo dire comunque la tengo io, perché sono arrivato prima di te e me la tengo. Poi l'anno dopo arrivò Rui Costa e giustamente la tenne lui per tutti gli anni che è rimasto a Firenze. Però ecco, per dirti, nel calcio moderno credo mi troverei bene come mezzala, perché hai visto, le mezzale devono correre praticamente nelle due direzioni, inserimenti e comunque un po' tutto campo, ecco, e da un punto di vista delle caratteristiche fisiche magari avevo qualche capacità in più degli altri, fisiche parlo,
11: No, insomma, anche te.
12: Abbinavi le due cose, insomma, e quindi
13: una
12: qualità oggi molto ricercata.
13: Certo. Forse era più facile giocare adesso per me, forse, però.
12: Ecco.
11: Va bene, Massimo, a presto, grazie mille.
13: Ciao ragazzi,
11: grazie a Massimo Orlando. C'è chi come Silvano sostiene che era più un 8 Massimo Orlando che non un 10 per caratteristiche.
12: Ma l'8 era il destro, il 10 il sinistro, no? Nel vecchio calcio, diciamo, sì. Come tipologia di. Poi sai, sì, tu dici il 10 perché sì, doveva essere quello che per la fa la giocata sopraffina, ecco, sì, e l'8 era quello invece più. Però lui poteva fare tutte e due. Sì, cioè, guarda, nel primo anno a Firenze fece 8 reti da praticamente debuttante in Serie A o giù di lì, no? Sì. E quindi voglio dire, poi sappiamo quello per cui è stato influenzato principalmente dagli infortuni eccetera, eccetera. Però è curioso, insomma, anche ci ha rivelato che poi alla fine quando arrivò Maiellaro, chi lo prende sto 10 alla fine gliel'ha ceduto e poteva tenerselo tranquillamente. E poi a volte certe scelte possono anche influenzarti a livello generale. Certo, Maiellaro era un giocatore completamente diverso, grandissimo talento, anche però doveva essere trapiantato nella
11: prima
12: sua habitat,
11: parlavi anche della capacità di aiutare la squadra nelle varie fasi, ecco, Maiellaro mi sembra
12: era più un 10 vecchio stampo. Vecchio stampo.
11: Adesso siamo pronti anche per un focus curioso con Tommaso Borghini, è un focus che piace molto anche a Stefano in regia.
12: Ah, perfetto, sì. Allora lo invito, insomma, a prendere appunti. Allora poi tra l'altro vorrei che partecipassero anche gli ascoltatori, perché
11: 3487513933
12: sicuramente me ne sono dimenticati qualcuno, oppure chissà di quello ora vi dico di cosa stiamo parlando. Allora, arriverà grosso, insomma, ormai ci siamo, e arriverà quindi un campione del mondo ad allenare la Fiorentina, in generale un campione del mondo nella Fiorentina, sì. E quindi quali sono stati, ripercorrendo un po' la storia, i campioni del mondo che hanno allenato la Fiorentina, in primis, certo. E poi
11: quelli che
12: da giocatore hanno vestito la maglia della Fiorentina vincendo, magari prima di vestirla o anche durante, soprattutto quelli dopo li ho un po' tralasciati perché non sono più nostri, quindi però volendo si possono aggiungere anche quelli se voi li volete, qualcuno ce l'ho, se voi li volete aggiungere. Partiamo dagli allenatori, allora te chi ti ricordi?
11: Allora io il primo che mi è venuto in mente è stato Giancarlo Antognoni, perché Giancarlo Antognoni naturalmente ha vinto da calciatore della Fiorentina il campionato del mondo, però poi comunque con Chiarucci ha fatto anche l'allenatore della Fiorentina in quella parentesi molto sfortunata che poi purtroppo portò alla retrocessione.
12: Si diceva il duo Chiarucci-Antognoni, anche se ufficialmente credo che l'allenatore fosse, essendo dotato poi di patentino, fosse Luciano Chiarucci. Certo. Lui era collaboratore dell'allenatore, allora lì si può aggiungere
11: due,
12: anche
11: me la passi, insomma, però Antognoni in ogni caso, ecco, da calciatore.
12: Tanto Antognoni in questa lista c'è.
11: Certo, perché ha vinto il campionato del mondo 1982 da giocatore della Fiorentina.
12: Da giocatore della Fiorentina, giocatore simbolo, da titolarissimo di quella squadra, non disputando poi la solita sfortuna la finale, però insomma a tutti gli effetti campione del mondo.
11: Poi un altro che mi è venuto in mente, anche se la sua carriera da allenatore non è stata un granché soprattutto alla Fiorentina, Pietro Vierchowd. Vierchowd, che al campionato del mondo 1982 non giocò neanche per un minuto, però il campionato del mondo ha
12: ufficialmente
11: vinto, faceva parte della rosa azzurra.
12: E infatti ce ne sono tanti in questa lista, anche alcuni di quelli proprio dell'82 che non giocarono, che però insomma sono campioni del mondo a tutti gli effetti perché facevano parte della rosa. Lui, per, se vogliamo essere pignoli, faceva parte della Florenzia Viola,
11: è vero.
12: Chiaramente insomma, per noi è la Fiorentina, come tutti quei ragazzi erano tutti della Fiorentina. Intanto ti stanno facendo dei cenni, non so se riguardano un collegamento.
11: Aspetta.
12: Io vado avanti. Uno che
11: aspetta, perché stanno arrivando altri messaggi da Stefano e da Sara in regia. Però allora un altro leggo da Damiano.
12: Devono partecipare,
11: Naturalmente,
12: ci stavo proprio per dirlo. Ciccio Graziano nel 1990 ereditò la panchina da Bruno Giorgi ed andò a quasi a vincere, la Coppa, sarebbe Coppa stato però, meraviglioso.
11: Però adesso andiamo
12: lui
11: a salutare...
12: ha vestito i due panni, allenatore e giocatore da campione del
11: poi
12: mondo.
11: Poi riprendiamo questo focus perché ci sono tanti altri nomi, però c'è Maurizio da Berna che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
14: Salve, ciao. Buongiorno carissimi, volevo dare un mio piccolo contributo per tranquillizzare i tifosi Viola, nostri tifosi Viola che sono un po' preoccupati sul fatto che dicono Grosso non accende la piazza o meno, ma io oltre a dire come tutti quanti un po' hanno detto ma Montella prima di venire alla Fiorentina mica accendeva la piazza, o Italiano quando mai ha acceso la piazza? Io sono abruzzese, vivo a Berna e sono tifoso Viola. Conosco Fabio Grosso da quando aveva 18 anni, giocava nell'Arenato Curi, una società appunto della provincia di Pescara. Poi è andato al Chieti in C2. Fabio Grosso era un uomo diestro con questo sinistro che poi è stato trasformato sulla fascia, ma giocava da trequartista, grande fantasia, tocco di palla, quindi è uno che ama anche la perfezione e gioca bene. Andiamoci con le molle, però secondo me può far bene perché è una persona profondamente seria, tranquilla, sa fare come si dice autocritica quando ce n'è bisogno, e con Fabio Paratici che con cui dovrebbe parlare lo stesso linguaggio, credo che almeno si possa provare a fare questo progetto. Io non sarei così pessimista perché come persona è davvero, vi posso garantire, molto seria e capace. Un abbraccio e come sempre forza Viola.
11: Grazie a Maurizio da Berna che speriamo possa avere ragione al 100%. Torniamo al nostro focus.
12: Ci manca anche allenatori. Abbiamo detto
11: allenatori della Fiorentina, campioni del mondo.
12: Ciccio Graziani con Pietro Viercu da questa caratteristica, cioè ha giocato nella Fiorentina, ha allenato la Fiorentina da campione del mondo 1982, ovviamente.
11: Poi aspetta, perché arrivano naturalmente
12: un altro allenatore.
11: Non parlando di giocatori, in questo caso si parla da Montemurlo, cita Daniel Passarella, insomma,
12: Daniel Alberto Passarella, curiosamente Daniel, come Daniel Riccardo Bertoni, vogliamo anticipare anche un altro giocatore, entrambi campioni del mondo 78 con l'Argentina, entrambi grandissimi acquisti di quella Fiorentina che andava a prendere il meglio in tutto il mondo.
11: Poi c'è il bomber Viola che cita un altro allenatore campione del mondo, non so se lo avevi
12: il portierone,
11: se ce l'avevi sul tuo taccuino, ecco
12: Dino Zoff
11: nella stagione 2004-2005,
12: non poche partite, brutte partite, influenzate da una situazione, poi insomma lo sappiamo tutti, i cattivi pensieri eccetera, la mano di Zauri e quanti problemi, però alla fine in qualche modo la salvezza arrivò con Dino Zoff, campione del mondo e ex allenatore della Fiorentina. Poi ce n'è un altro,
11: sempre tra gli allenatori?
12: Ce n'è un altro che probabilmente, cioè siccome tu giustamente hai fatto riferimento a Giancarlo Antonioni, condizione particolare, anche questo ha una condizione particolare, però per un periodo è stato allenatore della Fiorentina, anche se molto breve, il suggerimento ora dovrebbe portare a accendere le lampadine perché di tutti, anche degli ascoltatori, è stato per un periodo allenatore della Fiorentina, molto breve, ma lo è stato, ed è stato insomma anche molto chiacchierata come situazione, molto recente tra l'altro, mi riferisco al 2021, vediamo se a qualcuno gli viene in mente. Poi, e quindi gli allenatori sarebbero conclusi per quanto mi riguarda con questo nome, anche se come secondo potremmo inserire anche Amarildo.
11: Amarildo che è stato il vice di Lazzaroni nella stagione 90-91.
12: Esatto, siccome era un vice
11: della 91-92,
12: e allora lui, Amarildo, però è stato campione del mondo con il Brasile nel 1962, Viola dal 67 al 70, campione d'Italia con la Fiorentina oltretutto, quindi insomma un grandissimo personaggio in questa classifica, chiamiamola così, c'entra e come se c'entra.
11: Allora poi c'è, per quanto riguarda invece i calciatori, il bomber Viola che cita Mario Pizziolo che vestì la maglia della Fiorentina e vinse il mondiale del 1934.
12: Mario Pizziolo 1934 è diciamo il primo campione del mondo in assoluto, come giocatore in questo caso. Tra l'altro la vicenda di Pizziolo,
11: poi sull'allenatore è arrivata la risposta,
12: bene, brevissima vicenda Pizziolo. A lui, siccome si infortunò, giocò solo le prime partite, si infortunò e stette fuori, la federazione non aveva dato la medaglia del campionato del mondo, rimediò soltanto molti anni dopo, riconoscendo e dando la medaglia, premiando anche Mario Pizziolo, che non era stato premiato con la medaglia nel 1934. Quindi qualche, insomma, che la federazione non sia stata simpatica tanto ai tifosi della Fiorentina, affondiamo le radici anche negli anni 30, perché anche questa fu una vicenda particolare, sì, che caratterizzò Pizziolo.
11: Moreno e Guido hanno risposto al tema allenatore campione del mondo Gattuso.
12: Bravi.
11: Avevo per un attimo rimosso, ma fu ufficializzato, la Fiorentina non l'ha mai guidato nemmeno per una Fiorentina, però
12: firmò il contratto da allenatore della Fiorentina, si dimise dopo 2 settimane, forse anche meno, 10 giorni.
11: Sì.
12: Io mi ricordo stavo preparando uno speciale su Gattuso e fui raggiunto da questa notizia quando praticamente l'avevo esaurito, dovendo rifare da capo tutto, il che non, insomma, non mi è stato molto simpatico come vicenda, diciamo così. Vabbè,
11: scherzando, diceva dal Casentino, Gattuso venne per fare il buttafuori al Viola Park.
12: Sì, poi me lo ricordo, venne anche a visitare il Viola Park, era in costruzione. Sì. Però non parlava, vero? Era quasi aveva una faccia, si disse tutti: accidenti, Gattuso, va bene che passa come quello truce, ma insomma, un sorriso, niente. Probabilmente già stava pensando alle dimissioni. Chissà che, vabbè, quella è una vicenda tutta da raccontare, ma giocatori ce ne sono tantissimi.
11: Certo, abbiamo detto di Passarella e Bertoni, poi comunque anche Giovanni Galli, perché anche Giovanni faceva Galli. Parte Daniele Massaro,
12: bravissimo, sempre nella come, rosa, come Vjerkovod e Galli non scesero in campo, però facevano parte ufficialmente dei convocati di Berzotto, andarono in Spagna e seguirono tutto dalla panchina, diciamo così. E ce n'è un altro che fece parte di quella spedizione, altri due di quella spedizione 82, che poi sono diventati giocatori della Fiorentina. Vediamo se vi si accende una lampada. Uno è anche stato
11: Claudio Gentile,
12: bravissimo, è il protagonista, perché strappava le magliette di Zico, di Maradona, si è portato a casa un po' di pezzi, insomma, di magliette, e non poi, solo qualche caviglia pure.
11: E Lele Oriali,
12: e Lele Oriali, il grande Lele Oriali, a cui giustamente Ligabue ha dedicato anche la canzone Una vita da mediano. È stato comunque 4 stagioni alla Fiorentina, da campione del mondo, arrivò nell'84 con Gentile,
11: nell'83-84
12: sì, nell'83, bravo, con Gentile arrivò l'anno dopo, nell'84, avevo letto Gentile, 83-84, Oriali, stette fino all'87, quindi 4 stagioni, non sono poche, giocando tra l'altro molto bene, perché
11: chiuse la carriera alla Fiorentina
12: facendo delle ottime stagioni, nonostante fosse stato dato per bollito dall'Inter, che ce l'aveva ceduto. In realtà non era così, perché insomma fu, anche quando smise, molti gli chiedevano di continuare perché sembrava ancora in grado di poter continuare, e non era nemmeno più di tanto vecchio, però all'epoca diciamo era logorato, come dice Ligabue, dalla sua vita da mediano.
11: C'è dubbio. E poi c'è Massi che dice: non scordiamoci Socrates. No, non ce lo scordiamo, però Socrates non aveva vinto il mondiale con il Brasile, anzi fu fatto fuori dalla nazionale italiana, quel Brasile 3-2, ce la ricordiamo, no?
12: Esattamente, quindi non essendo campione del mondo, però c'è un brasiliano, c'è un brasiliano che probabilmente in questa, e che io sinceramente non avevo messo, ma che mi si è accesa la lampadina adesso, che secondo me in questa classifica ci sta. Faccio un controllino, ma credo che ci stia alla grande.
11: Sì, ci sta. Marzio Santos che arriva nel 94-95 dopo aver vinto il campionato
12: da campione del mondo. Tra l'altro sbagliò anche un calcio di rigore nella famosa lotteria dei rigori che poi vinse il Brasile contro l'Italia, giustamente poi sono andato a prendere lui, noi, quello che sbagliò, però effettivamente non fece una.
11: Non l'avevi segnato, no, sotto taccuino.
12: No, Marzio Santos, però vedi, mi è venuto in mente. Marzio
11: la famosa promessa di
12: lui pensava più a Sharon Stone.
11: Sì, che doveva fare 7 gol.
12: Ma infatti ci provò, visto che gol ne fece 4.
11: Provava a fare degli autogol.
12: Fece un paio d'autogol, di cui uno di testa, mi pare, da lontanissimo. Sì. E perché dice: tanto più o meno, se faccio autogol o gol, me la faranno fare questa cena. E invece niente.
11: Vittorio Cecchigori gli aveva promesso di fargli conoscere Sharon Stone se avesse segnato.
12: Li abbiamo detti quasi tutti, manca però, ma ne manca due recenti campioni del mondo che hanno giocato nella Fiorentina, che sono stati anche molto apprezzati e osannati dal pubblico viola. E
11: quindi... vediamo se arrivano delle risposte da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Due campioni del mondo che hanno vestito la maglia della Fiorentina in tempi recenti,
12: e uno l'ha conquistata da giocatore della Fiorentina, tra l'altro, quindi molto importante in questa classifica, in questa lista, perché ovviamente i più importanti sono tra i giocatori, sono quelli che poi il titolo di campione del mondo l'hanno conquistato giocando.
11: Certo. Non è Masigno, ci scrive Andrea.
12: Masigno entra nella categoria dei dopo,
11: sì.
12: Post,
11: sì, cioè nella Fiorentina giocò
12: 94,
11: alla fine degli anni 80, sì, certo,
12: campione del mondo 94, insieme a un altro grandissimo campione del mondo 94, capitano di quella nazionale, certo, cioè Carlos Dunga. Questi io non li ho presi in considerazione, però ne mancano due, mi sembra, non siano stati citati.
11: Non sono stati citati, guarda, erano stati citati ad onor del vero dalla nostra regia, ma i nostri ascoltatori ancora non li avevano
12: vedi
11: citati.
12: La nostra regia
11: Tony
12: è più...
11: e Gilardino,
12: bravo, Tony e Gilardino, grandi bomber. Gilardino non era ancora un giocatore della Fiorentina,
11: Marco 68
12: arrivò dopo e fu protagonista, tra l'altro, con quell'assist anche a Del Piero, no? nella semifinale contro la Germania, e poi Luca Toni, che fece anche due gol in quella edizione lì contro l'Ucraina, e fece una doppietta, preso una traversa in finale, sennò avrebbe segnato anche un gol in finale di Coppa del Mondo, certo. L'avrebbe proiettato ulteriormente nella storia, però a tutti gli effetti era centravanti della Fiorentina e centravanti della nazionale, campione del mondo, come lo era Ciccio Graziani all'epoca, anche se condivideva il ruolo con Rossi allora, insomma.
11: E quel Brasile ne aveva 25 buoni, uno scarso, si prese noi, Marcio Santos.
12: Sì, successivo
11: esattamente
12: Bex. L'impressione che poi dette successivamente fu quella, però mi ricordo eravamo tutti contenti quando arrivò Marzione, sì. Perché si diceva campione del mondo, molto, insomma, sì. Voglio dire, mica t'arriva il centrale del Brasile oggi, metti, o della squadra campione del mondo oggi, arriva a Firenze, sei contento, insomma, sì, certo. Poi però le cose non andarono come speravamo, purtroppo, e quindi questa è la mia lista. Però se qualcuno scova, trova altre situazioni, ben vengano, perché insomma arricchiremo di nomi, certo, la nostra lista.
11: Sì, sì. Invece adesso ci possiamo proiettare anche sullo spazio a Marcord, dopo questo focus interessante, curioso. Ricordiamo che appunto tutto parte dal fatto che Grosso, che diventerà l'allenatore della Fiorentina, è un campione del mondo 2006.
12: Assolutamente. Allora, io ti voglio dire che oggi è una giornata particolare, non è ricchissima, quindi io sono andato anche a cercare una cosa che riguardava ieri, non so se lo avete, ma credo di no, non essendoci Viola Amore Mio, che si dedica principalmente a questo tipo di cose, e riguarda il 31 maggio del 2009, si giocava Fiorentina-Milan, e la Fiorentina e il Milan erano già sicure della qualificazione ai preliminari allora di Champions League, sì. Quindi insomma, voglio dire, non era certo una partita che con due squadre paradossalmente mettevano in gioco però il terzo posto, perché era la lotta tra terzo e quarto posto, però erano tutte e due già qualificate, quindi in teoria soltanto per la gloria, e poi era anche qualcosa di più, perché mi pare valesse anche soldi a livello qualificarsi una posizione più alta rispetto tra il terzo e il quarto posto, alla fine c'è un premio maggiore, però era questo ciò che c'era in palio. Ma c'era anche una situazione particolare, ovvero un grande del calcio italiano disputava la sua ultima partita, ed era Paolo Maldini.
11: Sì.
12: Pensate, Paolo Maldini al momento dell'uscita fu sostituito del campo con la Fiorentina sotto 2-0, quindi insomma non è che era un'atmosfera da festa, nonostante la festa ci fosse di fondo, perché la Champions League, pensateci quello che potrebbe valere oggi. Ebbene, tutto lo stadio Franchi fece da brividi a Paolo Maldini, che si
11: una
12: emozionò.
11: Una standing ovation
12: Maldini, tutti, sì, in piedi per un grande del calcio italiano, pur essendo rivale, fischiato a sua volta durante le partite.
11: Sì, ma la cosa curiosa, probabilmente l'avete già sottolineare, è che Paolo Maldini in quel periodo curiosamente stava incontrando, non dico un'avversione, ma insomma poco calore da parte dei tifosi del Milan, e quindi il vero tributo gli fu riservato proprio al Franchi.
12: Infatti lui lo ricordò, insomma, chiaramente poi dopo, essendo un fedelissimo del Milan, poi insomma adesso c'ha problemi con la società, ma non credo con i tifosi, però allora c'era una frangia del tifosi che lo avversò, lo criticò eccetera, e invece a Firenze ha avuto il degno, e questo a dimostrazione del fatto che spesso si dice a Firenze non si è sportivi eccetera eccetera, in realtà il pubblico viola sa riconoscere i grandi giocatori, soprattutto i grandi uomini, le grandi personalità del calcio, anche se sono rivali, e lo fece, quindi questo fu un tributo molto bello dato da Firenze.
11: Prima che tu continui con lo spazio Marcord, tornando invece al focus, c'è, e credo che non abbia tutti i torti, Neri da Pistoia, che vuol puntualizzare una cosa su Graziani, che dice non condivideva nulla con Rossi perché ci giocava insieme e non al suo posto. In effetti anche nella finale Graziani parte titolare.
12: No, condivideva il ruolo di centravanti, nel senso erano due centravanti all'interno della stessa squadra. Sì. Mi sono espresso male.
11: Appunto, cioè, giocavano insieme.
12: Si giocava a due punte e diciamo che allora era particolare, no? Perché a volte il centravanti si proponeva Graziani, a volte si proponeva Rossi, erano la classica coppia, quello rapinatore e quello che di testa più però Graziani è uno che è sempre svariato anche, quindi qui io intendevo condivideva il ruolo di centravanti perché si giocava col doppio centravanti, oggi si direbbe così, no? Doppio centravanti.
11: E poi insomma, per concludere il discorso su Graziani, c'è Simone 099 che ai tempi della Fiorentina come allenatore Graziani lo ricorda con il suo inseparabile impermeabile,
12: sì
11: ce lo ricordiamo in panchina, in piedi,
12: che aveva un nome particolare, quell'impermeabile adesso mi sfugge.
11: Loden forse.
12: No, non Loden, mi verrà in mente, comunque è un modello che ha un nome, non è il Loden, Loden è più di là, più di lana, no? Come tipologia di cappotto. In ogni caso mi verrà in mente.
11: Ed aveva questo atteggiamento molto calmo, molto equilibrato, completamente diverso da quello che è stato poi Graziani nel corso degli anni successivi.
12: Soprattutto in quella trasmissione faceva poi l'allenatore del Cervia, campioni in cui insomma poi mai dire gol si è divertita tantissimo.
11: Trench, dice Neri,
12: il trench, trench, perfetto, trench, il trench, ecco, non mi veniva il suo trench inseparabile, e lì a Campioni forse fece vedere quello che davvero era, Ciccio, ma non perché è uno sanguigno, no? Uno che invece in quel periodo è vero, aveva scelto un po', ma andava molto di moda, ancora di moda in quegli anni lì, il contegno misurato, forse aveva preso spunto da Nils Liedholm, il barone,
11: si diceva da Beckenbauer,
12: anche Beckenbauer, il barone Liedholm, il self control famoso di Oronzo Canà, no? Che si metteva allo specchio a cercare di imitare, salvo poi buttare in terra lì appunto l'impermeabile e stropicciarlo.
11: Siamo ai saluti, velocemente
12: compleanno di Abel Balbo, 1 giugno 1966, 31 gare, 7 gol, viola dal 99 al 2000, fece molto bene soprattutto in Champions in quella stagione, realizzando gol col Barcellona, doppietta nel 3-3 famoso del gol poi di Bressan, e poi realizzando anche un gol contro lo United nel 2-0 la vittoria. E Alessandro Orlando compie 56 anni, spesso lo chiama, e poi chiudo dicendo che come la Fiorentina avrebbe avuto oggi 100 anni, un po' tanti, una grandissima del cinema mondiale, Marilyn Monroe, che è nata proprio il primo di giugno del 1926.
11: Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, ma vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: È come scendere. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
17: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
18: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Da
1: oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
21: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
22: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
23: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
24: Velvet Pet, via

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, iniziamo il nostro pomeriggio su Radio Firenze Viola, come sempre con Palla al Centro, anche il primo giugno, quindi apriamo un nuovo mese che di fatto si apre come si è concluso il mese di maggio, quindi con l'attesa per quanto riguarda la panchina, con una Fiorentina ancora in ballo per quanto riguarda il proprio allenatore, quindi a cascata tutto quello che sarà dopo il calciomercato e la nascita di una nuova squadra, dopo quello che è stata una delle peggiori stagioni della storia stessa della Fiorentina. Ne parleremo come sempre con Luca Calamai.
4: Ciao, mi fai dire una cosa? Stanno passando su Sky le immagini. Si può dire o veniamo messi a rogo? La finale Champions è stata una roba insopportabile, invedibile.
3: Non è stata una bella finale.
4: 660 giri palla, 4 tiri in porta, finale ai rigori. No, Champions è di un altro livello, però anche lì delle volte alla fine hanno ben poco da godere.
3: No, soprattutto perché come quando si arriva in fondo alle competizioni nessuno vuole perdere.
4: Bravo. Ma il problema, dice, mi chiedeva uno, ma secondo te, oggi mi diceva un amico interista, ma noi si sarebbe fatto peggio figura dell'Arsenal? Ma non vuol dire lasciate perdere quella partita, il problema è che te non ci arrivi là, perché per arrivare là dai già due volte il Barcellona, due volte il Bayern Monaco e ti spianano, no? Ma la finale comunque c'era un'aspettativa straordinaria e vabbè, e ha partorito una partita da campionato italiano, si può dire, tutti dietro, barricati.
3: Sì, grande solidità, più che altro magari c'è più ritmo, più potenza atletica, però poi tecnicamente non è stata una finale.
4: Mai ti rimporto.
3: Quando è uscito Kvaratskhelia in quel modo, con quella testa un po' le orecchie abbassate, dava proprio la sensazione di essere una finale dove neanche l'estro di uno dei migliori calciatori del mondo poteva è riuscito a incidere.
4: Allora, abbiamo allenatore?
3: Allora, siccome passano le ore e c'è sempre questa no, salta tutto, no, è lo staff, no, manca quello. A me quello che risulta, francamente, così per iniziare parlando di mercato, ovviamente di mercato allenatori, è che manchi semplicemente via libera del Sassuolo, che tu dirai, semplicemente, non è così semplice. No, non è così semplice, però in realtà io penso che la Fiorentina abbia già fatto tutto con l'allenatore. La questione del staff non mi risulta essere un problema, mi risulta che abbiano già trovato l'accordo sia con Grosso che con i suoi collaboratori. A orchestrare il tutto c'è un agente che è passato da dare alla Fiorentina Palladino, che è Riso, che seguiva appunto Palladino, certo. Ma dopo Palladino ha portato altri calciatori, Briscianini per esempio, quindi con cui c'è un rapporto solido e di collaborazione. Quindi io non vedo motivo per essere preoccupato del ritardo dell'annuncio di Grosso, se non che ci sono dei passaggi ufficiali come quello della interruzione del rapporto col Sassuolo. Poi
4: mi permetti di dire che insomma io aspettavo un livello migliore, più alto nella gestione di questo, cioè
3: alla gestione comunicativa, dici,
4: ma anche operativa. Cioè, se il Sassuolo è una società amica,
3: amica di tutti,
4: che cosa stiamo aspettando? Se gli devi dare dei soldi, dai dei soldi, ma insomma è roba da così. E poi c'è un'altra cosa, e questo proprio mi ha irritato, l'ho detto stamani, lo ripeto ora, mi ha irritato profondamente e mi sta irritando profondamente il comportamento della Fiorentina con Vanoli. Allora, io lo sto dicendo da settimane, Vanoli per me è stato formidabile, gli ho dato 9 nella pagella, sono stato uno dei più generosi per esempio nella trasmissione di Zona Mista, ma glielo ridarei. Mi sono detto meriterebbe un grande applauso nell'ultima partita e sono felice gli è stato

0: e un uomo del valore di Vanoli si presta a sta qui a fare il pupazzetto in attesa che si mettano d'accordo sul prestito di un giocatore invece su una trattativa. Non lo so, questa la trovo,
1: no, è una sfaccettatura curiosa.
0: Questa vicenda
1: sicuramente,
0: trovo tutto perché molto imbarazzante, devo dire la verità, perché
1: a me incuriosisce. Allora, detto che quello che dici sul comportamento della Fiorentina mi trovo d'accordo, nel senso che probabilmente poteva essere fatto di tutto tranne il fatto di lasciarlo in congelatore tutte le volte, no? altre 48 ore, come se fosse un pezzo di carne lasciato lì a aspettare di essere grigliato. Mi sembra una cosa abbastanza sbagliata, perché ci sono anche i rapporti umani.
0: Bravo.
1: C'è anche la riconoscenza, non deve essere tradotta nella conferma per forza, no? Ma la riconoscenza si può anche trasmettere in tanti altri modi, e quindi sono d'accordo. Però mi incuriosisce anche il comportamento di Vanoli e del suo entourage, perché francamente io davanti a una cosa del genere, dopo quello che ha detto anche Vanoli a fine stagione, quando dopo la Juve ha detto mi auguro ovviamente che questo risultato non sia il motivo per cui pensare alla mia conferma, aveva ragione, no? Ha ragione da vendere. Allora forse anche Vanoli, giustamente, da un momento all'altro, se io fossi orgoglioso, come trovo che lui sia giustamente orgoglioso per quello che ha fatto, saluterei la curva. Anche non mi permettono di farlo con un comunicato ufficiale sul sito, non lo fa nessuno, lo faccio sui miei social come fanno tutti, saluto e ringrazio
0: e saluto tutti. Tra l'altro c'è anche una storia curiosa, che in questo momento ci sono i quattro ex allenatori della Fiorentina sono tutti disoccupati, perché l'italiano è disoccupato, Palladini è disoccupato, Pioli è disoccupato e Vanoli è disoccupato. Panchine di livello in Serie A è rimasto il Milan, ma non mi pare orientato su nessuno di tutti e quattro. Giustamente c'è grande attenzione su Aquilani, che potrebbe essere l'allenatore
1: del Sassuolo,
0: giustamente. E fammi dire che il Bologna, che ha molto meno soldi di noi, perché il Bologna lo dice, parlavo l'altro giorno con un collega bravissimo, amico nostro, Sartori deve recuperare 20 milioni dal mercato, cioè non solo non hanno soldi, recupera 20 milioni, lo dicono, però ha avuto l'idea, il coraggio di andare a prendere Tedesco, un allenatore che poteva essere diverso, no, per certi aspetti. Via italiano, il giorno dopo Tedesco. Cioè, cos'è? Napoli parla un due persone, il giorno dopo allenatore. La Juventus, l'altra società che è nel caos è il Milan, e si vede che è una società nel caos. Allora, ma se te volevi grosso lo vuoi da due mesi, perché t'hanno detto tutti no, ma che gli dai forza a grosso, se te finisce il campionato ringrazi Vanoli e dici io voglio questo, ho scelto questo e fidatemi di me, questo è buono. E chi si sta a aspettare? Che il Sassuolo ci faccia l'elemosina? Che ci so, non lo so, io vorrei un salto di qualità anche nel modo di porsi, di comportarsi, vorrei da grande squadra, vorrei una Fiorentina che anche in questo dimostra grande squadra. Poi cambia nulla se l'allenatore ce l'hai il 4 di giugno invece che il 31 maggio, nulla, non cambia niente. Però vorrei che tutto fosse più da Fiorentina, da grande Fiorentina, da livello alto. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti.
1: Stanno già arrivando tanti.
0: Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori e degli amici di Lady Radio. Per loro 3925727775. Fatemi ringraziare, di solito lo faccio alla fine, stavolta lo faccio all'inizio, Pietro Lazzarini, che come sempre quando ci sono emergenze viene ad accompagnarmi a fare insieme una trasmissione, ma oggi sarà protagonista al 100% perché il mercato è al 100%, oggi l'interesse di tutti. Se avete domande da rivolgere a me o a Pietro, 055 77 11 171, quindi sull'allenatore siamo fermi, i giocatori non se ne parla nemmeno.
1: Beh, sai, fino a che non hai un allenatore certo in panchina è anche difficile costruire una squadra che sia in linea con quello che chiede l'allenatore. L'unica cosa che ti posso dire, e di questo ne sono certo, è la Fiorentina ha già iniziato a sondare il terreno per dei difensori centrali duttili di piede mancino. Questo perché? Perché la Fiorentina ha solo Ranieri in quel ruolo, perché ha il problema Parisi, che è un problema che fino a ottobre-novembre non può essere risolto, e quindi al di là di chi verrà in panchina, uno dei giocatori del ruolo che hanno chiesto anche agli agenti di andare a cercare e quindi di presentare, no, le proposte, ora è il periodo dove gli agenti chiamano ogni tre minuti, guarda c'è quest'altro, è un difensore centrale di piede mancino e possa giocare all'occorrenza anche terzino.

0: questa è la linea, ecco, la prima
1: dopodiché
0: linea guida.
1: E poi andiamo a salutare il primo ospite, un caro amico. È chiaro, Pietro, che dalle prime indicazioni viene l'idea di una Fiorentina profondamente rinnovata, perché se metti in discussione De Gea, vuoi vendere Dodò, vuoi vendere Gosens, cerchi un difensore centrale, hai bisogno di 5-6 esterni d'attacco, non sai cosa vuoi fare con Ken, ma può andar via, almeno un centrocampista di una certa struttura lo devi prendere.
0: Ma il volto della Fiorentina cambierà radicalmente.
1: Stiamo parlando di
0: 4-5, se non sei titolari che potrebbero cambiare,
1: che sono tanti. Allora, saluto e ringrazio Claudio Piccinetti. Ciao Claudio.
2: Sì, buongiorno Luca, buongiorno.
1: Allora, mi fa particolarmente piacere, caro Pietro, avere con noi Claudio in apertura. Perché? Perché ieri si è conclusa un'altra edizione straordinaria, vorrei dire storica, del Memorial Ballerini. Quindi Claudio, prima di andarti a chiedere tante cose sulla Fiorentina, insomma, penso che il mondo dell'impunità tavernuzze e la soddisfazione di te che ci lavori mesi a questo torneo sia importante, no?
2: Ma detto da me, sono di parte, quindi Luca, ma sono una persona talmente umile che ti devo dire che quest'anno abbiamo concluso la 15ª edizione del torneo Renato Ballerini con dei valori, con dei numeri straordinari, perché 122 squadre, più di 1000 bambini, bambine, ragazzi inclusivi, un calcio per tutti, è stato veramente un successo. Ma no, per lo sai, facciamo le cose all'impruneta tavernuzze con umiltà. Poi la premiazione di ieri di certi valori, il ricordo di Pino Brizzi, di Massimo Mattolini e del nostro amico Celeste Pi, è stata talmente toccante, con i riconoscimenti della Fondazione Tommasino Bacciotto. E poi lasciami dire, un grande giornalista, un grande amico, un tifoso viola come Massimo Sandrelli, che ha preso la medaglia d'onore, Artemio Franchi, e poi quel soggetto straordinario di Boranga, Lamberto Boranga, che è stato premiato col premio Artemio Franchi. Insomma, è stato, al di là della festa dei
1: guarda,
2: bambini,
1: è un momento straordinario, un momento straordinario.
2: Certo,
1: ve lo ridico, queste sono le grandi
0: stranieri che siano stati caricati, non so da chi, di responsabilità che vanno oltre anche la loro qualità tecnica, ma anche, se vogliamo, la loro qualità di temperamento. Cioè, a un certo punto sono diventati come gli intoccabili, quando tecnicamente non possono essere gli intoccabili, certo, una squadra che lotta per ambizioni migliori di quelle di quest'anno. Quindi la valutazione spetta tutta alla Fiorentina, sia per lui che per Ranieri. Sono due giocatori che nella loro quotidianità fanno bene, però se mentalmente hanno perso quella lucida umiltà che li aveva resi un valore aggiunto per la Fiorentina, allora ciao, arrivederci.
1: Claudio Fagioli, confermato play, guarda, grosso cerca il play, oppure riportato nel ruolo di mezzala.
2: Senti, sai benissimo cosa penso di Fagioli, no? Fagioli, voglio dire, grosso aveva Matic, giocatore di struttura, giocatore di tempistica, giocatore con un sinistro, ma noi lì davanti abbiamo bisogno di un giocatore, chiamalo come ti pare, regista, play, che abbia un pochino più struttura, che abbia gioco aereo, che abbia contrasto, quelle capacità agonistiche che servono per proteggere i due centrali difensivi di dietro. È un giocatore sublime dal punto di vista tecnico, ma quando i ritmi si alzano Fagioli scompare un attimino. Non disconosco che sia un giocatore che tecnicamente ce ne sono pochi in giro, ma quel ruolo lì potrebbe anche cambiarlo e andare a fare la mezzala con un sostegno di dietro che lo protegge,
1: che è il suo percorso iniziale. Pietro?
0: Sì, io, a me non è dispiaciuto nel ruolo, però è vero che alla Fiorentina mancano centimetri, più che centimetri manca dinamismo, perché poi Durre è alto, Bresciannini è alto, Fabian è alto, quindi non mancano centimetri, mi sbaglio, manca dinamismo, manca tempismo, come diceva Claudio, mancano interventi in tackle, mancano colpi di testa, e lì il problema è che costa questo tipo, certo, di giocatori, costano tanto, e soprattutto la Fiorentina ha un centrocampo dove hai riscattato Fabiano e Brescianini, hai di proprietà Fagioli, Ndur, Mandragora, cioè hai un centrocampo anche che già
1: Fazzini,
0: così Fazzini è un altro centrocampista sì, che
1: particolare
0: può che tipo di giocatore è, ma tanti giocatori in, una, in un settore di campo che quest'anno ha fallito, perché certo, ha fallito. Cioè, a parte non la crescita di Ndur eccetera, quindi sì, sono d'accordo.
1: Gli ultimi due, Claudio Ken.
2: Che se gli passa il male la tibia e va meno a fare le giratine, lo tengo sicuro, parto da che ci mancherebbe altro, però gli deve passare il male alla tibia e i momenti che lui spesso e volentieri deve andare a fare le sue girate. Da Ken si deve ripartire, ma si dia una regolata, deve rispettare le regole, la disciplina che ci devono essere in uno spogliatoio, in un gioco collettivo come quello del gioco del calcio.
1: Pietro?
0: Tutto dipende da che cosa c'è sul mercato per quanto riguarda l'attaccante, perché se la Fiorentina riesce ad avvicinare attaccanti di un certo livello nonostante non abbia le coppe, per me si può anche cambiare. E io parlo sempre anche di giocatori che sono, vengono da una stagione difficile, Santiago Jiménez, zero gol, lo prenderei ieri, Dovbyk, tutti i problemi alla Roma, lo prenderei ieri, però la Fiorentina dovrebbe convincere questi giocatori ad arrivare, quindi se riesce a fare la doppia operazione, cedo Ken per prendere uno di questo livello, lo cedo, altrimenti se lui, come mi risulta, non ha la fila fuori dalla porta, perché tra la tibia e le giratine, come diceva Claudio, e tutto quello che gira intorno anche al suo personaggio, se vogliamo, sì, che a livello di Premier è un po' screditato dal periodo che ha fatto già in Premier, allora resti qui, ma con una testa diversa, perché sennò è un casino.
1: Claudio, chiuderei con Gudmundsson.
2: Ma mi fai la domanda più difficile del mondo.
1: Te l'ho tenuta per ultima. No, ma guarda, l'ho tenuta per ultima a tutti e due, perché su Gudmundsson anche Pietro era, lo ricordo, combattivo e convinto della difesa di quello che poteva essere Gudmundsson. Ecco perché ve l'ho lasciata per ultima. Vai Claudio.
2: Senti, ti dico la verità, non mi ha convinto, ma ci sono innamorato a livello tecnico. Perché un giocatore, parto da lì, me lo dai a me e lo sistemo io, mi chiudo in uno spogliatoio, dico una battuta, mi è piaciuto tutto quello che ha detto Pietro, perché è un grande conoscitore del gioco del calcio, ti dai una regolata, se no ti faccio venire le pezze al sedere da stare in panchina o in tribuna.
1: Pietro?
0: È una grande delusione, perché io come Claudio sono innamorato di Gudmundsson, perché io divido i giocatori che tocca la palla senza far sentire il calcio e quelli che invece sono i mestieranti che quando calciano si sente il tiro. Cioè, Gudmundsson quando calcia non senti che parte il tiro, perché ha un modo di toccare la palla che non ce l'hanno in pochi adesso in giro, però il problema è che con noi l'ultimo anno, soprattutto gli ultimi sei mesi se vogliamo, la palla l'ha toccata poco, ha fatto tante giratine per il campo, e questa cosa bisogna anche lì capire, la società deve chiuderlo in uno stazzino e dirgli: ma te a Firenze ci serve un uomo per fare una giratina o ci serve un uomo perché voi pensavi che fosse un qualcosa che ti potesse dare una prolungata carriera di successo? Perché io so che lui ha molto mercato nonostante tutto, perché in tanti credono,
1: perché fanno il ragionamento che fate voi, cioè ci vedono
0: in tanti credono che sia Firenze il problema per Gudmundsson.
2: Luca,
1: dimmi Claudio.
2: Se non speri con tutte le delusioni che ci ha dato, no? Perché quando gioca danza, no? Se non speri in uno che ha l'atteggiamento tecnico, la destrezza, la fantasia, l'eclettismo, e non aspetti un giocatore come lui, tu lo devi mettere in uno spogliatoio e dici: ascoltami, le carte le do io, che cosa hai intenzione di fare? Se no cambi. Firenze è una bella città, se sei venuto solo per mangiare la bistecca non va bene.
1: Sì. Questo è un grande guardate,
0: sai
1: che...
0: poi c'è anche il limite tattico, perché come gioca Grosso gioca tendenzialmente, vorrebbero giocare col 4-3, c'è da dire che mi insegnano chi calcio lo conosce, quindi Claudio meglio di me, chi gioca 4-3 può giocare anche 4-3-1,
1: sì.
0: Quindi tendenzialmente un ruolo, se ho l'intenzione di farlo giocare, se credo fortemente che possa cambiare quella che è l'inerzia triste degli ultimi mesi, allora il posto glielo trovo, altrimenti però se c'è un'idea di ripartire con le ali che vanno forte dentro, che saltano l'uomo in velocità, che giocano a piede invertito, Gudmundsson non ti serve a niente.
1: E ti danno anche protezione un po' qualche volta. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, Claudio, la prossima sfida del Memorial Ballerini del 2027.
2: Sì, settembre iniziamo a mandare gli inviti. Anzi, mi dai l'occasione, Luca, per ringraziare tutte quelle società che hanno partecipato, dalla Florea all'Africo, alla Sales, cioè tutte quelle che hanno aiutato questo torneo a far sì che sia diventato un evento per far divertire veramente in queste quattro giornate il mondo dei giovani, cioè il mondo dei bambini. Le ringrazio sentitamente da parte, cioè mi dai l'occasione, Radio Firenze Viola, di ringraziare tutte queste, la Colligiana, la Faellese, tutte quelle società, ora qualcuna me la dimentico, 122 società, però grazie da parte dell'impresa Tavannuzzi, un grazie sentito per aver portato questo evento davvero in alto nella città di Firenze.
1: Grazie Claudio, grazie davvero. Grazie,
2: ciao Pietro.
0: Ciao Claudio,
2: allora,
0: ciao.
1: 348-7513-933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-727775. Se volete telefonarci, mai come in questo momento, il vostro confronto è graditissimo, quindi 055-7711-171. Caro Pietro, ci prendiamo la prima pausa e poi torniamo a parlare di Fiorentina.
0: Tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro, sono Patrick. Sì, in linea di massima sono un po' d'accordo con voi su queste, sulla situazione, Parati, Cibanoli, ma fondamentalmente nessuno di noi sa nel loro privato che cosa si sono detti. Per cui magari una situazione che nel privato hanno accettato da entrambe le parti. Non vedo poi il problema, la voglia di voler sapere, comunicare, andare a cercare per forza un errore, una mancanza, di esplicare al tifoso cosa stanno facendo. Ripeto, magari loro quelle stanno facendo privatamente e in linea con quello che sta succedendo. Buona giornata.
6: Ragazzi, buongiorno. Una domanda, ma c'è qualche speranza che non venga grosso?
7: No, sono Guido. Calamai, non calzano gli esempi di Bologna e del Napoli, perché Bologna e Napoli hanno un management consolidato che ha anni che opera, invece noi abbiamo un Paratici che è entrato ora, deve capire come funziona questa società, che è comunque anomala nella sua formazione, perché ha un direttore generale, cioè Ferrari, che non sa fare il suo ruolo, perché non l'ha mai rivestito questo ruolo e non ha l'esperienza soprattutto in questo ruolo. Quindi bisogna dare più tempo che le altre società a Paratici e quindi alla Fiorentina. Vedremo l'anno prossimo probabilmente la velocità vera che può avere una decisione di Paratici. Ciao Luigi.
6: Calamai, cambiamo, se avviamo via. Ma un allenatore come Vanoli gli ha fatto benissimo, si ringrazia. La Fiorentina gli sta un suo trampolino, può andare dove gli pare. Quando se gli ha un'offerta migliore per la Fiorentina, lui firma. Avrebbe firmato anche una settimana fa, 10 giorni fa, senza nessun problema. Si vede, se un ha di meglio della Fiorentina può anche dire sì, se vi chiama il più grosso lo avete il diritto, volete me fra un po', benissimo, io ci so. Se l'alternativa la deve essere andare anche a Kazakistan o da un'altra parte,
8: diciamo,
6: cioè...
8: che secondo me andrà a finire che grosso sarà il nostro allenatore, perché Paratici ha bisogno di mettere dentro uno dei suoi. Detto questo, lancerei veramente un sondaggio a questo punto per sentire cosa ne pensa il popolo di Viola di Galloppa allenatore. Cioè, ci dobbiamo investire, ci dobbiamo credere. Quindi, se siete d'accordo, Galloppa allenatore della Fiorentina. Ciao a tutti, Gianlucone Viola.
1: Galloppa.
0: Intanto torniamo a dire.
1: Va via.
0: Galloppa,
1: comunque,
0: andrà in B.
1: Gli allenatori li stiamo preparando, Aquilani, Galloppa.
0: Sì, sì.
1: Allora, se salutiamo e ringraziamo l'amico Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe.
9: Ciao Pietro, ciao Luca.
0: Ciao.
9: Ma io dico, ci vogliamo fare dei mali no tifosi, e che si pensa del nuovo allenatore? Paratici ha scelto grosso, viva grosso, vediamo.
1: Certo. Io l'ho scritto perché...
9: E d'altronde Sassuolo non è Firenze, bisogna vedere se regge la pressione. Anch'io ho i miei dubbi, però se l'ha scelto lui, lasciamo lavorare a Paratici, ne abbiamo adesso e stanno cominciando a fare un po' di evoluzione. E io addirittura ti dico la verità, il fatto che De Gea o l'altro tedesco e forse
1: Gosens.
9: Io ragazzi già in difesa piglierei gente di esperienza, io ad esempio uno come Acerbi anche un anno lo piglio, ma io piglierei quello di Nizza, Dante, ma le vede, no, cioè, ragazzi ci può personalità in questa squadra, manca la personalità, ci vuole gente alla passerella, questa è gente secondo me tipo passerella, cioè, che ti guida la difesa, perché noi il tallone d'Achille è la difesa,
1: certo,
9: da diversi anni, e non è solo il centro d'attacco.
1: Io direi che noi abbiamo bisogno di qualche attaccante esterno, Giuseppe. Probabilmente dobbiamo pigliare quattro.
9: Per me, guarda, io per il Crystal Palace, io per sia che quell'altro spagnolo che era fortissimo, che giocava sulla destra, ti dico che piglierei, anche perché il Crystal Palace fa una bella rivoluzione per via della società. Bisogna attaccare, e Palace si riconosce. Però, esempio, l'attaccante, io avrei preso se Ken va via, quello dello Strasburgo, purtroppo si è fatto male, si è rotto il crociato, Panichelli che era veramente forte, e d'altronde ragazzi,
1: anche il mondiale questo ragazzo,
9: c'è un giapponese gioca in Olanda che è forte, non mi ricordo più, che mi sembra
1: questo ce l'ha suggerito, ma lui giapponese no, Michele Fratini, uno di questi
9: bravo, cioè, questo dei gremio. Che, guarda, io vedo il campionato brasiliano a volte e in effetti questo difensore è forte.
1: Allora, prima di salutarci, però, dacci un francese, perché te sei padrone del mercato francese. Ma c'è un esterno d'attacco francese buono?
9: Ma c'è questo di Lille che hanno detto, non è male, anche se non è che abbia giocato un granché. C'era dei Nantes, non mi ricordo i nomi, ragazzi, perché ce n'è. Ma guarda, campionato francese, non si dice la Liga, le scadenze, c'è dei buoni giocatori. E bisogna vedere la Fiorentina se ha sondato, se ha mandato
1: via. Noi marchiamo tutti.
9: Guardate, il Paris Saint Germain mi dirà, ha mandato via tutti i galli nel pollaio. Ti fa un esempio, Luca e Pietro. Ha preso anche i giovani. Dice, ma c'è un presidente con soldi, ce l'ha anche la Fiorentina, va bene? Ma questa del Qatar, vabbè. Ma hanno investito sui giovani. Sui giovani, cioè anche Dembélé è un giovane, ma ce n'è tanti, anche la Francia, secondo me, è una delle equipe più forti ai mondiali. E hanno tutti i giocatori giovani in Francia, ma sanno del problema? Che loro le mettono i giovani, noi no. Noi abbiamo uno come si chiama Croci, che è fortissimo.
1: Vabbè, però ragazzi,
9: bisogna aver coraggio.
1: Ma è 2010, non è 2011, non so.
9: Beh, Luca, ma se comincia a dire deve farsi le ossa, quando le mette a 30 anni, bisogna che le mette, se sono bravi, vanno fatti giocare, certo. Ragazzi, come fanno adesso.
1: Grazie.
9: Ecco perché l'Italia va male.
1: Grazie Giuseppe, grazie, ci fa molto piacere le tue riflessioni. Che ne dici, Pietro?
0: Ma io sul fatto di andare a prendere giocatori un po' in là con gli anni, io non sono troppo d'accordo, nel senso che poi è chiaro che ci debbano essere delle guide, ma il carattere ce lo puoi avere anche a 20 anni, te quanto calcio hai visto nella tua vita? Quei giocatori forti a 20 anni hanno già carattere, possono già guidare una squadra, quindi non è per forza l'anagrafica che fa la differenza. Io penso che la Fiorentina debba rivoluzionare il modo di fare mercato, avere un'idea che sia un canovaccio per una costruzione di una squadra che possa essere fatta crescere da grosso in un modo coerente, gente di talento, gente che abbia fame di vestire questa maglia, che non si sentano di passaggio, che poi saranno magari di passaggio, però gente, faccio un esempio, Milenkovic si sapeva tutti che prima o poi sarebbe andato via.
1: Certo.
0: Però lui si è legato profondamente a questa maglia da ragazzino ed era una guida, era un leader a livello anche di temperamento. Con la Fiorentina deve ritrovare questo tipo di calciatori. Arrivano giovani che Firenze la vivono come una grande occasione, come una maglia dove per legarsi 4-5 anni. E questo la Fiorentina è da tanto e non lo riesce a fare.
1: Lo so, è da tanto. Caro Alberto Polverosi, buongiorno.
10: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Alberto. Senti Alberto.
10: Ho sentito Pietro, ma francamente la linea, e mi sembra quella che stanno facendo loro, mi sembra quella che tu stia dicendo te, con semmai il discorso va spostato dalla quantità alla qualità.
0: Beh, non c'è
10: allora, allora è chiaro. Però a me sembra che la linea della Fiorentina sia questa, cioè cercare. Da un paio d'anni almeno a questa parte dico, non da subito, ma cercare di creare un'identità di squadra, di gruppo più che di squadra, perché se l'Under 21 la primavera vince lo scudetto con tutti, con un sacco di toscani, un sacco di fiorentini, con soli tre stranieri, se la prima squadra riesce a mettere in campo anche 9 italiani, a me sembra una cosa, come dire, da appoggiare, sembra già che sia così, ecco. Poi è chiaro,
1: poi però ci sono due aspetti, Alberto. Il primo è che poi non li devi vendere, no? Perché Caiode poi l'ha venduto, e perché sì, questo è il primo aspetto. E il secondo
0: è la qualità, ragazzi.
1: E il secondo, come ti dicono tanti, poi li devi far giocare, perché ora c'è Comunzio in nazionale, Endur in nazionale. Ora
10: la Fiorentina, Luca, mi pare che stiano giocando. Te guarda tutte le altre 19 squadre della Serie A, guardate tutte, forse il Cagliari, cioè sì. Non c'è una squadra che fa giocare giovani italiani come la Fiorentina,
0: Io però, Alberto, questo è il mio personale punto di vista, assolutamente personale. A me che la Fiorentina giochi con 11 italiani mi interessa se gli 11 italiani sono forti, perché nel calcio contemporaneo il discorso
10: fermo, io ho detto, parlando del tuo discorso,
0: sì che c'è, che la ricerca c'è stata,
10: gente
0: te dici.
10: che onori la maglia, che senta la cosa della maglia, e certo,
0: però hanno fallito nella ricerca di questi calciatori, hanno fallito, perché se te arrivi,
10: allora ti sto dicendo, ma la linea non è la linea cambia, ti ho detto, il discorso è diverso, è un discorso che rientra in quello, dalla quantità devi cercare la qualità, cioè è questo che è ovvio che questo è il compito più difficile, ma come linea, come impostazione, io, per me la Fiorentina c'è sotto il profilo di Cire. Sotto il profilo, dico io, sarebbe fino a, cioè quello che penso io è un po' diverso da questo. A me, della storia dei giovani che devono giocare, interessa relativamente. Se fosse di la Fiorentina, di una squadra qualunque, mi interessa i giovani che io tiri fuori un giovane in grado di giocare a livelli della Serie A e magari anche oltre. Questo mi interessa. Ma se non metti, come dire, una base, certo. Tu questo alla punta dell'iceberg, e non ci arrivi. Cioè devi avere o grande naso o grande fortuna. Cioè peschi il giovane italiano o straniero che vuoi, Vlahovic, che è forte, e allora va bene. Ma io parlavo per il discorso che facevo.
1: No, è chiaro. Però ti chiedo, a tuo parere, per quello è il tuo parere, Comuzzo, la domanda è: fa, si tiene, si va via? Ha fatto un anno disastroso, però tutto sommato, se parli con Silvio Baldini, lui lo considera un progetto importantissimo. Con Dur l'ultimo Vanoli gli ha dato grande fiducia, grande, e lui ha risposto anche, ma ti devo dire che ci sono tanti dubbi ancora che Dur possa essere un giocatore che paramotiamo a livello di una squadra che può arrivare tra le prime 5, 6, 7, esagerato, ma sono non oltre. Ecco, che ne pensi di questi due ragazzi? Hanno secondo te questi valori?
10: Io penso, allora, in sé per sé Dur sicuramente sì, per me.
1: Sì.
10: Comuzzo, davvero, Comuzzo comunque ha 20 anni, 21, e gli alti e bassi, se soprattutto non mi sembra un leader, mi sembra uno che avverta molto l'emozione, la sensazione della squadra.
1: Anche, no?
10: Se la
1: squadra
10: sta bene, sì, lui è in sicurezza. Se la squadra come quest'anno sta male, lui perde tutte le sicurezze. Quindi è Comunque è ancora da valutare. Ma il problema non è tanto se tenerlo o no, divento noioso. Il problema è, facciamo un esempio, al posto di Comuzzo viene Ghilardi, ok?
1: Sì.
10: Fai uno scambio alla pari con la Roma, ci rimetti, ci guadagni, non lo so, ma resti comunque in quella linea lì. Viene il terzino sinistro che ora del Milan, Bartezaghi, che dovrebbe giocare o comunque partire dalla panchina, insomma entrare in campo in Lussemburgo. Dipende sempre da chi arriva. Certo, se al posto di Comuzzo arriva uno di 30 anni, 30, 32, 33, che non è di livello, allora no. Allora devo tenere Comuzzo. Se arriva un altro giovane di 23, 24 anni, 22 di prospettiva, o comunque già sicuro delle sue qualità, allora posso scendere Comuzzo.
1: Ovviamente poi il ragionamento
10: mi pare,
1: è molto...
10: Sai, su, la Fiorentina c'ha quanti giovani e quanti italiani, sicché è chiaro che qualcuno andrà via. Su questo mi sembra inevitabile, mi sembra proprio, cioè, come fanno non penso possano tenerli tutti.
1: No, e poi c'è sempre l'aspetto di quale, dove vuoi mettere l'asticella, no? Perché questo è un altro aspetto determinante.
10: Il primo punto è quello.
1: Stabilita l'asticella, devi prendere dei giocatori che siano adeguati a quel tipo di livello.
0: Sì, ma tanto la parola d'ordine è competenza. Cioè, se te lavori con competenza sul mercato e dopo anni dove l'hai alternata troppo spesso a grandi fallimenti di mercato, senza dire scarsi o meno scarsi, ma fallimenti perché hai preso calciatori per ruoli che non erano i loro, hai speso soldi per calciatori che non si sono verificati poi all'altezza della situazione, se te tutti i soldi che sono stati spesi negli ultimi 6 anni tu l'avessi spesi il 60% con competenza, prendendo giocatori di un certo tipo, anche sconosciuti, ma che poi potevano fare le fortune degli allenatori che si sono succeduti, a questo punto saresti incomodo.
10: Pietro, io capisco il tuo discorso, ma che del tuo discorso, il discorso riguarda la Fiorentina, secondo me riguarda almeno l'80% delle squadre di Serie A, almeno il Milan che ha fatto, la Roma che ha fatto prima di trovare Emmanuel, la Juve che ha fatto, la Juve ha speso 37 milioni per Openda, il problema è che quello che dici te è vero, ma non è, purtroppo non è legato solo alla Fiorentina, c'è un'incompetenza di base che dico purtroppo, perché se fosse la Fiorentina, sai, il calcio italiano, una squadra si può anche ammettere, si può anche pensare che possa sbagliare gli uomini di mercato e di conseguenza le scelte di mercato, ma è così da tutte le parti, tranne una squadra, che è quella più avanti di tutte, 1/2, perché ci mettiamo, sostanzialmente anche la Fiorentina, che è l'Inter. L'Inter fa corcia a sé e lo farà ancora per anni, come l'aveva fatto la Juventus ai tempi di Conte e di Allegri, che c'era tutta una struttura ben...
1: però c'era quello dell'Inter prima, poi tu sei
10: esatto, il manico conduttore era sempre il presidente dell'Inter, quindi è chiaro che tutti devi fare riferimento alla Fiorentina, per forza si chiama Radio Firenze Viola, però è così per tutti, purtroppo. Guarda che è successo al Milan, cioè al Milan è successo qualcosa di assurdo, di strategie uguali al campionato dilettantistico, cioè in Italia il primo problema è la competenza dei dirigenti, il primo problema è questo. Adesso vediamo che cosa può succedere, che Paratici arriva con un'altra fama, no? Con la fama di un grande direttore sportivo. L'altro giorno sentivo Sabatini alla radio, diceva: se c'è da prendere un giocatore lo rincorre anche in capo al mondo. Bene, ma questa è l'operatività, la strategia, cioè come si costruisce una squadra.
1: Anche perché Alberto,
10: la prima volta,
1: Alberto, ti faccio la riflessione che faceva prima Pietro, te la consiglio proprio nel tuo ragionamento, no? Noi abbiamo una convinzione che Paratici ha preso 5 o 6 no sull'allenatore, ma almeno
10: non ho capito.
1: Noi abbiamo la convinzione che Paratici abbia preso 5 o 6 no sull'allenatore, va bene? E stiamo bassi. Lui ora rischia di avere lo stesso problema che i giocatori.
10: Cioè, posso fare una parentesi?
1: Che lui è stato in un posto, piaceva Kulusevski. Dovrà essere ancora più bravo in questo senso.
10: Che posso fare una parentesi, certo, su Vanoli?
1: Certo.
10: Un secondo.
1: Anzi, poi te l'avrei chiesto, se che vai.
10: No, perché a me francamente mica mi è piaciuto tanto come è stato trattato.
1: Ecco, io l'ho appena sincero. Detto, sicché guarda.
10: Io sono sincero, non mi è piaciuto per niente. Anche perché sta passando come uno che ha fatto qualcosa di normale. Lui il 30 maggio mi pare giusto questo che era
1: sì.
10: Perché sì. Il 30 maggio è scaduto l'opzione, siamo al primo giugno. Ma tu hai sentito qualcuno della Fiorentina e gli hai detto grazie? Perché grazie gli va detto,
0: No, ma perché loro continuano a dire fino al 30 giugno è il loro allenatore e quindi è tutto aperto. È ancora più. Sì,
1: il 30 maggio
0: c'era un'opzione che scadeva per rinnovare il contratto unilateralmente da parte della Fiorentina. No, io ti stavo spiegando il motivo per cui loro si nascondono, fra virgolette, dietro a questo discorso. Al 30 giugno, fino al 30 giugno, lui è comunque il loro allenatore.
10: Cioè, oggi l'allenatore della Fiorentina per tutto il mondo è grosso.
0: Sì.
10: Giusto, ecco. Io a me non sembra sia una cosa fatta bene, non mi sembra che sia un anche perché fino a poco prima della vigilia della scadenza dell'opzione, lui continuava a parlare come se avesse possibilità di restare alla Fiorentina, no? Perché diceva se il resto voglio una Fiorentina ambiziosa, eccetera, eccetera. Quando mi sembra che già tutti dicevano che la Fiorentina aveva preso grosso.
1: Sì.
10: A me francamente non torna, ecco, non mi torna. E io credo che gli unici che hanno capito davvero cosa ha fatto Panoli, a parte tanti di noi, sia ben chiaro, sono stati i tifosi. Perché se ma anche lì deve capire una società, non dico per tenerlo, però perché poi tu fai le tue scelte liberamente, ma se finisce la stagione è una stagione assurda, la gente insulta i giocatori e applaude solo l'allenatore, ma tu vuoi dire una cosa?
1: No, ma
10: a me sembra quasi, come dire, inevitabile. E invece lui e Vanoli, penso che spero per lui, visto il campionato che ha fatto, che abbia una buona sistemazione. Ma è la Fiorentina, però io a me questo non piace, io se lo so sincero, non mi convince, non mi torna, ecco, diciamo.
1: Sì. Io stamani proprio ho toccato questo tema parlando di mancanza di rispetto, cioè lo tieni lì perché ancora non è firmato grosso, cioè, ma come tieni in panchina uno che ti ha fatto un miracolo? Lo ringrazi, lo saluti.
10: Secondo me devono fare una festa per
1: una festa, sì.
10: Loro vanno al Parco Viola e dicono: no, ragazzi, oggi chiamando i giornalisti, di voti e le voglie. Oggi la festa per Paolo Vanoli. E così si saluta degnamente, poi vediamo. Io, cioè, Grosso ha fatto un buon campionato.
1: Ecco, ci spieghi la differenza calcistica tra il calcio di Vanoli e quello di Grosso.
10: Io, allora, la differenza calcistica è quest'anno, e non si può valutare quella di Vanoli, chiaramente, perché la squadra non è la sua e l'ha trovata nelle condizioni in cui l'ha trovata, per cui. E non, io dico, la cosa che mi chiedo è un po' diversa. Qual è la differenza tra la carriera di Grosso e la carriera di Vanoli? Cioè, dov'è che Grosso ha dimostrato di essere molto, ma molto più bravo di Vanoli? E io, francamente, ha portato due volte le squadre dalla Serie B alla Serie A. Vanoli ne ha prese una che era in fondo al Venezia. E l'ha portato su in alto, l'anno successivo l'ha portato in Serie A, è andato a Torino, ha fatto un campionato che ormai Torino fa quello da una vita, era andato in Russia, aveva vinto la Coppa di Russia, ha lavorato con Conte, ha lavorato con i giovani. Ma io francamente dice, ma fa un calcio che ruba l'occhio, non lo so. Venezia giocava bene, ma insomma, ma Grosso deve essere verificato a questo livello. Cioè, Grosso, anche se ha più esperienza rispetto a quella che aveva Italiano quando è venuto a Firenze, e più esperienza di quella che aveva Pallavino, sicuramente, però a questo livello va verificato. Cioè, Vanoli, cioè, quando la squadra faceva schifo, e ha fatto schifo, intendiamoci, e si è preso gli insulti da lì in parterre. Lui è uno che ha già dentro la conoscenza dell'ambiente di Firenze, della squadra. Cioè, Vanoli sa se c'è qualcuno che si è tirato indietro. Vanoli
1: certo,
10: sa.
1: Certo.
10: E Grosso no. Grosso deve fidarsi di quello che dirà Paralci, di quello che dirà Paralci. Cioè mi sembra, per l'amore di Cielo, io non voglio ormai.
1: No, ma la scelta di Alberto, no. Il buon senso ti fa pensare, ha scelto Paralci e ha scelto il suo, chiamiamolo così. Questo è quello che ti fa pensare la logica.
10: Vabbè, no, ma infatti ho detto, la scelta devono essere liberi, però mi devono, no, a me non mi devono di nulla, la gente deve essere convinta e oggi a priori, poi è chiaro che poi c'è il campo, che è una scelta che va sicuramente a migliorare quella di Vanoli. Io ho qualche dubbio, ma non sulla qualità di Grosso, sulla non qualità di Vanoli, cioè ho dei dubbi sulla incapacità di restare, di guidare Fiorentina il prossimo anno. Io credo che secondo me sarebbe stato ben in grado di farlo dopo quello che ha fatto vedere quest'anno.
1: No, ma io guarda, perché il che può valere, e parlo del mio parere, io ho sempre detto che se il ballottaggio è tra Grosso e Vanoli, tengo Vanoli, perché se non altro parto con dei piccoli vantaggi.
0: Se non altro. Io sono in disaccordo, però.
1: Certo,
0: per diversi. No, Alberto, per carità, lo sai.
10: Meno male, perché se no ci si diverte.
0: No, secondo me, allora, i vantaggi che ha Vanoli ti possono ritorcere anche contro. Per esempio, il fatto che al primo pareggio la piazza viene giù, perché la piazza
10: invece,
0: non lo vuole Vanoli.
10: Invece, secondo te, Grosso, pareggio di Grosso.
0: Hai ragione, però credo che il fatto che nasca un progetto nuovo ti dia, diciamo, anche agli occhi della piazza un minimo di credito in più, per quanto mi riguarda, conoscendo questa piazza molto strana. Oltre a questo, io penso che la scelta sia dovuta al fatto che quando Paratici va a scegliere Grosso, lo sceglie perché certamente ha provato a fare dei sondaggi di livello più alto. Abbiamo raccontato Glasner, Iraola, quelle che sono. Iraola va a allenare Liverpool, non il Ladispoli, quindi ha provato a fare dei colpi che non gli sono riusciti perché oggettivamente avevano un mercato diverso. Però lo fa perché c'è una fiducia reciproca, è una stima reciproca che può portare del valore nelle costruzioni delle squadre, perché intendiamoci, nel corso anche degli ultimi anni la Fiorentina ha funzionato meglio quando la stima e la fiducia reciproca funzionavano davvero, e io cito Montella, Pradè, Masià, perché quello è stato l'unico vero progetto che era nato con una grande unità di intenti, una grande unità anche di idea calcistica. Io ho l'impressione che su Vanoli non ci sia tutto questo rispetto, e lo dimostrano i fatti, e non c'hanno rispetto di Vanoli, scusate.
10: Esatto, sì, no, su questo non c'è dubbio, ma io te ne cito un altro di che ha fatto molto meglio di Montella Pradè, ed è l'esatto contrario, è Corvino Prandelli non si prendevano nemmeno lontanamente,
1: niente proprio.
10: Quando Corvino aveva ceduto mutuo alla Roma per prendere Ashwin, è successo l'ira di Dio, quella Fiorentina lì, che era più forte probabilmente di quella di Montella, probabilmente, quella Fiorentina lì è arrivata tutti gli anni in Champions League, tutti gli anni, e non andavano,
0: sì,
10: ma non andavano d'accordo, non tanto per le scelte, non solo per le scelte calcistiche, non andavano d'accordo culturalmente.
1: Sì, due mondi diversi.
0: Però ragazzi, tra Prandelli e Vanoli c'è una differenza abissale. Ma anche tra Montella e Prandelli per me c'è differenza umana e calcistica.
10: Se no tu vai da un'altra parte. Tu mi hai fatto l'esempio che ci vuole sintonia, meglio avere sintonia.
0: Meglio, non per forza.
10: E io ti ho portato l'esempio opposto. Secondo me non è sempre così, perché più c'è discussione in certi momenti, a meno che non ci sia accapigliamenti, te ne porto un altro recente, ma fra Sartori e Gasperini, e c'era accordo,
1: mamma mia,
10: che è successo all'Atalanta? Ha vinto l'Europa League.
0: Ma infatti non è un dogma, Alberto. Cioè,
10: non è un dogma,
0: certamente.
10: Più c'è, secondo me, più c'è discussione, se è una discussione che costruisce qualcosa, no?
0: Sì, io, ma nella scelta c'è stima. Nella scelta c'è stima. Se per Paratici non c'è stima, ma no.
10: Ti assicuro non ce n'era. Fra Gasperini e Sartori, ti assicuro non ce n'era.
0: Nemmeno calcistica. E allora come l'hanno scelta a fare?
10: Fra Gasperini e Sartori. Ma fra Gasperini e Sartori era la guerra tutti i giorni. Mi hai preso questo, ma perché io ti avevo detto prendimi quest'altro? Mi hai preso quest'altro, ma perché io ti avevo detto di prendere questo? Era quella così. Quindi cioè, non è, non è una base, e tu parlavi giustamente, parte un progetto nuovo con la stima, eccetera, ma anche con Vanoni sarebbe partito un progetto nuovo,
1: perché, sì, perché con Vanoni, questo, con questo squadra... retropensiero della gente, perché comunque ogni sondaggio
0: ma, certo, ma soprattutto di una mancanza di, di una mancanza di, ma lasciamo perdere la stima, ma di fiducia, di come si può dire, di feeling calcistico proprio tra la dirigenza e Vanoni. Lì,
1: per tenere Vanoni prima ancora di salvarsi, Parati ci avrebbe dovuto dire: per me l'allenatore, lui resta, gli rinnovi il contratto, perché certo, per me allora la gente avrebbe detto: cavolo, hai visto Parati?
10: Ma è chiaro, Luca, è così, ma è chiaro che doveva essere così, se vuol dire Vanoni.
1: L'hanno portata a spasso.
10: Questo mi sembra, mi sembra inevitabile. Ma il punto è diciamo, si torna sempre lì, cioè costruisci con un allenatore, un altro allenatore da capo. Da capo, ricominci tutto da capo. Che e dice, ma dopo la stagione, ma bene così, meglio ricostruire tutto da capo. Sì. Ma i giocatori che ci sono quest'anno erano gli stessi più o meno, tranne
1: dei 65 punti.
10: Dei 65 punti e del sesto posto. Cioè. Quindi è un mercato, io non vorrei essere, cioè non vorrei essere nessun direttore sportivo, ma è un mercato complicatissimo per la Fiorentina. Per questo Vanoni poteva essere un punto, come dire, di una garanzia in più, secondo me. Però è chiaro, la scelta è,
1: no, no, ora è tutto Paratici.
10: Mi hanno preso un allenatore,
1: no, ma ha preso tutto Paratici. Te immagini grosso e possa dire a Paratici: no, voglio Polverosi invece del Lazzarini. Piglierà quello che gli danno. Grazie Pietro.
10: Ciao,
1: sì,
10: ciao.
1: Grazie Alberto. No, guardavo Pietro. Ciao, grazie. Chiedo scusa soprattutto ai registi di Lady Radio, siamo andati un po' lungo, ma il dibattito secondo me ne valeva totalmente la pena. Torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.

0: e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci in diretta anche il giorno della festa della Repubblica, 2 giugno 2026, su Radio Firenze Viola, con Pietro Lazzarini per le prossime due ore, poi con Luca Calamai e ancora una quinta ora di diretta con gli amici di Calcio Più e la, ovviamente il racconto del weekend per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo. Quindi grande menù anche nel giorno del 2 di giugno. Io abbraccio e saluto Sara Mastrosimone che curerà la parte tecnica per queste 5 ore di diretta. Radio Firenze Viola non vi abbandona mai anche nei giorni di festa, perché comunque c'è sempre qualcosa da raccontare, c'è sempre qualcosa di cui parlare con la Fiorentina, che entro il weekend si aspetta di annunciare il nuovo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Non ci sono dubbi su questo, si attende solo la risoluzione del contratto dell'allenatore col Sassuolo e poi sarà via libera per quanto riguarda il suo approdo alla Fiorentina. Nel frattempo Paolo Vanoli continua a essere lasciato in ghiacciaia in attesa del saluto ufficiale, che comunque arriverà contestualmente all'arrivo di Fabio Grosso. Sassuolo che nel frattempo cerca un sostituto per la panchina, con Aquilani in netto vantaggio su Ignazio Abate. Aquilani che, come sapete, è arrivato fino alla finale playoff in Serie B col suo Catanzaro, salvo poi uscire nel doppio confronto contro il Monza, ma uscire assolutamente a testa alta, tanto da aver attratto le attenzioni di tante squadre di Serie A, soprattutto appunto il Sassuolo, pronto a dargli una panchina con chiaramente anche Abate, che sogna la Serie A. Il Torino sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione, con D'Aversa che dunque verrà lasciato partire dopo la seconda parte di stagione in cui ha di fatto aiutato il Torino a togliersi dai guai e salvarsi, più o meno come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. Oggi in queste due ore parleremo chiaramente di Grosso, parleremo però anche di calciomercato, dell'attualità della Fiorentina, con tanti ospiti, ma soprattutto con la vostra voce. Quindi io mi auguro di avervi tanti in nostra compagnia. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo, mandatecene tanti. Sara è pronta per ascoltarli tutti, ne sono già arrivati qualcuno incredibilmente, anche quando non siamo in diretta voi siete molto attenti e partecipate alle nostre repliche con i vostri messaggi, e questo non ci fa altro che piacere. E poi 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta. Chiaramente potete seguirci in TV sul canale 96 per quanto riguarda le province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche su YouTube oggi, sì, perché abbiamo deciso di aumentare le dirette su questo canale che stiamo comunque sponsorizzando, stiamo cercando di ampliare. Potete trovare anche le interviste più gustose, per esempio quella molto divertente di ieri di Piero Pelù, realizzata da Lorenzo Marucci. La riascolteremo anche nella giornata di oggi, un Piero Pelù informissima per quanto riguarda la Fiorentina e anche con le idee chiarissime per quanto riguarda il futuro della squadra viola. Nel frattempo il Bologna ha annunciato poco fa, circa un'oretta e mezzo fa, il nuovo allenatore, che sarà Domenico Tedesco. Quindi da italiano a tedesco il passo è breve. Tedesco che, dopo l'ultima esperienza nel Fenerbahce, dove tra l'altro ha vinto anche la Supercoppa di Turchia, ha deciso di dire sì al progetto del Bologna, che ha salutato italiano, fondamentalmente lasciato all'altare dal Napoli e adesso in cerca di una panchina. Quella del Milan dovrebbe andare a Ragnik e quindi resta probabilmente solo l'estero per italiano, con il Besiktas in Turchia che sarebbe pronto a dargli una possibilità, e quindi con l'inizio, diciamo, di una nuova avventura esterofila per quanto riguarda Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina. Ci state già iniziando a scrivere, quindi continuate così. 348 75 13 933. Do il buongiorno anch'io a Marco che mi saluta e poi dice buona festa della Repubblica. Una cosa che non riesco a capire è che vogliono dar via De Gea, se ne pentiranno. Beh, questa comunque è una voce che arriva direttamente fondamentalmente dall'entourage del giocatore, che quindi dopo aver parlato con la Fiorentina deve aver capito che la Fiorentina potrebbe metterlo sul mercato. Quello che so io è che la Fiorentina certo lo potrebbe cedere, ma lo cederebbe solo davanti a un'offerta concreta, quindi guadagnando qualcosa dalla sua cessione, altrimenti sarebbe pronta comunque a trattenerlo in rosa. Ovviamente c'è anche l'idea di quello che può accadere intorno a Martinelli, che vorrebbe proseguire la sua esperienza in prestito alla Sampdoria, però nel caso in cui De Gea venisse ceduto, chissà che non possa essere proprio Martinelli il tecnico per la prossima, sì, il portiere per la prossima stagione della Fiorentina. In tutto questo ci sono voci che si rincorrono proprio anche sul portiere, con Mandas che sarebbe uno dei giocatori che la Fiorentina segue proprio per il ruolo di estremo difensore in vista del prossimo campionato. Nel frattempo c'è anche una buona notizia sul fronte nazionale, ovvero che Fortini, oltre a Ndur e Comuzzo, farà parte della nazionale maggiore guidata ad interim da Silvio Baldini per quanto riguarda le prime due amichevoli di quest'estate contro Lussemburgo e Grecia. Addirittura quindi Fortini potrebbe sognare di giocare la sua prima presenza con la nazionale maggiore in questo doppio confronto con tanti giovani chiamati da Baldini. Comunque il ragazzo è ancora in scadenza con la Fiorentina del 2027, quindi con un contratto che resta in ballo, con la Fiorentina che vorrebbe in qualche modo trovare una soluzione per proseguire, per prolungare comunque l'accordo con il 2006. Se ciò non accadesse, probabilmente quest'estate sarebbe anche l'estate della cessione, quindi in ogni caso una situazione da tenere sotto controllo, quella di Fortini. Non so se siamo già pronti per metterci in contatto con Andrea Giannattasio, che a breve dovrebbe essere collegato anche in modalità video per quanto ci riguarda, per dare spazio anche a quello che è stato ed è in corso al Viola Park il memorial per il ricordo di Joe Barone. E quindi salutiamo Andrea Giannattasio, al quale va il nostro buongiorno, chiaramente buon pomeriggio e anche buona festa della Repubblica. Ciao Andrea.
4: Ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, tu sei stato questa mattina a fare una capatina dalle parti del Viola Park, certamente per portare diciamo anche la tua presenza a un memorial che è molto sentito, giustamente per il ricordo del direttore generale Joe Barone. Quindi sei andato al Viola Park. Non credo che dal Viola Park siano uscite notizie che riguardano tutto il mondo della Fiorentina, no. Anche perché in queste ore, se chissà dove sono i nostri dirigenti a far danno, nel senso che immagino siano a lavorare per far sì che questa lunga rincorsa a grosso possa concludersi entro il weekend, e poi quindi anche permettere ai dirigenti di volare in America con in pugno anche l'allenatore per la prossima stagione. Ma prima di tutto raccontaci un po' quello che è stato questo memorial di oggi, che credo sia ancora in corso e che più tardi potremo anche suggellare con un'intervista al figlio di Barone, che tu hai incrociato e intervistato proprio in loco.
4: Ma guarda, è un memorial che è ormai giunto alla terza edizione, purtroppo, perché insomma siamo già nel terzo anno della scomparsa dell'ex direttore generale della Fiorentina, insomma scomparso nel marzo 2024, quindi siamo ormai a 2 anni abbondanti da questa tragedia. E però devo dire che poi ce lo racconterà lo stesso Giuseppe Barone nell'intervista che abbiamo confezionato. Devo dire che tutte le volte che c'è un evento del genere, c'è una opportunità di stare insieme ai bambini, perché poi era un torneo dedicato ai bambini veramente piccoli del 2015 e del 2016, 16 squadre, c'era la Fiorentina più altre formazioni, se poi te le dico, la Rinascita Doccia, Castelnuovo Garfagnana, New Bulldog Vibo, Gioiosa Marina, che è la squadra di Marina di Gioiosa Ionica, quindi arrivati dalla Calabria, la Valdorcia, San Miniato, Virtus Maremma, Sancat, Fucecchio, Signa, Capolona Acquarrata, Ramini, Agora Latina, Venturina e Prato. Insomma, stare insieme a tutti questi bambini, a tutte le loro famiglie, è un'opportunità davvero per vedere il calcio fin dai primi vagiti, e per poi ricordare quella che era una grande missione di Joe Barone, che era quello di far crescere i ragazzi. È stato giusto, è stato corretto che insomma anche questa edizione fosse al Viola Park. Non potrebbe esserci il luogo migliore, visto che poi l'ha costruito praticamente lui, ed è giusto che poi sia un torneo rivolto ai più piccoli, perché fondamentalmente il centro sportivo della Fiorentina serve a far crescere i giovani. Quindi oggi devo dire che ho passato un paio d'ore lì, con tanta voglia di far calcio, con tanta serenità. Era presente Giuseppe Barone, naturalmente il ricordo è andato al padre e poi lo sentiremo, quindi era molto rattristato, perché ogni volta che si parla del padre scomparso è chiaro che è un tasto dolente, una ferita aperta. Però come ci ha detto lui, Giornate come quella di oggi serviranno per alleviare un po' il dolore della famiglia. Torneo è partito alle 10, Pietro, le squadre sono 16, sono divise in 4 gironi, girone Astori, girone Baggio, girone Chiarugi e girone De Sisti, ho proprio la distinta che mi ha dato la Fiorentina, e partite da 20 minuti, naturalmente non potrebbe essere altrimenti perché sono dei bambini, e si concluderà, se tutto va bene, alle 19 con la premiazione finale. Ci sarà chiaramente Giuseppe Barone, stamattina c'è anche il direttore generale Alessandro Ferrari, quindi rispondo anche un po' alla tua domanda legata alla presenza dei dirigenti Viola. Ha detto delle belle cose il direttore generale Viola, si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Barone e poi è partita questa manifestazione. Speriamo bene, insomma, speriamo che sia un evento riuscito e che soprattutto poi il calcio giovanile possa essere sempre più alla base del percorso della Fiorentina di crescita dei suoi talenti.
3: Beh, dopo tutto, nell'anno in cui la Fiorentina è tornata a vincere lo scudetto della primavera, è sicuramente una sottolineatura giusta quella che fai, con la speranza che questi ottimi successi, perché poi non è solo la primavera ad andare bene, sono un po' tutte le giovanili della Fiorentina ad essere nell'elite del calcio italiano giovanile, possano a breve portare anche dei giovamenti alla prima squadra, perché poi dopo l'obiettivo finale deve essere sempre quello. Prima di addentrarci nei temi legati alla prima squadra, volevo chiederti anche quelle che sono le iscrizioni delle ultime ore che tu hai già riportato sul sito firenzeviola.it, legate anche al futuro del tecnico della primavera, perché chiaramente Galloppa andrà a farsi le ossa.

0: dare in merito?
1: Beh, che rispetto agli ultimi anni, come dicevi tu, non si dovrebbe andare con una scelta interna e quindi con una promozione legata a un attuale tecnico delle giovanili, ma è probabile che si vada con una scelta esterna. Hai fatto bene a citare Paratici, perché per quello che ho capito sarà una valutazione che passerà direttamente dalle mani del direttore sportivo, quella del successore di Galloppa. Galloppa che, per quello che ho capito, potrebbe andare al Cesena, è la squadra più avanti delle altre. Sembrava che la Sampdoria fosse messa meglio, ma con l'addio di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo questa candidatura è decaduta, quindi è rimasto soprattutto il Cesena, dove peraltro gioca suo figlio nelle giovanili, ed è una società tra l'altro modello, perché ricordiamo che il Cesena primavera è arrivato in semifinale scudetto, ha fatto un grandissimo campionato. Tra l'altro Cesena replica un modello della Fiorentina, la Fiorentina primavera, ma anche nelle altre giovanili, ha più o meno l'80-85% di calciatori che sono toscani, molti sono fiorentini, e il Cesena ha una percentuale altissima di romagnoli, e quindi è proprio una scelta molto precisa che sta pagando. Naturalmente la Fiorentina ha delle risorse e delle strutture nettamente migliori del Cesena, oltre ad essere un club di Serie A, Cesena è un club di Serie B con risorse molto più limitate, e quest'anno ha fatto un campionato straordinario. Quindi secondo me bisogna fare grandi complimenti al tecnico Campedelli e alla società romagnola. E per quanto riguarda la panchina della primavera, dicevo, mi risulta che Paratici ci voglia mettere fortemente bocca, e per quello che ho saputo al momento il percorso più probabile è che si vada su una scelta di un tecnico esterno al mondo viola, quindi non ci sarà nessuna promozione di Cappanella, nessuna promozione degli altri tecnici come Guberti, come Cristiani o Balestracci. Tra l'altro, insomma, facciamo in bocca al lupo a Balestracci e a Guberti, che sono gli ultimi rimasti che possono ancora lottarsi il tricolore. L'Under 15 con Balestracci affronterà il Milan in doppia sfida domenica al Viola Park, e poi ci sarà la gara di ritorno a Milano, mentre invece la 17 esordirà tra una settimana contro il Genoa. La 18 purtroppo non ha raggiunto le finali, ma insomma quest'anno ci ha regalato la soddisfazione di vederli vincere il Viareggio dopo tanti anni, e la primavera chiaramente ha vinto lo scudetto. La 16 purtroppo è uscita quasi subito agli ottavi di finale contro il Pescara. Io non ve lo dico, perché voglio essere onesto, non ho il nome del successore di Galloppa, però presumo che sia una figura che è molto legata a Fabio Paratici, è una figura che magari lui ha incontrato nel suo percorso professionale, o comunque si è avuto modo di apprezzare. Non escludo nemmeno che ci possa mettere bocca il direttore tecnico Goretti, il capo scouting Gianni. Io credo che sarà una figura comunque sia molto ben ponderata prima della scelta, perché la Fiorentina, in attesa di fare l'Under 23, sperando che la voglia fare davvero, insomma, l'anno prossimo deve fare un gran lavoro con la primavera, avrà la Supercoppa italiana da provare a vincere subito a settembre, dovrà provare a difendere lo scudetto, farà la Youth League, e secondo me la volontà è quella di fare un percorso un po' più lungo rispetto a quello dell'anno scorso, perché la Fiorentina l'anno scorso ha fatto due gare ed è uscita subito.
0: Unica quindi, squadra, se non sbaglio, italiana in Youth League, giusto?
1: Nel percorso campioni, poi ci sono tutte le altre primavere delle squadre.
0: Perché il percorso campione è diverso però da quello delle piazzate, quindi
1: purtroppo sì, è una coppa, secondo me, io l'ho giudicata, l'ho definita tante volte antisportiva, antimeritocratica, perché tu pensa, Pietro, che la Youth League, due delle quattro squadre, tranne la Fiorentina, che fanno la Youth League sono il Como Primavera, che è una neopromossa in Primavera 1, e il Napoli Primavera, che è retrocesso in Primavera 2.
0: Ottimo,
1: ora dimmi te,
0: se
1: è normale. No, non ha senso. Cioè, finché la fa l'Inter Primavera o il, non lo so, la Roma Primavera, che comunque è una buona squadra, posso anche capirlo, ma Como e Napoli, che hanno, per carità, il Como so che sta lavorando tantissimo con i giovani, sta comprando i migliori talenti degli italiani per la sua primavera, perché vogliono anche fare un percorso del genere, quindi ci può anche stare. Ma il Napoli ha fatto un anno terribile, è retrocesso ai play-out, e fargli fare anche la Youth League è una roba che non ha senso, è una competizione, la Youth League, che che non sei, per esempio il Cesena che ti citavo prima, secondo me aveva 10.000 volte più meriti per fare la Youth League
0: però l'hai detto già tutto te, è una competizione che non guarda il merito e guarda, insomma, è organizzata male, ma si sa, comunque la UEFA è campione in questi, nella complicazione degli affari semplici e soprattutto nella disorganizzazione degli eventi, perché fondamentalmente negli ultimi anni, tra le scelte legate al business come al massimo livello, la

0: al giocare la finale di Champions alle 18 e quello che ci stavi raccontando tu, insomma, danno sfoggio di inadeguatezza su tutti i fronti, un po' come del resto Infantino, che proprio dalla UEFA è passato e poi è andato a far danno con la FIFA. E questo è quanto, questa è la situazione. Allora Andrea, chiaramente noi siamo qui, come nelle ultime tre settimane abbondanti, ad attendere questo avvicendamento sulla panchina della Fiorentina prima squadra, quindi con Grosso che, per quanto ci ha raccontato Niccolò Ceccarini, giovedì saluterà definitivamente il Sassuolo e poi del resto potrà firmare con la Fiorentina. Ecco, quello che ti chiedo non è tanto ripetere ciò che abbiamo già detto e quindi la cronaca di quello che sarà il percorso che vedrà la Fiorentina andare su Grosso e lasciar partire Vanoli, ma quanto secondo te incide il fatto di questa settimana, di voler chiudere in questa settimana per la partenza poi che al momento è confermata, io penso che tu abbia notizie di conferme legate al viaggio negli Stati Uniti, appunto, sì, sì. Del legame che c'è anche verso il viaggio degli Stati Uniti, e perché no, io la lancio lì, non è una notizia, è così per dire, tanto per chiacchierare tra me e te e tutto il vostro vasto pubblico di questo 2 giugno su Radio Firenze Viola, portarsi dietro anche l'allenatore nuovo? Cioè, secondo me non sarebbe stata una scelta sbagliatissima, considerando che gli ultimi 2 allenatori la proprietà non l'hanno mai vista, fondamentalmente.
1: Sì, io continuo a battere sul tasto che sarebbe stato opportuno che fosse stata la presidenza a venire qui e non il contrario. Quindi il presidente Commisso e sua madre, Catherine, avrebbero serenamente potuto fare un biglietto e venire qui. Onestamente l'avrei vista come una bella cosa, un bel gesto, però a parte questo, evidentemente sono cambiati i tempi, la Fiorentina si dovrà rapportare più con un'entità esterna piuttosto che con un presidente appassionato come era Rocco Commisso. Potrebbe essere una buona idea quella di far venire anche Grosso in America. Mi sembra che i tempi coincidano con la nomina comunque del successore di Vanoli, perché questa risoluzione che riguarderà Grosso col Sassuolo avverrà tra domani e giovedì, insomma Niccolò ci raccontava prima di giovedì, quindi sicuramente questo è in linea con i tempi. Poi io immagino che già venerdì ci possa essere l'ufficialità con la Fiorentina, perché ho pochi dubbi che con la Fiorentina sia già tutto fatto, visto che è un nome Grosso che sentiamo fare da tante settimane. E poi, da quello che so, l'8 di giugno può essere una data giusta per vedere la partenza dei dirigenti verso l'America. Sarà un viaggio importantissimo, perché tra l'altro Giuseppe Commisso non conosce nemmeno Paratici, oltre a non aver conosciuto gli ultimi allenatori, non conosce nemmeno Paratici. Sarà importante capire che tipo di idee avrà la proprietà per la Fiorentina, che tipo di budget per il mercato ci sarà, che tipo di indirizzi verranno tracciati nella gestione dei migliori calciatori, quindi mi riferisco a Kenne, mi riferisco a De Gea, mi riferisco a Fagioli o comunque a tutti quelli che potrebbero avere un po' di mercato. E poi soprattutto sarà importante, perché dovremo capire fino a che punto la proprietà, da qui ai prossimi anni, se saranno anni o un anno solo, non lo sappiamo, o mesi, vorrà impegnarsi sulla Fiorentina. Ecco, perché io continuo a dire che a me risulta che la proprietà non voglia vendere, ma magari in questo faccia a faccia verrà detto altro, verrà detto che c'è la volontà di, per esempio, fare autofinanziamento, per esempio di abbassare il monte ingaggi, per esempio di rientrare in alcune spese proprio in previsione magari di una cessione. Io non credo, sinceramente, anche perché l'anno del centenario, vorrei augurarmi che dopo una stagione vergognosa come quella che ci siamo messi alle spalle, la proprietà insomma decidesse di investire, decidesse di fare cose di prestigio per questo club. Comunque aspetteremo ansiosi il resoconto di questo faccia a faccia, ma sapendo che la settimana che è iniziata ieri sarà quella decisiva per l'avvicendamento di Vanoli e Grosso sulla panchina della Fiorentina.
0: Qualcuno ti vorrebbe al seguito di Paratici e Ferrari, senti se ci hanno posto nell'aereo che prenderanno, poi dopo si sentirà se l'editore sarà contento o meno di spendere la cifra per andare a New York, tra l'altro in un periodo dove i voli costano poco, con l'aumentare anche dei costi del carburante, eccetera. Va bene.
1: Infatti io, sapendo tutto questo, siccome tra una settimana circa andrò un po' in ferie, vado in Francia, vado in treno, non vado in aereo, perché sapevo che sarebbe stato rischioso prendere un volo. Parto da Torino, Torino-Parigi ci sono 6 ore, quindi
0: Sì, guarda, dura più il viaggio da Torino al confine che dal confine a Parigi, perché col TGV praticamente ci arrivi veramente velocissimo.
1: È un freccia rossa,
0: però viaggia sulla linea TGV, quindi può dare sfoggio della sua velocità straordinaria, cosa che in Italia non può fare perché abbiamo dei binari un pochino vetusti. Va bene, questo per l'approfondimento sulla geografia dei mezzi di trasporto europei che andrà in onda a mezzanotte con Niccolò Ceccarini. Detto questo, chiaramente ora tra poco lanciamo anche la tua intervista realizzata con il figlio di Barone, così che almeno completiamo questo tuo intervento. C'è anche un mercato che sta per partire, un mercato che ha già l'aria del mercato più difficile di sempre. Ora, io ne ho visti tanti di calciomercato e quando si parte con questi presupposti poi le marce piano piano si abbassano. Certo è che quello che deve fare la Fiorentina è un lavoro profondo che non è tanto, anche se ci sarà una partecipazione importante sulla prima squadra, sulla rosa della passata stagione, quanto di tutti quei giocatori che torneranno a far parte della rosa momentaneamente e che dovranno essere piazzati anche a costo di perdere diversi soldi.
1: Guarda, 2 settimane fa circa Lorenzo Marucci ha fatto un articolo su Firenze Viola che ha tanti retroscena legati a come Paratici vorrà gestire l'ampia mole di giocatori che avrà la Fiorentina dal 1° di luglio in poi, e ci saranno proprio delle persone che sono Moreno Zebi e chiaramente Raffaele Rubino che dovranno gestire tutti questi calciatori che rientreranno. E io ti dico la verità, per quello che ho sentito dire, che ho raccolto stando al Della Parca tante volte in questi giorni tra la primavera e altri eventi, io credo che non ci sia un giocatore, forse può essere Beltran che torna dal Valencia, ma comunque sia dopo un anno abbastanza deludente, non c'è un giocatore che fa il caso di Fabio Grosso, cioè che Fabio Grosso ha detto no, guarda, lo voglio allenare, lo voglio valutare. Cioè nessuno dei rientranti, ci metto non in primavera, non ci metto Mirko Elia che torna dal Forlì o ti ci metto magari, che ne so, Moreno dal Levante, ti ci metto Bianco dal PAOK, ci metto, cioè, giocatori che magari hanno già 1, 2, 3 anni tra i professionisti alle spalle. Ecco, non ce n'è uno, da quello che ho capito, che interessi davvero al nuovo allenatore della Fiorentina. Quindi, insomma, il lavoro che dovrà fare questa coppia di uomini mercato, quindi Zebi e Rubino, sarà molto ampia. E a tutti questi ti ci aggiungo i 2006 della primavera, che hanno vinto lo scudetto giovedì, ma poi non sono più in età da primavera, cioè devono andare via. C'è Braschi, c'è Conti, c'è Trapani, c'è Leonardelli, c'è Sadotti, ce ne sono 10-12. E quindi, insomma, anche loro dovranno trovare una squadra, e per loro oltretutto sarà più difficile perché è la loro prima esperienza dai professionisti. Quindi, insomma, un minimo di attenzione dovrà essere fatta, perché poi la prima scelta non sempre è quella giusta, però ci sono casi in cui peschi il jolly. Mi viene in mente, che ne so, Bernardeschi, che fu forse più baciato dalla fortuna, che il primo anno dei professionisti andò a Crotone, fece 12-15 gol e poi tornò a Firenze, e poi da lì sappiamo bene, insomma, la carriera che ha fatto. Quindi sarà un'estate decisamente delicata per chi dovrà gestire tutti questi calciatori, più non solo i rientri dei prestiti, non solo il primavera in uscita, gli esuberi della prima squadra, perché io fatico a pensare, per esempio, che, non lo so, Fabian possa essere un giocatore su cui costruire qualcosa, pronti via, oppure, non lo so, altri elementi che non stanno convincendo, che dovranno essere rivisti. Dodò è un giocatore in uscita, Christensen penso sia un giocatore in uscita, ce ne sono tanti, e questi hanno un problema diverso, che è quello dell'ingaggio, insomma, un ingaggio importante, quindi penso che dovranno, si dovrà fare un lavoro abbastanza certosino su di loro.
0: Non c'è dubbio. Andrea, allora io ti lascerei il compito di lanciare l'intervista che hai realizzato, poi ovviamente ci fermeremo per una breve pausa, ti salutiamo contestualmente e poi riprenderemo con le dirette dopo l'intervista e dopo la pausa.
1: Sì, ci sentiamo l'intervista esclusiva fatta a Giuseppe Barone, uno dei figli, insieme a Peter e a Salvatore, che oggi era presente al Viola Park in occasione del terzo memorial dedicato a Joe Barone. Abbiamo parlato naturalmente dell'evento in sé per sé, poi sempre con Giuseppe abbiamo tracciato un po' il futuro della Fiorentina e ci ha detto sicuramente le cose che ci fanno respirare ottimismo. Quindi ci sentiamo il contributo con Giuseppe Barone, eccolo qua.
2: 2 giugno 2026, Viola Park, oggi si celebra la memoria di Joe Barone, terzo memorial dedicato all'ex direttore generale Viola. Siamo in compagnia di suo figlio Giuseppe, che ormai è residente qua in Italia da diverso tempo e non poteva mancare. Intanto Giuseppe, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, grazie mille.
2: L'emozione di essere qua, soprattutto all'interno di un contesto che vede protagonisti bambini, era qualcosa che tuo padre aveva veramente tanto a cuore.
3: Sì, guarda, è sempre bello di essere qui, ma è ancora più bello di vedere le squadre qui in campo a lottare per un premio alla fine, quindi siamo molto contenti di essere qui a sostenere e a supportare i ragazzi.
2: E poi siamo all'interno di una struttura, il Viola Park, che tuo padre, non dico che ha costruito lui, ma insomma ci ha messo tantissimo della sua esistenza, della sua vita.
3: Sì, il lavoro che ha fatto Rocco insieme a mio padre è stato qualcosa davvero speciale e sono molto orgoglioso di essere suo figlio, perché ogni volta che entro qui in Viola Park è davvero qualcosa speciale.
2: Alle tue spalle ci sono già le prime partite di questo torneo, ti ha colpito qualcosa?
3: Sì, ovviamente la Fiorentina, ci sono dei ragazzi già che sono pronti magari per prima squadra, però sì, molto bello di vedere tutte le squadre qui oggi.
2: Soprattutto all'interno di una stagione che per la Fiorentina non è che sia stata brillante, vedere oggi questa giornata di festa con tanti bambini che sorridono è una bella iniezione di fiducia.
3: Sì, guarda, è stato un anno un po' particolare, però sono sicuro che per il prossimo anno ci sono delle persone giuste per rimetterti a posto la situazione e speriamo bene, perché sicuramente la Fiorentina devi essere lì in alto.
2: Senti, sono oltre 2 anni che tuo padre non c'è più, ti chiedo come vive la tua famiglia questa assenza, come stanno i tuoi fratelli, come sta tua madre che sono negli Stati Uniti?
3: Guarda, non è mai facile di portare questa cosa, però pian piano passa le giorni in cui prendono la situazione con un sorriso, quindi cerco ogni giorno di prendere questa situazione con un sorriso e sicuramente le giorni come oggi ti aiutano in certe cose.
2: Tuo padre cosa ti ha lasciato in modo particolare? Qual è l'esempio più di tanti altri che cerchi di seguire? Tu che tra l'altro insomma stai lavorando anche nel calcio, ti piace molto questo ambito?
3: Sì, molto, e la cosa che ti posso dire, mi ha lasciato una cosa che tutti i giorni mi devo svegliare e dare il massimo come l'ha fatto lui, questo ti posso garantire, l'ho visto qua con i miei occhi che ogni giorno ha dato tutto, però ha dato anche tutto per questa società ma anche la città di Firenze.
2: Tu sei molto attento al calcio giovanile, oggi insomma è un torneo che riguarda i giovani. Nemmeno una settimana fa sul campo qua accanto la Primavera ha vinto lo scudetto, tu la conosci molto bene la Primavera, hanno dedicato il successo anche al ricordo di Rocco Commisso e di tuo padre, insomma nell'anno del centenario è stato quantomeno un sorriso.
3: Sì, guarda, sempre bello quando si vince, soprattutto quest'anno con la mancanza di Rocco è stato qualcosa pesante per questa società, per la sua famiglia, quindi i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per portare a casa il campionato, quindi sicuramente lui, Rocco, lassù sta guardando con un bel sorriso e molto contento di questa cosa.
2: Senti, torno sulla prima squadra, ci sono speranze secondo te, tu che sei tifoso per forza di cose della Fiorentina, ci sono speranze di vedere una formazione competitiva l'anno prossimo che possa lottare per l'Europa come spesso è successo quando c'era tuo padre dirigente?
3: Sì, sicuramente, come ha detto prima, ci sono delle persone lì dentro che stanno lavorando tutti i giorni e sono sicuro che faranno una squadra molto competitiva per il prossimo anno. Come ha detto prima, la Fiorentina devi sempre essere in alto, quindi quello.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria pizzeria Time Out al DLF. Il Costa poteva non andarci. Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta in questo speciale 2 giugno per quanto riguarda Radio Firenze Viola. Pietro Azzanini in vostra compagnia con Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica. I vostri messaggi, le vostre telefonate se volete, 055 77 11 171, 348 75 13 933. Continuate a farci compagnia. Tra poco leggerò i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando in casella di posta, ma mandateci anche i vostri audio, vogliamo sentire la vostra voce. Se volete telefonare, idem, ci fa veramente molto piacere. Per chi invece ci stesse seguendo su YouTube e volesse seguire di fatto anche la diretta tramite questo social video, video social, non so come si potrebbe definire, potete mandarci anche le vostre domande tramite proprio YouTube e io cercherò di stare dietro anche a quelle, perché comunque siete già tanti a seguirci con questa modalità e ci fa piacere, ci aiutate anche a far crescere il canale. Basta premere sulla campanella e quindi seguire la pagina di Firenze Viola, che ovviamente ha tantissime interviste dirette, shorts e quant'altro per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, il nostro mondo di Radio Firenze Viola. Tra poco anche il prossimo ospite che possiamo già mettere in diretta con noi. Io ringrazio e auguro un buon giorno, festa della Repubblica, a Oreste Cinquini, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno direttore.
9: Buongiorno a voi, grazie per aver chiamato.
0: Grazie a lei di aver risposto al nostro invito anche nel giorno del 2 giugno. Beh, io intanto le vorrei chiedere subito un commento su questo lungo percorso che ci sta portando all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, anche un commento che ha fatto discutere nelle ultime ore sulle modalità con cui la Fiorentina non ha ancora di fatto salutato Vanoli, nonostante di fatto tutto il mondo del calcio sappia che a breve arriverà l'ufficialità dell'arrivo di Grosso.
9: Ma a me sembra molto strano che una persona come Paratici, molto esperto e di lunga data, non abbia ancora comunicato a Vanoli il suo non rinnovo, perché la Fiorentina ormai è scaduto il tempo in cui poteva mettere il contratto in Lega e prolungare il percorso con Vanoli. Invece mi sembra molto strano che Paratici aspetta questa la liberazione da parte di Grosso dal Sassuolo, ma soprattutto forse mi viene da pensare che sta aspettando la visita a lui e Ferrari, che andranno in America dal figlio di Commesso, l'attuale presidente, perché ancora non c'è stata una comunicazione chiara su ciò che sarà la Fiorentina l'anno prossimo. Partiamo dalla certezza di Paratici, persona esperta, capace, ha vinto scudetti, si è venuta a Firenze, avrà avuto le sue assicurazioni, però mi sembra abbastanza strano che Paratici non abbia già preso posizione definitiva nei confronti di Vanoli, anche perché nel caso in cui dovesse fallire la trattativa con Grosso, che fa torno su Vanoli a quel punto forse rimarrebbe un pochino demotivato, potrebbe prenderla come una seconda scelta. Sembra una situazione abbastanza difficile da poter inquadrare. Sono abbastanza stranito da questa situazione.
0: Ecco, e invece, considerando che quelle che sono le notizie in nostro possesso è che con Grosso fondamentalmente l'accordo è già stato raggiunto e che quindi presumiamo poi l'arrivo di Grosso sia ormai imminente, questo passaggio che cosa può portare in più alla Fiorentina, oppure se lei direttore è tra quelli che pensa che non ci sia una grande differenza tra l'idea di permanenza di Vanoli, che ormai è superata, e l'arrivo di un allenatore come Grosso?
9: Ma intanto Vanoli ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare. Io dicevo che ho sostenuto a più riprese che Pioli era la persona adatta, l'allenatore adatto. Credo che coloro che lo circondavano non hanno dato, diciamo così, quel supporto necessario. Siamo andati su Vanoli, Vanoli ha compiuto il suo lavoro, ha portato in porto la salvezza della Fiorentina. È grosso, un allenatore, diciamo così, tra virgolette emergente, anche se da anni fa questo lavoro. Mi sembra che giochi molto sugli esterni, specialmente in questa ultima stagione. Non vorrei che per liberare Grosso, Carnevali, che ha grossa conoscenza del mercato, non ci infili in mezzo a questa trattativa per la liberazione di Grosso magari Laurente o qualche altro giocatore. Credo che potrebbe essere una trattativa che potrebbe essere stata portata avanti, però stiamo brancolando un pochino nel buio, siamo su tutte supposizioni, che quello che sarà, quello che non sarà. Ancora Grosso non si è pronunciato, Paratici nemmeno. È una cosa un pochino strana, perché ormai il calciomercato è partito, abbiamo giocatori che sono tornati dai prestiti, altri che se ne sono andati. Credo che dovrebbe esserci, tra virgolette, un po' di chiarezza, ma ripeto, potrebbe darsi che stiano aspettando questo viaggio, diciamo così, chiarificatore, anche perché il tifoso Viola ha bisogno di sapere, a mio parere, che cosa andiamo a fare l'anno prossimo, quali saranno gli obiettivi che ci prefiggiamo, con quali metodologie tecniche e con quali metodologie economiche andiamo a raggiungere questi risultati. Ancora mi sembra, da quello che leggo sui giornali, che questa chiarezza non ci sia.
0: No, è assolutamente così. In effetti la chiarezza la rimandiamo a quello che ci è stato, diciamo, pronosticato come un incontro con la stampa, che probabilmente arriverebbe o arriverà dopo questo viaggio che lei ha citato più volte, giustamente, verso gli Stati Uniti, dove di fatto Paratici e Ferrari dovranno far chiarezza anche per se stessi, forse, perché giustamente lei ricordava, direttore Cinquini, come di fatto il mercato stia già iniziando. Quindi avere in mano le carte che ti mette a disposizione la proprietà a livello economico e anche di ideologia di mercato, che sarà quella che verrà sposata la prossima estate, è fondamentale per capire quello che potrà essere fatto anche a stretto giro di posta, perché intendiamoci, intanto il mondiale alle porte e poi entro il 30 giugno tante società dovranno accelerare delle cessioni per questione di bilancio, e lì magari anche qualche soluzione anticipata anche per il mercato di una Fiorentina che credo non farà un mercato a livello economico strabiliante potrebbe essere colta.
9: Sì, ma noi abbiamo, a mio parere, sempre molti nodi da sciogliere. Principalmente abbiamo da sciogliere il problema Ken. L'anno scorso ha fatto, cioè 2 anni fa, ha fatto mirabilie, gli è stato allungato il contratto, gli è stato fatto un contratto molto molto importante, lui si è messo a disposizione, ha rinunciato a molti soldi, però l'annata che si è conclusa da poco ha messo in evidenza un Ken che con tantissimi problemi dentro il campo, fuori dal campo e fisici, e questo è uno dei problemi grossi, anche perché piccoli non mi sembra, nonostante l'abbiamo pagato 25 milioni più 3 di bonus, il sostituto naturale di Ken. È vero che Ken ha una clausola decisoria fino al 15 di luglio, mi sembra di ricordare,
0: sì dal 1 al 15 di luglio, 62 milioni,
9: che sarà ben difficile che qualcuno venga a bussare, ma magari qualcuno ha pensato a lui facendo passare questo tempo, magari con il suo, con l'entourage di Ken si sono già trovati d'accordo. Ma credo che Paratici abbia già parlato, mi auguro, con Ken e il suo entourage per sapere che cosa vuol fare l'anno prossimo. Ci abbiamo Comusso, che è stato convocato addirittura nazionale, un giocatore che molto spesso è stato al centro di trattative, addirittura, se non vado errato, il Napoli aveva messo sul piatto 30-35 milioni, l'abbiamo tenuto, ma poi Comuzzo non ha giocato per quello che questa trattativa poteva far pensare. Abbiamo il problema, sto pensando a questo Dodò, forse io per conto mio, al di là dell'aspetto caratteriale, mi sembra un giocatore importante, importantissimo, forse qualche grande società lo sta valutando. Gossens 2 anni fa sembrava che dovesse essere un pilastro e anche messo in dubbio. Abbiamo il problema di Parisi che si è purtroppo rotto e crociato, per mesi e mesi non l'avremo, e ne abbiamo di pentole al fuoco da sistemare, e questo ritardo, anche se c'è tutto il tempo possibile e immaginabile, però c'è. Ma mi auguro sinceramente che magari quando saranno in America Paratici e Fabbri e Ferrari, scusate, facciano una call conference aperta anche ai giornalisti, ai tifosi viola, per decifrare che cosa sarà la nuova stagione, i programmi. Ripeto, mi sembra che in questo momento manchi un attimino la chiarezza. Il mio pensiero fino a poco tempo fa era quello che molto probabilmente la famiglia Commisso poteva passare la mano, anche perché il figlio di Commisso, che è venuto dopo la morte del padre a Firenze, ha assunto la carica di presidente, però dopo se n'è andato e non è più tornato, non ha mai fatto grandi interventi di sostegno, supporto, dando delle direttive. C'è stato soltanto l'avvento di Paratici, che è entrato in corso perché era sotto contratto del Tottenham, però dopo a livello di proprietà non c'è stato mai qualcosa che potesse indicare la strada che andiamo a percorrere. Mi sembra che ci sia un pochino di nebbia, mi auguro che venga diradata al più presto, perché sia necessario per la squadra, ma soprattutto per i tifosi viola.
0: Ecco, lei prima elencava un sacco di casi che sono quelli che la Fiorentina dovrà ovviamente risolvere nel corso di questo mercato, e le volevo chiedere da dirigente, insomma, di lungo corso, che ha fatto parte di tanti calciomercato nel corso degli anni, se quello che si sta aprendo ora per la Fiorentina sarà, definirlo il più difficile e complicato, perché non sappiamo prima che cosa potrà accadere, però sicuramente tra i più difficili, le più difficili finestre di mercato anche della sua storia del calcio moderno, perché di fatto tra i ritorni dei prestiti, che sono tantissimi, i casi che lei citava, comprensivi anche di calciatori acquistati a cifre molto alte che poi non hanno reso per quelle che sono le idee che la Fiorentina aveva su questi calciatori, alcuni contratti in scadenza per giocatori che hanno del valore, citava lei Dodò, ma c'è anche Fortini, insomma ci sono tante situazioni da risolvere. È il mercato davvero più difficile quello che si presenta davanti a Paratici?
9: Ma è un mercato più difficile, è un mercato come tutti gli altri, cioè è un mercato complicato, perché l'annata è stata fallimentare, c'è soltanto la salvezza, ma diciamo che la squadra era stata costruita per raggiungere risultati di obiettivi diversi, erano stati investiti tra gli 80 e 90 milioni, e quindi avete detto anche voi Fortini, però doveva essere quello che doveva sbocciare, non è mai sbocciato, cioè ci sono tante situazioni all'interno della Fiorentina molto abbastanza complicate, però difficile, cioè, i mercati sono tutti difficili, il problema principale è che colui che gestisce il mercato abbia quella luce là in fondo al tunnel, la voglio raggiungere con questo e quest'altro. È chiaro che il primo tassello a questo punto, se Paratici ha deciso di sostituire Vanoli, che lo dica apertamente, perché credo che a questo punto dovesse fallire la trattativa grossa, ma non credo, dovessimo tornare su Vanoli, mi sembra un pochino, diciamo così, aver messo in dubbio Vanoli e poi andarla a recuperare. Ma molto ovviamente Paratici, dall'alto della sua esperienza e delle sue capacità, avrà grosso, ma potrebbe avere anche altre soluzioni nella sua mente. Quindi ripeto, qui bisogna partire, ma da dove partire? Io credo che la prima cosa da fare è la chiarezza sui programmi, le persone che devono gestire, ma a questo punto abbiamo, se Paratici è venuto, ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, ha un contratto abbastanza oneroso anche a livello economico e tutto, gli avranno dato delle garanzie. Io pensavo che Paratici fosse, diciamo così, l'ariete della nuova proprietà. A questo punto non si sente mai parlare, perché almeno su questo credo che la famiglia Commisso abbia detto andiamo avanti noi con la Fiorentina, a meno che non ci troviamo di fronte ad una sorpresa. ma non credo. Però a questo punto deve essere fatta come minimo chiarezza sui programmi che la Fiorentina deve progettare per l'anno prossimo.
0: Le faccio un'ultima domanda, direttore, su un caso specifico, che è un caso che sta nascendo in questi giorni e che non era preventivabile, cioè quello di De Gea, che è un giocatore che aveva dichiarato, fra virgolette, in modo ufficioso, comunque tramite i suoi agenti, la ferma volontà di restare alla Fiorentina, salvo trovare davanti una Fiorentina che sarebbe pronta a separarsene nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta, una buona offerta. Certo, non si parla di offerte di 20-30 milioni, ma comunque se dovesse arrivare un'offerta, ne so, di 7, 8, 10 milioni, la Fiorentina prenderebbe in considerazione. Lei crede che con tutti i casi che ci sono in corso in Casa Viola sia il caso, a proposito di giochi di parole, di mettere nel mezzo anche il destino della Porta, oppure è giusto, diciamo, pensare in modo diverso e resettare anche quel ruolo?
9: Ma io credo che è semplicissimo. Parati si chiama De Gea, parla con i suoi agenti. Che cosa volete fare? Avete delle offerte, delle proposte? Mettiamole sul tavolo. De Gea è venuto a parametro zero, ha fatto un'ottima stagione, anche lui è stato rinnovato il contratto. Sapete tutti che i giocatori passano la maglia e l'anno dopo vanno da un'altra parte, quindi lasciamo stare questi romanticismi, non sono più dell'oggi, forse neanche degli ieri, quindi bisogna sempre che, io credo che il portiere che ha è sicuramente un ottimo portiere, ha fatto grandi cose, ma non credo che sia un grandissimo problema sostituire un portiere, anche perché De Gea è a parametro zero, per il bilancio anche 7, 8, 9 milioni sono importanti, perché tutta plusvalenza, perché c'è da considerare anche questo, anche se la famiglia Commisso ha sempre messo a disposizione della Fiorentina somme di denaro ingenti, quindi questo problema non ci dovrebbe essere. Ma ripeto, c'è qualcosa, a mio parere, che mi sfugge in tutta questa situazione, per la chiarezza che non c'è da parte della famiglia Commisso, di Paratici e di Ferrari. Anche Paratici non mi sembra che si sia seduto ad un tavolo e abbia detto si fa così, così, così, anche perché mi è parso di leggere i giornali anche la voce di qualcuno che potrebbe interessarsi anche a Paratici. Quindi andare là con il tempo significa anche avere altre problematiche. Prima si risolvono i problemi e prima si parte.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, sono molto d'accordo con lei, direttore Oreste Cinquini. Io la ringrazio nuovamente per essere stato con noi, veramente.
9: Buona festa alla Repubblica a tutti.
0: Buona festa e a presto su Radio Firenze Viola.
9: Grazie.
0: Al direttore Oreste Cinquini, che salutiamo molto volentieri. Insomma, dichiarazioni interessanti legate al futuro della Fiorentina, alla chiarezza necessaria per portare avanti questo progetto, anche con Paratici a fare il direttore sportivo. È una necessità quella di chiarezza che chiede a gran voce anche l'ex direttore sportivo, tra le altre, anche della Fiorentina, Oreste Cinquini. E quindi, insomma, questo è il suo pensiero, il suo punto di vista in questa diretta che noi stiamo portando avanti su Radio Firenze Viola, in TV sul canale 92 per Firenze, Prato e Pistoia, ma anche, vi ricordo, su YouTube, e se volete comunque sia seguirci con la campanella ormai nota di questo social, destinato ovviamente ai video, e poi alle nostre dirette, dove potete fare anche le vostre domande. Io le sto monitorando nel caso in cui qualcuno volesse farci domande anche tramite questo tipo di diretta. Però se la Sara fosse d'accordo, prima magari di ascoltarci uno dei tanti file che abbiamo da proporre nel corso di queste dirette di oggi, di ascoltare il primo messaggio audio al 348 75 13933.
10: Buonasera ragazzi, buon ponte. Chi lo fa? Io ho fatto il pontanigliano perché la moglie la lavora e quindi sono a casa tutto il pomeriggio con figlioli e mi ascoltavo. Nulla, Ken per me ha fatto bene il primo anno, poi sono i classici giocatori, dopo due anni basta. E io tutti i giorni penso una cosa, non so che ne pensate voi. Valentini, sarà la volta buona che con Grosso si può ottenere? E benvenuto a Grosso e forza Viola, buon 2 giugno, vedremo una sera.
0: Ciao anche a Fede. Beh, Valentini è un caso un po' particolare, nel senso che è stato seguito per tanto al Boca, è stato portato a scadenza, è stato portato in Italia, non ha mai fondamentalmente vestito la maglia della Fiorentina se non per delle amichevoli, l'anno al Verona è stato un po' altalenante ma tutto sommato positivo nonostante la retrocessione. Il Verona non lo riscatterà, questo è quanto abbiamo capito, quindi 3 milioni e mezzo che la Fiorentina poteva ricevere dalla sua cessione non li prenderà. Bisogna vedere qui davvero cosa pensa di fare grosso. Certo, in difesa la Fiorentina dovrà cambiare molto, non so quanto sia Valentini il giocatore che la Fiorentina vuole inserire nel contesto squadra la prossima stagione. Secondo me sicuramente un acquisto in difesa lo vorranno fare, poi che Valentini si possa giocare le proprie chance, caro Fede, credo che sia una possibilità assolutamente concreta e vedremo se ce la farà a ritagliarsi un po' di spazio. Viola Forever da Perugia prima ci scrive: ciao voi del quarto potere, vi rendete conto della mediocrità che regna a Firenze per quanto riguarda la Fiorentina, la società americana? Si partecipa e basta e non si compete mai, una tristezza assoluta. Poi si riferisce a quello che diceva prima Andrea Giannattasio del rientro dei prestiti e dice a Giannattasio: ma c'è Amatucci che può tornare, perché Amatucci che si sta giocando la promozione in Primera Liga, fondamentalmente, insomma nella Liga, scusate, non Primera Liga, nella Liga Spagnola con la Spalmas, è uno di quei giocatori che veramente tutte le volte fanno molto discutere perché sta facendo bene anche in Spagna e potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nella rosa dei centrocampisti, soprattutto se la Fiorentina dovesse giocare a tre come sembra. Certo è che non mi sembra ci sia attualmente grande propensione a dargli questo tipo di chance, nel caso in cui poi la Fiorentina dovesse decidere di lasciarlo partire, chiaramente dovrà trovare il modo di monetizzare la cessione di un giocatore che per tanti poteva essere o può essere ancora il futuro della Fiorentina, ma che per ora con la Fiorentina dei grandi non ha mai giocato. Vedremo se effettivamente alla fine proveranno a inserirlo magari alle spalle di Fagioli o in un'altra veste, perché effettivamente è un giocatore che comunque nei prestiti sicuramente ha fatto bene, è entrato spesso nel cuore dei tifosi delle squadre dove è andata a giocare. Luca dai Castelli Romani ci chiede: non valutare Moreno in ritiro può essere un grave errore, avendolo visto giocare si può adattare benissimo alla difesa medio-bassa di Fabio Grosso. Moreno, che è stato in prestito nella Liga, si è salvato nella prima diciamo esperienza appunto nel campionato spagnolo, disputando una buona stagione. Il diritto di riscatto sul suo cartellino è altissimo, perché si parla di 15 milioni, quindi non verrà riscattato sicuramente con il pagamento di questi soldi, e potrebbe effettivamente essere uno dei giocatori che la Fiorentina potrebbe valutare forse ancora di più di quanto non valuterebbe Beltran o altri giocatori come l'argentino. Vedremo anche Moreno, acquistato dal Belgrano 2 anni fa e che non, senza riuscire poi a imporsi per quanto riguarda la squadra viola, è andato in prestito come sappiamo, per poi essere valutato nell'estate che sta per iniziare. Prima di andare avanti con la prossima ora, la seconda ora insieme, ci sono delle dichiarazioni che ieri sera ha raccolto la nostra Luciana Magistrato al Memorial Gaucci che si svolge a Perugia, dove in tanti diciamo ex calciatori e addetti ai lavori si sono presentati per ricordare appunto l'ex presidente del Perugia. C'era anche Goretti tra gli altri proprio a presenziare a questo memorial, e queste voci che abbiamo raccolto con Luciana Magistrato sono tra le altre quelle di Giunti, che ha parlato proprio da questo memorial e che noi adesso possiamo riproporre. Federico Giunti, che è una bandiera del Perugia ed ex tecnico tra le altre di Foligno e Maceratese. Poi andremo in pausa e ritorneremo aprendo la seconda ora di dirette ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
11: Con Giunti, bello ritrovarti, che ricordi hai di Luciano Gaucci?
12: Beh, credo che ormai siamo ripetitivi al massimo, perché l'abbiamo raccontate veramente tutte. Era un presidente Lo stavo dicendo adesso, si è presentato con la frase vi porto in Serie A quando arrivò nel 91, nel settembre del 91, quindi le persone che intanto mantengono quello che dicono già sono rare. E poi personalmente con le squadre che ha fatto mi ha permesso anche di, insomma, dalla Serie C di arrivare alla massima serie e di rimanerci poi 11 anni, quindi cosa dire, quando mi chiama Riccardo questo periodo sa già la risposta, perché oltre che ecco, onorare la memoria del presidente, poi ci dà la possibilità di ritrovarci tra di noi, perché con tanti veramente ci vediamo in maniera rara, quindi è sempre un'occasione per ricordarci i vecchi tempi.
11: Senti, spaziando un po', che Serie A è stata quella appena finita?
12: Ma una Serie A non di altissimo livello, questo mi sento di dirlo.
11: Tante sorprese,
12: l'Inter ha vinto con la continuità, gli è bastata quella, un po' di continuità al momento giusto, gli avversari che gli stavano dietro non sono riusciti a tenere il passo e quindi niente, il campionato è stato quello lì e bisogna trovare il modo di ridare un po' slancio a questa Serie A, perché facciamo i paragoni a 30 anni fa, c'erano le famose sette sorelle, c'erano i giocatori straordinari, mi ricordo la Fiorentina se giocava il campionato, quindi spero vivamente si possa tornare a quei tempi.
11: A proposito di Fiorentina, è arrivato Paratici che insieme a Goretti devono risollevare le sorti di questa squadra, di questa società. Che cosa ti aspetti, soprattutto se ci sarà Grosso in panchina?
12: Intanto la scelta di un allenatore emergente che ha fatto bene questi anni, le volte che non gli è andata bene è sempre riuscito a riproporsi. La Fiorentina ha un vantaggio rispetto ad altre squadre, lasciamo stare questa stagione che può succedere, una stagione purtroppo storta, ma ha un come dire, ha un campo di gioco che lo stanno rimettendo a posto, ha un centro sportivo che secondo me gli farà la differenza. E la parte sportiva adesso ci stanno due riferimenti che tu hai citato che sapranno come rimettere questa squadra, diciamo, sulla retta via, quindi Firenze per me il prossimo anno potrebbe essere l'outsider che potrebbe mettere in difficoltà tante grandi.
11: Senti, Fagioli, Ken De Gea, chi confermeresti di questi giocatori?
12: Adesso guarda, non mi fai nomi perché non lo so, Fagioli è sempre stato un giocatore che ho seguito perché è un giocatore tecnico, al di là delle del percorso, sì, quindi voglio dire, questi qua io lo considero un talento, quindi questi giocatori qua dobbiamo dargli per forza possibilità di esprimersi e di giocare in squadre di livello, perché solo così facendo potremmo ritirare su questa nazionale.

0: Guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
2: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
3: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
2: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
2: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include i turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laborista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola. 16 minuti, torniamo in diretta per quanto riguarda questo speciale 2 giugno di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini in vostra compagnia, Sara Mastrosimone ancora da parte tecnica, un'altra ora insieme, poi ci sarà Luca Calamai e termineremo le dirette con il consueto appuntamento con Calcio Più On Air, questa volta con una versione di un'ora ma con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo, ma noi proseguiamo a parlare di prima squadra, chiaramente quindi della Fiorentina che verrà, con discussioni che ormai vanno avanti da diversi giorni e per diversi giorni ancora faranno parte chiaramente delle nostre discussioni, soprattutto con Dario Baldi. Grande Dario,
5: buon pomeriggio. Mi chiedo se è grosso oppure non è grosso, insomma, nel senso è...
4: Beh, la caverna dal quale ci chiami, dal quale rispondi, sicuramente è grossa, questo
5: no,
4: si può
5: guarda,
4: dire.
5: Io non sono una caverna, sono dentro uno studiolo di Radio 24 perché ecco. Oggi oltre a te e a Sara e ai nostri registi lavoro anche io per
4: certo.
5: Sara, quindi sono dentro, siamo l'unica radio che ha le comunicazioni più o meno come un bunker durante la prima guerra mondiale.
4: È vero, anche in questa redazione il telefono non prende da nessuna parte, questo è vero, quindi nelle redazioni di solito è così, qualsiasi redazione
5: solo i giornalisti, ma infatti quando ci dicono che bisogna fare altro hanno ragione, cioè forse anche per questo, cioè bisognerebbe potenziare gli Starlink dentro le redazioni mentre abbiamo dei problemi di connessione, però io diciamo spero che i problemi di connessione non ce l'abbiano dentro il Viola Park, devo essere sincero, perché vorrei quagliare presto, cioè tipo domattina, no? E io ho da fare, c'è polemica alle 9, mi piacerebbe svegliarmi e nel mio risveglio leggi un bel comunicato scritto Fabio Grosso è l'allenatore della Fiorentina, oppure Paolo Vanoli è l'allenatore della Fiorentina, oppure nome X Pietro Lazzarini è l'allenatore della Fiorentina, perché sinceramente questa settimana di nulla mi sta un po', e siamo a martedì, facendo scendere le gonadi alle caviglie, quindi vorrei arrivare a qualcosa, perché almeno poi si comincia a parlare della formazione che vogliamo, di come lo vogliamo, di chi vogliamo, se no poi mi tocca fare una trasmissione come mi è successo lunedì parlando della movida in centro, perché quindi io
4: che comunque
5: è un grande tema, quello sicuramente.
4: Beh, sai, ti dico che già che domani mattina ti sveglierai esattamente come andrai a dormire stasera, quindi senza grandi novità per quanto riguarda la Fiorentina. Probabilmente è più facile che la grande trasmissione tu la potrai fare venerdì, perché il giorno che abbiamo capito essere inquadrato come il giorno X per risoluzione contrattuale con il Sassuolo per quanto riguarda Grosso e dunque contestualmente firma poi con la Fiorentina è proprio quella di giovedì.
5: Ecco. Perché almeno sabato sui giornali ci sta, cioè almeno sabato c'è qualcosa sui giornali.
4: Ah, dici,
5: sì, almeno quando la gente va al mare sotto il sole può aprire dei giornali o può aprire Firenze Viola, secondo me è molto meglio dei giornalisti, con tutto il rispetto per gli amici della carta stampata, e leggere le notizie. Però oltre a questo, ecco, io francamente oggi ho letto post pezzi su vari siti e quant'altro, sui punti cardini da tenere, i punti non cardine, i punti cardinali, io francamente non ci ho capito nulla, perché io non so, cioè se te mi chiedi chi vorresti tenere, Fagioli? Poi sono tutte riserve per me, perché io personalmente, caro Pietro, io un terreno in mente che è io, poi c'è ovviamente tutta una frangia degli avvocati di Dodò che ovviamente lo vorrebbero sempre, io invece ti dico che il buon Daniele Frate, che ci ricordiamo cosa disse alla conferenza stampa, e Dodò lo faceva ridere, e forse aveva ragione, perché Dodò è molto più forte a ridere che, per esempio, che in fase difensiva, questa è una grande capacità di Dodò, quella di ridere.
4: Beh, ridere è la prima cosa che per definire Dodò è ride sempre, sì.
5: Ride sempre, ma aveva ragione Frate, cioè, su questo gli dobbiamo dare ragione all'ottimo ex direttore sportivo. Oltre a questo, io per esempio Parigi lo terrei come riserva, Mandragora lo terrei come riserva, tanti altri, Comuzzo per esempio, io vedo la gente si scorpia capelli, l'altro giorno con Flavio ogni istante ha fatto un post, no, dove si diceva tenere o non tenere Comuzzo, io Comuzzo l'avrei venduto quando a Firenze c'era le barricate, ti ricordi i barricati Veros che dicevano vendere Comuzzo a 35 milioni voi non volete il pane della Fiorentina, io forse non gli voglio bene alla Fiorentina, però io l'avrei venduto e con quei 35 milioni li avrei usati in altro, oggi forse se ti danno 10 è abbastanza un miracolo, ecco, se lo vendi a più 10 vuol dire che Paratici è molto bravo. Io però ti ripeto, io il mio mantra durante queste trasmissioni che stiamo facendo è uno solo: se Paratici sceglie Grosso io mi fido di Paratici, perché per me Paratici è il numero uno dei direttori che si poteva prendere, erano liberi, è la scelta importante fatta da parte della società, e a quel punto lì se la società sceglie Fabio Paratici io personalmente credo in lui. per esempio Pilar Fogliati sta con Paratici, per me è la più brava attrice del mondo, se domani viene grosso per me è il miglior allenatore del mondo.
4: Senso di appartenenza sia con le Vax che con gli allenatori.
5: Assolutamente, ad esempio Paratici sceglie di andare a mangiare la pizza in un ristorante, io domani vado a quel ristorante lì perché Paratici ci è andato lui, quindi vuol dire che si mangia bene.
4: Addici,
5: dire... Sì, sì, io sono completamente addicted dal suo pensiero.
4: No, è
5: No, poi certo ti dico, io penso sia, poi correggimi se sbaglio, corrigetemi se sbaglio, come diceva un papa un tempo. Penso che Paratici sia l'unico direttore sportivo negli ultimi 7 anni che ha scelto un allenatore e ci ha messo la firma sopra, perché gli altri, il tipo italiano ci ha litigato con la società e con lo stesso Frate, con lo stesso Ferrari, Palladino idem, Gattuso non ne parliamo, Pioli mi pare sia stato scelto
4: a furor di popolo,
5: a furor di popolo, ma non c'era la firma di qualcuno.
4: No, sono d'accordo,
5: qui c'è una controfirma sotto, c'è un'assicurazione. Sbaglio io, se l'ho portato io sbaglio, perché non mi venite a dire se grosso sbaglio falla, la colpa è di Ferrari, perché qui Ferrari non ci ha messo mano.
4: No,
5: diciamocelo.
4: Ma per la prima volta dopo tanti anni.
5: Ecco, quindi io, siccome è una scelta che non ci fa andare all'aeroporto, non ci fa gioire, ci fa avere le critiche, quello che vi fare, non è una scommessa, perché c'è 50 anni, a 50, 53 anni non sei una scommessa, hai fatto delle esperienze fuori fallimentari, ma se lui decide che quella è la scelta, io mi posso fidare. E poi tu mi dici, avresti voluto vedere Galloppa promosso? Perché no? A me le frasi, a me Galloppa parola piace tantissimo, ho letto una dialettica di Galloppa bellissima, una dialettica incredibile di Aquilani, vi ricordo che quando il Pascia all'anima sua barone propose Aquilani, c'era la sua mossa perché Aquilani sarebbe diventato l'allenatore e quindi vergogna, come si fa a promuovere, ora si vuole Aquilani perché ha fatto 2 anni in Serie B. Quindi francamente in questo isterismo io ti dico, c'è la firma di Paratici, io sono contento così, poi si vedrà. Tanto ragazzi, il peggio di quest'anno c'è solo la retrocessione, cioè non è che c'è di meglio. Io un'altra stagione a guardare il decimo posto non vorrei farla. Posto questo, smuoviamoci da questo impasse. Questo è il mio appello, perché mi sto veramente un po' rompendo le scatole.
4: Ecco, ma siccome tu sei solitamente di un pensiero contrario a quello del mainstream giornalistico fiorentino, il fatto che Vanoli sia stato messo in ghiacciaia come...

0: Io professionale, ma un po' poco, diciamo non, il termine giusto non saprei quale utilizzare. Forse, cioè, lo hanno trattato come non so se c'è presente quella del sabato sera. Io ho sempre avuto, io ma tanti altri che sono anche all'ascolto, la tizia del sabato sera, quella quando vai in discoteca, no? Ci provi con tutte, nessuna ti guarda, e poi tu torni da lei perché tanto sai che comunque lei alla fine si concede con te, perché c'ha un'indole nei tuoi confronti. Quindi si sono comportati un po' come quella del sabato sera, quindi ci si guarda intorno, si guarda tutti gli altri, se poi non si quaglia con nessuno si torna da te. È un po' brutto quando la guardi dall'altra parte. Quando poi sei te invece il kingmaker, ti garba anche avere una che comunque sia chiamata bene.
1: Sì, questo è vero, ma infatti la Fiorentina si è trovata in queste condizioni di, ti ripeto, tenere in ghiacciaia comunque un allenatore che forse, anche qui ti chiedo assolutamente da parte tua grande lucidità, ma anche sincerità, anche da parte di Vanoli forse c'è qualcosa di sbagliato in questa vicenda. Di sbagliato, diciamo,
0: No,
1: di controorgoglio, cioè io un allenatore come lui che...
0: no, però Pietro no, perché te immaginati, guarda quante panchine sono libere adesso in Italia.
1: Beh, quasi zero a questo punto.
0: Dove può andare Vanoli?
1: Eh beh, non lo so, però capisci bene che diciamo è un allenatore
0: Ma
1: che...
0: nemmeno dalle neopromosse, non può andare al Palermo, non può andare sia al Palermo al Monza, perché Bianchi è confermato, non può andare al Venezia perché il
1: C'è già
0: Venezia ha
1: stato.
0: confermato. Quindi dove vai? Cioè, in questo momento ti metti in gioco per fare cosa? Per fare la corsa su un allenatore di una panchina della Serie B, tipo quella del Palermo, perché casomai manda via Inzaghi? Boh, non lo so. Ti guardi intorno e cosa vai a provare? Vai a provare un'esperienza all'estero con il rischio di fallire un'altra volta? Cioè, cosa fai? Stai appeso in attesa? Quindi ci sta che anche lui si sia detto: tanto senti, intorno a me non c'è nulla, c'è poco in mano. E per il momento guardo, se poi invece dovesse essere, rimango, però ti ripeto, io dal suo punto di vista lo capisco di essere un po' sottomesso al volere della Fiorentina, anche perché la Fiorentina è pur sempre la Fiorentina, e rispetto a quello che c'è intorno c'è tanto di peggio a livello societario, a livello di giocatori, a livello di uomini, a livello di tutto quello che si vuole. Bisogna anche dirci un'altra cosa tra di noi, ovvero quella che se Vanoni non dovesse essere confermato, come pensi che vada a finire così, voglio vedere cosa fa. Cioè, anche perché questa è una grande domanda.
1: Vabbè, la prima panchina di Travalla è la sua, dai, io penso
0: Ma
1: che sia. A
0: non lo so.
1: parte ci sono
0: Questo.
1: anche altri allenatori che rimangono a piedi, Palladino, italiano, vediamo, perché forse va in Turchia, anche se ci credo poco. Però sì, sicuramente dal canto suo, certo, aspettare la richiamata della Fiorentina poteva essere una carta da giocarsi nel nulla cosmico delle panchine italiane. Però un allenatore che con orgoglio, dopo la vittoria all'Udinese contro la Juventus, dice: io non voglio che questa vittoria sia quella della mia riconferma. Cioè, rimanere in ballo così tanti giorni con tutti i dirigenti d'Italia, tutta l'Italia che sa che la Fiorentina ha scelto grosso, boh, non lo so. Mi sarei aspettato altro da un uomo di carattere come Vanoli. Ecco,
0: Però
1: questo
0: sai, una cosa
1: intendevo.
0: gliel'ha detta nell'ultima conferenza stampa dopo l'Atalanta, ha detto: se io rimango voglio per forza una squadra
1: Eh
0: all'altezza.
1: sì, è rimasto
0: Questo,
1: però senza
0: questo.
1: squadra,
0: Sì,
1: quindi.
0: però questo è diciamo un incipit che ci deve far riflettere, anche ci deve far riflettere, perché appunto ti ha dimostrato che quella Fiorentina che aveva quest'anno non era una squadra all'altezza, almeno come gruppo, almeno non come gruppo. Io poi ti ripeto, ho una teoria in mente su chi trattenere e chi no, ma la voglio vedere alla mano con l'allenatore, perché con Grosso voglio vedere chi può veramente arrivare, chi non può arrivare. Cioè, i nomi che si leggono sui giornali, Obert, Volpato, sì, di sicuro non può Peretola, ma nemmeno ai Galilei a Pisa, cioè, capito? Non è, cioè, nemmeno
1: Nemmeno
0: allinati,
1: la
0: gli dici: oh,
1: stazione che ci arriva a piedi, dice, cioè.
0: no, ma stai, tu mi chiami e dici: oh, guarda, sta arrivando allinato e Volpato, arriva dai mondiali, vai a fare due foto. Dico: guarda Pietro, non ci voglio, perché Volpato
1: Ho
0: non
1: altro da
0: saprei nemmeno come è
1: fare,
0: fatto.
1: eh?
0: No, non saprei neanche come è fatto.
1: Eh sì, no, no, ma io sono d'accordo. È chiaro che noi bisogna però forse anche, siccome nel nostro mestiere per certi versi ha fatto molta fatica negli ultimi anni a Firenze, e questo io solo sottolineo sempre con 100 righe rosse e blu, così che si usa tutti e due i colori, grave e meno grave, bisogna essere bravi anche noi a far capire a chi ci ascolta che il mercato

0: di quest'estate, pur noi dovendo essere, come si può dire, i guardiani della fede viola e quindi guardiani anche della costruzione della squadra del prossimo futuro, io non mi aspetto cose da aeroporto,
1: No, no, ma nemmeno io me l'aspetto.
0: Nemmeno una.
1: Ma il punto non è cose d'aeroporto, il punto è avere giocatori che possano comunque sia un minimo, non ti devo da parlare d'aeroporto, ma da scaldarti un momento l'anima, da avere un'idea di avere giocatori buoni, cioè diciamo non ritrovarsi a fare le visite mediche a Malqui, per capirsi, cioè nel senso
0: certo,
1: a Luan,
0: certo.
1: Cioè una roba che cioè non ti dico palestra che va all'Inter a 40 milioni, ma almeno un cioè paradossalmente so che non vi scalda, ma a me Kostic della Juve, che tanto va svincolato, a me Kostic è un giocatore per la Fiorentina, mi piacerebbe, per quello ci sa da fare noi il prossimo anno. Tu mi dici El Shaarawy, io El Shaarawy non lo prendo neanche se me lo regalano, per tanti motivi, è forte come giocatore, ma è una testa matta, è un Gudmundsson bis, è uno che a Roma ha avuto mille problemi e che sta fuori perché fuori dal campo è come me gli garbi vizio dopo la partita di divertirsi. Quindi io personalmente ti dico, se devo scegliere preferisco giocatori funzionali che casomai non mi fanno andare all'aeroporto, ma che quando possono in campo c'ho una formazione con i controcoglioni, cosa che quest'anno non ho mai avuto, perché quest'anno ho giocato senza attaccanti, perché per te per 10 partite ho giocato senza attaccanti e non mi voglio più trovare così, con dei centrocampisti mediocri ma che hanno fatto il suo, perché tranne Fagioli adesso sono centrocampisti mediocri, non sta crescendo, tutto quello che volete, però siamo sempre a quel livello primordiale ancora. E con una difesa che alle 6 ora vedremo Pomoracic, scusate, giocare.
0: Salute.
1: Se lo so, è poca, mi sono andato a allenare oggi, fa un freddo qui a Milano, si gela, si congela. Con Pomoracic che vedremo, Pomoracic, ma si sta parlando di nomi che non certo si scaldano il cuore. De Gea è un nome che ha scaldato il cuore, ma se per ammazzare in Monte Gaggi si può cambiare portiere, io lo cambierei. Capisco che è lesa maestà nei confronti di tanti dei nostri colleghi, ma per me si può nessuno è indispensabile tranne Fagioli in questo momento.
0: Ma no, che questo io sono da, per esempio, io sono un De Gheiano della prima ora. Però sono d'accordo con quello che dici te, cioè nel senso che ci vuole anche un attimo di equilibrio. Se la Fiorentina decide che questa situazione è una di quelle che gli può portare del giovamento a livello di monte ingaggi, che comunque va tagliato dopo un'annata di questo tipo, cioè il portiere, la Fiorentina può anche fare una scelta di rottura e andare a riportare Martinelli a casa e dire vai Martinelli, sei te il portiere, cioè a quel punto decidere di no, far diventare lui il titolare, anche perché, perdonami e ti faccio aggiungere, chiusare su questo, ma se alla fine della fiera la Fiorentina decide di lasciar partire De Gea, che come abbiamo detto è lecito per diversi motivi, però per quanto mi riguarda non si transige dall'idea a quel punto di dare la porta a Martinelli, perché se devo andare a prendere Mandas, come ho letto, Provedel, perdonami, ma a questo punto vado a prendere il mio ragazzo che ha dimostrato alla Sampdoria di poter reggere una titolarità di una squadra che comunque ha una tifoseria importante e lo metto in porta.
1: Ti dico di più e ti aggiungo a chiosa che dopo la semifinale di ritorno tra Lazio e Atalanta, i nostri colleghi, quelli del circolino, delle salettine e delle bistecchine, erano tutti a elogiare il lavoro fatto da Sarri con Motta. Motta non viene preso da Sarri, Motta viene comprato da Fabiani, che è contro Sarri, che è l'uomo di Lotito, viene comprato dalla Reggiana, una squadra che quest'anno è retrocessa, ora ha fatto le giovanili in squadra di livello, viene preso e viene fatto giocare per l'infortunio degli altri, quindi lavoro da parte di Maurizio, che è amico insieme a Stefano e insieme a Luciano, non c'è stato. Però se Motta viene esaltato così, perché non lo può essere Martinelli? Anzi, Martinelli ha fatto, lo dicevi te, anche a Reggio sono caldi, ma Martinelli ha fatto la Sampdoria che quando l'ha presa Lombardo era andata una retrocessione e l'ha fatta salvare con due giornate d'anticipo. Quindi io, con tutto il rispetto, io se devo fare una scelta, io la posso fare anche su Martinelli, ragazzi. Cioè, sono inutile stare qui tutte e Leonardelli e Martinelli e i giovani forti e quant'altro, non si vedrà mai. Quindi tanto vale. Però bisogna avere la consapevolezza che ci possono essere degli errori, ci possono essere delle cappellate, e le cappellate l'ha fatta anche De Gea quest'anno. Tanti ci ha salvato, però ci ha fatto anche delle cappellate. E se deve abbassare il monte in gaggio, a me gli va bene anche Martinelli.
0: Anche perché comunque si ripete, è un portiere che da anni si definisce grande portiere, mitico portiere, viva il portiere, sì, e poi dopo gli si fa fare la panchina. Vabbè, questi sono i problemi che spesso accadono all'interno della Fiorentina. Prima di salutarti, caro Dario, io volevo sapere se avevi cambiato idea su Ken.
1: No, no, no, per me Ken può andare tranquillamente a fare i dischi, può andare altrove, anche perché io penso che uno che come Grosso, che ha battuto l'ultimo rigore in una finale mondiale, che ha segnato in semifinale mondiali, se c'è un signore, signorino, anche guardando gli spogliatoi che ha frequentato Grosso, se c'è un signorino che si permette di dirgli qualcosa o di non venire a certe partite, può anche non essere coperto dalla comunicazione della Fiorentina che c'ha problemi, fa i doppi carichi. Io mi ricordo che sta ancora aumentando il carico, praticamente tra un po' va a fare il Tour de France con Pogacar, lo trova sull'altro.
0: Diventa un tir a forza di aumentare
1: i
0: carichi.
1: No, va fuori, va a fare il Tour de France, fai il gregario di Pogacar nella UAE. Detto questo, a parte le battute, io penso che appena alza la cresta, Grosso lo rimette a posto. Siccome vorrei evitare di ritrovarmi lì, per me si può cambiare. Tanto, ragazzi, l'abbiamo visto. L'importante è avere uno che il pallone lo metta dentro la porta. Può anche non essere rapper, può anche. È uno spreco, sì, è uno spreco, perché si spreca un grande campione che si deve ricostruire. Mi dispiace, perché mi dispiace, però per me Ken va via.
0: Bene, bene, è un'idea che porti avanti con coerenza, e quindi è giusto ogni tanto ribadirla, visto che comunque di lui si chiacchiera e non poco. Allora, caro Dario, ti lascio al completamento del tuo giorno lavorativo anche in questo 2 di giugno, e poi ci risentiamo domani mattina come sempre per C'è Polemica, e non mancherà il tempo per presentare questa tua fatica letteraria.
1: Guarda, ho fatto oggi un video su TikTok, è ottimo anche se ti serve per la legna, per bruciarlo e anche per metterlo sotto il tavolo.
0: Guarda, io prima di bruciare un libro faccio qualsiasi altra cosa, te lo dico. Ma prima
1: ti può servire a tu per coprirsi la testa.
0: Va bene.
1: Comunque, per se qualcuno all'ascolto, poi si farà la presentazione durante un Chi si compra. A vincere non è l'unica cosa che conta. L'app di FG Edizioni lo trovate su Amazon, lo trovate su tutti i vari siti di libri, da domani lo trovate anche nelle librerie a Firenze, perché arrivano. Oltre a questo, poi ci si presenterà per
0: certo. Bernato,
1: dovrebbe arrivarti a 3:30.
0: Sì, ancora non è arrivato, diciamoci la verità.
1: L'hanno spedito lunedì, deve arrivare da Latina, c'è il tempo, oggi è una festa.
0: La Sara ha già messo la copertina in video, che così almeno.
1: La copertina è la parte più bella del libro, infatti non l'ho fatta io.
0: Ecco, bene, hai detto te, hai detto tutto. Quando lo leggerò ti dirò se hai ragione oppure no. Comunque, nel frattempo, vincere è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon e non solo, e noi poi lo presenteremo nel dettaglio nei prossimi giorni, quando ci arriverà la copia fisica di questa fatica letteraria del nostro grande Dario. Dario, t'abbraccio.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao. Allora, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro file sempre realizzato nel corso del Memorial Gaucci da parte di Luciana Magistrato, in questo caso Mirko Pieri, che è stato un difensore, insomma, a lungo passato tra Sampdoria, Perugia e Livorno, e ha parlato anche lui anche di Fiorentina.
2: Allora, con Mirko Pieri qui al Memorial Gaucci, che cosa ha rappresentato innanzitutto il Perugia e Gaucci per te?
3: Allora, essendo stata, perché venendo da dilettanti, la prima squadra dove mi sono approdato a livello professionistico in Serie A, sia il Perugia che Gaucci, io quando, ti racconto un aneddoto, quando sono arrivato non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, invece sia la città che il presidente mi hanno fatto subito sentire a casa, e facendomi sentire una persona importante. Questo vuol dire tanto sia come persona, come ambiente, e sono contento di essere stato invitato, perché per me è un onore.
2: Senti, spaziando, che campionato di Serie A hai visto quest'anno? Tu sei un ex Udinese, insomma, Rugnai ci ha fatto molto bene, no?
3: Allora, essendo juventino, sono sincero, l'ho visto abbastanza male.
2: Poi ti chiedo anche della Juve.
3: Però niente, campionato non possiamo fare nemmeno tanti paragoni, perché il calcio nel tempo sono passati tanti anni, è cambiato tantissimo. E dispiace, ci sono sicuramente italiani meno giocatori forti di una volta, questo è un dispiacere, quello sì.
2: Senti, come hai visto, tu sei toscano, come hai visto la Fiorentina? Te l'aspettavi dovesse lottare fino in fondo per la salvezza?
3: No, assolutamente no, da come era partita, dalle aspettative che c'erano a livello societario, come allenatore, non credevamo, ma non io, ma tutti pensavamo che non facesse questo tipo di campionato. È andata bene, che poi alla fine è riuscita a salvarsi, e questo E questo, cioè, è stata fortuna, un po' bravura, ma comunque il suo campionato è stato molto sotto le aspettative.
2: Senti, dovrebbe diventare grosso l'allenatore della Fiorentina, nonostante il buon campionato che ha fatto poi Vanoli, la bella rimonta che ha fatto Vanoli. Ecco, secondo te è un buon profilo da cui ripartire insieme a Paratici?
3: Secondo me sì, se dovesse, non so se è ufficiale, ma se dovesse andare lui, comunque vuol dire che hanno investito su un allenatore emergente bravo, che ha già dimostrato anche quest'anno di saper cosa vuole dalla squadra e campo. Io, se andasse lì, io sono contento.
2: Senti, e Ken, una delusione, tu che faresti se fossi l'allenatore e dovessi dare un consiglio alla società di tenerlo e provare a farlo riscattare dopo quest'anno deludente, oppure lasciarlo andare?
3: Chi non ha capito?
2: Moise Ken.
3: Non lo so sinceramente. Quest'anno ovviamente è andato con l'andamento un po' della squadra, confronto l'anno prima che ha fatto un campionato devastante, quest'anno naturalmente non è stato aiutato anche dalla squadra attualmente a fare bene. Comunque io, naturalmente, ora l'allenatore che arriva è un giocatore secondo me da Fiorentina da tenere.
2: Senti, la Juventus è stata una delusione?
3: Per me sì, perché una squadra come la Juve non è andata in Champions League, per noi tifosi è una delusione, visto i soldi spesi, visto l'allenatore, gli allenatori che si sono passati, di conseguenza purtroppo è una delusione. Speriamo che le cose l'anno prossimo vadano meglio.
2: L'ultima su Allegri, che andrà al Napoli, e ecco, lo vedi bene? Ha fatto bene, o secondo te il Napoli doveva ripartire da un italiano che magari è più brillante?
3: Allegri sicuramente ha sbagliato la parte finale del campionato quest'anno, perché poi è partito bene col suo modo di giocare, che ormai come mister si conosce bene. È un allenatore efficace, quello sì. Io secondo me con le proposte giuste, se gli fanno fare la squadra a lui, se gli prendo anche il giocatore che vuole, secondo me può fare bene anche a Napoli.

0: Firenze Viola.
1: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, torniamo in diretta all'ultima parte di queste prime due ore insieme nel giorno della festa della Repubblica con Pietro Lazzarini. Poi a breve inizieranno anche le due ore con Luca Calamai a partire dalle 17. Vi invito come sempre anche a seguire il sito firenzeviola.it con tutte le notizie aggiornatissime, le interviste che realizziamo qui su Radio Firenze Viola e non solo, gli editoriali, gli opinionisti eccetera eccetera. E poi, come diciamo da inizio trasmissione, anche di seguire, se volete, se potete, se siete al mare, quindi magari non potete seguire la diretta video, più facile raggiungere YouTube e quindi anche il nostro canale sempre aggiornato, anche con i live, in questo caso con live che sta andando in questo momento la nostra trasmissione. Tra poco leggerò anche messaggi dei tanti ascoltatori di YouTube, cioè video spettatori di YouTube, che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo in queste ore di diretta. Però noi siamo in compagnia di un altro grande amico di Radio Firenze Viola, un direttore molto importante che ritroviamo spesso per parlare di calciomercato, come Giuseppe Cannella. Buongiorno direttore.
4: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
3: Grazie. Grazie mille di aver accolto il nostro invito anche il giorno del Festa della Repubblica. Ovviamente buona Festa della Repubblica anche a lei. Io vorrei intanto ripartire subito da questa rincorsa tra Fiorentina e Grosso che va avanti ormai da diverse settimane. Siamo ormai ai dettagli, nel senso che poi entro giovedì Grosso dovrebbe lasciare il Sassuolo e poi contestualmente poter firmare con la Fiorentina. Nel frattempo, diciamo, qui a Firenze in ghiacciaia è rimasto Vanoli, che però sa, conosce il suo destino più per merito di fatto dei giornalisti e dei dirigenti che non dei propri dirigenti, perché nessuno ancora evidentemente gli ha fatto sapere che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Ecco, di tutta questa vicenda, comprensiva anche del per ora mancato addio dello stesso Vanoli, cosa ne pensa?
4: Ma guarda, è chiaro che Vanoli ha fatto un bel lavoro a Firenze, per come si era messa la stagione, per come era partita e come si trascinava. La storia è piena di grandi club che incappano in annate del genere, nonostante Pioli. Vanoli magari sperava di rimanere, ha fatto un buon lavoro, non era facile, però poi è arrivato Paratici, conosciamo la storia di Fabio, conosciamo il suo percorso juventino. E credo che abbia valutato per bene quello che può essere il futuro di questo club e soprattutto come condurre poi la Fiorentina in acque più stabile e più sicure dell'annata precedente. Credo che la scelta di Grosso derivi da questo, un giusto connubio tra amicizia, conoscenza, soprattutto i valori calcistici, ma soprattutto la crescita in questi due anni che Grosso ha ottenuto a Sassuolo, che dopo la retrocessione sembrava sparire e non ripetersi per gli anni bellissimi che ha fatto in questi tornei.
3: Ecco, ma di Grosso lei che pensa? Cioè, come vede questo allenatore, che è un allenatore non più giovanissimo, perché comunque ha quasi 50 anni, ha fatto un percorso dove ha alternato alcuni successi come quello di Frosinone, quello appunto di Sassuolo, anche con dei brutti capitomboli, se vogliamo, con degli esoneri, addirittura con le sassate al pullman di Lione. È un allenatore che ancora deve dimostrare tanto, però come diceva lei, probabilmente il connubio con il direttore sportivo è la base di partenza di questo futuro in viola.
4: Questo è il calcio, ragazzi. Voi intervistate ogni tanto noi addetti ai lavori che abbiamo vissuto gli spogliatoi, i rapporti. Il calcio è questo. Il calcio è il rapporto, il calcio è essere uniti, capire l'uno dall'altro che vuole, affidargli un'azienda. Uno come Paratici non è l'ultimo arrivato. Al di là dei discorsi che uno deve fare le proprie esperienze, Grosso l'ha fatto. Io tra l'altro come calciatore lo conosco da quando giocava a Schieri, ho fatto di tutto per portarlo alla mia Salernitana, non ci sono mai riuscito. è un ragazzo che tutti noi abbiamo negli occhi, perché a me della mia generazione è l'ultima volta che mi ha fatto gioire con la nazionale, mi ha fatto piacere.
3: Sì.
4: Al di là di questo, credo che anche il lato negativo, l'incidente a Lione, dove era stato anche male Gattuso, è un altro caso. Però ribadisco un concetto fondamentale quando intervistate noi addetti ai lavori: il rapporto umano che si crea tra i dirigenti e un allenatore è fondamentale. Quella sicurezza che un dirigente ti trasmette, tu la riporti al tuo gruppo. L'intelligenza di un calciatore che ha iniziato dalla C, ha finito ad allenare e fare le sue esperienze, può solo che darti delle positività, null'altro. È il rapporto quello che conta nella gestione.
3: Ecco, poi ovviamente ci sarà un mercato. Io prima, parlando con altri addetti ai lavori, l'ho definito per la Fiorentina uno dei mercati più difficili della sua recente storia, cioè negli ultimi 20 anni. Forse sarà il mercato più complicato, non solo perché ci servirà una ripartenza, come è già successo in altre stagioni, ma la Fiorentina viene anche da un probabile ritorno di tantissimi giocatori andati in prestito, sparsi per l'Italia e all'estero, che non hanno avuto successo in questi prestiti e per cui la Fiorentina ha speso tanti soldi negli anni passati. Il fatto che Paratici debba contestualmente fare un po' di pulito nella rosa attuale, fare pulito dei prestiti e costruire la squadra per grosso, lo rende davvero uno dei mercati più complicati degli ultimi, che ne so, 20 anni per la Fiorentina?
4: Per Fabio è come andare in bicicletta. Io lo conosco, con lui ho portato giocatori all'estero. Quando eravamo alla Juve, lui alla Juve, io facevo intermediazione, ho portato via Sazza, che era difficilissimo, e l'ho apprezzato tantissimo in quella operazione, tantissimo, tanta energia, tanti rapporti, tanti contatti, il lavoro quotidiano. Era difficilissimo spostare Zazzo, poi avete visto com'è andata. Fabio è forte, fidatevi, riuscirà, ne sono sicuro, col suo saper fare mettere a posto tutto, meglio non, nulla togliendo a chi c'è stato prima. L'esperienza di questo ragazzo, di quest'uomo, ormai è come andare in bicicletta per fare mercato per lui, fidatevi.
3: E questo ci rincuora molto, francamente, perché tutti siamo un po' intimoriti da quello che è successo nell'ultimo periodo in chiave viola. Ma lei quanto pensa che l'arrivo di Paratici a inizio febbraio, e quindi nel momento in cui poi la Fiorentina ha iniziato a avere anche dei risultati che poi l'hanno portata alla salvezza, abbia inciso anche nel lavoro di campo? Perché chiaramente i dirigenti in campo non ci vanno, però è stato evidente che dal momento in cui Paratici ha lasciato Londra per arrivare a Firenze, anche i risultati della Fiorentina hanno iniziato a cambiare e migliorare. C'è la sua mano lunga, secondo lei, per quanto riguarda i risultati della passata stagione?
4: Sicuramente sì, l'ho detto, a 360 gradi, non è che uno deve stare a bordo campo a guardare gli allenamenti. Il direttore si fa la sera a cena, la mattina a colazione, durante il giorno, i contatti, le telefonate, l'inquadrare, i collaboratori, parlare con l'allenatore distante dalla sede. Questo, vedete che è accaduto al Tottenham da quando è andato via lui. Cioè, io non è che sono il fratello di Paratici, parlo per esperienza, è un'età giusta, certo, per valutare i miei colleghi. Se vi dico che è un lavoratore a 360 gradi, vi dovete fidare. Poi lo chiedete a me, che l'ho constatato di persona. Lui mi diceva: tu se vai in giro in Francia porti a casa 10 giocatori da Serie A. Cioè, lui conosceva il mercato, io ho seguito i suoi consigli, e quanti mi ha portati. Lui è nato già, diciamo, pur facendo gavetta, esperto, riconosceva il prodotto, riesce a capire sempre chi ha di fronte. Io credo che sia uno dei migliori dirigenti di Italia. Poi tutti incappiamo in qualche errore, no? A lui non è che ha sbagliato qualche campionato, è capitato una cosa extra calcio e ne ha pagato le conseguenze.
3: Eh sì, sicuramente è uno dei migliori in circolazione.
4: Questo... Ma parliamo di campo, non ne ha rivali.
3: Non
4: riesce,
3: c'è
4: a capire, riesce a capire chi gli indica il giocatore giusto, sa fare l'affare, sa gestire, conosce le lingue, tanta roba, ragazzi.
3: E speriamo che questo possa portare grande giovamento alla Fiorentina. Direttore Beppe Cannella, prima di salutarla le vorrei fare due domande rapide su due singoli. Il primo è Ken, perché chiaramente si apre un'estate di nuovo di chiacchiere intorno a Ken, di problematiche dopo una stagione che, dopo la prima alla Fiorentina che era andata benissimo, non è andata altrettanto bene. È giocatore principale per quanto riguarda il mercato in uscita, anche per valori economici. come bisogna gestire Ken? Lei come si muoverebbe? Perché fondamentalmente è un ragazzo che ha una clausola altissima che non verrà utilizzata da nessuno, perché 62 milioni oggettivamente sono tanti per il Ken visto l'anno scorso, però è anche un valore clamoroso per la Fiorentina, cioè per cederlo servono tanti milioni. D'altro canto però, se poi lo cedi, serve anche un attaccante da prendere, perché Piccoli non ha confermato i milioni investiti. È molto complicato gestire il caso Ken.
4: Non lo so, la squadra si troverà. Io credo che questi soldi della clausola in Italia poche squadre possono mettere a disposizione l'investimento. Sarà bravo il suo procuratore Lendurace a trovargli qualche situazione. Lui l'anno scorso ha avuto degli infortuni, li ha gestiti bene, manca un po' anche la nazionale, non andando ai mondiali questi giocatori perdono di valore, quindi è anche un po' colpa della nostra politica interna. Credo molto che il suo Endurance troverà qualche situazione all'estero, perché è un attaccante che comunque a rete ci fa facilmente, se sta bene fisicamente, in un'età particolare, matura, ha fatto due campionati, ha fatto tanti gol, poi ha vissuto anche quest'anno lui le difficoltà della Fiorentina in generale, ma con dei buoni rappresentanti la Fiorentina sicuramente a venderlo non farà fatica, speriamo a buon prezzo. Credo molto in Piccoli, l'avevo consigliato anche al Napoli, magari anche lui ha pagato l'annata poco prolifica di tutta la squadra, però bisogna lavorare su questo giovane, perché ha grande prospettiva, ha fisicità, bisogna raccordarlo un po' meglio nel utilizzarlo nella fase offensiva, ma sono sicuro che si troverà a vendere bene Ken e arriverà anche qualche altra pedina importante.
3: Direttore, concludo questa bella chiacchierata con Dodò, perché è un altro calciatore potenzialmente in uscita col contratto in scadenza del 2027, piace tanto alla Roma di Gasperini, che lo vorrebbe di fatto mettere in competizione con Wesley per quanto riguarda la rosa giallorossa. A Firenze se ne discute molto, anche perché a qualcuno non è piaciuto il suo atteggiamento nel corso di questa stagione così, così complessa, però d'altro canto è anche uno dei migliori giocatori in rosa. Anche per lui che valutazioni potremmo fare, proprio considerando che il contratto è in scadenza del 2027 e al momento non pare esserci grande margine per il rinnovo?
4: Beh, sai, quando li hai a scadenza e come dici tu non c'è margine o volontà di rimanere, devi cercare di portare a casa quanto più possibile. Ripeto, oggi i procuratori hanno importanza notevole sui propri assistiti, magari sono avanti con la Roma perché, come raccontavi tu, l'alternativa addirittura possono giocare insieme con Wesley, con il modulo di Gasperini. Credo che anche lì bisogna fare di necessità virtù. Poi dopo, se ha avuto problemi, il pubblico fiorentino lo conosciamo tutti, no? È un po', diciamo, critico quando le cose non vanno bene, esatto. Quindi qualche giocatore magari ha sofferto un po' di più queste lamentele, capita quello che è capitato, però sono tutte situazioni risolvibili.
3: Direttore Peppe Cannella, io la ringrazio veramente tanto come sempre per questa bella chiacchierata, le auguro ancora buona festa della Repubblica e a presto su Radio Firenze.
4: Grazie a voi, grazie, vi aspetto, a presto.
3: Grazie direttore. Benissimo, abbiamo parlato anche col direttore Peppe Cannella, insomma a 360 gradi, dandoci un altro spunto per quanto riguarda Paratici, che ha conosciuto, come diceva, sia da dirigente che da intermediario di mercato, facendo anche delle operazioni insieme a lui, quindi insomma sicuramente una persona che conosce bene il direttore sportivo della Fiorentina. Ora abbiamo qualche minuto da poterci prendere per rispondere alle vostre domande, alle vostre valutazioni fatte nel corso della diretta, sia tramite il nostro numero 348-751-393 che su YouTube, proprio leggendo anche qualche messaggio che arriva da YouTube. Alessandro dice che De Gea va tenuto, Mandragora va tenuto, Parisi va tenuto, il resto via tutti, quindi per lui un pulito molto profondo per quanto riguarda la rosa della Fiorentina del prossimo anno. E poi c'è Elena che ci scrive: io terrei Mandragora, Andur, Parisi, Braschi, Quadio, Balbo, De Gea e anche Leonardelli e Lezzerini, oltre che a Puzzoli. Tanta primavera nelle idee della nostra amica Elena su YouTube, che ci sta seguendo appunto nella nostra diretta social. E poi chiaramente ci sono anche i vostri messaggi in casella di posta. Inizio con i tanti messaggi di Luciano da Empoli. Napoli, che salutiamo. Tanto ragazzi, qui con questa proprietà l'unica attività che gli interessa è l'allevamento di giocatori nel pollaio di lusso del Viola Park, fatto solo a quello scopo, per poter vedere di nuovo giorni di gloria. Non c'è da sperare solo che in un cambio di proprietà. PS, nemmeno un personaggio di calcio come Parati ci sembra poter risollevare questa mediocrità. E poi aggiunge: siamo pratici, Vanoli ha fatto 38 punti su 84, non so nemmeno la metà dei punti disponibili, non mi sembrano tanti, certo i giocatori non lo hanno aiutato, ma anche lui con le sue scelte ci ha messo del suo per non fare meglio. E infine su Ken: non è che Ken ha vissuto le difficoltà della Fiorentina, è stato lui una delle difficoltà. Poi un lungo messaggio di un ascoltatore che non si è firmato, dopo cercherò di leggerlo prima di leggerlo a tutti voi. Chiesa, che io stimo come giocatore, sei in uscita del Liverpool, Bardi lo riprenderebbe, la Fiorentina, Baldi ora non c'è più. Roberto, io ti dico, per quanto mi riguarda, per la qualità del calciatore bisognerebbe farci un pensiero profondo se ci fosse questa possibilità. D'altro canto io non lo sopporto dai tempi, insomma, in cui ha fatto di tutto per lasciare la Fiorentina. Lasciamo perdere per andare dove, che è ancora peggio, ma proprio per lasciare una Fiorentina che non era nemmeno, navigava nemmeno in grandi acque, quindi non è che mi rimanga così tanto simpatico. Detto questo, quello che si sta vedendo a Firenze negli ultimi anni, insomma, tra Chiesa e tanti altri, beh, c'è una bella differenza. Viola forever da Perugia. Vanoli in ghiacciaia per problemi con lo staff di Grosso, hai sentito Aquilani nel posto di Monza Calanzaro, sarebbe un top per la Viola. Sì, l'ho sentito, ma la questione di Grosso non è oggetto di dibattito, nel senso che la Fiorentina sappiamo aver già fatto tutto praticamente per ottenere il via libera, insomma, di Grosso, che quindi sarà il prossimo tecnico della Fiorentina, che sta discutendo la risoluzione col Sassuolo, che arriverà comunque nelle prossime ore, se abbiamo detto entro giovedì, e poi entro il weekend dovrebbe arrivare la firma di Grosso con la Fiorentina. Detto ciò, andiamo avanti con i messaggi audio a botta e risposta, quindi uno alla volta. Grazie Sara.
5: Vi saluto e vi ascolto come sempre. Avete detto di ascoltare, io sono sempre qui, non ho tante domande da chiedere perché ormai è stata una stagione brutta, poi ora ci parleranno di Grosso, e sono qui che vi ascolto e vi auguro buona serata a tutti, buon lavoro a tutti. Ciao Claudio.
3: Ciao Claudio. Beh, questo è un messaggio di sostegno che ci fa fare i cuoricini, per appunto il sostegno che arriva anche in una giornata come questa, una giornata che per tanti di voi è di festa, e noi siamo qui a tenervi compagnia anche nel giorno di festa. Maurizio ci scrive: Moreno nettamente più forte di Valentini, e Amatucci perfetto come vice Fagioli. E questa è una possibilità comunque che stiamo vagliando in queste ore, se effettivamente la Fiorentina riuscirà a prendere una decisione su questi ragazzi. Moreno comunque ha fatto una buona stagione nella Liga e quindi potrebbe effettivamente tornare utile anche alla prima squadra della Fiorentina. Poi Andrea da Milano ci scrive: ciao Pietro, comunque questo viaggio di Paratici in America mi puzza tanto, dato che nel 2026 esistono strumenti per fare riunioni. Difficile una cessione totale della società, forse il passaggio di una quota ad un fondo come ha fatto l'Atalanta. Vi ascolto sempre e noi ti salutiamo e ti ringraziamo. A noi non risulta che ci siano questo tipo di situazione, ma insomma comunque la monitoreremo a distanza, perché comunque riuscire ad avere in presa diretta quelle che saranno le discussioni tra Paratici e la proprietà non è, e Ferrari ovviamente, la proprietà non è facile, ma noi saremo qui per informarvi tempestivamente quando sapremo qualcosa in merito. Avanti con gli audio.
6: Buongiorno Pietro, allora una domanda, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche oggi, poi una domanda sulla primavera. Mi aveva colpito una tua riflessione l'altro giorno, io sono pienamente d'accordo, per dire, allora sono contentissimo che la primavera abbia vinto, ma se devo analizzare bene, ho visto giocatori del Parma più pronti a fare il salto, e faccio due esempi concreti: il loro numero 11 se non sbaglio, Cardinali, e la loro punta centrale di cui non mi ricordo il nome, ma che mi sembrano molto più pronti rispetto a tutti quanti i nostri giocatori per provare un approccio in Serie A e anche in prima squadra del Parma per entrare nelle rotazioni. Credo che il miglior risultato di un settore giovanile sia portare giocatori in prima squadra, non tanto vincere trofei. E poi, seconda domanda, pensi che anche a giocatori come Harder e Amatucci, che secondo me hanno del talento, Grosso non dia alcuna possibilità?
3: Ma io non saprei sulle possibilità che Grosso potrà dare, bisogna aspettare un attimo e capire effettivamente quali saranno gli input anche che gli darà Paratici in tal senso. Invece su quello che dicevi rispetto a ciò che penso anche della finale della Fiorentina Primavera contro il Parma, confermo tutto, cioè sono dell'idea che sicuramente la Fiorentina non abbia così tanti giocatori pronti per fare il salto immediato in prima squadra e che quindi gli servirà un passaggio tra i professionisti. Io mi auguro per tanti di loro da protagonisti magari in Serie B, qualcuno magari da protagonista in C, per capire se effettivamente sono della pasta giusta, anche atletica, per stare in Serie A. Sul Parma, i due giocatori che hai citato te mi hanno colpito perché mi hanno dato la sensazione di essere effettivamente più pronti per fare questo salto. Forse anche mi spinge a pensare questo anche perché è il Parma, che è una società che ha bisogno di inserire giovani, che vuole lavorare con i giovani, quindi vediamo un attimino se questo effettivamente accadrà. Io, il mio occhio di osservatore mi fa propendere per questa versione qui, cioè che il Parma abbia un paio di giocatori più pronti di quelli che sono invece i giocatori della Fiorentina. Avanti Sara!
7: Buon pomeriggio a tutti, ciao Pietro e ciao Dario. Allora, Dodò è di 4 anni di Dodò. Secondo me sono arrivato alla conclusione che Dodò ha reso molto meglio nella difesa di alta di Italiano, perché metteva in vista, spiccava molto i suoi recuperi grazie alla sua velocità. Infatti molti recuperi Dodò l'ha fatti, li faceva tagliando, andando a bloccare gli avversari quando si imbucavano. L'anno scorso è messo in una difesa bassa a difendere dentro l'area di rigore, veniva penalizzato dalla mancanza della sua fisicità. Ecco perché Dodò funzionava con Italiano.
3: E questa è un'altra un'altra valutazione tecnica che ci sta assolutamente, quindi penso che tu abbia ragione, adesso chiaramente Dodò vive una situazione difficile perché ha anche il contratto in scadenza, vedremo quello che potrà accadere da questo punto di vista. Allora, leggiamo gli ultimi messaggi e poi lasciamo spazio a Luca Calamai e alle sue 2 ore d'approfondimento e interviste in questo speciale del 2 giugno. Allora, Claudio ci manda un messaggio lunghissimo ma che leggo perché c'è una marcord. Voglio raccontare un episodio, non è che sia delle cose di ore, ma una vecchia Coppa UEFA Anderlecht Fiorentina, Park Astrid di Bruxelles. Allora quella partita la perdemmo 6-2, mancava Passarella dietro, ma a me non piace trovare scuse. Ora i gol in trasferta non valgono più doppio e la somma del totale, ecco, durante quella partita ci troviamo sotto 4-1 e Pasquale Iachini, un facsimile di esterno che ci servirebbe, fa il 4-2. Siamo circa al 60esimo, per altri 20 minuti continuiamo ad attaccare, Massaro avvicinissimo al 4-3, poi anche un'altra occasione colossale che non finalizziamo. Questo per dire che se viene fuori il 4-3 e c'erano come minimo almeno 20 minuti con recupero da giocare di 4-4, mandava avanti noi. Due gol finali contano poi poco, dettati anche da un certo Chipinti, proviene da Pisa, per dire nelle coppe serve lottare fino in fondo, che il vento può girare, non altro che porgere cordiali saluti e chiedere scusa per il papiro, come dice Andrea. Ciao Claudio. Va bene Claudio, non so quale fosse il concetto che tu volevi esprimere nella diretta di oggi, però noi abbiamo letto anche il tuo messaggio. Salve, sono Daniele da Prato. Visto che anche quest'anno la preparazione per l'inizio del campionato la Fiorentina si fa al Viola Park, non è un deficit viste le temperature eccessive? Io ho sempre pensato che tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e che quella non possa essere una scusa per le preparazioni. La preparazione si sbaglia se sbagli il concetto stesso di preparazione, come è successo l'estate scorsa. Non è solo una questione di temperature, perché tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e tante squadre si allenano al caldo. Bisogna sapersi allenare anche al caldo e evidentemente l'ultimo allenatore, cioè Pioli, che ha fatto la preparazione al Viola Park, aveva uno staff che non era preparato a questo tipo di preparazione. Con tutti i problemi della Fiorentina mi rincuora sapere che c'è chi non dorme per Valentini, questo è da Casentino. Simone dice: o rilanciano o devono cedere, siamo arrivati al punto di non ritorno, non dicano chi la compra perché i compratori ci sono, detto da fonti molto attendibili. Questo è il pensiero di Simone. E concludo con Walter che dice: buongiorno Pietro, leggo continuamente che Solomon non sarà confermato, per me sinceramente sarebbe un grosso errore, abbiamo in mano un esterno d'attacco di grande tecnica, uno dei pochi in Italia del salto all'uomo, ti dà la superiorità numerica, l'unico giocatore giusto nel mercato di gennaio preso da Paratici, naturalmente lo mandiamo a fare la fortuna di altre squadre. Orrore, ripeto, come in altre circostanze, che Dio ci aiuti. Walter da Roma. Bene, così abbiamo letto anche il suo messaggio. Detto questo, siamo in conclusione di queste prime due ore di diretta nel giorno del 2 giugno, quindi uno speciale che Radio Firenze Viola vi permette di ascoltare, vi dà la possibilità di ascoltare anche in un giorno di festa. Le prossime due ore le passerete in compagnia di Luca Calamai, ma anche di tanti ospiti, notizie, calciomercato, ci sarà anche Niccolò Ceccarini, quindi restate assolutamente all'ascolto. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito su YouTube, diretta che per oggi si conclude, ma che ritroverete domani in Uno di Noi con Emiliano Viviano. Grazie davvero a tutti per quanto riguarda Pietro Lazzarini, grazie a Sara, e adesso tra poco ancora con Luca Calamai.
8: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
13: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
14: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52, La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
15: Lo sportage più grintoso e raffinato

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Trovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
6: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario calvario degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
7: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
6: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
7: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
6: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio da Luca Calamai, raccolgo il testimone in questo 2 giugno speciale dedicato sempre nel nome e nel segno della Fiorentina, in cui proviamo a raccontarvi anche in un giorno di festa che cosa si sta muovendo, perché è evidente che la Fiorentina sta cominciando a lavorare a tutto campo. Facevo un conto così a cazzotto tra giocatori che dovrà vendere, calcolando tutti quelli che torneranno, tra ragazzi della primavera da dare in prestito, da giocatori della prima squadra da vendere, a giocatori invece che saranno acquistati ex novo. Io immagino 45-50 operazioni, oltre all'allenatore, che però dovrebbe essere in retta d'arrivo, e quindi potete immaginare che estate aspetta il nostro grande Niccolò Ceccarini, che saluto e ringrazio. Ciao Niccolò.
10: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
9: Perché voi dovete moltiplicare 50-60 della Fiorentina per le 20 squadre di Serie A, fate un po' i conti e immaginatevi che 3 mesi aspettano a Niccolò. Niccolò starà con noi una quindicina di minuti, 15-20 minuti, per cui sfruttate questa opportunità. Se avete delle domande di mercato per la Fiorentina, ma se avete delle curiosità anche per le altre squadre, perché insomma il mercato ora è elettrico, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Guarda Niccolò, io mi sono segnato prima di entrare un paio di voci di mercato, e poi andiamo a grosso naturalmente, ma insomma grosso ormai siamo alla fase dei dettagli, che riguarderebbero ex allenatori Viola. Quindi si parla di Aquilani, che potrebbe proprio prendere il posto di Grosso al Sassuolo, e poi ho letto con grande curiosità di Galloppa, che potrebbe andare a Cesena, che ovviamente è una piazza dove si fa calcio, una piazza che si porta dietro tanta passione. Hai riscontri in particolare su Aquilani, perché Aquilani poi farebbe un effetto di libera tutti, no? Libera Grosso, sì. Soprattutto
10: sì. Allora, per quanto riguarda il discorso, voglio dire, di Aquilani, io penso che sia in pole position in questo momento per la panchina del Sassuolo. Credo che abbia battuto la concorrenza di Ignazio Abate, per il quale rimane la possibilità del Torino, e quindi conseguentemente io penso che la scelta del Sassuolo sia quella di andare su Aquilani, che tra l'altro ha fatto benissimo, perché ha portato il Catanzaro a un traguardo eccezionale, quello di giocarsi la finale playoff per la Serie B. Per quanto riguarda ovviamente poi il resto, sai, bisogna vedere un attimino. Io credo che giovedì sia il giorno dell'ufficialità del liberarsi di Grosso dal Sassuolo, e conseguentemente loro proveranno a chiudere velocemente anche per Aquilani. Credo che entro venerdì Grosso potrebbe essere anche l'allenatore della Fiorentina, perché hanno già raggiunto un accordo per un contratto di 2 anni, e se non ho capito male intorno a 1,5 milioni più qualche bonus, se questo dovrebbe essere le cifre, più c'è un'opzione anche per il terzo anno. Quindi il giro degli allenatori Grosso, Aquilani, Abate dovrebbe essere questo. Ormai si sta sistemando tutto il tassello dei tecnici della Serie A, aspettiamo Allegri, vediamo che succede al Milan. Palladino rescinderà, risolverà il suo contratto con l'Atalanta, e poi ci andrà Maurizio Sarri, e alla fine credo che non ci servano essere altri scossoni per quanto riguarda le prime 7-8 squadre di Serie A.
9: Quindi le due panchine nobili, diciamo, che ancora sono in bilico, Niccolò, dovrebbero essere la Nazionale e il Milan, no?
10: Allora... sì, il Milan, dove non penso che andrà Conte, dove secondo me italiano non è proprio un'ipotesi calda, potrebbero andare veramente su uno straniero, sì. Rangnick secondo me potrebbe essere una soluzione, visto che lui fa sia il manager che l'allenatore, e alla fine potrebbe essere anche il punto di contatto. Che ancora una volta all'interno del Milan c'è casino, sì. Perché nonostante abbiamo fatto 4 esoneri fondamentalmente, sì. Siamo punti a capo, perché da una parte c'è Ibrahimovic che spinge per una soluzione, Cardinale spinge per un'altra, Ibrahimovic è il consigliere di Cardinale, allora bisogna che anche lo stesso Cardinale decida cosa fare con Ibrahimovic, o l'ascolta o lo manda via.
9: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
10: Un casino enorme. Ecco.
9: Tra l'altro, devo dire, perché noi ovviamente sottolineiamo la necessità alla Fiorentina di ripartire, di darsi una strategia, di darsi degli obiettivi, però con altrettanta franchezza, Niccolò, bisogna dire che se ci guardiamo intorno, del Milan ha appena spiegato vorrei dire, siamo veramente al paradosso, cioè siamo al non calcio in maniera proprio totale. La Juventus mi sembra una grande confusione, ma veramente una grande confusione. Non so cosa succederà alla Lazio, ma io, ragazzi, lì starei veramente molto attento, perché la Lazio può esplodere tutto da un momento all'altro, e conoscendo Gattuso, bah, io non so che tipo di rapporto riuscirà a costruire con Lotito, e potrei andare avanti anche con altre realtà che mi sembrano in grande fibrillazione, come dire, un po', non che mal comune mezzo gaudio, però i problemi ce l'hanno in tanti in questo calcio, no?
10: Vabbè, sì, assolutamente ce l'hanno in tanti, anche se naturalmente la Fiorentina deve pensare ai propri, anche perché, Luca, io ieri un po' ho anticipato quali saranno le mosse, ma mi sembra abbastanza chiaro che la Fiorentina oggi stia uscendo allo scoperto su quelli che saranno i giocatori che se ne dovranno andare, perché poi alla fine De Gea è un altro sul quale, se arriva un'offerta, lo fanno partire. Gudmundsson è un altro che, se arriva l'offerta, va via. Ken è un altro che va via. Gosens è un altro giocatore che hanno deciso di mettere in vendita. Io, guarda, non mi sorprenderei, Luca, che mettessero in vendita anche Fagioli, perché
9: ha una determinata cifra, cioè se arrivasse l'offerta, sì, l'offerta, sì, giusta, diciamo, quella a cui, sì, non si può dire di no.
10: Se arrivassero 30 milioni, per dirti, ora dico 30 perché comunque comincerebbe a essere un'offerta veramente molto importante, per me potrebbero farlo partire Fagioli. Qui io ho anche quest'idea. Quindi alla fine è una Fiorentina che sarà sicuramente rivoluzionata, una Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella che noi naturalmente abbiamo visto quest'anno, e che porterà una rivoluzione, perché ormai la rivoluzione mi sembra abbastanza evidente. Comunque tanti giocatori sono in uscita, e
9: non c'è
10: questo
9: dubbio,
10: fa pensare che vogliono anche rientrare, ecco.
9: Allora, Sergio da Grassina, quindi dal tuo territorio, resta ancora legato agli allenatori e ti chiede perché Bigica, che ricordiamo allena dalla primavera del Sassuolo, giusto, se non ricordo male, non trova una squadra che non sia una primavera, Niccolò.
10: Questo però, sai, non lo so, forse non gli è mai capitata l'occasione. Devo dire che questo è valso tanto anche per Galloppa, perché comunque Galloppa ha allenato diversi anni la primavera. Aquilani, prima ancora di andare, voglio dire, a Catanzaro, ha avuto l'esperienza sì col Pisa, però è stato tanti anni alla primavera della Fiorentina. Non lo so, ci sono allenatori che magari impostano tutta la loro carriera su quello che è il settore giovanile e vogliono magari allenare tra i ragazzi. A volte c'è anche una scelta di un tecnico, oltre che magari la volontà. Ecco, Galloppa secondo me è uno di quelli che ora vogliono andare. Aquilani, dopo un certo tempo, ha voluto provare di mettersi alla prova da solo. Non lo so quello che vuol fare Emiliano, però francamente è anche vero che se ci avesse avuto un mezzo desiderio, probabilmente non è arrivata l'offerta giusta per fargli cambiare idea.
9: Certo. Allora, mentre ringrazio la grandissima Sara in regia, se arrivano dei messaggi audio per Niccolò glieli facciamo sentire. Intanto Luciano da Empoli ti dice, quindi Niccolò, se le offerte non arrivano, li teniamo tutti questi eroi della passata stagione?
10: Chiaramente non è che si possono prendere, mettere in un cassetto, chiudere e riaprire poi tra un anno. Quello è il discorso, bisogna vedere anche che tipo di offerta. Uno si deve mettere anche all'animo a vedere se non fare una minusvalenza, perché poi in questi casi bisogna stare attenti anche al discorso. Uno vuole dare via un giocatore, però è chiaro che se ne offri due, io se accetto due vado a fare una minusvalenza, non la posso accettare. Quindi è normale che ci siano sicuramente dei cambiamenti, quello sì, delle offerte devono essere un minimo adeguate, lo so, ragazzi, e d'altra parte è anche difficile vendere chi ha fatto male, perché poi noi siamo a ragionare di tante cose, ma vendere chi ha fatto male è sicuramente molto più difficile rispetto a vendere chi ha fatto molto bene. E quindi noi veniamo da un'annata negativa. E poi abbiamo detto anche tante altre volte, Ken, che quest'anno ha fatto veramente male con la Fiorentina e che l'anno scorso aveva fatto veramente bene, non mi sembra che passati 12 mesi sia cambiato un po' il trend, cioè paradossalmente è rimasto quasi uguale, cioè come non c'era un movimento eccezionale lo scorso anno, a maggior ragione non c'è ora. E io sono convinto invece che Gudmundsson qualche cosa troverà, e che la Fiorentina, almeno su Gudmundsson, certo, potrà sistemarsi senza avere, diciamo, una minusvalenza. Il problema sono quei giocatori, voglio dire, ecco, anche Fagioli secondo me è uno che in Inghilterra potrebbero darti una 25ina di milioni di euro, se dovessero essere veramente interessati. Ken lo vedo un problema. Ken è un problema, se vuoi avvicinare.

0: voler fare una rivoluzione completa e totale in società, a parte Angeloni, e questo voi lo sapete bene. Domanda: secondo voi sarà più un mercato sulla base di uno scouting finalmente attento e degno di questo nome, o si punteranno giocatori conosciuti come Volpato? Esempio, mi dicono Lorient, ma Lorient è un giocatore che secondo me costa tanto ed è sopravvalutato, perché ha fatto solamente una stagione buona. Mi sa di quei giocatori che fanno una stagione e poi vanno a calare. Non so voi cosa ne pensate.
1: Grazie della domanda. Ricordo 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Se volete telefonarci 055-7711-171. La domanda non è male. È chiaro che se potesse Parati ci vorrebbe una lavagna quasi bianca, però...
2: Tanti li venderebbe volentieri, sono d'accordo. È altrettanto vero che si deve confrontare con quello che è il mercato, con quelle che sono le possibilità del mercato. Se la domanda è avremo anche delle operazioni internazionali su qualche giocatore, penso di sì, perché comunque ha uno scouting a Fiorentina ora che lavora con Paratici, che sicuramente ha delle idee, e delle idee che poi non è che prima non ci fossero le idee, che insomma le idee c'erano anche prima, però non venivano perseguite, nel senso che si preferiva andare sul discorso vabbè, questi giocano in Italia, stiamo più tranquilli e si rischiava molto meno. Magari Paratici in questo potrebbe anche fare un mercato un pelino più internazionale, però bisogna vedere anche quanto lui può ricavare dalle cessioni e quanto gli mettono a disposizione, perché lui è sempre stato bravo a fare le squadre, ma le faceva la Juventus, le faceva il Tottenham, dove i soldi non sono mai mancati. Qui francamente pronti attenti via, vendi Gosens, devi vendere quello, devi vendere quell'altro, devi vendere quell'altro ancora, devi sistemare anche i conti, cercare di abbassare anche il monte ingaggi, perché è evidente che se vendi o vuoi vendere questi giocatori che sono quelli più importanti, secondo me si va anche verso un tentativo di ridimensionamento del monte ingaggi della Fiorentina. Quindi dare un'interpretazione oggi della Fiorentina che sarà è molto pericoloso, perché le indicazioni potrebbero anche trarre un po' in inganno, perché oggi le indicazioni sono un po' più di ristrettezza che di manica larga, sinceramente.
1: Non c'è dubbio. Allora, Stefano 69 ti chiede come si sta al mare a Grassina. A Grassina c'è la pista di sci, il mare, c'è tutto, no? A Grassina
2: c'è tutto, c'è un grande Grassina che si giocherà la finale playoff d'eccellenza il 7 giugno qui al Pazzagli e poi il ritorno contro la Sant'Egidiese, quindi non ci facciamo mancare nulla, cioè noi abbiamo tutto.
1: Non c'è. Allora, poi invece entra sul ragionamento che si collega poi a una bellissima riflessione che hai fatto ieri a Zona Mista, e ti chiederei poi di riproporre, riassumere ovviamente, perché Stefano dice con 69 dice con quello che ha reso la Fiorentina nell'anno scorso, quest'anno la retrocessione eccetera, quale grande allenatore viene alla Fiorentina? Ecco, ieri te hai fatto un'analisi, lo ripeto, da grande giornalista, ma anche da giornalista che ha la Fiorentina nel cuore, era un'analisi che era anche un grido di dolore dal mio punto di vista, che diceva sì, noi parliamo dell'allenatore, delle clausole, rescissione, cioè, ma il problema in questo momento, il salto di qualità con Paratici, la Fiorentina lo deve fare su un livello diverso, su un livello che si chiama credibilità, giusto Nick?
2: Sì, purtroppo abbiamo perso tanto di questo valore, perché anche gli ultimi 7 anni, al di là di quelle che possono essere le finali di Conference, però hanno portato e collocato la Fiorentina a un livello che non è il suo, diciamo, standard, perché abbiamo fatto come massimo risultato il 7° e il 6° posto, cioè le salvezze, 3 salvezze, situazioni anche, voglio dire, brutte, anche di record negativi nella parte di questa stagione. Quindi poi alla fine questa società non ha più questo appeal a livello, voglio dire, anche nazionale o internazionale come lo poteva avere in anni passati, questo sì, perché comunque la continuità di risultati di un certo livello poi dà la forza e la credibilità, per cui Paratici sta ristrutturando questa società, la sta cercando di rimodellare, ma soprattutto la sta cercando di rialzare, no? È come quando cadi un po' in basso e hai bisogno del click per riportarti pian pianino in alto nella posizione normale, e lui sta facendo anche questo lavoro, per cui diventa difficile anche portare certi giocatori a Firenze in questo momento, così come non sarà stato semplice per lui portare anche certi allenatori che magari aveva in testa, ma che oggi dicono alla Fiorentina perché? Giustamente, invece magari tra 2-3 anni bisognerebbe cominciare a cambiare passo e dire, beh, però la Fiorentina tutto sommato c'è un progetto interessante, quindi Prati ci deve lavorare anche su questo, e purtroppo oggi siamo dietro a altre realtà che ci sono sempre state dietro, perché questa è la verità.
1: Tra l'altro leggevo,

0: Leggevo, non so se è vero, però leggevo navigando sui social che nello storico del campione, della storia del campionato, il Napoli ci avrebbe superato. Ora ripeto, non so se è vero, quindi facendoci scivolare dalla quinta alla sesta posizione, o dalla sesta alla sesta, credo quinto sesta. Quindi questo è un campanello d'allarme che ovviamente noi siamo aggrappati alla nostra storia, ma non riusciamo a cavalcare il presente nella maniera giusta. In questo senso ti chiedono, perché il discorso che Parati ci vada a New York per soltanto una questione di budget, di capire il budget, sembra un po' limitativo, no Nick? Hai la sensazione che vada anche per capire quale può essere il percorso complessivo di questa società? Perché comunque è evidente che Parati ci ha sposato Firenze, lo ha sposato con un progetto di tanti anni, quindi con la volontà di costruire un qualcosa, perché se no non fai un contratto a 4 anni e mezzo. Però è anche vero che Parati ci deve dimostrare di essere un fuoriclasse, ma la Fiorentina deve dimostrare di essere all'altezza di Paratici, no? Delle ambizioni di Paratici.
1: Di sicuro, e quindi insomma, deve essere supportato nelle sue scelte. E ora fai il viaggio per il budget, è molto romanzato, no Luca?
0: Sì, dai.
1: Io credo che ora che un direttore sportivo non possa magari, per avere delle certezze in più, farci una videochiamata col presidente o con Stefano, che è l'amministratore
0: che è stato qui un mese intero, cioè,
1: so, ecco.
0: Vuoi che con Mar Stefano non hanno parlato di quelle che possono essere un percorso anche diluito nel tempo, voglio dire, cioè,
1: sì.
0: di investimenti nel tempo, mi sembrerebbe.
1: Appunto, io ora credo che sia più un discorso di dire facciamo altre due chiacchiere, ma le idee penso che siano abbastanza chiare. Poi se magari c'è un extra budget che viene fuori da una chiacchierata con Stefano, da una chiacchierata con Joseph, e magari così da due parole anche nel ricordo di Rocco Commisso, di Ketri, che probabilmente forse avranno anche mandato questo messaggio, perché il presidente penso che qualcosa abbia detto prima della sua scomparsa alle persone più care, che cosa avrebbe voluto vedere nei prossimi anni per la Fiorentina. Questo noi lo possiamo sapere e magari ci può stare, però ecco, io non credo che dal viaggio americano di Ferrari e Paratici dipendano le sorti dell'immediato della Fiorentina. Ecco, io penso sia più una questione, voglio dire, anche tecnica, voglio dire, di rappresentanza dovuta, alla quale si aggiunge chiaramente anche un viaggio di lavoro, cioè nel senso che comunque sia, non è che vanno lì a parlare basta, voglio dire, di quello che può essere la conoscenza reciproca. Sarà un modo anche per avere, diciamo, delle idee un po' più concrete. Però ecco, io a oggi non mi voglio sbilanciare. Di sicuro, prima di comprare, probabilmente loro vogliono anche sapere quanto devono vendere, ecco, per capire quanto dovranno rientrare, se devono rientrare quest'anno oppure il prossimo anno, considerato che comunque è vero che non ci sono le coppie, uno potrebbe anche allungare ulteriormente, però a forza di allungare, poi dopo si fa un salto nel buio pericoloso. Quindi vediamo, ecco, ora l'importante è che faccia l'allenatore, Luca, e siccome, voglio dire, questione di 48 ore è grosso, sarà l'allenatore della Fiorentina, non penso passi molto,
0: non c'è
1: poi
0: dubbio
1: più, poi vediamo che succede.
0: Allora, poiché siamo bombardati di domande, te ne prendo due o tre prima di salutarti. Daniele da Prato ti chiede, ma dice se ne vanno via tutti, ma che facciamo la squadra con quelli che tornano? E ti chiede per esempio Beltran, Barak, Sottil, che facciamo con questi tre giocatori? Poco secondo me facciamo, però sì, sentiamo Niccolò.
1: Li faranno ripartire Luca, perché non credo che questi tre giocatori di cui stavo parlando, che poi sono solamente tre, ma ce ne sono almeno altri 16-15 che rientrano, non facciano parte più del progetto della Fiorentina, e quindi dovranno risistemarli. Ma insomma, Paratici credo abbia diviso al suo interno il lavoro tra coloro che si devono occupare delle cessioni e chi invece si deve occupare direttamente degli acquisti, e in questo senso lui avrà delegato la parte delle cessioni, sennò diventa veramente un compito per lui infernale, perché sistemare anche giocatori comunque sia che hanno poco mercato diventa difficile. Quindi una distribuzione del lavoro interno nel cui lui cercherà, secondo me, di pensare più agli acquisti e poi a trovare una soluzione meno indolore per quanto riguarda le cessioni. Però temo che ci saranno altre cessioni in prestito.
0: Ma è evidente, ma questo è evidente. Io di quelli che tornano, ma io non, sinceramente non saprei. Il problema sarà e qui servirà tutta l'abilità di Paratici, magari vendere bene Beltrán a River Plate, e già ragazzi, vendere bene agli argentini è un'impresa epocale, trovare una squadra per Nzola, perché Niccolò Ceccarini ci ha spiegato che il Sassuolo non è al momento interessato a riprenderselo, no. Barak, io sapevo che era scadenza di contratto, però continuano a proporci il nome di Barak, non so se si è rinnovato.
1: A quanto ho capito non credo che il Sassuolo voglia un indennizzo dalla Fiorentina per
0: questa è una cosa importante, per esempio questa è una cosa importante, e poi c'è chi dice che va a New York per rescindere il contratto, e questo non è così, ragazzi, da quello che abbiamo capito, giusto Niccolò? Paratici sta lavorando in maniera importante, sì. Un altro ci scrive, vanno per firmare le carte per un passaggio di proprietà del club, ma non è così, cioè va, io credo che Paratici va per conoscersi, per entrare dentro la famiglia. E chiudo dicendo, di tutti i nomi, di nomi che proponiamo, che hai letto, anche che hai ipotizzato di interessi, si va da brasiliani, ora l'ultimo che è uscito è il bosniaco Alejbegovic, che
1: questo
0: piace a tutti, ragazzi, questo è un giocatore che andava preso un anno fa, probabilmente
1: ora diventa dura.
0: Ecco, c'è un qualcuno che ti dico, che ti viene da dire ai nostri fantastici ascoltatori, monitoratelo questo, perché questo, di questo forse sentirete parlare.
1: Ma Luca, io guarda, sinceramente ora io avevo parlato di Volpato perché mi avevano dato l'imbeccata che poteva essere un giocatore a loro interessa, ecco, io so solo che stanno cercando di trovare degli esterni che fanno gol, perché questo è un po' il problema che ha avuto anche Vincenzo Italiano nel passato, e che proprio visto che Grosso deve in qualche maniera riproporre il 4-3-3 ha bisogno di giocatori che abbiano queste caratteristiche, poi ce ne sono talmente tanti, quindi ora
0: ecco, no, c'è solo al volo una cosa, te giorni fa ci dicesti guardate, quello che ho, la sensazione che ho raccolto, ma ovviamente qui ragazzi il mercato è appena iniziato, non c'è ancora l'allenatore, quindi veramente stiamo parlando di sensazioni, e Niccolò sta facendo un lavoro straordinario sotto questo punto di vista, mi dicesti guarda, la prima opzione per esempio per la difesa è più lavorare sui due terzini che non sui due centrali, questo brasiliano che è un centrale mancino eccetera, è chiaro che è evidente che Paratici e la Fiorentina avranno già valutato, messo nel mirino quanti? 40 giocatori, 50, non so, quindi un po' tutto quello che può proporre, no, il mercato.
1: Sì, sì, a oggi le indicazioni che io ho è che i due centrali non si toccano, cioè Pongracic e Ranieri non si toccano. Io francamente su questa cosa comincio ad avere qualche perplessità, perché
0: anch'io.
1: Non lo so, ecco, francamente, cioè, vogliamo andare a migliorare? Sì. Allora però cambiamo anche qualcosa, perché io francamente questi due anni di Pongracic non mi sono sembrati particolarmente sufficienti, a meno che non faccia un grande mondiale e poi ritorni un altro giocatore, però francamente la posizione di partenza è che i due centrali teoricamente non li vogliono toccare, così come non vogliono toccare Parisi, come vogliono mantenere tendenzialmente anche Comuzzo, e quindi questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché credo che a livello anche difensivo i problemi li abbiamo avuti, è abbastanza importanti, perché
0: evidenti, vorrei dire Niccolò, evidenti,
1: sì, le prestazioni non sono state certo soddisfacenti, cioè Pongracic è stato pagato 15 milioni di euro, io non credo che nell'arco delle due stagioni in cui è stato a Firenze abbia meritato la sufficienza, per me no,
0: assolutamente. Ora speriamo che faccia un grande mondiale, così il mondiale alza il livello di tutti. Grazie davvero a Niccolò, cui ho rubato qualche minuto in più.
1: Luca,
0: andiamo a chiudere il primo blocco, vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti, aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171, una breve pausa e poi torniamo insieme.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

0: leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Peccato calamai è andato via i Ceccarini. Mi piaceva chiedergli, ma il grande Ranieri e il grande Mandragora giocherebbero nel Sassuolo?
5: Grazie a Giovanni da Scandicci, una provocazione divertente. Vi ricordo, siete su speciale Viola 2 giugno, vi ricordo i contatti per partecipare insieme a me a queste quest'ora e mezzo che resta, per è un momento di riflessione, di analisi, di domande. Giovanni ce ne ha fatte una: giocherebbero Ranieri e Mandragora nel Sassuolo? Allora, Mandragora secondo me è sottovalutato, nel senso che Mandragora non è un mio titolare, nel senso una Fiorentina che io penso deve avere l'ambizione e vorrei dire quasi l'obbligo di andare a inseguire il quinto, sesto posto nell'anno poi che una grande non va bene, va in Champions. Ecco, per quella fascia lì Mandragora non è un titolare, però Mandragora in una rosa di 22-23 giocatori ci può stare, anche per fare, anche per questo tipo di livello. Ranieri, allora, Ranieri ha conquistato tutta la mia stima dopo quello che ha fatto quest'anno, credetemi, io un po' di calciatori li conosco, dopo quello che è successo, degradato poi male, senza nemmeno una grande spiegazione, come se lui fosse il colpevole di tutti i mali di uno spogliatoio sfasciato, come si è visto nella gara proprio col Sassuolo, con quel rigore che è diventato un balletto insopportabile, poi messo ai margini della squadra, in panchina. Il 99% dei giocatori di fronte a questo scenario saluta la compagnia, stacca la spina, chiede di essere venduto a gennaio e va a fare un'altra cosa. Lui ha retto psicologicamente, ha retto tante critiche, ha retto una bocciatura, ripeto, anche poco spiegata, però quando è tornato, ragazzi, è stato uno di quelli che ci ha aiutato a conquistare la salvezza, lui, Parisi, Fagioli, l'ultimo De Gea, non è che me ne vengano a mente tantissimi. Ha fatto il capitano senza essere capitano, ha dimostrato di essere di avere la Fiorentina addosso vera, non di facciata, non di quelli che si baciano la maglia e poi un minuto dopo vanno a firmare il contratto a un altro club. Per cui io non so Giovanni se Ranieri giocherebbe nel Sassuolo, ma io nei 22-23 dell'anno prossimo io Ranieri me lo tengo, e già che ci sono io terrei anche Gosens, proprio perché arriva un allenatore nuovo che dovrà gestire uno spogliatoio penso molto diverso, e avere un uomo come Gosens, oltre che se sta bene lo ritengo ancora un buon giocatore, io prima di darlo via, tra l'altro senza avere grandi potenzialità di fare cassa, non ci penserei tanto, ecco, prima di fare questa operazione. Tra l'altro stanno arrivando indicazioni, notizie, la Fiorentina, Paratic è stato uno di quelli che ha cercato in maniera convinta di aggredire una figura, un personaggio in panchina come Iraola, che sta per firmare per il Liverpool. Lo dico perché, così riprendo anche un po' il ragionamento che faceva prima Niccolò Ceccarini sulle difficoltà che avrà Paratic, che ha avuto nel trovare allenatori di livello e alla fine si è arreso e si è accontentato del normale grosso, e credo che avrà le stesse difficoltà anche naturalmente a trovare poi giocatori, quelli giusti con la sua testa, che è la testa di uno che ha sempre lottato, costruito squadre con l'ambizione, poi col Tottenham non è andata così, ma con l'ambizione di vincere qualcosa. Allora, in questa giornata speciale abbiamo tutti amici speciali, per cui dopo Niccolò Ceccarini fatemi salutare e ringraziare, anche perché gli rubo qualche minuto da un meritato giorno in cui sta cercando di staccare la spina. Quindi saluto e ringrazio Mario Tererani. Ciao Mario.
6: Ciao Luca, ciao, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
5: Allora,
6: buon pomeriggio a tutti voi.
5: facevamo questo ragionamento. Ora c'è la notizia di Raola un passo dal Liverpool, Niccolò ci diceva e farà fatica anche a trovare giocatori adeguati. Noi non abbiamo ben chiaro il pensiero oggi di Paratici, che cosa ha trovato. Credo sia stato assorbito totalmente dalla necessità di dare una mano per conquistare una salvezza, anzi forse più di una mano. Che ne pensi? Cosa ti aspetti da Paratici?
6: No, io mi aspetto tanto, però credo che Paratici, forse per la prima volta da quando fa il dirigente, almeno ad alti livelli, e se si trova in una condizione non di disagio, per carità, però di difficoltà. Tanto penso che la Fiorentina da dentro sia più brutta che da fuori, brutta nel senso più difficile, intendo quello, da maneggiare. Secondo, è inutile, noi facciamo finta di nulla, perché continuiamo a dire che quando finisce una stagione si tira la linea e ne inizia un'altra, per carità, però poi i disastri e te li porti peso, Luca, almeno certo. In fase d'avvio non c'è niente da fare, sono disastri economico finanziari per quanto riguarda il mercato, disastri di immagine perché la Fiorentina non è più quella di prima, insomma sono diversi problemi e tu devi fare i conti con questo. Tu parlavi di Raola prima, allora Raola, se non sbaglio, vabbè, ci ho pensato la Fiorentina, d'accordo, ci ho pensato anche il Milan, no? Certo. Ma Liverpool mi hai detto,
5: sì,
6: quindi
5: sì.
6: Vuol dire
5: è un passo
6: che Raola, esatto, ma Iraola tra il Milan e il Liverpool, cioè sceglie il Liverpool, tra la Serie A e la Premier sceglie la Premier, ma la Fiorentina come poteva competere con un piano del genere? Cioè a noi fa male, no? Dire
5: sì,
6: queste cose, però
5: sì.
6: Dobbiamo dire
5: onestamente,
6: no?
5: Fa male, sì, questo c'è dubbio.
6: Certo, perché il nostro, però è così, quindi voglio dire, allora tu devi, io ho quest'estate l'estate 2012,
5: sì,
6: quando dopo una paura pazzesca tale e quale a quella di quest'anno, Andrea Della Valle disse: intanto rimettiamoci a posto, come ci rimettiamo a posto? Proviamo a riportare la gente allo stadio. Poi furono talmente bravi a cominciare Andrea Della Valle, Montella, la di allora e non era quello di oggi, ma sia, che si inventarono la squadra che avrebbe meritato di andare in Champions League, e poi per alcuni anche torti arbitrali evidenti nel finale arrivò soltanto quarta, all'epoca il quarto posto non serviva a nulla, cioè non serviva per la Champions, e quindi non andò in Champions, però riportò la gente allo stadio. Ecco, quello fu un modo di ripartire, però ci vuole anche un po' di fortuna, ma soprattutto, Luca, devi azzeccare assolutamente allenatore,
5: sì,
6: e giocatori,
5: sì.
6: E se no non è che qui puoi scocchiare le dita e dire
5: no, perché guarda, hai fatto riferimento, Mario, a quell'anno lì, no, in cui dicevi era un Pradè diverso da quello di oggi, e questo è
6: certo.
5: Oggettivo, ma in quella Fiorentina c'era un signore che si chiamava Massià, che era il Paratici di oggi, cioè figura che conosceva tutto il mondo del calcio. Non a caso la sua competenza, Mario, ci portò due giocatori che erano retrocessi col Villarreal. Lì ci vuole le palle per fare quel tipo di operazioni. Borca Valero e Gonzà arrivano da retrocessi e sono stati due giocatori cardine di una Fiorentina da Champions, e lì ci vuole la competenza di quel tipo di figure,
6: Certo, no, ma è così, Luca, è esattamente così, e quindi fecero, tant'è che fecero talmente bene che l'anno dopo ritornarono quarti,
5: che sarebbe stato sempre la Champions,
6: sempre,
5: se non fosse a quei tempi andavano solo in tre in Champions,
6: più una finale di Coppa Italia, lasciami dire, rubata nella misura in cui è successo un disastro all'Olimpio, non andava ripetuta la partita, non si è ripetuta, la Fiorentina perse male, poi uscì in semifinale di Europa League contro il Siviglia di Unai Emery, ma di che cosa stiamo prendendo? Quindi voglio dire, la squadra fece cose incredibili. Quello però fu il bivio, probabilmente se quell'anno Andrea Della Valle avesse fallito l'allenatore e il direttore sportivo, probabilmente avrebbero condotto prima, probabilmente la Fiorentina sarebbe chissà finita, non lo so, però quello fu il bivio. Ecco, noi dobbiamo viverlo in questo modo. Perché? Perché purtroppo è così, perché qui non è che ci vogliono vedere tutti. E ieri sera diceva giustamente la giornalista Niccolò Ceccarini,
5: sì.
6: Il grosso viene per Paratici, cioè noi abbiamo, naturalmente siamo schizzinosi a Firenze, perché grosso, io guarda, sono stato al mare in queste ore, mi hanno fermato e dico, ma è possibile, Mario, ma grosso, ma come si fa? E gli ho detto, amici miei, io vi voglio bene, ma voi dovete pensare
5: la frase grosso, più ricorrente, facciamo un grosso guaio, questa è la battuta che arrivano qui sui messaggi, per dire lo stato dell'arte, sono battute,
6: sì,
5: chiaramente, però
6: sì, però grosso è quello, viene perché c'è Paratici, perché se c'era un altro direttore sportivo non ci veniva, perché comunque ha avuto anche altre proposte. Allora qui dobbiamo ripartire, ma se questo non lo capisce la proprietà, il viaggio negli Stati Uniti è decisivo, perché Paratici deve sturare le orecchie a quelli che sono in America, ammesso che i loro padiglioni auricolari abbiano voglia,
5: sì,
6: di ascoltare,
5: bravo,
6: qualcosa.
5: Perché quello è il grande,
6: è questo
5: il
6: discorso. Io posso spiegare tutte le cose che vuoi, ma se te non vuoi ascoltarmi è un dialogo inesistente, teatro dell'assurdo, capisci?
5: Non c'è dubbio. Allora Niccolò Ceccarini prima ha detto che la sua sensazione è che per il momento si vada sulla conferma di Pongracic e Ranieri. Emanuele dice: ma come, si riparte da una difesa che ha preso gol non si sa quanti su calci d'angolo, calci da fermo? È vero che nella seconda parte c'è stato un po' un miglioramento, Mario?
6: Sì, sì, no, è vero, è sicuramente
5: certo, non è una difesa che entusiasma, perché c'è da rilanciare anche un ragazzo come Comuzzo, cioè c'è tanti sei intorno a questa difesa, eh?
6: Sì, sì, ci sono tanti sei, però c'è stato probabilmente anche un lavoro di Paloli che è andato a regime, è stato bravo. Io sono dell'idea che, ecco, se si riparte da zero con un allenatore che lavora bene, se puoi recuperare qualcosa di quello che avevi perso, no? E qualcosa lo puoi recuperare, poi è chiaro che secondo me devi cambiare tanto, però ci devi recuperare probabilmente in difesa. Poi, per quello che ho capito io, i due centrali non li vogliono cambiare, come hai detto te ora, capito?
5: O almeno vogliono cercare alternative, ma quei due sono dei punti di partenza. Poi se si trova qualcosa di meglio, bene. Ma non si butta via quello che abbiamo,
6: vanno,
5: ecco.
6: Loro vanno a intercettare, diciamo, il problema principale sono le fasce dietro e davanti. Loro vanno a lavorare lì sicuramente, poi tutto non potranno cambiare. Poi noi stiamo facendo i discorsi sul nulla, ma noi sappiamo che cosa dirà Commissa in termini di numeri, di budget a Paratici, quanti soldi darà a disposizione sua, perché qui se si vogliono fare le cose per bene e c'è da spendere, non è che si possono fare discorsi.
5: E si parte ricordiamolo, da meno quasi 60 milioni, quasi,
6: sì,
5: degli ultimi due mercati, quindi c'è da spendere e c'è da stabilire poi che cosa deciderà la parte, la proprietà, su questo passivo degli ultimi due mercati, che comunque è in qualche modo va gestito, no Mario? Che poi sia
6: non c'è da coprire,
5: da accantonare, da dire tanto se ne recupera qualcosa. Io credo, Mario, che questo è il momento della chiarezza, dell'onestà, no? Ieri a Zona Mista ho detto, alla fine non possiamo essere peggio del Bologna, che inizia il mercato con meno 20 milioni, vuole recuperare 20 milioni, e qualcuno poi scriveva ieri: ma perché parli del Bologna? Bologna è meglio della Fiorentina. E io mi sono espresso male. Io volevo dire solo che serve l'onestà. A Bologna sono onesti, sono sinceri, non ti dicono: noi vogliamo, abbiamo 100 milioni da spendere. Ti dicono: noi dal mercato vogliamo recuperare 20 milioni. Poi comunque vanno a prendere un allenatore importante, faranno una squadra importante. Ecco, io mi auguro che Paratici sia sincero con Firenze,
6: sì,
5: perché la sincerità,
6: sì,
5: anche dolorosa, però è, io
6: lui
5: credo
6: deve
5: sia inevitabile
6: e deve chiarezza. E poi bisogna che parta con un colpo, qualunque esso sia, perché vedo, leggo già, insomma, anche sui social, in rete, che sta già partendo una prima diffidenza nei confronti,
5: sì,
6: Paratici,
5: è vero,
6: anche in tutta, perché poi lui è arrivato a finale, però tanto qui è talmente esaurita la pazienza.
5: Bravo, ecco, sì,
6: capisci? Ecco. Cioè, in altri tempi avresti avuto una calma lì, però non c'è più pazienza, non c'è più, anche lui che ha in teoria un'apertura di credito quasi limitata per il suo curriculum, in realtà è già
5: non c'è dubbio. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché stanno arrivando tantissimi messaggi a 348 7513 933. Aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 7711 171. Mario, Roberto da Bagnaripoli parla di, sì, provocazione, e in effetti si può anche leggere con una provocazione, però la trovo una provocazione molto divertente. Lui dice: perché non pensare a rilanciare a Firenze Federico Chiesa? Dice: forse è sbagliato come uomo, ma io parlo come calciatore. Allora, Chiesa è entrato in un tunnel, ragazzi, inutile nasconderlo, sì. ha perso identità. Noi non sappiamo più, il calcio italiano non sa più chi è Chiesa. Credo che non abbia problemi di soldi, ha fatto un percorso professionale che ha garantito la sua vita presente anche sulle future generazioni. Credo che abbia bisogno di fare quello che ha fatto Zaniolo a Udine, non so se sei d'accordo, Mario. A un certo punto ha scelto una realtà che probabilmente non è nemmeno vicina, sì, al suo modo di pensare, ma di lì è ripartito. Oggi Zaniolo è diventato un protagonista, è tornato ad essere un protagonista.
6: Sì, sì.
5: Che ne pensi di Chiesa a Firenze?
6: Ma e ora qui, insomma, si è lasciato anche male. Si lasciò male anche col presidente Commisso, mi sembra si sia lasciato male anche l'ambiente. Non lo so, sento già i discorsi, no, alla minestra riscaldata, perché tanto sento dire questo. Però l'idea, dici te, non è sbagliata, perché tu dici, beh, insomma, vai in una piazza, ti rimetti in gioco, questa è casa sua, e dipende dalla luce che ha negli occhi un calciatore, secondo me. Se te ci parli e ti accorgi che lampeggia quell'idea, allora puoi anche rischiare. Se invece ti accorgi a sentire un tunnel, devi provare a cambiare, devi provare a far vedere che tu hai uno scouting vero, che tu conosci i giocatori in giro per il mondo e che sei in grado di andare a prenderli e imporli, Luca, secondo me.
5: Sì,
6: cioè,
5: sì.
6: Bisogna, perché poi il Paratici deve servire anche a quello, perché Fratelli, che cosa veniva accusato principalmente? Di essere un direttore sportivo che non conosceva i calciatori, che lavorava con tutti i procuratori, i rappresentanti di commercio li portavano lì il campionato sul tavolo e lui procedeva. E invece noi oggi abbiamo un direttore sportivo che ha uno scout importante e che deve avere anche il coraggio di dire: guardate, io ho visto in Colombia e ti devo dire, un giovane difensore secondo me diventa un crack, fidatevi, me si prende. Però
5: ma io mi fiderei, te lo dico. Poi
6: io mi fiderei,
5: andiamo a vederlo, ma io in partenza, se non mi fido del qualcosa di diverso che mi può trovare Paratici, allora ragazzi, chiudo bottega. Tra l'altro, guarda, ti consegno tre messaggi che sono uno stato dell'umore. Allora, Roberto da Bagnarripoli dice: ragazzi, volate bassi anche per no, questo è Alessio da Scandicci dice: voliamo bassi, anche l'anno prossimo si lotta per la salvezza. Mauro che dice: ma voi scartate l'idea che Paratici vada in America per dimettersi? E Luciano da Empoli dice: ma che è venuto, perché Paratici è venuto a Firenze? Ecco, io ti leggo uno dopo l'altro, sono arrivati e ti dà l'umore, ragazzi, l'umore è questo. Cioè, noi possiamo raccontarci tante cose, ma
6: perché c'è sfiducia, a me quello che dispiace è che non aiuta Paratici, che non c'è una parola da parte del presidente della proprietà, non c'è una parola da parte del direttore generale, ammesso sia in grado di fare un discorso che possa aver presa sui tifosi. Cioè non c'è niente, non c'è la consapevolezza, la presa d'atto che qui le cose stanno andando purtroppo male e ci vuole un elettroshock, capisci? Ci vuole qualcosa che cominci un po' a riaccendere una piazza, che poi ci sono quelli che sono arrabbiati, ci sono quelli che sono arrabbiati ma non lo dicono, ci sono quelli che non hanno più nemmeno la forza di arrabbiarsi,
5: sì, è vero,
6: sì. Ci sono quelli che si sono allontanati così in silenzio, sai quando uno si allontana in punta di piedi, ti giri, ma dice: dove è andato Luca? Non lo so, è andato via, nessuno sa nulla, è sparito. Cioè, che hanno proprio abbandonato l'amore e la vita. Io veramente non riesco a capire come, proprio io vedo una distanza che veramente è grande, Luca, come l'oceano.
5: Sì, sì.
6: Dici? È la distanza dell'oceano, proprio non c'è contatto, non c'è niente, non c'è la voglia di spiegare, di dire. Paratici non va a dimettersi in America, ma se lo fanno incazzare si rimette dopo, tanto per essere chiari.
5: Ma o soprattutto fa un percorso, ma con la sua testa già pensa al domani. Cioè oggi lo devi convincere Paratici a sta 4 anni.
6: Certo,
5: a vederci un percorso, se no fai il professionista. Certo. Paratici non si dimette, è una persona troppo seria. Fai il professionista e poi fra un anno, come dice Niccolò Ceccarini, magari saluta la compagnia e va via, no?
6: Certo,
5: se certo, non vede margini di crescita vera, credibile, forte.
6: Paratici non lo devi prendere con i paletti. Paratici lo devi prendere senza paletti. Capisci?
5: È un cavallo e devi far correre.
6: Se no è così.
5: Allora, prima di salutarti e ringraziarti ancora, due rapidissimi argomenti. Il primo lo ha toccato oggi Alberto Polverosi, che ovviamente quando scrive dal mio punto di vista riesce sempre a fare centro, comunque a accendere, quando si è lamentato di una società che ancora oggi, ma secondo me ormai il tempo non è scaduto, è più che scaduto, non ha avuto il buon gusto di salutare e ringraziare Vanoli, che ti devo dire, Mario, è completamente scomparso anche dai messaggi, cioè qui c'è sono decine e decine di messaggi, non c'è uno che ti dice ma Vanoli può ancora restare, cioè ormai il tifoso della Fiorentina si è convinto che quel percorso è finito, e quindi io penso che Alberto abbia ragione, lo ribadisco, l'ho accennato anche ieri, ma Benedetti, che cosa perché non si riconosce un onore a un uomo che è venuto qua, si è messo in gioco, tra l'altro si può dire, Mario, senza nemmeno speculare, no? Perché ha fatto un contratto di 6 mesi, lui poteva dire io vengo, ma voglio un anno, anche l'anno dopo.
6: Non lo fanno perché non ne sono capaci, sempre per quella distanza, ti dicevo, non riescono a comprenderla. Ma guarda, io non ho mai sentito una parola per Cesare Caldelli, che quell'anno lì sommato ai punti di Achini, quando era il barocco commesso si parlava solo di Beppe Achini, al quale voleva fare una staffa, per carità, è anche amico nostro, ne saremmo stati contenti, ma insomma, certo. Però andava fatto un Pantheon con delle statue, cioè ci andava messo anche dai Brandelli, ci andava messo delle statue. Non ne sono capaci, non lo sentono il discorso, non c'è empatia, non c'è. L'unico discorso che accende loro è il Viola Park, quando
5: la trattativa per lo stadio, perché quello ne hanno, quello va a fare, diventa un asset fondamentale qualunque sarà la loro decisione futura, no? Perché comunque avere lo stadio. Allora guarda, al volo ha chiamato Daniele allo 0557711171, voleva farti una domanda. Ciao Daniele, eccoci qua.
6: Ciao Daniele.
7: Buonasera, sono Daniele da Prato e grazie per farmi intervenire. Prendo l'occasione perché ci siete voi due colossi, insomma, della radio.
5: Grazie.
7: Per esprimere questo sentimento da parte di un tifoso normale che è abbonato dal 92, ha visto le retrocessioni, i fallimenti consecutivamente, quindi tutto. E qualche successo. Io penso che questa proprietà sia veramente alla fine, ecco, nei confronti dei tifosi come me, persone normali, che sono sempre andate in curva, non fanno parte di grandi organizzazioni, però sono sempre state lì, e io penso che noi siamo veramente arrivati. Io vi chiedo una cortesia: quando la prossima volta vi chiameranno, se avranno, diciamo, l'empatia, come dicevate voi, di venire perlomeno a dire due parole sull'annata che ci hanno fatto passare, e se gli potete passare questo messaggio, che io penso sia di molti tifosi come me, cioè quest'anno, guardate, avete ragione, abbiamo sbagliato strategia calcistica in pieno. Quest'anno gli abbonamenti che li facciamo fare dal 15 d'agosto, quindi dal 15 a pacchetto consegnato, noi vi chiederemo di darci la fiducia su un qualcosa che già vedete. Non vi chiediamo più la fiducia a giugno-luglio, perché capiamo che l'abbiamo veramente fatta di fuori quest'anno. Quindi ecco, io penso che un ragionamento,
5: guarda, è una bellissima provocazione, e ti ringrazio della
7: telefonata. Se riuscite a veicolare questo messaggio, io vi sarei infinitamente
5: grazie a te della telefonata, grazie anche dei complimenti, ci fanno sempre tanto piacere. Mario, ti saluto consegnandoti questo ennesimo grido di sofferenza, di dolore, di malessere, quello che vuoi, ma è così, questo è l'umore, ragazzi. Io vorrei che la dirigenza della Fiorentina leggesse i messaggi che ci arrivano, no? Perché questi non sono filtrati, noi leggiamo le critiche, gli elogi, è questo, non si fidano più, Mario.
6: Se l'ho detto prima, è così, ma è vero, non si fidano più, ma certo, noi insomma, se riavvolgiamo il nastro e andiamo al 2019, è stata data un'apertura di credito limitata a questa proprietà, a questa dirigenza, a questa società, e il risultato è questo: oggi l'apertura di credito è finita, salvo qualche rara cesolata, salvo, ma sai, realisti, come i più realisti del re sono sempre esistiti in qualsiasi era dell'uomo, dell'umanità, per cui resteranno anche qui in piedi, ma insomma, la maggior parte delle persone sono come questo ascoltatore, che non si fidano più, che vogliono vedere i fatti, che per vedere ballare cammello, se c'è una volta, bisogna mettere soldi sul tavolo. Ora, qui non si tratta solo di soldi, si tratta proprio di tutto un sistema, ma l'hanno capito o non l'hanno capito? Io credo che l'unico, paradossalmente, che lo possa capire è un dirigente, è stato 11 anni nella Juventus, e però che conosce il calcio italiano è Paratici, perché è italiano, perché comunque ci conosceva da distanza, sa che cos'è la piazza di Firenze, sa che quello che rappresenta, per cui da quel punto di vista lì, ma gli altri non ci dimostrano mai.
5: Ecco, bravo, non c'è mai una dimostrazione. È finito il campionato da settimana, ancora non c'è il direttore generale che ha messo la faccia, essendo stato lui l'ultimo della triade presente, aveva il diritto dovere di scusarsi lui, perché come si era attribuito i 65 punti l'anno scorso, aveva l'obbligo di scusarsi, l'obbligo anche di spiegare alla gente, l'obbligo di testimoniare un qualcosa, ma in realtà è come dici te. Però guarda, ripeto, qui non è, è una questione di soldi, ma è proprio una questione di sentimento tradito, e recuperare un sentimento tradito è un'operazione semplice.
6: È durissimo. Grazie
5: Mario, grazie davvero. Allora, la prima ora è volata via, lo ripeto, ci state inondando di messaggi, di audio, ora le telefonate che ci fanno molto piacere, continuiamo a aspettare i vostri messaggi al 348 7513 933, le vostre telefonate allo 055 7711 171. La linea Sara e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza. Con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: Salve Firenze Viola, io sono tifoso della Fiorentina dal 73 e non sono di Firenze, sono toscano ma non di Firenze. Ma io penso che in tutti questi anni non è che Firenze abbia vissuto chissà che grandi annate, ci ricordiamo quali sono le annate meravigliose, ma la stragrande maggioranza degli anni sono anni di transizione alla fine. E io credo che questa proprietà non sia diversa, forse in qualche modo è riuscita a proiettarsi nel futuro col settore giovanile e col Viola Park, quindi sono sicuro che ha fatto qualcosa che resterà per sempre ed è qualcosa di cui io sarò sempre grato, ecco.
1: Allora, inizia la seconda ora di questo speciale 2 giugno di Radio Firenze Viola. La riflessione dell'amico è oggettiva. Io non sono proprio totalmente d'accordo, perché ti ricordo che vado un po' indietro, ma io ho l'età per farlo. La famiglia Pontello uno scudetto l'aveva vinto, gliel'hanno rubato. Cecchi Gori, se non si fosse fatto male Batistuta e quel pazzo folle di Edmundo fosse andato al Carnevale, ha portato la Fiorentina a avere tutte le condizioni per vincere lo scudetto, oltre a vincere delle coppe. La Fiorentina della Valle, se con le regole attuali, avrebbe fatto sempre la Champions, perché arrivava sempre quarta, ma arrivava quarta senza mai prendere i soldi della Champions. Voi immaginate la Fiorentina 4 volte in Champions con i soldi della Champions, invece arrivava quarta e gli toccavano i soldi di quegli altri. In passato hanno fatto di più. Lo dico francamente, non so se lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, ma hanno fatto di più. Per ora questa proprietà ha fatto il Viola Park, sì, è vero, lo ringraziamo, ne siamo molto felici, ma questa città ha bisogno di vincere, ha bisogno assolutamente di vincere, e quindi io resto convinto che sia inevitabile la nuova Fiorentina che ripartirà quest'anno vada a lottare per il quinto posto, che era l'obiettivo di un anno fa, l'abbiamo congelato per un anno, abbia questa ambizione, questa voglia di investire, altrimenti, lo ripeto, per me ne esistono alternative, vendi, o rilanci o vendi, una terza strada non la vedo. Allora, terzo graditissimo ospite è il grande Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
2: Grande te Luca, grande che anche il 2 giugno hai una passione a fare questo mestiere, Luca, te quanti anni sono ormai?
1: Lascia perdere, c'ho più anni del primo topo.
2: Hai una passione, guarda, ti faccio i complimenti pubblicamente davanti a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, numerosissimi, perché meriti veramente.
1: Guarda, ho appena fatto il battesimo della mia terza, finalmente una nipotina, terzo nipote.
2: Auguri!
1: Quindi pensa te quanti anni c'ho. Però
2: hai una passione e una professionalità ti rende unico, Luca.
1: Guarda, io credo, e lo dico perché ho tanti amici della mia età che seguono Radio Firenze Viola, e a tutti loro io dico che noi abbiamo un dovere, Costantino, te sei molto più giovane, noi abbiamo un dovere di ricordare che cos'è la Fiorentina. Perché il grande rischio che commettiamo, e mi capita sotto gli occhi anche ora, di trovare gente, ma che vogliamo, ma ringraziamo Dio, si è fatto 2 volte tre volte la conference, ma cosa, se ora ci vorrà del tempo? No, allora se noi non ricordiamo ai più giovani che in questa squadra hanno giocato i più grandi portieri d'Italia, i più grandi centravanti d'Italia, del campionato italiano, i più grandi numeri 10 d'Italia, potrei andare avanti con formidabili centravanti,
2: 9.
1: Ti ho detto 9, 10, certo. Cioè, non vi voglio parlare di Kurt Hambrin, non vi voglio parlare di Kurt Hambrin, ma potrei parlarvi di Joaquin, di grandi 7 che abbiamo avuto, Juligno. Ecco, allora se noi non ci ricordiamo della nostra storia, noi commettiamo veramente la più grossa cattiveria nel nome della Fiorentina. Guardate, io e Costantino lo sa perché era già operativo, io mi ribellavo con i Della Valle. Una volta gli dissi: ma come faccio? Io entro nella sede della Fiorentina e la prima foto che ho c'è quella di Blasi e Pazzini. Cosa c'entrano Blasi e Pazzini con la storia della Fiorentina? Io voglio Hambrin, voglio Antonioni, voglio Juligno, voglio Montuori, voglio Batistuta, voglio quelli. Quella è la storia mia della Fiorentina. Galli, Costagliola, Toldo, voglio quelli. Allora, purtroppo io temo che i giovani d'oggi, una parte stanno abbandonando il calcio, abbandonando la passione della Fiorentina, e l'altra si sta rassegnando alla mediocrità. E questa, per me, noi che abbiamo un'età dobbiamo ribellarci. No, dobbiamo ricordare cosa siamo. Poi i soldi sono loro, stabiliscono loro se li vogliono mettere, ma si ricordino che la Fiorentina non è loro, per il momento è loro, ma la devono trattare con rispetto,
2: patrimonio di tutti,
1: con rispetto e con grandissimo rispetto, grandissimo. Non a caso ti leggo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Vai. Al 348 7513 933, ribadiamo, aspetta ancora le vostre telefonate, altre telefonate allo 055 7711 171. Un amico mi ha scritto e ci ha scritto: io sono convinto che vanno in America perché Joseph Commisso e la signora Catherine metteranno a disposizione di Paratici i soldi per comprare 7-8 giocatori in importanti. Magari mi verrebbe da dire, non so che ne pensi te.
2: Ma guarda, ti dico, bisogna partire un po' da lontano, caro Luca. Intanto io condivido la strategia attuale di Fabio Paratici. Cosa voglio dire? Il temporeggiare in questo momento, in questa fase, la sto condividendo come strategia operativa, ma ti spiego anche perché. Semplicemente, sì, lui si è rinchiuso 4 mesi dentro il Viola Park, ci ha raccontato che è stato 4 mesi praticamente murato vivo dentro il Viola Park. Noi sono anni che raccontiamo un po' delle criticità e delle tossicità che hanno accompagnato questi primi 7 anni della gestione italo-americana. Beh, lui le ha toccate con mano, quindi lui deve portare avanti parallelamente 2 progetti. Il primo, rilanciare la squadra, che è l'obiettivo principale, quindi sistemare tante cosine che non saranno funzionato in questi primi anni. Il secondo, rimettere le persone giuste al posto giusto anche all'interno dell'azienda, perché tu mi insegni, caro Luca, che i risultati si ottengono quando funzionano tutte le componenti chiamate in causa. Quindi creare un'azienda che porti poi la parte tecnica a ottenere i risultati tanto desiderati, tanto sperati da ognuno di noi. Poi vorrei sfatare un altro mito che sto sentendo un po' in queste ore, che mi lascia un po' perplesso. Il fatto del, sì, è vero, la Fiorentina magari non ha l'allure o l'appeal di qualche tempo fa, però un anno, 2 anni fa, intuizione, suggerimento intelligentissimo di Giuffrida, è arrivato un signore che si chiama De Gea alla Fiorentina. Certo. Parlo di 20 anni fa, 2 anni fa. Pronti via, arrivò un signore che si chiamava Frank Ribéry a Firenze. Quindi bisogna essere un po' visionari, come mi definiscono a me i dirigenti della Fiorentina, perché mi definiscono un visionario. Bisogna anche osare un pochino. Quando sei in enorme difficoltà, giusto Luca?
1: Certo.
2: Cosa fai? Osi per risollevare una situazione che ha sfiorato il dramma, praticamente, sportivo parlo sempre, e quindi mi aspetto da questa nuova ventata tecnica, da questa organizzazione che ora ha messo imparzialmente dei paletti, quindi si inizia di nuovo a vivere una società di calcio all'interno della Fiorentina, meno americanate, meno improvvisazione, che ti posso dire, meno persone non competenti in ruoli strategici, quindi stanno correggendo.
1: Ecco, ma ti aspetti, errori, Costantino, prego, una vera rivoluzione sotto questo punto di vista?
2: Gradatamente sta già avvenendo.
1: Sta già avvenendo.
2: Perché nel marketing sono stati fatti dei cambiamenti importanti. In altre aree sono state inserite delle figure con esperienze importanti. Ti anticipo, come ha letto l'ottimo articolo della sempre brava Luciana Magistrato, che il prossimo anno avremo anche una maglia molto accattivante, molto bella. Se io ripenso alle oltre 30 magliette che questa gestione ci ha dato in questi 7 anni, ne salvo 3-2 forse, il resto anche sulla scelta dei colori sociali, delle magliette, del marketing e quant'altro, lasciavano un po' a discutere. Ti ricordi la maglia con i fusilli, piuttosto che tante cosine di cui abbiamo vissuto in questo settennio, come dico io. Quindi, parallelamente stanno andando avanti 2 progetti. Poi Paratici, dopo i 4 mesi di clausura all'interno del Viola Park, oggi sta vivendo molto di più anche il territorio, la città. Quindi percepisce quotidianamente l'umore, come dicevi giustamente te, la delusione, la frustrazione anche di tanti tifosi,
1: esatto,
2: che non si identificano più in questa maglia, in questa Fiorentina, nel senso che si vedono sorpassare dalla chiunque, ok? Quindi lo dicevi giustamente prima te, citavi la classifica perpetua, sembra che il Napoli ci abbia scavalcato.
1: Ho letto, non so se è vero, ma ho letto questo aspetto.
2: Ecco, che se dal quinto può essere scivolato al 6° posto, ci può stare, non va bene, ma ci può stare. Quindi lui sta avvertendo questa voglia di rivalsa che c'è un po' da una buona parte di tifosi e della città stessa. Quindi lui è ambizioso, lo sai, lo conosci Luca,
1: certo,
2: lui è una persona
1: certo,
2: fortemente ambiziosa, e uno che vuole ottenere dei risultati, quindi nel temporeggiare lui sa che può, ha, non ha tanti bonus, capito Luca? Deve commettere meno errori possibili, mentre nel passato, come hai detto te, i bonus si sono sprecati per questa gestione.
1: No, io faccio un ragionamento, no Costantino, se te hai dato, a parte, apro e chiudo una parentesi, Ge mi ricorda anche tutti i bidoni che abbiamo preso, perché ho fatto l'elenco di tutti i grandi campioni, i bidoni li hanno presi tutti, ti correggo solo su un nome, ti hai messo tra i bidoni Franco Superchi, sta al portiere del secondo scudetto, quindi lui è, no, Ge, è tutta un'altra storia, scusami Franco per questa cosa che ti è stata ignobilmente abbinata. Devo, non puoi dare 92 milioni da spendere a Pradè e non dare soldi a Paratici.
2: Assolutamente,
1: cioè,
2: d'accordo.
1: A te sei un uomo di, anche di cucina, cioè, non puoi dare tutti gli ingredienti più buoni a un cuoco scarso, poi arriva quello bravo e gli dai un uovo e un pomodoro, poi per carità, lui con un uovo e un pomodoro ti fa un piatto straordinario, però gli devi, se prendi Paratici è uno che spende, signori,
2: ovvio,
1: è abituato a spendere, bisogna dargli soldi.
2: Vabbè, Ronaldo su tutti, ti ricordi l'operazione Ronaldo?
1: Ma tutti,
2: fu un'operazione di rilancio della Juventus.
1: Ma chi poteva solo pensare, un visionario può andare a pensare di prendere Ronaldo, no?
2: Ma chi sta arrivando al mio concetto del visionario?
1: Esatto.
2: Quindi io confido nel suo essere visionario.

0: raccontate, per la passione che ci mettete, per la formazione anche e la cultura che contraddistingue chi sposa questa missione, perché chi fa il giornalista per me è un missionario, mi contano che sì, a noi non ci arrivano segnali di un'ipotetica vendita, ok? Giusto?
1: Sapessi i messaggi che ci arrivano in questo senso.
0: Questa cosa appassiona, vedi, è questo che dovrebbe far riflettere chi ci gestisce, perché oggi come oggi, io fossi un manager della Fiorentina, mi farei due domande: perché appassiona tanto la questione vendita della società solo dopo 7 anni, poi tra l'altro con le tanto decantate, perché noi sai, viviamo di sindromi a Firenze, le 3 finali perse, Gubbio, chi ci compra e quant'altro, siamo un po' anestetizzati sotto questo aspetto. Beh, questo viaggio di sicuro servirà per far conoscere Fabio Paratici alla famiglia, ok?
1: Certo.
0: Il primo punto,
1: certo,
0: che non si sono mai incontrati personalmente. Mi sorprende un po' il fatto che loro non possano venire in Italia, ma ci sono svariati motivi, sì, ci sono varie leggende legate al fatto che possono venire insomma in modo razionato, non con una frequenza come veniva il buon Rocco prima che avesse la malattia, purtroppo, aggiungo io. Quindi vanno a conoscere la famiglia. Punto numero 2, lo scenario ipotesi gestione della società è uno scenario sempre vivo, sempre valido. Perché c'è una richiesta da soddisfare, delle offerte in passato sono state respinte al mittente.
1: Non adeguate alla richiesta che era quella della proprietà.
0: Luca, non più tardi di qualche giorno fa mi hanno raccontato di un'offerta ricevuta di quasi leggermente inferiore a 500 milioni, amico mio.
1: Quindi ci si sta avvicinando però a quella...
0: Perché con lo stadio te sai che l'asset in valore può schizzare a 700-800 milioni di euro, ma perché sono state dopate un po' tutte le valutazioni dei club italiani, perché c'è da fare tanto in Italia, quindi sono più accessibili dei club inglesi. Quindi di conseguenza gli scenari possono essere molteplici, però non di sicuro andranno lì a discutere il budget, magari porteranno un progetto che vogliono far conoscere di persona alla proprietà, a Mediacom, ai vertici di Mediacom, a chi muove le fila poi.
1: Ma guarda, io sarei già contento che questo viaggio servisse a portare in maniera ufficiale Paratici dentro la famiglia, perché è inutile negarlo, la famiglia Commisso ha sempre vissuto la Fiorentina con un senso familiare.
0: No, soprattutto la moglie,
1: la moglie
0: faceva colloqui di lavoro,
1: mai andato via nessuno se non per dimissioni, non si manda via, perché se entri nella loro famiglia sei uno di loro, va bene. Allora io mi auguro che Paratici conquisti questa simpatia, questa empatia con questo, perché Paratici deve poi avere un rapporto diretto con la proprietà, non deve avere un rapporto,
0: poi deve avere la forza di correggere anche tante situazioni.
1: Bravo. E deve avere la forza di alzare il telefono e dire: signora Catherine,
0: io mando via il dottore, per esempio, te la dico nuda e cruda così, io sto valutando l'ipotesi di sostituire il medico sociale.
1: Bravo.
0: Per esempio,
1: perché lo metta la primavera, perché c'ha un contratto, non lo posso mandare via, lo metta la primavera,
0: un altro incarico,
1: ma anche di poter chiamare e dire: signora Catherine, presidente Giuseppe, io posso, ho l'opportunità di comprare per 25 milioni Costantino Nicoletti, voi dovete fidarvi di me, va preso.
0: Bravo. Sì,
1: questo non è una questione di budget.
0: Patrimonializzo, come
1: va,
0: dice
1: preso.
0: La scorsa estate.
1: Ecco, ci sono delle cose.
0: Aumento il livello tecnico,
1: esatto.
0: Posso centrare determinati obiettivi. Poi io, da sognatore come sono, tu mi conosci, caro Luca, mi immaginavo il viaggio a New York per presentare il top allenatore, come fece suo padre, come si chiama, Times Square,
1: sì.
0: Ti ricordi quando presentò Montella?
1: Le immagini della Fiorentina che passarono per dei secondi.
0: Ci poteva essere anche Guardiola, capisci? Quindi magari una serie di incastri astrali avrebbero fatto sì che fossero lì per presentare il top allenatore. Comunque viene Fabio Grosso, noi sosteniamo.
1: Ma ti piace a te Fabio Grosso?
0: Allora, io, gli allenatori bravi sono quelli che fanno meno danni.
1: Sì, questa è la vecchia tesi che mi hanno insegnato anche a me.
0: Se tu metti un tecnico in un contesto organizzato, guarda Chivu, ha fatto solo 12 partite in Serie A, si è ritrovato accanto a Zanetti, a Marotta, a Ausilio, a Baccin, con la signora squadra ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Ne convieni con
1: certo,
0: me? Quindi è il contesto oggi che aiuta gli allenatori. Allenatori che incidono, oggi ce n'è veramente pochi. Forse ti ripeto, Guardiola, ma ai giocatori, cioè chi fa la differenza veramente, cioè se Vanoli avesse preso questa squadra ultima, seguimi, sì, l'avesse portata all'ottavo posto,

0: avrei detto, caspita, ha inciso, perché avresti avuto una media di più di due punti a partita, manca poco, capisci cosa voglio dire?
1: Certo, certo.
0: Nel momento in cui ha raggiunto la salvezza, sì, con serenità, perché alla fine dopo Pasqua più o meno tu eri già salvo e noi già si valutavano, già si ragionava, si parlava di ipotetici successori, ma alla fine si è salvato la squadra. Vorrei che il futuro Viola dipendesse più dalla forza della Fiorentina oltre all'aiuto dei demeriti altrui, perché noi ad oggi in questi 7 anni abbiamo centrato sì dei risultati, ma più dettati dalla fortuna, dalla dea bendato, dai demeriti altrui che da veri e propri meriti organizzativi, programmati o della società o dei giocatori o degli allenatori di turno che si sono avvicendati. Capisci?
1: Non c'è dubbio. Senti Costantino, sì. Da quali giocatori ripartiresti? Cioè, allora la sensazione è che se arriva l'offerta giusta tutti sono in vendita e lo devo dire che è anche una logica che condivido. Sì. Però potendo scegliere, diciamo, quali sono i 4-5 giocatori che cercheresti di tenere ad ogni costo e perché?
0: Allora, partiamo dal concetto che di questi giocatori, da quello che risulta dalle mie fonti personali, non ce n'è tanti che riscuotono il gradimento dell'area tecnica, non so se mi sono spiegato,
1: certo.
0: Quindi in proporzione, in percentuale, diciamo che il modus operandi di molti direttori, per non scendere nello specifico, solitamente a fine anno ti mandano un elenco di giocatori che puoi proporre in vari mercati,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Sì, sì.
0: Quando l'ho chiesto alla Fiorentina mi è stato detto è più facile ti faccio l'elenco di chi vorrei che rimanesse che di quelli che vorrei che partissero, non so se hai reso l'idea, quindi di conseguenza diciamo
1: no, ma è così, è così.
0: Purtroppo sì, ma che ieri sai, ti ripeto, come ho detto prima, mi ripeto, perdonami, in un contesto organizzato può rendere un po' di più. Cioè Luca, io la domanda che faccio da ormai da più di 4 anni è che alcuni calciatori di valore arrivati qui a Firenze si sono involuti, non hanno reso nemmeno per il 10% del loro valore reale. Questa involuzione da cosa è dettata? Io la risposta me la son data, perché hanno trovato un ambiente abbastanza disorganizzato,
1: sì, sì,
0: dove c'era molta anarchia, dove era concesso fare tutto di più e dove erano particolarmente isolati dalla realtà del tifoso, della città e quant'altro. Forse negli ultimi anni hanno sentito un pochino di più le pressioni, ma allo stadio, perché poi all'interno di Viola Park è tutto vattato ovviamente,
1: certo.
0: Quindi io li partirei sicuramente da De Gea, perché per me è un fenomeno,
1: ecco, perché anche su questo ti devo dire c'è dibattito, non però io quello
0: l'anno scorso,
1: qui,
0: Luca.
1: Qui ragazzi il ragionamento, però che cosa non mi convince della questione De Gea? Io ve lo dico tutto, se io faccio un ragionamento di calcio io credo che siamo quasi tutti convinti che il percorso migliore per De Gea e Martinelli è De Gea ancora a Firenze, Martinelli ancora alla Sampdoria, fra un anno Martinelli torna, fa il titolare e De Gea, se vuole, certo, conclude la sua carriera a Firenze accompagnando
0: Martinelli.
1: Due, dice no, vendo De Gea perché prendo 50 milioni. No, no, vendi De Gea e non prendi niente, perché lui ha già liberarsi di un ingaggio da 3 milioni, sono 6 milioni netti, sono 12 milioni, già se va via De Gea risparmi 12 milioni. Ma poi De Gea non è che De Gea lo puoi trattare come un ragazzino o come un pacco postale, gli devi dire guardi, scusi De Gea, noi sappiamo che lei stava volentieri a Firenze, le chiediamo scusa, ma noi abbiamo la necessità di abbassare il monte stipendi, di lanciare il ragazzino, può rivedere se la riprendano il Principato di Monaco, perché lui vuole andare in un posto dove la famiglia sta bene.
0: Ma Carlo, sì,
1: non fai un'operazione economica, cioè non è che fai l'operazione da 40-50,
0: ma non la fai nemmeno sportiva,
1: quindi
0: Luca.
1: Non è un'operazione economica, non è un'operazione sportiva,
0: perché a me dei soldi, ti dico, mi interessa relativamente
1: è
0: poco,
1: solo per perché... sarebbe solo per abbassare i monte stipendi, ragazzi.
0: Ma non è giusto nemmeno questo ragionamento, perché ci raccontano che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A,
1: sì, però con una situazione che non è più brillantissima dopo questa.
0: Non l'hanno mai ricapitalizzato, Luca, in 7 anni. I bilanci sono sempre stati in ordine, quasi inattivo, anzi inattivo. Non è stato mai fatto una ricapitalizzazione. Il Como in 6 anni ha ricapitalizzato 31 volte.
1: Sì,
0: poi sono scelte personali. Io non ti dico che la famiglia Commisso deve essere filantropa o debba sputtanarsi un patrimonio per la Fiorentina, per l'amor di Dio, lo sai, lungi da me lo spreco, però di sicuro per far partire la macchina, hai detto bene te prima, Paratici ha bisogno di benzina,
1: no, lui ha bisogno di soldi da spendere, ragazzi.
0: Picco,
1: un po' da fare. Poi lui li farà fruttare, cioè lui 27 milioni per Piccoli non li spende. Ecco, tanto per essere chiari.
0: Ma soprattutto se va in Champion ne recuperi 70, cioè il Como ha incassato più qualificandosi in Champion lui quest'anno che noi in 4 anni di partecipazione in Conference. Il Bologna uguale. Il Bologna ha incrementato il suo fatturato, ci ha superato anche il Bologna a livello di fatturato aziendale. Quindi sono stati commessi troppi errori, è stato perso troppo tempo, con i vantaggi che avevamo.
1: Certo.
0: Luca, nella mediocrità del campionato italiano, te, in questi 7 anni, ti potevi stradivertire, no?
1: Non c'è dubbio.
0: Ce la penso solo io.
1: Stradivertire, questo
0: stradivertire,
1: è il
0: bravo, stradivertire. Mi piace ancora di più.
1: Non divertire, stradivertire. Allora, Costantino, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai regalato, in un giorno e poi un giorno di vacanza, ti chiedo, sai che io impazzisco quando te mi dici quella frase, io vorrei uno da aeroporto, è il mio sogno, il mio sogno. Tra l'altro la redazione di Radio Firenze Viola è a 1 chilometro all'aeroporto, quindi noi ci andiamo anche a piedi. Allora, so che sei un visionario, quindi si abbina perfettamente il concetto dell'aeroporto al concetto del visionario. Allora, senza parlare di Mbappé o di Haaland, ma c'è dei giocatori che hai sentito dire, dei giocatori che sono stati che circolano, un qualcuno che per il quale te, Costantino Nicoletti, un sacrificio lo faresti, perché se riporto la gente all'aeroporto forse inverto quella tendenza di disaffezione che è sotto gli occhi di tutti.
0: Ma guarda, ti dico, c'è diversi calciatori che dai paesi arabi vorrebbero ritornare in Europa molto felicemente, e lì comunque potresti andare a pescare dei buoni profili. Non ti dico il Milinkovic Savic che è stato vicino a noi, che atterrò ma poi proseguì direzione Roma.
1: Mamma mia, lo portammo in sede anche,
0: certo, in sede,
1: senza avere la firma del contratto del giocatore, lo portammo in sede.
0: Quindi ci sono dei profili interessantissimi,
1: perché anche quelli prima ne avevano commesse di bischerati.
0: No, ma infatti, ma guarda, nell'ultimo decennio sono molto obiettivo. Però sai, di là c'era l'alibi che l'ultimo triennio la società era in vendita, pubblicamente ufficialmente in vendita. Qui non ci danno mai, ovviamente per non far svalutare il valore della società, non ci dicono mai che se è in vendita o meno. Quindi ci sono dei profili, e dei profili interessanti potrebbero arrivare anche dal Sud America. Sempre, quindi l'Argentina a noi ci ha sempre riscaldato, al netto di qualche giocatore strapagato per rimediare anche lì a nefandezze di Gattuso con l'arrivo di Nico Gonzalez. Quindi mi aspetto. Luca, prima di salutarti posso ringraziare Stefanino Nostri, il regista,
1: devi ringraziare,
0: che ieri mi ha ospitato alla sagra, alla 50ª sagra della notte a Brozzi. Caro Luca, non puoi capire come mi sono divertito.
1: Sì?
0: Ho rivissuto il quartiere, sai, il paese. Cioè Brozzi, la comunità di Brozzi, che io non conoscevo,
1: è una
0: comunità vivissima. Ci saranno state una 50ina di bambini a servire ai tavoli, non avevano i cellulari, si vivevano fra di loro, mangiavano insieme.
1: Ma è uno di noi, uno di noi.
0: Andateli a trovare, so che anche il prossimo weekend ho assaggiato per la prima volta il ranocchio.
1: Lascia perdere, va bene, grazie Costantino, grazie, grande abbraccio. Allora, grazie a Costantino, ci avviamo all'ultimo spezzone di questa puntata speciale dedicata alla Fiorentina del 2 giugno. Gli ultimi messaggi, dai, li aspettiamo al 348-7513-933, aspetto l'ultima vostra telefonate allo 055-7711-171.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Auto Officina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Che incubo il trasloco!
12: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
11: Ma è fantastico!
12: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
11: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
14: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via

0: Salve Firenze Viola, io sono tifoso della Fiorentina dal 73 e non sono di Firenze, sono toscano ma non di Firenze. Ma io penso che in tutti questi anni non è che Firenze abbia vissuto chissà che grandi annate, ci ricordiamo quali sono le annate meravigliose, ma la stragrande maggioranza degli anni sono anni di transizione alla fine.
1: Buonasera Luca, sono Eleonora da Firenze, volevo esprimere il mio parere sul fatto che i signori Commisso in 7 anni hanno distrutto la Fiorentina, e te lo dimostra il fatto che nessun allenatore e tantomeno qualche buon giocatore voglia venire a Firenze, e Niccolò Ceccarini lo ribadisce sempre, la Fiorentina è con le pezze al sedere. E questo è il risultato di 7 anni di gestione Commisso. Buonasera.
2: Allora, siamo all'ultima parte di queste 2 ore speciali del 2 giugno dedicata alla Fiorentina. Io lo dico spesso, se la Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina non si fidano di come noi trasmettiamo il pensiero di chi partecipa attraverso decine e decine di messaggi, di audio, avete sentito Eleonora, questi sono gridi di dolore, ma anche gridi d'amore. Ecco, questi, io credo che siamo arrivati veramente a un punto delicatissimo, molto molto delicato, e io mi auguro che non credo che né il presidente Giuseppe Commisso né la signora Catherine possano avere la percezione reale di qual è il malessere. Io l'invito a rileggere anche il comunicato del Centro Ordinamento Viola Club, anche quello un grido d'amore. Fatto dal tifo più moderato, ma quando si muove il tifo moderato, ricordatevi signora Catherine e signor Giuseppe, quando si muove il tifo moderato, quello è il grande campanello d'allarme, perché vuol dire che veramente il vaso è oltre, è ancora più che colmo. Voglio ringraziare Stefano 69 che mi ha accompagnato e mi accompagna in queste 2 ore, gli devo una risposta, gliene dovrei tante, ne ho scelte 2. La prima è sul centrocampista che vorrei per la Fiorentina. Non ti dico il nome di uno di oggi perché probabilmente te sei più preparato di me. Io ti dico il nome di uno di ieri che ho conosciuto bene, che è il mio amico Carlos Dunga. Ecco, io se potessi regalerei alla nuova Fiorentina un giocatore come Dunga, perché sarebbe la figura perfetta per aiutare Fagioli a completare l'ultimo passaggio di crescita. Avrebbe quella personalità e quello spirito da leader che manca al centrocampo della Fiorentina, sarebbe capace di recuperare tanti tanti palloni, dando al centrocampo della Fiorentina quella capacità di essere anche un frangiflutti vero, e con la sua qualità tecnica potrebbe comunque proporsi come opzione di qualità per la partenza del gioco. Ecco, io vorrei un giocatore tipo il mio amico Carlos Dunga. Mentre alla domanda su quanto si può far cassa su Ken, lui parla di 25-30 milioni, io credo che Ken sia un bel problema. Sono tanti problemi, ma Ken è un bel problema, perché se ti limiti a pensare a fare plusvalenza, su Ken fai comunque plusvalenza, perché l'hai comprato, quello è stato un affare economico straordinario, 18 milioni, ne hai ammortizzati la metà, quindi ce l'avrai a bilancio immagino per 9-10 milioni, quindi anche a venderlo a 30 milioni, cioè alla metà della clausola rescissoria, quindi a svenderlo faresti una plusvalenza di 20 milioni, ma ha senso svendere Ken? Ecco, questa è la grande domanda, Stefano, io non c'ho una risposta. Io credo che bisognerà aspettare, purtroppo bisognerà aspettare tanto, perché la clausola scivolerà nel niente, devi aspettare la fine dei mondiali, le prime attenzioni saranno per i centravanti e saranno protagonisti al mondiale. Lui l'anno scorso, nonostante avesse fatto più di 30 gol, non è stato aggredito da nessun club di alto livello. Non so se lui vuole restare, se lui invece vuole abbassare il livello delle sue ambizioni, accettare anche una squadra inglese di seconda fascia. Cioè, Ken è un grandissimo punto interrogativo al quale io non ti so dare in questo momento una risposta forte e chiara, ma certo è un nodo importante. E poi ancora Marco scrive Commisso ci dice comunque il monte stipendi lo abbatti vendendo o regalando il 70-80% di questi giocatori, ci scrive Marco da Quinto, Marco Quinto Viola. Poi Marco, però, a parte che, come è successo anche durante l'ultimo mercato, me lo spiegava in maniera abbastanza documentata Pino Vitale a una trasmissione di Zona Mista, in alcuni casi la Fiorentina è stata addirittura costretta a accompagnare nella cessione in prestito una copertura di una parte dell'ingaggio. È successo, credo, ad esempio, proprio per Sottil, che poi invece ci tornerà in corpo, perché naturalmente il Lecce non è interessato a riscattarlo. Quindi non solo li devi mandare via, e non è semplice, non solo li devi magari accompagnare pagando una parte dell'ingaggio, e quindi danno su danno, ma poi qualcuno lo devi comprare, perché se non potenzi, se non inserisci giocatori importanti, io mi auguro, questo sì, che abbia la forza Paratici di imporre qualche giovane che potrebbe aiutare ad abbassare il monte stipendi complessivo, e magari potrebbe diventare una piacevole sorpresa, e questa è una speranza. Poi, allora, ancora, se non sbaglio, Andrea scrive: ammetto di non conoscere bene De Laurentiis, De Laurentiis vale certamente 20 milioni. De Laurentiis, non so, ma non conosco bene Laurentiis, ma vale veramente 20 milioni, e Solomon 10, Laurentiis veramente due volte Solomon. È una bella riflessione, è interessante, meriterebbe un'analisi un po' più lunga. A me, devo dire, Solomon non mi è dispiaciuto. Ho la sensazione che sia fragile fisicamente, tra l'altro il suo storico questo testimonia. Io credo che su Solomon Paratici, in forza del suo formidabile rapporto con il Tottenham, possa restituirlo a Tottenham e magari poi prenderlo a una cifra inferiore a 10 milioni. Insomma, Boga, che è un buon esterno, per me un po' più forte di Solomon, la Juventus poi lo riscatterà credo intorno ai 5-6 milioni. Ecco, si possono trovare magari con la competenza che ha e lo scouting che ha una figura come Paratici, si possono trovare delle opportunità secondo me importanti. Allora, prima di tirare le somme, perché poi continuano a girare voci sugli svincolati Kostic ed El Shaarawy. Allora, El Shaarawy nemmeno se mi pagano, dice, quanto lo paga? No, se ci pagano per El Shaarawy, nemmeno a quelle condizioni sinceramente lo prenderei. Un giocatore che ha finito in fase finale, un giocatore anche abbastanza complesso nella sua gestione, abbiamo bisogno di qualcosa di molto diverso. Kostic non mi entusiasma nemmeno Kostic, però insomma su Kostic magari una piccola riflessione la farei. Allora, abbiamo un amico che si è prenotato allo 0557711171. Ciao,
3: buonasera Luca, una domanda per te,
2: Grazie.
3: Ma quando è che c'è la prima occasione per fare tutte le domande che stanno venendo fuori in questi giorni, tra allenatore, che tipo di mercato, che gioco, eccetera, direttamente a Paratici? Perché sennò alla fine si sta parlando tutti del nulla.
2: Hai ragione, io ti devo dire la verità. Io sinceramente, in un percorso corretto, prima di parlare Paratici dovrebbe parlare la proprietà, giusto? Perché te quale domanda faresti a Paratici? Io la prima domanda che farei a Paratici è: qual è l'obiettivo calcistico della Fiorentina dell'anno prossimo? Ma questa domanda lui ti potrebbe rispondere: dipende da che budget viene messo a disposizione, qual è l'obiettivo societario, qual è il percorso societario. Quindi diciamo, in un mondo normale, i primi che dovrebbero parlare dovrebbe essere o il presidente commisso, se non vuole parlare lui, chi lo rappresenta, perché tocca a loro mettere l'asticella, va bene? Poi a Paratici c'ho 100 domande da fare, però se io non so qual è la volontà della proprietà, anche a Paratici gli avrei chiesto a Paratici: ma sei convinto che Grosso funzioni per andare a lottare per il quinto posto? Perché io vorrei lottare per il quinto posto. Ma se l'obiettivo non è lottare per il quinto posto, ma cercare di ritrovare un equilibrio, allora magari può funzionare anche grosso. La prima cosa che dovremmo sapere è cosa vogliono fare.
3: Posso
2: no, devi, Luca, devi, ci okay. mancherebbe.
3: Quello che, allora, questo ripeto, è una mia...
2: Ma per carità, ma
3: era... ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo con la Fiorentina. Credo che dal direttore sportivo il progetto sia sui 4 anni e mezzo, cioè, perché se no avrebbe firmato un contratto come faceva Pradè anno per anno o di 2 anni. Ma con un contratto così lungo mi viene da dire che sicuramente è un progetto a lungo termine, quindi con probabilmente un allenatore nuovo, con probabilmente dei giocatori anche giovani da inserire per rivalutare il parco giocatori, per valorizzare, e probabilmente per fra 3 anni probabilmente puntare a questo quinto posto.
2: Ecco, allora, no, allora,
3: sinceramente, che me lo dica Commisso, ti dico la verità, proprio a, no, a me chi ci mette i soldi, a me non mi interessa.
2: No, ma te guarda, se te parli con, non con Luca Calamai, con chiunque conosca Paratici, non troverai nessuno che ti dirà che Paratici è un uomo che accetta di lavorare per arrivare 9°, 10°, 11° un anno. E questo invece te lo dico io, ho quasi 70 anni e una vita nel pallone. Non credere ai progetti a lunga scadenza. I progetti a lunga scadenza nel calcio, raccontami un progetto a lunga scadenza, non esiste, è complicato. Il calcio brucia ogni momento. Io ho vissuto i Della Valle dopo la penalizzazione, che avevano giurato a se stessi che sarebbero andati via, poi per poco non si va in Champions con la penalizzazione, volevano vincere lo scudetto. Il calcio è fatto di emozioni continue. Il concetto è: questa Fiorentina è pronta a pagare per il nuovo stadio un contributo importante, ha realizzato il Viola Park, conquistato l'anno scorso 65 punti battendo almeno una volta tutte le grandi, mentre il Napoli. Allora, questa proprietà o ha l'ambizione immediata di fare uno scatto in avanti, fra 3 anni chissà cosa, magari fra 3 anni c'è persino il Venezia che è entrato nel calcio con una proprietà che ha parlato di fondi illimitati, magari c'è già il Venezia e lotta per entrare in Champions. Allora Firenze non può fare un progetto a 3 anni, per me, ma il tuo ragionamento è assolutamente valido, io ti ragiono con la mia di testa. Firenze ha bisogno di lottare per qualcosa di ambizioso subito.
3: Però quando è stato dichiarato come quest'anno, fondamentalmente abbiamo fatto una figuraccia.
2: Esatto, però guarda, io ho partecipato a questa figuraccia con Pioli, no? Io ho fatto una bruttissima figura con Pioli, perché per me Pioli era l'uomo che ci avrebbe consentito di fare nella mia testa l'ultimo scatto in avanti. Ma si può sbagliare, eh? Io facevo riferimento con De Laurentiis. De Laurentiis ha preso da allenatori Benitez, Sarri, Ancelotti, Garcia, Spalletti, Conte, Allegri. Ancelotti non ha sbagliato, ha sbagliatissimo. Garcia, che pure aveva vinto, ha sbagliato, si possa sbagliare, ma in Napoli la scelta dell'allenatore è stata la scelta di dire io voglio essere ambizioso. Ma in Napoli cosa ha più di noi? Cosa ha più di
3: quasi
2: noi in Napoli?
3: 5 volte la città.
2: Un conta niente, almeno, perché allo stadio vanno sempre quelli. Ha un proprietario che è stipendiato, perché De Laurentiis prende 1 milione lui, 1 milione suo figlio, 1 milione un'altra la sua famiglia, è stipendiato. E se mettiamo sul tavolo la potenzialità economica della famiglia Commisso e De Laurentiis, non c'è partita. La nostra storia, la forza della potenza della nostra presenza dovunque, di Firenze, dei tifosi. Se te vai a guardare, Firenze ha sempre fatto il triplo degli abbonamenti, anche il quadruplo dei tifosi del Napoli, quindi pagando in anticipo dei soldi. Io non mi sento inferiore a Napoli, non mi sento inferiore alla Roma, non mi sento inferiore alla Lazio, non parlo nemmeno di Atalanta, Como, quelli non c'entra niente. Ma oggi c'è la voglia di fare, guarda, siamo arrivati vicini, perché l'anno scorso, te lo ripeto, 65 punti e non hai venduto nessuno. Guarda, eri vicino, ma no, molto, ma vicino a quello scatto,
3: che, cioè, che secondo me,
2: e hai speso 92 milioni.
3: Esatto, hai speso 92 milioni, ha pagato l'allenatore uno scarafascio di soldi e ti è trovato con la peggior stagione di sempre, sicuramente dei Commisso ma anche dei Della Valle, che alla fine è stato una delle peggiori stagioni che abbiamo avuto. Per cui la mia domanda proprio è: ma la Fiorentina il prossimo anno come si vuole che giochi? Cioè, a me sinceramente, se anche giocano con ragazzi, con giovani, io voglio divertire allo stadio. A prescindere dalla classifica finale, io mi voglio divertire. Voglio portare mio figlio a vedere una bella partita di calcio. Cioè,
2: No, ma c'è ragione.
3: Sono lavorato con un figlio di 16 anni che quest'anno abbiamo visto 6 partite perché non era proponibile.
2: Io ti posso dire che i miei due nipotini sono andati per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina-Genova nella loro vita e penso non se lo ricorderanno che è stata la prima, se la ricorderanno e pensa che ricorderanno della prima partita. Comunque
3: e penseranno che schifo il calcio.
2: Appunto.
3: Buon 2 giugno e grazie di esserci.
2: Grazie veramente. Ciao. Ma grazie a tutti voi, veramente siete veramente formidabili, fantastici e cerchiamo di darvi quanta più voce possibile, ci avete veramente sorpreso sempre in maniera bellissima. Allora, un grande tifoso della Fiorentina ieri, Piero Pelù, è stato avvicinato proprio sotto la nostra sede da Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini. Allora, ve l'abbiamo già proposta ieri, ma è stata talmente divertente, talmente fiorentina, talmente insomma elettrizzante questa intervista che ve la riproponiamo con grande piacere.
4: Aspettiamo una grande stagione. Se no che si fa?
5: Se no è un problema.
4: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
5: Però la Fiorentina.
4: Il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
5: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
4: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
5: Fiorentino.
4: In fiorentino sì. Si è fatto ca.
5: Il prossimo anno
4: se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco, era veramente tutto da dimenticare quest'anno.
5: Quella è una vittoria veramente in attesa.
4: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
5: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
4: Non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
5: No, anche perché nessuno, con Pioli si parlava addirittura di Champions.
4: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi. Poi abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però.
5: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
4: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
5: Ora però potrebbe arrivare Grosso dal Sassuolo.
4: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è un po' di gobbismo nell'aria, però.
5: Però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però ci si fida di lui, però, perché ha grande competenza, esperienza.
4: Speriamo.
5: Ci vuole, la
4: abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi, non si può fare una figura di merda l'anno del centenario, senza la curva. La finiscono sta cazzo di curva o no?
5: Ci vorrà un po' di
4: tempo. Finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi, ci si viene, ma finitela.
5: Senti, l'ultimissima.
4: Come mai, ragazzi?
5: A Firenze
4: si deve soffrire.
5: Firenze è così. Ken, lo terresti o no?
4: Se c'ha voglia di giocare, sì.
5: E quello è il punto.
4: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no. Tattene a casa, va a suonare con qualche altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
5: Attaccamento alla maglia,
4: un minimo, almeno per una stagione, eh? Almeno 8 mesi regalatecelo.
6: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Batistuta, ricordo, quella.
4: Mamma
6: è una
4: mia, ragazzi, sì.
6: Quella sì.
4: Il trap.
6: Sì. La Champions.
4: Champions. Però no, però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna
6: di presente.
4: No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
5: Sì.
4: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
5: sì. Dopo 43 anni capo d'Italia.
4: Oh, parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
5: Ci sono piaciuti molto, in particolare molto. Braschi, per esempio, abbiamo già visto esordire.
4: Bravi, bravi, bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, essere così compatti, bella roba, dai.
5: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e molto essere protagonisti in prima squadra.
4: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
7: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè... Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
4: Il prossimo scudetto.
7: Quindi sarà dura.
4: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
5: Comunque sei preparato, Molto.
4: Ma insomma. Con la primavera un po' tosto spiace. Non te l'aspettai, Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
5: Bene, grazie. Ciao.
2: Allora, grazie, fantastico Piero Pelù, siamo arrivati alla fine, fatemi ringraziare innanzitutto Sara, regia straordinaria, a tutti voi che mi avete accompagnato in queste due ore, Costantino Nicoletti, Mario Tenerani, Niccolò Ceccarini, vi saluto proponendovi le parole del figlio di Gio Barone, Giuseppe Barone, che oggi ha presentato il torneo nel ricordo del padre, legato all'Under 15 e l'Under 16, vi proponiamo questa intervista, poi andremo ancora avanti in diretta con gli amici di Calcio Più On Air. Intanto, fatemi dire, un bellissimo 2 giugno a tutti.
8: 2 giugno 2026, Viola Park, oggi si celebra la memoria di Gio Barone, terzo memorial dedicato all'ex direttore generale Viola. Siamo in compagnia di suo figlio Giuseppe, che ormai è residente qua in Italia da diverso tempo e non poteva mancare. Intanto Giuseppe, buongiorno e bentrovato.
9: Buongiorno, grazie mille.
8: L'emozione di essere qua, soprattutto all'interno di un contesto che vede protagonisti bambini, era qualcosa che tuo padre aveva veramente tanto a cuore?
9: Sì, guarda, è sempre bello di essere qui, ma è ancora più bello di vedere le squadre qui in campo a lottare per un premio alla fine, quindi siamo molto contenti di essere qui a sostenere e a supportare i ragazzi.
8: E poi siamo all'interno di una struttura, il Viola Park, che tuo padre, non dico che ha costruito lui, ma insomma ci ha messo tantissimo della sua esistenza, della sua vita.
9: Sì, il lavoro che ha fatto Rocco insieme a mio padre è stato qualcosa davvero speciale e sono molto orgoglioso di essere suo figlio, perché ogni volta che entro qui in Viola Park è davvero qualcosa di speciale.
8: Alle tue spalle ci sono già le prime partite di questo torneo, ti ha colpito qualcosa?
9: Sì, ovviamente la Fiorentina, ci sono dei ragazzi già che sono pronti magari per prima squadra, però sì, molto bello di vedere tutte le squadre qui oggi.
8: Soprattutto all'interno di una stagione che per la Fiorentina non è che sia stata brillante, vedere oggi questa giornata di festa con tanti bambini che sorridono è una bella iniezione di fiducia.
9: Sì, guarda, è stato un anno un po' particolare, però sono sicuro che per il prossimo anno ci sono delle persone giuste per rimetterti a posto la situazione e speriamo bene, perché sicuramente la Fiorentina devi essere lì in alto.
8: Senti, sono oltre 2 anni che tuo padre non c'è più, ti chiedo come vive la tua famiglia questa assenza, come stanno i tuoi fratelli, come sta tua madre che sono negli Stati Uniti?
9: Guarda, non è mai facile di portare questa cosa, però pian piano passa le giorni in cui prendono la situazione con un sorriso, quindi cerco ogni giorno di prendere questa situazione con un sorriso e sicuramente le giorni come oggi ti aiutano in certe cose.
8: Tuo padre cosa ti ha lasciato in modo particolare? Qual è l'esempio più di tanti altri che cerchi di seguire? Tu che tra l'altro insomma stai lavorando anche nel calcio, ti piace molto questo ambito?
9: Sì, molto, e la cosa che ti posso dire, mi ha lasciato una cosa che tutti i giorni mi devo svegliare e dare il massimo, come l'ha fatto lui, questo ti posso garantire, l'ho visto qua con i miei occhi che ogni giorno ha dato tutto, però ha dato anche tutto per questa società, ma anche la città di Firenze.
8: Tu sei molto attento al calcio giovanile, oggi insomma è un torneo che riguarda i giovani, nemmeno una settimana fa sul campo qua accanto la Primavera ha vinto lo scudetto, tu la conosci molto bene la Primavera, hanno dedicato il successo anche al ricordo di Rocco Commisso e di tuo padre, insomma nell'anno del centenario è stato quantomeno un sorriso.
9: Sì, guarda, sempre bello quando si vince, soprattutto quest'anno con la mancanza di Rocco è stato qualcosa pesante per questa società, per la sua famiglia, quindi i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per portare a casa il campionato, quindi sicuramente lui, Rocco, lassù sta guardando con un bel sorriso e molto contento di questa cosa.
8: Senti, torno sulla prima squadra, ci sono speranze secondo te, tu che sei tifoso per forza di cose della Fiorentina, ci sono speranze di vedere una formazione competitiva l'anno prossimo che possa lottare per l'Europa come spesso è successo quando c'era tuo padre dirigente?
9: Sì, sicuramente, come ho detto prima, ci sono delle persone lì dentro che stanno lavorando tutti i giorni e sono sicuro che faranno una squadra molto competitivo per il prossimo anno. Come ho detto prima, la Fiorentina devi sempre essere in alto, quindi quello.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Il calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air. La trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
6: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola e benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Saluto Sara in regia e come sempre in studio Benedetta Ghelli, ciao Bene.
7: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
6: E torna Samuele Tofani, ciao Samu.
8: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, e non commentiamo.
6: Ti sei ripreso? Ti sei ripreso, dai, ti sei ripreso piano piano. Penultima puntata.
8: Ho finito di cuocere e sono uscito dal forno.
6: Sì. Penultima puntata di questa stagione di Calcio Più On Air. Che numero, Benedetta?
7: 33,
6: molto bene. Quindi chiuderemo a 34, ma avremo modo di informarvi anche sui nostri prossimi appuntamenti. Dopo il numero della puntata, il numero di telefono e poi andiamo a vedere la copertina.
7: Esatto, il 348-7513-933. Scriveteci i messaggi durante la trasmissione, li leggeremo come sempre molto volentieri.
6: Calcio Più è in edicola da questa mattina nella sua versione cartacea, classica, consueta, e nella sua versione digitale su calciopiu.org. Quasi tutto deciso, il titolo che abbiamo dato alla prima pagina di oggi. C'è un'azione, un gol del Novoli giovanissimi nella Coppa Toscana.
7: Bravo il
6: contro il Prato Nord. Bravo il fotografo.
7: Diciamo,
8: una bella foto,
7: la foto di copertina per chi ci segue anche sul canale 92 può vederla, è del nostro Giulio, che non è solo un giornalista conduttore radiofonico ma anche un bravo fotografo.
6: Mi diletto, ho preso l'attimo, sono stato abbastanza fortunato. Comunque un Novoli che ha vinto appunto contro il Prato Nord, quasi tutto deciso, non solo in questa partita in generale, perché ci avviamo, Benedetta, alla fase finale,
7: sì,
6: della stagione,
7: esatto,
6: in cui si cominciano a decidere anche le ultime competizioni.
7: Esatto, sì, si stanno delineando un po' i tabelloni delle fasi finali dei vari campionati, non solo giovanili ma anche dilettanti. In questo caso quasi tutto, il quasi tutto era relativo proprio alla partita, al triangolare uno dei triangolari della Coppa Toscana Giovanissimi, quello che vede appunto impegnati Lucignano, Novoli e Prato Nord. Ci sarà domani mattina lo spareggio per decidere chi tra Lucignano e Novoli si qualificherà per i quarti di finale, in quanto appunto Lucignano e Novoli sono arrivate appaiate in testa al girone a pari punti, insomma tutto pari.
6: Sì, tutto pari, quindi servirà proprio il sorteggio, no? La così cosiddetta monetina, anche se poi non so se sarà quello il metodo, in ogni caso sarà la sorte a decidere chi delle due andrà avanti. Non solo calcio maschile però in prima pagina questa settimana.
7: Esatto, c'è anche una foto del Rinascita Doccia, la prima squadra che milita appunto ha vinto il campionato di eccellenza femminile, è protagonista anche in Coppa Italia, appunto il titolo a caccia del double, perché il Doccia si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia d'eccellenza femminile. Guardiamo velocemente anche qualche titolo, partendo dalle fasi scudetto che poi sarà l'argomento di apertura della nostra trasmissione. Zei trascina la Sestese, la finale è a un passo, avanti anche il Tau Under 15, eliminato invece il Tau Under 17. Primavera 1, dopo 43 anni lo scudetto torna a Firenze, la Viola è campione d'Italia. Under 15 di Serie A e B, Fiorentina ed Empoli a braccetto in semifinale, ora sfida rispettivamente a Milan e Inter. Eccellenza, il Grassina vede la D a 180 minuti, l'ultimo ostacolo è la Sant'Egidiese. Juniores regionali, Avventurina trionfa il Montelupo, Baggiani alza anche la Supercoppa. Chiudiamo infine con la Coppa Toscana, i tornei Under 19 e Under 15 entrano nel vivo, Casentino in finale Under 17 raggiunge la Rondinella. Questo torneo è più avanti rispetto a Juniores e Giovanissimi.
6: E il piede della nostra prima pagina, per usare un gergo tecnico, ci ricorda anche l'appuntamento, ne parleremo nel corso della puntata, per questa domenica. Domenica 7 giugno si svolge a Montelupo Fiorentino il quinto torneo Calcio Fair Play, organizzato da Calcio Più, da Calcio Fair Play, un appuntamento ormai tradizionale, no? Di ogni anno saranno quinta protagoniste, edizione, quinta edizione, infatti sì assolutamente, cambia la location, da Pontedera passiamo a Montelupo quest'anno, due campi su cui si sfideranno le squadre della categoria Esordienti B 2014, ovviamente ci saranno partite, risultati, classifiche, però poi appunto, come ci ricorda anche il nome, è un torneo prima di tutto all'insegna del Fair Play, ci sarà lo spazio per le partite applaudite, quindi insomma quello è il senso poi principale di una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per il calcio toscano e che vede protagonista appunto la nostra redazione insieme a Calcio Fair Play. Diceva Benedetta, Samu, che il primo argomento di questa puntata, e non potrebbe essere altrimenti, sono proprio le fasi scudetto, e direi di cominciare da chi ci sta facendo sognare anche quest'anno, ovvero la Sestese, finale a un passo, direi che non lo si dice solo per scaramanzia, ormai il risultato dell'andata della squadra di Rossi è veramente molto molto indicativo.
8: Direi a meno di un passo, in questo biennio la Sestese non ha mai perso con uno scarto che sarebbe necessario a Legino, e mi raccomando, Legino, sono tenuto anche.
7: Io ancora non ho imparato
8: Legino
7: a dirlo. Comunque,
8: i tifosi, la tifoseria a Torino è andata dallo Spier, che ne eri benvenuti, molto bravo della Sestese, a raccomandarsi, si dice pronuncia Legino e quindi Legino. Mai la Sestese ha perso in questo biennio con tre reti di scarto, sarebbero tre reti di scarto necessari a Legino per pareggiare conto della partita d'andata. La Sestese ha vinto 4-1, sono le semifinali scudetto, quindi il prossimo passo è la finale di Guidonia, 4-1 per la Sestese, partita mai in discussione da un certo punto in poi, perché in realtà la Sestese era partita forte, ha segnato Fiorentino subito dopo 6 minuti sulla rimessa laterale girata e di sinistro, si vede che Fiorentino in queste categorie, conosciuto o non conosciuto dagli avversari, fa sempre la differenza, anche se ne sono tempo, ha sbagliato un rigore, ha tirato anche abbastanza male, centrale Sotero ha fatto una bella figura, il portiere del Legino che si chiama Rossi, anche lui uno dei tanti Rossi, Andrea in questo caso, però aveva pareggiato subito il Legino, ha pareggiato Palomba con una punizione da più di 35 metri, forse anche 40, notava Luca Erico, che è un capo scout della Sestese in tribuna, che il pallone si è abbassato negli ultimi 6-7 metri, forse con la barriera davanti non ci sarebbe stato modo di disegnare quella traiettoria lì, è chiaro che nessuno, e nemmeno Fantini, il portiere della Sestese, si aspettava un tiro potente a quel modo, ben piazzato in quel modo da quella distanza, anche se la rincorsa era abbastanza esplicita. L'1-1 ha retto per buona parte del primo tempo, in realtà quasi tutto il primo tempo, poi ha segnato Zei, il grande protagonista di questa fase scudetto, doppietta di nuovo, sono 8 le reti segnate in questa fase in 5 partite da mezzala, perché poi Zei è 10 sulle spalle, ma da un po' di tempo sta giocando mezzala sinistra, nel senso centrocampista del centrocampo a te, quindi ottimi tempi di inserimento, anche in questo caso si è inserito su un'azione sviluppata su un break di Cesarano della propria area di rigore da tre quarti avversaria, poi tiro di Verzicco rimpallato, assist di Nesti, tiro di prima da fuori area, 2-1 per la Sestese alla pausa, ha segnato il 3-1 Atuman su una spizzata di testa del Fiorentino, per la prima volta è riuscita a se stesa e approfittare dello spazio che si era aperto alle spalle della difesa dell'Egino. Era stato quello che era mancato al Fiorenzuola nei quarti di finale, la possibilità di difendersi in area, di concedere poco spazio tra le linee difensive e portiere. L'Egino ce l'ha fatta per un'ora di tempo, poi non ce l'ha fatta più, si è infilato Atuman, ha segnato il 3-1. Nel finale 90esimo, esatto, 45esimo e 90esimo, minuti le due reti, ha segnato di nuovo Zei, di nuovo alle spalle della difesa, stavolta è riuscito addirittura a scartare Andrea Rossi. 4-1, 3 reti di scarto a favore della Sestese alla fine della semifinale d'andata. Peraltro la Sestese ha giocato in casa tutte e tre le partite d'andata di questa fase, primo turno, quelli che poi sarebbero ottavi, anche se poi ottavi non sono perché ci sono anche dei triangolari, comunque simile agli ottavi, quarti di finale, semifinale in questo caso. 4-1, non vedo come la Sestese possa non arrivare in finale. Si gioca a Guidonia quest'anno e sarà di fatto una finale in trasferta, perché l'altra finalista quasi certamente sarà la Vigor per Conti, attesa, c'era un corridoio spalancato dall'altra parte del tabellone. La Vigor per Conti ha vinto 4-0 sul campo del Licos, di nuovo la semifinale sarà forse ancora di più una formalità, c'è una rete in più di vantaggio e c'è da giocare il ritorno in casa, quindi diciamo ci si aspetta Sestese Vigor per Conti a Guidonia tra 10 giorni.
6: Una squadra storica insomma del Lazio, la Vigor
8: è
6: per
8: una
6: Conti,
8: delle più note, una delle più forti,
6: quindi insomma la provincia di sarà un bel esame per la Sestese, però insomma anche l'anno scorso era un'avversaria di grande dignità, no? Quella che poi fu affrontata anche dalla Lastrigiana in finale,
8: la Renato
6: Curiangolana, altra squadra di grande tradizione, poi insomma il campo parlò in maniera esplicita.
8: Sì, l'anno scorso
6: però
8: non fu nemmeno una finale di fatto, sì, 5-0, esatto, deciso, esatto. Poi già nella prima mezz'ora si è già capito la partita sarebbe, sì, sì, sì, era già andata.
6: Sarà poi il campo come sempre a parlare. Io direi, Samu, di stare sulle note positive per adesso e poi parliamo anche
8: negativa, attesa.
6: Sì, esatto. sì. Quindi parliamo prima dell'Under 15, quindi i due Tau che ci rappresentano alle fasi nazionali, l'Under 17, e ne parleremo a brevissimo, ha dovuto abbandonare la competizione da spettatore di fatto, invece l'Under 15 aveva bisogno di un pareggio, è arrivata una vittoria, un grande segnale, no? Anche in vista del prossimo turno.
8: Un'ottima vittoria, questo Tau tra tanti dati, tra tanti aspetti positivi che ha, c'era uno che forse è più positivo di quegli altri, ha due, forse no, diciamo anche tre calciatori, sono fuori categoria, qualcuno direbbe fuori classe, sono molto giovani per esprimersi in questo senso, comunque che si vede che fanno cose diverse rispetto agli altri, non solo ai compagni, soprattutto agli avversari. Vado, squadra campione di Liguria, diciamo la Liguria tradizionalmente non esprime squadre che escono avanti da questo primo triangolare, no? Il primo triangolare mette a confronto campione della Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, di solito se la giocano Toscana ed Emilia Romagna, anche se poi non è mai detto niente. Il Vado che ha accusato innanzitutto un divario fisico, correvano meno calciatori del Vado e erano anche in larga parte più piccoli di quelli del Tau a livello fisico, e Tau però è più forte non solo a livello fisico ma soprattutto in alcuni interpreti, uno è Giovannelli e va bene, però poi di fatto Giovannelli, che è portiere, ha dovuto effettuare solo una parata al quarto, una bella parata però una soltanto. Fiore è uno dei fuoriclasse di questo Tau, un po' in ombra nel primo tempo, però non si è acceso a tratti, ma quando si è acceso ha deciso la partita, è stato lui a costruire l'azione del vantaggio. Alla mezz'ora si diceva a Tau sarebbe bastato un pari perché Tau aveva vinto con lo Zola Predosa la prima partita, poi lo Zola Predosa aveva vinto col Vado la seconda partita, sarebbe bastato un punto per arrivare a 4 nel triangolare. Il Tau non ha giocato per il punto, ha giocato da subito per vincere, una serie di occasioni subito nel primo tempo, in primo quarto d'ora, sia per Giardina Papa sia per Turco solo davanti al portiere, parata del portiere, un lob alto e poi questa azione, un break di Fiori dalla propria area di rigore all'area di rigore avversaria. Ottima la decisione dell'arbitro che incontrerà, un nostro regionale di Livorno, di concedere il vantaggio sul tentativo di fallo di Favilla al momento del passaggio. E l'altro, uno degli altri fuoriclasse del Tau, ha segnato di interno destro la rete del vantaggio. L'altro fuoriclasse è Fusco, che già l'anno scorso era stato decisivo in questa fase contro il Forlì, segnò sotto età la rete decisiva del 2-1, portò il Tau al triangolare successivo, poi il Tau arrivò addirittura a giocarsi la finale scudetto, e quest'anno gran protagonista, consacrato capocannoniere della squadra, 24 reti per Fusco in questo campionato, con la doppietta di questo fine settimana arriva a 26. è stato lui a segnare di testa sul calcio d'angolo la rete del 2-0 e sul calcio d'angolo Itao ha segnato anche la rete del 3-0. L'ha segnata Maslen, ne aveva segnate solo un'altra in questa stagione, in camionete sulla rete in campionato, una rete in questa fase. È bello vedere giocare Itao Altopace, bello vedere giocare questa squadra. Vannini si sa, ha dei principi di gioco molto chiari. È bello vedere giocare una squadra a questi livelli con un trequartista puro, perché di fatto poi Itao gioca con un 4-3-1-2 con Turco sulla tre quarti, vero numero 10, con due punte. Itao aveva segnato anche una rete sullo 0-0, annullata per un fuorigioco. Paletta su dell'assistente Ilona Cernekova, che è un nome da citare anche solo per
7: paletta
8: dire
7: fa molto ridere paletta su
8: no, perché la derivazione onomastica è chiara e no, cioè, ci sono solo due posti nel mondo nei quali il cognome si flette, e uno è la Russia e l'altro è molto più vicino, ma non c'è

0: l'ordine difende, cioè dipende dal risultato della prima partita del triangolare tra queste due squadre. Quella che perde gioca, o gioca per prima contro il Tau, nel modo in cui ho detto adesso. Se pareggiano tocca subito al, al Donatello. È chiaro che il Tau a questo punto spera di giocarsi in casa l'ultima partita, quindi di andare in trasferta a Bergamo tra 10 giorni, e poi di giocarsi l'ultima partita in casa sapendo già il risultato che dovrà fare, tendenzialmente vincere. Conta anche lo scarto spesso, se le due squadre arrivano all'ultima giornata avendo fatto, avendo vinto di fatto entrambe la prima partita, conta con quanto scarto l'hanno vinto sulla seconda. È un po' la situazione che ha fatto male all'altro Tau, che è il Tau Under 17, gli allievi, squadra di Paoletti, abbiamo seguito tutto l'anno, campione di Toscana in questa categoria. È stata eliminata, dicevi bene Giulio, prima da... da spettatrice. Si sapeva che con due pareggi sarebbe stato quasi impossibile accedere al turno successivo. Passa il Piacenza, ne abbiamo parlato anche radio. Piacenza mi ha fatto un'ottima impressione quando l'ho visto al Topascio, aveva fatto 1-1 al Topascio. Il Tau col 2-2 subito rimonta sul campo delle Gorna, di fatto si era quasi chiamato fuori. È vero che con un pareggio stretto, cioè di fatto 0-0, sarebbe rimasto in corsa, c'era divario e si era visto tra Piacenza e Livorno. Piacenza ha vinto, anche se poi per vincere ha avuto bisogno degli ultimi minuti della partita, 1-0, poi aveva pareggiato Livorno 1-1. Sarebbero contate le ammonizioni in caso di arrivo alla pari di tutte le squadre a 2 punti, no? 3 pareggi nelle 3 partite. E poi ha vinto Piacenza, ha vinto 3-1, va avanti il Piacenza, incontrerà i nostri amici, i miei amici del Charlis Muzane, che abbiamo, che ho conosciuto l'anno dello scudetto dell'Africo. Sono una squadra che, diciamo, sono molto simpatici, sono posti in maniera molto aperta nei confronti di questo giornale, oltre che di me, che è un conto nulla, e come dire, indubbiamente non è che erano contenti perché c'ero io come Samuele, erano contenti perché c'era un giornale a raccontarli. Non ci tocca rivedere i Charlis Muzane perché il Tau è stato eliminato, passa e Piacenza. Ferrini, Charlis e Piacenza saranno le squadre che si sfideranno nel triangolare di semifinale. C'è questa formula del doppio triangolare, quindi prima fase triangolare, seconda fase triangolare, due triangolari di semifinale, centro-nord e centro-sud. Grifone, Nardò per scontro diretto e Licos nella parte bassa del tabellone. Diciamo, la Toscana sta a guardare in questa categoria, va avanti negli juniores under 19 e nell'under 15, cioè giovanissimi.
1: Un'altra Toscana che lascia la fase nazionale,
0: fammi benedetta. Dire 19-19,
1: bravissimo, perfetto, non sprechiamo questo 20, vantaggio comunque, che ci siamo guadagnati,
2: siamo già, vabbè.
1: Perché c'erano anche le fasi nazionali,
2: esatto,
1: under 18, la Querce 18, saluta,
2: che hanno già, insomma, abbiamo già scoperto le finaliste di questa fase finale. Non c'è la Querce perché appunto con la sconfitta maturata in gara 3 domenica in casa con la Fonte Meravigliosa, la Quercia ha chiuso al terzo posto il quadrangolare 2 della fase nazionale under 18, e quindi passa la Fonte Meravigliosa, che ha vinto praticamente tutte e tre, tutte e tre le partite, e adesso affronterà in finale. La finale, lo ricordiamo, si giocherà a Guidonia un giorno prima della finale degli juniores, quella appunto in cui ci auguriamo di poter vedere la Sestese, quindi sabato 13 giugno si sfideranno Fonte Meravigliosa, che ha stravinto il secondo quadrangolare, e Lucento, che invece ha trionfato nel quadrangolare 1.
1: Ci sono poi le squadre che, esatto, invece hanno già festeggiato ampiamente ormai quasi un mese fa, anche qualcosa di più, quelle che hanno vinto i campionati regionali, e in questo caso parliamo dei campionati regionali giovanissimi, sì, esatto, e allievi. Si sono sfidate nella Super Juniores, non i Juniores, certamente si sono sfidate nella Supercoppa di categoria. Ci sono state,
2: esatto,
1: due edizioni, no?
2: Due
1: bene,
2: edizioni,
1: poi non si è giocata,
2: esatto,
1: quella allievi,
2: quest'anno, esatto, si sono giocate due Supercoppe entrambe lo stesso giorno, è stato lo scorso sabato. La Supercoppa regionale giovanissimi, che è andata in scena a Foiano, hanno partecipato appunto, come dicevi poco fa Giulio, le tre vincitrici dei gironi regionali, che sono il Montemurlo, vincitore del girone B, il Calci del girone C e il Foiano invece del girone D. Queste tre squadre si sono affrontate in gare di andata e ritorno nella mattina e nel pomeriggio di sabato. A trionfare alla fine è stato il Calci, anche in maniera netta, praticamente conquistato 10 punti sui 12 disponibili, ha ottenuto appunto una vittoria all'esordio per 2-0 contro i padroni di casa del Foiano. È arrivato poi un pareggio senza gol col Montemurlo nelle sfide del pomeriggio, diciamo nelle partite di ritorno sono arrivati due successi netti, e quindi il Calci di Marianini e Balestri ha, dopo il campionato stravinto, stradominato dall'inizio nel girone C, si è preso anche la

0: Supercoppa regionale. Si è giocata, appunto, dicevamo, anche la Supercoppa regionale Juniores in contemporanea, in questo caso nel pomeriggio di sabato a Venturina. Hanno partecipato anche in questo caso le vincitrici dei tre gironi BCD, che lo ricordiamo, appunto, sono il Montelupo, nell'ordine Montelupo, Venturina e Grassina. Il successo in questo caso è andato al Montelupo, è stata in questo caso una Supercoppa un pochino più combattuta, perché il Montelupo ha esordito con una vittoria contro il Grassina, ha vinto 2-1 grazie ai gol di Cintelli e di Esposito, e poi ha pareggiato 0-0 nella decisiva sfida contro il Venturina, anch'esso vittorioso in gara 1 contro il Grassina. In quel caso però la vittoria era arrivata per 1-0. Al termine delle tre gare, quindi, è stato il Montelupo a trionfare, perché appunto, a parità di punti conquistati, che sono 4 come quelli del Venturina, a fronte della parità nello scontro diretto e della stessa differenza reti che c'è stata, appunto, tra Amaranto e Biancocelesti, è stata la rete in più segnata dal Montelupo, appunto, a far arrivare, appunto, la Supercoppa a Montelupo. E appunto noi restiamo sul Montelupo, sulla Supercoppa Juniores, andando adesso ad ascoltare le parole di due dei protagonisti della Supercoppa, ma diciamo dell'intera stagione degli Juniores del Montelupo. Sono Cristiano Baggiani, che è il tecnico amaranto, e il capitano Vittorio Bentivoglio. Li ha sentiti il nostro Riccardo Palchetti proprio al termine della Supercoppa.
1: È stata un'altra giornata molto calda, faticosa, ma anche stimolante, contro due formazioni importanti. Avevano già inserito anche qualche giocatore probabilmente in ottica del prossimo anno, e sono comunque due squadre importanti. Ci siamo divertiti, alla fine era una festa per tutte e tre le squadre, che hanno fatto cavalcate importanti e hanno portato il campionato Elite, che è sempre un lustro importante per un settore giovanile.
2: Mister, siete risultati sostanzialmente i migliori fra i migliori, avendo ragione sia del Venturina che del Grassina. Ha sicuramente fatto la differenza alla forza del gruppo, penso all'ultima partita decisiva contro i padroni di casa, dove siete riusciti a portare fino in fondo lo 0-0 e poi vincere per il maggior numero di reti segnate, nonostante più di un tempo disputato in inferiorità numerica.
1: Ah sì, abbiamo sofferto. Siamo in festa. Abbiamo sofferto da quando siamo rimasti in 10. Sicuramente il loro possesso palla, sono molto bravi a tenere palla con l'uomo in più, venivano su con tutti e due terzini. Abbiamo sofferto, hanno avuto un paio di occasioni dove sicuramente potevano meritare di più. Anche noi poi su ripartenza abbiamo avuto due occasioni, credo sostanzialmente un pareggio giusto fra due squadre diverse, noi più granitici, più bravi nella fase non possesso, loro molta qualità, tanto gioco. No, un'ennesima soddisfazione di un gruppo credo fantastico, da grandi valori umani oltre che tecnici.
2: Mister, un'ultimissima chiosa prima di salutarci, un doppio trionfo con dedica speciale, immaginiamo, vero?
1: È venuto oggi Fede qui con noi, è bello, ogni volta che si vede vengono in mente, sono proprio dei brividi che sentiamo, e vederlo così sorridente che festeggia è tanta roba, ragazzi, credetemi, è tanta roba. Sono contento e la dedico sicuramente a lui e a tutti poi i ragazzi che sono stati con lui amici prima che compagni.
3: Come penso ormai tutti sappiano, abbiamo avuto un grave episodio che ci ha colpito duramente durante l'anno, però siamo stati bravi a combattere per lui. Lui ci ha dato la forza dall'ospedale, e questa vittoria, anzi queste vittorie, sono soprattutto per lui, per Fede.
2: Vittorio, parlando invece specificamente di oggi, che cosa pensi tu da capitano che abbia fatto la differenza in vostro favore sul campo?
3: Oggi si è visto proprio la squadra, la pasta di cosa siamo fatti. Infatti abbiamo fatto 0-0 nella seconda partita, con un'espulsione nel primo tempo che poteva danneggiarci particolarmente, però grazie alla nostra compattezza e forza siamo riusciti a pareggiare. Invece nella prima partita siamo stati bravi, perché dopo essere andati in superiorità numerica abbiamo segnato subito su punizione, e poi non ci siamo fatti prendere dal panico quando abbiamo subito il pareggio, abbiamo continuato ad attaccare e fortunatamente siamo riusciti a fare il 2-1. Quindi siamo contenti.
2: Vittorio, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Riavvolgiamo stavolta il nastro e parliamo della stagione che è stata prima di arrivare ad oggi. Voi avete vinto il campionato di rincorsa, ma c'è stato un momento prima dell'ufficialità del vostro trionfo in cui come gruppo avete capito che avreste davvero potuto farcela?
3: Allora, noi abbiamo fatto 2 sconfitte consecutive con Vianova e Firenze Ovest. E dopo quelle 2 partite tutti ci davano per morti, però la settimana d'allenamento dopo la seconda sconfitta ci siamo guardati negli occhi, il mister ci ha parlato e penso che da lì abbiamo iniziato a crederci più di tutti e siamo entrati in campo con una cattiveria ancora più forte e forse con quelle vittorie lì abbiamo messo pressione al Calenzano e poi siamo riusciti ad agguantare.
0: E questi erano appunto Cristiano Baggiani e Vittorio Bentivoglio, allenatore e capitano degli juniores regionali del Montelupo, freschi vincitori della Supercoppa regionale. Restiamo per un attimo sempre sui campionati regionali, soltanto per ricordare un paio di appuntamenti, perché appunto non si è giocato questo fine settimana, ma si stanno svolgendo ancora i 3 tornei regionali juniores, allievi e giovanissimi. Ci saranno le finali giovedì 4 giugno allo Stadio Bozzi di Firenze. Si giocheranno le finali del torneo allievi e del torneo giovanissimi. Si parte appunto, la giornata di finale si apre alle 18:30 con la finale giovanissimi tra Sestese e Grosseto, a seguire poi alle 20:30 ci sarà invece la finale della categoria allievi, che vedrà sfidarsi Venturina e Cattolica Virtus. Ovviamente come sempre, come tutte le finali, le seguiremo sulla nostra app Campionando Calcio Più, sui nostri social, insomma vi terremo informati in tempo reale sulle finali. Mentre il torneo regionale juniores, siamo alle semifinali, gli juniores torneranno in campo sabato 6 giugno, si sfidano da una parte Africo e Pro Livorno Sorgenti, dall'altra invece Atletico Lucca e Sporting Cecina. Chi vincerà ovviamente si qualificherà per la finale, che si giocherà sempre allo Stadio Bozzi di Firenze, in questo caso giovedì 11 giugno.
4: 2 belle finali, quelli che ci aspettano giovedì, 4 squadre importanti, quindi vedremo come andrà a finire, ve lo racconteremo. A proposito di Coppa Toscana, ma in questo caso quella dedicata alle squadre provenienti dai campionati provinciali, si sono giocate le 3 Coppe Toscana nel weekend, juniores, allievi e giovanissimi. Siamo a punti diversi della manifestazione, partiamo dagli juniores, dove si è concluso il secondo turno con il ritorno degli accoppiamenti e l'ultima giornata del triangolare, che ha visto trionfare il Signa, capace di chiudere al primo posto vincendo appunto gara 3 con la Virtus Comeana. Virtus Comeana che però passa comunque il turno come miglior seconda e ai quarti di finale affronterà in trasferta l'Atletico Levan e Leona. Per il Signa invece ci sarà l'impegno sul campo del Casalguidi, che ha eliminato ai rigori l'Antella dopo che i tempi regolamentari erano finiti con un risultato uguale, complementare in realtà a quello dell'andata, cioè 1-0 per la squadra che invece all'andata aveva perso 1-0, ovvero l'Antella. Si sfideranno poi Cortona Camucia e Lucchese, capaci di eliminare rispettivamente Forcoli Valdera e Santa Maria. Il Cortona Camucia ha vinto 3-0 l'andata, 5-0 il ritorno, quindi non c'è stata storia. La Lucchese invece si è fatta bastare uno 0-0 dopo aver vinto 2-1 all'andata. L'ultimo quarto di finale sarà quello tra Invicta Sauro, che ha travolto 5-0 il Don Bosco Fossone dopo aver vinto 3-2 anche la gara d'andata, e Antella, che come dicevamo ha perso nel doppio confronto col Casalguidi ma è stata ripescata come miglior seconda. Quindi riepiloghiamo il quadro dei quarti di finale della Coppa Toscana Juniores: Atletico Levane Virtus Comeana, Cortona Camucia Lucchese, Invicta Sauro Antella e Casalguidi Signa. Noi rimaniamo su questa competizione, approfondiamo il tema con uno dei protagonisti. Abbiamo detto del Cortona Camucia, che ha superato davvero in grande spolvero questo turno. Nel turno precedente aveva eliminato addirittura la Cattolica Virtus, quindi un ottimo cammino fin qui quello del Cortona, e ne ho parlato con il capitano Edoardo Maglioni. Siamo con Edoardo Maglioni, capitano degli juniores del Cortona Camucia, che si sono appena qualificati ai quarti di finale della Coppa Toscana. Edoardo, partiamo proprio dal doppio confronto con il Forcoli Valdera, che vi ha visto vincere nettamente sia all'andata sia al ritorno. Vi aspettavate una superiorità così eclatante e in che modo siete riusciti a indirizzare subito l'inerzia dalla vostra parte?
5: Allora, la partita con il Forcoli non è stata una sorpresa, perché ci eravamo preparati al meglio e in più volevo fare fare appunto un ringraziamento ai nostri tifosi che sono stati fantastici, e in più anche a loro, perché sono stati comunque sono una bella squadra chiaramente. E per quanto riguarda il nostro atteggiamento, è merito anche dei nostri mister che ci hanno preparato al meglio, infatti si sono visti i risultati, anche se poi il risultato è stato severo per la Forcoli.
6: Alla sfida con il Forcoli siete arrivati eliminando nel primo turno una delle favorite, la Cattolica Virtus, ai tiri di rigore dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. Ci racconti quella partita e quanta carica vi ha dato passare il turno contro una squadra così blasonata?
5: La partita con la Cattolica è stata da parte nostra emozionante, perché eravamo sotto il 2 e grazie alla nostra voglia di vincere poi noi siamo andati a pareggiare la partita e a vincerla poi ai rigori, e questa situazione non mi era mai successa personalmente, è stata una grande emozione, e vincere poi contro di loro è stata appunto una carica per le prossime partite che abbiamo affrontato e poi vinto.
6: Riavvolgiamo il nastro e torniamo al campionato, che vi ha visto chiudere al terzo posto a soli 4 punti dal Sansovino campione. C'è qualche rimpianto per non essere riusciti a vincere?
5: Il rimpianto di non vincere il campionato lo abbiamo sicuramente, perché come hai detto tu sono stati solo 4 punti a separarci dal traguardo, però alla fine ha vinto la Sansovino, e c'è da fargli solo i complimenti perché sono stati più determinati di noi. Alla fine la Coppa è stata una rivelazione, perché poi non l'avevamo mai affrontata, ma fin da subito ci ha gasati, perché queste cose noi le avevamo solo viste in TV per ora.
6: Una delle più grandi difficoltà della Coppa Toscana peraltro è rimanere concentrati e dosare bene le energie fisiche e mentali dopo una stagione lunga e dispendiosa. In che modo ci state riuscendo e quanto merito c'è del mister sotto questo aspetto?
5: Dopo una lunga stagione non è facile rimanere concentrati, ma soprattutto non è l'energia di prima. Il caldo poi non è un fattore che aiuta tanto, infatti i mister ogni settimana ci preparano al meglio e corriamo ogni martedì. Quando poi andiamo in campo effettivamente corriamo più degli altri, come ci dice lui, anche se a noi non è una cosa che ci fa troppo felici.
6: Proiettiamoci dunque ai quarti di finale, dove affronterete in casa la Lucchese, che a sua volta ha eliminato prima il Galluzzo e poi il Santa Maria. Che cosa ti aspetti dai vostri avversari e come preparerete questa partita che, a differenza dell'ultimo turno, si svolgerà in gara secca?
5: Sicuramente sarà una partita combattuta. La Lucchese è da sempre una bella società e chiaramente la loro squadra rispecchierà la loro nomea. Noi proprio per questo ci prepareremo al meglio e non vogliamo essere da meno, perché vogliamo andare fino in fondo e vincere chiaramente. Per quanto riguarda la gara secca, sarà una partita tutta da seguire, perché si combatterà fino all'ultimo e noi poi abbiamo la fortuna di giocarla in casa e avere i nostri tifosi a nostro favore, e per questo vi faccio in bocca al lupo per sabato.
6: E questo era Edoardo Maglioni, il capitano degli juniores del Cortona Camucia. Dalla Coppa Toscana Juniores alla Coppa Toscana Allievi, che in realtà vedeva soltanto una partita in scena questo fine settimana, di fatto la rondinella, dopo aver staccato il pass per la finale lo scorso weekend, aspettava la sua avversaria. Si è giocata domenica l'altra semifinale tra Casentino Academy e Tegoleto, finita 0-0, vinta ai rigori dal Casentino Academy con il punteggio totale di 4-1, e dunque la finale della Coppa Toscana Allievi vedrà sfidarsi al Bozzi rondinella e Casentino Academy. Chiudiamo il quadro delle coppe con la Coppa Toscana Giovanissimi. Accennavamo insomma guardando la prima pagina, si sono conclusi domenica i triangolari validi per il primo turno della Coppa Toscana, ed è un quadro quasi completo quello dei quarti di finale, perché appunto nel triangolare 1 il Novoli, battendo 2-0 il Prato Nord, ha chiuso a parità di tutti i criteri, parità di punti, differenza reti, reti segnate, scontro diretto con il Lucignano, e quindi domani alle 11 attraverso il sorteggio scopriremo chi tra le due accederà ai quarti di finale e andrà quindi ad affrontare in trasferta la Pro Soccer Lab, che invece ha travolto 5-2 a domicilio l'Avane e ha stravinto il proprio girone. Nel triangolare 3 la vittoria per 5-2 contro il Pontassieve ha consentito al Rosignano Solvay di passare il turno e se l'andrà a giocare in casa contro il Montespertoli, contro il Migliarino, che ha vinto sul campo del Montespertoli 1-0 e quindi ha vinto il suo triangolare. Erano tutti triangolari in questo turno per quanto riguarda la Coppa Toscana Giovanissimi. Altra sfida dei quarti sarà quella tra Roselle, 4-1 al Tegoleto domenica, e Atletico Piombino, a cui invece è bastato l'1-1 con il Mai Tascani per chiudere in testa il proprio raggruppamento. L'ultimo quarto di finale infine sarà quello tra Di Comando, vittorioso vittorioso 6-4 nello scontro diretto sul campo degli ospedalieri e Montignoso che ha pareggiato 1-1 con la Virtus Rifredi, sono arrivate a pari merito in testa al triangolare, ma il Montignoso è passato in virtù della migliore differenza reti, di fatto un gol subito in meno e questo ha fatto la differenza. Quindi riepilogo dei quarti di finale di Coppa Toscana giovanissimi: Atletico Piombino Roselle, Di Comano Montignoso, Migliarino Rosignano Solvay e Pro Soccer Lab contro una tra Lucignano e Novoli. Questo il quadro della Coppa Toscana giovanissima, in generale della Coppa Toscana di tutte le categorie. Cambiamo argomento, Benedetta, perché andiamo dai provinciali, in questo caso dalle coppe provinciali, invece ai campionati nazionali. Ovviamente c'è la Fiorentina Primavera, esatto, che si è presa la scena e ha fatto la storia.
0: Esatto, prima appunto l'avrei detto, prima di guardare che cosa è successo nello specifico del weekend in queste fasi finali dei vari campionati nazionali, è doveroso appunto anche noi qui a Calcio Pioneer soffermarsi sulla vittoria della Fiorentina Primavera. L'abbiamo letto nel titolo, la Fiorentina è tornata a vincere lo scudetto in questa categoria dopo 43 anni. Ovviamente non siamo troppo abituati agli scudetti, no, quindi insomma ci fa piacere, ovviamente
6: qualche finale, no, ultimamente,
0: esatto, ci fa piacere celebrarlo. Come detto, la partita col Parma è finita 2-1, decisa da due nomi noti della squadra viola, che sono Braschi e Quadio, e quindi complimenti alla Primavera Viola, alla Primavera di Galloppa, protagonista di una grande stagione, e complimenti anche a un'altra Fiorentina, così mi do l'assist per parlare di un'altra formazione viola protagonista alle fasi finali dei campionati nazionali. È l'Under 15 che nel weekend si è qualificata per le semifinali scudetto. Ai viola di Balestracci è bastato un pareggio 1-1 in casa della Roma, vantaggio viola con Plepi e poi pareggio giallorosso sul rigore con Pica, perché appunto la partita d'andata a Firenze era finita 2-0 per la Fiorentina. La Fiorentina è dunque in semifinale e affronterà adesso il Milan. L'andata delle semifinali si giocherà a Firenze il 7 giugno, il ritorno a Milano invece il 14. Nell'altra semifinale di questa categoria è protagonista un'altra squadra toscana, è l'Empoli, che sabato ha bissato invece il 2-0 esterno dell'andata contro il Genoa, battendo appunto i rossoblù con lo stesso punteggio, in questo caso tra le mura amiche, gol di Chico e Cribì. L'Empoli se la vedrà in semifinale con un'altra milanese, l'altra, che è l'Inter. L'andata si gioca a Milano il 7 giugno, il ritorno a Empoli invece il 14 giugno. Ci sono altri due, un'altra Fiorentina e un altro Empoli protagoniste, sono quelle under 17, entrambe sono qualificate ai quarti di finale della fase scudetto, e questa fase è momentaneamente ferma per gli impegni delle nazionali. La Fiorentina insomma la ripresa affronterà il Genoa, mentre l'Empoli la Lazio. Non è riuscita invece a qualificarsi ai playoff, che aprono le porte alla fase finale, invece la Fiorentina Under 18, perché nell'ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta per i viola di Capparella, 3-1 è stato il risultato finale a Parma. La Fiorentina quindi ha chiuso la stagione all'ottavo posto con 57 punti. In questo campionato Inter e Roma, che sono arrivate prima e seconda, sono direttamente in semifinale scudetto. Bologna, Torino, Cesena e Atalanta invece cercheranno il pass per la fase finale attraverso i playoff che si giocheranno giovedì. Chiudo velocemente ricordando un altro appuntamento importante che riguarda invece gli juniores nazionali, con protagoniste insomma altre squadre toscane. Sabato si è giocata gara 2 del triangolare, dei vari triangolari della fase finale. Era di scena l'Aquila Montevarchi, che è tornata subito in campo dopo il KO interno in gara 1 contro lo Scandicci. Per i rossoblù è arrivata purtroppo una nuova sconfitta, sempre per 2-0, per mano questa volta del Piacenza, e quindi si interrompe qui il cammino dell'Aquila, protagonista comunque, ci fa piacere sottolinearlo, insomma di una grande stagione. Resta in corsa lo Scandicci e sarà decisiva in questo caso gara 3, che si giocherà sabato al Bartolozzi, quando lo Scandicci ospiterà proprio il Piacenza con l'obiettivo di prendersi 3 punti, perché le due squadre arrivano a questo scontro diretto di fatto con gli stessi punti e lo stesso risultato. Entrambe hanno battuto 2-0 il Montevarchi, quindi per poter provare a continuare il sogno tricolore.
6: Andiamo velocissimi da un argomento all'altro, perché non l'abbiamo detto, ma oggi sarà una puntata un po' più breve. Chiuderemo alle 20, d'altronde è giorno di festa, anzi colgo l'occasione per ringraziare Radio Firenze Viola che anche oggi ci ha messo a disposizione lo studio, la regia ovviamente, grazie Sara, e quindi andiamo veloci da un argomento all'altro e parliamo adesso di dilettanti. Lo facciamo con il nostro Riccardo Palchetti, che oggi è in collegamento con noi. Ciao Riccardo.
7: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
6: Ben ritrovato. Allora, c'è tanto di cui parlare, perché è vero che siamo alle battute finali, però poi sono le partite che contano davvero, Riccardo, a partire dai campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione. Raccontaci tutto, e in particolare poi le gare in cui le nostre squadre toscane sono state protagoniste.
7: Esatto, per quanto riguarda il calcio nostrano, quindi il calcio toscano, ci sono tre grandi tematiche da affrontare quest'oggi, che sono l'eccellenza, la promozione e la prima categoria. Partendo dall'eccellenza, questa è stata una domenica agrodolce, perché sapevamo di avere due squadre impegnate nel primo turno degli spareggi a carattere nazionale alla ricerca di un posto in Serie D. Le cose non sono andate come due anni fa, quindi non siamo tornati ai fasti di due anni fa, però ecco, non sono state neanche drammatiche, per così dire, come lo scorso anno. Domenica agrodolce, perché partendo dalle note meno liete, il Viareggio è stato costretto a salutare la sua corsa, incappando in un rovinoso KO in Sardegna dopo l'1-1 dell'andata. Infatti, dove agli uomini di Mister Fiale non era bastato il gol di Ctella, è l'Ilva Maddalena a portarsi in vantaggio con Casazza nel primo tempo durante la gara di ritorno della scorsa domenica, prima del momentaneo pari bianconero con Purro. Però le zebre alla distanza cedono purtroppo il passo e subiscono altri tre gol nel finale, nell'ottica del definitivo 4-1 che plasma ma così il definitivo aggregato di 5-2 e spedisce all'ultimo atto l'Ilva Maddalena, che se la vedrà per completezza di informazioni con la Pietra Lunghese, formazione umbra che si è imposta ai tiri di rigore sulla Fermana dopo essersi fatta raggiungere sul 2-2 dai marchigiani. Dall'altro lato, invece, passando adesso alle note liete, il sogno del Grassina continua, sogno che è partito sin dalle semifinali del nostro girone B e che spedisce adesso gli uomini di Mister Cellini a soli 180 minuti dal ritorno al semiprofessionismo. Fra l'altro, ero anche a vedere la partita, il Grassina ha vinto con merito, estremamente, superando i Monti Prenestini con un perentorio 4-1, ha aperto le danze Frezza di testa al 36esimo su calcio d'angolo, raddoppio di Dini su rigore in avvio di ripresa, compagine romana sulle gambe, Tris di Corsi al 68esimo, poi i laziali hanno comunque un'impennata d'orgoglio nei minuti conclusivi e accorciano le distanze con il loro uomo più rappresentativo, che è Flavio Colasanti, aveva segnato anche una doppietta all'andata, ma in pieno recupero la doppietta personale di Dini chiude una volta per tutti i conti e permette dunque ai rossoverdi di duellare in finale con la Sante Gidiese, che è una formazione dell'Interland di Teramo, partecipato al girone unico abruzzese, per l'esattezza rappresenta Sant'Egidio alla Vibrata, ha vinto per l'appunto da primi playoff del girone unico abruzzese, in seguito poi si è imposta sia in casa che in trasferta nel doppio confronto con l'Arset Labor Ferrara. Dal momento che Grassina e Sante Gidiese avevano avuto identità di percorso tra casa e trasferta in questa bagarre per quanto riguarda le semifinali, per decidere l'esatto dipanarsi di questo doppio confronto è servito il sorteggio, che ieri ha decretato che a giocare l'andata in casa sarà proprio il Grassina, domenica 7 giugno, ritorno in terra abruzzese una settimana dopo partita decisiva domenica 14 giugno. A proposito di partite decisive, ce ne sarà un'altra questa domenica per quanto riguarda il campionato di promozione, dove la scorsa si è conclusa senza appello gara 2 del triangolare finale. Casentino Academy aveva perso per 2-1 in casa col Barberino Tavarnelle, quindi non ha avuto la possibilità di riposarsi, è stata chiamata ad affrontare il Pietrasanta, che però ha avuto ragione sugli aretini per 4-0, azzerandone di fatto le già flebili e residue speranze di avanzare di categoria. Colpo di grazia che poi alla formazione aretina è stato dato anche dal Viareggio, che è condannato ancora ad affrontare l'eccellenza, quindi non potrà liberare astrattamente il proprio posto con un salto in Serie D. Pietrasanta che presidi al meglio le muramiche grazie alla rete di Tocchini, alla doppietta di Remedi e al sigillo finale di Mancini, e affronterà dunque in gara 3 il Barberino Tavarnelle. Però attenzione, perché qualora questa sfida dovesse concludersi senza vincitori né vinti, sarebbe previsto un ulteriore spareggio per la domenica successiva, ed entrambe le formazioni tiferanno peraltro per il Grassina, quindi non solo, come diceva Samuele qualche settimana fa, lo farà anche il Calenzano per questioni legate agli juniores, ma anche Barberino Tavarnelle e Pietrasanta, perché se i rossoverdi dovessero staccare il pass per la D, finirebbero per liberare un posto proprio a chi dovesse risultare sconfitto da quest'ultimo appuntamento. Ci sono anche altre notizie rilevanti per quanto riguarda la prima categoria, perché la quasi infinita bagarre in questione legata per l'appunto ai playoff, che è la più lunga in assoluto a carattere regionale, farà sì che per l'appunto domenica sarà Audace Galluzzo intercomunale Monsummano la finale, con in palio un posto in promozione, perché i gialloblu di Mister Perini, che avevano perso lo spareggio contro il Calenzano all'interno del girone C in quel di Montelupo Fiorentino, proprio sempre in quel di Montelupo Fiorentino, superano per 2-0 in semifinale l'Atletico Lucca, segnano Santucci e Rosi, due reti peraltro equamente divise per ciascuna frazione, mentre dall'altro lato ai pistoiesi basta la sola rete di Sali per mandare al tappeto il Tegoletto, che come ben sappiamo aveva avuto l'accesso automatico a questa bagarre dal momento che aveva perso la finale di Coppa, ma che per l'appunto la vincente della Coppa, l'Incisa, aveva vinto anche il campionato liberandone il posto. Quindi si disputa domenica prossima Audace Galluzzo intercomunale Monsummato, tra l'altro sul campo neutro di Agliana, ma si disputerà unitamente a questa anche la finale per il terzo e quarto posto tra le due sconfitte, che sono Atletico Lucca e Tegoletto, proprio per determinare la graduatoria che sarà rilevante ai fini di eventuali ripescaggi.
6: Esattamente, vedremo come andrà, vedremo chi sarà ripescato, insomma ci sono ancora dei verdetti per questo finale di stagione. Riccardo, nel ringraziarti come sempre per il tuo contributo alla trasmissione, ti salutiamo e ti restituiamo la parola per lanciare la scheda che è presente anche oggi, e il protagonista è un calciatore che hai citato nel raccontare appunto le gare del weekend.
7: Esatto Giulio, il mio ringraziamento per parte mia va come sempre a voi e a tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto, nel ricordarvi anche per parte mia l'appuntamento con la puntata di settimana prossima. Vi lascio con la mia scheda d'eccellenza, come tu osservavi per l'appunto perfettamente, si tratta di un ragazzo che ho citato praticamente all'inizio, un classe 98, italo-albanese, ha anche presenze e reti con la nazionale under 19 albanese per quanto sia nato a Montepulciano. Nel corso della sua carriera ha accumulato tantissima esperienza soprattutto in eccellenza, vincendo anche qualche campionato, l'ultimo dei quali la scorsa stagione con il Camaiori, che stravinse e uccise il girone A di eccellenza per così dire. Ha giocato sempre in blu amaranto la prima parte di questa stagione, poi si è accasato al Viareggio, ha segnato 6 gol nella seconda fetta dell'annata e l'ultimo, il settimo, purtroppo ai fini di aggregato non è stato decisivo, perché è uno di quei due che non sono bastati contro i 5 dell'Ilva Maddalena, che poi ha superato la semifinale del, quindi il primo turno della bagarre nazionale per quanto riguarda i playoff d'eccellenza. Stiamo parlando dunque dell'attaccante del Viareggio, classe 1998, Daniel Ctella.
8: Daniel Ctella, nato a Montepulciano il 1 maggio del 1998, è un attaccante italo-albanese impiegabile alternativamente come centravanti o alla destra, che non soltanto vanta, tra le altre cose, presenze e reti con la nazionale albanese Under 19, ma che, nel corso di questa stagione, si è anche trasferito tra le file di un Viareggio impegnato nel girone A della nostra eccellenza. Daniel, dopo aver completato la trafila delle giovanili in forza alla Pianese, esordisce in prima squadra nella stagione 2014-2015 proprio con i bianconeri, che in quegli anni erano stabilmente militanti nel campionato di Serie D. Dal 2016, in seguito, egli comincia a vivere una lunga serie di esperienze in prestito, partendo sempre in seno all'Inter Lanzenese dalla Sinalunghese. In rossoblù, anzitutto, egli strappa la salvezza in categoria regina grazie al settimo posto finale, imponendosi al contempo come secondo miglior marcatore dei suoi con 7 reti dietro le 9 di Tony Passer nel corso della stagione 2016-2017. Dopo essere rimasto in forza alla Pianese durante l'anno successivo, nel 2018 Daniel passa invece a un Foiano fresco di salto in eccellenza, una volta aggiudicatosi il decisivo spareggio col Prato Vecchio. La sua avventura in Valdichiana, tuttavia, non dura molto, dal momento che, nuovamente a titolo temporaneo, alle porte di dicembre, egli viene ceduto al Grassina. Il suo impatto in rossoverde è più che positivo, dal momento che infatti, nella restante fetta dell'annata, realizza 6 gol contribuendo alla vittoria del campionato dei propri colori, a cui basta a tal proposito il successo di misura contro la Lastrigiana alla penultima giornata per mettersi definitivamente alle spalle il Poggi Bonsi. Daniel, tuttavia, non prosegue il proprio percorso col Grassina in Serie D, accasandosi, per restare dunque ancora in categoria regina, alla Massese all'alba di una stagione 2019-20 pesantemente condizionata dall'avvento del Covid, esattamente come la successiva che nello specifico lo vede dividersi tra Certaldo e Tuttocuoio. Nell'estate del 2021, invece, è il San Miniato Basso ad aggiudicarsene il diritto alle prestazioni, prelevandolo a titolo definitivo per fargli proseguire ancora la carriera in eccellenza. Tra le file giallorosse, Daniel conquista il terzo posto in regular season in un girone B vinto dal Livorno, ma dopo il 2-1 rifilato al Perignano in semifinale playoff si trova in seguito costretto a masticare amaro assieme ai compagni in occasione dell'ultimo atto, perso con un netto 3-0 contro la Guaiopelli. In vista dell'anno seguente, ad ogni modo, Daniel cambia ancora aria, sposando il progetto di un San Marco Venza che tuttavia, impegnato nel girone A della nostra categoria regina, sarà infine obbligato a salutare quest'ultima a causa della decisiva sconfitta patita ai playout contro il Tuttocuoio. Già a dicembre, però, egli non farà più parte della rosa degli Apuani, scegliendo infatti di proseguire l'annata sempre nel medesimo raggruppamento con un Perignano che, approdato direttamente in finale playoff grazie alla forbice vantata dal proprio secondo posto sul Castel Fiorentino V, cadde tuttavia proprio in quest'ultima occasione contro la Cuoio Pelli. Accasatosi successivamente al Camaiore, Daniel c'entra dapprima un terzo posto in campionato con annessa sconfitta in semifinale playoff contro la Zenit Prato e, in seguito, una splendida e indiscussa vittoria del girone A di eccellenza che nel 2025 proietta i blu amaranto verso una meritata Serie B. Dopo quasi due anni e mezzo tra le file del Camaiore, infine, durante l'ultimo mercato di riparazione, Daniel si trasferisce al Viareggio, contribuendo con 6 gol al secondo posto in campionato dei suoi. L'ultimo sigillo in ordine cronologico, però, nell'andata del primo turno degli spareggi nazionali contro l'Ilva Maddalena, non sarà sufficiente agli uomini di Mister Fiale, che a causa del rovinoso 4-1 patito in Sardegna qualche giorno fa, hanno infatti dovuto dire addio ai sogni di rientro nel semiprofessionismo.
6: E questa era la scheda di Daniel Ctella, ad opera del nostro Riccardo Palchetti, che ritroveremo anche martedì prossimo in quella che sarà l'ultima puntata di Calcio Pioner per quanto concerne questa stagione. In chiusura di questa puntata, invece, torniamo a ricordarvi l'appuntamento di cui parlavamo in apertura, ovvero il torneo che si disputerà domenica 7 giugno a Montelupo Fiorentino, il quinto torneo Calcio Fair Play organizzato da Calcio Più e dall'associazione Calcio Fair Play, che vedrà scendere nei due impianti di Montelupo, nei due terreni di gioco che ci ospiteranno, le squadre della categoria esordienti B 2014. Quest'anno è l'annata, tante squadre che si sfideranno in un torneo bello, avvincente, con tante partite a cui assisteremo e che vi racconteremo, dove ovviamente il fair play sarà al primo posto, però poi ci sarà anche ovviamente il campo, i ragazzi che proveranno nel rispetto del gioco, delle regole, dell'avversario a vincere le loro partite. Ci sarà lo spazio per delle partite applaudite, che sappiamo essere il progetto di punta di Calcio Fair Play, ne abbiamo parlato in maniera approfondita anche qui a Calcio Più On Air e su Calcio Più durante questa stagione, e quindi
0: lo dicevamo anche martedì Vaglini, esatto, ospite insomma proprio qui a Calcio Più On Air.
6: esattamente, comunque un torneo appoggiato dal Comune di Montelupo, dal settore giovanile scolastico, dalla FIGC Toscana, quindi insomma un appuntamento storico.
0: Per chi c'è,
6: storico.
0: Ci vediamo domenica a Montelupo, altrimenti insomma magari rimandiamo l'appuntamento al prossimo numero di Calcio Più, in cui ci sarà ampio spazio insomma dedicato al torneo, con tutte le foto delle protagoniste, un po' il racconto di questa giornata di Montelupo. Speriamo non troppo calda,
6: intanto è un po' più vicina degli anni scorsi, appunto cambia la location, come dicevo quest'anno siamo a Montelupo Fiorentino, più vicina per noi chiaramente, poi certo. Le squadre arrivano un po' da tutta la Toscana, no? Quindi è anche bello vedere varie realtà che si affrontano e ci sarà spazio per tutti.
0: Sono le prime esperienze per questi ragazzi,
6: esatto,
0: che sono giovani a livello regionale, no?
6: Sì, esatto, si confrontano con squadre fuori dalla loro provincia di competenza, insomma, quindi sarà una giornata di calcio, di aggregazione, no? Pranzi tutti insieme lì, anche i ragazzi si divertiranno sicuramente, e ne parleremo anche sul giornale come diceva Benedetta, quindi l'appuntamento è a domenica con il quinto torneo, la quinta edizione ormai del torneo Calcio Fair Play. Noi siamo in chiusura di questa trasmissione, ricordiamo un po' di appuntamenti ovviamente con Calcio Più On Air per martedì prossimo qui su Radio Firenze Viola, ripeto l'ultima puntata, ci saluteremo per quanto riguarda questa stagione.
0: Chiudiamo a 30,
6: peccato Veruna, potevamo fare cifra tonda,
0: diciamo, come i gironi in sovrannumero degli juniores, secondo me sono 34 giornate, giusto? Quindi
6: sì,
0: dai,
6: esatto,
0: siamo un campionato
6: esatto.
0: Un po' più lungo del...
9: Siamo un campionato in sovrannumero, non è detto sia una cosa bella, ma...
0: Vabbè, dai, però... un rimando al nostro calcio.
6: Assolutamente, tante cose di cui parlare anche nella prossima puntata, e per tutto quello insomma che avviene poi in questi giorni, finali di coppe eccetera, l'appuntamento è sempre con Calcio Più, i nostri social su Instagram calciopiu.1982 in particolare, e l'app di Campionando Calcio Più, dove seguiremo tutte le partite e ovviamente nello specifico anche le finali di giovedì. Siamo ai saluti, ragazzi, grazie Benedetta, grazie Samuele,
0: grazie
6: alla prossima
0: Giulio, buona serata a tutti, a martedì.
6: Saluto anche Sara Mastro Simone, che ha curato la regia anche in questo giorno di festa della Repubblica, è stata qui con noi, quindi grazie doppiamente Sara per questa puntata. E noi come sempre chiudiamo con lo spazio dedicato al calcio femminile, ormai la voce la conoscete, quella della nostra Sonia Nuzzi, che ci racconta cos'è accaduto, tanto è successo tanto nel fine settimana per quanto riguarda il calcio femminile. La rubrica ormai consueta è Calcio Femminile On Air. Ciao.
10: Benvenuti all'appuntamento col calcio femminile. Quello appena passato è stato un fine settimana ancora ricco di partite, nonostante la stagione calcistica stia volgendo al termine, e di grandi soddisfazioni, a cominciare dalla prima squadra della Rinascita Doccia, che continua la sua splendida galoppata in Coppa Italia d'Eccellenza ed è andata a vincere in Abruzzo sul campo del Pineto con un corposo 5-1, guadagnando l'accesso alle semifinali. Peccato solo che tutti questi bei successi arrivino lontano da casa e dal proprio pubblico per le rossoblù estesi. Le bizzarrie del calendario hanno infatti imposto una serie continua di trasferte in questo percorso, dal ritorno degli ottavi a Roma, ai quarti in Abruzzo e ora la semifinale che si svolgerà addirittura a Catania, per non parlare dell'eventuale finale che verrà giocata nel Lazio. Nelle finali juniores nazionali si è invece fermato il cammino della Rinascita Doccia, battuto in casa dal forte Torino, costretto ad uscire di scena ad un passo dalle semifinali. Questo non intacca comunque il grande percorso disputato dalle ragazze di Mister Barbato, arrivate alla fase nazionale dopo una cavalcata trionfale in Toscana, dove si sono imposti a suon di vittorie e di gol. Rimanendo sempre a livello nazionale, è cominciata bene l'avventura della Fiorentina Under 15 nei quarti di finale. La squadra viola, impegnata a Napoli, ha infatti colto una preziosa vittoria, che sarà molto utile in vista della gara di ritorno che si giocherà a Firenze domenica prossima. Passiamo ora ai campionati regionali. Nella Coppa Toscana di promozione si sono conclusi i gironi di qualificazione e domani sera, mercoledì 3 giugno, verranno disputate le semifinali, che saranno Zenit Prato Tegoleto e San Vitale Candia, che un po' a sorpresa ha estromesso e l'ha già promosso a Folgor Maglia, contro il Firenze Sud. Le vincenti si affronteranno nella finalissima in programma domenica prossima 7 giugno a Firenze. Sabato scorso sono state disputate le semifinali di Coppa Toscana Juniores, che si sono concluse con due risultati molto netti: vittorie con 4 gol di scarto sia per il Livorno 5-1 sul campo della Folgor Maglia, sia per il Pisa 4-0 sul Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che proprio in questi minuti stanno scendendo in campo il Bozzi di Firenze per la finalissima, dando vita ad un derby che promette scintille. Si è concluso domenica il girone A della seconda fase di Under 17, che ha incoronato regina la squadra della M Aglianese dopo un lungo testa a testa con Rinascita Doccia, la stessa Aglianese che ha guadagnato l'accesso alla finale di Coppa Toscana, quinto trofeo Maniscalco, contro la CF Arezzo, che si svolgerà mercoledì 7 giugno sempre al Bozzi. Cominciano intanto ad arrivare le prime novità da parte delle società femminili, che trovano spazio nelle due pagine di Calcio Più. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
11: Radio Firenze Viola
12: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
15: Radio Firenze Viola.
16: Incoming message.
17: Leggila, ascoltala,
18: guardala.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
20: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
22: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
21: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
22: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
23: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di Lodi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
16: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
18: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
24: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
25: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
26: Oh, grande Tommaso.
27: Pietro.
26: Allora?
27: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
26: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
27: Ma davvero?
26: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
28: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
29: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
28: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
29: Ti stiamo aspettando!
30: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
28: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
20: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
31: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci in diretta anche il giorno della festa della Repubblica, 2 giugno 2026, su Radio Firenze Viola, con Pietro Lazzarini per le prossime due ore, poi con Luca Calamai e ancora una quinta ora di diretta con gli amici di Calcio Più e ovviamente il racconto del weekend per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo. Quindi grande menù anche nel giorno del 2 di giugno. Io abbraccio e saluto Sara Mastrosimone che curerà la parte tecnica per questo. Queste 5 ore di diretta, Radio Firenze Viola non vi abbandona mai, anche nei giorni di festa, perché comunque c'è sempre qualcosa da raccontare, c'è sempre qualcosa di cui parlare con la Fiorentina che entro il weekend si aspetta di annunciare il nuovo allenatore che sarà Fabio Grosso. Non ci sono dubbi su questo, si attende solo la risoluzione del contratto dell'allenatore col Sassuolo e poi sarà via libera per quanto riguarda il suo approdo alla Fiorentina. Nel frattempo Paolo Vanoli continua a essere lasciato in ghiacciaia in attesa del saluto ufficiale che comunque arriverà contestualmente all'arrivo di Fabio Grosso. Sassuolo che nel frattempo cerca un sostituto per la panchina, con Aquilani in netto vantaggio su Ignazio Abate. Aquilani che come sapete è arrivato fino alla finale playoff in Serie B col suo Catanzaro, salvo poi uscire nel doppio confronto contro il Monza, ma uscire assolutamente a testa alta, tanto da aver attratto le attenzioni di tante squadre di Serie A, soprattutto appunto il Sassuolo, pronto a dargli una panchina con chiaramente anche Abate che sogna la Serie A. Il Torino sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione con D'Aversa, che dunque verrà lasciato partire dopo la seconda parte di stagione in cui ha di fatto aiutato il Torino a togliersi dai guai e salvarsi più o meno come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. Oggi in queste due ore parleremo chiaramente di Grosso, parleremo però anche di calciomercato, dell'attualità della Fiorentina con tanti ospiti, ma soprattutto con la vostra voce. Quindi io mi auguro di avervi tanti in nostra compagnia. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, mandatecene tanti, Sara è pronta per ascoltarli tutti, ne sono già arrivati qualcuno incredibilmente, anche quando non siamo in diretta voi siete molto attenti e partecipate alle nostre repliche con i vostri messaggi e questo non ci fa altro che piacere. E poi 055-77-111-171 se volete chiamarci in diretta, chiaramente potete seguirci in TV sul canale 96 per quanto riguarda le le province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche su YouTube oggi, sì, perché abbiamo deciso di aumentare le dirette su questo canale che stiamo comunque sponsorizzando, stiamo cercando di ampliare. Potete trovare anche le interviste più gustose, per esempio quella molto divertente di ieri di Piero Pelù, realizzata da Lorenzo Marucci, la riascolteremo anche nella giornata di oggi. Un Piero Pelù informissima per quanto riguarda la Fiorentina e anche con le idee chiarissime per quanto riguarda il futuro della squadra viola. Nel frattempo il Bologna ha annunciato poco fa, circa un'oretta e mezzo fa, il nuovo allenatore, che sarà Domenico Tedesco. Quindi da italiano a tedesco il passo è breve. Tedesco, che dopo l'ultima esperienza nel Fenerbahce, dove tra l'altro ha vinto anche la Supercoppa di Turchia, ha deciso di dire sì al progetto del Bologna, che ha salutato italiano, fondamentalmente lasciato all'altare dal Napoli e adesso in cerca di una panchina. Quella del Milan dovrebbe andare a Ragnik e quindi resta probabilmente solo l'estero per italiano, con il Besiktas in Turchia che sarebbe pronto a dargli una possibilità, e quindi con l'inizio, diciamo, di una nuova avventura esterofila per quanto riguarda Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina. Ci state già iniziando a scrivere, quindi continuate così. 348 75 13 933. Do il buongiorno anch'io a Marco, che mi saluta e poi dice buona festa della Repubblica. Una cosa che non riesco a capire è che vogliono dar via De Gea, se ne pentiranno. Beh, questa comunque è una voce che arriva direttamente fondamentalmente dall'entourage del giocatore, che quindi dopo aver parlato con la Fiorentina deve aver capito che la Fiorentina potrebbe metterlo sul mercato. Quello che so io è che la Fiorentina certo lo potrebbe cedere, ma lo cederebbe solo davanti a un'offerta concreta, quindi guadagnando qualcosa dalla sua cessione, altrimenti sarebbe pronta comunque a trattenerlo in rosa. Ovviamente c'è anche l'idea di quello che può accadere intorno a Martinelli, che vorrebbe proseguire la sua esperienza in prestito alla Sampdoria, però nel caso in cui De Gea venisse ceduto, chissà che non possa essere proprio Martinelli il tecnico per la prossima, sì, il portiere, scusate, per la prossima stagione della Fiorentina. In tutto questo ci sono voci che si rincorrono proprio anche sul portiere, con Mandas, che sarebbe uno dei giocatori che la Fiorentina segue proprio per il ruolo di estremo difensore in vista del prossimo campionato. Nel frattempo c'è anche una buona notizia sul fronte nazionale, ovvero che Fortini, oltre a Endur e Comuzzo, farà parte della nazionale maggiore guidata ad interim da Silvio Baldini per quanto riguarda le prime due amichevoli di quest'estate contro Lussemburgo e Grecia. Addirittura quindi Fortini potrebbe sognare di giocare la sua prima presenza con la nazionale maggiore in questo doppio confronto con tanti giovani chiamati da Baldini. Comunque il ragazzo è ancora in scadenza con la Fiorentina del 2027, quindi con un contratto che resta in ballo, con la Fiorentina che vorrebbe in qualche modo trovare una soluzione per proseguire, per prolungare comunque l'accordo con il 2006. Se ciò non accadesse, probabilmente quest'estate sarebbe anche l'estate della cessione, quindi in ogni caso una situazione da tenere sotto controllo, quella di Fortini. Non so se siamo già pronti per metterci in contatto con Andrea Giannattasio, che a breve dovrebbe essere collegato anche in modalità video per quanto ci riguarda, per dare spazio anche a quello che è stato ed è in corso al Viola Park, il memorial per il ricordo di Gio Barone. E quindi salutiamo Andrea Giannattasio, al quale va il nostro buongiorno, chiaramente buon pomeriggio e anche buona festa della Repubblica. Ciao Andrea.
0: Ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, tu sei stato questa mattina a fare una capatina dalle parti del Viola Park, certamente per portare diciamo anche la tua presenza a un memorial che è molto sentito, giustamente per il ricordo del direttore generale Gio Barone. Quindi sei andato al Viola Park. Non credo che dal Viola Park siano uscite notizie che riguardano tutto il mondo della Fiorentina, no. Anche perché in queste ore, se chissà dove sono i nostri dirigenti a far danno, nel senso che immagino siano a lavorare per far sì che questa lunga rincorsa a grosso possa concludersi entro il weekend, e poi quindi anche permettere ai dirigenti di volare in America con in pugno anche l'allenatore per la prossima stagione. Ma prima di tutto raccontaci un po' quello che è stato questo memorial di oggi, che credo sia ancora in corso e che più tardi potremo anche suggellare con un'intervista al figlio di Barone, che tu hai incrociato e intervistato proprio in loco.
0: Ma guarda, è un memorial che ormai è giunto alla terza edizione, purtroppo, perché insomma siamo già nel terzo anno della scomparsa dell'ex direttore generale della Fiorentina, insomma scomparso nel marzo 2024, quindi siamo ormai a 2 anni abbondanti da questa tragedia, e però devo dire che poi ce lo racconterà lo stesso Giuseppe Barone nell'intervista che abbiamo confezionato. Devo dire che tutte le volte che c'è un evento del genere, c'è una opportunità di stare insieme ai bambini, perché poi era un torneo dedicato ai bambini veramente piccoli del 2015 e del 2016, 16 squadre, c'era la Fiorentina più alte formazioni, se poi te le dico, la Rinascita Doccia, Castelnuovo Garfagnana, New Bulldog Vibo, Gioiosa Marina, che è la squadra di Marina di Gioiosa Ionica, quindi arrivati dalla Calabria, la Val d'Orcia, San Miniato, Virtus Maremma, Sancat, Fucecchio, Signa, Capolona Quarrata, Ramini, Agora Latina, Venturina e Prato. Insomma, stare insieme a tutti questi bambini, a tutte le loro famiglie, è un'opportunità davvero per vedere il calcio fin dalle prime, dai primi vagiti, e per poi ricordare quella che era una grande missione di Gio Barone, che era quello di far crescere i ragazzi. È stato giusto, è stato corretto che insomma anche questa edizione fosse al Viola Park, non potrebbe esserci il luogo migliore, visto che poi l'ha costruito praticamente lui, ed è giusto che poi sia un torneo rivolto ai più piccoli, perché fondamentalmente il centro sportivo della Fiorentina serve a far crescere i giovani. Quindi oggi devo dire che ho passato un paio d'ore lì, con tanta voglia di far calcio, con tanta serenità. Era presente Giuseppe Barone, naturalmente il ricordo è andato al padre e poi lo sentiremo, quindi era molto rattristato, perché ogni volta che si parla del padre scomparso è chiaro che è un tasto dolente, una ferita aperta, però come ci ha detto lui, giornate come quella di oggi serviranno per alleviare un po' il dolore della famiglia. Torneo è partito alle 10, Pietro, le squadre sono 16, sono divise in 4 gironi, girone Astori, girone Baggio, girone Chiarugi e girone De Sisti, ho proprio la distinta che mi ha dato la Fiorentina, e partite da 20 minuti, naturalmente non potrebbe essere altrimenti perché sono dei bambini, e si concluderà, se tutto va bene, alle 19 con la premiazione finale. Ci sarà chiaramente Giuseppe Barone, stamattina c'è anche il direttore generale Alessandro Ferrari, quindi rispondo anche un po' alla tua domanda legata alla presenza dei dirigenti Viola. Ha detto delle belle cose il direttore generale Viola, si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Barone, e poi è partita questa manifestazione. Speriamo bene, insomma, speriamo che sia un evento riuscito e che soprattutto poi il calcio giovanile possa essere sempre più alla base del percorso della Fiorentina di crescita dei suoi talenti.
1: Beh, dopo tutto, nell'anno in cui la Fiorentina è tornata a vincere lo scudetto della primavera, è sicuramente una sottolineatura giusta quella che fai, con la speranza che questi ottimi successi, perché poi non è solo la primavera ad andare bene, sono un po' tutte le giovanili della Fiorentina ad essere nell'elite del calcio italiano giovanile, possano a breve portare anche dei giovamenti alla prima squadra, perché poi dopo l'obiettivo finale deve essere sempre quello. Prima di addentrarci nei temi legati alla prima squadra, volevo chiederti anche quelle che sono le indiscrezioni delle ultime ore che tu hai già riportato sul sito firenzeviola.it, legate anche al futuro del tecnico della primavera, perché chiaramente Galloppa andrà a farsi le ossa altrove. Gli auguriamo assolutamente di trovare una ottima panchina in Serie B, dove trovi fiducia e stima da parte della dirigenza per permettergli di lavorare a lungo e quindi di far crescere la propria squadra. C'è un dubbio, no? Perché sembrava che dovesse dare corso la questione dell'allenatore con l'allenatore dell'Under 18, credo, Caparella, sì, se non sbaglio, e invece pare che Paratici voglia allungare un po' le mani, insieme ovviamente al lavoro di Angeloni, ci mancherebbe altro, sull'idea di cambiare questa inerzia che negli anni è stata appunto della sostituzione con l'allenatore della primavera con quello dell'allenatore dell'Under 18. Cosa ci puoi raccontare in merito?
0: Beh, che rispetto agli ultimi anni, come dicevi tu, non si dovrebbe andare con una scelta interna e quindi con una promozione legata a un attuale tecnico delle giovanili, ma è probabile che si vada con una scelta esterna. Hai fatto bene a citare Paratici, perché per quello che ho capito sarà una valutazione che passerà direttamente dalle mani del direttore sportivo, quella del successore di Galloppa. Galloppa che, per quello che ho capito, potrebbe andare al Cesena, è la squadra più avanti delle altre. Sembrava che la Sampdoria fosse messa meglio, ma con l'addio di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo questa candidatura è decaduta, quindi è rimasto soprattutto il Cesena, dove peraltro gioca suo figlio nelle giovanili, ed è una società tra l'altro modello, perché ricordiamo che il Cesena primavera è arrivato in semifinale scudetto, ha fatto un grandissimo campionato. Tra l'altro Cesena replica un modello della Fiorentina, la Fiorentina primavera, ma anche nelle altre giovanili, ha più o meno l'80-85% di calciatori che sono toscani, molti sono fiorentini, e il Cesena ha una percentuale altissima di romagnoli, e quindi è proprio una scelta molto precisa che sta pagando. Naturalmente la Fiorentina ha delle risorse e delle strutture nettamente migliori del Cesena, oltre ad essere un club di Serie A, Cesena è un club di Serie B con risorse molto più limitate, e quest'anno ha fatto un campionato straordinario. Quindi secondo me bisogna fare grandi complimenti al tecnico Campedelli e alla società romagnola. E per quanto riguarda la panchina della primavera, dicevo, mi risulta che Paratici ci voglia mettere fortemente bocca, e per quello che ho saputo al momento il percorso più probabile è che si vada su una scelta di un tecnico esterno al mondo viola, quindi non ci sarà nessuna promozione di Cappadella, nessuna promozione degli altri tecnici come Guberti, come Cristiani o Balestracci. Tra l'altro, insomma, facciamo in bocca al lupo a Balestracci e a Guberti, che sono gli ultimi rimasti che possono ancora lottarsi il tricolore. L'Under 15 con Balestracci affronterà il Milan in doppia sfida domenica al Viola Park, e poi ci sarà la gara di ritorno a Milano, mentre invece la 17 esordirà tra una settimana contro il Genoa. La 18 purtroppo non ha raggiunto le finali, ma insomma quest'anno ci ha regalato la soddisfazione di veder rivincere il Viareggio dopo tanti anni, e la primavera chiaramente ha vinto lo scudetto. La 16 purtroppo è uscita quasi subito agli ottavi di finale contro il Pescara. Io non ve lo dico perché voglio essere onesto, non ho il nome del successore di Galloppa, però presumo che sia una figura che è molto legata a Fabio Paratici, è una

0: nel percorso campioni, poi ci sono tutte le altre primavere delle squadre.
1: Perché il percorso campioni è diverso però da quello delle piazzate, quindi
0: purtroppo sì, è una coppa, secondo me, l'ho giudicata, l'ho definita tante volte antisportiva, antimeritocratica, perché tu pensa, Pietro, che la Youth League, due delle quattro squadre tranne la Fiorentina che fanno la Youth League sono il Como Primavera, che è una neopromossa in Primavera 1, e il Napoli Primavera, che è retrocesso in Primavera 2.
1: Ottimo,
0: ora dimmi te se è
1: ottimo.
0: Normale. No, non ha senso. Cioè, finché la fa l'Inter Primavera o il, non lo so, la Roma Primavera, che comunque è una buona squadra, posso anche capirlo, ma Como e Napoli, che hanno, per carità, il Como so che sta lavorando tantissimo con i giovani, sta comprando i migliori talenti degli italiani per la sua primavera, perché vogliono anche fare un percorso del genere, quindi ci può anche stare. Ma il Napoli ha fatto un anno terribile, è retrocesso ai play-out, e fare anche la Youth League è una roba che non ha senso, è una competizione la Youth League che non sei, per esempio il Cesena che ti citavo prima, secondo me aveva 10.000 volte più meriti per fare la Youth League
1: però hai detto già tutto te, è una competizione che non guarda il merito e guarda, insomma, è organizzata male, ma si sa, comunque la UEFA è campione in questi nella complicazione degli affari semplici e soprattutto nella disorganizzazione degli eventi, perché fondamentalmente negli ultimi anni, tra le scelte legate al business, come al massimo livello giocare la finale di Champions alle 18 e quello che ci stavi raccontando tu, insomma, danno sfoggio di inadeguatezza su tutti i fronti, un po' come del resto Infantino, che proprio dalla UEFA è passato e poi è andato a far danno con la FIFA, e questo è quanto, questa è la situazione. Allora Andrea, chiaramente noi siamo qui, come nelle ultime tre settimane abbondanti, ad attendere questo avvicendamento sulla panchina della Fiorentina prima squadra, quindi con Grosso che, per quanto ci ha raccontato Niccolò Ceccarini, giovedì saluterà definitivamente il Sassuolo e poi del resto potrà firmare con la Fiorentina. Ecco, quello che ti chiedo non è tanto ripetere ciò che abbiamo già detto e quindi la cronaca di quello che sarà il percorso che vedrà la Fiorentina andare su Grosso e lasciar partire Vanoli, ma quanto secondo te incide il fatto di questa settimana, di voler chiudere in questa settimana per la partenza poi, che al momento è confermata, io penso che tu abbia notizie di conferme legate al viaggio negli Stati Uniti, appunto, sì, sì, del legame che c'è anche verso il viaggio degli Stati Uniti, e perché no, io la lancio lì, non è una notizia, è così per dire, tanto per chiacchierare tra me e te e tutto il vostro vasto pubblico di questo 2 giugno su Radio Firenze Viola, portarsi dietro anche l'allenatore nuovo? Cioè, secondo me non sarebbe stata una scelta sbagliatissima, considerando che gli ultimi due allenatori la proprietà non l'hanno mai vista, fondamentalmente.
0: Sì, io continuo a battere sul tasto che sarebbe stato opportuno che fosse stata la presidenza a venire qui e non il contrario. Quindi il presidente commisso e sua madre Catherine avrebbero serenamente potuto fare un biglietto e venire qui. Onestamente l'avrei vista come una bella cosa, un bel gesto. Però a parte questo, evidentemente sono cambiati i tempi, la Fiorentina si dovrà rapportare più con un'entità esterna piuttosto che con un presidente appassionato come era Rocco Commisso. Potrebbe essere una buona idea quella di far venire anche Grosso in America. Mi sembra che i tempi coincidano con la nomina comunque del successore di Vanoli, perché questa risoluzione che riguarderà Grosso col Sassuolo avverrà tra domani e giovedì, insomma Niccolò ci raccontava prima di giovedì, quindi sicuramente questo è in linea con i tempi. Poi io immagino che già venerdì ci possa essere l'ufficialità con la Fiorentina, perché ho pochi dubbi che con la Fiorentina sia già tutto fatto, visto che è un nome Grosso che sentiamo fare da tante settimane. E poi, da quello che so, l'8 di giugno può essere una data giusta per vedere la partenza dei dirigenti verso l'America. Sarà un viaggio importantissimo, perché tra l'altro Giuseppe Commisso non conosce nemmeno Fanatici, oltre a non aver conosciuto gli ultimi allenatori non conosce nemmeno Paratici. Sarà importante capire che tipo di idee avrà la proprietà per la Fiorentina, che tipo di budget per il mercato ci sarà, che tipo di indirizzi verranno tracciati nella gestione dei migliori calciatori, quindi mi riferisco a Kenne, mi riferisco a De Gea, mi riferisco a Fagioli o comunque a tutti quelli che potrebbero avere un po' di mercato. E poi soprattutto sarà importante perché dovremo capire fino a che punto la proprietà, da qui ai prossimi anni, se saranno anni o un anno solo, non lo sappiamo, o mesi, vorrà impegnarsi sulla Fiorentina. Ecco, perché io continuo a dire che a me risulta che la proprietà non voglia vendere, ma magari

0: in questo faccia a faccia verrà detto altro, verrà detto che c'è la volontà di, per esempio, fare autofinanziamento, per esempio di abbassare il monte ingaggi, per esempio di rientrare di alcune spese proprio per, proprio in previsione magari di una cessione. Io non credo, sinceramente, anche perché l'anno del centenario, vorrei augurarmi che dopo una stagione vergognosa come quella che ci siamo messi alle spalle, la proprietà insomma decidesse di investire, decidesse di fare cose di prestigio per questo club. Comunque aspetteremo ansiosi il resoconto di questo faccia a faccia, ma sapendo che la settimana che è iniziata ieri sarà quella decisiva per l'avvicendamento di Vanoli e Grosso sulla panchina della Fiorentina.
1: Qualcuno ti vorrebbe al seguito di Paratici e Ferrari, senti se ci hanno posto nell'aereo che prenderanno, poi dopo si sentirà se l'editore sarà contento o meno di spendere la cifra per andare a New York, tra l'altro in un periodo dove i voli costano poco, con l'aumentare anche della, dei costi del, del carburante eccetera. Vabbè.
0: Infatti io, sapendo tutto questo, siccome tra una settimana circa andrò un po' in ferie, vado in Francia, vado in treno, non vado in aereo, perché sapevo che sarebbe stato rischioso prendere un volo. Parto da Torino, Torino-Parigi ci sono 6 ore, quindi
1: sì, guarda, dura più il viaggio da Torino a, al confine che dal confine a Parigi, perché col TGV praticamente ci arrivi veramente velocissimo.
0: È un Freccia Rossa,
1: però viaggia sulla linea TGV, quindi può dare sfoggio della sua velocità straordinaria, cosa che in Italia non può fare perché abbiamo dei binari un pochino vetusti. Va bene, questo per l'approfondimento sulla geografia dei mezzi di trasporto europei che andrà in onda a mezzanotte con Niccolò Ceccarini. Detto questo, chiaramente ora tra poco lanciamo anche la tua intervista realizzata con il figlio di Barone, così che almeno completiamo questo tuo intervento. C'è anche un mercato che sta per partire, un mercato che ha già l'aria del mercato più difficile di sempre. Ora io ne ho visti tanti di calciomercato e quando si parte con questi presupposti poi le marce piano piano si abbassano. Certo è che quello che deve fare la Fiorentina è un lavoro profondo che non è tanto, anche se ci sarà una partecipazione importante sulla prima squadra, sulla rosa della passata stagione, quanto di tutti quei giocatori che torneranno a far parte della rosa momentaneamente e che dovranno essere piazzati anche a costo di perdere diversi soldi.
0: Guarda, 2 settimane fa circa Lorenzo Marucci ha fatto un articolo su Firenze Viola che ha tanti retroscena legati a come Paratici vorrà gestire l'ampia mole di giocatori che avrà la Fiorentina dal 1° luglio in poi. E ci saranno proprio delle persone che sono Moreno Zebi e chiaramente Raffaele Rubino che dovranno gestire tutti questi calciatori che rientreranno. E io ti dico la verità, per quello che ho sentito dire, che ho raccolto stando al Viola Park tante volte in questi giorni, tra la primavera e altri eventi, io credo che non ci sia un giocatore, forse può essere Beltran che torna dal Valencia, ma comunque sia dopo un anno abbastanza deludente, non c'è un giocatore che fa il caso di Fabio Grosso, cioè che Fabio Grosso ha detto no, guarda, lo voglio allenare, lo voglio valutare, cioè nessuno dei rientranti, ci metto non in primavera, ci metto Mirko Elia che torna dal Forlì ci metto magari, che ne so, Moreno dal Levante, ti ci metto Bianco dal PAOK, ci metto, cioè, giocatori che magari hanno già 1, 2, 3 anni tra i professionisti alle spalle. Ecco, non ce n'è uno, da quello che ho capito, che interessi davvero al nuovo allenatore della Fiorentina. Quindi, insomma, il lavoro che dovrà fare questa coppia di uomini mercato, quindi Zebi e Rubino, sarà molto ampia. E a tutti questi ti ci aggiungo i 2006 della primavera, che hanno vinto lo scudetto giovedì, ma poi non sono più in età da primavera, cioè devono andare via. C'è Braschi, c'è Conti, c'è Trapani, c'è Leonardelli, c'è Sadotti, ce ne sono 10-12. E quindi, insomma, anche loro dovranno trovare una squadra e per loro oltretutto sarà più difficile perché è la loro prima esperienza da professionisti. Quindi, insomma, un minimo di attenzione dovrà essere fatta, perché poi la prima scelta non sempre è quella giusta, però ci sono casi in cui peschi il jolly, viene in mente, che ne so, Bernardeschi, che fu forse il più baciato dalla fortuna, che il primo anno di età professionisti andò a Crotone, fece 12-15 gol e poi tornò a Firenze, poi da lì sappiamo bene, insomma, la carriera che ha fatto. Quindi sarà un'estate decisamente delicata per chi dovrà gestire tutti questi calciatori, più non solo gli enti dei prestiti, non solo le primavera in uscita e gli esuberi della prima squadra, perché io fatico a pensare per esempio che, non lo so, Fabian possa essere un giocatore su cui costruire qualcosa, pronti via, oppure non lo so, altri elementi che non stanno convincendo, che dovranno essere rivisti. Dodò è un giocatore in uscita, Christensen penso sia un giocatore in uscita, ce ne sono tanti e questi hanno un problema diverso che è quello dell'ingaggio, insomma hanno un ingaggio importante, quindi penso che dovranno, cioè, si dovrà fare un lavoro abbastanza certosino su di loro.
1: Non c'è dubbio. Andrea, allora io ti lascerei il compito di lanciare l'intervista che hai realizzato, poi ovviamente ci fermeremo per una breve pausa, ti salutiamo contestualmente e poi riprenderemo con le dirette dopo l'intervista e dopo la pausa.
0: Sì, ci sentiamo l'intervista esclusiva fatta a Giuseppe Barone, uno dei figli insieme a Peter e a Salvatore, che oggi era presente al Viola Park in occasione del terzo memorial dedicato a Gio Barone. Abbiamo parlato naturalmente dell'evento in sé per sé, poi sempre con Giuseppe abbiamo tracciato un po' il futuro della Fiorentina e ci ha detto sicuramente le cose che ci fanno respirare ottimismo, quindi ci sentiamo il contributo con Giuseppe Barone, eccolo qua.
2: 2 giugno 2026, Viola Park, oggi si celebra la memoria di Gio Barone, terzo memorial dedicato all'ex direttore generale Viola. Siamo in compagnia di suo figlio Giuseppe, che ormai è residente qua in Italia da diverso tempo e non poteva mancare. Intanto Giuseppe, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, grazie mille.
2: L'emozione di essere qua, soprattutto all'interno di un contesto che vede protagonisti bambini, era qualcosa che tuo padre aveva veramente tanto a cuore?
3: Sì, guarda, è sempre bello di essere qui, ma è ancora più bello di vedere le squadre qui in campo a lottare per un premio alla fine, quindi siamo molto contenti di essere qui a sostenere e a supportare i ragazzi.
2: E poi siamo all'interno di una struttura, il Viola Park, che tuo padre, non dico che ha costruito lui, ma insomma ci ha messo tantissimo della sua esistenza, della sua vita.
3: Sì, il lavoro che ha fatto Rocco insieme a mio padre è stato qualcosa davvero speciale e sono molto orgoglioso di essere suo figlio, perché ogni volta che entro qui in Viola Park è davvero qualcosa di speciale.
2: Alle tue spalle ci sono già le prime partite di questo torneo, ti ha colpito qualcosa?
3: Sì, ovviamente la Fiorentina, ci sono dei ragazzi già che sono pronti magari per prima squadra, però sì, molto bello di vedere tutte le squadre qui oggi.
2: Soprattutto all'interno di una stagione che per la Fiorentina non è che sia stata brillante, vedere oggi questa giornata di festa con tanti bambini che sorridono è una bella iniezione di fiducia.
3: Sì, guarda, è stato un anno un po' particolare, però sono sicuro che per il prossimo anno ci sono delle persone giuste per rimetterti a posto la situazione e speriamo bene, perché sicuramente la Fiorentina devi essere lì in alto.
2: Senti, sono oltre 2 anni che tuo padre non c'è più, ti chiedo come vive la tua famiglia questa assenza, come stanno i tuoi fratelli, come sta tua madre che sono negli Stati Uniti?
3: Guarda, non è mai facile di portare questa cosa, però pian piano passa le giorni in cui prendono la situazione con un sorriso, quindi cerco ogni giorno di prendere questa situazione con un sorriso e sicuramente le giorni come oggi ti aiutano in certe cose.
2: Tuo padre cosa ti ha lasciato in modo particolare? Qual è l'esempio più di tanti altri che cerchi di seguire? Tu che tra l'altro insomma stai lavorando anche nel calcio, ti piace molto questo ambito?
3: Sì, molto, e la cosa che ti posso dire, mi ha lasciato una cosa che tutti i giorni mi devo svegliare e dare il massimo, come l'ha fatto lui, questo ti posso garantire, l'ho visto qua con i miei occhi che ogni giorno ha dato tutto, però ha dato anche tutto per questa società, ma anche la città di Firenze.
2: Tu sei molto attento al calcio giovanile, oggi insomma è un torneo che riguarda i giovani, nemmeno una settimana fa sul campo qua accanto la Primavera ha vinto lo scudetto, tu la conosci molto bene la Primavera, hanno dedicato il successo anche al ricordo di Rocco Commisso e di tuo padre, insomma nell'anno del centenario è stato quantomeno un sorriso.
3: Sì, guarda, sempre bello quando si vince, soprattutto quest'anno con la mancanza di Rocco è stato qualcosa pesante per questa società, per la sua famiglia, quindi i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per portare a casa il campionato, quindi sicuramente lui, Rocco, lassù sta guardando con un bel sorriso e molto contento di questa cosa.
2: Senti, torno sulla prima squadra. Ci sono speranze secondo te, tu che sei tifoso per forza di cose della Fiorentina, ci sono speranze di vedere una formazione competitiva l'anno prossimo che possa lottare per l'Europa come spesso è successo quando c'era tuo padre dirigente?
3: Sì, sicuramente, come ha detto prima, ci sono delle persone lì dentro che stanno lavorando tutti i giorni e sono sicuro che faranno una squadra molto competitiva per il prossimo anno. Come ha detto prima, la Fiorentina devi sempre essere in alto, quindi quello.
4: Firenze Viola scandisce.

0: affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
0: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, masticamelo tutto.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Torniamo in diretta in questo speciale 2 giugno per quanto riguarda Radio Firenze Viola. Pietro Azzanini in vostra compagnia con Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica. I vostri messaggi, le vostre telefonate se volete, 055 77 11 171, 348 75 13 933. Continuate a farci compagnia. Tra poco leggerò i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando in casella di posta, ma mandateci anche i vostri audio, vogliamo sentire la vostra voce. Se volete telefonare, idem, ci fa veramente molto piacere. Per chi invece ci stesse seguendo su YouTube e volesse seguire di fatto anche la diretta tramite questo social video, video social, non so come si potrebbe definire, potete mandarci anche le vostre domande tramite proprio YouTube e io cercherò di stare dietro anche a quelle, perché comunque siete già tanti a seguirci con questa modalità e ci fa piacere, ci aiutate anche a far crescere il canale. Basta premere sulla campanella e quindi seguire la pagina di Firenze Viola, che ovviamente ha tantissime interviste, dirette, shorts e quant'altro per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, il nostro mondo di Radio Firenze Viola. Tra poco anche il prossimo ospite che possiamo già mettere in diretta con noi. Io ringrazio e auguro un buon giorno, festa della Repubblica, a Oreste Cinquini, che troviamo e ritroviamo molto volentieri. Buongiorno direttore.
8: Buongiorno a voi, grazie per aver chiamato.
7: Grazie a lei di aver risposto al nostro invito anche nel giorno del 2 giugno. Beh, io intanto le vorrei chiedere subito un commento su questo lungo percorso che ci sta portando all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, anche un commento che ha fatto discutere nelle ultime ore sulle modalità con cui la Fiorentina non ha ancora di fatto salutato Vanoli, nonostante di fatto tutto il mondo del calcio sappia che a breve arriverà l'ufficialità dell'arrivo di Grosso.
8: Ma a me sembra molto strano che una persona come Paratici, molto esperto e di lunga data, non abbia ancora comunicato a Vanoli il suo non rinnovo, perché la Fiorentina ormai è scaduto il tempo in cui poteva mettere il contratto in Lega e prolungare il percorso con Vanoli. Invece mi sembra molto strano che Paratici aspetta questa la liberazione da parte di Grosso dal Sassuolo, ma soprattutto forse mi viene da pensare che sta aspettando la visita a lui e Ferrari, che andranno in America dal figlio di commesso, l'attuale presidente, perché ancora non c'è stata una comunicazione chiara su ciò che sarà la Fiorentina l'anno prossimo. Partiamo dalla certezza di Paratici, persona esperta, capace, ha vinto scudetti, si è venuta a Firenze, avrà avuto le sue assicurazioni, però mi sembra abbastanza strano che il Paratici non abbia già preso posizione definitiva nei confronti di Vanoli, anche perché nel caso in cui dovesse fallire la trattativa con Grosso, che fa torno su Vanoli a quel punto forse rimarrebbe un pochino demotivato, potrebbe prenderla come una seconda scelta. Sembra una situazione abbastanza difficile da poter inquadrare. Sono abbastanza stranito da questa situazione.
7: Ecco, e invece, considerando che quelle che sono le notizie in nostro possesso è che con Grosso fondamentalmente l'accordo è già stato raggiunto e che quindi presumiamo poi l'arrivo di Grosso sia ormai imminente, questo passaggio che cosa può portare in più alla Fiorentina? Oppure se lei, direttore, è tra quelli che pensa che non ci sia una grande differenza tra l'idea di permanenza di Vanoli, che ormai è superata, e l'arrivo di un allenatore come Grosso?
8: Ma intanto Vanoli ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare. Io dicevo che ho sostenuto a più riprese che Pioli era la persona adatta, l'allenatore adatto. Credo che coloro che lo circondavano non hanno dato, diciamo così, quel supporto necessario. Siamo andati su Vanoli ha compiuto il suo lavoro, ha portato in porto la salvezza della Fiorentina. E Grosso è un allenatore, diciamo così, tra virgolette emergente, anche se da anni fa questo lavoro. Mi sembra che giochi molto sugli esterni, specialmente in questa ultima stagione. Non vorrei che per liberare Grosso, Carnevali, che ha grossa conoscenza del mercato, non ci infili in mezzo a questa trattativa per la liberazione di Grosso magari Laurenté o qualche altro giocatore. Credo che potrebbe essere una trattativa che potrebbe essere stata portata avanti, però stiamo brancolando un pochino nel buio, siamo su tutte supposizioni, che quello che sarà, quello che non sarà. Ancora Grosso non si è pronunciato, Paratici nemmeno. È una cosa un pochino strana, perché ormai il calciomercato è partito, abbiamo giocatori che sono tornati dai prestiti, altri che se ne sono andati. Credo che dovrebbe esserci, tra virgolette, un po' di chiarezza, ma ripeto, potrebbe darsi che stiano aspettando questo viaggio, diciamo così, chiarificatore, anche perché il tifoso Viola ha bisogno di sapere, a mio parere, che cosa andiamo a fare l'anno prossimo, quali saranno gli obiettivi che ci prefiggiamo, con quali metodologie tecniche e con quali metodologie economiche andiamo a raggiungere questi risultati. Ancora mi sembra, da quello che leggo sui giornali, che questa chiarezza non ci sia.
7: No, no, è assolutamente così. In effetti la chiarezza la rimandiamo a quello che ci è stato, diciamo, pronosticato come un incontro con la stampa, che probabilmente arriverebbe o arriverà dopo questo viaggio che lei ha citato più volte, giustamente, verso gli Stati Uniti, dove di fatto Paratici e Ferrari dovranno far chiarezza anche per se stessi, forse, perché giustamente lei ricordava, direttore Cinquini, come di fatto il mercato stia già iniziando. Quindi avere in mano le carte che ti mette a disposizione la proprietà a livello economico e anche di ideologia di mercato, che sarà quella che verrà sposata la prossima estate, è fondamentale per capire quello che potrà essere fatto anche a stretto giro di posta, perché intendiamoci, intanto il mondiale alle porte e poi entro il 30 giugno tante società dovranno accelerare delle cessioni per questione di bilancio, e lì magari anche qualche soluzione anticipata anche per il mercato di una Fiorentina che credo non farà un mercato a livello economico strabiliante potrebbe essere colta.
8: Sì, ma noi abbiamo, a mio parere, sempre molti nodi da sciogliere. Principalmente abbiamo da sciogliere il problema Ken. L'anno scorso ha fatto, cioè 2 anni fa, ha fatto Mirabilia, gli è stato allungato il contratto, gli è stato fatto un contratto molto molto importante, lui si è messo a disposizione, ha rinunciato a molti soldi, però l'annata che si è conclusa da poco ha messo in evidenza un Ken che con tantissimi problemi dentro il campo, fuori dal campo e fisici, e questo è uno dei problemi grossi, anche perché piccoli non mi sembra, nonostante l'abbiamo pagato 25 milioni più 3 di bonus, il sostituto naturale di Ken. È vero che Ken ha una clausola decisoria fino al 15 di luglio, mi sembra di ricordare,
7: sì dal 1 al 15 di luglio, 62 milioni,
8: che sarà ben difficile che qualcuno venga a bussare, ma magari qualcuno ha pensato a lui facendo passare questo tempo, magari con il suo, con l'entourage di Ken si sono già trovati d'accordo, ma credo che Paratici abbia già parlato, mi auguro, con Ken e il suo entourage per sapere che cosa vuol fare l'anno prossimo. Abbiamo Comusso, che è stato convocato addirittura a nazionale, un giocatore che molto spesso è stato al centro di trattative, addirittura, se non vado errato, il Napoli aveva messo sul piatto 30-35 milioni, l'abbiamo tenuto, ma poi Comusso non ha giocato per quello che questa trattativa poteva far pensare. Abbiamo il problema, sto pensando a questo Dodò, forse io per conto mio, al di là dell'aspetto caratteriale, mi sembra un giocatore importante, importantissimo, forse qualche grande società lo sta valutando. Gossens 2 anni fa sembrava che dovesse essere un pilastro e anche messo in dubbio. Abbiamo il programma di Parigi che si è purtroppo rotto e crociato, per mesi e mesi non l'avremo, e ne abbiamo di pentole dal fuoco da sistemare, e questo ritardo, anche se c'è tutto il tempo possibile e immaginabile, però c'è. Ma mi auguro sinceramente che magari quando saranno in America Paratici e Fabbri e Ferrari, scusate, facciano una call conference aperta anche ai giornalisti, ai tifosi viola, per decifrare che cosa sarà la nuova stagione, i programmi. Ripeto, mi sembra che in questo momento manchi un attimino la chiarezza. Il mio pensiero fino a poco tempo fa era quello che molto probabilmente la famiglia Commisso poteva passare la mano, anche perché il figlio di Commisso, che è venuto dopo la morte del padre a Firenze, ha assunto la carica di presidente, però dopo se ne è andato e non è più tornato, non ha mai fatto grandi interventi di sostegno, supporto, dando delle direttive. C'è stato soltanto l'avvento di Paratici, che è entrato in corsa perché era sotto contratto del Tottenham, però dopo a livello di proprietà non c'è stato mai qualcosa che potesse indicare la strada che andiamo a percorrere. Mi sembra che ci sia un pochino di nebbia, mi auguro che venga diradata al più presto, perché che sia necessario per la squadra, ma soprattutto per i tifosi viola.
7: Ecco, lei prima elencava un sacco di casi che sono quelli che la Fiorentina dovrà ovviamente risolvere nel corso di questo mercato, e le volevo chiedere da dirigente, insomma, di lungo corso, che ha fatto parte di tanti calciomercato nel corso degli anni, se quello che si sta aprendo ora per la Fiorentina sarà, non di definirlo il più difficile e complicato, perché non sappiamo prima che cosa potrà accadere, però sicuramente tra i più difficili, le più difficili finestre di mercato anche della sua storia del calcio moderno, perché di fatto tra i ritorni dei prestiti, che sono tantissimi, i casi che lei citava, comprensivi anche di calciatori acquistati a cifre molto alte che poi non hanno reso per quelle che sono le idee che la Fiorentina aveva su questi calciatori, alcuni contratti in scadenza per giocatori che hanno del valore, citava lei Dodò, ma c'è anche Fortini, insomma ci sono tante situazioni da risolvere. È il mercato davvero più difficile quello che si presenta davanti a Paratici?
8: Ma è un mercato più difficile, è un mercato come tutti gli altri, cioè è un mercato complicato, perché l'annata è stata fallimentare, c'è soltanto la salvezza, ma diciamo che la squadra era stata costruita per raggiungere risultati di obiettivi diversi, erano stati investiti tra gli 80 e 90 milioni, e quindi avete detto anche voi Fortini, però doveva essere quello che doveva sbocciare, non ha mai sbocciato, cioè ci sono tante situazioni all'interno della Fiorentina molto abbastanza complicate, però difficile, i mercati sono tutti difficili, il problema principale è che colui che gestisce il mercato abbia quella luce là in fondo al tunnel, la voglio raggiungere con questo e quest'altro. È chiaro che il primo tassello a questo punto, se Paratici ha deciso di sostituire Vanoli, che lo dica apertamente, perché credo che a questo punto dovesse fallire la trattativa grossa, ma non credo, dovessimo tornare su Vanoli, mi sembra un pochino, diciamo così, aver messo in dubbio Vanoli e poi andarla a recuperare. Ma molto ovviamente Paratici, dall'alto della sua esperienza e delle sue capacità, avrà grosso, ma potrebbe avere anche altre soluzioni nella sua mente. Quindi, ripeto, qui bisogna partire, ma da dove partire? Io credo che la prima cosa da fare è la chiarezza sui programmi, le persone che devono gestire, ma a questo punto abbiamo, se Paratici è venuto, ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, ha un contratto abbastanza oneroso anche a livello economico e tutto, gli avranno dato delle garanzie. Io pensavo che Paratici fosse, diciamo così, l'ariete della nuova proprietà. A questo punto non si sente mai parlare, perché almeno su questo credo che la famiglia commessa abbia detto andiamo avanti noi con la Fiorentina, a meno che non ci troviamo di fronte ad una sorpresa, ma non credo. Però a questo punto deve essere fatta come minimo chiarezza sui programmi che la Fiorentina deve progettare per l'anno prossimo.
7: Le faccio un'ultima domanda, direttore, su un caso specifico, che è un caso che sta nascendo in questi giorni, che non era preventivabile, cioè quello di De Gea, che è un giocatore che aveva dichiarato, fra virgolette, in modo ufficioso, comunque tramite i suoi agenti, la ferma volontà di restare alla Fiorentina, salvo trovare davanti una Fiorentina che sarebbe pronta a separarsene nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta, una buona offerta. Certo non si parla di offerte di 20-30 milioni, ma comunque se dovesse arrivare un'offerta, ne so, di 7, 8, 10 milioni, la Fiorentina la prenderebbe in considerazione. Lei crede che con tutti i casi che ci sono in corso in Casa Viola sia il caso, a proposito di giochi di parole, di mettere nel mezzo anche il destino della Porta, oppure è giusto, diciamo, pensare in modo diverso e resettare anche quel ruolo?
8: Ma io credo che è semplicissimo. Parati si chiama De Gea, parla con i suoi agenti, che cosa volete fare? Avete delle offerte, delle proposte? Mettiamole sul tavolo. De Gea è venuto a parametro zero, ha fatto un'ottima stagione, anche lui è stato rinnovato il contratto. Sapete tutti che i giocatori baciano la maglia e l'anno dopo vanno da un'altra parte, quindi lasciamo stare questi romanticismi, non sono più dell'oggi, forse neanche degli ieri, quindi bisogna, se De Gea, io credo che il problema De Gea è sicuramente un ottimo portiere, ha fatto grandi cose, ma non credo che sia un grandissimo problema sostituire un portiere, anche perché Piqué ha tanto a parametro zero, per il bilancio anche 7-8-9 milioni sono importanti, perché tutta plusvalenza, perché c'è da considerare anche questo, anche se la famiglia Commisso ha sempre messo a disposizione della Fiorentina somme di denaro ingenti, quindi questo problema non ci dovrebbe essere. Ma ripeto, c'è qualcosa a mio parere che mi sfugge in tutta questa situazione, per la chiarezza che non c'è da parte della famiglia Commisso, di Paratici e di Ferrari. Anche Paratici non mi sembra che si sia seduto ad un tavolo e abbia detto si fa così, così, così, anche perché mi è parso di leggere i giornali anche la voce di qualcuno che potrebbe interessarsi anche a Paratici. Quindi andare in là con il tempo significa anche avere altre problematiche. Prima si risolvono i problemi e prima si parte.
7: Non c'è dubbio, sono molto d'accordo con lei, direttore Oreste Cinquini. Io la ringrazio nuovamente per essere stato con noi, veramente.
8: Buona festa alla Repubblica a tutti.
7: Buona festa e a presto su Radio Firenze Viola. Al direttore Oreste Cinquini, che salutiamo molto volentieri. Insomma, dichiarazioni interessanti legate al futuro della Fiorentina, alla chiarezza necessaria per portare avanti questo progetto, anche con Paratici a fare il direttore sportivo. È una necessità quella di chiarezza che chiede a gran voce anche l'ex direttore sportivo, tra le altre, anche della Fiorentina, Oreste Cinquini, e quindi insomma questo è il suo pensiero, il suo punto di vista in questa diretta che noi stiamo portando avanti su Radio Firenze Viola, in TV sul canale 92 per Firenze, Prato e Pistoia, ma anche vi ricordo su YouTube, e se volete comunque sia seguirci con la campanella ormai nota di questo social, destinato ovviamente ai video, e poi alle nostre dirette, dove potete fare anche le vostre domande. Io le sto monitorando nel caso in cui qualcuno volesse farci domande anche tramite questo tipo di diretta. Però se la Sara fosse d'accordo, prima magari di ascoltarci uno dei tanti file che abbiamo da proporre nel corso di queste dirette di oggi, di ascoltare il primo messaggio audio al 348 75 13 933.
9: Buonasera ragazzi, buon ponte, chi lo fa? Io ho fatto il pontanigliano perché la moglie la lavora e quindi sono a casa tutto il pomeriggio con i figlioli e mi ascoltavo. Nulla, Ken per me ha fatto bene il primo anno, poi sono i classici giocatori, dopo 2 anni basta. E io tutti i giorni penso una cosa, non so che ne pensate voi. Valentini, sarà la volta buona che con Grosso si può ottenere? E benvenuto a Grosso e forza Viola, buon 2 giugno, Fede, buonasera.
7: Ciao anche a Fede. Beh, Valentini è un caso un po' particolare, nel senso che è stato seguito per tanto al Boca, è stato portato a scadenza, è stato portato in Italia, non ha mai fondamentalmente vestito la maglia della Fiorentina se non per delle amichevoli. L'anno al Verona è stato un po' altalenante, ma tutto sommato positivo, nonostante la retrocessione. Il Verona non lo riscatterà, questo è quanto abbiamo capito, quindi 3 milioni e mezzo che la Fiorentina poteva ricevere dalla sua cessione non li prenderà. Bisogna vedere qui davvero cosa pensa di fare Grosso. Certo, in difesa la Fiorentina dovrà cambiare molto, non so quanto sia Valentini il giocatore che la Fiorentina vuole inserire nel contesto squadra la prossima stagione. Secondo me sicuramente un acquisto in difesa lo vorranno fare. Poi Valentini si possa giocare le proprie chance, caro Fede, credo che sia una possibilità assolutamente concreta, e vedremo se ce la farà a ritagliarsi un po' di spazio. Viola Forever da Perugia, prima ci scrive: ciao voi del quarto potere, vi rendete conto della mediocrità che regna a Firenze per quanto riguarda la Fiorentina, la società americana? Si partecipa e basta e non si compete mai, una tristezza assoluta. Poi si riferisce a quello che diceva prima Andrea Giannattasio del rientro dei prestiti e dice a Giannattasio: ma c'è Amatucci che può tornare, perché Amatucci che si sta giocando la promozione in Primera Liga, fondamentalmente, insomma nella Liga, scusate, non Primera Liga, nella Liga Spagnola con la Spalmas, è uno di quei giocatori che veramente tutte le volte fanno molto discutere, perché sta facendo bene anche in Spagna e potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nella rosa dei centrocampisti, soprattutto se la Fiorentina dovesse giocare a tre come sembra. Certo è, e non mi sembra ci sia attualmente grande propensione a dargli questo tipo di chance, nel caso in cui poi la Fiorentina dovesse decidere di lasciarlo partire, chiaramente dovrà trovare il modo di monetizzare la cessione di un giocatore che per tanti poteva essere o può essere ancora il futuro della Fiorentina, ma che per ora con la Fiorentina dei grandi non ha mai giocato. Vedremo se effettivamente alla fine proveranno a inserirlo magari alle spalle di Fagioli o in un'altra veste, perché effettivamente è un giocatore che comunque nei prestiti sicuramente ha fatto bene, è entrato spesso nel cuore dei tifosi delle squadre dove è andata a giocare. Luca dai Castelli Romani ci chiede: non valutare Moreno in ritiro può essere un grave errore, avendolo visto giocare si può adattare benissimo alla difesa medio-bassa di Fabio Grosso. Moreno, che è stato in prestito nella Liga, si è salvato nella prima esperienza appunto nel campionato spagnolo, disputando una buona stagione. Il diritto di riscatto sul suo cartellino è altissimo, perché si parla di 15 milioni, quindi non verrà riscattato sicuramente con il pagamento di questi soldi, e potrebbe effettivamente essere uno dei giocatori che la Fiorentina potrebbe valutare forse ancora di più di quanto non valuterebbe Beltran o altri giocatori come l'argentino. Vedremo anche Moreno, acquistato dal Belgrano 2 anni fa e che non, senza riuscire poi a imporsi per quanto riguarda la squadra viola, è andato in prestito come sappiamo, per poi essere valutato nell'estate che sta per iniziare. Prima di andare avanti con la prossima ora, la seconda ora insieme, ci sono delle dichiarazioni che ieri sera ha raccolto la nostra Luciana Magistrato al Memorial Gaucci, che si svolge a Perugia, dove in tanti ex calciatori e addetti ai lavori si sono presentati per ricordare appunto l'ex presidente del Perugia. C'era anche Goretti tra gli altri proprio a presenziare a questo memorial, e queste voci che abbiamo raccolto con Luciana Magistrato sono tra le altre quelle di Giunti, che ha parlato proprio da questo memorial e che noi adesso vi possiamo riproporre. Federico Giunti, che è una bandiera del Perugia ed ex tecnico tra le altre di Foligno e Maceratese. Poi andremo in pausa e ritorneremo aprendo la seconda ora di dirette, ovviamente qui su Radio Firenze Viola.
10: Con Giunti, bello ritrovarti, che ricordi hai di Luciano Gaucci?
11: Beh, credo che ormai siamo ripetitivi al massimo, perché l'abbiamo raccontate veramente tutte. Era un presidente, lo stavo dicendo adesso, si è presentato con la frase "vi porto in Serie A" quando arrivò nel 91, nel settembre del 91, quindi le persone che intanto mantengono quello che dicono già sono rare. E poi personalmente, con le squadre che ha fatto, mi ha permesso anche di, insomma, dalla Serie C di arrivare alla massima serie e di rimanerci poi 11 anni, quindi cosa dire? Quando mi chiama Riccardo questo periodo sa già la risposta, perché oltre che onorare la memoria del presidente, poi ci dà la possibilità di ritrovarci tra di noi, perché con tanti veramente ci vediamo in maniera rara, quindi è sempre un'occasione per ricordarci i vecchi tempi.
10: Senti, spaziando un po', che serie A è stata quella appena finita?
11: Ma una serie A non di altissimo livello, questo mi sento di dirlo.
10: Tante sorprese,
11: l'Inter ha vinto con la continuità, gli è bastata quella, un po' di continuità al momento giusto, gli avversari che gli stavano dietro non sono riusciti a tenere il passo, e quindi niente, il campionato è stato quello lì, e bisogna trovare il modo di ridare un po' slancio a questa Serie A, perché facciamo i paragoni a 30 anni fa, c'erano le famose sette sorelle, c'erano i giocatori straordinari, mi ricordo la Fiorentina se giocava il campionato, quindi Spero vivamente si possa tornare a quei tempi.
10: A proposito di Fiorentina, è arrivato Paratici, che insieme a Goretti devono risollevare le sorti di questa squadra, di questa società. Che cosa ti aspetti, soprattutto se ci sarà Grosso in panchina?
11: Intanto la scelta di un allenatore emergente che ha fatto bene questi anni, le volte che non gli è andata bene è sempre riuscita a riproporsi. La Fiorentina c'ha un vantaggio rispetto ad altre squadre, lasciamo stare questa stagione che può succedere, una stagione purtroppo storta, ma ha un come dire, ha un campo di gioco che lo stanno rimettendo a posto, ha un centro sportivo che secondo me gli farà la differenza. La parte sportiva, adesso ci stanno due riferimenti che tu hai citato che sapranno come rimettere questa squadra, diciamo, sulla retta via. Quindi Firenze per me il prossimo anno potrebbe essere l'outsider che potrebbe mettere in difficoltà tante grandi.
10: Senti, Fagioli, Candegea, chi confermeresti di questi giocatori?
11: Adesso guarda, non mi fai nomi perché non lo so. Fagioli è sempre stato un giocatore che ho seguito, perché è un giocatore tecnico, al di là delle quindi voglio dire, questi qua io lo considero un talento, quindi questi giocatori qua dobbiamo dargli per forza possibilità di esprimersi e di giocare in squadre di livello, perché solo così facendo potremmo ritirare su questa nazionale.
6: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutto. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800-1347-87. 800-1347-87.
13: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso, 800-1347-87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
14: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
15: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
17: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Firenze Viola.
7: 16 e 6 minuti, torniamo in diretta per quanto riguarda questo speciale 2 giugno di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini in vostra compagnia, Sara Mastrosimone ancora da parte tecnica, un'altra ora insieme, poi ci sarà Luca Calamai e termineremo le dirette con il consueto appuntamento con Calcio Più On Air, questa volta con una versione di un'ora ma con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo, ma noi proseguiamo a parlare di prima squadra, chiaramente quindi della Fiorentina che verrà, con discussioni che ormai vanno avanti da diversi giorni e per diversi giorni ancora faranno parte chiaramente delle nostre discussioni, soprattutto con Dario Baldi. Grande Dario,
20: buon pomeriggio. Mi chiedo se è grosso oppure non è grosso, insomma, nel senso è...
7: Beh, la caverna dal quale ci chiami, da quale rispondi, sicuramente è grossa, questo
20: no,
7: si può
20: guarda,
7: dire.
20: Io non sono una caverna, sono dentro uno studiolo di Radio 24 perché ecco. Oggi oltre a te e a Sara e ai nostri registi lavoro anche io per
7: certo.
20: Sara, quindi sono dentro, siamo l'unica radio che ha le comunicazioni più o meno come un bunker durante la prima guerra mondiale.
7: È vero, anche in questa redazione il telefono non prende da nessuna parte, questo è vero, quindi nelle redazioni di solito è così, qualsiasi redazione
20: ma solo i giornalisti, ma infatti quando ci dicono bisogna fare altro hanno ragione, cioè forse anche per questo, cioè bisognerebbe potenziare gli Starlink dentro le redazioni mentre abbiamo dei problemi di connessione, però io diciamo spero che i problemi di connessione non ce l'abbiano dentro in Viola Park, devo essere sincero, perché vorrei quagliare presto, cioè tipo domattina, no? Io ho da fare, c'è polemica alle 9, mi piacerebbe svegliarmi e nel mio risveglio leggi un bel comunicato scritto Fabio Grosso è l'allenatore della Fiorentina, oppure Paolo Vanoli è l'allenatore della Fiorentina, oppure nome X Pietro Lazzarini è l'allenatore della Fiorentina, perché sinceramente questa settimana di nulla mi sta un po', e siamo a martedì, facendo scendere le gonadi alle caviglie, quindi vorrei arrivare a qualcosa, perché almeno poi si comincia a parlare della formazione che vogliamo, di come lo vogliamo, di chi vogliamo, se no poi mi tocca fare una trasmissione come mi è successo lunedì parlando della movida in centro, perché quindi io
7: che comunque
20: è un grande tema, quello sicuramente.
7: Beh, sai, ti dico che già che domani mattina ti sveglierai esattamente come andrai a dormire stasera, quindi senza grandi novità per quanto riguarda la Fiorentina. Probabilmente è più facile che la grande trasmissione tu la potrai fare venerdì, perché il giorno che abbiamo capito essere inquadrato come il giorno X per risoluzione contrattuale con il Sassuolo per quanto riguarda Grosso e dunque contestualmente firma poi la Fiorentina è proprio quella di giovedì.
20: Perché almeno sabato sui giornali ci sta, cioè almeno sabato c'è qualcosa sul giornale,
7: dici,
20: almeno quando la gente va al mare sotto il sole può aprire dei giornali o può aprire Firenze Viola, secondo me è molto meglio dei giornali in sé, con tutto il rispetto per gli amici della carta stampata, e leggere le notizie. Però oltre a questo, ecco, io francamente oggi ho letto post, pezzi su vari siti e quant'altro, sui punti cardini da tenere, i punti non cardine, i punti cardinali. Io francamente non ci ho capito nulla, perché io non so, cioè, se te mi chiedi chi vorresti tenere, Fagioli, poi sono tutte riserve per me, perché io personalmente, caro Pietro, io un terreno in mente che è io, poi c'è ovviamente tutta una frangia degli avvocati di Dodò che ovviamente lo vorrebbero sempre. Io invece ti dico che il buon Daniele Frate, che ci ricordiamo cosa disse alla conferenza stampa, e Dodò lo faceva ridere, e forse aveva ragione, perché Dodò è molto più forte a ridere che, per esempio, che in fase difensiva. Questa è una grande capacità di Dodò, quella di ridere.
7: Ridere è la prima cosa che per definire Dodò è ride sempre. Sì, ride sempre.
20: Ma aveva ragione Frate, cioè, su questo gli dobbiamo dare ragione all'ottimo ex direttore sportivo. Oltre a questo, io per esempio Parigi lo terrei come riserva, Mandragora lo terrei come riserva, tanti altri, Comuzzo per esempio, io vedo la gente si scorpia capelli. L'altro giorno con Flavio ogni istante ha fatto un post, no, dove si diceva tenere o non tenere Comuzzo. Io Comuzzo l'avrei venduto quando a Firenze c'era le barricate, ti ricordi i barricate Veros che dicevano vendere Comuzzo a 35 milioni, voi non volete il pane della Fiorentina? Io forse non gli voglio bene alla Fiorentina, però io l'avrei venduto e con quei 35 milioni li avrei usati in altro. Oggi forse se ti danno 10 è abbastanza un miracolo, ecco, se lo vendi a più 10 vuol dire che Paratici è molto bravo. Io però ti ripeto, io il mio mantra durante queste trasmissioni che stiamo facendo è uno solo: se Paratici sceglie Grosso, io mi fido di Paratici, perché per me Paratici è il numero uno dei direttori che si poteva prendere, erano liberi, è la scelta importante fatta da parte della società, e a quel punto lì, se la società sceglie Fabio Paratici, io personalmente credo in lui. Per esempio Pilar Fogliati sta con Paratici, per me è la più brava attrice del mondo, se domani avviene Grosso per me è il miglior allenatore del mondo.
7: Senso di appartenenza sia con le Bucks che con gli allenatori.
20: Assolutamente, ad esempio Paratici sceglie di andare a mangiare la pizza in un ristorante, io domani vado a quel ristorante lì perché Paratici ci è andato lui, quindi vuol dire che si mangia bene.
7: Addici,
20: sì, io sono completamente addicted al suo pensiero.
7: No, poi
20: certo ti dico, io penso sia, poi correggimi se sbaglio, corrigetemi se sbaglio, come diceva un papa un tempo, penso che Paratici sia l'unico direttore sportivo negli ultimi 7 anni che ha scelto un allenatore e ci ha messo la firma sopra, perché gli altri, il tipo italiano ci ha litigato con la società e con lo stesso Frate e con lo stesso Ferrari, Palladino idem, Gattuso non ne parliamo, Pioli mi pare sia stato scelto
7: a furor di popolo,
20: ma non c'era la firma di qualcuno.
7: No, sono d'accordo.
20: Qui c'è una controfirma sotto, c'è un'assicurazione. Sbaglio io, se l'ho portato io sbaglio, perché non mi venite a dire se Grosso sbaglio o falla, la colpa è di Ferrari, perché qui Ferrari non ci ha messo mano.
7: No, diciamocelo. Ma per la prima volta dopo tanti anni.
20: Ecco, quindi io, siccome è una scelta che non ci fa andare all'aeroporto, non ci fa gioire, ci fa avere le critiche, quello che vi pare, non è una scommessa, perché c'è 50 anni, a 50-53 anni non sei una scommessa, hai fatto delle esperienze fuori fallimentari, ma se lui decide che quella è la scelta, io mi posso fidare. Poi tu mi dici, avresti voluto vedere Galloppa promosso? Perché no? A me Galloppa parola piace tantissimo. Ho letto una dialettica di Galloppa bellissima, una dialettica incredibile di Aquilani. Vi ricordo che quando il Pace all'anima sua barone propose Aquilani, c'era la sommossa perché Aquilani sarebbe diventato l'allenatore, e quindi vergognome si fa promotore. Ora si vuole Aquilani perché ha fatto 2 anni in Serie B, quindi francamente in questo isterismo io ti dico, c'è la firma di Paratici, io sono contento così. Poi si vedrà, tanto ragazzi, il peggio di quest'anno c'è solo la retrocessione, cioè non è che c'è di meglio. Io un'altra stagione a guardare il decimo posto non vorrei farla. Posto questo, smuoviamoci da questo impasse. Questo è il mio appello, perché mi sto veramente un po' rompendo le scatole.
7: Ecco, ma siccome tu sei solitamente di un pensiero contrario a quello del mainstream giornalistico fiorentino, il fatto che Vanoli sia stato messo in ghiacciaia come quel pezzo di carne che t'avanza prima di grigliare e che rimane lì poi per 7 anni in attesa di essere scongelato, è un qualcosa che ti smuove, ti dà fastidio? La Fiorentina si poteva comportare in maniera differente, oppure sti gran cazzi?
20: La Fiorentina doveva comportarsi in maniera differente, perché Vanoli è stato un po' il cucciolo di Bambi messo nel mezzo alla tundra con i lupi, con gli assassini, con le anime oscure. Poteva tranquillamente andare in Serie B, e invece Vanoli ha salvato una squadra facendo il suo, sbagliando, ma ricostruendo dalla melma dove eravamo, perché noi eravamo nella melma più totale, con uno spogliatoio rotto, giocando senza attaccanti. Quindi al massimo gli dovevano dire: regà, Paoletto, ti vogliamo o non ti vogliamo? Metterlo in ghiacciaia così, secondo me, è un po' poco, non ti dico professionale, ma un po' poco, diciamo, di il termine giusto non saprei quale utilizzare. Forse, cioè, lo hanno trattato come non so se c'è presente quella del sabato sera. Io ho sempre avuto, io ma tanti altri che sono anche all'ascolto, la tizia del sabato sera, quella quando vai in discoteca, no, ci provi con tutte, nessuna ti guarda, e poi tu torni da lei perché tanto sai che comunque lei alla fine si concede con te perché c'ha un'indole nei tuoi confronti. Quindi si sono comportati un po' come quella del sabato sera, quindi ci si guarda intorno, si guarda tutti gli altri, se poi

0: non lo so, però capisci bene che diciamo è un allenatore che...
1: Ma nemmeno da Leneo promossi, non può andare al Palermo, non può andare sia al Palermo, al Monza, perché Bianchi è confermato, non può andare al Venezia perché
0: c'è
1: Venezia
0: già stato
1: confermato, cioè, quindi dove vai? Cioè, in questo momento ti metti in gioco per fare cosa? Per fare la corsa su un allenatore di una panchina della Serie B, tipo quella del Palermo, perché casomai manda via Inzaghi? Boh, non lo so, ti guardi intorno e cosa vai a provare? Vai a provare un'esperienza all'estero con il rischio di fallire un'altra volta? Cioè, cosa fai? Stai appeso in attesa? Quindi ci sta che anche lui si sia detto, tanto se intorno a me non c'è nulla, c'è poco in mano, e per il momento guardo, se poi invece dovesse essere rimango, però ti ripeto, io dal suo punto di vista lo capisco di essere un po' sottomesso al volere della Fiorentina, anche perché la Fiorentina è pur sempre la Fiorentina, e rispetto a quello che c'è intorno c'è tanto di peggio a livello societario, a livello di giocatori, a livello di uomini, a livello di tutto quello che si vuole. Oltre a questo però bisogna anche dirci un'altra cosa tra di noi, ovvero quella che se Vanoni non dovesse essere confermato, come pensi che vada a finire così, voglio vedere cosa fa. Cioè, anche perché questa è una grande domanda.
0: Vabbè, la prima panchina di Travalla è la sua, dai, io penso.
1: Ma, sì. Non lo so.
0: A parte ci sono anche altri allenatori che rimangono a piedi, Palladino, italiano, vediamo, perché forse va in Turchia, anche se ci credo poco. Però sì, sicuramente dal canto suo, certo, aspettare la richiamata della Fiorentina poteva essere una carta da giocarsi nel nulla cosmico delle panchine italiane. Però un allenatore che con orgoglio, dopo la vittoria con l'Udinese contro la Juventus, dice io non voglio che questa vittoria sia quella della mia riconferma, cioè rimanere in ballo così tanti giorni con tutti i dirigenti d'Italia, tutta l'Italia che sa che la Fiorentina ha scelto grosso, boh, non lo so, mi sarei aspettato altro da un uomo di carattere come Vanoli, ecco, questo
1: però,
0: lo intendevo.
1: Una cosa gliel'ha detta nell'ultima conferenza stampa dopo l'Atalanta, ha detto se io rimango voglio per forza una squadra all'altezza.
0: Sì, è rimasto questo, però senza questo, squadra.
1: Però questo è un incipit che ci deve far riflettere, perché appunto ti ha dimostrato che quella Fiorentina che aveva quest'anno non era una squadra all'altezza, almeno come gruppo, almeno come forse nei singoli, ma non come gruppo. Io poi ti ripeto, ho una teoria in mente su chi trattenere e chi no, ma la voglio vedere alla mano con l'allenatore, perché con Grosso voglio vedere chi può veramente arrivare, chi non può arrivare. Cioè, i nomi che si leggono sui giornali, Obert, Volpato, sì, di sicuro un buon Peretola, ma nemmeno ai Galilei a Pisa, hai capito? Nemmeno all'Inaldi,
0: nemmeno alla stazione, che ci arriva a piedi, dice, cioè.
1: No, ma stai, tu mi chiami e dici oh guarda, sta arrivando all'Inaldi, è Volpato, arriva dai mondiali, vai a fare due foto. Dio, guarda Pietro, non ci voglio, perché Volpato
0: ho altro da fare,
1: non saprei neanche come è fatto.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo, è chiaro che noi bisogna però forse anche, siccome nel nostro mestiere per certi versi ha fatto molta fatica negli ultimi anni a Firenze, e questo io solo sottolineo sempre con 100 righe rosse e blu, così che si usa tutti e due colori, grave e meno grave, bisogna essere bravi anche noi a far capire a chi ci ascolta che il mercato di quest'estate, pur noi dovendo essere, come si può dire, i guardiani della fede viola e quindi guardiani anche della costruzione della squadra del prossimo futuro, io non mi aspetto cose da aeroporto,
1: no, ma nemmeno io me l'aspetto,
0: nemmeno una.
1: Ma il punto non è cose d'aeroporto, il punto è avere giocatori che possano comunque sia un minimo, non ti devo da parlare d'aeroporto, ma da scaldarti un momento l'anima, da avere un'idea di avere giocatori buoni, cioè diciamo non ritrovarsi a fare le visite mediche a Malqui, per capirsi, cioè, nel senso a Luan,
0: certo.
1: Cioè una roba che poi, cioè, non ti dico palestra che va all'Inter a 40 milioni, ma almeno cioè paradossalmente so che non vi scalda, ma a me Kostic della Juve, che tanto va svincolato, a me Kostic c'è un giocatore per la Fiorentina mi piacerebbe, per quello che ci sa da fare noi il prossimo anno. Tu mi dici El Shaarawy, io El Shaarawy non lo prendo neanche se me lo regalano, per tanti motivi, è forte come giocatore, ma è una testa matta, è un Gudmundsson bis, è uno che a Roma ha avuto mille problemi e che sta fuori perché fuori dal campo è come me gli garbi vizio dopo la partita di divertirsi. Quindi io personalmente ti dico, se devo scegliere preferisco giocatori funzionali che casomai non mi fanno andare all'aeroporto, ma che quando possono in campo c'ho una formazione con i controcoglioni, cosa che quest'anno non ho mai avuto.

0: perché quest'anno ho giocato senza attaccanti, perché per te per 10 partite ho giocato senza attaccanti e non mi voglio più trovare così, con dei centrocampisti mediocri ma che hanno fatto il suo, perché tranne Fagioli adesso sono centrocampisti mediocri, non sta crescendo, tutto quello che volete, però siamo sempre a quel livello primordiale ancora, e con una difesa che all'estate ora vedremo Pulisic, scusate, giocare.
1: Salute.
0: Se lo so, è poca, mi sono andato a allenare oggi, fa un freddo qui a Milano, si gela, si congela. Con Pongracic che vedremo, Pongracic, ma si sta parlando di nomi che non certo si scaldano il cuore. De Gea è un nome che ha scaldato il cuore, ma se per ammazzare in Monte Gaggi si può cambiare portiere, io lo cambierei. Capisco che l'esame sta nei confronti di tanti dei nostri colleghi, ma per me si può nessuno è indispensabile tranne Fagioli in questo momento.
1: Ma no, che questo io sono da, per esempio, io sono un De Gheiano della prima ora. Però sono d'accordo con quello che dici te, cioè nel senso che ci vuole anche un attimo di equilibrio. Se la Fiorentina decide che questa situazione è una di quelle che gli può portare del giovamento a livello di monte ingaggi, che comunque va tagliato dopo un'annata di questo tipo, cioè il portiere, la Fiorentina può anche fare una scelta di rottura e andare a riportare Martinelli a casa e dire vai Martinelli, sei te il portiere, cioè a quel punto decidere di fare diventare lui il titolare, anche perché, perdonami e ti faccio aggiungere, chiusare su questo, ma se alla fine della fiera la Fiorentina decide di lasciar partire De Gea, che come abbiamo detto è lecito per diversi motivi, però per quanto mi riguarda non si transige dall'idea a quel punto di dare la porta a Martinelli, perché se devo andare a prendere Mandas, come ho letto, Provedel, perdonami, ma a questo punto vado a prendere il mio ragazzo che ha dimostrato alla Sampdoria di poter reggere una titolarità di una squadra che comunque ha una tifoseria importante, e lo metto in porta.
0: Ti dico di più e ti aggiungo a chiosa che dopo la semifinale di ritorno tra Lazio e Atalanta, i nostri colleghi, quelli del circolino, delle salettine e delle bistecchine, erano tutti a elogiare il lavoro fatto da Sarri con Motta. Motta non viene preso da Sarri, Motta viene comprato da Fabiani, che è contro Sarri, che è l'uomo di Lotito, viene comprato dalla Reggiana, una squadra che quest'anno è retrocessa, è uno che ha fatto le somanine in squadre di livello, viene preso e viene fatto giocare per l'infortunio degli altri, quindi lavoro da parte di Maurizio, che è amico insieme a Stefano e insieme a Luciano, non c'è stato. Però se Motta viene esaltato così, perché non lo può essere Martinelli? Anzi, Martinelli ha fatto, lo dicevi te, anche a Reggio sono caldi, ma Martinelli ha fatto la Sampdoria che quando l'ha presa Lombardo era in zona retrocessione e l'ha fatta salvare con due giornate d'anticipo. Quindi io, con tutto il rispetto, io se devo fare una scelta, io la posso fare anche su Martinelli, ragazzi, cioè sono inutile stare qui e Leonardelli e Martinelli e i giovani forti e quant'altro, non si vedrà mai, quindi tanto vale. Però bisogna avere la consapevolezza che ci possono essere degli errori, ci possono essere delle cappellate, e le cappellate l'ha fatta anche De Gea quest'anno, tanto ci ha salvato, però ci ha fatto anche delle cappellate, e se deve abbassare il monte ingaggio a me va bene anche Martinelli.
1: Beh, anche perché comunque si ripete, è un portiere che da anni si definisce grande portiere, mitico portiere, viva il portiere, sì, e poi dopo gli si fa fare la panchina. Vabbè, questi sono i problemi che spesso accadono all'interno della Fiorentina. Prima di salutarti, caro Dario, io volevo sapere se avevi cambiato idea su Ken.
0: No, per me Ken può andare tranquillamente a fare i dischi, può andare altrove, anche perché io penso che uno che come Grosso, che ha battuto l'ultimo rigore in una finale mondiale, che ha segnato in semifinale ai mondiali, se c'è un signorino, anche guardando gli spogliatoi che ha frequentato Grosso, se c'è un signorino che si permette di dirgli qualcosa o di non venire a certe partite, può anche non essere coperto dalla comunicazione della Fiorentina che c'ha problemi, fa i doppi carichi. Io mi ricordo stava ancora aumentando il camp, sta ancora aumentando il carico praticamente tra un po' va a fare il Tour de France con Pogacar, lo trova sull'altro,
1: diventa un tir a forza di aumentare i carichi.
0: No, va a fare il Tour de France, fai il gregario di Pogacar nella UAE. Detto questo, a parte le battute, io penso che appena alza la cresta Grosso lo rimette a posto, siccome vorrei evitare di ritrovarmi lì. Per me si può cambiare, tanto ragazzi l'abbiamo visto, l'importante è avere uno che il pallone lo metta dentro la porta, può anche non essere rapper, può anche, è uno spreco, sì, è uno spreco, perché si spreca un grande campione che si deve ricostruire. Mi dispiace, perché mi dispiace, però per me Ken va via.
1: Bene, bene, è un'idea che porti avanti con coerenza e quindi è giusto ogni tanto ribadirla, visto che comunque di lui si chiacchiera e non poco. Allora, caro Dario, ti lascio al completamento del tuo giorno lavorativo anche in questo 2 di giugno e poi ci risentiamo domani mattina come sempre per C'è Polemica, e non mancherà il tempo per presentare questa tua fatica letteraria.
0: Guarda, ho fatto oggi un video su TikTok, è ottimo anche se ti serve per la legna, per bruciarlo e anche per metterlo sotto il tavolo.
1: Guarda, io prima di bruciare un libro ci faccio qualsiasi altra cosa, te lo dico prima.
0: Ti può servire a tu per coprirsi la testa.
1: Va bene.
0: Comunque, se qualcuno all'ascolto, poi si farà la presentazione durante un Chi si compra. Vincere non è l'unica cosa che conta. L'app di FG Edizioni lo trovate su Amazon, lo trovate su tutti i vari siti di libri, da domani lo trovate anche nelle librerie a Firenze perché arrivano. Oltre a questo, poi ci si presenterà per Bernardo, certo. Dovrebbe arrivarti a 3
1: Sì, ancora non è arrivato, diciamoci la verità.
0: L'hanno spedito lunedì, deve arrivare dalla fine, c'è tutto il tempo, oggi era festa.
1: La Sara ha già messo la copertina in video, che così almeno...
0: La copertina è la parte più bella del libro, infatti non l'ho fatta io.
1: Ecco, bene, l'hai detto te, hai detto tutto. Quando lo leggerò ti dirò se hai ragione oppure no. Comunque, nel frattempo, vincere è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon e non solo. E noi poi lo presenteremo nel dettaglio nei prossimi giorni, quando ci arriverà la copia fisica di questa fatica letteraria del nostro grande Dario. Dario, t'abbraccio.
0: Grazie mille, ciao.
1: Ciao. Allora, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro file sempre realizzato nel corso del Memorial Gaucci da parte di Luciana Magistrato, in questo caso Mirko Pieri, che è stato un difensore, insomma, a lungo passato tra Sampdoria, Perugia e Livorno, e ha parlato anche lui anche di Fiorentina.
2: Allora, con Mirko Pieri qui al Memorial Gaucci, che cosa ha rappresentato innanzitutto il Perugia e Gaucci per te?
3: Allora, essendo stata, perché venendo da dilettanti, la prima squadra dove mi sono approdato a livello professionistico in Serie A, sia il Perugia che Gaucci, io quando, ti racconto un aneddoto, quando sono arrivato non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, invece sia la città che il presidente mi hanno fatto subito sentire a casa, facendomi sentire una persona importante. Questo vuol dire tanto sia come persona, come ambiente, e sono contento di essere stato invitato perché per me è un onore.
2: Senti, spaziando, che campionato di Serie A hai visto quest'anno? Tu sei un ex Udinese, insomma, Rugnai ci ha fatto molto bene, no?
3: Allora, essendo juventino, sono sincero, l'ho visto abbastanza male.
2: Poi ti chiedo anche della Juve.
3: Però, niente, campionato non possiamo fare nemmeno tanti paragoni, perché il calcio nel tempo sono passati tanti anni, è cambiato tantissimo. E dispiace, ci sono sicuramente italiani meno giocatori forti di una volta, questo è un dispiacere, quello sì.
2: Senti, come hai visto, tu sei toscano, come hai visto la Fiorentina? Te l'aspettavi dovesse lottare fino in fondo per la salvezza?
3: No, assolutamente no, da come era partita, dalle aspettative che c'erano a livello societario, come allenatore, non credevamo, ma non io, ma tutti pensavamo che non facesse questo tipo di campionato. È andata bene, che poi alla fine è riuscita a salvarsi, e questo cioè, è fortuna, un po' bravura, ma comunque il suo campionato è stato molto sotto le aspettative.
2: Senti, dovrebbe diventare grosso l'allenatore della Fiorentina, nonostante il buon campionato che ha fatto poi Vanoli, la bella rimonta che ha fatto Vanoli. Ecco, secondo te è un buon profilo da cui ripartire insieme a Paratici?
3: Secondo me sì, se dovesse, non so se è ufficiale, ma se dovesse andare lui, comunque vuol dire che hanno investito su un allenatore emergente bravo, che ha già dimostrato anche quest'anno di saper cosa vuole dalla squadra e campo. Io, se andasse lì, io sono contento.
2: Senti, e Ken, una delusione, tu che faresti se fossi l'allenatore e dovessi dare un consiglio alla società di tenerlo e provare a farlo riscattare dopo quest'anno deludente, oppure lasciarlo andare?
3: Chi non ha capito?
2: Moise Ken.
3: Non lo so sinceramente, quest'anno ovviamente è andato con l'andamento un po' della squadra, confronto l'anno prima che ha fatto un campionato devastante, quest'anno naturalmente non è stato aiutato anche dalla squadra naturalmente a fare bene. Comunque io naturalmente, ora l'allenatore che arriva è un giocatore secondo me da Fiorentina da tenere.
2: Senti, la Juventus è stata una delusione?
3: Per me sì, perché una squadra come la Juve non è andata in Champions League, per noi tifosi è una delusione, visto i soldi spesi, visto l'allenatore, gli allenatori che si sono passati, di conseguenza purtroppo è una delusione. Speriamo che le cose l'anno prossimo vadano meglio.
2: L'ultima su Allegri, che andrà al Napoli, e ecco, lo vedi bene? Ha fatto bene, o secondo te il Napoli doveva ripartire da un italiano che magari è più brillante?
3: Allegri sicuramente ha sbagliato la parte finale del campionato quest'anno, perché poi è partito bene col suo modo di giocare, che ormai come mister si conosce bene. È un allenatore efficace, quello sì. Io secondo me con le proposte giuste, se gli fanno fare la squadra a lui, se gli prendo qualche giocatore che vuole, secondo me può fare bene anche a Napoli.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come scendere. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo! Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
9: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta all'ultima parte di queste prime due ore insieme nel giorno della Festa della Repubblica con Pietro Lazzarini, poi a breve inizieranno anche le due ore con Luca Calamai a partire dalle 17. Vi invito come sempre anche a seguire il sito firenzeviola.it con tutte le notizie aggiornatissime, le interviste che realizziamo qui su Radio Firenze Viola e non solo, gli editoriali, gli opinionisti eccetera eccetera, e poi come diciamo da inizio trasmissione anche di seguire, se volete, se potete, se siete al mare quindi magari non potete seguire la diretta video, più facile raggiungere YouTube e quindi anche il nostro canale sempre aggiornato anche con i live, in questo caso con live che sta andando in questo momento la nostra trasmissione. Tra poco leggerò anche messaggi dei tanti ascoltatori di YouTube, cioè video spettatori di YouTube che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo in queste ore di diretta. Però noi siamo in compagnia di un altro grande amico di Radio Firenze Viola, un direttore molto importante che ritroviamo spesso per parlare di calciomercato, come Giuseppe Cannella. Buongiorno direttore.
15: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
1: Grazie. Grazie mille di aver accolto il nostro invito anche il giorno del Festa della Repubblica, ovviamente buona Festa della Repubblica anche a lei. Io vorrei intanto ripartire subito da questa rincorsa tra Fiorentina e Grosso che va avanti ormai da diverse settimane. Siamo ormai ai dettagli, nel senso che poi entro giovedì Grosso dovrebbe lasciare il Sassuolo e poi contestualmente poter firmare con la Fiorentina. Nel frattempo, diciamo, qui a Firenze in ghiacciaia è rimasto Vanoli, che però sa, conosce il suo destino più per merito di fatto dei giornalisti e dei dirigenti che non dei propri dirigenti, perché nessuno ancora evidentemente gli ha fatto sapere che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Ecco, di tutta questa vicenda, comprensiva anche del per ora mancato addio dello stesso Vanoli, cosa ne pensa?
15: Ma guarda, è chiaro che Vanoli ha fatto un bel lavoro a Firenze, per come si era messa la stagione, per come era partita e come si trascinava. La storia è piena di grandi club che incappano in annate del genere, nonostante Pioli. Vanoli magari sperava di rimanere, ha fatto un buon lavoro, non era facile, però poi è arrivato Paratici e conosciamo la storia di Fabio, conosciamo il suo percorso juventino e credo che abbia valutato per bene quello che può essere il futuro di questo club e soprattutto come condurre poi la Fiorentina in acque più stabile e più sicure dell'annata precedente. Credo che la scelta di Grosso derivi da questo, un giusto connubio tra amicizia, conoscenza, soprattutto i valori calcistici, ma soprattutto la crescita in questi due anni che Grosso ha ottenuto a Sassuolo, perché dopo la retrocessione sembrava sparire e non ripetersi per gli anni bellissimi che ha fatto in questi tornei.
1: Ecco, ma di grosso lei che pensa? Cioè, come vede questo allenatore, che è un allenatore non più giovanissimo, perché comunque ha quasi 50 anni, ha fatto un percorso dove ha alternato alcuni successi come quello di Frosinone, quello appunto di Sassuolo, anche con dei brutti capitomboli, se vogliamo, con degli esoneri, addirittura con le sassate al pullman di Lione. È un allenatore che ancora deve dimostrare tanto, però come diceva lei, probabilmente il connubio con il direttore sportivo è la base di partenza di questo futuro in viola.
15: Questo è il calcio, ragazzi. Voi intervistate ogni tanto noi addetti ai lavori che abbiamo vissuto gli spogliatori, i rapporti. Il calcio è questo. Il calcio è il rapporto, il calcio è essere uniti, capire l'uno dall'altro che vuole, affidargli un'azienda. Uno come Paratici non è l'ultimo arrivato. Al di là dei discorsi, uno deve fare le proprie esperienze, grosso l'ha fatto. Io tra l'altro come calciatore lo conosco da quando giocava a Chieri, ho fatto di tutto per portarlo alla mia Salernitana, non ci sono mai riuscito. È un ragazzo che tutti noi abbiamo negli occhi, perché a me della mia generazione è l'ultima volta che mi ha fatto gioire con la nazionale, mi ha fatto piacere.
1: Eh sì.
15: Al di là di questo, credo che anche il lato negativo, l'incidente a Lione dove era stato anche male Gattuso, è un altro calcio. Però ribadisco un concetto fondamentale quando intervistate noi addetti ai lavori: il rapporto umano che si crea tra i dirigenti e un allenatore è fondamentale. Quella sicurezza che un dirigente ti trasmette tu la riporti al tuo gruppo. L'intelligenza di un calciatore che ha iniziato dalla C, ha finito ad allenare e fare le sue esperienze, può solo che darti delle positività, null'altro. È il rapporto quello che conta nella gestione.
1: Ecco, poi ovviamente ci sarà un mercato. Io prima, parlando con altri addetti ai lavori, l'ho definito per la Fiorentina uno dei mercati più difficili della sua recente storia, cioè negli ultimi 20 anni. Forse sarà il mercato più complicato, non solo perché ci servirà una ripartenza come è già successo in altre stagioni, ma la Fiorentina viene anche da un probabile ritorno di tantissimi giocatori andati in prestito, sparsi per l'Italia e all'estero, che non hanno avuto successo in questi prestiti e per cui la Fiorentina ha speso tanti soldi negli anni passati. Il fatto che Paratici debba contestualmente fare un po' di pulito nella rosa attuale, fare pulito dei prestiti e costruire la squadra per grosso, lo rende davvero uno dei mercati più complicati degli ultimi, che ne so, 20 anni per la Fiorentina?
15: Per Fabian è come andare in bicicletta. Io lo conosco, con lui ho portato giocatori all'estero. Quando eravamo alla Juve, lui alla Juve, io facevo intermediazione, ho portato via Sazza, che era difficilissimo, e l'ho apprezzato tantissimo in quella operazione, tantissimo, tanta energia, tanti rapporti, tanti contatti, il lavoro quotidiano. Era difficilissimo spostare Sazza, poi avete visto com'è andata. Fabio è forte, Fabio è forte, fidatevi, riuscirà, ne sono sicuro, col suo saper fare mettere a posto tutto, meglio non, nulla togliendo a chi c'è stato prima. L'esperienza di questo ragazzo, di quest'uomo, ormai è come andare in bicicletta per fare mercato per lui, fidatevi.
1: E questo ci rincuora molto, francamente, perché tutti siamo un po' intimoriti da quello che è successo nell'ultimo periodo in chiave viola. Ma lei quanto pensa che l'arrivo di Paratici a inizio febbraio, e quindi nel momento in cui poi la Fiorentina ha iniziato a avere anche dei risultati che poi l'hanno portata alla salvezza, abbia inciso anche nel lavoro di campo? Perché chiaramente i dirigenti in campo non ci vanno, però è stato evidente che dal momento in cui Paratici ha lasciato Londra per arrivare a Firenze, anche i risultati della Fiorentina hanno iniziato a cambiare e migliorare. C'è la sua mano lunga, secondo lei, per quanto riguarda i risultati della passata stagione?
15: Sicuramente sì, l'ho detto, a 360 gradi. Non è che uno deve stare a bordo campo a guardare gli allenamenti. Il direttore si fa la sera a cena, la mattina a colazione, durante il giorno, i contatti, le telefonate, l'inquadrare, i collaboratori, parlare con l'allenatore distante dalla sede. Questo, vedete che è accaduto al Tottenham da quando è andato via lui. Cioè, io non è che sono il fratello di Paratici, parlo per esperienza, è un'età giusta, certo, per valutare i miei colleghi. Se vi dico che è un lavoratore a 360 gradi, vi dovete fidare. Poi lo chiedete a me, che l'ho constatato di persona. Lui mi diceva: tu se vai in giro in Francia porti a casa 10 giocatori da Serie A, cioè lui conosceva il mercato, io ho seguito i suoi consigli e quanti mi ha portati. Lui è nato già, diciamo, pur facendo gavetta, esperto, riconosceva il prodotto, riesce a capire sempre chi ha di fronte. Io credo che sia uno dei migliori dirigenti d'Italia, poi tutti incappiamo in qualche errore, no? A lui non è che ha sbagliato qualche campionato, è capitato una cosa extra calcio e ne ha pagato le conseguenze.
1: Eh sì, sicuramente è uno dei migliori in circolazione.
15: Questo... Ma parliamo di campo, non ne ha rivali.
1: Non
15: riesce,
1: c'è
15: a capire, riesce a capire chi gli indica il giocatore giusto, sa fare l'affare, sa gestire, conosce le lingue, tanta roba, ragazzi.
1: Speriamo che questo possa portare grande giovamento alla Fiorentina. Direttore Beppe Cannella, prima di salutarla le vorrei chiedere, le vorrei fare due domande rapide su due singoli. Il primo è Ken, perché chiaramente si apre un'estate di nuovo di chiacchiere intorno a Ken, di problematiche dopo una stagione che, dopo la prima alla Fiorentina che era andata benissimo, non è andata altrettanto bene. È un giocatore principale per quanto riguarda il mercato in uscita, anche per valori economici. Come bisogna gestire Ken? Lei come si muoverebbe? Perché fondamentalmente è un ragazzo che ha una clausola altissima che non verrà utilizzata da nessuno, perché 62 milioni oggettivamente sono tanti per il Ken visto l'anno scorso, però è anche un valore clamoroso per la Fiorentina, cioè per cederlo servono tanti milioni. E d'altro canto, però, se poi lo cedi serve anche un attaccante da prendere, perché Piccoli non ha confermato i milioni investiti. È molto complicato gestire il caso Ken.
15: Non lo so, la squadra si troverà. Io credo che questi soldi della clausola in Italia poche squadre possono mettere a disposizione l'investimento. Sarà bravo il suo procuratore Lendurace a trovargli qualche situazione. Lui l'anno scorso ha avuto degli infortuni, li ha gestiti bene, manca un po' anche la nazionale, non andando ai mondiali questi giocatori perdono di valore, quindi è anche un po' colpa della nostra politica interna. Credo molto che il suo Endurance troverà qualche situazione all'estero, perché è un attaccante che comunque a rete ci fa facilmente, se sta bene fisicamente, in un'età particolare, matura, ha fatto due campionati, ha fatto tanti gol, poi ha vissuto anche quest'anno lui le difficoltà della Fiorentina in generale, ma con dei buoni rappresentanti la Fiorentina sicuramente a venderlo non farà fatica, speriamo a buon prezzo. Credo molto in Piccoli, l'avevo consigliato anche al Napoli, magari anche lui ha pagato l'annata poco prolifica di tutta la squadra, però bisogna lavorare su questo giovane perché ha grande prospettiva, fisicità, bisogna raccordarlo un po' meglio nel utilizzarlo nella fase offensiva, ma sono sicuro che si troverà a vendere bene Ken e arriverà anche qualche altra pedina importante.
1: Direttore, concludo questa bella chiacchierata con Dodò, perché è un altro calciatore potenzialmente in uscita col contratto in scadenza del 2027, piace tanto alla Roma di Gasperini, che lo vorrebbe di fatto mettere in competizione con Wesley per quanto riguarda la rosa giallorossa. A Firenze se ne discute molto anche perché a qualcuno non è piaciuto il suo atteggiamento nel corso di questa stagione così, così complessa, però d'altro canto è anche uno dei migliori giocatori in rosa. Anche per lui che valutazioni potremmo fare, proprio considerando che il contratto è in scadenza del 2027 e al momento non pare esserci grande margine per il rinnovo?
15: Beh, sai, quando li hai a scadenza, come dici tu, non c'è margine o volontà di rimanere, devi cercare di portare a casa quanto più possibile. Ripeto, oggi i procuratori hanno importanza notevole sui propri assistiti, magari sono avanti con la Roma perché, come raccontavi tu, l'alternativa addirittura possono giocare insieme con Wesley, con il modulo di Gasperini. Credo che anche lì bisogna fare di necessità virtù. Poi dopo, se ha avuto problemi, il pubblico fiorentino lo conosciamo tutti, no? È un po', diciamo, critico quando le cose non vanno bene, più esatto. Quindi qualche giocatore magari ha sofferto un po' di più queste lamentele, capita quello che è capitato, però sono tutte situazioni risolvibili.
1: Direttore Peppe Cannella, io la ringrazio veramente tanto come sempre per questa bella chiacchierata, le auguro ancora buona festa della Repubblica e a presto su Radio Firenze.
15: Grazie a voi, grazie, vi aspetto, a presto.
1: Grazie direttore. Benissimo, abbiamo parlato anche col direttore Peppe Cannella, insomma a 360 gradi, dandoci un altro spunto per quanto riguarda Paratici, che ha conosciuto, come diceva, sia da dirigente che da intermediario di mercato, facendo anche delle operazioni insieme a lui, quindi insomma sicuramente una persona che conosce bene il direttore sportivo della Fiorentina. Ora abbiamo qualche minuto da poterci prendere per rispondere alle vostre domande, alle vostre valutazioni fatte nel corso della diretta, sia tramite il nostro numero 348-75-1393 che su YouTube, proprio leggendo anche qualche messaggio che arriva da YouTube. Alessandro dice che De Gea va tenuto, Mandragora va tenuto, Parisi va tenuto, il resto via tutti, quindi per lui un pulito molto profondo per quanto riguarda la rosa della Fiorentina del prossimo anno. E poi c'è Elena che ci scrive: io terrei Mandragora, Andur, Parisi, Braschi, Quadio, Balbo, De Gea e anche Leonardelli e Lezzerini, oltre che a Puzzoli. Tanta primavera nelle idee della nostra amica Elena su YouTube, che ci sta seguendo appunto nella nostra diretta social. E poi chiaramente ci sono anche i vostri messaggi in casella di posta. Inizio con i tanti messaggi di Luciano da Empoli, che salutiamo. Tanto ragazzi, qui con questa proprietà l'unica attività che gli interessa è l'allevamento di giocatori nel pollaio di lusso del Viola Park, fatto solo a quello scopo, per poter vedere di nuovo giorni di gloria. Non c'è da sperare solo che in un cambio di proprietà. PS, nemmeno un personaggio di calcio come Paratici sembra poter risollevare questa mediocrità. E poi aggiunge: siamo pratici, Vanoli ha fatto 38 punti su 84, non so nemmeno la metà dei punti disponibili, non mi sembrano tanti, certo i giocatori non lo hanno aiutato, ma anche lui con le sue scelte ci ha messo del suo per non fare meglio. Infine su Ken: non è che Ken ha vissuto le difficoltà della Fiorentina, è stato lui una delle difficoltà. Poi un lungo messaggio di un ascoltatore che non si è firmato, dopo cercherò di leggerlo, prima di leggerlo a tutti voi. Chiesa: che io stimo come giocatore, sei in uscita del Liverpool, Baldi lo riprenderebbe, la Fiorentina, Baldi ora non c'è più. Roberto: io ti dico, per quanto mi riguarda, per la qualità del calciatore bisognerebbe farci un pensiero profondo se ci fosse questa possibilità. D'altro canto io non lo sopporto dai tempi, insomma, in cui ha fatto di tutto per lasciare la Fiorentina. Lasciamo perdere per andare dove, che è ancora peggio, ma proprio per lasciare una Fiorentina che non era nemmeno, navigava nemmeno in grandi acque, quindi non è che mi rimanga così tanto simpatico. Detto questo, quello che si sta vedendo a Firenze negli ultimi anni, insomma, tra Chiesa e tanti altri, beh, c'è una bella differenza. Viola: forever da Perugia, Vanoli in ghiacciaia per problemi con lo staff di Grosso, hai sentito quei anni nel posto di Monza Catanzaro, sarebbe un top per la Viola. Sì, l'ho sentito, ma la questione di Grosso non è oggetto di dibattito, nel senso che la Fiorentina sappiamo aver già fatto tutto praticamente per ottenere il via libera, insomma, di Grosso, che quindi sarà il prossimo tecnico della Fiorentina, che sta discutendo la risoluzione col Sassuolo, che arriverà comunque nelle prossime ore, se abbiamo detto entro giovedì, e poi entro il weekend dovrebbe arrivare la firma di Grosso con la Fiorentina. Detto ciò, andiamo avanti con i messaggi audio a botta e risposta, quindi uno alla volta. Grazie Sara.
16: Vi saluto e vi ascolto come sempre. Avete detto di ascoltare, io sono sempre qui, non ho tante domande da chiedere perché ormai è stata una stagione brutta, poi ora ci parleranno di Grosso. E sono qui che vi ascolto e vi auguro buona serata a tutti, buon lavoro a tutti. Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio, questo è un messaggio di sostegno che ci fa fare i cuoricini per appunto il sostegno che arriva anche in una giornata come questa, una giornata che per tanti di voi è di festa e noi siamo qui a tenervi compagnia anche nel giorno di festa. Maurizio ci scrive: Moreno nettamente più forte di Valentini e Amatucci perfetto come vice Fagioli. E questa è una possibilità comunque che stiamo vagliando in queste ore, se effettivamente la Fiorentina riuscirà a prendere una decisione su questi ragazzi. Moreno comunque ha fatto una buona stagione nella Liga e quindi potrebbe effettivamente tornare utile anche alla prima squadra della Fiorentina. Poi Andrea da Milano ci scrive: ciao Pietro, comunque questo viaggio di paratici in America mi puzza tanto, dato che nel 2026 esistono strumenti per fare riunioni. Difficile una cessione totale della società, forse il passaggio di una quota ad un fondo come ha fatto l'Atalanta. Vi ascolto sempre e noi ti salutiamo e ti ringraziamo. A noi non risulta che ci siano questo tipo di situazione, ma insomma comunque la monitoreremo a distanza, perché comunque riuscire ad avere in presa diretta quelle che saranno le discussioni tra paratici e la proprietà non è, e Ferrari ovviamente la proprietà, non è facile, ma noi saremo qui per informarmi tempestivamente quando sapremo qualcosa in merito. Avanti con gli audio.
17: Buongiorno Pietro, allora una domanda, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche oggi, poi una domanda sulla primavera. Mi aveva colpito una tua riflessione l'altro giorno, io sono pienamente d'accordo, per dire, allora sono contentissimo che la primavera abbia vinto, ma se devo analizzare bene ho visto giocatori del Parma più pronti a fare il salto, e faccio due esempi concreti: il loro numero 11 se non sbaglio Cardinali e la loro punta centrale che, di cui non mi ricordo il nome, ma che mi sembrano molto più pronti rispetto a tutti quanti i nostri giocatori per provare un approccio in Serie A e anche in prima squadra del Parma per entrare nelle rotazioni. Credo che il miglior risultato di un settore giovanile sia portare giocatori in prima squadra, non tanto vincere trofei. E poi, seconda domanda, pensi che anche a giocatori come Harder e Amatucci, che secondo me hanno del talento, grosso non dia alcuna possibilità?
1: Ma io non saprei sulle possibilità che Grosso potrà dare, bisogna aspettare un attimo e capire effettivamente quali saranno le input anche che gli darà Paratici in tal senso. Invece su quello che dicevi rispetto a ciò che penso anche della finale della Fiorentina Primavera contro il Parma, confermo tutto, cioè sono dell'idea che sicuramente la Fiorentina non abbia così tanti giocatori pronti per fare il salto immediato in prima squadra e che quindi gli servirà un passaggio tra i professionisti. Io mi auguro per tanti di loro da protagonisti magari in Serie B, qualcuno magari da protagonista in C, per capire se effettivamente sono della pasta giusta anche atletica per stare in Serie A. Sul Parma i due giocatori che hai citato te mi hanno colpito, perché mi hanno dato la sensazione di essere effettivamente più pronti per fare questo salto. Forse anche mi spinge a pensare questo anche perché è il Parma, che è una società che ha bisogno di inserire giovani, che vuole lavorare con i giovani, quindi vediamo un attimino se questo effettivamente accadrà. Io, il mio occhio di osservatore mi fa propendere per questa versione qui, cioè che il Parma abbia un paio di giocatori più pronti di quelli che sono invece i giocatori della Fiorentina. Avanti Sara.
18: Buon pomeriggio a tutti, ciao Pietro e ciao Dario. Allora, Dodò è di 4 anni di Dodò. Secondo me sono arrivato alla conclusione che Dodò ha reso molto meglio nella difesa di alta di Italiano, perché metteva in vista, spiccava molto i suoi recuperi grazie alla sua velocità. Infatti molti recuperi Dodò l'ha fatti, li faceva tagliando, andando a bloccare gli avversari quando si imbucavano. L'anno scorso è messo in una difesa bassa a difendere dentro l'area rigore, veniva penalizzato dalla mancanza della sua fisicità. Ecco perché Dodò funzionava con Italiano.
1: E questa è un'altra un'altra valutazione tecnica che ci sta assolutamente, quindi penso che tu abbia ragione, adesso chiaramente Dodò vive una situazione difficile perché ha anche il contratto in scadenza, vedremo quello che potrà accadere da questo punto di vista. Allora, leggiamo gli ultimi messaggi e poi lasciamo spazio a Luca Calamai e alle sue 2 ore d'approfondimento e interviste in questo speciale del 2 giugno. Allora, Claudio ci manda un messaggio lunghissimo ma che leggo perché c'è una marcord. Voglio raccontare un episodio, non è che sia delle cose di ore, ma una vecchia Coppa UEFA Anderlecht Fiorentina, Park Astrid di Bruxelles. Allora quella partita la perdemmo 6-2, mancava Passarella dietro, ma a me non piace trovare scuse. Ora i gol in trasferta non valgono più doppio e la somma del totale, ecco, durante quella partita ci troviamo sotto 4-1 e Pasquale Iachini, un facsimile di esterno che ci servirebbe, fa il 4-2. Siamo circa al 60esimo, per altri 20 minuti continuiamo ad attaccare, Massaro vicinissimo al 4-3. Poi anche un'altra occasione colossale che non finalizziamo, questo per dire che se viene fuori il 4-3 e c'erano come minimo almeno 20 minuti con recupero da giocare di 4-4, mandava avanti noi. Due gol finali contano poi poco, dettati anche da un certo Occhi Pinti, proviene da Pisa, per dire che nelle coppe serve lottare fino in fondo, che il vento può girare, non altro che porgere cordiali saluti e chiedere scusa per il papiro, come dice Andrea. Ciao Claudio. Va bene Claudio, non so quale fosse il concetto che tu volevi esprimere nella diretta di oggi, però noi abbiamo letto anche il tuo messaggio. Salve, sono Daniele da Prato. Ho visto che anche quest'anno la preparazione per l'inizio del campionato della Fiorentina si fa al Viola Park, non è un deficit viste le temperature eccessive? Io ho sempre pensato che tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e che quella non possa essere una scusa per le preparazioni. La preparazione si sbaglia se sbagli il concetto stesso di preparazione, come è successo l'estate scorsa. Non è solo una questione di temperature, perché tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e tante squadre si allenano al caldo. Bisogna sapersi allenare anche al caldo e evidentemente l'ultimo allenatore, cioè Pioli, che ha fatto la preparazione al Viola Park, aveva uno staff che non era preparato a questo tipo di preparazione. Con tutti i problemi della Fiorentina mi rincuora sapere che c'è chi non dorme per Valentini, questo è dal Casentino. Simone dice: o rilanciano o devono cedere, siamo arrivati al punto di non ritorno, non dicano chi la compra perché i compratori ci sono, detto da fonti molto attendibili. Questo è il pensiero di Simone. E concludo con Walter che dice: buongiorno Pietro, leggo continuamente che Solomon non sarà confermato, per me sinceramente sarebbe un grosso errore, abbiamo in mano un esterno d'attacco di grande tecnica, uno dei pochi in Italia del saltaluomo, ti dà la superiorità numerica, l'unico giocatore giusto nel mercato di gennaio preso da Paratici, naturalmente lo mandiamo a fare la fortuna di altre squadre. Orrore, ripeto, come in altre circostanze, che Dio ci aiuti. Walter da Roma. Bene, così abbiamo letto anche il suo messaggio. Detto questo, siamo in conclusione di queste prime due ore di diretta nel giorno del 2 giugno, quindi uno speciale che Radio Firenze Viola vi permette di ascoltare, vi dà la possibilità di ascoltare anche in un giorno di festa. Le prossime due ore le passerete in compagnia di Luca Calamai, ma anche di tanti ospiti, notizie, calciomercato, ci sarà anche Niccolò Ceccarini, quindi restate assolutamente all'ascolto. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito su YouTube, diretta che per oggi si conclude, ma che ritroverete domani in Uno di Noi con Emiliano Viviano. Grazie davvero da tutti per quanto riguarda Pietro Lazzarini, grazie a Sara, e adesso tra poco ancora con Luca Calamai.
19: Radio Firenze Viola.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
22: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
21: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
23: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale in Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
24: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
25: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
26: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
27: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
28: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio da Luca Calamai, raccolgo il testimone in questo 2 giugno speciale dedicato sempre nel nome e nel segno della Fiorentina, in cui proviamo a raccontarvi anche in un giorno di festa che cosa si sta muovendo, perché è evidente che la Fiorentina sta cominciando a lavorare a tutto campo. Facevo un conto così a cazzotto tra giocatori che dovrà vendere, calcolando tutti quelli che torneranno, tra ragazzi della primavera da dare in prestito, da giocatori della prima squadra da vendere, a giocatori invece che saranno acquistati ex novo. Io immagino 45-50 operazioni, oltre all'allenatore, che però dovrebbe essere in retta d'arrivo. E quindi potete immaginare che estate aspetta il nostro grande Niccolò Ceccarini, che saluto e ringrazio. Ciao Niccolò.
29: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
1: Perché voi dovete moltiplicare 50-60 della Fiorentina per le 20 squadre di Serie A, fate un po' i conti e immaginatevi che 3 mesi aspettano a Niccolò. Niccolò starà con noi una quindicina di minuti, 15-20 minuti, per cui sfruttate questa opportunità. Se avete delle domande di mercato per la Fiorentina, ma se avete delle curiosità anche per le altre squadre, perché insomma il mercato ora è elettrico, 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Guarda Niccolò, io mi sono segnato prima di entrare un paio di voci di mercato, e poi andiamo a grosso naturalmente, ma insomma grosso ormai siamo alla fase dei dettagli, che riguarderebbero ex allenatori Viola. Quindi si parla di Aquilani, che potrebbe proprio prendere il posto fatto di grosso al Sassuolo, e poi ho letto con grande curiosità di Galloppa che potrebbe andare a Cesena, che ovviamente è una piazza dove si fa calcio, una piazza che si porta dietro tanta passione. Hai riscontri in particolare su Aquilani, perché Aquilani poi farebbe un effetto di libera tutti, no? Libera grosso, sì. Soprattutto.
29: Sì, allora, per quanto riguarda il discorso, voglio dire, di Aquilani, io penso che sia in pole position in questo momento per la panchina del Sassuolo. Credo che abbia battuto la concorrenza di Ignazio Abate, per il quale rimane la possibilità del Torino, e quindi conseguentemente io penso che la scelta del Sassuolo sia quella di andare su Aquilani, che tra l'altro ha fatto benissimo, che ha portato il Catanzaro a un traguardo eccezionale, quello di giocarsi la finale playoff per la Serie B. Per quanto riguarda ovviamente poi il resto, sai, bisogna vedere un attimino. Io credo che giovedì sia il giorno dell'ufficialità del liberarsi di Grosso dal Sassuolo, e conseguentemente loro proveranno a chiudere velocemente anche per Aquilani. Credo che entro venerdì Grosso potrebbe essere anche l'allenatore della Fiorentina, perché hanno già raggiunto un accordo per un contratto di 2 anni, e se non ho capito male intorno a 1,5 milioni o più qualche bonus, se questo dovrebbe essere sì. Le cifre, più c'è un'opzione anche per il terzo anno. Quindi il giro degli allenatori Grosso, Aquilani, Abate dovrebbe essere questo. Ormai si sta sistemando tutto il tassello dei tecnici della Serie A, aspettiamo Allegri, vediamo che succede al Milan. Palladino rescinderà, risolverà il suo contratto con l'Atalanta, e poi ci andrà Maurizio Sarri, e alla fine credo che non ci servano essere altri scossoni per quanto riguarda le prime 7-8 squadre di Serie A.
1: Quindi le due panchine nobili, diciamo, che ancora sono in bilico, Nicolò, dovrebbero essere la Nazionale e il Milan, no?
29: Allora... Sì, il Milan, dove non penso che andrà Conte, dove secondo me l'italiano non è proprio un'ipotesi calda, potrebbero andare veramente su uno straniero, sì. Rangnick secondo me potrebbe essere una soluzione, visto che lui fa sia il manager che l'allenatore, alla fine potrebbe essere anche il punto di contatto. Che ancora una volta all'interno del Milan c'è casino, sì. Perché nonostante abbiamo fatto 4 esoneri fondamentalmente, sì. Siamo punto a capo, perché da una parte c'è Ibrahimovic che spinge per una soluzione, Cardinale spinge per un'altra, Ibrahimovic è il consigliere di Cardinale, allora bisogna che anche lo stesso Cardinale decida cosa fare con Ibrahimovic, o lo ascolta o lo manda via.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
29: Un casino enorme. Ecco.
1: Tra l'altro, devo dire, perché noi ovviamente sottolineiamo la necessità alla Fiorentina di ripartire, di darsi una strategia, di darsi degli obiettivi, però con altrettanta franchezza, Niccolò, bisogna dire che se ci guardiamo intorno, del Milan ha appena spiegato, vorrei dire, siamo veramente al paradosso, cioè siamo al non calcio in maniera proprio totale. La Juventus mi sembra una grande confusione, ma veramente una grande confusione. Non so cosa succederà alla Lazio, ma io, ragazzi, lì starei veramente molto attento, perché la Lazio può esplodere tutto da un momento all'altro, e conoscendo Gattuso, io non so che tipo di rapporto riuscirà a costruire con Lotito, e potrei andare avanti anche con altre realtà che mi sembrano in grande fibrillazione, come dire, un po', no, che mal comune mezzo gaudio, però i problemi ce l'hanno in tanti in questo calcio, no?
29: Vabbè, sì, assolutamente ce l'hanno in tanti, anche se naturalmente la Fiorentina deve pensare ai propri, anche perché Luca, io ieri un po' ho anticipato quali saranno le mosse, ma mi sembra abbastanza chiaro che la Fiorentina oggi stia uscendo allo scoperto su quelli che saranno i giocatori che se ne dovranno andare, perché poi alla fine De Gea è un altro sul quale se arriva un'offerta lo fanno partire, Gudmundsson è un altro che se arriva l'offerta va via, Ken è un altro che va via, Gosens è un altro giocatore che hanno deciso di mettere in vendita. Io guarda, non mi sorprenderei, Luca, che mettessero in vendita anche Fagioli, perché
1: a una determinata cifra, cioè se arrivasse l'offerta, sì, l'offerta, sì, giusta, diciamo, quella a cui, sì, non si può dire di no.
29: Se arrivassero 30 milioni, per dirti, ora dico 30 perché comunque comincerebbe a essere un'offerta veramente molto importante, per me potrebbero farlo partire Fagioli. Io ho anche quest'idea. Quindi alla fine è una Fiorentina che sarà sicuramente rivoluzionata, una Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella che noi naturalmente abbiamo visto quest'anno, e che porterà una rivoluzione, perché ormai la rivoluzione soluzione mi sembra abbastanza evidente. Comunque tanti giocatori sono in uscita e
1: non c'è
29: questo
1: dubbio.
29: Fa pensare che vogliono anche rientrare, ecco.
1: Allora, Sergio da Grassina, quindi dal tuo territorio, resta ancora legato agli allenatori e ti chiede perché Bigica, che ricordiamo allena dalla primavera del Sassuolo, giusto, se non ricordo male,
29: sì, sì.
1: Non trova una squadra che non sia una primavera, Niccolò.
29: Questo però, sai, non lo so, forse non gli è mai capitata l'occasione. Devo dire che questo è valso tanto anche per Galloppa, perché comunque Galloppa ha allenato diversi anni la primavera. Aquilani, prima ancora di andare, voglio dire, a Catanzaro, ha avuto l'esperienza sì col Pisa, però è stato tanti anni alla primavera della Fiorentina. Non lo so, ci sono allenatori che magari impostano tutta la loro carriera su quello che è il settore giovanile e vogliono magari allenare tra i ragazzi. A volte c'è anche una scelta di un tecnico, oltre che magari la volontà. Ecco, Galloppa secondo me è uno di quelli che ora vogliono andare. Aquilani dopo un certo tempo ha voluto provare di mettersi alla prova da solo. Non lo so quello che vuol fare Emiliano, però francamente è anche vero che se ci avesse avuto un mezzo desiderio probabilmente non è arrivata l'offerta giusta per fargli cambiare idea.
1: Certo. Allora, mentre ringrazio la grandissima Sara in regia, se arrivano dei messaggi audio per Niccolò glieli facciamo sentire. Intanto Luciano da Empoli ti dice, quindi Niccolò, se le offerte non arrivano li teniamo tutti questi eroi della passata stagione?
29: Chiaramente non è che si possono prendere in un cassetto, chiudere e riaprire poi tra un anno, quello è il discorso. Bisogna vedere anche che tipo di offerta, uno si deve mettere anche all'animo a vedere se non fare una minusvalenza, perché poi in questi casi bisogna stare attenti anche al discorso. Uno vuole dare via un giocatore, però è chiaro che se mi offri due, io se accetto due vado a fare una minusvalenza, non la posso accettare. Quindi è normale che ci siano sicuramente dei cambiamenti, quello sì, delle offerte devono essere un minimo adeguate, lo so ragazzi, e d'altra parte è anche difficile vendere chi ha fatto male, perché poi noi siamo a ragionare di tante cose, ma vendere chi ha fatto male è sicuramente molto più difficile rispetto a vendere chi ha fatto molto bene, e quindi noi veniamo da un'annata negativa, e poi abbiamo detto anche tante altre volte, Ken, che quest'anno ha fatto veramente male con la Fiorentina e che l'anno scorso aveva fatto veramente bene, non mi sembra che passati 12 mesi si è cambiato un po' il trend, cioè paradossalmente è rimasto quasi uguale, cioè come non c'era un movimento eccezionale lo scorso anno, a maggior ragione non c'è ora, e io sono convinto invece che Gudmundsson qualche cosa troverà e che la Fiorentina almeno su Gudmundsson potrà sistemarsi senza avere, diciamo, una minusvalenza. Il problema sono quei giocatori, voglio dire, ecco, anche Fagioli secondo me è uno che in Inghilterra potrebbero darti una

0: senza esclusione, alla giusta offerta, ovviamente, ma non ce ne sarebbe uno che salverebbe, oltre a voler fare una rivoluzione completa e totale in società, a parte Angeloni, e questo voi lo sapete bene. Domanda: secondo voi sarà più un mercato sulla base di uno scouting finalmente attento e degno di questo nome, o si punteranno giocatori conosciuti come Volpato? Esempio, mi dicono Lorientè, ma Lorientè è un giocatore che secondo me costa tanto ed è sopravvalutato, perché ha fatto solamente una stagione buona. Mi sa di quei giocatori che fanno una stagione e poi vanno a calare. Non so voi cosa ne pensate.
1: Grazie della domanda. Ricordo 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Se volete telefonarci 055-7711-171. La domanda non è male, è chiaro che se potesse Parati ci vorrebbe una lavagna quasi bianca, però...
2: Tanti li venderebbe volentieri, sono d'accordo. È altrettanto vero che si deve confrontare con quello che è il mercato, con quelle che sono le possibilità del mercato. Se la domanda è: avremo anche delle operazioni internazionali su qualche giocatore? Penso di sì, perché comunque ha uno scouting a Fiorentina ora che lavora con Paratici, che sicuramente ha delle idee, e delle idee che poi non, sicuramente che prima non ci fossero le idee, che solamente le idee c'erano anche prima, però non venivano perseguite. Nel senso che si preferiva andare sul discorso: vabbè, questi giocano in Italia, stiamo più tranquilli e si rischiava molto meno. Magari Paratici in questo potrebbe anche fare un mercato un pelino più internazionale, però bisogna vedere anche quanto lui può ricavare dalle cessioni e quanto gli mettono a disposizione, perché lui è sempre stato bravo a fare le squadre, ma le faceva la Juventus, le faceva il Tottenham, dove i soldi non sono mai mancati. Qui francamente, pronti attenti via, vendi Gosens, devi vendere quello, devi vendere quell'altro, devi vendere quell'altro ancora, devi sistemare anche i conti, cercare di abbassare anche il monte ingaggi, perché è evidente che se vendi o vuoi vendere questi giocatori, che sono quelli più importanti, secondo me si va anche verso un tentativo di ridimensionamento del monte ingaggi della Fiorentina. Quindi dare un'interpretazione oggi della Fiorentina che sarà è molto pericoloso, perché le indicazioni potrebbero anche trarre un po' in inganno, perché oggi le indicazioni sono un po' più di ristrettezza che di manica larga, sinceramente.
1: Non c'è dubbio. Allora, Stefano 69 ti chiede come si sta al mare a Grassina. A Grassina c'è la pista di sci, il mare, c'è tutto, no? A Grassina
2: c'è tutto, c'è un grande Grassina che si giocherà alla finale playoff d'eccellenza il 7 giugno qui al Passagli, e poi il ritorno contro la Sant'Egidiese, quindi non ci facciamo mancare nulla, cioè noi abbiamo tutto.
1: Non c'è. Allora, poi invece entra sul ragionamento che si collega poi a una bellissima riflessione che hai fatto ieri a Zona Mista, e ti chiederei poi di riproporre, riassumere ovviamente, perché Stefano dice, con 69 dice, con quello che ha reso la Fiorentina nell'anno scorso, quest'anno la retrocessione eccetera, quale grande allenatore viene alla Fiorentina? Ecco, ieri te hai fatto un'analisi, lo ripeto, da grande giornalista, ma anche da giornalista che ha la Fiorentina nel cuore, era un'analisi che era anche un grido di dolore dal mio punto di vista, che diceva: sì, noi parliamo dell'allenatore, delle clausole, rescissione, cioè, ma il problema in questo momento, il salto di qualità con Paratici, la Fiorentina lo deve fare su un livello diverso, su un livello che si chiama credibilità, giusto Nick?
2: Sì, purtroppo abbiamo perso tanto di questo valore, perché anche gli ultimi 7 anni, al di là di quelle che possono essere le finali di Conference, però hanno portato e collocato la Fiorentina a un livello che non è il suo, diciamo, standard, perché abbiamo fatto come massimo risultato il 7° e il 6° posto, cioè le salvezze, 3 salvezze, situazioni anche, voglio dire, brutte, anche di record negativi nella parte di questa stagione. Quindi poi alla fine questa società non ha più questo appeal a livello, voglio dire, anche nazionale o internazionale come lo poteva avere in anni passati, questo sì, perché comunque la continuità di risultati di un certo livello poi ti dà la forza e la credibilità. Per cui Paratici sta ristrutturando questa società, la sta cercando di rimodellare, ma soprattutto la sta cercando di rialzare, no? È come quando cadi un po' in basso e hai bisogno del click per riportarti pian pianino in alto nella posizione normale, e lui sta facendo anche questo lavoro, per cui diventa difficile anche portare certi giocatori a Firenze in questo momento, così come non sarà stato semplice per lui portare anche certi allenatori che magari aveva in testa, ma che oggi dicono alla Fiorentina perché giustamente, invece magari tra 2 o 3 anni bisognerebbe cominciare a cambiare passo e dire: beh, però la Fiorentina tutto sommato c'è un progetto interessante, quindi Paratici deve lavorare anche su questo, e purtroppo

0: oggi siamo dietro a altre realtà che ci sono sempre state dietro, perché questa è la verità.
1: Tra l'altro leggevo, non so se è vero, però leggevo navigando sui social che nello storico del campione, della storia del campionato, il Napoli ci avrebbe superato. Ora ripeto, non so se è vero, quindi facendoci scivolare dalla quinta alla sesta posizione, o dalla sesta alla sesta, credo quinto sesta. Quindi questo è un campanello d'allarme che ovviamente noi siamo aggrappati alla nostra storia, ma non riusciamo a cavalcare il presente nella maniera giusta. In questo senso ti chiedono, perché il discorso che Paratici vada a New York per soltanto una questione di budget, di capire il budget, sembra un po' limitativo, no Nick? Hai la sensazione che vada anche per capire quale può essere il percorso complessivo di questa società? Perché comunque è evidente che Paratici ha sposato Firenze, lo ha sposato con un progetto di tanti anni, quindi con la volontà di costruire un qualcosa, perché se no non fai un contratto a 4 anni e mezzo. Però è anche vero che Paratici deve dimostrare di essere un fuoriclasse, ma la Fiorentina deve dimostrare di essere all'altezza di Paratici, no? Delle ambizioni di Paratici.
0: Di sicuro, quindi insomma, deve essere supportato nelle sue scelte. E ora fai il viaggio per il budget, è molto romanzato, no Luca?
1: Sì, dai.
0: Io credo che ora che un direttore sportivo non possa magari, per avere delle certezze in più, farci una videochiamata col presidente o con Stefano, che è l'amministratore
1: che è stato qui un mese intero, cioè,
0: so, ecco,
1: vuoi che con Mar Stefano non hanno parlato di quelle che possono essere un percorso anche diluito nel tempo, voglio dire, cioè,
0: sì,
1: di investimenti nel tempo, mi sembrerebbe.
0: Appunto, io ora credo che sia più un discorso di dire facciamo altre due chiacchiere, ma le idee penso che siano abbastanza chiare. Poi se magari c'è un extra budget che viene fuori da una chiacchierata con Stefano, da una chiacchierata con Joseph, e magari così da due parole anche nel ricordo di Rocco Commisso, di Catherine, che probabilmente forse avranno anche mandato questo messaggio, perché il presidente penso che qualcosa abbia detto prima della sua scomparsa alle persone più care, che cosa avrebbe voluto vedere nei prossimi anni per la Fiorentina. Questo noi lo possiamo sapere e magari ci può stare, però ecco, io non credo che dal viaggio americano di Ferrari e Paratici dipendano le sorti dell'immediato della Fiorentina. Ecco, io penso sia più una questione, voglio dire, anche tecnica, voglio dire, di rappresentanza dovuta, alla quale si aggiunge chiaramente anche un viaggio di lavoro, cioè nel senso che comunque sia, non è che vanno lì a parlare basta, voglio dire, di quello che può essere la conoscenza reciproca. Sarà un modo anche per avere, diciamo, delle idee un po' più concrete. Però ecco, io a oggi non mi voglio sbilanciare. Di sicuro, prima di comprare, probabilmente loro vogliono anche sapere quanto devono vendere, ecco, per capire quanto dovranno rientrare, se devono rientrare quest'anno oppure il prossimo anno, considerato che comunque è vero che non ci sono le coppie, uno potrebbe anche allungare ulteriormente, però a forza di allungare, poi dopo si fa un salto nel buio pericoloso. Quindi vediamo, ecco, ora l'importante è che faccia l'allenatore, Luca, e siccome, voglio dire, questo di 48 ore è grosso, sarà l'allenatore della Fiorentina, non penso passi molto,
1: non c'è
0: poi
1: dubbio
0: più, dopo, poi vediamo che succede.
1: Allora, poiché siamo bombardati di domande, te ne prendo due o tre prima di salutarti. Daniele da Prato ti chiede, ma dice se ne vanno via tutti, ma che facciamo la squadra con quelli che tornano? E ti chiede, per esempio, Beltran, Barak, Sottil, che facciamo con questi tre giocatori? Poco, secondo me, facciamo, però sì, sentiamo Niccolò.
0: Li faranno ripartire, Luca, perché non credo che questi tre giocatori di cui stavo parlando, che poi sono solamente tre, ma ce ne sono almeno altri 16, 15, che rientrano, non facciano parte più del progetto della Fiorentina, e quindi dovranno risistemarli. Ma insomma, Paratici credo abbia diviso al suo interno il lavoro tra coloro che si devono occupare delle cessioni e chi invece si deve occupare direttamente degli acquisti, e in questo senso lui avrà delegato la parte delle cessioni, se no diventa veramente un compito per lui infernale, perché sistemare anche giocatori comunque sia che hanno poco mercato diventa difficile. Quindi una distribuzione del lavoro interno nel cui lui cercherà, secondo me, di pensare più agli acquisti e poi a trovare una soluzione meno indolore per quanto riguarda le cessioni, però temo che ci saranno altre cessioni in prestito.
1: Ma è evidente, ma questo è evidente. Io di quelli che tornano, ma io non, sinceramente non saprei. Il problema sarà, e qui servirà tutta l'abilità di Paratici, magari vendere bene Beltrán a River Plate, e già ragazzi, vi vendere bene agli argentini è un'impresa epocale, trovare una squadra penzolà, perché Nicolò Ceccarini ci ha spiegato che il Sassuolo non è al momento interessato a riprenderselo, no. Barak, io sapevo che era scadenza di contratto, però continuano a proporci il nome di Barak, non so se si è rinnovato.
0: Luca, guarda, a quanto ho capito non credo che il Sassuolo voglia un indennizzo dalla Fiorentina per
1: Grosso. Questa è una cosa importante, per esempio, questa è una cosa importante. E poi c'è chi dice che va a New York per rescindere il contratto, e questo non è così, ragazzi, da quello che abbiamo capito, giusto Niccolò? Paratici sta lavorando in maniera importante, sì. Un altro ci scrive: vanno per firmare le carte per un passaggio di proprietà del club, ma non è così, cioè va, io credo che Paratici va per conoscersi, per entrare dentro la famiglia. E chiudo dicendo, di tutti i nomi, di nomi che proponiamo, che hai letto anche, che hai ipotizzato di interessi, si va da brasiliani, ora l'ultimo che è uscito è il bosniaco Alejbegovic, che
0: sì, questo però
1: questo piace a tutti ragazzi, questo è un giocatore che andava preso un anno fa, probabilmente se
0: ora diventa giusto. ora diventa dura.
1: Ecco, c'è un qualcuno che ti dico, che ti viene da dire ai nostri fantastici ascoltatori, monitoratelo questo, perché questo, di questo forse sentirete parlare.
0: Ma Luca, io guarda, sinceramente ora io avevo parlato di Volpato perché mi avevano dato l'imbeccata che poteva essere un giocatore che a loro interessa, ecco, io so solo che stanno cercando di trovare degli esterni che fanno gol, perché questo è un po' il problema che ha avuto anche Vincenzo Italiano nel passato, e che proprio visto che Grosso deve in qualche maniera riproporre il 4-3-3, ha bisogno di giocatori che abbiano queste caratteristiche. Poi ce ne sono talmente tanti, quindi ora...
1: Ecco, no, c'è solo al volo una cosa. Te giorni fa ci dicesti, guardate, quello che ho, la sensazione che ho raccolto, ma ovviamente qui ragazzi il mercato è appena iniziato, non c'è ancora l'allenatore, quindi veramente stiamo parlando di sensazioni, e Niccolò sta facendo un lavoro straordinario sotto questo punto di vista. Mi dicesti, guarda, la prima opzione per esempio per la difesa è più lavorare sui due terzini che non sui due centrali, ora esce fuori questo brasiliano che è un centrale mancino, eccetera. È chiaro che è evidente che Paratici e la Fiorentina avranno già valutato, messo nel mirino quanti? 40 giocatori, 50, non so, quindi un po' tutto quello che può proporre, no, il mercato.
0: Sì, sì, a oggi le indicazioni che io ho è che i due centrali non si toccano, cioè Pongracic e Ranieri non si toccano. Io francamente su questa cosa comincio ad avere qualche perplessità, perché
1: anch'io.
0: Non lo so, ecco, francamente, cioè, vogliamo andare a migliorare? Sì. Allora però cambiamo anche qualcosa, perché io francamente questi due anni di Pongracic non mi sono sembrati particolarmente sufficienti, a meno che non faccia un grande mondiale e poi ritorni un altro giocatore, però francamente la posizione di partenza è che i due centrali teoricamente non li vogliono toccare, così come non vogliono toccare Parisi, come vogliono mantenere tendenzialmente anche Comuzzo, e quindi questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché credo che a livello anche difensivo dei problemi li abbiamo avuti, e abbastanza importanti, perché
1: evidenti, prestazioni... vorrei dire Niccolò, evidenti,
0: sì, le prestazioni non sono state certo soddisfacenti, cioè Pongracic è stato pagato 15 milioni di euro, io non credo che nell'arco delle due stagioni in cui è stato a Firenze abbia meritato la sufficienza, per me no,
1: assolutamente. Ora speriamo che faccia un grande mondiale, così il mondiale alza il livello di tutti. Grazie davvero a Niccolò, che ho rubato qualche minuto in più.
0: Luca,
1: andiamo a chiudere il primo blocco, vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, aspetto le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi torniamo insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Peccato alla mai è andato via i Ceccarini. Mi piaceva chiedergli, ma il grande Ranieri e il grande Mandragora giocherebbero nel Sassuolo?
1: Grazie, grazie a Giovanni da Scandicce, una provocazione divertente. Vi ricordo, siete su speciale Viola 2 giugno, vi ricordo i contatti per partecipare insieme a me a queste quest'ora e mezzo che resta, per è un momento di riflessione, di analisi, di domande. Giovanni ce ne ha fatte una: giocherebbero Ranieri e Mandragora nel Sassuolo? Allora, Mandragora secondo me è sottovalutato, nel senso che Mandragora non è un mio titolare, nel senso, una Fiorentina che io penso deve avere l'ambizione e vorrei dire quasi l'obbligo di andare a inseguire il quinto, sesto posto nell'anno poi che una grande non va bene, va in Champions, ecco, per quella fascia lì Mandragora non è un titolare, però Mandragora in una rosa di 22-23 giocatori ci può stare, anche per fare, anche per questo tipo di livello. Ranieri, allora, Ranieri ha conquistato tutta la mia stima dopo quello che ha fatto quest'anno, credetemi, io un po' di calciatori li conosco, dopo quello che è successo, degradato poi male, senza nemmeno una grande spiegazione, come se lui fosse il colpevole di tutti i mali di uno spogliatoio sfasciato, come si è visto nella gara proprio col Sassuolo, con quel rigore che è diventato un balletto insopportabile, poi messo ai margini della squadra, in panchina. Il 99% dei giocatori di fronte a questo scenario saluta la compagnia, stacca la spina, chiede di essere venduto a gennaio e va a fare un'altra cosa. Lui ha retto psicologicamente, ha retto tante critiche, ha retto una bocciatura, ripeto, anche poco spiegata, però quando è tornato, ragazzi, è stato uno di quelli che ci ha aiutato a conquistare la salvezza, lui, Parisi, Fagioli, l'ultimo De Gea, non è che me ne vengano a mente tantissimi, ha fatto il capitano senza essere capitano, ha dimostrato di essere di avere la Fiorentina addosso vera, non di facciata, non di quelli che si baciano la maglia e poi un minuto dopo vanno a firmare il contratto a un altro club, per cui io non so Giovanni se Ranieri giocherebbe nel Sassuolo, ma io nei 22-23 dell'anno prossimo io Ranieri me lo tengo, e già che ci sono io terrei anche Gosens, proprio perché arriva un allenatore nuovo che dovrà gestire uno spogliatoio penso molto diverso, e avere un uomo come Gosens, oltre che se sta bene lo ritengo ancora un buon giocatore, io prima di darlo via, tra l'altro senza avere grandi potenzialità di fare cassa, non ci penserei tanto, ecco, prima di fare questa operazione. Tra l'altro stanno arrivando indicazioni, notizie, la Fiorentina, Paratici è stato uno di quelli che ha cercato in maniera convinta di aggredire una figura, un personaggio in panchina come Iraola, che sta per firmare per il Liverpool. Lo dico perché così riprendo anche un po' il ragionamento che faceva prima Niccolò Ceccarini sulle difficoltà che avrà Paratici, che ha avuto nel trovare allenatori di livello, e alla fine si è arreso e si è accontentato del normale grosso, e credo che avrà le stesse difficoltà anche naturalmente a trovare poi giocatori, quelli giusti con la sua testa, che è la testa di uno che ha sempre lottato, costruito squadre con l'ambizione, poi col Tottenham non è andata così, ma con l'ambizione di vincere qualcosa. Allora, in questa giornata speciale abbiamo tutti amici speciali, per cui dopo Niccolò Ceccarini fatemi salutare e ringraziare, anche perché gli rubo qualche minuto da un meritato giorno in cui sta cercando di staccare la spina, quindi saluto e ringrazio Mario Tererani. Ciao Mario.
5: Ciao Luca, ciao, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora,
5: buon pomeriggio a tutti voi.
1: Facevamo questo ragionamento, ora c'è la notizia di Raola a un passo dal Liverpool, Niccolò ci diceva e farà fatica anche a trovare giocatori adeguati, noi non abbiamo ben chiaro il pensiero oggi di Paratici, che cosa ha trovato, credo sia stato assorbito totalmente dalla necessità di dare una mano per conquistare una salvezza, anzi forse più di una mano, che ne pensi? Che aspetti da Paratici?
5: No, io mi aspetto tanto, però credo che Paratici forse per la prima volta da quando fa il dirigente, almeno ad alti livelli, e se si trova in una condizione non di disagio, per carità, però di difficoltà. Tanto penso la Fiorentina là dentro sia più brutta che da fuori, brutta nel senso più difficile, intendo quello, da maneggiare. Secondo, è inutile, noi facciamo finta di nulla perché continuiamo a dire che quando finisce una stagione si tira la linea e ne inizia un'altra, per carità, però poi i disastri e te li porti peso, Luca, almeno certo. In fase d'avvio non c'è niente da fare, sono disastri economico finanziario per quanto riguarda il mercato, disastri di immagine perché la Fiorentina non è più quella di prima, insomma sono diversi problemi e tu devi fare i conti con questo. Tu parlavi di Daola prima, allora Daola, se non sbaglio, vabbè, ci ha pensato la Fiorentina, d'accordo, ci ha pensato anche il Milan, no? Certo. Ma Liverpool, mi hai detto,
1: sì,
5: quindi
1: sì.
5: Vuol dire
1: è un passo
5: che Daola, esatto, ma Iraola tra il Milan e il Liverpool sceglie il Liverpool, tra la Serie A e la Premier sceglie la Premier, ma la Fiorentina come poteva competere su un piano del genere? Cioè a noi fa male, no, dire sì, queste cose, però sì. Se dobbiamo dire
1: onestamente, no, fa male, sì, questo c'è
5: dubbio. Certo, perché il nostro, però è così, quindi voglio dire, allora tu devi, io ho quest'estate la potrei fare un'estate 2012,
1: sì,
5: quando dopo una paura pazzesca tale e quale a quella di quest'anno, Andrea Della Valle dice intanto rimettiamoci a posto, come ci rimettiamo? Mettiamo a posto e proviamo a riportare la gente allo stadio. Poi furono talmente bravi a cominciare da Andrea Della Valle, Montella, la di allora e non era quello di oggi, Massia, che si inventarono la squadra che avrebbe meritato di andare in Champions League e poi per alcuni anche torti arbitrali evidenti, nel finale arrivò soltanto quarta, all'epoca al quarto posto non serviva a nulla, cioè non serviva per la Champions e quindi non andò in Champions, però riportò la gente allo stadio, ecco, quello fu un modo di ripartire, però ci vuole anche un po' di fortuna, ma soprattutto Luca devi azzeccare assolutamente allenatore, sì, e giocatori, e sì, se no non è che qui puoi scocchiare le dita e dire
1: no, perché guarda, hai fatto riferimento, Mario, a quell'anno lì, no, in cui dicevi era un Pradè diverso da quello di oggi, e questo è oggettivo, ma in quella Fiorentina c'era un signore che si chiamava Massià, che era il Paratici di oggi, cioè figura che conosceva tutto il mondo del calcio, non a caso la sua competenza, Mario, ci portò due giocatori che erano retrocessi col Villarreal, lì ci vuole le palle per fare quel tipo di operazioni, Borca Valero e Gonzà arrivano da retrocessi e sono stati due giocatori cardine di una Fiorentina da Champions, e lì ci vuole la competenza di quel tipo di figure,
5: Certo, no, ma è così, Luca, è esattamente così, e quindi fecero, tant'è che fecero talmente bene che l'anno dopo ritornarono quarti,
1: che sarebbe stato sempre finale, la Champions, se non fosse a quei tempi andavano solo tre in Champions,
5: più una finale di Coppa Italia, lasciami dire, rubata nella misura in cui è successo un disastro all'Olimpio, non andava ripetuta la partita, non si è ripetuta, la Fiorentina perse male, poi uscì in semifinale di Europa League contro il Siviglia di Unai Emery, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi voglio dire, la squadra fece cose incredibili, quello però fu il bivio, probabilmente se quell'anno Andrea Della Valle avesse fallito l'allenatore e il direttore sportivo, probabilmente avrebbero conduto prima, probabilmente la Fiorentina sarebbe chissà finita, non so, però quello fu il bivio, ecco, noi dobbiamo viverlo in questo modo, perché purtroppo è così, perché qui non è che ci vogliono vedere tutti, e ieri sera diceva giustamente la giornalista Niccolò Ceccarini, che Grosso viene per Paratici, cioè noi abbiamo, naturalmente siamo schizzinosi a Firenze perché Grosso, io guarda, sono stato al mare in queste ore, mi hanno fermato e detto, ma è possibile Mario, ma Grosso, ma come si fa, e gli ho detto amici miei, io vi voglio bene, ma voi dovete pensare
1: la frase Grosso, più ricorrente, facciamo un grosso guaio, questa è la battuta che arrivano qui sui messaggi per dire lo stato dell'arte, sono battute chiaramente, però
5: però Grosso è quello, perché c'è Paratici, perché se c'era un altro direttore sportivo non ci veniva, perché comunque ha avuto anche altre proposte, allora qui dobbiamo ripartire, ma se questo non lo capisce la proprietà, il viaggio negli Stati Uniti è decisivo, perché Paratici deve sturare le orecchie a quelli che sono in America, ammesso che i loro padiglioni auricolari abbiano voglia di
1: ascoltare qualcosa, perché quello è il grande,
5: è questo discorso, io posso spiegare tutte le cose che vuoi, ma se te non vuoi ascoltarmi, un dialogo inesistente, teatro dell'assurdo.
1: Capisci? Non c'è dubbio. Allora, Niccolò Ceccarini prima ha detto che la sua sensazione è che per il momento si vada sulla conferma di Pongracic e Ranieri. Emanuele dice: ma come, si riparte da una difesa che ha preso gol non si sa quanti su calci d'angolo, calci da fermo? È vero che nella seconda parte c'è stato un po' un miglioramento, Mario?
5: Sì, sì, no, è vero, è sicuramente
1: certo, non è una difesa che entusiasma, perché c'è da rilanciare anche un ragazzo come Comuzzo, cioè c'è tanti sé intorno a questa difesa,
5: Sì, sì, ci sono tanti sé, però c'è stato probabilmente anche un lavoro di Vanoli che è andato a regime, è stato bravo. Io sono dell'idea che se si riparte da zero con un allenatore che lavora bene, se puoi recuperare qualcosa di quello che avevi perso, no? E qualcosa lo puoi recuperare, poi è chiaro, secondo me devi cambiare tanto, però ti devi recuperare probabilmente in difesa. Poi, per quello che ho capito io, i due centrali non li vogliono cambiare, come hai detto te ora, capito?
1: O almeno vogliono cercare alternative, ma quei due sono dei punti di partenza. Poi se si trova qualcosa di meglio, bene, ma non si butta via quello che abbiamo. Ecco.
5: Loro vanno a intercettare, diciamo, il problema principale sono le fasce, dietro e davanti. Loro vanno a lavorare lì sicuramente, poi tutto non potranno cambiare. Poi noi stiamo facendo i discorsi sul nulla, ma noi sappiamo che cosa dirà Commissa in termini di numeri, di budget apparatici, quanti soldi darà a disposizione sua, perché qui se si vogliono fare le cose per bene e c'è da spendere, non è che si possa fare discorsi.
1: E si parte da, ricordiamolo, da meno quasi 60 milioni, quasi, sì, degli ultimi due mercati, quindi c'è da spendere e c'è da stabilire poi che cosa deciderà la parte, la proprietà, su questo passivo degli ultimi due mercati, che comunque è in qualche modo va gestito, no Mario? Che poi sia
5: non c'è da coprire,
1: da accantonare, da dire tanto se ne recupera qualcosa. Io credo, Mario, che questo è il momento della chiarezza, dell'onestà, no? Ieri a Zona Mista ho detto, alla fine non possiamo essere peggio del Bologna, che inizia il mercato con meno 20 milioni, vuole recuperare 20 milioni, e qualcuno poi scriveva ieri: ma perché parli del Bologna? Bologna è meglio della Fiorentina. E io mi sono espresso male. Io volevo dire solo che serve l'onestà. A Bologna sono onesti, sono sinceri, non ti dicono: noi vogliamo, abbiamo 100 milioni da spendere. Ti dico: no, noi dal mercato vogliamo recuperare 20 milioni. Poi comunque vanno a prendere un allenatore importante, faranno una squadra importante. Ecco, io mi auguro che Paratici sia sincero con Firenze, perché la sincerità, anche dolorosa, però è inevitabile.
5: E deve chiarezza, e poi bisogna che parta con un colpo, qualunque esso sia, perché vedo, leggo già, insomma, anche sui social, in rete, che sta già partendo una prima diffidenza nei confronti di Paratici.
1: È vero.
5: Anche in tutta, perché poi lui è arrivato a finale, però tanto qui è talmente esaurita la pazienza.
1: Bravo, ecco, sì.
5: Capisci? Ecco. Cioè, in altri tempi avessi avuto una calma lì, però non c'è più pazienza, non c'è più, anche lui che ha in teoria un'apertura di credito quasi limitata per il suo curriculum, in realtà è già.
1: Non c'è dubbio. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 348 7513 933. Aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 771 171. Mario, Roberto da Bagnaripoli parla di provocazione, e in effetti si può anche leggere con una provocazione, però la trovo una provocazione molto divertente. Lui dice: perché non pensare a rilanciare a Firenze Federico Chiesa? Dice: forse è sbagliato come uomo, ma io parlo come calciatore. Allora, Chiesa è entrato in un tunnel, ragazzi, inutile nasconderlo, ha perso identità. Noi non sappiamo più, il calcio italiano non sa più chi è Chiesa. Credo che non abbia problemi di soldi, ha fatto un percorso professionale che ha garantito la sua vita presente anche sulle future generazioni. Credo che abbia bisogno di fare quello che ha fatto Zaniolo a Udine. Non so se sarai d'accordo, Mario. A un certo punto ha scelto una realtà che probabilmente non è nemmeno vicina al suo modo di pensare, ma di lì è ripartito. Oggi Zaniolo è diventato un protagonista, è tornato ad essere un protagonista.
5: Sì, sì.
1: Che ne pensi di Chiesa a Firenze?
5: Ma e ora qui, insomma, si è lasciato anche male. Si lasciò male anche col presidente Commisso, mi sembra si sia lasciato male anche l'ambiente. Non lo so, sento già i discorsi, no, alla minestra riscaldata, perché tanto sento dire questo. Però l'idea, dici te, non è sbagliata, perché tu dici, beh, insomma, vai in una piazza, ti rimetti in gioco, questa è casa sua e difende dalla luce che ha negli occhi un calciatore, secondo me. Se te ci parli e ti accorgi che lampeggia quell'idea, allora puoi anche rischiare. Se invece ti accorgi a sento dentro un tunnel, devi provare a cambiare, devi provare a far vedere che tu hai uno scouting vero, che tu conosci i giocatori in giro per il mondo e che sei in grado di andare a prenderli e imporli, Luca, secondo me.
1: Sì.
5: Cioè, bisogna, perché poi il paratici deve servire anche a quello, perché Fratelli che cosa veniva accusato principalmente? Di essere un direttore sportivo che non conosceva i calciatori, che lavorava con tutti i procuratori, i rappresentanti di commercio, li portavano lì il campionato sul tavolo e lui procedeva. E invece noi oggi abbiamo un direttore sportivo che ha uno scout importante e che deve avere anche il coraggio di dire: guardate, io ho visto in Colombia e ti devo dire, un giovane difensore secondo me diventa un crack, fidatevi, me si prende. Però
1: ma io mi fiderei, te lo dico. Poi
5: io mi fiderei,
1: andiamo a vederlo, ma io in partenza, se non mi fido del qualcosa di diverso che mi può trovare Paratici, allora ragazzi, chiudo bottega. Tra l'altro, guarda, ti consegno tre messaggi che sono uno stato dell'umore. Allora, Roberto da Bagnarripoli dice: ragazzi, volate bassi anche per no, questo è Alessio da Scandicci dice: voliamo bassi, anche l'anno prossimo si lotta per la salvezza. Mauro che dice: ma voi scartate l'idea che Paratici va in America per dimettersi? E Luciano da Empoli dice: ma che è venuto, perché Paratici è venuto a Firenze? Ecco, io ti leggo uno dopo l'altro, sono arrivati e ti dà l'umore, ragazzi, l'umore è questo. Cioè, noi possiamo raccontarci tante cose, ma
5: perché c'è sfiducia, a me quello che dispiace è che non aiuta Paratici, è che non c'è una parola da parte del presidente della proprietà, non c'è una parola da parte del direttore generale, ammesso sia in grado di fare un discorso che possa aver presa sui tifosi. Cioè non c'è niente, non c'è la consapevolezza, la presa d'atto che qui le cose stanno andando purtroppo male e ci vuole un elettroshock, capisci? Ci vuole qualcosa che cominci un po' a riaccendere una piazza, che poi ci sono quelli che sono arrabbiati, ci sono quelli che sono arrabbiati ma non lo dicono, ci sono quelli che non hanno più nemmeno la forza di arrabbiarsi,
1: sì, è vero.
5: Sì. Ci sono quelli che si sono allontanati così in silenzio, sai, quando uno si allontana in punta di piedi ti giri, ma dice: dove è andato Luca? Non lo so, è andato via, nessuno sa nulla, è sparito. Cioè, che hanno proprio abbandonato l'amore e la vita. Io veramente non riesco a capire come, proprio io vedo una distanza che veramente è grande, Luca, come l'oceano.
1: Sì.
5: È la distanza dell'oceano, proprio non c'è contatto, non c'è niente, non c'è la voglia di spiegare, di dire. Paratici non va a dimettersi in America, ma se lo fanno incazzare si rimette dopo, ecco, tanto per essere chiari.
1: Ma soprattutto fa un percorso, ma con la sua testa già pensa al domani. Cioè, oggi lo devi convincere Paratici a sta 4 anni, cioè, certo, a vederci un percorso, se no fai il professionista. Certo. Paratici non si dimette, è una persona troppo seria. Fai il professionista e poi fra un anno, come dice Niccolò Ceccarini, magari saluta la compagnia e va via, no?
5: Certo,
1: non vede margini di crescita vera, credibile, forte.
5: Che Paratici non lo devi prendere con i paletti, Paratici lo devi prendere senza paletti, capisci?
1: È un cavallo, devi far correre, è questo.
5: Se no è così.
1: Allora, prima di salutarti e ringraziarti, ancora due rapidissimi argomenti. Il primo lo ha toccato oggi Alberto Polverosi, che ovviamente quando scrive dal mio punto di vista riesce sempre a fare centro, comunque accendere, quando si è lamentato di una società che ancora oggi, ma secondo me ormai il tempo non è scaduto, è più che scaduto, non ha avuto il buon gusto di salutare e ringraziare ringraziare Vanoli, che ti devo dire, Mario, è completamente scomparso anche dai messaggi, cioè qui c'è sono decine e decine di messaggi, non c'è uno che ti dice ma Vanoli può ancora restare, cioè ormai il tifoso della Fiorentina si è convinto e quel percorso è finito, e quindi io penso che Alberto abbia ragione, lo ribadisco, l'ho accennato anche ieri, ma Benedetti, che cosa perché non si riconosce un onore a un uomo che è venuto qua, si è messo in gioco, tra l'altro si può dire, Mario, senza nemmeno speculare, no? Perché ha fatto un contratto di 6 mesi, lui poteva dire io vengo, Luca, voglio un anno anche l'anno
5: non
1: dopo.
5: Non lo fanno perché non ne sono capaci, sempre per quella distanza, ti dicevo, non riescono a comprenderla, ma guarda, io non ho mai sentito una parola per Cesare Salvelli, che quell'anno lì insomma tra i punti di Achini quando era il barocco commisso si parlava solo di Beppe Achini, al quale voleva fare una statua, per carità, è anche amico nostro, ne saremmo stati contenti, ma insomma, certo. Però andava fatto un Pantheon con delle statue, cioè ci andava messa anche dai Brandelli, ci andava messa delle statue. Non ne sono capaci, non lo sentono il discorso, non c'è empatia, non c'è. L'unico discorso che accende loro è il Viola Park, quando
1: la trattativa per lo stadio, perché quello ne hanno, quello va a fare, diventa un asset fondamentale qualunque sarà la loro decisione futura, no? Perché comunque avere lo stadio. Allora guarda, al volo ha chiamato Daniele allo 0557711171, voleva farti una domanda. Ciao Daniele, eccoci qua.
6: Ciao Daniele, buonasera, buonasera, sono Daniele da Prato e grazie per farmi intervenire. Prendo l'occasione perché ci siete voi due colossi, insomma, della radio.
1: Grazie.
6: Per esprimere questo sentimento da parte di un tifoso normale che è abbonato dal 92, ha visto le retrocessioni, i fallimenti consecutivamente, quindi tutto. E qualche successo. Io penso che questa proprietà sia veramente alla fine, ecco, nei confronti dei tifosi come me, persone normali che sono sempre andate in curva, non fanno parte di grandi organizzazioni, però sono sempre state lì, e io penso che noi siamo veramente arrivati. Io vi chiedo una cortesia: quando la prossima volta vi chiameranno, se avranno, diciamo, l'empatia, come dicevate voi, di venire perlomeno a dire due parole sull'annata che ci hanno fatto passare, e se gli potete passare questo messaggio, che io penso sia di molti tifosi come me, cioè quest'anno, guardate, avete ragione, abbiamo sbagliato strategia calcistica in pieno. Quest'anno gli abbonamenti che li facciamo fare dal 15 d'agosto, quindi dal 15 a pacchetto consegnato, noi vi chiederemo di darci la fiducia su un qualcosa che già vedete. Non vi chiediamo più la fiducia a giugno-luglio, perché capiamo che l'abbiamo veramente fatta di fuori quest'anno. Quindi ecco, io penso che un ragionamento,
1: guarda, è una bellissima provocazione, e ti ringrazio della
6: telefonata. Se riuscite a veicolare questo messaggio, io vi sarei infinitamente grato.
1: Grazie a te della telefonata, grazie anche dei complimenti che ci fanno sempre tanto piacere. Mario, ti saluto consegnandoti questo ennesimo grido di sofferenza, di dolore, di malessere, quello che vuoi, ma è così, questo è l'umore, ragazzi. Io vorrei che la dirigenza della Fiorentina leggesse i messaggi che ci arrivano, no? Perché questi non sono filtrati, noi leggiamo le critiche, gli elogi, è questo, non si fidano più, Mario.
5: Sì, se l'ho detto prima, è così, ma è vero, non si fidano più, ma certo. Noi, insomma, se riappoggiamo il nastro e andiamo al 2019, è stata data un'apertura di credito limitata a questa proprietà, a questa dirigenza, a questa società. E il risultato è questo: oggi l'apertura di credito è finita, salvo qualche rara voce isolata, salvo, ma sai, realisti, come i più realisti del re sono sempre esistiti in qualsiasi era dell'uomo, dell'umanità, per cui resteranno anche qui. piedi, ma insomma la maggior parte delle persone sono come questo ascoltatore, che non si fidano più, che vogliono vedere i fatti, che per vedere ballare cammello, come si diceva, e bisogna mettere i soldi sul tavolo. Ora, qui non si tratta solo dei soldi, si tratta proprio di tutto un sistema. Ma l'hanno capito o non l'hanno capito? Io credo che l'unico, paradossalmente, che lo possa capire è un dirigente, è stato 11 anni nella Juventus, e però che conosce il calcio italiano è Paratici, perché è italiano, perché comunque ci conosceva da distanza, sa che cos'è la piazza di Firenze, sa che quello che rappresenta, per cui da quel punto di vista lì, ma gli altri non ci dimostrano mai.
1: Ecco, bravo, non c'è mai una dimostrazione. È finito il campionato da settimana, ancora non c'è il direttore generale che ha messo la faccia, lui l'ultimo della triade presente, aveva il diritto dovere di scusarsi lui, perché come si era attribuito i 65 punti l'anno scorso, aveva l'obbligo di scusarsi, l'obbligo anche di spiegare alla gente, l'obbligo di testimoniare un qualcosa, ma in realtà è come dici te. Però guarda, ripeto, qui non è una questione di soldi, ma è proprio una questione di sentimento tradito, e recuperare un sentimento tradito non è un'operazione semplice.
5: È durissimo, grazie Mario, grazie davvero.
1: Allora, la prima ora è volata via, lo ripeto, ci state inondando di messaggi, di audio, ora le telefonate che ci fanno molto piacere, continuiamo a aspettare i vostri messaggi al 348 7513933, le vostre telefonate allo 055 7711171. La linea Sara e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
7: Salve Firenze Viola, io sono tifoso della Fiorentina dal 73 e non sono di Firenze, sono toscano ma non di Firenze. Ma io penso che in tutti questi anni non è che Firenze abbia vissuto chissà che grandi annate, ci ricordiamo quali sono le annate meravigliose, ma la stragrande maggioranza degli anni sono anni di transizione alla fine. E io credo che questa società, questa proprietà non sia diversa, forse in qualche modo è riuscita a proiettarsi nel futuro col settore giovanile e col Viola Park, quindi sono sicuro che ha fatto qualcosa che resterà per sempre ed è qualcosa di cui io sarò sempre grato, ecco.
1: Allora, inizia la seconda ora di questo speciale 2 giugno di Radio Firenze Viola. La riflessione dell'amico è oggettiva. Io non sono proprio totalmente d'accordo, perché ti ricordo che vado un po' indietro, ma io ho l'età per farlo. La famiglia Pontello uno scudetto l'aveva vinto, gliel'hanno rubato. Cecchigori, se non si fosse fatto male Batistuta e quel pazzo folle di Edmundo fosse andato al Carnevale, poi ha portato la Fiorentina a avere tutte le condizioni per vincere lo scudetto, oltre a vincere delle coppe. La Fiorentina della Valle, se con le regole attuali, avrebbe fatto sempre la Champions, perché arrivava sempre quarta, ma arrivava quarta senza mai prendere i soldi della Champions. Voi immaginate la Fiorentina 4 volte in Champions con i soldi della Champions, invece arrivava quarta e gli toccavano i soldi di quegli altri. In passato hanno fatto di più. Lo dico francamente, non so se lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, ma hanno fatto di più. Per ora questa proprietà ha fatto il Viola Park, sì, è vero, lo ringraziamo, ne siamo molto felici, ma questa città ha bisogno di vincere, ha bisogno assolutamente di vincere, e quindi io resto convinto che sia inevitabile la nuova Fiorentina che ripartirà quest'anno vada a lottare per il quinto posto, che era l'obiettivo di un anno fa, l'abbiamo congelato per un anno, abbia questa ambizione, questa voglia di investire, altrimenti, lo ripeto, per me ne esistono alternative, vendi, o rilanci o vendi, una terza strada non la vedo. Allora, terzo graditissimo ospite è il grande Costantino Nicoletti, ciao Costantino.
8: Grande te Luca, grande che anche il 2 giugno hai una passione a fare questo mestiere, Luca, te. Quanti anni sono ormai?
1: Lascia perdere, c'ho più anni del primo topo.
8: Hai una passione, guarda, ti faccio i complimenti pubblicamente davanti a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, numerosissimi, perché meriti veramente.
1: Guarda, ho appena fatto il battesimo della mia terza, finalmente una nipotina, terzo nipote. Quindi pensa te quant'anni c'ho. Però però
8: hai una passione, però, e una professionalità, io, che guarda, ti rende unico, Luca.
1: Guarda, sì, io credo, e lo dico perché ho tanti amici della mia età che seguono Radio Firenze Viola, e a tutti loro io dico che noi abbiamo un dovere, Costantino, te sei molto più giovane, noi abbiamo un dovere di ricordare che cos'è la Fiorentina. Perché il grande rischio che commettiamo, e mi capita sotto gli occhi anche ora, di trovare gente, ma che vogliamo, ma ringraziami, sì, Dio, sì, si è fatto due volte la tre volte la conference, ma cosa, se ora ci vorrà del tempo? No, allora se noi non ricordiamo ai più giovani che in questa squadra hanno giocato i più grandi portieri d'Italia, i più grandi centravanti d'Italia, del campionato italiano, i più grandi numeri 10 d'Italia, potrei andare avanti con... formidabile, centravanti, ti ho detto 9, 10, certo. Cioè, non vi voglio parlare di Kurt Hambrin, non vi voglio parlare di Kurt Hambrin, ma potrei parlarvi di Joaquin, di grandi sette che abbiamo avuto, Juligno. Ecco, allora, se noi non ci ricordiamo della nostra storia, noi commettiamo veramente la più grossa cattiveria nel nome della Fiorentina. Guardate, io, e Costantino lo sa perché era già operativo, io mi ribellavo con i Della Valle. Una volta gli dissi: ma come faccio? Io entro nella sede della Fiorentina e la prima foto che ho c'è quella di Blasi e Pazzini. Cosa c'entrano Blasi e Pazzini con la storia della Fiorentina? Io voglio Hambrin, voglio Antognoni, voglio Juligno, voglio Montuori, voglio Batistuta, voglio quelli. Quella è la storia mia della Fiorentina. Galli, Costagliola, Toldo, voglio quelli. Allora, purtroppo io temo che i giovani d'oggi, una parte stanno abbandonando il calcio, abbandonando la passione della Fiorentina, e l'altra si sta rassegnando alla mediocrità. E questa, per me, noi che abbiamo un'età dobbiamo ribellarci, dobbiamo ricordare cosa siamo. Poi i soldi sono loro, stabiliscono loro se li vogliono mettere, ma si ricordino che la Fiorentina non è loro. Per il momento è loro, ma la devono trattare con rispetto,
8: patrimonio di tutti, il patrimonio
1: con rispetto
8: di tutti.
1: E con grandissimo rispetto, grandissimo. Non a caso ti leggo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Vai. Al 348 7513 933, ribadiamo, aspetta ancora le vostre telefonate, altre telefonate allo 055 7711 171. Un amico mi ha scritto e ci ha scritto: io sono convinto che vanno in America perché Joseph Commisso e la signora Catherine metteranno a disposizione di paratici i soldi per comprare 7-8 giocatori importanti. Magari, mi verrebbe da dire, non so che ne pensi te.
8: Ma guarda, ti dico, bisogna partire un po' da lontano, caro Luca. Intanto io condivido la strategia attuale di Fabio Paratici. Cosa voglio dire? A me il temporeggiare in questo momento, in questa fase, la sto condividendo come strategia operativa, ma ti spiego anche perché. Semplicemente, sì, lui si è rinchiuso 4 mesi dentro il Viola Park, ci ha raccontato che è stato 4 mesi praticamente murato vivo dentro il Viola Park. Noi sono anni che raccontiamo un po' delle criticità e delle tossicità che hanno accompagnato questi primi 7 anni della gestione italoamericana. Beh, lui le ha toccate con mano, quindi lui deve portare avanti parallelamente 2 progetti. Il primo, rilanciare la squadra, che è l'obiettivo principale, quindi sistemare tante cosine che non saranno funzionato in questi primi anni. Il secondo, rimettere le persone giuste al posto giusto anche all'interno dell'azienda, perché tu mi insegni, caro Luca, certo, che i risultati si ottengono quando funzionano tutte le componenti chiamate in causa. Quindi creare un'azienda che porti poi la parte tecnica a ottenere i risultati tanto desiderati, tanto sperati da ognuno di noi. Poi vorrei sfatare un altro mito che sto sentendo un po' in queste ore, che mi lascia un po' perplesso. Il fatto del, sì, è vero, la Fiorentina magari non ha l'allure o l'appeal di qualche tempo fa, però un anno, 2 anni fa, intuizione, suggerimento intelligentissimo di Giuffrida, è arrivato un signore che si chiama De Gea alla Fiorentina, certo, parlo di 20 anni fa, 2 anni fa, pronti via arrivò un signore che si chiamava Frank Ribéry a Firenze. Quindi bisogna essere un po' visionari, come mi definiscono a me i dirigenti della Fiorentina, perché mi definiscono un visionario. Bisogna anche osare un pochino quando sei in enorme difficoltà, giusto Luca?
1: Certo.
8: Cosa fai? Osi per risollevare una situazione che ha sfiorato il dramma, praticamente sportivo parlo sempre. E quindi mi aspetto da questa nuova ventata tecnica, da questa organizzazione che ora ha messo imparzialmente dei paletti, quindi si inizia di nuovo a vivere una società di calcio all'interno della Fiorentina, meno americanate e meno improvvisazione, che ti posso dire, meno persone non competenti in ruoli strategici, quindi stanno correggendo.
1: Ecco, ma ti aspetti, errori, Costantino, prego, una vera rivoluzione sotto questo punto di vista?
8: Gradatamente sta già avvenendo.
1: Sta già avvenendo.
8: Perché nel marketing sono stati fatti dei cambiamenti importanti. In altre aree sono state inserite delle figure con esperienze importanti. Ti anticipo, come ha letto l'ottimo articolo della sempre brava Luciana Magistrato, che il prossimo anno avremo anche una maglia molto accattivante, molto bella. Se io ripenso alle oltre 30 magliette che questa gestione ci ha dato in questi 7 anni, ne salvo 2 forse, il resto anche sulla scelta dei colori sociali, delle magliette, del marketing e quant'altro, lasciavano un po' a discutere. Ti ricordi la maglia con i fusilli piuttosto che tante cosine di cui abbiamo vissuto in questo settennio, come dico io. Quindi parallelamente stanno andando avanti 2 progetti. Poi Paratici, dopo i 4 mesi di clausura all'interno del Viola Park, oggi sta vivendo molto di più anche il territorio, la città, quindi percepisce quotidianamente l'umore, come dicevi giustamente te, la delusione, la frustrazione anche di tanti tifosi,
1: esatto,
8: che non si identificano più in questa maglia, in questa Fiorentina, nel senso che si vedono sorpassare dalla chiunque. Ok? Quindi lo dicevi giustamente prima te, citavi la classifica perpetua, sembra che il Napoli ci abbia scavalcato.
1: Ho letto, non so se è vero, ma ho letto questo aspetto.
8: Però che se dal quinto può essere scivolato al sesto posto, ci può stare, non va bene, ma ci può stare. Quindi lui sta avvertendo questa voglia di rivalsa che c'è un po' da una buona parte di tifosi e della città stessa. Quindi lui è ambizioso, lo sai, lo conosci Luca.
1: Certo,
8: lui è una persona fortemente ambiziosa e uno che vuole ottenere dei risultati, quindi nel temporeggiare lui sa che non ha tanti bonus, capito Luca? Deve commettere meno errori possibili, mentre nel passato, come hai detto te, i bonus si sono sprecati per questa gestione.
1: No, io faccio un ragionamento, no Costantino?
8: Prego.
1: Se te hai dato, a parte, apro e chiudo una parentesi, Jay mi ricorda anche tutti i bidoni che abbiamo preso, perché ho fatto l'elenco di tutti i grandi campioni, i bidoni li hanno presi tutti, ti correggo solo su un nome, te hai messo tra i bidoni Franco Superchi sta al portiere del secondo scudetto, quindi lui è un Jay. È tutta un'altra storia, scusami Franco per questa cosa che ti è stata ignobilmente abbinata. Dicevo, non puoi dare 92 milioni da spendere a Pradè e non dare soldi a Paratici.
8: Assolutamente,
1: cioè, a te sei un uomo anche di cucina,
8: sì,
1: cioè, non puoi dare tutti gli ingredienti più buoni a un cuoco scarso, poi arriva quello bravo e ti gli dai un uovo e un pomodoro, poi per carità lui con un uovo e un pomodoro ti fa un piatto straordinario, però se prendi Paratici è uno che spende, signori,
8: ovvio,
1: è abituato a spendere, bisogna dargli soldi.
8: Vabbè, Ronaldo su tutti, ti ricordi l'operazione Ronaldo?
1: Ma tutti,
8: fu un'operazione di rilancio della Juventus.
1: Ma chi poteva solo pensare, un visionario può andare a pensare di prendere Ronaldo, no?
8: Mi sta arrivando al mio concetto del visionario.
1: Esatto.
8: Quindi io confido nel suo essere visionario, perché sono stato definito in tal modo io quando raccontavo, ti ricordi, della suggestione Guardiola.
1: Esatto.
8: Contro c'è stato informale, perché ci vuole un metodo, va portato un metodo dentro il Viola Park, va portato un qualcosa di accattivante che ricrei un attimino, riaccenda la fiamma in tutti noi. Sul viaggio a New York, posso aprire una parentesi brevissima sul viaggio,
1: certo,
8: a New York?
1: Anzi, perché è il grande punto interrogativo, cioè siamo tutti a chiederci, ma non può essere che vanno lì a stabilire il budget, è stato un mese qua,
8: no,
1: Mark Stephen,
8: Stefan, no,
1: voi, che, l'avranno allineato nel dettaglio il budget.
8: Assolutamente no, bravissimo. Allora, gli scenari possono essere molteplici. Ovviamente tanti tuoi autorevoli colleghi, che io sai la stima che ho per la vostra categoria, per come raccontate, per la passione che ci mettete, per la formazione anche e la cultura che contraddistingue chi sposa questa missione, perché chi fa il giornalista per me è un missionario, mi contano che sì, a noi non ci arrivano segnali di un'ipotetica vendita, ok? Giusto?
1: E sapessi i messaggi che ci arrivano in questo senso.
8: Questa cosa appassiona, vedi, è questo che dovrebbe far riflettere chi ci gestisce, perché oggi come oggi, io fossi un manager della Fiorentina, mi farei 2 domande: perché appassiona tanto la questione vendita della società, solo dopo 7 anni, poi tra l'altro, con le tanto decantate, perché noi sai, viviamo di sindrome a Firenze, le 3 finali perse, Gubbio, chi ci compra e quant'altro, siamo un po' anestetizzati sotto questo aspetto. Beh, questo viaggio di sicuro servirà per far conoscere Fabio Paratici alla famiglia, ok?
1: Certo.
8: Questo è il primo punto,
1: certo.
8: Che non si sono mai incontrati personalmente. Mi sorprende un po' il fatto che loro non possano venire in Italia, ma ci sono svariati motivi, sì, ci sono varie leggende legate al fatto che possono venire insomma in modo razionato, non con una frequenza come veniva il buon Rocco prima che avesse la malattia, purtroppo, aggiungo io. Quindi vanno a conoscere la famiglia. Punto numero 2, lo scenario ipotesi gestione della società è uno scenario sempre vivo, sempre valido, perché c'è una richiesta da soddisfare, delle offerte in passato sono state respinte al mittente,
1: non adeguate alla richiesta che era quella della proprietà.
8: Luca, non più tardi di qualche giorno fa mi hanno raccontato di un'offerta ricevuta di quasi leggermente inferiore a 500 milioni, amico mio.
1: Quindi ci si sta avvicinando però a quella,
8: perché lo stadio, te sai che l'asset il valore può schizzare a 700-800 milioni di euro, ma perché sono state dopate un po' tutte le valutazioni dei club italiani, perché c'è da fare tanto in Italia, quindi sono più accessibili dei club inglesi, quindi di conseguenza gli scenari possono essere molteplici, però non di sicuro andranno lì a discutere il budget, magari porteranno un progetto che vogliono far conoscere di persona alla proprietà, a Mediacom, ai vertici di Mediacom, a chi muove le fila poi.
1: Ma guarda, io sarei già contento che questo viaggio servisse a portare in maniera ufficiale Paratici dentro la famiglia, perché è inutile negarlo, la famiglia Commisso ha sempre vissuto la Fiorentina con un senso familiare,
8: no, soprattutto la moglie Cassini,
1: la moglie non,
8: faceva colloqui di lavoro,
1: mai andato Cassini. Via nessuno se non per dimissioni, non si manda via, perché se entri nella loro famiglia sei uno di loro. Va bene, allora io mi auguro che Paratici conquisti questa simpatia, questa empatia con questo, perché Paratici deve poi avere un rapporto diretto con la proprietà, non deve avere un rapporto,
8: poi deve avere la forza di correggere anche tante situazioni.
1: Bravo. E deve avere la forza di alzare il telefono e dire: signora Ketting,
8: io mando via il dottore, per esempio, te la dico nuda e cruda così, io sto valutando l'ipotesi di sostituire il medico sociale,
1: bravo,
8: per esempio,
1: perché lo metta la primavera, perché c'è un contratto, non lo posso mandare via, lo metta la primavera,
8: un altro incarico,
1: ma anche
8: ruolo.
1: Di poter chiamare e dire: signora Ketting, presidente Giuseppe, io posso, ho l'opportunità di comprare per 25 milioni Costantino Nicoletti, voi dovete fidarvi di me, va preso.
8: Bravo. Sì, sì,
1: questo è non è una questione di budget.
8: Patrimonializzo, come
1: va
8: dice preso. La scorsa estate.
1: Ecco, ci sono delle cose.
8: Aumento il livello tecnico,
1: esatto.
8: Posso centrare determinati obiettivi. Poi io da sognatore come sono, tu mi conosci caro Luca, mi immaginavo il viaggio a New York per presentare il top allenatore come fece suo padre, come si chiama, Times Square,
1: sì.
8: Ti ricordi quando presentò Montella,
1: le immagini della Fiorentina che passarono per dei secondi,
8: ci poteva essere anche Guardiola, capisci, quindi magari una serie di incastri astrali avrebbero fatto sì che fossero lì per presentare il top allenatore. Comunque viene Fabio Grosso, noi sosteniamo.
1: Ma ti piace a te Fabio Grosso?
8: Allora, io gli allenatori bravi sono quelli che fanno meno danni.
1: Sì, questa è la vecchia tesi che mi hanno insegnato anche a me.
8: Se tu metti un tu mi insegni, se tu metti un tecnico in un contesto organizzato, guarda Chivu, ha fatto solo 12 partite in Serie A, si è ritrovato accanto a Zanetti, a Marotta, a Ausilio, a Baccin, con la signora squadra ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Ne convieni con
1: certo,
8: me. Quindi è il contesto oggi che aiuta gli allenatori. Allenatori che incidono, oggi ce n'è veramente pochi. Forse ti ripeto, Guardiola, ma ai giocatori. Cioè, chi fa la differenza veramente? Cioè, se Vanoli avesse preso questa squadra ultima, seguimi, se l'avesse portata all'ottavo posto, avrei detto: caspita, ha inciso, perché avresti avuto una media di più di due punti a partita, manca poco, capisci cosa voglio dire?
1: Certo.
8: Nel momento in cui ha raggiunto la salvezza, sì, con serenità, perché alla fine dopo Pasqua più o meno tu eri già salvo, noi già si valutavano, già si ragionava, si parlava di ipotetici successori, ma alla fine si è salvato la squadra, vorrei che il futuro Viola dipendesse più dalla forza della Fiorentina oltre all'aiuto dei demeriti altrui, perché noi ad oggi in questi 7 anni abbiamo centrato sì dei risultati, ma più dettati dalla fortuna, dalla dea bendato, dai demeriti altrui, che da veri e propri meriti organizzativi, programmati o della società o dei giocatori o degli allenatori di turno che si sono avvicendati, capisci?
1: Non c'è dubbio. Senti Costantino, sì, da quali giocatori ripartiresti? Cioè, allora la sensazione è che se arriva l'offerta giusta tutti sono in vendita, e lo devo dire che è anche una logica che condivido, sì. Però potendo scegliere, diciamo, quali sono i 4-5 giocatori che cercheresti di tenere ad ogni costo e perché?
8: Allora, partiamo dal concetto che di questi giocatori, da quello che risulta dalle mie fonti personali, non ce n'è tanti che riscuotono il gradimento dell'area tecnica. Non so se mi sono spiegato.
1: Certo.
8: Quindi in proporzione, in percentuale, diciamo che il modus operandi di molti direttori, per non scendere nello specifico, solitamente a fine anno ti mandano un elenco di giocatori che puoi proporre in vari mercati.
1: Sì,
8: d'accordo?
1: Sì, sì.
8: Quando l'ho chiesto alla Fiorentina mi è stato detto: è più facile ti faccio l'elenco di chi vorrei che rimanesse che di quelli che vorrei partissero. Non so se hai preso l'idea. Quindi di conseguenza, diciamo,
1: no, ma è così, è così.
8: Purtroppo sì. Ma che ieri, sai, ti ripeto, come ho detto prima, mi ripeto, perdonami, in un contesto organizzato può rendere un po' di più. Cioè, Luca, io la domanda che faccio da ormai da più di 4 anni è perché alcuni calciatori di valore arrivati qui a Firenze si sono involuti, non hanno reso nemmeno per il 10% del loro valore reale. Questa involuzione da cosa è dettata?

0: Martinelli è De Gea ancora Firenze, Martinelli ancora la Sampdoria. Fra un anno Martinelli torna, fa il titolare e De Gea, se vuole, certo, conclude la sua carriera a Firenze accompagnando Mortimer. Due, dice no, vendo De Gea perché prendo 50 milioni. No! No, vendi De Gea e non prendi niente, perché lui ha già liberarsi di un ingaggio da 3 milioni, sono 6 milioni netti, sono 12 milioni, già se va via De Gea risparmi 12 milioni. Ma poi De Gea, non è che De Gea lo puoi trattare come un ragazzino o come un pacco postale, gli devi dire: guardi, scusi De Gea, noi sappiamo che lei stava volentieri a Firenze, le chiediamo scusa, ma noi abbiamo la necessità di abbassare il monte stipendi, di lanciare il ragazzino, può rivedere se la riprendano il Principato di Monaco, perché lui vuole andare in un posto dove la famiglia sta bene,
1: a Monte Carlo,
0: ma
1: sì,
0: non fai un'operazione economica, cioè non è che fai l'operazione da 40-50,
1: ma non la fai nemmeno sportiva,
0: quindi
1: Luca.
0: Non è un'operazione economica, non è un'operazione sportiva,
1: perché a me dei soldi, ti dico, mi interessa relativamente
0: è solo
1: poco,
0: per
1: perché...
0: sarebbe solo per abbassare i monte stipendi, ragazzi,
1: ma non è giusto nemmeno questo ragionamento, perché ci raccontano che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A,
0: sì, però con una situazione che non è più brillantissima. Dopo questa,
1: non l'hanno mai ricapitalizzato, Luca, in 7 anni. I bilanci sono sempre stati in ordine, quasi inattivo, anzi inattivo. Non è stato mai fatto una ricapitalizzazione. Il Como in 6 anni ha ricapitalizzato 31 volte.
0: Sì,
1: sono scelte personali. Io non ti dico che la famiglia commissa deve essere filantropa o debba sputtanarsi un patrimonio per la Fiorentina, per l'amor di Dio, lo sai, lungi da me lo spreco, però di sicuro per far partire la macchina, hai detto bene te prima, Paratici ha bisogno di benzina,
0: no, lui ha bisogno di soldi da spendere, ragazzi,
1: ecco,
0: un po' da fare,
1: messo un po',
0: poi lui li farà fruttare, cioè lui 27 milioni per piccoli non li spende, ecco, tanto per essere chiari,
1: ma il Champion nei recuperi 70, cioè il Como ha incassato più qualificandosi in Champion lui quest'anno che noi in 4 anni di partecipazione in Conference. Il Bologna uguale, il Bologna ha incrementato il suo fatturato, ci ha superato anche il Bologna a livello di fatturato aziendale, quindi sono stati commessi troppi errori, è stato perso troppo tempo con i vantaggi che avevamo,
0: certo.
1: Luca, nella mediocrità del campionato italiano te in questi 7 anni ti potevi stradivertire, no?
0: Non c'è dubbio,
1: la penso solo io,
0: stradivertire, questo è
1: stradivertire, divertire, bravo, mi piace ancora di più il
0: non divertire, stradivertire. Allora Costantino, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai regalato in un giorno e poi un giorno di vacanza, quindi,
1: morire, un
0: ti chiedo, sai che io impazzisco quando te mi dici quella frase, io vorrei uno da aeroporto, è il mio sogno, il mio sogno, tra l'altro la redazione di Radio Firenze Viola è a 1 chilometro all'aeroporto, quindi
1: sì,
0: noi ci andiamo anche a piedi, allora so che sei un visionario, quindi si abbina perfettamente il concetto dell'aeroporto al concetto del visionario. Allora, senza parlare di Mbappé o di Haaland, ma c'è dei giocatori che hai sentito dire, dei giocatori che sono stati che circolano, un qualcuno che per il quale te, Costantino Nicoletti, un sacrificio lo faresti, perché se riporto la gente all'aeroporto forse inverto quella tendenza di disaffezione che è sotto gli occhi di tutti.
1: Ma guarda, ti dico, c'è diversi calciatori che dai paesi arabi vorrebbero ritornare in Europa molto felicemente, e lì comunque potresti andare a pescare dei buoni profili. Non ti dico il Milinkovic Savic che è stato vicino a noi, che atterrò ma poi proseguì direzione Roma.
0: Mamma mia, lo portammo in sede anche,
1: certo, in sede addirittura,
0: senza avere la firma del contratto del giocatore, lo portammo in sede.
1: Quindi ci sono dei profili interessantissimi,
0: perché anche quelli prima ne avevano commesse di bischerati, vabbè.
1: No, ma infatti, ma guarda, nell'ultimo decennio
0: ragazzi,
1: sono molto obiettivo, però sai, di là c'è l'alibi che l'ultimo triennio la società era in vendita,
0: sì,
1: ti ricordi, era pubblicamente ufficialmente in vendita, qui non ci danno mai, ovviamente per non far svalutare il valore della società, non ci dicono mai che se è in vendita o meno, quindi ci sono dei profili, e dei profili interessanti potrebbero arrivare anche dal Sud America,
0: dal Sud America.
1: sempre, quindi l'Argentina a noi ci ha sempre riscaldato, al netto di qualche giocatore strapagato per rimediare anche lì a nefandezze di Gattuso con l'arrivo di Nico Gonzalez. Quindi mi aspetto. Luca, prima di salutarti, posso ringraziare Stefanino Nostri, il regista?
0: Devi ringraziare.
1: Ieri mi ha ospitato alla sagra, alla 50esima sagra della notte a Brozzi. Caro Luca, non puoi capire come mi sono divertito.
0: Sì.
1: Ho rivissuto il quartiere, sai, il paese.

0: Brindisi. Cioè Brozzi, la comunità di Brozzi, che io non conoscevo,
1: sì,
0: è una comunità vivissima. Ci saranno state una cinquantina di bambini a servire tavoli, non avevano i cellulari, si vivevano fra di loro, mangiavano insieme.
1: Ma è uno di noi, uno di noi.
0: Andateli a trovare, so che anche il prossimo weekend ho assaggiato per la prima volta la notte.
1: Lascia perdere, va bene, grazie Costantino, grazie, grande abbraccio. Allora, grazie a Costantino, ci avviamo all'ultimo spezzone di questa puntata speciale dedicata alla Fiorentina del 2 giugno. Gli ultimi messaggi, dai, li aspettiamo al 348 7513 933. Aspetto l'ultima vostra telefonate allo 055 7711 171.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Salve Firenze Viola, io sono tifoso della Fiorentina dal 73 e non sono di Firenze, sono toscano ma non di Firenze. Ma io penso che in tutti questi anni non è che Firenze abbia vissuto chissà che grandi annate, ci ricordiamo quali sono le annate meravigliose, ma la stragrande maggioranza degli anni sono anni di transizione alla fine.
3: Buonasera Luca, sono Eleonora da Firenze, volevo esprimere il mio parere sul fatto che i signori Commisso in 7 anni hanno distrutto la Fiorentina, e te lo dimostra il fatto che nessun allenatore e tantomeno qualche buon giocatore voglia venire a Firenze, e Niccolò Ceccarini lo ribadisce sempre: la Fiorentina è con le pezze al sedere. E questo è il risultato di 7 anni di gestione Commisso. Buonasera.
4: Allora, siamo all'ultima parte di queste 2 ore speciali del 2 giugno dedicata alla Fiorentina. Io lo dico spesso, se la Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina non si fidano di come noi trasmettiamo il pensiero di chi partecipa attraverso decine e decine di messaggi, di audio, avete sentito Eleonora, questi sono gridi di dolore, ma anche gridi d'amore. Ecco, questi, io credo che siamo arrivati veramente a un punto delicatissimo, molto molto delicato, e io mi auguro che non credo che né il presidente Giuseppe Commisso né la signora Catherine possano avere la percezione reale di qual è il malessere. Io l'invito a rileggere anche il comunicato del Centro Ordinamento Viola Club, anche quello un grido d'amore fatto dal tifo più moderato. Ma quando si muove il tifo moderato, ricordatevi signora Catherine e signor Giuseppe, quando si muove il tifo moderato, quello è il grande campanello d'allarme, perché vuol dire che veramente il vaso è oltre, è ancora più che colmo. Voglio ringraziare Stefano 69 che mi ha accompagnato e mi accompagna in queste 2 ore. Gli devo una risposta, gliene dovrei tante, ne ho scelte 2. La prima è sul centrocampista che vorrei per la Fiorentina. Non ti dico il nome di uno di oggi perché probabilmente te sei più preparato di me. Io ti dico il nome di uno di ieri che ho conosciuto bene, che è il mio amico Carlos Dunga. Ecco, io se potessi regalerei alla nuova Fiorentina un giocatore come Dunga, perché sarebbe la figura perfetta per aiutare Fagioli a completare l'ultimo passaggio di crescita. Avrebbe quella personalità e quello spirito da leader che manca al centrocampo della Fiorentina, sarebbe capace di recuperare tanti tanti palloni, dando al centrocampo della Fiorentina quella capacità di essere anche un frangiflutti vero, e con la sua qualità tecnica potrebbe comunque proporsi come opzione di qualità per la partenza del gioco. Ecco, io vorrei un giocatore tipo il mio amico Carlos Dunga. Mentre alla domanda su quanto si può far cassa su Ken, lui parla di 25-30 milioni, io credo che Ken sia un bel problema. Ci sono tanti problemi, ma Ken è un bel problema, perché se ti limiti a pensare a fare plusvalenza, su Ken fai comunque plusvalenza, perché l'hai comprato, quello è stato un affare economico straordinario, 18 milioni, ne hai ammortizzati la metà, quindi ce l'avrai a bilancio immagino per 9-10 milioni, quindi anche a venderlo a 30 milioni, cioè alla metà della clausola rescissoria, quindi a svenderlo faresti una plusvalenza di 20 milioni. Ma ha senso svendere Ken? Ecco, questa è la grande domanda, Stefano. Io non c'ho una risposta. Io credo che bisognerà aspettare, purtroppo bisognerà aspettare tanto, perché la clausola scivolerà nel niente, devi aspettare la fine dei mondiali, le prime attenzioni saranno per i centravanti e saranno protagonisti al mondiale. Lui l'anno scorso, nonostante avesse fatto più di 30 gol, non è stato aggredito da nessun club di alto livello. Non so se lui vuole restare, se lui invece vuole abbassare il livello delle sue ambizioni, accettare anche una squadra inglese di seconda fascia. Cioè, Ken è un grandissimo punto interrogativo al quale io non ti so dare in questo momento una risposta forte e chiara, ma certo è un nodo importante. E poi ancora Marco scrive Commisso ci dice: comunque il monte stipendi lo abbatti vendendo o regalando il 70-80% di questi giocatori, ci scrive Marco da Quinto Viola. Poi Marco, però, a parte che, come è successo anche durante l'ultimo mercato, me lo spiegava in maniera abbastanza documentata Pino Vitale a una trasmissione di Zona Mista, in alcuni casi la Fiorentina è stata addirittura costretta a accompagnare nella cessione in prestito una copertura di una parte dell'ingaggio. È successo, credo, ad esempio, proprio per Sottil, che poi invece ci tornerà in corpo, perché naturalmente il Lecce non è interessato a riscattarlo. Quindi non solo li devi mandare via, e non è semplice, non solo li devi magari accompagnare pagando una parte dell'ingaggio, e quindi danno su danno, ma poi qualcuno lo devi comprare, perché se non inserisci giocatori importanti, io mi auguro, questo sì, che abbia la forza Paratici di imporre qualche giovane che potrebbe aiutare ad abbassare il monte stipendi complessivo, e magari potrebbe diventare una piacevole sorpresa, e questa è una speranza. Poi, allora, ancora, se non sbaglio, Andrea scrive: ammetto di non conoscere bene De Laurentiis, De Laurentiis vale certamente 20 milioni. De Laurentiis, non so, ma non conosco bene Laurentiis, ma vale veramente 20 milioni, e Solomon 10, Laurentiis veramente due volte Solomon. È una bella riflessione, è interessante, meriterebbe un'analisi un po' più lunga. A me, devo dire, Solomon non mi è dispiaciuto. Ho la sensazione che sia fragile fisicamente, tra l'altro il suo storico questo testimonia. Io credo che su Solomon Paratici, in forza del suo formidabile rapporto con il Tottenham, possa restituirlo a Tottenham e magari poi prenderlo a una cifra inferiore a 10 milioni. Insomma, Boga, che è un buon esterno, per me un po' più forte di Solomon, la Juventus poi lo riscatterà credo intorno ai 5-6 milioni. Ecco, si possono trovare magari con la competenza che ha e lo scouting che ha una figura come Paratici, si possono trovare delle opportunità secondo me importanti. Allora, prima di tirare le somme, perché poi insomma continuano a girare voci sugli svincolati Kostic ed El Shaarawy. Allora, El Shaarawy nemmeno se mi pagano, dice, quanto lo pagano? No, se ci pagano per El Shaarawy, nemmeno a quelle condizioni sinceramente lo prenderei. Un giocatore che ha finito in fase finale, un giocatore anche abbastanza complesso nella sua gestione, abbiamo bisogno di qualcosa di molto diverso. Kostic non mi entusiasma nemmeno, Kostic, però insomma su Kostic magari una piccola riflessione la farei. Allora, abbiamo un amico che si è prenotato allo 0557711171. Ciao,
0: buonasera Luca, una domanda per te,
4: grazie.
0: Ma quando è che c'è la prima occasione per fare tutte le domande che stanno venendo fuori in questi giorni, tra allenatore, che tipo di mercato, che gioco, eccetera, direttamente a Paratici? Perché sennò alla fine si sta parlando tutti del nulla.
4: Hai ragione, io ti devo dire la verità, io sinceramente in un percorso corretto, prima di parlare Paratici dovrebbe parlare la proprietà, giusto? Perché te quale domanda faresti a Paratici? Io la prima domanda che farei a Paratici è: qual è l'obiettivo calcistico della Fiorentina dell'anno prossimo? Ma questa domanda lui ti potrebbe rispondere: dipende da che budget viene messo a disposizione, qual è l'obiettivo societario, qual è il percorso societario. Quindi diciamo, in un mondo normale i primi che dovrebbero parlare dovrebbe essere o il presidente commisso, se non vuole parlare lui, chi lo rappresenta, perché tocca a loro mettere l'asticella, va bene? Poi a Paratici c'ho 100 domande da fare, però se io non so qual è la volontà della proprietà, anche a Paratici gli chiedo, io gli avrei chiedere a Paratici, ma sei convinto che Grosso funzioni per andare a lottare per il quinto posto? Perché io vorrei lottare per il quinto posto. Ma se l'obiettivo non è lottare per il quinto posto, ma cercare di ritrovare un equilibrio, allora magari può funzionare anche Grosso. La prima cosa che dovremmo sapere è cosa vogliono fare.
0: Posso
4: no, devi, modo, devi, ci okay. mancherebbe.
0: Quello che, allora, questo ripeto, è una mia...
4: Ma per carità,
0: ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo con la Fiorentina. Credo che da direttore sportivo il progetto sia sui 4 anni e mezzo, cioè, perché se no avrebbe firmato un contratto come faceva Fradè anno per anno o di 2 anni. Ma con un contratto così lungo mi viene da dire che sicuramente è un progetto a lungo termine, quindi con probabilmente un allenatore nuovo, con probabilmente dei giocatori anche giovani da inserire per rivalutare il parco giocatori, per valorizzare e probabilmente per fra 3 anni probabilmente puntare a questo quinto posto.
4: Ecco, allora, no, allora.
0: Sinceramente, che me lo dica commisso, ti dico la verità, proprio a, no, a me chi ci mette i soldi, a me non mi interessa.
4: Ma te, guarda, se te parli con, non con Luca Calamai, con chiunque conosca Paratici, non troverai nessuno che ti dirà che Paratici è un uomo che accetta di lavorare per arrivare 9°, 10°, 11° un anno. E questo invece te lo dico io, ho quasi 70 anni e una vita nel pallone. Non credere ai progetti a lunga scadenza. I progetti a lunga scadenza nel calcio, raccontami un progetto a lunga scadenza, non esiste, è complicato. Il calcio brucia ogni momento. Io ho vissuto i Della Valle dopo la penalizzazione, che avevano giurato a se stessi che sarebbero andati via, poi per poco non si va in Champions con la penalizzazione, volevano vincere lo scudetto. Il calcio è fatto di emozioni continue. Il concetto è: questa Fiorentina è pronta a pagare per il nuovo stadio un contributo importante, ha realizzato il Viola Park, ha conquistato l'anno scorso 65 punti battendo almeno una volta tutte le grandi, mentre il Napoli. Allora, questa proprietà o ha l'ambizione immediata di fare uno scatto in avanti, fra 3 anni chissà cosa, magari fra 3 anni c'è persino il Venezia che è entrato nel calcio con una proprietà che ha parlato di fondi illimitati, magari c'è già il Venezia in lotta per entrare in Champions. Allora Firenze non può fare un progetto a 3 anni, per me, ma il tuo ragionamento è assolutamente valido, eh? Io ti ragiono con la mia di testa. Firenze ha bisogno di lottare per qualcosa di ambizioso subito.
0: Però quando è stato dichiarato come quest'anno, fondamentalmente abbiamo fatto una figuraccia.
4: Esatto, però guarda, io ho partecipato a questa figuraccia con Pioli, no? Io ho fatto una bruttissima figura con Pioli, perché per me Pioli era l'uomo che ci avrebbe consentito di fare nella mia testa l'ultimo scatto in avanti. Ma si può sbagliare, eh? Io facevo riferimento con De Laurentiis. De Laurentiis ha preso da allenatori Benitez, Sarri, Ancelotti, Garcia, Spalletti, Conte, Allegri. Ancelotti non ha sbagliato, ha sbagliatissimo. Garcia, che pure aveva vinto, ha sbagliato, si possa sbagliare, ma in Napoli la scelta dell'allenatore è stata la scelta di dire io voglio essere ambizioso. Ma il Napoli cosa ha più di noi? Cosa ha più di noi?
0: Quasi 5 volte la città.
4: Un conta niente, meno. Perché allo stadio vanno sempre quelli. Ha un proprietario che è stipendiato, perché De Laurentiis prende 1 milione lui, 1 milione suo figlio, 1 milione un'altra la sua famiglia, è stipendiato. E se mettiamo sul tavolo la potenzialità economica della famiglia Commisso e De Laurentiis, non c'è partita. La nostra storia, la forza della potenza della nostra presenza dovunque, di Firenze, dei tifosi. Se te vai a guardare, Firenze ha sempre fatto il triplo degli abbonamenti, anche il quadruplo dei tifosi del Napoli, quindi pagando in anticipo dei soldi. Io non mi sento inferiore a Napoli, non mi sento inferiore alla Roma, non mi sento inferiore alla Lazio, non parlo nemmeno di Atalanta, Como, quelli non c'entra niente. Ma oggi c'è la voglia di fare, guarda, siamo arrivati vicini, perché l'anno scorso, te lo ripeto, 65 punti e non hai venduto nessuno. Guarda, eri vicino, ma molto vicino a quello scatto,
0: Cioè, che secondo me
4: e hai speso 92 milioni.
0: Esatto, speso 92 milioni, ha pagato l'allenatore uno scarafascio di soldi, si è trovato con la peggior stagione di sempre, sicuramente dei commisso ma anche dei della Valle, che alla fine è stato una delle peggiori stagioni che abbiamo avuto. Per cui la mia domanda proprio è: ma la Fiorentina il prossimo anno come si vuole che giochi? Cioè, a me sinceramente, se anche giocano con ragazzi, con giovani, io voglio divertire allo stadio, a prescindere dalla classifica finale, io mi voglio divertire, voglio portare mio figlio a vedere una bella partita di calcio. Cioè,
4: no, ma c'è ragione.
0: Sono lavorato con un figlio di 16 anni che quest'anno abbiamo visto 6 partite perché non era proponibile.
4: Ecco, io ti posso dire che i miei due nipotini sono andati per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina-Genova nella loro vita e penso non se lo ricorderanno che è stata la prima, se la ricorderanno e pensa che ricorderanno della prima partita. Comunque.
0: E penseranno che schifo il calcio.
4: Ecco, appunto.
0: Buon 2 giugno e grazie di esserci.
4: Grazie veramente. Ciao. Ma grazie a tutti voi, veramente siete veramente formidabili, fantastici e cerchiamo di darvi quanta più voce possibile, ci avete veramente sorpreso sempre in maniera bellissima. Allora, un grande tifoso della Fiorentina ieri, Piero Pelù, è stato avvicinato proprio sotto la nostra sede da Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini. Allora, ve l'abbiamo già proposta ieri, ma è stata talmente divertente, talmente fiorentina, talmente insomma elettrizzante questa intervista che ve la riproponiamo con grande piacere.
5: Aspettiamo una grande stagione. Se no che si fa?
6: Se no problema.
5: Se no ci si incazza. Oddio, ce n'è tante ragioni per incazzarsi,
6: Però la Fiorentina.
5: Il calcio, diciamo, sarebbe un po' marginale.
6: Però quest'anno la Fiorentina ha fatto perdere la pazienza.
5: Si dice in fiorentino, in italiano o in francese?
6: Fiorentino.
5: In fiorentino sì. Si è fatto ca.
6: Il prossimo anno.
5: Se non fosse stato per la gioia con Gobbi, ecco. Era veramente tutto da dimenticare. Quest'anno.
6: Quella è una vittoria veramente inattesa.
5: Quella veramente ci hanno fatto un regalo pazzesco, dai.
6: Ma cosa ci si può aspettare l'anno prossimo?
5: Non ho idea. Io non so come funzionano queste dinamiche. Quest'anno noi bisognava essere più forti dell'altro anno, guarda che si è fatto. Voi ve l'aspettavate una stagione?
6: No, anche perché con Pioli si parlava addirittura di Champions.
5: Nessuno si aspettava una stagione così disastrosa, eppure c'è stata. Quindi, va a sapere negli spogliatoi, abbiamo perso anche il presidente, quindi sicuramente quella cosa lì non ha aiutato alla compattezza, però.
6: Vanoli alla fine ha portato la salvezza.
5: Ma Vanoli ha fatto il suo sporco lavoro, l'ha fatto, perché ragazzi a dicembre eravamo in C2, sarà in C2 a dicembre, raga, non ce lo dimentichiamo. Quindi Vanoli bravo.
6: Ora però potrebbe arrivare Grosso dal Sassuolo.
5: No, non lo conosco. Sassuolo mi sembra faccia dei buoni campionati. Anche lì c'è un po' di gobbismo nell'aria, però.
6: Però anche Paratici arriva, sì, anche lui dalla Juventus, ha un passato alla Juventus, però
5: anche
6: ci si fida di lui.
5: Nell'aria.
6: Si fida di lui, però, perché ha grande competenza, esperienza.
5: Speriamo.
6: Ci vuole la
5: Abbiamo bisogno. E poi siamo nel centenario, ragazzi. Non si può fare una figura di merda l'anno del centenario. Senza la curva, la finiscono sta cazzo di curva o no?
6: Ci vorrà poi.
5: La finite sta cazzo di curva, bisogna venire noi. Ci si viene, ma finitela.
6: Senti, l'ultimissima.
5: Ma come mai, ragazzi?
6: A Firenze
5: si deve soffrire.
6: Firenze è così. Ken, lo terresti o no?
5: Se c'ha voglia di giocare, sì.
6: E quello è il punto.
5: Chi ha voglia di giocare resta, chi non ha voglia di giocare può andare. È come nei gruppi musicali. Chi c'ha voglia di suonare e di spaccare sta alla grande. Chi rimane per far finta di suonare, no. Tattene a casa, va a suonare con qualcun altro, non c'è problema. C'è bisogno di gente motivata, ci vuole l'entusiasmo.
6: Attaccamento alla maglia.
5: Attaccamento alla maglia, un minimo, almeno per una stagione. Almeno 8 mesi regalatecelo.
7: In questi mesi ci viene nostalgia dei tempi in cui c'era Battistuta, ricordo quella.
5: Mamma mia, ragazzi, sì.
7: Quella sì.
5: Il trap.
7: La Champions.
5: Però, no, per però non si può vivere di nostalgie, ragazzi, noi bisogna
7: di presente.
5: No, anche perché ragazzini, però la notizia buona è la primavera, ragazzi.
6: Sì, sì, sì.
5: Parliamo di cose belle. Ci sta la primavera più forte d'Italia.
6: Sì. Dopo 43 anni capo d'età.
5: Parliamo dei ragazzi, vai. Parliamo del futuro.
6: Ci sono piaciuti in molto, particolare molto. Braschi, per esempio, abbiamo già visto esordire.
5: Bravi, bravi, bravi tutti. Ora io non ho seguito più di tanto, però il fatto di rivincere il torneo, di essere così compatti, bella roba, dai.
6: Sarebbe bello vedere tanti giovani poi arrivare e molto essere bene. Protagonisti in prima squadra.
5: Molto bene, è proprio quello che speriamo tutti, ma non solo per la Fiorentina, anche per quella schifezza che è la nazionale italiana da 12 anni a questa parte.
7: Senti però, proprio l'ultimissimo, il ricordo più bello che ti lega alla Fiorentina, cioè... Qual è la cosa che quando pensi alla Fiorentina ti viene sempre in mente?
5: Il prossimo scudetto.
7: Quindi sarà dura.
5: Ce lo festeggiamo noi, guarda, tra amici.
6: Comunque sei preparato, molto.
5: Ma insomma, con la primavera un po' tosto spiace. Non te l'aspettai. Le notizie buone ci sono sempre. Ci vediamo in tour,
6: Bene, grazie. Ciao.
4: Allora, grazie, fantastico Piero Pelù, siamo arrivati alla fine, fatemi ringraziare innanzitutto Sara, regia straordinaria, a tutti voi che mi avete accompagnato in queste due ore, Costantino Nicoletti, Mario Tenerani, Niccolò Ceccarini, vi saluto proponendovi le parole del figlio di Gio Barone, Giuseppe Barone, che oggi ha presentato il torneo nel ricordo del padre, legato all'Under 15 e l'Under 16, vi proponiamo questa intervista, poi andremo ancora avanti in diretta con gli amici di Calcio Più On Air. Intanto fatemi dire un bellissimo 2 giugno a tutti.
8: 2 giugno 2026, Viola Park, oggi si celebra la memoria di Gio Barone, terzo memorial dedicato all'ex direttore generale Viola. Siamo in compagnia di suo figlio Giuseppe, che ormai è residente qua in Italia da diverso tempo e non poteva mancare. Intanto Giuseppe, buongiorno e bentrovato.
9: Buongiorno, grazie mille.
8: L'emozione di essere qua, soprattutto all'interno di un contesto che vede protagonisti bambini, era qualcosa che tuo padre aveva veramente tanto a cuore.
9: Sì, guarda, è sempre bello di essere qui, ma è ancora più bello di vedere le squadre qui in campo a lottare per un premio alla fine, quindi siamo molto contenti di essere qui a sostenere e a supportare i ragazzi.
8: E poi siamo all'interno di una struttura, il Viola Park, che tuo padre, non dico che ha costruito lui, ma insomma ci ha messo tantissimo della sua esistenza, della sua vita.
9: Sì, il lavoro che ha fatto Rocco insieme a mio padre è stato qualcosa davvero speciale e sono molto orgoglioso di essere suo figlio, perché ogni volta che entro qui in Viola Park è davvero qualcosa di speciale.
8: Alle tue spalle ci sono già le prime partite di questo torneo, ti ha colpito qualcosa?
9: Sì, ovviamente la Fiorentina, ci sono dei ragazzi già che sono pronti magari per prima squadra, però sì, molto bello di vedere tutte le squadre qui oggi.
8: Soprattutto all'interno di una stagione che per la Fiorentina non è che sia stata brillante, vedere oggi questa giornata di festa con tanti bambini che sorridono è una bella iniezione di fiducia.
9: Sì, guarda, è stato un anno un po' particolare, però sono sicuro che per il prossimo anno ci sono delle persone giuste per rimetterti a posto la situazione e speriamo bene, perché sicuramente la Fiorentina deve essere lì in alto.
8: Senti, sono oltre 2 anni che tuo padre non c'è più, ti chiedo come vive la tua famiglia questa assenza, come stanno i tuoi fratelli, come sta tua madre che sono negli Stati Uniti?
9: Guarda, non è mai facile di portare questa cosa, però pian piano passa le giorni in cui prendono la situazione con un sorriso, quindi cerco ogni giorno di prendere questa situazione con un sorriso e sicuramente le giorni come oggi ti aiutano in certe cose.
8: Tuo padre cosa ti ha lasciato in modo particolare? Qual è l'esempio più di tanti altri che cerchi di seguire? Tu che tra l'altro insomma stai lavorando anche nel calcio, ti piace molto questo ambito?
9: Sì, molto. E la cosa che ti posso dire, mi ha lasciato una cosa che tutti i giorni mi devo svegliare e dare il massimo come l'ha fatto lui, e questo ti posso garantire, l'ho visto qua con i miei occhi che ogni giorno ha dato tutto, però ha dato anche tutto per questa società ma anche la città di Firenze.
8: Tu sei molto attento al calcio giovanile, oggi insomma è un torneo che riguarda i giovani, nemmeno una settimana fa sul campo qua accanto la Primavera ha vinto lo scudetto, tu la conosci molto bene la Primavera, hanno dedicato il successo anche al ricordo di Rocco Commisso e di tuo padre, insomma nell'anno del centenario è stato quantomeno un sorriso.
9: Sì, guarda, sempre bello quando si vince, soprattutto quest'anno con la mancanza di Rocco è stato qualcosa pesante per questa società, per la sua famiglia, quindi i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per portare a casa il campionato, quindi sicuramente lui, Rocco, lassù sta guardando con un bel sorriso e molto contento di questa cosa.
8: Senti, torno sulla prima squadra, ci sono speranze secondo te, tu che sei tifoso per forza di cose della Fiorentina, ci sono speranze di vedere una formazione competitiva l'anno prossimo che possa lottare per l'Europa come spesso è successo quando c'era tuo padre dirigente?
9: Sì, sicuramente, come ha detto prima, ci sono delle persone lì dentro che stanno lavorando tutti i giorni e sono sicuro che faranno una squadra molto competitivo per il prossimo anno. Come ha detto prima, la Fiorentina devi sempre essere in alto, quindi quello.
1: Radio Firenze Viola.
10: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
11: Ed eccoci in diretta anche il giorno della festa della Repubblica, 2 giugno 2026 su Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini per le prossime due ore, poi con Luca Calamai e ancora una quinta ora di diretta con gli amici di Calcio Più e ovviamente il racconto del weekend per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo, quindi grande menù anche nel giorno del 2 di giugno. Io abbraccio e saluto Sara Mastrosimone che curerà la parte tecnica per queste 5 ore di diretta. Radio Firenze Viola non vi abbandona mai anche nei giorni di festa, perché comunque c'è sempre qualcosa da raccontare, c'è sempre qualcosa di cui parlare con la Fiorentina che entro il weekend si aspetta di annunciare il nuovo allenatore che sarà Fabio Grosso. Non ci sono dubbi su questo, si attende solo la risoluzione del contratto dell'allenatore col Sassuolo e poi sarà via libera per quanto riguarda il suo approdo alla Fiorentina. Nel frattempo Paolo Vanoli continua a essere lasciato in ghiacciaia in attesa del saluto ufficiale che comunque arriverà contestualmente all'arrivo di Fabio Grosso. Sassuolo che nel frattempo cerca un sostituto per la panchina con Aquilani in netto vantaggio su Ignazio Abate. Aquilani che come sapete è arrivato fino alla finale playoff in Serie B col suo Catanzaro, salvo poi uscire nel doppio confronto contro il Monza, ma uscire assolutamente a testa alta, tanto da aver attratto le attenzioni di tante squadre Serie A, soprattutto appunto il Sassuolo, pronto a dargli una panchina con chiaramente anche Abate che sogna la Serie A. Il Torino sarebbe sulle sue tracce per la prossima stagione con D'Aversa, che dunque verrà lasciato partire dopo la seconda parte di stagione in cui ha di fatto aiutato il Torino a togliersi dai guai e salvarsi più o meno come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. Oggi in queste due ore parleremo chiaramente di Grosso, parleremo però anche di calciomercato, dell'attualità della Fiorentina con tanti ospiti, ma soprattutto con la vostra voce, quindi io mi auguro di avervi tanti in nostra compagnia. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo, mandatecene tanti, Sara è pronta per ascoltarli tutti, ne sono già arrivati qualcuno incredibilmente, anche quando non siamo in diretta voi siete molto attenti e partecipate alle nostre repliche con i vostri messaggi e questo non ci fa altro che piacere. E poi 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta, chiaramente potete seguirci in TV sul canale 96 per quanto riguarda le province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche su YouTube oggi sì, perché abbiamo deciso di aumentare le dirette su questo canale che stiamo comunque sponsorizzando, stiamo cercando di ampliare. Potete trovare anche le interviste più gustose, per esempio quella molto divertente di ieri di Piero Pelù realizzata da Lorenzo Marucci, la riascolteremo anche nella giornata di oggi, un Piero Pelù informissima per quanto riguarda la Fiorentina e anche con le idee chiarissime per quanto riguarda il futuro della squadra squadra viola. Nel frattempo il Bologna ha annunciato poco fa, circa un'oretta e mezzo fa, il nuovo allenatore, che sarà Domenico Tedesco, quindi da italiano a tedesco il passo è breve. Tedesco che dopo l'ultima esperienza nel Fenerbahce, dove tra l'altro ha vinto anche la Supercoppa di Turchia, ha deciso di dire sì al progetto del Bologna, che ha salutato italiano, fondamentalmente lasciato all'altare dal Napoli e adesso in cerca di una panchina. Quella del Milan dovrebbe andare a Ragnik e quindi resta probabilmente solo l'estero per italiano, con il Besiktas in Turchia che sarebbe pronto a dargli una possibilità e quindi con l'inizio, diciamo, di una nuova avventura esterofila per quanto riguarda Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina. Ci state già iniziando a scrivere, quindi continuate così. 348 751 3933. Do il buongiorno anch'io a Marco che mi saluta e poi dice buona festa della Repubblica. Una cosa che non riesco a capire è che vogliono dar via De Gea, se ne pentiranno. Beh, questa comunque è una voce che arriva direttamente fondamentalmente dall'entourage del giocatore, che quindi dopo aver parlato con la Fiorentina deve aver capito che la Fiorentina potrebbe metterlo sul mercato. Quello che so io è che la Fiorentina certo lo potrebbe cedere, ma lo cederebbe solo davanti a un'offerta concreta, quindi guadagnando qualcosa dalla sua cessione, altrimenti sarebbe pronta comunque a trattenerlo in rosa. Ovviamente c'è anche l'idea di quello che può accadere intorno a Martinelli, che vorrebbe proseguire la sua esperienza in prestito alla Sampdoria, però nel caso in cui De Gea venisse ceduto, chissà che non possa essere proprio Martinelli il tecnico per la prossima, sì, il portiere per la prossima stagione della Fiorentina. In tutto questo ci sono voci che si rincorrono proprio anche sul portiere, con Mandas che sarebbe uno dei giocatori che la Fiorentina segue proprio per il ruolo di estremo difensore in vista del prossimo campionato. Nel frattempo c'è anche una buona notizia sul fronte nazionale, ovvero che Fortini, oltre Endur e Comuzzo, farà parte della nazionale maggiore guidata ad interim da Silvio Baldini per quanto riguarda le prime due amichevoli di quest'estate contro Lussemburgo e Grecia. Addirittura quindi Fortini potrebbe sognare di giocare la sua prima presenza con la nazionale maggiore in questo doppio confronto con tanti giovani chiamati da Baldini. Comunque il ragazzo è ancora in scadenza con la Fiorentina del 2027, quindi con un contratto che resta in ballo con la Fiorentina, che vorrebbe in qualche modo trovare una soluzione per proseguire, per prolungare comunque l'accordo con il 2006. Se ciò non accadesse, probabilmente quest'estate sarebbe anche l'estate della cessione, quindi in ogni caso una situazione da tenere sotto controllo, quella di Fortini. Non so se siamo già pronti per metterci in contatto con Andrea Giannattasio, che a breve dovrebbe essere collegato anche in modalità video per quanto ci riguarda, per dare spazio anche a quello che è stato ed è in corso al Viola Park, il memorial per il ricordo di Gio Barone. E quindi salutiamo Andrea Giannattasio, al quale va il nostro buongiorno, chiaramente buon pomeriggio e anche buona festa della Repubblica. Ciao Andrea.
12: Ciao Pietro, buon pomeriggio a tutti.
11: Allora, tu sei stato questa mattina a fare una capatina dalle parti del Viola Park, certamente per portare diciamo anche la tua presenza a un memorial che è molto sentito, giustamente per il ricordo del direttore generale Gio Barone. Quindi sei andato al Viola Park. Non credo che dal Viola Park siano uscite notizie che riguardano tutto il mondo della Fiorentina, no. Anche perché in queste ore, se chissà dove sono i nostri dirigenti a far danno, nel senso che immagino siano a lavorare per far sì che questa lunga rincorsa a grosso possa concludersi entro il weekend, e poi quindi anche permettere ai dirigenti di volare in America con in pugno anche l'allenatore per la prossima stagione. Ma prima di tutto raccontaci un po' quello che è stato questo memorial di oggi, che credo sia ancora in corso e che più tardi potremo anche suggellare con un'intervista al figlio di Barone, che tu hai incrociato e intervistato proprio in loco.
12: Ma guarda, è un memorial che ormai è giunto alla terza edizione, purtroppo, perché insomma siamo già nel terzo anno della scomparsa dell'ex direttore generale della Fiorentina, insomma scomparso nel marzo 2024, quindi siamo ormai a 2 anni abbondanti da questa tragedia. E però devo dire che poi ce lo racconterà lo stesso Giuseppe Barone nell'intervista che abbiamo confezionato, devo dire che tutte le volte che c'è un evento del genere, c'è una opportunità di stare insieme ai bambini, perché poi era un torneo dedicato ai bambini veramente piccoli, del 2015 e del 2016, 16 squadre, c'era la Fiorentina più altre formazioni, se poi te le dico, la Rinascita Doccia, Castelnuovo Garfagnana, New Bulldog Vibo, Gioiosa Marina, che è la squadra di Marina di Gioiosa Ionica, quindi arrivati dalla Calabria, la Val d'Orcia, San Miniato, Virtus Maremma, Sancat, Fucecchio, Signa, Capolona Quarrata, Ramini, Agora Latina, Venturina e Prato. Insomma, stare insieme a tutti questi bambini, a tutte le loro famiglie, è un'opportunità davvero per vedere il calcio fin dalle prime, dai primi vagiti, e per poi ricordare quella che era una grande missione di Gio Barone, che era quello di far crescere i ragazzi. È stato giusto, è stato corretto che insomma anche questa edizione fosse al Viola Park. Non potrebbe esserci il luogo migliore, visto che poi l'ha costruito praticamente lui, ed è giusto che poi sia un torneo rivolto ai più piccoli, perché fondamentalmente il centro sportivo della Fiorentina serve a far crescere i giovani. Quindi oggi devo dire che ho passato un paio d'ore lì, con tanta voglia di far calcio, con tanta serenità. Era presente Giuseppe Barone, naturalmente il ricordo è andato al padre e poi lo sentiremo, quindi era molto rattristato, perché ogni volta che si parla del padre scomparso è chiaro che è un tasto dolente, una ferita aperta, però come ci ha detto lui, giornate come quella di oggi serviranno per alleviare un po' il dolore della famiglia. Torneo è partito alle 10, Pietro, le squadre sono 16, sono divise in 4 gironi, girone Astori, girone Baggio, girone Chiarugi e girone De Sisti, ho proprio la distinta che mi ha dato la Fiorentina, e partite da 20 minuti, naturalmente non potrebbe essere altrimenti perché sono dei bambini, e si concluderà, se tutto va bene, alle 19 con la premiazione finale. Ci sarà chiaramente Giuseppe Barone, stamattina c'è anche il direttore generale Alessandro Ferrari, quindi rispondo anche un po' alla tua domanda legata alla presenza dei dirigenti Viola. Ha detto delle belle cose il direttore generale Viola, si è osservato un minuto di silenzio in ricordo di Barone e poi è partita questa manifestazione. Speriamo bene, insomma, speriamo che sia un evento riuscito e che soprattutto poi il calcio giovanile possa essere sempre più alla base del percorso della Fiorentina di crescita dei suoi talenti.
11: Beh, dopo tutto, nell'anno in cui la Fiorentina è tornata a vincere lo scudetto della primavera, è sicuramente una sottolineatura giusta quella che fai, con la speranza che questi ottimi successi, perché poi non è solo la primavera ad andare bene, sono un po' tutte le giovanili della Fiorentina ad essere nell'elite del calcio italiano giovanile, possano a breve portare anche dei giovamenti alla prima squadra, perché poi dopo l'obiettivo finale deve essere sempre quello. Prima di addentrarci nei temi legati alla prima squadra, volevo chiederti anche quelle che sono le indiscrezioni delle ultime ore che tu hai già riportato sul sito firenzeviola.it, legate anche al futuro del tecnico della primavera, perché chiaramente Galloppa andrà a farsi le ossa altrove. Gli auguriamo assolutamente di trovare una ottima panchina in Serie B, dove trovi fiducia e stima da parte della dirigenza per permettergli di lavorare a lungo e quindi di far crescere la propria squadra. C'è un dubbio, no? Perché sembrava che dovesse dare corso la questione dell'allenatore con l'allenatore dell'Under 18, credo, Caparella, sì, se non sbaglio, e invece pare che Paratici voglia allungare un po' le mani, insieme ovviamente al lavoro di Angeloni, ci mancherebbe altro, sull'idea di cambiare questa inerzia che negli anni è stata appunto della sostituzione con l'allenatore della primavera con quello dell'allenatore dell'Under 18. Cosa ci puoi raccontare in merito?
12: Beh, che rispetto agli ultimi anni, come dicevi tu, non si dovrebbe andare con una scelta interna e quindi con una promozione legata a un attuale tecnico delle giovanili, ma è probabile che si vada con una scelta esterna. Hai fatto bene a citare Paratici, perché per quello che ho capito sarà una valutazione che passerà direttamente dalle mani del direttore sportivo, quella del successore di Galloppa. Galloppa che, per quello che ho capito, potrebbe andare al Cesena, è la squadra più avanti delle altre. Sembrava che la Sampdoria fosse messa meglio, ma con l'addio di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo questa candidatura è decaduta, quindi è rimasto soprattutto il Cesena, dove peraltro gioca suo figlio nelle giovanili, ed è una società tra l'altro modello, perché ricordiamo che il Cesena primavera è arrivato in semifinale scudetto, ha fatto un grandissimo campionato. Tra l'altro Cesena replica un modello della Fiorentina, la Fiorentina primavera, ma anche nelle altre giovanili, ha più o meno l'80-85% di calciatori che sono toscani, molti sono fiorentini, e il Cesena ha una percentuale altissima di romagnoli, e quindi è proprio una scelta molto precisa che sta pagando. Naturalmente la Fiorentina ha delle risorse e delle strutture nettamente migliori del Cesena, oltre ad essere un club di Serie A, Cesena è un club di Serie B con risorse molto più limitate, e quest'anno ha fatto un campionato straordinario. Quindi secondo me bisogna fare grandi complimenti al tecnico Campedelli e alla società romagnola. E per quanto riguarda la panchina della primavera, dicevo, mi risulta che Paratici ci voglia mettere fortemente bocca, e per quello che ho saputo al momento il percorso più probabile è che si vada su una scelta di un tecnico esterno al mondo viola, quindi non ci sarà nessuna promozione di Cappadella, nessuna promozione degli altri tecnici come Guberti, come Cristiani o Balestracci. Tra l'altro, insomma, facciamo in bocca al lupo a Balestracci e a Guberti, che sono gli ultimi rimasti che possono ancora lottarsi il tricolore, che l'Under 15 con Balestracci affronterà il Milan in doppia sfida domenica al Viola Park, e poi ci sarà la gara di ritorno a Milano, mentre invece la 17 esordirà tra una settimana contro il Genoa. La 18 purtroppo non ha raggiunto le finali, ma insomma quest'anno ci ha regalato la soddisfazione di vederli vincere il Viareggio dopo tanti anni, e la Primavera chiaramente ha vinto lo scudetto. La 16 purtroppo è uscita quasi subito agli ottavi di finale contro il Pescara. Io non ve lo dico perché voglio essere onesto, non ho il nome del successore di Galloppa, però presumo che sia una figura che è molto legata a Fabio Paratici, è una figura che magari lui ha incontrato nel suo percorso professionale, o comunque si è avuto modo di apprezzare. Non escludo nemmeno che ci possa mettere bocca il direttore tecnico Goretti, il capo scouting Gianni. Io credo che sarà una figura comunque sia molto ben ponderata prima della scelta, perché la Fiorentina, in attesa di fare l'Under 23, sperando che la voglia fare davvero, insomma, l'anno prossimo deve fare un gran lavoro con la Primavera, avrà la Supercoppa italiana da provare a vincere subito a settembre, dovrà provare a difendere lo scudetto, farà la Youth League, e secondo me la volontà è quella di fare un percorso un po' più lungo rispetto a quello dell'anno scorso, perché la Fiorentina l'anno scorso ha fatto due gare ed è uscita subito.
11: Unica quindi, squadra, se non sbaglio, italiana in Youth League, giusto?
12: Nel percorso campioni, poi ci sono tutte le altre primavere delle squadre.
11: Perché il percorso campione è diverso però da quello delle piazzate. Quindi
12: purtroppo sì, è una coppa, secondo me, l'ho definita tante volte antisportiva, antimeritocratica, perché tu pensa, Pietro, che la Youth League, due delle quattro squadre, tranne la Fiorentina, che fanno la Youth League sono il Como Primavera, che è una neopromossa in Primavera 1, e il Napoli Primavera, che è retrocesso in Primavera 2.
11: Ottimo,
12: ora dimmi te se è
11: ottimo.
12: Normale. No, non ha senso. Cioè, finché la fa l'Inter Primavera o la Roma Primavera, che comunque è una buona squadra, posso anche capirlo, ma Como e Napoli, che hanno, per carità, il Como so che sta lavorando tantissimo con i giovani, sta comprando i migliori talenti degli italiani per la sua primavera, perché vogliono anche fare un percorso del genere, quindi ci può anche stare. Ma il Napoli ha fatto un anno terribile, è retrocesso ai playout, e fargli fare anche la Youth League è una roba che non ha senso. È una competizione la Youth League che non serve. Per esempio il Cesena, che ti citavo prima, secondo me aveva 10.000 volte più meriti per fare la Youth League rispetto a Napoli.
11: Però hai detto già tutto te, è una competizione che non guarda il merito e guarda, insomma, è organizzata male, ma si sa, comunque la UEFA è campione in nella complicazione degli affari semplici e soprattutto nella disorganizzazione degli eventi, perché fondamentalmente negli ultimi anni, tra le scelte legate al business, come al massimo livello giocare la finale di Champions alle 18 e quello che ci stavi raccontando tu, insomma, danno sfoggio di inadeguatezza su tutti i fronti, un po' come del resto Infantino, che proprio dalla UEFA è passato e poi è andato a far danno con la FIFA. E questo è quanto, questa è la situazione. Allora Andrea, chiaramente noi siamo qui, come nelle ultime tre settimane abbondanti, ad attendere questo avvicendamento sulla panchina della Fiorentina prima squadra, quindi con Grosso che, per quanto ci ha raccontato Niccolò Ceccarini, giovedì saluterà definitivamente il Sassuolo e poi del resto potrà firmare con la Fiorentina. Ecco, quello che ti chiedo non è tanto ripetere ciò che abbiamo già detto e quindi la cronaca di quello che sarà il percorso che vedrà la Fiorentina andare su Grosso e lasciar partire Vanoli, ma quanto secondo te incide il fatto di questa settimana, di voler chiudere in questa settimana per la partenza poi, che al momento è confermata, io penso che tu abbia notizie di conferme legate al viaggio negli Stati Uniti, appunto, sì, sì, del legame che c'è anche verso il viaggio degli Stati Uniti, e perché no, io la lancio lì, non è una notizia, è così per dire, tanto per chiacchierare tra me e te e tutto il vostro vasto pubblico di questo 2 giugno su Radio Firenze Viola, portarsi dietro anche l'allenatore nuovo, cioè secondo me non sarebbe stata una scelta sbagliatissima, considerando che gli ultimi 2 allenatori la proprietà non l'hanno mai vista fondamentalmente.
12: Sì, io continuo a battere sul tasto che sarebbe stato opportuno che fosse stata la presidenza a venire qui e non il contrario. Quindi il presidente commisso e sua madre Catherine avrebbero serenamente potuto fare un biglietto e venire qui. Onestamente l'avrei vista come una bella cosa, un bel gesto. Però a parte questo, evidentemente sono cambiati i tempi, la Fiorentina si dovrà rapportare più con un'entità esterna piuttosto che con un presidente appassionato come era Rocco Commisso. Potrebbe essere una buona idea quella di far venire anche Grosso in America. Mi sembra che i tempi coincidano con la nomina comunque del successore di Vanoli, perché questa risoluzione che riguarderà Grosso col Sassuolo avverrà tra domani e giovedì, insomma Nicolò ci raccontava prima di giovedì, quindi sicuramente questo è in linea con i tempi. Poi io immagino che già venerdì ci possa essere l'ufficialità con la Fiorentina, perché ho pochi dubbi che con la Fiorentina sia già tutto fatto, visto che è un nome grosso che sentiamo fare da tante settimane. E poi da quello che so l'8 di giugno può essere una data giusta per vedere la partenza dei dirigenti verso l'America. Sarà un viaggio importantissimo, perché tra l'altro Giuseppe Commisso non conosce nemmeno Fanatici, oltre a non aver conosciuto gli ultimi allenatori non conosce nemmeno Paratici. Sarà importante capire che tipo di idee avrà la proprietà per la Fiorentina, che tipo di budget per il mercato ci sarà, che tipo di indirizzi verranno tracciati nella gestione dei migliori calciatori, quindi mi riferisco a Ken, mi riferisco a De Gea, mi riferisco a Fagioli o comunque a tutti quelli che potrebbero avere un po' di mercato. E poi soprattutto sarà importante perché dovremo capire fino a che punto la proprietà da qui ai prossimi anni, se saranno anni o un anno solo, non lo sappiamo, o mesi, vorrà impegnarsi sulla Fiorentina. Ecco, perché io continuo a dire che a me risulta che la proprietà non voglia vendere, ma magari in questo faccia a faccia verrà detto altro, verrà detto che c'è la volontà di, per esempio, fare autofinanziamento, per esempio di abbassare il monte ingaggi, per esempio di rientrare di alcune spese proprio in previsione magari di una cessione. Io non credo sinceramente, anche perché l'anno del centenario, vorrei augurarmi che dopo una stagione vergognosa come quella che ci siamo messi alle spalle la proprietà insomma decidesse di investire, decidesse di fare cose di prestigio per questo club. Comunque aspetteremo ansiosi il resoconto di questo faccia a faccia, ma sapendo che la settimana che è iniziata ieri sarà quella decisiva per l'avvicendamento di Vanoli e Grosso sulla panchina della Fiorentina.
11: Qualcuno ti vorrebbe al seguito di Paratici e Ferrari, senti se ci hanno posto nell'aereo che prenderanno, poi dopo si sentirà se l'editore sarà contento o meno di spendere la cifra per andare a New York, tra l'altro in un periodo dove i voli costano poco, con l'aumentare anche dei costi del carburante eccetera. Va bene.
12: Io sapendo tutto questo, siccome tra una settimana circa andrò un po' in ferie, vado in Francia, vado in treno, non vado in aereo, perché sapevo che sarebbe stato rischioso prendere un volo. Parto da Torino o Parigi ci sono 6 ore, quindi
11: sì, guarda, dura più il viaggio da Torino al confine che dal confine a Parigi, perché col TGV praticamente ci arrivi veramente velocissimo.
12: È un freccia rossa
11: però viaggia sulla linea TGV, quindi può dare sfoggio della sua velocità straordinaria, cosa che in Italia non può fare perché abbiamo dei binari un pochino vetusti. Va bene, questo per l'approfondimento sulla geografia dei mezzi di trasporto europei che andrà in onda a mezzanotte con Niccolò Ceccarini. Detto questo, chiaramente ora tra poco lanciamo anche la tua intervista realizzata con il figlio di Barone, così che almeno completiamo questo tuo intervento. C'è anche un mercato che sta per partire, un mercato che ha già l'aria del mercato più difficile di sempre. Ora io ne ho visti tanti di calciomercato, e quando si parte con questi presupposti poi le marce piano piano si abbassano. Certo è che quello che deve fare la Fiorentina è un lavoro profondo che non è tanto anche se cioè ci sarà una partecipazione importante sulla la prima squadra, la rosa della passata stagione, quanto di tutti quei giocatori che torneranno a far parte della rosa momentaneamente e che dovranno essere piazzati anche a costo di perdere diversi soldi.
12: Guarda, due settimane fa circa Lorenzo Marucci ha fatto un articolo su Firenze Viola che ha tanti retroscena legati a come Paratici vorrà gestire l'ampia mole di giocatori che avrà la Fiorentina dal primo di luglio in poi, e ci saranno proprio delle persone che sono Moreno Zebi e chiaramente Raffaele Rubino che dovranno gestire tutti questi calciatori che rientreranno. E io ti dico la verità, per quello che ho sentito dire, che ho raccolto stando al Della Parque tante volte in questi giorni tra la primavera e altri eventi, io credo che non ci sia un giocatore, forse può essere Beltran che torna dal Valencia, ma comunque sia dopo un anno abbastanza deludente, non c'è un giocatore che fa il caso di Fabio Grosso, cioè che Fabio Grosso ha detto no, guarda, lo voglio allenare, lo voglio valutare, cioè nessuno dei rientranti, ci metto non in primavera, non ci metto Mirko Elia che torna dal Forlì o ci metto magari, che ne so, Moreno dal Levante, ti ci metto Bianco dal PAOK, ci metto giocatori che magari hanno già uno, due, tre anni tra i professionisti alle spalle. Ecco, non ce n'è uno, da quello che ho capito, che interessi davvero al nuovo allenatore della Fiorentina. Quindi insomma il lavoro che dovrà fare questa coppia di uomini mercato, quindi Zebi e Rubino, sarà molto ampia. E a tutti questi ti ci aggiungo i 2006 della primavera che hanno vinto lo scudetto giovedì, ma poi non sono più in età da primavera, cioè devono andare via. C'è Braschi, c'è Conti, c'è Trapani, c'è Leonardelli, c'è Salotti, ce ne sono 10-12, e quindi insomma anche loro dovranno trovare una squadra, e per loro oltretutto sarà più difficile perché è la loro prima esperienza da professionisti, quindi insomma un minimo di attenzione dovrà essere fatta, perché poi la prima scelta non sempre è quella giusta, però ci sono casi in cui peschi il jolly, mi viene in mente, che ne so, Bernardeschi, che fu forse il più baciato dalla fortuna, che il primo anno dei professionisti andò a Crotone, fece 12-15 gol e poi tornò a Firenze, e poi da lì sappiamo bene insomma la carriera che ha fatto. Quindi sarà un'estate decisamente delicata per chi dovrà gestire tutti questi calciatori, più non solo gli enti dei prestiti, non solo il primavera in uscita e gli esuberi della prima squadra, perché io fatico a pensare per esempio che non lo so, Fabian possa essere un giocatore su cui costruire qualcosa, pronti via, oppure non lo so, altri elementi che non stanno convincendo, che dovranno essere rivisti. Dodò è un giocatore in uscita, Christensen penso sia un giocatore in uscita, ce ne sono tanti, e questi hanno un problema diverso che è quello dell'ingaggio, insomma hanno un ingaggio importante, quindi penso che dovranno, si dovrà fare un lavoro abbastanza certosino su di loro.
11: Non c'è dubbio. Andrea, allora io ti lascerei il compito di lanciare l'intervista che hai realizzato, poi ovviamente ci fermeremo per una breve pausa, ti salutiamo contestualmente e poi riprenderemo con le dirette dopo l'intervista e dopo la pausa.
12: Sì, ci sentiamo l'intervista esclusiva fatta a Giuseppe Barone, uno dei figli insieme a Peter e a Salvatore, che oggi era presente al Viola Park in occasione del terzo memorial dedicato a Gio Barone. Abbiamo parlato naturalmente dell'evento in sé per sé, poi sempre con Giuseppe abbiamo tracciato un po' il futuro della Fiorentina e ci ha detto sicuramente le cose che ci fanno respirare ottimismo, quindi ci sentiamo il contributo con Giuseppe Barone, eccolo qua.
8: 2 giugno 2026, Viola Park, oggi si celebra la memoria di Gio Barone, terzo memorial dedicato all'ex direttore generale Viola. Siamo in compagnia di suo figlio Giuseppe, che ormai è residente qua in Italia da diverso tempo e non poteva mancare. Intanto Giuseppe, buongiorno e bentrovato.
13: Buongiorno, grazie mille.
8: L'emozione di essere qua, soprattutto all'interno di un contesto che vede protagonisti bambini, era qualcosa che tuo padre aveva veramente tanto a cuore?
13: Sì, guarda, è sempre bello di essere qui, ma è ancora più bello di vedere le squadre qui in campo a lottare per un premio alla fine, quindi siamo molto contenti di essere qui a sostenere e a supportare i ragazzi.
8: E poi siamo all'interno di una struttura, il Viola Park, che tuo padre, non dico che ha costruito lui, ma insomma ci ha messo tantissimo della sua esistenza, della sua vita.
13: Sì, il lavoro che ha fatto Rocco insieme a mio padre è stato qualcosa davvero speciale e sono molto orgoglioso di essere suo figlio, perché quando, ogni volta che entro qui in Viola Park è davvero qualcosa speciale.
8: Alle tue spalle ci sono già le prime partite di questo torneo, ti ha colpito qualcosa?
13: Sì, ovviamente la Fiorentina, ci sono dei ragazzi già che sono pronti magari per prima squadra, però sì, molto bello di vedere tutte le squadre qui oggi.
8: Soprattutto all'interno di una stagione che per la Fiorentina non è che sia stata brillante, vedere oggi questa giornata di festa con tanti bambini che sorridono è una bella iniezione di fiducia.
13: Sì, guarda, è stato un anno un po' particolare, però sono sicuro che per il prossimo anno ci sono delle persone giuste per rimetterti a posto la situazione e speriamo bene, perché sicuramente la Fiorentina devi essere lì in alto.
8: Senti, sono oltre 2 anni che tuo padre non c'è più, ti chiedo come vive la

0: qua con i miei occhi, che ogni giorno ha dato tutto, però ha dato anche tutto per questa società, ma anche la città di Firenze.
1: Tu sei molto attento al calcio giovanile, oggi insomma è un torneo che riguarda i giovani. Nemmeno una settimana fa sul campo qua accanto la Primavera ha vinto lo scudetto, tu la conosci molto bene la Primavera, hanno dedicato il successo anche al ricordo di Rocco Commisso e di tuo padre, insomma nell'anno del centenario è stato quantomeno un sorriso.
0: Sì, guarda, sempre bello quando si vince, soprattutto quest'anno con la mancanza di Rocco, è stato qualcosa pesante per questa società, per la sua famiglia, quindi i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro per portare a casa il campionato, quindi sicuramente lui, Rocco, lassù sta guardando con un bel sorriso e molto contento di questa cosa.
1: Senti, torno sulla prima squadra. Ci sono speranze secondo te, tu che sei tifoso per forza di cose della Fiorentina, ci sono speranze di vedere una formazione competitiva l'anno prossimo che possa lottare per l'Europa come spesso è successo quando c'era tuo padre dirigente?
0: Sì, sicuramente, come ho detto prima, ci sono delle persone lì dentro che stanno lavorando tutti i giorni e sono sicuro che faranno una squadra molto competitiva per il prossimo anno. Come ho detto prima, la Fiorentina devi sempre essere in alto, quindi quello.
2: Scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta in questo speciale 2 giugno per quanto riguarda Radio Firenze Viola. Pietro Azzanini in vostra compagnia con Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica. I vostri messaggi, le vostre telefonate se volete, 055 77 11 171, 348 75 13 933. Continuate a farci compagnia. Tra poco leggerò i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando in casella di posta, ma mandateci anche i vostri audio, vogliamo sentire la vostra voce. Se volete telefonare, idem, ci fa veramente molto piacere. Per chi invece ci stesse seguendo su YouTube e volesse seguire di fatto anche la diretta tramite questo social video, video social, non so come si potrebbe definire, potete mandarci anche le vostre domande tramite proprio YouTube e io cercherò di stare dietro anche a quelle, perché comunque siete già tanti a seguirci con questa modalità e ci fa piacere, ci aiutate anche a far crescere il canale, basta premere sulla campanella e quindi seguire la pagina di Firenze Viola, che ovviamente ha tantissime interviste dirette, shorts e quant'altro per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, il nostro mondo di Radio Firenze Viola. Tra poco anche il prossimo ospite che possiamo già mettere in diretta con noi. Io ringrazio e auguro un buon giorno, festa della Repubblica, a Oreste Cinquini, che ritroviamo molto volentieri. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno a voi, grazie per aver chiamato.
3: Grazie a lei di aver risposto al nostro invito anche nel giorno del 2 giugno. Beh, io intanto le vorrei chiedere subito un commento su questo lungo percorso che ci sta portando all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, anche un commento che ha fatto discutere nelle ultime ore sulle modalità con cui la Fiorentina non ha ancora di fatto salutato Vanoli, nonostante di fatto tutto il mondo del calcio sappia che a breve arriverà l'ufficialità dell'arrivo di Grosso.
4: Ma a me sembra molto strano che una persona come Paratici, molto esperto e di lunga data, non abbia ancora comunicato a Vanoli il suo non rinnovo, perché la Fiorentina ormai è scaduto il tempo in cui poteva mettere il contratto in Lega e prolungare il percorso con Vanoli. Invece mi sembra molto strano che Paratici aspetta questa la liberazione da parte di Grosso dal Sassuolo, ma soprattutto forse mi viene da pensare che sta aspettando la visita a lui e Ferrari, che andranno in America dal figlio di Commisso, l'attuale presidente, perché ancora non c'è stata una comunicazione chiara su ciò che sarà la Fiorentina l'anno prossimo. Partiamo dalla certezza di Paratici, persona esperta, capace, ha vinto scudetti, si è venuta a Firenze, avrà avuto le sue assicurazioni, però mi sembra abbastanza strano che il Paratici non abbia già preso posizione definitiva nei confronti di Vanoli, anche perché nel caso in cui dovesse fallire

0: la trattativa con Grosso, che fa torna sul Vanoli. Vanoli a quel punto forse rimarrebbe un pochino demotivato, potrebbe prenderla come una seconda scelta. Sembra una situazione abbastanza difficile da poter inquadrare. Sono abbastanza stranito da questa situazione.
1: Ecco, e invece, considerando che quelle che sono le notizie in nostro possesso è che con Grosso fondamentalmente l'accordo è già stato raggiunto e che quindi presumiamo poi l'arrivo di Grosso sia ormai imminente, questo passaggio che cosa può portare in più alla Fiorentina? Oppure se lei, direttore, è tra quelli che pensa che non ci sia una grande differenza tra l'idea di permanenza di Vanoli, che ormai è superata, e l'arrivo di un allenatore come Grosso?
0: Ma intanto Vanoli ha fatto quello che gli era stato chiesto di fare. Io dicevo che ho sostenuto a più riprese che Pioli era la persona adatta, l'allenatore adatto. Credo che coloro che lo circondavano non hanno dato, diciamo così, quel supporto necessario. Siamo andati su Vanoli. Vanoli ha compiuto il suo lavoro, ha portato in porto la salvezza della Fiorentina. E Grosso è un allenatore, diciamo così, tra virgolette emergente, anche se da anni fa questo lavoro. Mi sembra che giochi molto sugli esterni, specialmente in questa ultima stagione. Non vorrei che per liberare Grosso, Carnevali, che ha grossa conoscenza del mercato, non ci infili in mezzo a questa trattativa per la liberazione di Grosso magari Laurente o qualche altro giocatore. Credo che potrebbe essere una trattativa che potrebbe essere stata portata avanti, però stiamo brancolando un pochino nel buio, siamo su tutte supposizioni, che quello che sarà, quello che non sarà. Ancora Grosso non si è pronunciato, Paratici nemmeno. È una cosa un pochino strana, perché ormai il calciomercato è partito, abbiamo giocatori che sono tornati dai prestiti, altri che se ne sono andati. Credo che dovrebbe esserci, tra virgolette, un po' di chiarezza, ma ripeto, potrebbe darsi che stiano aspettando questo viaggio, diciamo così, chiarificatore, anche perché il tifoso Viola ha bisogno di sapere, a mio parere, che cosa andiamo a fare l'anno prossimo, quali saranno gli obiettivi che ci prefiggiamo, con quali metodologie tecniche e con quali metodologie economiche andiamo a raggiungere questi risultati. Ancora mi sembra, da quello che leggo sui giornali, che questa chiarezza non ci sia.
1: No, è assolutamente così. In effetti la chiarezza la rimandiamo a quello che ci è stato, diciamo, pronosticato come un incontro con la stampa, che probabilmente arriverebbe o arriverà dopo questo viaggio che lei ha citato più volte, giustamente, verso gli Stati Uniti, dove di fatto Paratici e Ferrari dovranno far chiarezza anche per se stessi, forse, perché giustamente lei ricordava, direttore Cinquini, come di fatto il mercato stia già iniziando. Quindi avere in mano le carte che ti mette a disposizione la proprietà a livello economico e anche di ideologia di mercato, che sarà quella che verrà sposata la prossima estate, è fondamentale per capire quello che potrà essere fatto anche a stretto giro di posta, perché intendiamoci, intanto il mondiale alle porte e poi entro il 30 giugno tante società dovranno accelerare delle cessioni per questione di bilancio, e lì magari anche qualche soluzione anticipata anche per il mercato di una Fiorentina che credo non farà un mercato a livello economico strabiliante potrebbe essere colta.
0: Sì, ma noi abbiamo, a mio parere, sempre molti nodi da sciogliere. Principalmente abbiamo da sciogliere il problema Ken. L'anno scorso due anni fa ha fatto Mirabilia, gli è stato allungato il contratto, gli è stato fatto un contratto molto molto importante, lui si è messo a disposizione, ha rinunciato a molti soldi, però l'annata che si è conclusa da poco ha messo in evidenza un Ken che con tantissimi problemi dentro il campo, fuori dal campo e fisici, e questo è uno dei problemi grossi, anche perché piccoli non mi sembra, nonostante l'abbiamo pagato 25 milioni più 3 di bonus, il sostituto naturale di Ken. È vero che Ken ha una clausola decisoria fino al 15 di luglio mi sembra di ricordare
1: sì, dal primo al 15 di luglio 62 milioni,
0: che sarà ben difficile che qualcuno venga a bussare, ma magari qualcuno ha pensato a lui facendo passare questo tempo, magari con il suo, con l'entourage di Ken si sono già trovati d'accordo, ma credo che Paratici abbia già parlato, mi auguro, con Ken e il suo entourage per sapere che cosa vuol fare l'anno prossimo. Ci abbiamo Comusso che è stato convocato addirittura nazionale, un giocatore che molto spesso è stato al centro di trattative, addirittura se non vado errato il Napoli aveva messo sul piatto 30-35 milioni, l'abbiamo tenuto, ma poi Comuzzo non ha giocato per quello che questa trattativa poteva far pensare. Abbiamo il problema, sto pensando a questo Dodò, forse io per conto mio, al di là dell'aspetto caratteriale, mi sembra un giocatore importante, importantissimo, forse qualche grande società lo sta valutando. Gossens due anni fa sembrava che dovesse essere un pilastro e anche messo in dubbio. Abbiamo il problema di Parisi che si è purtroppo rotto e crociato, per mesi e mesi non l'avremo, e ne abbiamo di pentole dal fuoco da sistemare, e questo ritardo, anche se c'è tutto il tempo possibile e immaginabile, però c'è. Ma mi auguro sinceramente che magari quando saranno in America Paratici e Fabbri e Ferrari, scusate, facciano una call conference aperta anche ai giornalisti, ai tifosi viola, per decifrare che cosa sarà la nuova stagione, i programmi, ripeto, mi sembra che in questo momento manchi un attimino la chiarezza. Il mio pensiero fino a poco tempo fa era quello che molto probabilmente la famiglia Commisso poteva passare la mano, anche perché il figlio di Commisso, che è venuto dopo la morte del padre a Firenze, ha assunto la carica di presidente, però dopo se n'è andato e non è più tornato, non ha mai fatto grandi interventi di sostegno, supporto, dando delle direttive. C'è stato soltanto l'avvento di Paratici, che è entrato in corso perché era sotto contratto del Tottenham, però dopo a livello di proprietà non c'è stato mai qualcosa che potesse indicare la strada che andiamo a percorrere. Mi sembra che ci sia un pochino di nebbia, mi auguro che venga diradata al più presto, perché sia necessario per la squadra, ma soprattutto per i tifosi viola.
1: Ecco, lei prima elencava un sacco di casi che sono quelli che la Fiorentina dovrà ovviamente risolvere nel corso di questo mercato, e le volevo chiedere da dirigente, insomma, di lungo corso, che ha fatto parte di tanti calciomercato nel corso degli anni, se quello che si sta aprendo ora per la Fiorentina sarà, non di definirlo il più difficile e complicato, perché non sappiamo prima che cosa potrà accadere, però sicuramente tra i più difficili, le più difficili finestre di mercato anche della sua storia del calcio moderno, perché di fatto tra i ritorni dei prestiti, che sono tantissimi, i casi che lei citava, comprensivi anche di calciatori acquistati a cifre molto alte che poi non hanno reso per quelle che sono le idee che la Fiorentina aveva su questi calciatori, alcuni contratti in scadenza per giocatori che hanno del valore, citava lei Dodò, ma c'è anche Fortini, insomma ci sono tante situazioni da risolvere. È il mercato davvero più difficile quello che si presenta davanti a Paratici?
0: Ma è un mercato più difficile, è un mercato come tutti gli altri, cioè è un mercato complicato, perché l'annata è stata fallimentare, c'è soltanto la salvezza, ma diciamo che la squadra era stata costruita per raggiungere risultati di obiettivi diversi, erano stati investiti tra gli 80 e 90 milioni, e quindi avete detto anche voi Fortini, però doveva essere quello che doveva sbocciare, non ha mai sbocciato, cioè ci sono tante situazioni all'interno della Fiorentina molto abbastanza complicate, però difficili, i mercati sono tutti difficili, il problema principale è che colui che gestisce il mercato abbia quella luce là in fondo al tunnel, la voglio raggiungere con questo, questo e quest'altro. È chiaro che il primo tassello a questo punto, se Paratici ha deciso di sostituire Vanoli, che lo dica apertamente, perché credo che a questo punto dovesse fallire la trattativa Grosso, ma non credo, dovessimo tornare su Vanoli, mi sembra un pochino, diciamo così, aver messo in dubbio Vanoli e poi andarla a recuperare. Ma molto evidente Paratici, dall'alto della sua esperienza e delle sue capacità, avrà Grosso, ma potrebbe avere anche altre soluzioni nella sua mente. Quindi ripeto, qui bisogna partire, ma da dove partire? Io credo che la prima cosa da fare è la chiarezza sui programmi, le persone che devono gestire, ma a questo punto abbiamo, se Paratici è venuto, ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, ha un contratto abbastanza oneroso anche a livello economico e tutto, gli avranno dato delle garanzie. Io pensavo che Paratici fosse, diciamo così, l'ariete della nuova proprietà. A questo punto non si sente mai parlare, perché almeno su questo credo che la famiglia Commissa abbia detto andiamo avanti noi con la Fiorentina, a meno che non ci troviamo di fronte ad una sorpresa, ma non credo. Però a questo punto deve essere fatta come minimo chiarezza sui programmi che la Fiorentina deve progettare per l'anno prossimo.
1: Le faccio un'ultima domanda, direttore, su un caso specifico, che è un caso che sta nascendo in questi giorni e che non era preventivabile, cioè quello di De Gea, che è un giocatore che aveva dichiarato, fra virgolette, in modo ufficioso, comunque tramite i suoi agenti, la ferma volontà di restare alla Fiorentina, salvo trovare davanti una Fiorentina che sarebbe pronta a separarsene nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta, una buona offerta. Certo, non si parla di offerte di 20-30 milioni, ma comunque se dovesse arrivare un'offerta, ne so, di 7, 8, 10 milioni, la Fiorentina la prenderebbe in considerazione. Lei crede che con tutti i casi che ci sono in corso in Casa Viola sia il caso, a proposito di giochi di parole, di mettere nel mezzo anche il destino della Porta, oppure è giusto, diciamo, pensare in modo diverso e resettare anche quel ruolo?
0: Ma io credo che è semplicissimo. Paratici si chiama De Gea, parla con i suoi agenti, che cosa volete fare? Avete delle offerte, delle proposte? Mettiamole sul tavolo. De Gea è venuto a parametro zero, ha fatto un'ottima stagione, anche lui è stato rinnovato il contratto. Sapete tutti che i giocatori baciano la maglia e l'anno dopo vanno da un'altra parte, quindi lasciamo stare questi romanticismi, non sono più dell'oggi, forse neanche degli ieri, quindi bisogna, se De Gea, io credo che il problema De Gea è sicuramente un ottimo portiere, ha fatto grandi cose, ma non credo che sia un grandissimo problema sostituire un portiere, anche perché De Gea è a parametro zero, per il bilancio anche 7, 8, 9 milioni sono importanti, perché tutta plusvalenza, perché c'è da considerare anche questo, anche se la famiglia Commisso ha sempre messo a disposizione della Fiorentina somme di denaro ingenti, quindi questo problema non ci dovrebbe essere. Ma ripeto, c'è qualcosa, a mio parere, che mi sfugge in tutta questa situazione, per la chiarezza che non c'è da parte della famiglia Commisso, di Paratici e di Ferrari. Anche Paratici non mi sembra che si sia seduto ad un tavolo e abbia detto si fa così, così, così, anche perché mi è parso di leggere i giornali anche la voce di qualcuno che potrebbe interessarsi anche a Paratici. Quindi andare in là con il tempo significa anche avere altre problematiche. Prima si risolvono i problemi e prima si parte.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, sono molto d'accordo con lei, direttore Oreste Cinquini. Io la ringrazio nuovamente per essere stato con noi, veramente.
0: Buona festa alla Repubblica a tutti.
1: Buona festa e a presto su Radio Firenze Viola. Al direttore Oreste Cinquini, che salutiamo molto volentieri. Insomma, dichiarazioni interessanti legate al futuro della Fiorentina, alla chiarezza necessaria per portare avanti questo progetto, anche con Paratici a fare il direttore sportivo, è una necessità quella di chiarezza che chiede a gran voce anche l'ex direttore sportivo, tra le altre, anche della Fiorentina, Oreste Cinquini, e quindi insomma questo è il suo pensiero, il suo punto di vista in questa diretta che noi stiamo portando avanti su Radio Firenze Viola, in TV sul canale 92 per Firenze, Prato e Pistoia, ma anche vi ricordo su YouTube, e se volete comunque sia seguirci con la campanella ormai nota di questo social, destinato ovviamente ai video, e poi alle nostre dirette, dove potete fare anche le vostre domande. Io le sto monitorando nel caso in cui qualcuno volesse farci domande anche tramite questo tipo di diretta. Però se la Sara fosse d'accordo, prima magari di ascoltarci uno dei tanti file che abbiamo da proporre nel corso di queste dirette di oggi, di ascoltare il primo messaggio audio al 348 751 3933.
2: Buonasera ragazzi, buon ponte, chi lo fa? Io ho fatto il pontanigliano perché la moglie la lavora e quindi sono a casa tutto il pomeriggio con figlioli e mi ascoltavo. Nulla, Ken per me ha fatto bene il primo anno, poi sono i classici giocatori, dopo 2 anni basta. E io tutti i giorni penso una cosa, non so che ne pensate voi. Valentini, sarà la volta buona che con Grosso si può tenere? E benvenuto a Grosso e forza Viola, il buon 2 giugno. Fede, buonasera.
1: Ciao anche a Fede. Beh, Valentini è un caso un po' particolare, nel senso che è stato seguito per tanto al Boca, è stato portato a scadenza, è stato portato in Italia. Non ha mai fondamentalmente vestito la maglia della Fiorentina se non per delle amichevoli. L'anno al Verona è stato un po' altalenante, ma tutto sommato positivo, nonostante la retrocessione. Il Verona non lo riscatterà, questo è quanto abbiamo capito, quindi 3 milioni e mezzo che la Fiorentina poteva ricevere dalla sua cessione non li prenderà. Bisogna vedere qui davvero cosa pensa di fare Grosso. Certo, in difesa la Fiorentina dovrà cambiare molto, non so quanto sia Valentini il giocatore che la Fiorentina vuole inserire nel contesto squadra la prossima stagione. Secondo me sicuramente un acquisto in difesa lo vorranno fare. Poi che Valentini si possa giocare le proprie chance, caro Fede, credo che sia una possibilità assolutamente concreta, e vedremo se ce la farà a ritagliarsi un po' di spazio. Viola Forever da Perugia, prima ci scrive: ciao voi del quarto potere, vi rendete conto della mediocrità che regna a Firenze per quanto riguarda la Fiorentina, la società americana? Si partecipa e basta e non si compete mai, una tristezza assoluta. Poi si riferisce a quello che diceva prima Andrea Giannattasio del rientro dei prestiti e dice a Giannattasio: ma c'è Amatucci che può tornare, perché Amatucci che si sta giocando la promozione in Primera Liga, fondamentalmente, insomma nella Liga, scusate, non Primera Liga, nella Liga spagnola con la Spalmas, è uno di quei giocatori che veramente tutte le volte fanno molto discutere, perché sta facendo bene anche in Spagna e potrebbe essere uno dei giocatori da inserire nella rosa dei centrocampisti, soprattutto se la Fiorentina dovesse giocare a 3 come sembra. Certo è, e non mi sembra ci sia attualmente grande propensione a dargli questo tipo di chance. Nel caso in cui poi la Fiorentina dovesse decidere di lasciarlo partire, chiaramente dovrà trovare il modo di monetizzare la cessione di un giocatore che per tanti poteva essere o può essere ancora il futuro della Fiorentina, ma che per ora con la Fiorentina dei grandi non ha mai giocato. Vedremo se effettivamente alla fine proveranno a inserirlo magari alle spalle di Fagioli o in un'altra veste, perché effettivamente è un giocatore che comunque nei prestiti sicuramente ha fatto bene, è entrato spesso nel cuore dei tifosi delle squadre dove è andata a giocare. Luca dai Castelli Romani ci chiede: non valutare Moreno in ritiro può essere un grave errore, avendolo visto giocare si può adattare benissimo alla difesa medio-bassa di Fabio Grosso. Moreno, che è stato in prestito nella Liga, si è salvato nella prima diciamo esperienza appunto nel campionato spagnolo, disputando una buona stagione. Il diritto di riscatto sul suo cartellino è altissimo, perché si parla di 15 milioni, quindi non verrà riscattato sicuramente con il pagamento di questi soldi, e potrebbe effettivamente essere uno dei giocatori E la Fiorentina potrebbe valutare forse ancora di più di quanto non valuterebbe Beltrán o altri giocatori come l'argentino. Vedremo anche Moreno, acquistato dal Belgrano 2 anni fa, e che non, senza riuscire poi a imporsi per quanto riguarda la squadra viola, è andato in prestito, come sappiamo, per poi essere valutato nell'estate che sta per iniziare. Allora, prima di andare avanti con la prossima ora, la seconda ora insieme, ci sono delle dichiarazioni che ieri sera ha raccolto la nostra Luciana Magistrato al Memorial Gaucci, che si svolge a Perugia, dove in tanti, diciamo, ex calciatori e addetti ai lavori si sono presentati per ricordare appunto l'ex presidente del Perugia. C'era anche Goretti, tra gli altri, proprio a presenziare a questo Memorial, e queste voci che abbiamo raccolto con Luciana Magistrato sono, tra le altre, quelle di Giunti, che ha parlato proprio da questo Memorial, e che noi adesso vi possiamo riproporre. Federico Giunti, che è una bandiera del Perugia ed ex tecnico, tra le altre, di Foligno e Maceratese. Poi andremo in pausa e ritorneremo aprendo la seconda ora di dirette, ovviamente, qui su Radio Firenze Viola.
3: Con Giunti, bello ritrovarti. Che ricordi hai di Luciano Gaucci?
4: Beh, credo che ormai siamo ripetitivi al massimo, perché l'abbiamo raccontate veramente tutte. Era un presidente, lo stavo dicendo adesso, si è presentato con la frase "vi porto in Serie A" quando arrivò nel 91, nel settembre del 91, quindi le persone che intanto mantengono quello che dicono già sono rare. E poi personalmente, con le squadre che ha fatto, mi ha permesso anche di, insomma, dalla Serie C di arrivare alla massima serie e di rimanerci poi 11 anni, quindi cosa dire? Quando mi chiama Riccardo questo periodo sa già la risposta, perché oltre che, ecco, onorare la memoria del presidente, poi ci dà la possibilità di ritrovarci tra di noi, perché con tanti veramente ci vediamo in maniera rara, quindi è sempre un'occasione per ricordarci i vecchi tempi.
3: Senti, spaziando un po', che serie A è stata quella appena finita?
4: Ma una serie A non di altissimo livello, questo mi sento di dirlo.
3: Tante sorprese,
4: l'Inter ha vinto con la continuità, gli è bastata quella, un po' di continuità al momento giusto, gli avversari che gli stavano dietro non sono riusciti a tenere il passo, e quindi niente, il campionato è stato quello lì, e bisogna trovare il modo di ridare un po' slancio a questa Serie A, perché facciamo i paragoni a 30 anni fa, c'erano le famose sette sorelle, c'erano i giocatori straordinari, mi ricordo la Fiorentina se giocava il campionato, quindi spero vivamente si possa tornare a quei tempi.
3: A proposito di Fiorentina, è arrivato Paratici, che insieme a Goretti devono risollevare le sorti di questa squadra, di questa società. Che cosa ti aspetti, soprattutto se ci sarà Grosso in panchina?
4: Intanto la scelta di un allenatore emergente che ha fatto bene questi anni, le volte che non gli è andata bene è sempre riuscito a riproporsi. La Fiorentina ha un vantaggio rispetto ad altre squadre, lasciamo stare questa stagione che può succedere, una stagione purtroppo storta, ma ha un come dire, ha un campo di gioco che lo stanno rimettendo a posto, ha un centro sportivo che secondo me gli farà la differenza, e la parte sportiva adesso ci stanno due riferimenti che tu hai citato che sapranno come rimettere questa squadra, diciamo, sulla retta via, quindi Firenze per me il prossimo anno potrebbe essere l'outsider che potrebbe mettere in difficoltà tante grandi.
3: Senti, Fagioli, Ken De Gea, chi confermeresti di questi giocatori?
4: Adesso guarda, non mi fai nomi perché non lo so. Fagioli è sempre stato un giocatore che ho seguito, perché è un giocatore tecnico, al di là delle del percorso, sì, quindi voglio dire, questi qua io lo considero un talento, quindi questi giocatori qua dobbiamo dargli per forza possibilità di esprimersi e di giocare in squadre di livello, perché solo così facendo potremmo ritirare su questa nazionale.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tu. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Firenze Viola.
1: 16:06 minuti, torniamo in diretta per quanto riguarda questo speciale 2 giugno di Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini in vostra compagnia, Sara Mastrosimone ancora da parte tecnica, un'altra ora insieme, poi ci sarà Luca Calamai e termineremo le dirette con il consueto appuntamento con Calcio Più On Air, questa volta con una versione di un'ora ma con tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo, ma noi proseguiamo a parlare di prima squadra, chiaramente quindi della Fiorentina che verrà, con discussioni che ormai vanno avanti da diversi giorni e per diversi giorni ancora faranno parte chiaramente delle nostre discussioni, soprattutto con Dario Baldi. Grande Dario,
7: buon pomeriggio. Mi chiedo se è grosso oppure non è grosso, insomma, nel senso è...
1: Beh, la caverna dal quale ci chiami, da quale rispondi, sicuramente è grossa, questo
7: no,
1: si può
7: guarda,
1: dire.
7: Io non sono una caverna, sono dentro uno studiolo di Radio 24 perché ecco. Oggi oltre a te e a Sara e ai nostri registi lavoro anche io per
1: certo.
7: Sara, quindi sono dentro, siamo l'unica radio che ha le comunicazioni più o meno come un bunker durante la prima guerra mondiale.
1: È vero, anche in questa redazione il telefono non prende da nessuna parte, questo è vero, quindi nelle redazioni di solito è così, qualsiasi redazione
7: ma solo i giornalisti, ma infatti quando ci dicono bisogna fare altro hanno ragione, cioè forse anche per questo, cioè bisognerebbe potenziare gli Starlink dentro le redazioni mentre abbiamo dei problemi di connessione, però io diciamo spero che i problemi di connessione non ce l'abbiano dentro il Viola Park, devo essere sincero, perché vorrei quagliare presto, cioè tipo domattina, no? Io ho da fare, c'è polemica alle 9, mi piacerebbe svegliarmi e nel mio risveglio leggi tipo un bel comunicato scritto Fabio Grosso è l'allenatore della Fiorentina, oppure Paolo Panoli è l'allenatore della Fiorentina, oppure Nomenic Pietro Lazzarini è l'allenatore della Fiorentina, perché sinceramente questa settimana di nulla mi sta un po', e siamo a martedì, facendo scendere le gonadi alle caviglie, quindi vorrei arrivare a qualcosa, perché almeno poi si comincia a parlare della formazione che vogliamo, di come lo vogliamo, di chi vogliamo, se no poi mi tocca fare una trasmissione come mi è successo lunedì parlando della movida in centro, perché quindi io
1: che comunque
7: è un grande tema quello sicuramente.
1: Beh, sai, ti dico che già che domani mattina ti sveglierai esattamente come andrai a dormire stasera, quindi senza grandi novità per quanto riguarda la Fiorentina. Probabilmente è più facile che la grande trasmissione tu la potrai fare venerdì, perché il giorno che abbiamo capito essere inquadrato come il giorno X per risoluzione contrattuale con il Sassuolo per quanto riguarda Grosso, e dunque contestualmente firma poi con la Fiorentina, è proprio quella di giovedì.
7: Perché almeno sabato sui giornali ci sta, cioè almeno sabato c'è qualcosa sui giornali.
1: Dici,
7: almeno quando la gente va al mare sotto il sole può aprire dei giornali o può aprire Firenze Viola, secondo me è molto meglio dei giornali, con tutto il rispetto per gli amici della carta stampata, e leggere le notizie. Però oltre a questo, ecco, io francamente oggi ho letto post pezzi su aree sisi e quant'altro, sui punti cardini da tenere, i punti non cardine, i punti cardinali, io francamente non ci ho capito nulla, perché io non so, cioè se te mi chiedi chi vorresti tenere, Fagioli, poi sono tutte riserve per me, perché io personalmente, caro Pietro, io non terrei in mente che è io, poi c'è ovviamente tutta una frangia degli avvocati di Dodò che ovviamente lo vorrebbero sempre, io invece ti dico che il buon Daniele Frate, che ci ricordiamo cosa disse alla conferenza stampa, e Dodò lo faceva ridere, e forse aveva ragione, perché Dodò è molto più forte a ridere che, per esempio, che in fase difensiva, questa è una grande capacità di Dodò, quella di ridere.
1: Ridere è la prima cosa che per definire Dodò è ride sempre, sì.
7: Ride sempre, ma aveva ragione Frate, cioè su questo gli dobbiamo dar ragione all'ottimo ex direttore sportivo. Oltre a questo, io per esempio Parigi lo terrei come riserva, Mandragora lo terrei come riserva, tanti altri, Comuzzo per esempio, io vedo la gente si scortica capelli, l'altro giorno con Flavio ogni istante ha fatto un post, no, dove si diceva tenere o non tenere Comuzzo, io Comuzzo l'avrei venduto quando a Firenze c'era le barricate, ti ricordi i barricati Veros che dicevano vendere Comuzzo a 35 milioni, voi non volete il bene della Fiorentina, io forse non gli voglio bene alla Fiorentina, però io l'avrei venduto e con quei 35 milioni li avrei usati in altro. Oggi forse se ti danno 10 è abbastanza un miracolo. Ecco, se lo vendi a più 10 vuol dire che Paratici è molto bravo. Io però ti ripeto, io il mio mantra durante queste trasmissioni che stiamo facendo è uno solo: se Paratici sceglie Grosso, io mi fido di Paratici, perché per me Paratici è il numero uno dei direttori che si poteva prendere, erano liberi, è la scelta importante fatta da parte della società, e a quel punto lì, se la società sceglie Fabio Paratici, io personalmente credo in lui. Per esempio, Pilar Fogliati sta con Paratici, per me è la più brava attrice del mondo. Se domani avviene Grosso, per me è il miglior allenatore del mondo.
1: Senso di appartenenza sia con le Vax che con gli allenatori.
7: Assolutamente, ad esempio Paratici sceglie di andare a mangiare la pizza in un ristorante, io domani vado a quel ristorante lì perché Paratici ci è andato lui, quindi vuol dire che si mangia bene.
1: Addici,
7: Sì, sì, io sono completamente addicted al suo pensiero.
1: No, è che perché...
7: No, poi piatto ti dico, io penso sia, poi correggimi se sbaglio, corrigetemi se sbaglio, come diceva un papa un tempo, penso che Paratici sia l'unico direttore sportivo negli ultimi 7 anni che ha scelto un allenatore e ci ha messo la firma sopra, perché gli altri, il tipo italiano ci ha litigato con la società e con lo stesso Frate, con lo stesso Ferrari, Palladino idem, Gattuso non ne parliamo, Pioli mi pare sia stato scelto
1: a furor di popolo,
7: a furor di popolo, ma non c'era la firma di
1: qualcuno. No, sono d'accordo.
7: Qui c'è una controfirma sotto, c'è un'assicurazione. Sbaglio io, se l'ho portato io sbaglio, perché non mi venite a dire se Grosso sbaglio, falla, la colpa è di Ferrari, perché qui Ferrari non ci ha messo mano.
1: No, diciamocelo. Ma per la prima volta dopo tanti anni.
7: Ecco, quindi io, siccome è una scelta che non ci fa andare all'aeroporto, non ci fa gioire, ci fa avere le critiche, quello che vi fare, non è una scommessa, perché c'è 50 anni, a 50, 53 anni non sei una scommessa, hai fatto delle esperienze fuori fallimentari, ma se lui decide che quella è la scelta, io mi posso fidare. Poi tu mi dici, avresti voluto vedere Galloppa promosso? Perché no? A me Galloppa parola piace tantissimo. Ho letto una dialettica di Galloppa bellissima, una dialettica incredibile di Aquilani. Vi ricordo che quando il Pascia all'anima sua barone propose Aquilani, c'era la sommossa, perché Aquilani sarebbe diventato l'allenatore, e quindi vergognome si fa promotore. Ora si vuole Aquilani perché ha fatto 2 anni in Serie B. Quindi francamente, in questo isterismo, io ti dico, c'è la firma di Paratici, io sono contento così. Poi si vedrà, tanto ragazzi, il peggio di quest'anno c'è solo la retrocessione, cioè non è che c'è di meglio. Io un'altra stagione a guardare il 10° posto non vorrei farla. Posto questo, smuoviamoci da questo impasse. Questo è il mio appello, perché mi sto veramente un po' rompendo le scatole.
1: Ecco, ma siccome tu sei solitamente di un pensiero contrario a quello del mainstream giornalistico fiorentino, il fatto che Vanoli sia stato messo in ghiacciaia come quel pezzo di carne che t'avanza prima di grigliare e che rimane lì poi per 7 anni in attesa di essere scongelato, è un qualcosa che ti smuove, ti dà fastidio? La Fiorentina si poteva comportare in maniera differente, oppure sti gran cazzo? Grazie.
7: La Fiorentina doveva comportarsi in maniera differente, perché Vanoli è stato un po' il cucciolo di Bambi messo nel mezzo alla tundra con i lupi, con gli assassini, con le anime oscure. Poteva tranquillamente andare in Serie B, e invece Vanoli ha salvato una squadra facendo il suo, sbagliando, ma ricostruendo dalla melma dove eravamo, perché noi eravamo nella melma più totale, con uno spogliatoio rotto, giocando senza attaccanti. Quindi al massimo gli dovevano dire, regà, Paoletto, ti vogliamo o non ti vogliamo? Metterlo in ghiacciaia così, secondo me, è un po' poco, non ti dico professionale, ma un po' poco, diciamo, di il termine giusto non saprei quale utilizzare. Forse, cioè, lo hanno trattato come non so se c'è presente quella del sabato sera. Io ho sempre avuto, io ma tanti altri che sono anche all'ascolto, la tizia del sabato sera, quella quando vai in discoteca, no, ci provi con tutte, nessuna ti guarda, e poi tu torni da lei perché tanto sai che comunque lei alla fine si concede con te, perché c'ha un'indole nei tuoi confronti. Quindi si sono comportati un po' come quella del sabato sera, quindi ci si guarda intorno, si guarda tutti gli altri, se poi non si guaglia con nessuno si torna da te. È un po' brutto, è un po' brutto quando la guardi dall'altra parte, quando poi sei te invece il kingmaker, ti garba anche avere una che comunque sia chiamata bene.
1: Sì, questo è vero, ma infatti la Fiorentina si è trovata in queste condizioni di, ti ripeto, tenere in ghiacciaia comunque un allenatore che forse, anche qui ti chiedo assolutamente da parte tua grande lucidità ma anche sincerità, anche da parte di Vanoli forse c'è qualcosa di sbagliato in questa vicenda, di sbagliato diciamo di contro orgoglio, cioè io un allenatore come lui che...
7: No però Pietro no, perché te immaginati, guarda quante panchine sono libere adesso in Italia.
1: Beh, quasi zero a questo punto.
7: Dove può andare Vanoli?
1: Non lo so, però capisci bene che diciamo è un allenatore che...
7: Ma nemmeno dalle neopromosse, non può andare al Palermo, non può andare sia al Palermo, al Monza, perché Bianca è confermato, non può andare al Venezia perché
1: c'è già stato
7: confermato. Cioè, quindi dove vai? Cioè, in questo momento ti metti in gioco per fare cosa? Per fare la corsa su un allenatore di una panchina della Serie B, tipo quella del Palermo, perché casomai manda il Bianzaghi? Boh, non lo so. Ti guardi intorno e cosa vai a provare? Vai a provare un'esperienza all'estero con il rischio di fallire un'altra volta? Cioè, cosa fai? Stai appeso in attesa? Quindi ci sta che anche lui si sia detto, tanto se intorno a me non c'è nulla, c'è poco in mano, e per il momento guardo, se poi invece dovesse essere rimango. Però ti ripeto, io dal suo punto di vista lo capisco di essere un po' sottomesso al volere della Fiorentina, anche perché la Fiorentina è pur sempre la Fiorentina, e rispetto a quello che c'è intorno c'è tanto di peggio a livello societario, a livello di giocatori, a livello di uomini, a livello di tutto quello che si vuole. Oltre a questo però bisogna anche dirci un'altra cosa tra di noi, ovvero quella che se Vanoli non dovesse essere confermato, come pensi che vada a finire così, voglio vedere cosa fa. Cioè, anche perché questa è una grande domanda.
1: Vabbè, la prima panchina di Travalla è la sua, dai, io penso.
7: Ma, non lo so.
1: A parte ci sono anche altri allenatori che rimangono a piedi, Palladino, italiano, vediamo, perché forse va in Turchia, anche se ci credo poco. Però sì, sicuramente dal canto suo, certo, aspettare la richiamata della Fiorentina poteva essere una carta da giocarsi nel nulla cosmico delle panchine italiane. Però un allenatore che con orgoglio, dopo la vittoria con l'Udinese contro la Juventus, dice io non voglio che questa vittoria sia quella della mia riconferma, cioè rimanere in ballo così tanti giorni con tutti i dirigenti d'Italia, tutta l'Italia che sa che la Fiorentina ha scelto grosso, boh, non lo so, mi sarei aspettato altro da un uomo di carattere come Vanoli, ecco, questo
7: però,
1: intendevo.
7: Una cosa gliel'ha detta nell'ultima conferenza stampa dopo l'Atalanta, ha detto se io rimango voglio per forza una squadra all'altezza.
1: Però
7: questo è un diciamo un incipit che ci deve far riflettere, perché appunto ti ha dimostrato che quella Fiorentina che aveva quest'anno non era una squadra all'altezza, almeno come gruppo, almeno come forse nei singoli, ma non come gruppo. Io poi ti ripeto, ho una teoria in mente su chi trattenere e chi no, ma la voglio vedere alla mano con l'allenatore, perché con Grosso voglio vedere chi può veramente arrivare, chi non può arrivare. Cioè, i nomi che si leggono sui giornali, Obert, Volpato, sì, di sicuro un buon Peretola, ma nemmeno ai Galilei a Pisa, hai capito? Nemmeno all'Inari,
1: nemmeno alla stazione che ci arriva a piedi, dice, cioè.
7: No, ma stai, tu mi chiami e dici, oh guarda, sta arrivando all'Inari e Volpato arriva dai mondiali, vai a fare due foto. Dio, guarda Pietro, non ci voglio, perché Volpato non
1: ho altro da fare,
7: non saprei neanche come è fatto.
1: Sì, no, ma io sono d'accordo, è chiaro che noi bisogna però forse anche, siccome nel nostro mestiere per certi versi ha fatto molta fatica negli ultimi anni a Firenze, e questo io solo sottolineo sempre con 100 righe rosse e blu, così che si usa tutti e due colori, grave e meno grave, bisogna essere bravi anche noi a far capire a chi ci ascolta che il mercato di quest'estate, pur noi dovendo essere, come si può dire, i guardiani della fede viola e quindi guardiani anche della costruzione della squadra del prossimo futuro, io non mi aspetto cose da aeroporto,
7: No, ma nemmeno io me l'aspetto.
1: Nemmeno una.
7: Ma il punto non è cose d'aeroporto, il punto è avere giocatori che possano comunque sia un minimo, non ti devo da parlare d'aeroporto, ma da scaldarti un momento l'anima, da avere un'idea di avere giocatori buoni, cioè diciamo non ritrovarsi a fare le visite mediche a Malqui, per capirsi, cioè, nel senso,
1: certo,
7: a Luan,
1: certo.
7: Cioè una roba che poi, cioè, non ti dico Palestra che va all'Inter a 40 milioni, ma almeno cioè paradossalmente so che non vi scalda, ma a me Kostic della Juve, che tanto va rimasto vincolato. A me Kostić c'è un giocatore per la Fiorentina mi piacerebbe, per quello ci sa da fare noi il prossimo anno. Tu mi dici El Shaarawy, io El Shaarawy non lo prendo neanche se me lo regalano, per tanti motivi. È forte come giocatore, ma è una testa matta, è un Gudmundsson bis, è uno che a Roma ha avuto mille problemi e che sta fuori perché fuori dal campo è come me gli garbi il vizio dopo la partita di divertirsi. Quindi io personalmente ti dico, se devo scegliere preferisco giocatori funzionali che casomai non mi fanno andare all'aeroporto, ma che quando possono in campo c'ho una formazione con i controcoglioni, cosa che quest'anno non ho mai avuto, perché quest'anno ho giocato senza attaccanti, perché per te per 10 partite ho giocato senza attaccanti e non mi voglio più trovare così, con dei centrocampisti mediocri ma che hanno fatto il suo, perché tranne Fagioli adesso sono centrocampisti mediocri, non sta crescendo tutto quello che volete, però siamo sempre a quel livello primordiale ancora, e con una difesa che all'estate ora vedremo Pomoracic, scusate, giocare.
1: Salute.
7: Lo so, è poca, mi sono andato a allenare oggi, fa un freddo qui a Milano, si congela. Con Pongracic che vedremo, Pongracic, ma si sta parlando di nomi che non certo si scaldano il cuore. De Gea è un nome che ti ha scaldato il cuore, ma se per ammazzare in Monte Gaggi si può cambiare portiere, io lo cambierei. Capisco che l'esame maestà nei confronti di tanti dei nostri colleghi, ma per me si può nessuno è indispensabile tranne Fagioli in questo momento.
1: Ma no, che questo io sono d'accordo. Per esempio, io sono un De Gheiano della prima ora. Però sono d'accordo con quello che dici te, cioè nel senso che ci vuole anche un attimo di equilibrio. Se la Fiorentina decide che questa situazione è una di quelle che gli può portare del giovamento a livello di monte ingaggi, che comunque va tagliato dopo un'annata di questo tipo, cioè il portiere, la Fiorentina può anche fare una scelta di rottura e andare a riportare Martinelli a casa e dire vai Martinelli, sei te il portiere, cioè a quel punto decidere di no, fare diventare lui il titolare, anche perché perdonami e ti faccio aggiungere chiusare su questo, ma se alla fine della fiera la Fiorentina decide di lasciar partire De Gea, che come abbiamo detto è lecito per diversi motivi, però per quanto mi riguarda non si transige dall'idea a quel punto di dare la porta a Martinelli, perché se devo andare a prendere Mandas, come ho letto, o Provedel, perdonami, ma a questo punto vado a prendere il mio ragazzo che ha dimostrato alla Sampdoria di poter reggere una titolarità di una squadra che comunque ha una tifoseria importante e lo metto in porta.
7: Ti dico di più e ti aggiungo a chiosa che dopo la semifinale di ritorno tra Lazio e Atalanta, i nostri colleghi, quelli del circolino, delle salettine e delle bistecchine, erano tutti a elogiare il lavoro fatto da Sarri con Motta. Motta non viene preso da Sarri, Motta viene comprato da Fabiani, che è contro Sarri, che è l'uomo di Lotito, viene comprato dalla Reggiana, una squadra che quest'anno è retrocessa, ora ha fatto le giovanili in squadra di livello, viene preso e viene fatto giocare per l'infortunio degli altri, quindi lavoro da parte di Maurizio, che è amico insieme a Stefano e insieme a Luciano, non c'è stato. Però se Motta viene esaltato così, perché non lo può essere Martinelli? Anzi, Martinelli ha fatto, lo dicevi te, anche a Reggio sono caldi, ma Martinelli ha fatto la Sampdoria che quando l'ha presa Lombardo era andata in retrocessione e l'ha fatta salvare con due giornate d'anticipo. Quindi io, con tutto il rispetto, io se devo fare una scelta, io la posso fare anche su Martinelli, ragazzi, cioè se non è inutile stare qui e Leonardelli e Martinelli e i giovani forti e quant'altro, non si vedrà mai, quindi tanto vale. Però bisogna avere la consapevolezza che ci possono essere degli errori, ci possono essere delle cappellate, e le cappellate l'ha fatta anche De Gea quest'anno, tante ci ha salvato, però ci ha fatto anche delle cappellate, e se deve abbassare il monte ingaggio a me va bene anche Martinelli.
1: Beh, anche perché comunque si ripete, è un portiere che da anni si definisce grande portiere, mitico portiere, viva il portiere, sì, e poi dopo gli si fa fare la panchina. Vabbè, questi sono i problemi che spesso accadono all'interno della Fiorentina. Prima di salutarti, caro Dario, io volevo sapere se avevi cambiato idea su Ken.
7: No, per me Ken può andare tranquillamente a fare i dischi, può andare altrove, anche perché io penso che uno che come Grosso, che ha battuto l'ultimo rigore in una finale mondiale, che ha segnato in semifinale mondiali, se c'è un signorino, anche guardando gli spogliatoi che ha frequentato Grosso, se c'è un signorino che si permette di dirgli qualcosa o di non venire a certe partite, può anche non essere coperto dalla comunicazione della Fiorentina, che ha problemi, fa i doppi carichi. Io mi ricordo, stava ancora aumentando il camp sta ancora aumentando il carico praticamente tra un po' va a fare il Tour de France con Pogacar, lo trova sull'altro,
1: diventa un tir forse aumentare
7: no,
1: i carichi.
7: No, va fuori, va a fare il Tour de France, fa il Gregario di Pogacar nella UAE. Detto questo, a parte le battute, io penso che appena alza la cresta Grosso lo rimette a posto, siccome vorrei evitare di ritrovarmi lì. Per me si può cambiare, tanto ragazzi l'abbiamo visto, l'importante è avere uno che il pallone lo metta dentro la porta, può anche non essere rapper, può anche, è uno spreco, sì è uno spreco, perché si spreca un grande campione che si deve ricostruire. Mi dispiace, perché mi dispiace, però per me Ken va via.
1: Bene, bene, è un'idea che porti avanti con coerenza e quindi è giusto ogni tanto ribadirla, visto che comunque di lui si chiacchiera e non poco. Allora, caro Dario, ti lascio al completamento del tuo giorno lavorativo anche in questo 2 di giugno e poi ci risentiamo domani mattina come sempre per C'è Polemica, e non mancherà il tempo per presentare questa tua fatica letteraria. Sì. Insomma.
7: Guarda, ho fatto oggi un video su TikTok, è ottimo anche se ti serve per la legna, per bruciarlo e anche per metterlo sotto il tavolo.
1: Guarda, io prima di bruciare un libro ci faccio qualsiasi altra cosa, te lo dico prima, perché
7: ti può servire a tu per coprirsi la testa.
1: Va bene.
7: Comunque, se qualcuno all'ascolto, poi si farà la presentazione durante un Chi si compra. Vincere non è l'unica cosa che conta. L'app di FG Edizioni lo trovate su Amazon, lo trovate su tutti i vari siti di libri, da domani lo trovate anche nelle librerie a Firenze perché arrivano. Oltre a questo, poi ci si presenterà per
1: certo. Bernardo,
7: dovrebbe arrivarti a 3
1: sì, ancora non è arrivato, diciamoci la verità.
7: L'hanno spedito lunedì, deve arrivare da Latina, c'è tempo, oggi era festa.
1: La Sara ha già messo la copertina in video, che così almeno.
7: La copertina è la parte più bella del libro, infatti non l'ho fatta io.
1: Ecco, bene, hai detto te, hai detto tutto. Quando lo leggerò ti dirò se hai ragione oppure no. Comunque, nel frattempo, vincere è l'unica cosa che conta, lo trovate su Amazon e non solo, e noi poi lo presenteremo nel dettaglio nei prossimi giorni, quando ci arriverà la copia fisica di questa fatica letteraria del nostro grande Dario. Dario, ti abbraccio.
7: Grazie mille, ciao.
1: Ciao. Allora, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro file sempre realizzato nel corso del Memorial Gaucci da parte di Luciana Magistrato, in questo caso Mirko Pieri, che è stato un difensore, insomma, a lungo passato tra Sampdoria, Perugia e Livorno, e ha parlato anche lui anche di Fiorentina.
3: Allora, con Mirko Pieri qui al Memorial Gaucci, che cosa ha rappresentato innanzitutto il Perugia e Gaucci per te?
8: Allora, essendo stata, perché venendo da dilettanti, la prima squadra dove mi sono approdato a livello professionistico in Serie A, sia il Perugia che Gaucci, io quando, ti racconto un aneddoto, quando sono arrivato non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, invece sia la città che il presidente mi hanno fatto subito sentire a casa, facendomi sentire una persona importante. Questo vuol dire tanto sia come persona, come ambiente, e sono contento di essere stato invitato, perché per me è un onore.
3: Senti, spaziando, che campionato di Serie A hai visto quest'anno? Tu sei un ex udinese, insomma, Rugnai ci ha fatto molto bene, no?
8: Allora, essendo juventino, sono sincero, l'ho visto abbastanza male.
3: Poi ti chiedo anche della Juve.
8: Però, niente, campionato non possiamo fare nemmeno tanti paragoni, perché il calcio nel tempo sono passati tanti anni, è cambiato tantissimo. E dispiace, ci sono sicuramente italiani meno giocatori forti di una volta, questo è un dispiacere, quello sì.
3: Senti, come hai visto, tu sei toscano, come hai visto la Fiorentina? Te l'aspettavi dovesse lottare fino in fondo per la salvezza?
8: No, assolutamente no, da come era partita, dalle aspettative che c'erano a livello societario, come allenatore, non credevamo, ma non io, ma tutti pensavamo che non facesse questo tipo di campionato. È andata bene, che poi alla fine è riuscita a salvarsi, e questo cioè, è fortuna, un po' bravura, ma comunque il suo campionato è stato molto sotto le aspettative.
3: Senti, dovrebbe diventare Grosso l'allenatore della Fiorentina, nonostante il buon campionato che ha fatto poi Vanoli, la bella rimonta che ha fatto Vanoli. Ecco, secondo te è un buon profilo da cui ripartire insieme a Paratici?
8: Secondo me sì, se dovesse, non so se è ufficiale, ma se dovesse andare lui, comunque vuol dire che hanno investito su un allenatore emergente bravo, che ha già dimostrato anche quest'anno di saper cosa vuole dalla squadra e campo. Io, se andasse lì, io sono contento.
3: Senti, e Ken, una delusione, tu che faresti se fossi l'allenatore e dovessi dare un consiglio alla società di tenerlo e provare a farlo riscattare dopo quest'anno deludente, oppure lasciarlo andare?
8: Chi non ha capito?
3: Moise Ken.
8: Non lo so sinceramente. Quest'anno ovviamente è andato con l'andamento un po' della squadra, confronto all'anno prima che ha fatto un campionato devastante. Quest'anno naturalmente non è stato aiutato anche dalla squadra naturalmente a fare bene. Comunque io naturalmente ora l'allenatore che arriva è un giocatore secondo me da Fiorentina da tenere.
3: Senti, la Juventus è stata una delusione?
8: Per me sì, perché una squadra come la Juve non è andata in Champions League, per noi tifosi è una delusione, visto i soldi spesi, visto l'allenatore, gli allenatori che si sono passati, di conseguenza purtroppo è una delusione. Speriamo che le cose l'anno prossimo vadano meglio.
3: L'ultima su Allegri, che andrà al Napoli, e ecco, lo vedi bene, ha fatto bene, o secondo te il Napoli doveva ripartire da un italiano che magari è più brillante?
8: Allegri sicuramente ha sbagliato la parte finale del campionato quest'anno, perché poi è partito bene col suo modo di giocare, che ormai come mister si conosce bene. È un allenatore efficace, quello sì. Io secondo me con le proposte giuste, se gli fanno fare la squadra a lui, se gli prendo qualche giocatore che vuole, secondo me può fare bene anche a Napoli.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta all'ultima parte di queste prime due ore insieme nel giorno della Festa della Repubblica con Pietro Lazzarini, poi a breve inizieranno anche le due ore con Luca Calamai a partire dalle 17. Vi invito come sempre anche a seguire il sito firenzeviola.it con tutte le notizie aggiornatissime, le interviste che realizziamo qui su Radio Firenze Viola e non solo, gli editoriali, gli opinionisti eccetera eccetera, e poi come diciamo da inizio trasmissione anche di seguire, se volete, se potete, se siete al mare e quindi magari non potete seguire la diretta video, più facile raggiungere YouTube e quindi anche il nostro canale sempre aggiornato, anche con i live, in questo caso con live che sta andando in questo momento la nostra trasmissione. Tra poco leggerò anche i messaggi dei tanti ascoltatori di YouTube, cioè video spettatori di YouTube, che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo in queste ore di diretta. Però noi siamo in compagnia di un altro grande amico di Radio Firenze Viola, un direttore molto importante che ritroviamo spesso per parlare di calciomercato, come Giuseppe Cannella. Buongiorno direttore.
9: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
1: Grazie mille di aver accolto il nostro invito anche il giorno del Festa della Repubblica, ovviamente buona Festa della Repubblica anche a lei. Io vorrei intanto ripartire subito da questa rincorsa tra Fiorentina e Grosso che va avanti ormai da diverse settimane. Siamo ormai ai dettagli, nel senso che poi entro giovedì Grosso dovrebbe lasciare il Sassuolo e poi contestualmente poter firmare con la Fiorentina. Nel frattempo, diciamo, qui a Firenze in ghiacciaia è rimasto Vanoli, che però conosce il suo destino più per merito di fatto dei giornalisti e dei dirigenti che non dei propri dirigenti, perché nessuno ancora evidentemente gli ha fatto sapere che Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Ecco, di tutta questa vicenda, comprensiva anche del per ora mancato addio dello stesso Vanoli, cosa ne pensa?
9: Ma guarda, è chiaro che Vanoli ha fatto un bel lavoro a Firenze, per come si era messa la stagione, per come era partita e come si trascinava. La storia è piena di grandi club che incappano in annate del genere, nonostante Pioli. Vanoli magari sperava di rimanere, ha fatto un buon lavoro, non era facile, però poi è arrivato Paratici e conosciamo la storia di Fabio, conosciamo il suo percorso juventino. E credo che abbia valutato per bene quello che può essere il futuro di questo club e soprattutto come condurre poi la Fiorentina in acque più stabile e più sicure dell'annata precedente. Credo che la scelta di Grosso derivi da questo, un giusto connubio tra amicizia, conoscenza, soprattutto i valori calcistici, ma soprattutto la crescita in questi due anni che Grosso ha ottenuto a Sassuolo, perché dopo la retrocessione sembrava sparire e non ripetersi per gli anni bellissimi che ha fatto in questi tornei.
1: Ecco, ma di grosso lei che pensa? Cioè, come vede questo allenatore, che è un allenatore non più giovanissimo, perché comunque ha quasi 50 anni, ha fatto un percorso dove ha alternato alcuni successi come quello di Frosinone, quello appunto di Sassuolo, anche con dei brutti capitomboli, se vogliamo, con degli esoneri, addirittura con le sassate al pullman di Lione. È un allenatore che ancora deve dimostrare tanto, però come diceva lei, probabilmente il connubio con il direttore sportivo è la base di partenza di questo futuro in viola.
9: Questo è il calcio, ragazzi. Voi intervistate ogni tanto noi addetti ai lavori che abbiamo vissuto gli spogliatori, i rapporti. Il calcio è questo. Il calcio è il rapporto, il calcio è essere uniti, capire l'uno dall'altro che vuole, affidargli un'azienda. Uno come Paratici non è l'ultimo arrivato. Al di là dei discorsi che uno deve fare le proprie esperienze, grosso l'ha fatto. Io tra l'altro come calciatore lo conosco da quando giocava a Chieri, ho fatto di tutto per portarlo alla mia Salernitana, non ci sono mai riuscito. È un ragazzo che tutti noi abbiamo negli occhi, perché a me della mia generazione è l'ultima volta che mi ha fatto gioire con la Nazionale, mi ha fatto piacere.
1: Sì.
9: Al di là di questo, credo che anche il lato negativo, l'incidente a Lione dove era stato anche male Gattuso, è un altro calcio. Però ribadisco un concetto fondamentale quando intervistate noi addetti ai lavori: il rapporto umano che si crea tra i dirigenti e un allenatore è fondamentale. Quella sicurezza che un dirigente ti trasmette tu la riporti al tuo gruppo. L'intelligenza di un calciatore che ha iniziato dalla C, ha finito ad allenare e fare le sue esperienze, può solo che darti delle positività, null'altro. È il rapporto quello che conta nella gestione.
1: Ecco, poi ovviamente ci sarà un mercato. Io prima, parlando con altri addetti ai lavori, l'ho definito per la Fiorentina uno dei mercati più difficili della sua recente storia, cioè negli ultimi 20 anni.

0: e in quella operazione tantissimo, tanta energia, tanti rapporti, tanti contatti. Il lavoro quotidiano era difficilissimo spostare il Zazzo, poi avete visto come è andata. Fabio è forte, Fabio è forte, fidatevi. Riuscirà, ne sono sicuro, col suo saper fare metterà a posto tutto. Meglio non, nulla togliendo a chi c'è stato prima, l'esperienza di questo ragazzo, di quest'uomo ormai. È come andare in bicicletta per fare mercato per lui, fidatevi.
1: E questo ci rincuora molto, francamente, perché tutti siamo un po' intimoriti da quello che è successo nell'ultimo periodo in chiave viola. Ma lei quanto pensa che l'arrivo di Paratici a inizio febbraio, e quindi nel momento in cui poi la Fiorentina ha iniziato a avere anche dei risultati che poi l'hanno portata alla salvezza, abbia inciso anche nel lavoro di campo? Perché chiaramente i dirigenti in campo non ci vanno, però è stato evidente che dal momento in cui Paratici ha lasciato Londra per arrivare a Firenze, anche i risultati della Fiorentina hanno iniziato a cambiare e migliorare. C'è la sua mano lunga, secondo lei, per questo, per quanto riguarda i risultati della passata stagione?
0: Sicuramente sì, l'ho detto, a 360 gradi, non è che uno deve stare a bordo campo a guardare gli allenamenti, il direttore si fa la sera a cena, la mattina a colazione, durante il giorno, i contatti, le telefonate, l'inquadrare, i collaboratori, parlare con l'allenatore distante dalla sede, questo, vedete che è accaduto al Tottenham da quando è andato via lui. Cioè, io non è che sono il fratello di Paratici, parlo per esperienza, è un'età giusta, certo, per valutare i miei colleghi. Se vi dico che è un lavoratore a 360 gradi, vi dovete fidare. Poi lo chiedete a me, che l'ho constatato di persona. Lui mi diceva: tu se vai in giro in Francia porti a casa 10 giocatori da Serie A, cioè lui conosceva il mercato, io ho seguito i suoi consigli e quanti mi ha portati. Lui è nato già, diciamo, pur facendo gavetta, esperto, riconosceva il prodotto, riesce a capire sempre chi ha di fronte. Io credo che sia uno dei migliori dirigenti in Italia, poi tutti incappiamo in qualche errore, no? A lui non è che ha sbagliato qualche campionato, è capitato una cosa extra calcio e ne ha pagato le conseguenze.
1: Eh sì, sicuramente è uno dei migliori in circolazione.
0: Ma parliamo di campo, non ne ha rivali.
1: Non c'è
0: riesce, a capire, riesce a capire chi gli indica il giocatore giusto, sa fare l'affare, sa gestire, conosce le lingue, tanta roba, ragazzi.
1: Speriamo che questo possa portare grande giovamento alla Fiorentina. Direttore Beppe Cannella, prima di salutarla le vorrei chiedere, le vorrei fare due domande rapide su due singoli. Il primo è Ken, perché chiaramente si apre un'estate di nuovo di chiacchiere intorno a Ken, di problematiche dopo una stagione che, dopo la prima alla Fiorentina che era andata benissimo, non è andata altrettanto bene. È un giocatore principale per quanto riguarda il mercato in uscita, anche per valori economici. Come bisogna gestire Ken? Lei come si muoverebbe? Perché fondamentalmente è un ragazzo che ha una clausola altissima che non verrà utilizzata da nessuno, perché 62 milioni oggettivamente sono tanti per il Ken visto l'anno scorso, però è anche un valore clamoroso per la Fiorentina, cioè per cederlo servono tanti milioni. E d'altro canto, però, se poi lo cedi serve anche un attaccante da prendere, perché Piccoli non ha confermato i milioni investiti. È molto complicato gestire il caso Ken.
0: Non lo so, la squadra si troverà. Io credo che questi soldi della clausola in Italia poche squadre possono mettere a disposizione l'investimento. Sarà bravo il suo procuratore Lendurace a trovargli qualche situazione. Lui l'anno scorso ha avuto degli infortuni, li ha gestiti bene, manca un po' anche la nazionale, non andando ai mondiali questi giocatori perdono di valore, quindi è anche un po' colpa della nostra politica interna. Credo molto che il suo Endurance troverà qualche situazione all'estero, perché è un attaccante che comunque a rete ci va facilmente, se sta bene fisicamente, in un'età particolare, matura, ha fatto due campionati, ha fatto tanti gol, poi ha vissuto anche quest'anno lui le difficoltà della Fiorentina in generale, ma con dei buoni rappresentanti la Fiorentina sicuramente a venderlo non farà fatica, speriamo a buon prezzo. Credo molto in Piccoli, l'avevo consigliato anche al Napoli, magari anche lui ha pagato l'annata poco prolifica di tutta la squadra, però bisogna lavorare su questo giovane perché ha grande prospettiva, fisicità, bisogna raccordarlo un po' meglio nel utilizzarlo nella fase offensiva, ma sono sicuro che si troverà a vendere bene Ken e arriverà anche qualche altro

0: le viene importante.
1: Direttore, concludo questa bella chiacchierata con Dodò, perché è un altro calciatore potenzialmente in uscita col contratto in scadenza del 2027, piace tanto alla Roma di Gasperini, che lo vorrebbe di fatto mettere in competizione con Wesley per quanto riguarda la rosa giallorossa. A Firenze se ne discute molto, anche perché a qualcuno non è piaciuto il suo atteggiamento nel corso di questa stagione così, così complessa, però d'altro canto è anche uno dei migliori giocatori in rosa. Anche per lui che valutazioni potremmo fare, proprio considerando che il contratto è in scadenza del 2027 e al momento non pare esserci grande margine per il rinnovo?
0: Beh, sai, quando li hai a scadenza, come dici tu, non c'è margine o volontà di rimanere, devi cercare di portare a classe quando più è possibile. Ripeto, oggi i procuratori hanno importanza notevole sui propri assistiti, magari sono avanti con la Roma perché, come raccontavi tu, l'alternativa addirittura possono giocare insieme con Wesley, con il modulo di Gasperini. Credo che anche lì bisogna fare di necessità virtù. Poi dopo, se ha avuto problemi, il pubblico fiorentino lo conosciamo tutti, no? È un po', diciamo, critico quando le cose non vanno bene, e esatto, quindi qualche giocatore magari ha sofferto un po' di più queste lamentele, capita quello che è capitato, però sono tutte situazioni risolvibili.
1: Direttore Peppe Cannella, io la ringrazio veramente tanto come sempre per questa bella chiacchierata, le auguro ancora buona festa della Repubblica e a presto su Radio Firenze.
0: Grazie a voi, grazie, vi aspetto, a presto.
1: Grazie direttore. Benissimo, abbiamo parlato anche col direttore Peppe Cannella, insomma a 360 gradi, dandoci un altro spunto per quanto riguarda Paratici, che ha conosciuto, come diceva, sia da dirigente che da intermediario di mercato, facendo anche delle operazioni insieme a lui, quindi insomma sicuramente una persona che conosce bene il direttore sportivo della Fiorentina. Ora abbiamo qualche minuto da poterci prendere per rispondere alle vostre domande, alle vostre valutazioni fatte nel corso della diretta, sia tramite il nostro numero 348-75-1393 che su YouTube, proprio leggendo anche qualche messaggio che arriva da YouTube. Alessandro dice che De Gea va tenuto, Mandragora va tenuto, Parisi va tenuto, il resto via tutti, quindi per lui un pulito molto profondo per quanto riguarda la rosa della Fiorentina del prossimo anno. E poi c'è Elena che ci scrive: io terrei Mandragora, Andur, Parisi, Braschi, Quadio, Balbo, De Gea e anche Leonardelli e Lezzerini, oltre che a Puzzoli. Tanta primavera nelle idee della nostra amica Elena su YouTube, che ci sta seguendo appunto nella nostra diretta social. E poi chiaramente ci sono anche i vostri messaggi in casella di posta. Inizio con i tanti messaggi di Luciano da Empoli, che salutiamo. Tanto ragazzi, qui con questa proprietà l'unica attività che gli interessa è l'allevamento di giocatori nel pollaio di lusso del Viola Park, fatto solo a quello scopo, per poter vedere di nuovo giorni di gloria. Non c'è da sperare solo che in un cambio di proprietà. PS, nemmeno un personaggio di calcio come Paratici sembra poter risollevare questa mediocrità. E poi aggiunge: siamo pratici, Vanoli ha fatto 38 punti su 84, non so nemmeno la metà dei punti disponibili, non mi sembrano tanti. Certo, i giocatori non lo hanno aiutato, ma anche lui con le sue scelte ci ha messo del suo per non fare meglio. Infine su Ken: non è che Ken ha vissuto le difficoltà della Fiorentina, è stato lui una delle difficoltà. Poi un lungo messaggio di un ascoltatore che non si è firmato, dopo cercherò di leggerlo, prima di leggerlo a tutti voi. Chiesa, che io stimo come giocatore, sei in uscita del Liverpool, Bardi lo riprenderebbe la Fiorentina, Baldi ora non c'è più. Roberto, io ti dico, per quanto mi riguarda, per la qualità del calciatore bisognerebbe farci un pensiero profondo se ci fosse questa possibilità. D'altro canto io non lo sopporto dai tempi, insomma, in cui ha fatto di tutto per lasciare la Fiorentina. Lasciamo perdere per andare dove, che è ancora peggio, ma proprio per lasciare una Fiorentina che non era nemmeno, navigava nemmeno in grandi acque, quindi non è che mi rimanga così tanto simpatico. Detto questo, quello che si sta vedendo a Firenze negli ultimi anni, insomma, tra Chiesa e tanti altri, beh, c'è una bella differenza. Viola forever da Perugia, Vanoli in ghiacciaia per problemi con lo staff di Grosso, hai sentito Aquilani nel posto di Monza Calanzaro, sarebbe un top per la Viola. Sì, l'ho sentito, ma la questione di Grosso non è oggetto di dibattito, nel senso che la Fiorentina sappiamo aver già fatto tutto praticamente per ottenere il via libera, insomma, di Grosso, che quindi sarà il prossimo tecnico della Fiorentina, che sta discutendo la risoluzione col Sassuolo, che arriverà comunque nelle prossime ore, se abbiamo detto entro giovedì. e poi entro il weekend dovrebbe arrivare la firma di Grosso con la Fiorentina. Detto ciò, andiamo avanti con i messaggi audio a botta e risposta, quindi uno alla volta. Grazie Sara.
2: Vi saluto e vi ascolto come sempre. Avete detto di ascoltare, io sono sempre qui, non ho tante domande da chiedere perché ormai è stata una stagione brutta, poi ora ci parleranno di Grosso, e sono qui che vi ascolto e vi auguro buona serata a tutti, buon lavoro a tutti. Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio, questo è un messaggio di sostegno che ci fa fare i cuoricini, per appunto il sostegno che arriva anche in una giornata come questa, una giornata che per tanti di voi è di festa e noi siamo qui a tenervi compagnia anche nel giorno di festa. Maurizio ci scrive: Moreno nettamente più forte di Valentini e Amatucci perfetto come vice Fagioli, e questa è una possibilità comunque che stiamo vagliando in queste ore, se effettivamente la Fiorentina riuscirà a prendere una decisione su questi ragazzi. Moreno comunque ha fatto una buona stagione nella Liga e quindi potrebbe effettivamente tornare utile anche alla prima squadra della Fiorentina. Poi Andrea da Milano ci scrive: ciao Pietro, comunque questo viaggio di Paratici in America mi puzza tanto, dato che nel 2026 esistono strumenti per fare riunioni. Difficile una cessione totale della società, forse il passaggio di una quota ad un fondo come ha fatto l'Atalanta. Vi ascolto sempre e noi ti salutiamo e ti ringraziamo. A noi non risulta che ci siano questo tipo di situazione, ma insomma comunque la monitoreremo a distanza, perché comunque riuscire ad avere in presa diretta quelle che saranno le discussioni tra Paratici e la proprietà non è, e Ferrari ovviamente, la proprietà non è facile, ma noi saremo qui per informarmi tempestivamente quando sapremo qualcosa in merito. Avanti con gli audio.
3: Buongiorno Pietro, allora una domanda, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche oggi, poi una domanda sulla primavera. Mi aveva colpito una tua riflessione l'altro giorno, io sono pienamente d'accordo, per dire: allora, sono contentissimo che la primavera abbia vinto, ma se devo analizzare bene, ho visto giocatori del Parma più pronti a fare il salto, e faccio due esempi concreti: il loro numero 11, se non sbaglio, Cardinali, e la loro punta centrale, che, di cui non mi ricordo il nome, ma che mi sembrano molto più pronti rispetto a tutti quanti i nostri giocatori per provare un approccio in Serie A e anche in prima squadra del Parma per entrare nelle rotazioni. Credo che il miglior risultato di un settore giovanile sia portare giocatori in prima squadra, non tanto vincere trofei. E poi, seconda domanda, pensi che anche a giocatori come Harder e Amatucci, che secondo me hanno del talento, Grosso non dia alcuna possibilità?
1: Ma io non saprei sulle possibilità che Grosso potrà dare, bisogna aspettare un attimo e capire effettivamente quali saranno gli input anche che gli darà Paratici in tal senso. Invece su quello che dicevi rispetto a ciò che penso anche della finale della Fiorentina primavera contro il Parma, confermo tutto, cioè sono dell'idea che sicuramente la Fiorentina non abbia così tanti giocatori pronti per fare il salto immediato in prima squadra e che quindi gli servirà un passaggio tra i professionisti. Io mi auguro per tanti di loro da protagonisti magari in Serie B, qualcuno magari da protagonista in C, per capire se effettivamente sono della pasta giusta anche atletica per stare in Serie A. Sul Parma i due giocatori che hai citato te mi hanno colpito, perché mi hanno dato la sensazione di essere effettivamente più pronti per fare questo salto. Forse anche mi spinge a pensare questo anche perché è il Parma, che è una società che ha bisogno di inserire giovani, che vuole lavorare con i giovani, quindi vediamo un attimino se questo effettivamente accadrà. Io, il mio occhio di osservatore mi fa propendere per questa versione qui, cioè che il Parma abbia un paio di giocatori più pronti di quelli che sono invece i giocatori della Fiorentina. Avanti Sara.
4: Buon pomeriggio a tutti, ciao Pietro e ciao Dario. Allora, Dodò è di 4 anni di Dodò. Secondo me sono arrivato alla conclusione che Dodò ha reso molto meglio nella difesa di alta di Italiano, perché metteva in vista, spiccava molto i suoi recuperi grazie alla sua velocità. Infatti molti recuperi Dodò l'ha fatti, li faceva tagliando, andando a bloccare gli avversari quando si imbucavano. L'anno scorso è messo in una difesa bassa a difendere dentro l'area di rigore, veniva penalizzato dalla mancanza della sua fisicità. Ecco perché Dodò funzionava con Italiano.
1: E questa è un'altra giusta, giusta, un'altra valutazione tecnica che ci sta assolutamente, quindi penso che tu abbia ragione, adesso chiaramente Dodò vive una situazione difficile perché ha anche il contratto in scadenza, vedremo quello che potrà accadere da questo punto di vista. Allora, leggiamo gli ultimi messaggi e poi lasciamo spazio a Luca Calamai e alle sue due ore d'approfondimento e interviste in questo speciale del 2 giugno. Allora, Claudio ci manda un messaggio lunghissimo, ma che leggo perché c'è una marcord. Voglio raccontare un episodio, non è che sia delle cose di ore, ma una vecchia Coppa UEFA Anderlecht Fiorentina, Park Astrid di Bruxelles. Allora, quella partita la perdemmo 6-2, mancava Passarella dietro, ma a me non piace trovare scuse. Ora i gol in trasferta non valgono più doppio e la somma del totale, ecco, durante quella partita ci troviamo sotto 4-1 e Pasquale Iachini, un facsimile di esterno che ci servirebbe, fa il 4-2. Siamo circa al 60esimo, per altri 20 minuti continuiamo ad attaccare, Massaro avvicinissimo al 4-3, poi anche un'altra occasione colossale che non finalizziamo. Questo per dire che se viene fuori il 4-3 e c'erano come minimo almeno 20 minuti con recupero da giocare, di 4-4 mandava avanti noi. Due gol finali contano poi poco, dettati anche da un certo Chipinti, proviene da Pisa, per dire nelle coppe serve lottare fino in fondo, che il vento può girare, non altro che porgere cordiali saluti e chiedere scusa per il papiro, come dice Andrea. Ciao Claudio. Va bene Claudio, non so quale fosse il concetto che tu volevi esprimere nella diretta di oggi, però noi abbiamo letto anche il tuo messaggio. Salve, sono Daniele da Prato. Ho visto che anche quest'anno la preparazione per l'inizio del campionato la Fiorentina si fa al Viola Park, non è un deficit viste le temperature eccessive? Io ho sempre pensato che tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e che quella non possa essere una scusa per le preparazioni. La preparazione si sbaglia se sbagli il concetto stesso di preparazione, come è successo l'estate scorsa. Non è solo una questione di temperature, perché tante squadre si allenano nel proprio centro sportivo e tante squadre si allenano al caldo. Bisogna sapersi allenare anche al caldo e evidentemente l'ultimo allenatore, cioè Pioli, che ha fatto la preparazione al Viola Park, aveva uno staff che non era preparato a questo tipo di preparazione. Con tutti i problemi della Fiorentina mi rincuora sapere che c'è chi non dorme per Valentini. Questo è Ale dal Casentino. Simone dice: o rilanciano o devono cedere, siamo arrivati al punto di non ritorno, non dicano chi la compra perché i compratori ci sono, detto da fonti molto attendibili. Questo è il pensiero di Simone. E concludo con Walter che dice: buongiorno Pietro, leggo continuamente che Solomon non sarà confermato, per me sinceramente sarebbe un grosso errore. Abbiamo in mano un esterno d'attacco di grande tecnica, uno dei pochi in Italia del salto all'uomo, ti dà la superiorità numerica, l'unico giocatore giusto nel mercato di gennaio preso da Paratici. Naturalmente lo mandiamo a fare la fortuna di altre squadre. Orrore, ripeto, come in altre circostanze, che Dio ci aiuti. Walter da Roma. Bene, così abbiamo letto anche il suo messaggio. Detto questo, siamo in conclusione di queste prime due ore di diretta nel giorno del 2 giugno, quindi uno speciale che Radio Firenze Viola vi permette di ascoltare, vi dà la possibilità di ascoltare anche in un giorno di festa. Le prossime due ore le passerete in compagnia di Luca Calamai, ma anche di tanti ospiti, notizie, calciomercato, ci sarà anche Niccolò Ceccarini, quindi restate assolutamente all'ascolto. Ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito su YouTube, diretta che per oggi si conclude, ma che ritroverete domani in Uno di Noi con Emiliano Viviano. Grazie davvero a tutti per quanto riguarda Pietro Lazzarini, grazie a Sara, e adesso tra poco ancora con Luca Calamai.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio da Luca Calamai, raccolgo il testimone in questo 2 giugno speciale dedicato sempre nel nome e nel segno della Fiorentina, in cui proviamo a raccontarvi anche in un giorno di festa che cosa si sta muovendo, perché è evidente che la Fiorentina sta cominciando a lavorare a tutto campo. Facevo un conto così a cazzotto tra giocatori che dovrà vendere, calcolando tutti quelli che torneranno, tra ragazzi della primavera da dare in prestito, da giocatori della prima squadra da vendere, a giocatori invece che saranno acquistati ex novo. Io immagino 45-50 operazioni, oltre all'allenatore che però dovrebbe essere in retta d'arrivo, e quindi potete immaginare che estate aspetta il nostro grande Niccolò Ceccarini, che saluto e ringrazio. Ciao Niccolò.
7: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Perché voi dovete moltiplicare 50-60 della Fiorentina per le 20 squadre di Serie A, fate un po' i conti e immaginatevi che 3 mesi aspettano a Niccolò. Niccolò starà con noi una quindicina di minuti, 15-20 minuti, per cui sfruttate questa opportunità. Se avete delle domande di mercato per la Fiorentina, ma se avete delle curiosità anche per le altre squadre, perché insomma il mercato ora è elettrico, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Guarda Niccolò, io mi sono segnato prima di entrare un paio di voci di mercato e poi andiamo a grosso naturalmente, ma insomma grosso ormai siamo alla fase dei dettagli, che riguarderebbero ex allenatori viola. Quindi si parla di Aquilani, che potrebbe proprio prendere il posto di Grosso al Sassuolo, e poi ho letto con grande curiosità di Galloppa, che potrebbe andare a Cesena, che ovviamente è una piazza dove si fa calcio, una piazza che si porta dietro tanta passione. Hai riscontri in particolare su Aquilani, perché Aquilani poi farebbe un effetto di libera tutti, no? Libera Grosso, sì. Soprattutto.
7: Sì, allora, per quanto riguarda il discorso, voglio dire, di Aquilani, io penso che sia in pole position in questo momento per la panchina del Sassuolo, credo che abbia battuto la concorrenza di Ignazio Abate, per il quale rimane la possibilità del Torino, e quindi conseguentemente io penso che la scelta del Sassuolo sia quella di andare su Aquilani, che tra l'altro ha fatto benissimo, che ha portato il Catanzaro a un traguardo eccezionale, quello di giocarsi la finale playoff per la Serie B. Per quanto riguarda ovviamente poi il resto, sai, bisogna vedere un attimino. Io credo che giovedì sia il giorno dell'ufficialità del liberarsi di Grosso dal Sassuolo, e conseguentemente loro proveranno a chiudere velocemente anche per Aquilani. Credo che entro venerdì Grosso potrebbe essere anche l'allenatore della Fiorentina, perché hanno già raggiunto un accordo per un contratto di 2 anni, e se non ho capito male intorno a 1,5 milioni più qualche bonus, se questo dovrebbe essere le cifre, più c'è un'opzione anche per il terzo anno. Quindi il giro degli allenatori Grosso, Aquilani, Abate dovrebbe essere questo. Ormai si sta sistemando tutto il tassello dei tecnici della Serie A, aspettiamo Allegri, vediamo che succede al Milan. Palladino rescinderà, risolverà il suo contratto con l'Atalanta, e poi ci andrà Maurizio Sarri, e alla fine credo che non ci servano essere altri scossoni per quanto riguarda le prime 7-8 squadre di Serie A.
6: Quindi le due panchine nobili, diciamo, che ancora sono in bilico, Niccolò, dovrebbero essere la Nazionale e il Milan, no?
7: Allora... Sì, il Milan, dove non penso che andrà Conte, dove secondo me italiano non è proprio un'ipotesi calda, potrebbero andare veramente su uno straniero, sì. Rangnick secondo me potrebbe essere una soluzione, visto che lui fa sia il manager che l'allenatore, alla fine potrebbe essere anche il punto di contatto. Che ancora una volta all'interno del Milan c'è casino, sì. Perché nonostante abbiamo fatto 4 esoneri fondamentalmente, sì. Siamo punto a capo, perché da una parte c'è Ibrahimovic che spinge per una soluzione, Cardinale spinge per un'altra, Ibrahimovic è il consigliere di Cardinale, allora bisogna che anche lo stesso Cardinale decida cosa fare con Ibrahimovic, o lo ascolta o lo manda via.
6: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
7: Un casino enorme. Ecco.
6: Tra l'altro, devo dire, perché noi ovviamente sottolineiamo la necessità alla Fiorentina di ripartire, di darsi una strategia, di darsi degli obiettivi, però con altrettanta franchezza, Niccolò, bisogna dire che se ci guardiamo intorno, del Milan ha appena spiegato, vorrei dire, siamo veramente al paradosso, cioè siamo al non calcio in maniera proprio totale. La Juventus mi sembra una grande confusione, ma veramente una grande confusione. Non so cosa succederà alla Lazio, ma io, ragazzi, lì starei veramente molto attento, perché la Lazio può esplodere tutto da un momento all'altro, e conoscendo Gattuso, io non so che tipo di rapporto riuscirà a costruire con Lotito, e potrei andare avanti anche con altre realtà che mi sembrano in grande fibrillazione, come dire, un po' non che mal comune mezzo gaudio, però i problemi ce l'hanno in tanti in questo calcio, no?
7: Vabbè, sì, assolutamente ce l'hanno in tanti, anche se naturalmente la Fiorentina deve pensare ai propri, anche perché Luca, io ieri un po' ho anticipato quali saranno le mosse, ma mi sembra abbastanza chiaro che la Fiorentina oggi stia uscendo allo scoperto su quelli che saranno i giocatori che se ne dovranno andare, perché poi alla fine De Gea è un altro sul quale se arriva un'offerta lo fanno partire, Gudmundsson è un altro che se arriva l'offerta va via, Ken è un altro che va via, Gosens è un altro giocatore che hanno deciso di mettere in vendita. Io guarda, non mi sorprenderei, Luca, che mettessero in vendita anche Fagioli, perché
6: a una determinata cifra, cioè se arrivasse l'offerta, sì, l'offerta, sì, giusta, diciamo, quella a cui, sì, non si può dire di no.
7: Se arrivassero 30 milioni, per dirti, ora dico 30 perché comunque comincerebbe a essere un'offerta veramente molto importante, per me potrebbero farlo partire Fagioli. Io ho anche questa idea. Quindi alla fine è una Fiorentina che sarà sicuramente rivoluzionata, una Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella che noi naturalmente abbiamo visto quest'anno, e che porterà una rivoluzione, perché ormai la rivoluzione mi sembra abbastanza evidente. Comunque tanti giocatori sono in uscita e non c'è questo dubbio, fa pensare che vogliono anche rientrare, ecco.
6: Allora, Sergio da Grassina, quindi dal tuo territorio, resta ancora legato agli allenatori e ti chiede perché Bigica, che ricordiamo allena dalla primavera del Sassuolo, giusto, se non ricordo male, non trova una squadra che non sia una primavera, Niccolò.
7: Questo però, sai, non lo so, forse non mi è mai capitata l'occasione. Devo dire che questo è valso tanto anche per Galloppa, perché comunque Galloppa ha allenato diversi anni la primavera. Aquilani, prima ancora di andare, voglio dire, a Catanzaro, ha avuto l'esperienza sì col Pisa, però è stato tanti anni alla primavera della Fiorentina. Non lo so, ci sono allenatori che magari impostano tutta la loro carriera su quello che è il settore giovanile e vogliono magari allenare tra i ragazzi. A volte c'è anche una scelta di un tecnico, oltre che magari la volontà. Ecco, Galloppa secondo me è uno di quelli che ora vogliono andare. Aquilani dopo un certo tempo ha voluto provare di mettersi alla prova da solo. Non lo so quello che vuol fare Emiliano, però francamente è anche vero che se ci avesse avuto un mezzo desiderio probabilmente non è arrivata l'offerta giusta per fargli cambiare idea.
6: Certo. Allora, mentre ringrazio la grandissima Sara in regia, se arrivano dei messaggi audio per Niccolò glieli facciamo sentire. Intanto Luciano da Empoli ti dice, quindi Niccolò, se le offerte non arrivano li teniamo tutti questi eroi della passata stagione?
7: Chiaramente non è che si possono prendere mettere in un cassetto, chiudere e riaprire poi tra un anno. Quello è il discorso, bisogna vedere anche che tipo di offerta. Uno si deve mettere anche all'animo a vedere se non fare una minusvalenza, perché poi in questi casi bisogna stare attenti anche al discorso. Uno vuole dare via un giocatore, però è chiaro che se ne offri due, se accetto due vanno a fare una minusvalenza, non la posso accettare. Quindi è normale che ci siano sicuramente dei cambiamenti, quello sì, delle offerte devono essere un minimo adeguate, lo so ragazzi, e d'altra parte è anche difficile vendere chi ha fatto male, perché poi noi siamo a ragionare di tante cose, ma vendere chi ha fatto male è sicuramente molto più difficile rispetto a vendere chi ha fatto molto bene. Quindi noi veniamo da un'annata negativa, e poi abbiamo detto anche tante altre volte, Ken, che quest'anno ha fatto veramente male con la Fiorentina e che l'anno scorso aveva fatto veramente bene, non mi sembra che passati 12 mesi si è cambiato un po' il trend, cioè paradossalmente è rimasto quasi uguale, cioè come non c'era un movimento eccezionale lo scorso anno, a maggior ragione non c'è ora. E io sono convinto invece che Gudmundsson qualche cosa troverà, e che la Fiorentina almeno su Gudmundsson, certo, potrà sistemarsi senza avere, diciamo, una minusvalenza. Il problema sono quei giocatori, voglio dire, ecco, anche Fagioli secondo me è uno che in Inghilterra potrebbero darti una 25ina di milioni di euro. Se dovessero essere veramente interessati. Ken lo vedo un problema. Ken è un problema se vuoi avvicinarti alla cifra della clausola rescissoria. Se invece si parla di 30, 35, 40, forse qualcuno potrebbe avvicinarsi, però il fatto che non si avvicinino, a me questo lascia tanto pensare.
6: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, dalla regia, da Sara, arriva una domanda per te.
3: Buongiorno Luca e buongiorno al super direttore. Allora Luca, io ti avrei fatto questa domanda a te, ma approfitto anche di Nick.
6: Fai benissimo.
3: Io so che Paratici, o almeno questa è la voce che mi è arrivata, poi secondo me è arrivata anche a voi, ma non credo che lo possiate dire apertamente, e Paratici, i giocatori della Fiorentina potesse li venderebbe tutti, senza esclusione, alla giusta offerta ovviamente, ma non ce ne sarebbe uno che salverebbe, oltre a voler fare una rivoluzione completa e totale in società, a parte Angeloni, e questo voi lo sapete bene. Domanda: secondo voi sarà più un mercato sulla base di uno scouting finalmente attento e degno di questo nome, o si punteranno giocatori conosciuti come Volpato? Esempio, mi dicono Lorientè, ma Lorientè è un giocatore che secondo me costa tanto ed è sopravvalutato, perché ha fatto solamente una stagione buona. Mi sa di quei giocatori che fanno una stagione e poi vanno a calare. Non so voi cosa ne pensate.
6: Grazie della domanda. Ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Se volete telefonarci 055 771 1171. La domanda non è male, è chiaro che se potesse Parati ci vorrebbe una lavagna quasi bianca, però
7: tanti li venderebbe volentieri, sono d'accordo. È altrettanto vero che si deve confrontare con quello che è il mercato, con quelle che sono le possibilità del mercato. Se la domanda è avremo anche delle operazioni internazionali su qualche giocatore, penso di sì, perché comunque ha uno scouting a Fiorentina ora che lavora con Paratici, che sicuramente ha delle idee, e delle idee che poi non è che prima non ci fossero le idee, che solamente le idee c'erano anche prima, però non venivano perseguite, nel senso che si preferiva andare sul discorso vabbè, questi giocano in Italia, stiamo più tranquilli e si rischiava molto meno. Magari Paratici in questo potrebbe anche fare un mercato un pelino più internazionale, però bisogna vedere anche quanto lui può ricavare dalle cessioni e quanto gli mettono a disposizione, perché lui è sempre stato bravo a fare le squadre, ma le faceva la Juventus, le faceva il Tottenham, dove i soldi non sono mai mancati. Qui francamente pronti attenti via, vendi Gosens, devi vendere quello, devi vendere quell'altro, devi vendere quell'altro ancora, devi sistemare anche i conti, cercare di abbassare anche il monte ingaggi, perché è evidente che se vendi o vuoi vendere questi giocatori che sono quelli più importanti, secondo me si va anche verso un tentativo di ridimensionamento del monte ingaggi della Fiorentina. Quindi dare un'interpretazione oggi della Fiorentina che sarà è molto pericoloso, perché le indicazioni potrebbero anche trarre un po' in inganno, perché oggi le indicazioni sono un po' più di ristrettezza che di manica larga, sinceramente.
6: Non c'è dubbio. Allora Stefano 69 ti chiede come si sta al mare a Grassina. A Grassina c'è la pista di sci, il mare, c'è tutto, no? A Grassina
7: c'è tutto, c'è un tutto. Grande Grassina che si giocherà alla finale playoff d'eccellenza il 7 giugno qui al Pazzagli e poi il ritorno contro la Sant'Egidiese, quindi non ci facciamo mancare nulla, cioè noi abbiamo tutto.
6: Non c'è. Allora poi invece entra sul ragionamento che si collega poi a una bellissima riflessione che hai fatto ieri a Zona Mista, e ti chiederei poi di riproporre, riassumere ovviamente, perché Stefano dice con 69 dice con quello che ha reso la Fiorentina nell'anno scorso, quest'anno la retrocessione eccetera, quale grande allenatore viene alla Fiorentina. Ecco, ieri te hai fatto un'analisi, lo ripeto, da grande giornalista ma anche da giornalista che ha la Fiorentina nel cuore, era un'analisi che era anche un grido di dolore dal mio punto di vista, che diceva sì, noi parliamo dell'allenatore, delle clausole, rescissione, cioè, ma il problema in questo momento, il salto di qualità con Paratici, la Fiorentina lo deve fare su un livello diverso, su un livello che si chiama credibilità, giusto Nick?
7: Sì, purtroppo abbiamo perso tanto di questo valore, perché anche gli ultimi 7 anni, al di là di quelle che possono essere le finali di Conference, però hanno portato e collocato la Fiorentina a un livello che non è il suo, diciamo, standard, perché abbiamo fatto come massimo risultato il 7º, il 6º posto, cioè le salvezze, 3 salvezze, situazioni anche, voglio dire, brutte, anche di record negativi nella parte di questa stagione. Quindi poi alla fine questa società non ha più questo appeal a livello, voglio dire, anche nazionale o internazionale come lo poteva avere in anni passati, questo sì, perché comunque la continuità di risultati di un certo livello poi dà la forza e la credibilità, per cui Paratici sta ristrutturando questa società, la sta cercando di rimodellare, ma soprattutto la sta cercando di rialzare, no? È come quando cadi un po' in basso e hai bisogno del click per riportarti pian pianino in alto nella posizione normale, e lui sta facendo anche questo lavoro, per cui diventa difficile anche portare certi giocatori a Firenze in questo momento, così come non sarà stato semplice per lui portare anche certi allenatori che magari aveva in testa ma che oggi dicono alla Fiorentina perché giustamente, invece magari tra 2 o 3 anni bisognerebbe cominciare a cambiare passo e dire beh, però la Fiorentina tutto sommato c'è un progetto interessante, quindi Paratici deve lavorare anche su questo, e purtroppo oggi siamo dietro a altre realtà che ci sono sempre state dietro, perché questa è la verità.
6: Tra l'altro leggevo, non so se è vero, però leggevo navigando sui social che nello storico del della storia del campionato Napoli ci avrebbe superato. Ora ripeto, non so se è vero, quindi facendoci scivolare da dalla quinta alla sesta posizione, o dalla sesta alla sesta, credo quinto o sesta. Quindi questo è un campanello d'allarme che ovviamente noi siamo aggrappati alla nostra storia, ma non riusciamo a cavalcare il presente nella maniera giusta. In questo senso ti chiedono, perché il discorso che Parati ci vada a New York per soltanto una questione di budget, di capire il budget, sempre un po' limitativo, no Nick? Hai la sensazione che vada anche per capire quale può essere il percorso complessivo di questa società? Perché comunque è evidente che Parati ci ha sposato Firenze, lo ha sposato con un progetto di tanti anni, quindi con la volontà di costruire un qualcosa, perché se no non fai un contratto a 4 anni e mezzo. Però è anche vero che Parati ci deve dimostrare di essere un fuoriclasse, ma la Fiorentina deve dimostrare di essere all'altezza di Paratici, no? Delle ambizioni di Paratici.
7: Di sicuro, quindi insomma, deve essere supportato nelle sue scelte. E ora fai il viaggio per il budget, è molto romanzato, no Luca?
6: Sì, dai.
7: Io credo che ora che un direttore sportivo non possa magari, per avere delle certezze in più, farci una videochiamata col presidente o con Stefano, che è l'amministratore
6: che è stato qui a un mese intero, cioè, non lo so, ecco. Vuoi che con Mar Stefano non hanno parlato di quelle che possono essere un percorso anche diluito nel tempo, voglio dire, cioè, sì. di investimenti nel tempo, mi sembrerebbe.
7: Appunto, io ora credo che sia più un discorso di dire facciamo altre due chiacchiere, ma le idee penso che siano abbastanza chiare. Poi se magari c'è un extra budget che viene fuori da una chiacchierata con Stefano, da una chiacchierata con Joseph, e magari così da due parole anche nel ricordo di Rocco Commisso, di Ketri, che probabilmente forse avranno anche mandato questo messaggio, perché il presidente penso che qualcosa abbia detto prima della sua scomparsa alle persone più care, che cosa avrebbe voluto vedere nei prossimi anni per la Fiorentina. Questo noi lo possiamo sapere e magari ci può stare, però ecco, io non credo che dal viaggio americano di Ferrari e Paratici dipendano le sorti dell'immediato della Fiorentina. Ecco, io penso sia più una questione, voglio dire, anche tecnica, voglio dire, di rappresentanza dovuta, alla quale si aggiunge chiaramente anche un viaggio di lavoro, cioè nel senso che comunque sia, non è che vanno lì a parlare basta, voglio dire, di quello che può essere la conoscenza reciproca. Sarà un modo anche per avere, diciamo, delle idee un po' più concrete, però ecco, io a oggi non mi voglio sbilanciare. Di sicuro, prima di comprare, probabilmente loro vogliono anche sapere quanto devono vendere, ecco, per capire quanto dovranno rientrare, se devono rientrare quest'anno oppure il prossimo anno, considerato che comunque è vero che non ci sono le coppie, uno potrebbe anche allungare ulteriormente, però a forza di allungare, poi dopo si fa un salto nel buio pericoloso. Quindi vediamo, ecco, ora l'importante è che faccia l'allenatore, Luca, e siccome, voglio dire, questione di 48 ore grosso, sarà l'allenatore della Fiorentina, non penso passi molto,
6: non c'è
7: poi
6: dubbio
7: più, poi vediamo che succede.
6: Allora, poiché siamo bombardati di domande, te ne prendo due o tre prima di salutarti. Daniele da Prato ti chiede, ma dice se ne vanno via tutti, ma che facciamo la squadra con quelli che tornano? E ti chiede, per esempio, Beltran, Barak, Sottil, che facciamo con questi tre giocatori? Poco secondo me facciamo, però sì, sentiamo Niccolò.
7: Li faranno ripartire Luca, perché non credo che questi tre giocatori di cui stavo parlando, che poi sono solamente tre, ma ce ne sono almeno altri 16-15 che rientrano, non facciano parte più del progetto della Fiorentina, e quindi dovranno risistemarli. Ma insomma, Paratici credo abbia diviso al suo interno il lavoro tra coloro che si devono occupare delle cessioni e chi invece si deve occupare direttamente degli acquisti, e in questo senso lui avrà delegato la parte delle cessioni, sennò diventa veramente un compito per lui infernale, perché sistemare anche giocatori comunque sia che hanno poco mercato diventa difficile. Quindi una distribuzione del lavoro interno in cui lui cercherà, secondo me, di pensare più agli acquisti e poi a trovare una soluzione
6: dubbio.
7: Meno indolore per quanto riguarda le cessioni, però temo che ci saranno altre cessioni in prestito.
6: Ma è evidente, ma questo è evidente. Io di quelli che tornano, ma io non, sinceramente non saprei. Il problema sarà, e qui servirà tutta l'abilità di Paratici, magari vendere bene Beltrán a River Plate, e già ragazzi, vendere bene agli argentini è un'impresa epocale, trovare una squadra per Nzola, perché Niccolò Ceccarini ci ha spiegato che il Sassuolo non è al momento interessato a riprenderselo. No. No, Barak, poi Baracca, io sapevo che era scadenza di contratto, però continuano a proporci il nome di Baracca, non so se si è rinnovato.
7: Luca, guarda, a quanto ho capito non credo che Sassuolo voglia un indennizzo dalla Fiorentina per
6: questa è una cosa importante, per esempio questa è una cosa importante. E, poi c'è chi dice che va a New York per rescindere il contratto, e questo non è così, ragazzi, da quello che abbiamo capito, giusto Niccolò? Paratici ci sta lavorando in maniera importante, sì. Un altro ci scrive vanno per firmare le carte per un passaggio di proprietà del club, ma non è così, cioè